0: francesi, era uno, lui, dei più importanti leader della coalizione di governo. A dimostrazione di cosa? Esiste un'eterogenesi dei fini, per cui si fa la legge elettorale con l'idea di, e il risultato della legge elettorale è quasi sempre opposto al... Io non è che biasimo questi perché fanno la legge elettorale, perché in passato l'ho fatta anch'io, per cui è una tentazione ricorrente.
1: Però non si chiamava il casinum.
0: No, no, perché ho sempre mandato avanti gli altri.
1: Se il cognome perché non è che aiutava molto.
0: Devo dire che però i risultati sono quasi sempre opposti a quello che ci si... c'è quasi una maledizione da questo punto di vista.
1: Cioè vince la sinistra, in poche parole.
0: C'è una situazione diversa, vedete, ad esempio, da qualche settimana si parla di questo Vannacci, che io onestamente...
1: Oh, siamo già arrivati a... Sai che adesso se fai un'intervista e non parli di Vannacci, ecco, dell'intelligenza artificiale, non sei nessuno.
0: Io non lo conosco, per cui non posso dare un giudizio, però un giudizio lo posso dare per quello che vedo, perché sento che dice... Però al di là di questo, quando tu fai una legge elettorale, non risolvi le questioni politiche che sorgono. La politica viene sempre prima delle leggi elettorali. Per cui tu fai una legge elettorale con un obiettivo, poi ti spunta magari un Vannacci di turno che ti porta X voti fuori dalla coalizione e tutti i calcoli fatti. Ma infatti io sono convinto che tutto sommato anche nell'ambito della maggioranza stanno riflettendo su questa legge elettorale. Intanto doveva essere fatta subito, è già arrivata la fine di luglio per il primo esame. Sono convinto che c'è una riflessione in corso, dopodiché non mi scandalizzo se la faranno, insomma, vedremo, si giocherà con le regole che si stabiliscono.
2: Ecco, ma il fatto di cambiare nuovamente legge elettorale non è un po' andare contro la tendenza del tentativo, insomma, di recuperare la gente alle urne, l'elettorato alle urne?
0: Guarda, per me il tema della gente alle urne non è un tema connesso a aspetti, diciamo, di cui si discute della legge elettorale. Per me il tema di fondo sono le preferenze.
2: Esatto.
0: Allora, noi abbiamo espropriato la gente del diritto di scegliersi i parlamentari. Se io vi faccio una domanda e vi chiedo a voi chi sono i parlamentari che eleggete, in gran parte non li conoscete. Perché? Perché non c'è più il vincolo per cui io vado nella scheda elettorale, nella cabina elettorale e scelgo Casini piuttosto che Zurlo, piuttosto che qualche d'un altro. Perché? Perché i capi partito decidono dal primo all'ultimo eletto. Oggi l'unico modo per recuperare una centralità degli elettori, battere l'astensionismo, battere l'antipolitica, è restituire alla gente lo scettro, cioè la possibilità di scegliersi i parlamentari. Come si fa? Tecnicamente si fa solo in due modi, o con collegi uninominali piccoli o con le preferenze. Poiché in questa legge elettorale che è in discussione mancano entrambi questi attributi, a meno che non li si metta...
1: Si parla di un emendamento.
0: Emendamento. Però già il fatto che si parli di un emendamento che poi magari verrà votato a scrutinio segreto, per chi ha qualche capacità di analisi, sembra tanto già una scusa che si mette avanti, poi a scrutinio segreto viene bocciato, anche perché, scusatemi, ma un Parlamento di nominati, secondo voi, sceglie di cambiare le regole per cui arrivate? Un parlamentare che è nominato e che non è abituato a prendere le preferenze, secondo voi vuole le preferenze? No, non le vuole, perché solo quelli che sono sicuri di sé vogliono le preferenze, perché sanno che prendono i voti della gente. Allora, noi vediamo che più del 50% di elettori non vanno a votare. Sapete, io mi candidai contro Occhetto nella campagna elettorale del 90, del 94. Sapete quante persone andarono a votare nel 94 nel mio collegio elettorale? Il 95% di persone. Oggi abbiamo meno del 50%. Questo è un problema per la democrazia? Per me sì, è rilevante. Allora, a me non interessa i marchingegni che si stanno ideando per le maggioranze, eccetera. Mi interessa che venga restituito agli elettori la possibilità di scegliersi parlamentari. Questo è il vero contributo che dovremmo dare per battere quello che il direttore dice, giustamente, che è questo astensionismo dilagante che si amplifica.
1: Allora, prima di arrivare, su questo c'è un... ci sono varie controobiezioni, no? A parte la solita storia del voto mafioso, vabbè, quella la conosciamo. Però, per esempio, nella Lega, che è contrarissima, non so se è una scusa, ma dicono: poi tu hai i parlamentari che invece che fare il lavoro, per esempio gli europarlamentari, no? Invece che lavorare a Bruxelles, passano il tempo sul territorio a fare manifestazioni, diventano una specie di, no, follower della gente, proclami, cose, cioè poi alla fine, dice, la preferenza crea una specie di piccolo mostro
0: la
1: che si
0: preferenza
1: fa gli affari suoi, che non lavora più su quello che dovrebbe fare.
0: La preferenza crea un legame. Il legame cosa significa? Che il signor Casini, eletto a Bologna, torna nel collegio il venerdì, sabato, domenica e incontra la gente. Perché ne ha bisogno, perché quella gente ti manda in Parlamento, incontra le categorie che lo hanno votato, perché si occupa dei problemi della gente che gli vengono posti tutti i fine settimana. Oggi i parlamentari, in gran parte, tutto questo vissuto non ce l'hanno, perché è più importante andare a fare un bagno, magari a largo dell'Isola d'Elba, con il capo corrente che ti mette in lista, piuttosto che andare a parlare con la gente. Tutte queste, ho visto che l'altro giorno Salvini si è inventato un altro argomento, dice: così ce la fanno solo i miliardari. Ma perché, scusate, Togliatti era miliardario, De Gasperi era miliardario, Fanfani era miliardario, questi sono i prodotti delle preferenze, questa classe dirigente. Allora, queste sono tutte fughe dalla realtà, sono scuse che si mettono davanti alla gente, perché dato che la gente fortemente è per le preferenze, perché capisce che vuole prendersi in mano, ci sono sondaggi che dicono che il 70-80% delle persone vogliono le preferenze, allora si trovano delle scuse, perché le preferenze nelle zone ad alta intensità mafiosa, ma scusate, è come dire che ci sono delle regole per cui non si ruba, però in politica ci sono i ladri. Ma ho capito, ci sono i ladri perché in ogni categoria ci sono i ladri, perché purtroppo non ci sono delle regole che impediscano il fatto che ci sia un malfattore nella politica che si comporta male rispetto ai doveri che dovrebbe adempiere. Ma questo cosa significa? È la vita dell'umanità che è una lotta del male contro il bene, per cui non è che, dato che in certe zone ad alta intensità mafiosa, sono tutte, diciamo così, fughe dal problema reale, che i capi partito vogliono continuare a scegliersi i parlamentari. Vi aggiungo una particolare. Una volta c'erano i partiti, oggi non ci sono più i partiti.
1: Sto arrivando lì.
0: Oggi ci sono comitati elettorali. Scusate, Fratelli d'Italia, che è un grande partito, eccetera, eccetera, il partito primo in Italia, è il partito della Meloni. Se non ci fosse la Meloni, io ho molti dubbi che ci sarebbe Fratelli d'Italia come c'è. Se non ci fosse, e lo stesso vale per Salvini, vale per la Schlein, vale per tutti. Allora, il tema vero è che siamo, il problema si acuisce dalla mancanza di partiti. Perché? Perché i partiti facevano selezione, facevano formazione della classe dirigente, c'erano delle regole per cui si accedeva al Parlamento dopo un corso sonoro. Oggi non c'è più niente. Questa cosa accentua la tematica di cui parlavo.
1: Di questo parlavi parli nel libro, dicendo appunto che c'è stato questo tracollo dei partiti, che sono tutti in grande difficoltà, no?
0: Sì, ma sono tutti, non esistono più i partiti,
1: cioè,
0: politici.
1: Dei contenitori un po'.
0: Sì, adesso questo in gran parte, in questo in gran parte è in Italia. Perché se voi pensate, ad esempio, anche in Francia un po', però se voi pensate ad esempio alla Germania o alla Spagna, tutto sommato i grandi partiti resistono, bene o male, al di là dei giudizi, resistono. In Italia si sono dissolti, ci sono nuovi soggetti e questi soggetti difficilmente hanno

0: consente di dire una cosa, devo essere sincero, forse se c'è un partito contendibile è proprio il PD, perché il PD, se non fosse stato contendibile, Bonaccini sarebbe stato segretario del PD, perché aveva vinto all'interno e poi con l'apertura agli esterni ha vinto la Schlein. È un partito che però io, che vi vengo da una città che, in cui l'insediamento del PD è molto forte, vi posso garantire che non è neanche più il PD un partito come quelli a cui tradizionalmente siamo stati abituati nella Prima Repubblica. Poi, scusa, la domanda era il partito della Schlein. La Schlein certamente oggi sì è il partito della Schlein. Sì, mi sembra. O mi sbaglio? Non lo so, perché me lo fa con una insistenza. No, cosa dici tu? Hai delle idee diverse?
1: Non mi sembra un partito che si rispecchia totalmente in una leader o in un leader come altri, ecco. Beh, certo. Non è certamente paragonabile a Fratelli Meloni. D'Italia e alla Meloni, sicuramente, o alla Lega e a Salvini.
0: Sì, ecco. Tieni presente, la Lega e Salvini, francamente, vabbè, è uno
1: pur con tutte le difficoltà del caso, ovviamente.
0: Però sì, ma perché la Meloni bisogna riconoscere che viene da una militanza di partito molto tradizionale. Perché non dimentichiamo che la Meloni non è una parvenuta della politica, è una che ha fatto la gavetta, ha fatto la militanza, ha fatto il ministro già nei governi Berlusconi, è stata una delle ragazze inventate, per meriti anche, da Fini, che la mandò alla vicepresidenza della Camera alla prima legislatura, per cui è chiaro che la Meloni aveva un percorso diverso da quello della Schlein, che viene oggettivamente dall'esterno del PD. Però questo non significa, oggi abbiamo delle leadership al femminile, diciamo.
2: Certo. Senti, nel libro, che poi naturalmente tutti devono acquistare,
0: tu lo sai la storia del libro, no? Perché cioè, bisogna anche un po' ridere in queste circostanze, perché la politica è piena di gente che si riteneva indispensabile, ma i cimiteri li assorbono tutti, perché alla fine... Allora, a volte si dice, io detesto questa cosa qua, cioè io detesto i politici che si prendono troppo sul serio, e vedo che invece la categoria è in ampliamento, perché se un politico come una persona non ha un'autoironia, va poco distante. Allora, io mi picco di essere abbastanza autoironico, cioè prendo in giro me stesso prima degli altri, ma nella Prima Repubblica sembrava che fossero tutti compassati, seri, tutti ovattati. Non era così. Io ricordo che c'era un grande ministro democristiano del lavoro, si chiamava Carlo Donat-Cattin, che in una sera tipo questa probabilmente presentò un libro, il suo libro.
2: La
0: sai perché l'ho già raccontata?
2: No, la so da altre fonti, faccio il giornalista.
0: Comunque questo Donat-Cattin presentò sto libro alla vigilia del congresso della DC e invitò a presentarlo Forlani, Marcora e Andreotti. Allora Forlani, che era un noto indolente, a proposito della cosa di urgenza di prima, e disse, ma io... Ah Carlo, mi dispiace, non sono riuscito a leggere il libro, sono stato tanto impegnato, però conosco le tue opinioni su tutte le... per cui sono in grado di... e parla delle opinioni di Donat-Cattin. E il secondo è Marcora, dice, anch'io purtroppo in un periodo sono stato alle trattative del Ministero dell'Agricoltura, a Bruxelles abbiamo fatto le lotte, non sono riuscito a leggere il libro, però anch'io conosco bene l'opinione di Carlo, per cui... e parla dell'opinione di Carlo. E poi parla Andreotti e dice, ma scusate, dove c'è scritto che tutti noi democristiani dobbiamo sempre dire le bugie? Ogni tanto diciamo anche la verità, nemmeno io ho letto il libro. E dice, per cui qui siamo in tre che presentiamo un libro, ma nessuno l'ha letto, però anch'io.
2: Arriviamo
0: al punto che arriva il Casini di turno, cioè Donat-Cattin, che aveva presentato il libro, e dice, ma io non capisco perché sti amici democristiani sono tutti così dispiaciuti di non aver letto il libro. Io me ne frego, anche perché non l'ho scritto io. E devo dire, voglio ringraziare, a questo proposito, disse il tal Pinco Pallina, che ha messo assieme queste... Vabbè, nel caso specifico io ho scritto il libro, per cui leggetelo.
2: Allora, nel libro parli del tuo rapporto con Berlusconi, defunto il rapporto.

0: mettendo nel 2008, se non ricordo male.
1: Sì.
0: Tu dici, nel 94 mi ha proposto di fare il capo di Forza Italia e ho detto di no. Nel 2008 ho chiuso con lui. Qual è il motivo?
1: Beh, nel 1994 praticamente avevo avuto una visione di quello che sarebbe successo, no, sto scherzando ma un pochino è vero, quello che sarebbe successo dopo, perché avevo capito un po' che Berlusconi era un uomo straordinario, ma nelle categorie della politica figurava soprattutto lui, gli altri figuravano meno, per cui affidarmi Forza Italia non significava niente, perché non avrei avuto il minimo autonomia. D'altronde poi negli anni successivi tutti quelli a cui ha affidato Forza Italia li ha mangiati nel giro di... E io...
0: Cioè vuoi dire che avrebbe detto Di Casini non ha il quid?
1: Sì, avrebbe detto dopo un po', dice beh vabbè, perché la sua tattica era mettere uno a fare il capo di Forza Italia, poi scaricare i problemi su di lui e tutte le cose positive e poi lamentarsi davanti agli altri della persona scelta e poi prima o poi dire vabbè bisogna che ti levi perché non vai avanti. Allora io capendo questo dissi guarda Silvio, io... ti ringrazio, però vorrei lavorare con te quando smetto di fare politica, per cui se mi prendi a Mediaset vengo volentieri per contendere il posto azzurro, ma non avevo. Però dico, finché faccio politica preferisco farla in proprio. Nel 2008 litigammo perché lui pretendeva che l'alleanza che tutti noi entrassimo nel Partito della Libertà, per me questo partito era una bufala, cosa che poi si è verificata perché Fini, che mi lasciò solo in quella circostanza, fu il primo a pagare le conseguenze di questa adesione al Polo della Libertà. E non dimenticate che Fratelli d'Italia nasce da una divisione dal Popolo della Libertà, cioè Crosetto, La Russa e la Meloni escono dal Popolo per la Libertà, dal Partito di Berlusconi, perché anche loro capivano che non c'era questa possibilità. Per cui io dissi in una famosa conferenza che i nostri valori non erano in vendita, che Berlusconi non poteva pensare che in Italia comprasse tutti, che noi non eravamo comprabili e uscimmo fuori. Ci candidammo alle elezioni tra Berlusconi e Veltroni e miracolosamente riuscimmo a tornare in Parlamento. Detto questo, il mio rapporto con Berlusconi, dopo quei momenti difficili e quei mesi difficili, furono sempre ottimi, al punto che lui poi, un anno dopo, quando il governo entrò in crisi, mi chiese di fare il ministro degli esteri. Io ricordo, ero a Milano Marittima, a proposito di mare, era un'estate, e lui mi chiamava in continuazione, ma tu devi accettare, e io dissi, Silvio, ma come faccio? Ho fatto la campagna contro di te, ma faccio una figura da proprio, ma sembra che mi venda per un ministero, no. Cioè, però io poi non accettai, e poi la cosa... Poi finì, come sapete, che cadde il governo, successivamente ci fu il governo Monti, eccetera. Però io di Berlusconi, al netto dei dissensi politici che permangono, se vado a ritroso, perché secondo me Berlusconi è stata una grande occasione persa per l'Italia.
0: In che senso?
1: Perché è stato affastellato dalle questioni che aveva lui. Cioè lui è stato affastellato dal tema giudiziario e certamente... Se Berlusconi non fosse sceso in campo come non avrebbe avuto l'accanimento giudiziario che ha avuto, avrebbe avuto il trattamento che hanno avuto i grandi imprenditori italiani, che tutto sommato...
2: Cioè un'occasione persa per lui o per noi?
1: Un'occasione persa per noi. Per lui e per noi, perché si pensava che potesse in qualche modo essere veramente una rivoluzione liberale, ma si è arrestata ai propositi, perché poi non si è riuscito a... Però, sotto il profilo personale, perché io distinguo tra i dissensi politici e i rapporti personali, io l'ho sempre avuto e ritenuto amico.
2: Sarebbe stato meglio ci fosse stato Casini,
1: no, lasciamo leader di Forza Italia. Non era in discussione, è lui che ha fondato Forza Italia, è lui che aveva il carisma per prendere i voti, per cui non era una questione da definire in questi termini. Devo dire che dal punto di vista umano, io ricordo l'ultima volta che lo vidi, lo andai a ringraziare perché era stato carino in una circostanza con me, una circostanza molto importante, era stato male, ricordo che mi portò, mangiammo ad Arcore e poi ricordo che c'aveva un giardino ad Arcore, bello, non come quello della Sardegna, ma bello.
0: Tipo, giardino?
1: Sì, tipo questo, bello.
0: Un parco bello.
1: E mi ricordo che dopo pranzo c'era un po' freddo, per cui avevamo i cappotti, io avevo la mia sciarpa del Bologna, me lo ricordo perché mi feci una foto.
0: Così arrivava al Dallara.
1: E camminavamo in questo parco da soli, perché prima a cena c'era anche la sua compagna, a pranzo, e lui mi disse, ma io ogni tanto, a un certo punto mi fa questa battuta, che io sono rimasto di sale veramente, e mi dice, ma io penso, cosa sto a fare al mondo ormai? Io non sarebbe meglio che me ne andassi. Ora, lo vedevo un po' debilitato, però una persona che ti dice ormai ho fatto tutto, io ormai non devo... Così uno sfogo di tristezza incredibile. E io dissi, ma Silvio, ma cosa dici?
2: Questo quanto tempo prima del...
1: Un anno e mezzo prima di morire. Dissi, Silvio, ma cosa dici? Ma c'hai un sacco di italiani che ti vogliono bene, che pensano che tu sia un punto di riferimento, ma devi resistere. E io, certo, non potevo che dirgli questo, ma sono contento di averglielo detto, perché è chiaro, una persona che ti fa uno sfogo... Per dirvi che il mio rapporto con Berlusconi è stato un rapporto molto affettuoso, nonostante anche per tanti anni io ho votato contro i governi di Berlusconi, ho votato contro il governo di Berlusconi nel 2000, soprattutto quello importante che fece nel 2008, sì, e dopo appunto questa divisione. Peraltro questa divisione dove Berlusconi, io litigo con Berlusconi, poi alla fine della campagna elettorale l'Istituto Cattaneo ha certificato che ho preso più voti a Veltroni che a Berlusconi, per cui che alla fine...
0: Infatti dici nel libro che era perfido Berlusconi...
1: No, è stato geniale, perché si è liberato di me, e il fatto che io andassi da solo ho preso più voti alla sinistra di quelli che ho preso a lui, per cui è stato oggettivamente geniale, come peraltro è stato veramente geniale nella sua discesa in campo che l'ha organizzata. Io ricordo che quando decise di... sono tutti ricordi che ormai appartengono al paleolitico, no? Molti giovani magari che ci sono non sapranno neanche di cosa parliamo, ma quando Berlusconi decise di scendere in politica è il 93-4. No, ma lui aveva...
0: Vabbè, da 93.
1: Allora un giorno mi chiama Confalonieri, con cui io avevo e ho ottimi rapporti, mi dice, senti, Silvio ti voleva parlare, però da solo. Dico sì, volentieri, ma dove ci vediamo? No, dice, non è che lo puoi andare a trovare l'acqua. Dico, vabbè, vado a trovare l'acqua. Vado, era una giornata d'autunno, allora c'era un giardiniere fuori che raccoglieva le
0: che non era mangano, ma, però.
1: No, ma ti voglio dire una cosa, la vita è fatta di cose incredibili, perché hai delle fotografie che ti rimangono impresse per 50 anni. Poi c'hai delle altre cose che ti sono capitate, magari importantissime, di cui non ti ricordi niente. Bene, quella è una fotografia che mi rimane, perché Berlusconi mi dice, senti, adesso ti racconto il mio piano. Io faccio questo, faccio quell'altro, eccetera, eccetera, faccio l'alleanza al sud con la destra, faccio l'alleanza al nord con Bossi, vinco le elezioni. Mi dice, Silvio, scusa, mi ricordo che mi tirai su, dice, Silvio, scusa, dice, guarda, tu sei un grande imprenditore, ma se mi consenti, con amicizia, di politica non capisci un cazzo. E fa, dice, non si verificherà mai questa cosa che dici. Lui mi guarda e mi fa, ma sai che mi hai detto esattamente quello che mi disse il mio amico Mantovani, presidente della Sampdoria, che quindici anni fa, venne qui. Io gli dissi che volevo prendere il Milan e vincere la Coppa dei Campioni, e lui mi disse, Silvio, sei un grande imprenditore, ma di calcio non capisci un cazzo. Ora, dico, non so se finisce allo stesso modo. Devo dire, è finito allo stesso modo.
2: Se il giardino era lo stesso, è bello, è dal libro questa cosa. Berlusconi che confessa di voler diventare padrone del mondo, dell'Italia, e poi nello stesso giardino, un anno e mezzo.
1: Il giardino credo che sia... Ma questo fa parte delle... Fa parte della vita nostra, no? E questo fa parte della vita nostra. Un conto era ovviamente Berlusconi nel pieno delle forze anche fisiche è un conto.
0: In proposito di Arcore, mi viene in mente anche a me un ricordo ad Arcore. Una sera sono con lui e gli dico: Presidente, gli ho fatto lo stesso discorso, l'obiezione che facevi prima, ma tutte queste grandi riforme...
1: Non me le fa fare Casini e Fini.
0: Risposta: Fini, Casini, Follini. Questa è stata la risposta. Fini,
1: sì,
0: Casini, Follini.
1: Non mi meraviglia, perché se ci guarda da lassù, questa è una sua caratteristica. Cioè, le colpe erano degli altri, ve l'ho appena detto prima. I meriti erano suoi, per cui... Poi, ma era per questo...
0: È un po' un alibi?
1: No, ma era un grandissimo alibi.
0: No, perché... ma per te intendo, non per lui.
1: Per me in che senso?
0: Nel senso che lui dice questa cosa e dice: le colpe sono degli altri.
1: No, ma obiettivamente in politica non è che tu puoi dire: io non ho mai fatto errori, non lo so, li avrò anche fatti. Cioè, io sono abbastanza anche autocritico, non è che io ho la presunzione di non aver fatto errori, però sicuramente la realtà è che il conflitto di interesse e i temi giudiziari hanno zavorrato Berlusconi e ne hanno in qualche modo cementato completamente l'interesse. Allora, io ricordo di essere stato 5 anni presidente della Camera. Secondo te perché cosa mi ha chiamato in tutti quegli anni Berlusconi? Per la RAI, cioè per le sue per la RAI, e per temi della giustizia, perché era la sua ossessione. Poi, voglio dire, visto anche certe indagini giudiziarie di cui abbiamo parlato anche negli ultimi mesi, insomma, probabilmente erano anche motivati.
0: Sì, sì, certo, adesso l'hanno processato anche da morto, per cui...
1: Vabbè, diciamo che è un uomo dei primati.
0: Esatto, ma adesso che sei a sinistra come ti trovi? Facciamo una domanda generalizzata.
1: Io sto benissimo perché sono sempre io, perché guarda...
0: Cioè si è spostata la sinistra a
1: no,
0: destra?
1: No, si è spostato il mondo, non è che si è spostata... Io sono al centro dell'aula, ero al centro con la Democrazia Cristiana, ero al centro con Berlusconi e ho cercato in qualche modo di rendere l'esperienza di Berlusconi... Evitare una deriva estremista. D'altronde, scusate, il centrodestra di Berlusconi, con tutto rispetto per la Meloni, non è la destra della Meloni, una cosa diversa. Anzi, la prima che farebbe notare con attenzione questa è la Meloni. Per cui non è che io dico una cosa che dispiace a qualcuno. Constato la realtà. C'era una realtà diversa. Oggi la sinistra... Io sono stato candidato da Renzi la prima volta e da Enrico Letta la seconda, come indipendente in un collegio della mia città. Devo dire, francamente, mi sento completamente a mio agio. Diversa è la tematica inerente al Partito Democratico. Peraltro io non sono iscritto al Partito Democratico, non partecipo alla vita del Partito Democratico, la rispetto profondamente. È un partito importante di opposizione. Per me c'è una cosa fondamentale che mi metterebbe in crisi molto anche nella mia militanza al Senato: l'Ucraina. Per me l'Ucraina non si vende, si difende, e non c'è una volta che il Partito Democratico abbia votato in modo distorto rispetto ai nostri impegni a difesa dell'Ucraina. Questa è la cosa che per me è più importante di tutti. Poi certo, se mi chiedi cosa penso della patrimoniale, credo che sia il modo per farsi male rapidamente e per evitare di vincere le prossime elezioni.
0: Aspettiamo Schlein e Conte a Kiev.
1: Ma la Schlein è stata coerentissima col tema dell'Ucraina. Ragazzi, parlano i fatti, parlano come si è votato in Parlamento. Uno può dire che la Meloni è stata incoerente. No, la Meloni già con Draghi votò a favore dell'Ucraina e ha continuato da Presidente del Consiglio. Per fortuna che queste cose... Io credo che la politica estera...
0: Era Berlusconi che aveva una posizione molto più critica, no?
1: Ma Berlusconi ha fatto sempre l'errore... Berlusconi ha fatto delle cose giuste coi russi, tipo quello di invitare Putin a Pratica di Mare, d'accordo con l'amministrazione americana, perché si cercava e si sperava che, finita l'Unione Sovietica, la nuova Russia potesse creare degli accordi di partnership, qui c'è Manciulli che è un esperto di geopolitica, con l'Alleanza Atlantica. La cosa è andata male, ma non certo per colpa di Berlusconi, era un tentativo che doveva essere fatto. Poi nella fase successiva lui, come sempre, confondeva, riponeva messianiche attese nella capacità sua di avere rapporti personali coi leader, ma la realtà della politica estera è molto più dura, come si è dimostrato con lo scontro tra Meloni e Trump. Cioè, quando io sento dire la politica estera, perché la capacità di relazione con i leader del mondo, ma ragazzi, ma qualcuno crede ancora a questa favola?
0: È stata detta oggi pomeriggio. Ma
1: sono sciocchezze. Purtroppo la politica estera si fa coi comportamenti dei paesi. Perché noi non siamo invitati al forum, al formato Inghilterra, Germania, Francia di supporto all'Ucraina? Perché ce l'hanno con la Meloni. Ma di cosa parliamo? Cioè, è uno scherzi a parte. Non siamo invitati perché non forniamo armi all'Ucraina, che gli unici che forniscono veramente sono questi tre. E l'Ucraina ha chiesto un gruppo di supporto tra coloro che gli forniscono armamenti, e noi come italiani non ci siamo, perché gli abbiamo dato 4 ferri vecchi. Questa è la realtà. Tutto il resto sono delle rappresentazioni di politica estera che corrispondono alla vanità dei politici, ma non alla sostanza. Noi purtroppo abbiamo una politica che ha smesso di fare pedagogia. Ad esempio, io continuo a sentire, anche a sinistra, ma anche a destra, a sentire direttore tante volte che si dice: ma voi ai cittadini, questa sera abbiamo tanti cittadini, voi preferite che si investi sulla sanità e la scuola o sugli armamenti? Allora, una persona che non è cerebralesa dice sulla sanità e sulla scuola, è ovvio, ma la politica ha un compito, che è spiegare alla gente che investire sulla difesa significa evitare che i nostri figli siano sudditi, perché noi rischiamo di lasciare una generazione dei nostri figli che non saranno liberi, ma saranno sudditi di qualcuno, di qualche nuovo padrone, perché in un mondo regolato dalla forza...
2: Sudditanza felice la definisce,
1: sì,
2: nel
1: certo,
2: libro.
1: Certo, e definisce. Come dice giustamente Macron, in un mondo di cannibali non c'è posto per gli erbivori. Noi siamo nella necessità di investire sulla difesa. E come potrebbe dirci Manciulli e anche il mio amico Mauro Libè, che entrambi sono stati in Parlamento e soprattutto che conoscono questi problemi, investire per la difesa significa anche occuparsi dei fondali marini da cui passa gas, petrolio, telecomunicazioni, i fondali marini, il cielo, il traffico aereo, i satelliti che vengono mandati, che ci controllano e controllano le nostre comunicazioni, le ferrovie. Se oggi uno vuole fare un attentato, ma non è che mette una bomba, fa l'hackeraggio alle ferrovie dello Stato. Allora, cioè, tutte queste cose compongono un concetto di sicurezza che non è più quello del carri armato. Gli ucraini con dei droni di 50.000 euro buttano giù dei carri armati che costano miliardi. Allora, questo che cosa significa? Che la politica, non me l'avete chiesto, ma questa è una questione che faccio io perché ci tengo, la politica deve anche spiegare alla gente il perché certe spese che non sono popolari sono indispensabili. E questo è un punto fondamentale, perché se un sindaco, c'è il sindaco di Piombino qua che saluto, se un sindaco deve mettere un qualcosa di importante per il suo comune e per fare questo deve rivoluzionare le città e magari paralizzarla per 2 o 3 anni, non è un sindaco popolare, ma è un sindaco che pensa al futuro della città. Guardate, vi faccio un esempio di Roma, perché l'ho vissuta, perché abito a Roma, oltre che a Bologna. Potrei fare anche l'esempio di Bologna, ma faccio quello di Roma perché è più chiaro. Ce l'avevano tutti con Gualtieri, adesso sono tutti contenti di Gualtieri. Vi dico io che Gualtieri sarà rieletto alla grandissima. Perché? perché i romani, dopo tanti disagi, hanno capito cosa significa fare le opere, perché adesso sono entrate. Allora, un sindaco che fa le opere è un sindaco che rompe le balle alla gente, ma è un sindaco che fa il bene della sua città, perché pensa al suo futuro. Allora, queste cose qui sono un'idea della politica diversa da quella che è la politica che segue sempre i follower in Instagram. Guardate che c'è un politico che è proprio l'esempio tipico di questa cosa qua, eh. Io ce l'ho in testa, non lo dico perché non voglio... c'è un politico che io...
0: Giusto per capire.
1: Non lo dico, neanche sotto giurato. C'è un politico in questo paese che ha costruito la sua ascesa su questo e oggi sta costruendo la sua discesa.
0: Salvini.
1: Perché sono tutte cose illusorie. Perché quando tu pratichi demagogia trovi sempre quello più demagogo di te e trovi sempre quello che la spara di più. E questo, allora, io voglio dire una cosa. I genitori, quando, perché poi in definitiva uno che governa un paese è un genitore, uno che governa una città è un genitore, nel senso che i cittadini sono la sua famiglia.
2: Però anche te ti sei incazzato per i treni, eh? Sì, a Roma Termini,
1: mi sono incazzato poco, perché mi sono incazzato poco rispetto
2: a quello, ha fatto il video,
0: scusa, ma adesso parlavi di Salvini o di Renzi, non era chiaro.
1: Scusami un minuto, per me è chiarissimo di chi parlavo e secondo me hanno capito tutti di chi parlavo, per cui le tue provocazioni di bassa lega non mi interessano. No, però scusate, il tema di fondo, il tema di fondo è quello che riguarda una famiglia. Tu a tuo figlio gli dici dei sì e gli dici dei no. E a noi genitori, come voi sapete, costa molto di più che ai figli che li ricevano dire dei no che dei sì.
0: Infatti, adesso tutti i genitori vanno dallo psicologo.
1: Io ormai dico, spero di essere fuori dal... Però devo dire, i no che diciamo sono alla fine quelli veramente più atti di amore che possiamo fare, perché sono quelli che servono di più. Qui abbiamo degli uomini politici che hanno un po' di demagogia in politica, c'è sempre stata, direttore, concedimi il treno, però...
2: restare sui treni.
1: Voglio dire una cosa, però a un certo punto non si può vivere sparandola sempre più grossa.
2: No, però
1: il tema tipico,
2: trattandosi di Casini non ce l'aspettavamo, insomma. Non è stato molto quirinabile quel video.
1: Però, sono quirinabile per voi, mica per me. A me non mi frega niente. Siete voi che mi quirinate.
0: Questa è una storia che vedremo alla fine.
1: Allora, il problema vero è che bisogna cercare di avere un mix. Ad esempio, il tema dell'immigrazione. Io da Presidente della Camera, eletto dal centrodestra, mi dichiarai per lo ius soli. Nessuno fece nessuna polemica. Oggi sono passati 23 anni, non abbiamo fatto niente. Se tu parli dello ius soli ti linciano. Lo ius scholae, di cui abbiamo timidamente parlato, è andato subito in cavalleria, perché non se ne parla più. Ancora dei politici dicono reimmigrazione, dobbiamo sbatterli fuori, cioè, bene, io voglio capire come pensiamo che sia l'Italia dei prossimi anni. Io ho una mamma anziana, conosco un pochino, da privilegiato ovviamente, la tematica degli anziani, vedo in queste assistenze, negli ospedali ad esempio, emiliani, che sono pure un'eccellenza come quelli lombardi o toscani, bene, non abbiamo più infermieri, non abbiamo medici, abbiamo medici cubani, abbiamo infermieri che sono quasi tutte che vengono da fuori. Nelle nostre fabbriche abbiamo moltissimi extracomunitari, perché gli italiani non fanno più certi lavori. Abbiamo una denatalità preoccupante e abbiamo una fascia di anziani, che siamo noi, che a causa del prolungamento della vita sono destinati a vivere sempre di più. Cioè abbiamo una fascia sempre più piccola di persone in età di lavoro che mantiene una fascia sempre più larga di pensionati. Questa cosa è tra 10 anni insostenibile. Allora il tema della reimmigrazione è una sciocchezza. Il tema sarebbe di fare venire, semmai, immigrazione qualificata, come fanno tanti paesi, che con l'immigrazione qualificata costruiscono le start-up, il futuro, l'intelligenza artificiale e vanno a corteggiare in Pakistan o in India gli ingegneri da far venire nei propri paesi.
0: Sì, voglio dire, siamo d'accordissimo. Dopodiché,
1: siamo d'accordo, ma
0: ci sono due questioni. Per esempio, la Spagna ha un'immigrazione che è più facile da gestire, forse, perché lingua spagnola, religione cattolica, America Latina, arrivi già con un, come dire, con una predisposizione che è favorevole. Questo lo dicono gli spagnoli. Secondo tema che si lega a questo qua, certo, la reimmigrazione detta così non vuol dire niente. Però è vero che tu giri per Milano, penso per Bologna, per Modena, per Roma e vedi tanti sbandati senza arte né parte che sono, non si sa neanche cosa sono, no?
1: Zurlo, ma questo è giusto, ma questo fa parte
0: questo
1: della
0: crea poi,
1: del
0: i primi
1: disordine.
0: A essere razzisti sono quelli, gli immigrati,
1: scusa,
0: regolari,
1: scusa,
0: sono gli immigrati regolari.
1: Scusa, ma il problema è fa parte della nostra incapacità di gestire questi che arrivano, perché quelli che sono arrivati in Germania ai tempi della Merkel, tu non li vedevi in giro a bighellonare per la strada, perché c'erano i programmi dello Stato, l'integrazione, gli facevano studiare immediatamente il tedesco, gli facevano, cioè c'era la capacità di gestire questi fenomeni. Da noi, anche perché molti confidano che tutti quelli che arrivano in Italia e chi ha seguito un pochino degli ordini pubblico lo sa, confidano che in Italia non ci vogliono rimanere ma la prendano come luogo di passaggio per andare nel nord Europa. E per tanto tempo tu sai che non le registravamo neanche come andavano registrati, proprio per facilitare il fatto che uscissero dall'Italia, magari da Ventimiglia o da qualche altra parte. Allora, comunque, è chiaro, il tema di fondo è questo: i problemi complicati hanno soluzioni complicate. Quando a problemi complicati si danno risposte facili, qualcuno bara sempre.
0: Quindi sei iscritto al partito di Vannacci?
1: Vabbè, vedo che la mia capacità persuasiva ormai è veramente esaurita.
0: Sì, dai, va bene.
1: Perché
0: giriamo pagina, diamo un voto al governo Meloni da sinistra.
1: Da sinistra? Io do il voto al governo Meloni, io voto contro il governo Meloni, per cui il voto gliel'ho già dato, cosa devo dirti?
0: Va bene, ma sulla... Hai parlato della politica estera, se dicessi un bilancio complessivo, riforme.
1: Ma diciamo che dal mio punto di vista.
0: Diciamo da ex berlusconiano.
1: Forse dal punto di vista mio, la Meloni probabilmente sulla politica estera ha fatto meno errori che su altre parti, salvo questa grande topica con Trump che era abbastanza prevedibile, perché Trump non risponde. Scusate, ma un signore che guadagna in criptovalute quanto Trump, secondo voi ha il problema di rappresentare il fronte conservatore? Ha il problema di rappresentare il fronte degli affari suoi? Per cui tutta l'idea che la Meloni potesse essere, diciamo, ponte è un'idea che si è rivelata illusoria, e poi, anche se devo dire che da questa lite con Trump non credo che la Meloni trarrà degli svantaggi, anzi, visto il grado,
0: i sondaggi sono tutti favorevolissimi,
1: certo, perché visto il grado di impopolarità di Trump era ovvio che non gli potesse danneggiare lo scontro con Trump, però resta il fatto che insomma io la vorrei vedere più dentro la politica europea. Vedi, io ho avuto un dibattito con la Meloni in Parlamento quando è venuta al Senato, e lei a un certo punto ha detto: ma io vorrei un'Europa che facesse meno cose, che le facesse meglio, e lamentandosi anche un'incapacità decisionale dell'Europa. Poi subito dopo ha detto: io sono contrario a togliere il diritto di veto. Ma scusa, se tu vuoi che un'Europa sia più assertiva e che nello stesso tempo si apra nuovi soggetti come i Balcani, come puoi pensare che un'Europa 30 possa decidere quando un paese col suo diritto di veto può paralizzare il processo decisionale. È chiaro che lei non è convinta che la strada europea sia la strada veramente da perseguire, perché se no, devo dire che nell'ambito della coalizione Forza Italia e Tajani si sono dichiarati invece favorevoli a togliere il diritto di veto. Il Partito Popolare è per togliere il diritto di veto, ma tutti capiscono che se non si toglie il diritto di veto noi abbiamo una cabina di regia europea che è limitata nella possibilità di decidere. Sono queste le cose di cui bisogna parlare. Le riforme, io di grandi riforme francamente non ne ho viste, non so, forse sarò stato distratto io, però le riforme non esistevano, noi abbiamo preso i soldi del PNRR, speriamo di averli presi tutti nel modo giusto, cioè per fare cose utili, per non esserci creati dei finti problemi da risolvere con quei fondi, però obiettivamente la difficoltà esiste. Ed è una difficoltà che noi ci portiamo dietro da tempo, non è solo un tema della Meloni, è una difficoltà del sistema paese.
2: Scusa se ti faccio intristire due minuti, però ero curioso di sapere che cosa hai provato nel vedere il video di Mastella.
1: Ovviamente tristezza, gli voglio bene, è un mio amico e anche però mi ha dato anche l'idea di questa sua grande umanità e di questo suo rapporto con la gente. Vedi, a proposito della vecchia politica, Mastella è come me un vecchio politico, però ha un rapporto fantastico ancora con la sua gente. Io sono stato 15 giorni fa alla festa che ha fatto e c'era un teatro pieno di gente che era molto affettuoso. Lui è una persona che si è dato completamente a questo impegno e credo che per questo merita l'augurio di tutti di riprendersi bene e stabilmente. Quello che gli ho fatto in privato e che è bene che gli facciamo tutti in pubblico.
0: Senti, tornando al tema di appena accennato, perché vogliamo capire come potrebbe evolversi la situazione qui con Trump, secondo te?
1: Ma Trump ha fatto moltissimi errori. Il più grande è quello dell'Iraq. Dell'Iran. L'Iran ha fatto questo errore spinto da Netanyahu, il quale Netanyahu di errori ne ha collezionati tantissimi.
0: Però galleggia sui propri errori.
1: Vediamo. Il 7 ottobre la strage degli israeliani per mano di Hamas è stata una ferita nel mondo moderno. Ma chi conosce la politica internazionale sa che Netanyahu per lungo tempo ha accettato che Hamas ricevesse copiosi soldi dal Qatar. Perché lo faceva? Perché sperava che Hamas debilitasse in questo modo l'autorità palestinese, perché lui non voleva e non vuole due popoli, due stati. Secondo me ha messo Israele in una condizione terribile nel mondo anche in termini di immagine. E poi io vi devo dire che dai tempi della Democrazia Cristiana sono assolutamente perché si dia una prospettiva statuale al popolo palestinese, che non è un popolo di serie B, che non è assolutamente accettabile portare alla disperazione. Il popolo palestinese ha diritto a una sua patria, ha diritto a un suo Stato, ma nessuno dice niente sugli insediamenti che continuano a fare nella Cisgiordania e nei territori. Cioè, quando tu dici sì, noi siamo d'accordo per due popoli, due Stati, però nel posto dove deve esserci uno di questo Stato, cioè quello palestinese, continui ad autorizzare insediamenti di coloni estremisti come quelli che vengono di nuova generazione israeliana dai paesi tipo dalla Russia eccetera e li mandi negli avamposti con i fatti gravissimi, linciaggi di palestinesi, e tu non dici niente. Anche il governo italiano, Il governo italiano ha incominciato a dire qualcosa.
0: Adesso è cambiata.
1: Per forza è cambiata, perché dopo tutto quello che è capitato è chiaro che adesso è cambiato. Ma io, se tu pigli i miei interventi anche in questo libro, io da anni dico che non è possibile dire due popoli, due stati e non biasimare gli insediamenti nei territori occupati, perché sono due cose in contraddizione. Cioè io dico che dobbiamo stare bene assieme, poi ti punto una pistola e ti sparo. Ma come? Allora che logica è? Allora vuol dire che non ho mai pensato di stare bene con te, anzi esattamente l'opposto. Ma quello che ha fatto Trump è stato di farsi trascinare in una guerra sconclusionata con l'Iran. Alla fine di questa vicenda iraniana, cosa stiamo aspettando oggi? Sapete cosa stiamo aspettando oggi? Stiamo aspettando che gli iraniani decidano di fare quello che a questo punto non faranno più, perché con Hormuz hanno tenuto sotto ricatto il mondo. Hormuz hanno capito che è la chiave della loro sopravvivenza. Gli estremisti all'interno, cioè i Pasdaran, sono più forti di quanto erano all'inizio della guerra. La gente, che è la vera vittima di tutto questo, perché è vessata da un regime veramente pazzesco, in negativo, la gente è ancora più priva di speranze, perché questo regime è ancora più forte, cioè sostanzialmente un disastro. L'unica cosa che Trump ha detto giustamente e che noi dobbiamo veramente riconoscere è che noi non possiamo pensare di continuare a fare le nozze coi fichi secchi, cioè di continuare a vivere tranquilli che la nostra sicurezza è garantita dagli Stati Uniti d'America. Questo lo hanno detto Obama, lo hanno detto Biden, però quando ce l'hanno detto con le buone maniere Obama e Biden abbiamo fatto finta di non sentire. Sì, sì, pagheremo le spese, sì, aumenteremo le spese della NATO. Oggi Trump ci ha detto brutalmente, su questo ha ragione, adesso i costi della vostra sicurezza ve li pagate voi. E ci sono alcuni paesi che hanno capito l'antifona e altri paesi che continuano a dancheggiare, perché non si capisce, perché bisogna capire cosa significa questo, che quando noi realizzeremo un versante europeo di difesa, Crosetto su questo è impeccabile, cioè ha detto le cose giuste, vuol dire che noi dovremo rafforzare la nostra presenza nella NATO, che significa economicamente rafforzarla, e questo significa richiedere degli impegni economici che ad esempio Giorgetti non è disponibile a riconoscere. E qui è una tematica grande che c'è all'interno del governo a proposito delle cose che si fanno o che non si fanno. Questa è una cosa che bisogna fare, non è che si può pensare di rinviare. Perché se non ci pigliamo in mano noi la nostra sicurezza, saremo vittime di qualcun altro.
0: Quindi la costola europea della NATO, come si dice?
1: Sì, esatto.
2: Ci stai dietro ai sondaggi?
1: Ma non mi interessano più di tanto, però sì, ogni tanto li guardo.
2: Quindi che valutazione dai?
1: Che valutazione do? Allora, partiamo da destra o da sinistra?
2: Partiamo da sinistra.
0: O da Casini,
1: allora partiamo da destra. Se tu mi dici sinistra vuol dire che c'hai qualche cosa, partiamo da destra.
0: No.
1: Allora, a destra c'è il problema di Vannacci, che a questo punto per la maggioranza attuale è, come direbbero negli Stati Uniti, un lose to lose, secondo me. Perché comunque di pani la matassa la di pani male. Diciamo anche la verità che la matassa la Meloni se l'è trovata cucinata da qualcun altro, perché non è lei che ha creato Vannacci.
0: Qualcuno che sta come suo vice.
1: Allora, perché lose to lose? Perché se Vannacci non l'imbarchi, perdi voti di Vannacci e Vannacci in quel caso prenderebbe anche una parte dei voti a sinistra, Se va fuori dagli schieramenti, funzionerà un pseudo effetto Grillo.
0: Beh, un po' di 5 Stelle li prende, eh?
1: Se va fuori dalla coalizione, se va dentro la coalizione, 5 Stelle non li piglia. Però se va fuori
2: dalla coalizione, prenderebbe
1: se va fuori dalla
2: sinistra.
1: Coalizione di destra, no, se va fuori, se va da solo fuori dalla coalizione di destra, perde dei voti. Cioè, scusate, mi sono incasinato. Allora, se va fuori, perché dico un lose to lose per la maggioranza? Perché se va fuori dalla coalizione, la coalizione perde i voti di Vannacci. Ma se va dentro, la coalizione diventa estremista. Perché avendo dentro una personalità come Vannacci, con i temi che usa, e poi c'è di più, che a quel punto Vannacci potrebbe far valere il voto utile una volta che è dentro la coalizione, per cui potrebbe essere autorizzato a prendere voti e prenderebbe voti in larga parte alla Lega totalmente, ma anche a Fratelli d'Italia. Per cui sostanzialmente, e potrebbe costituire per questo una mina per la prossima legislatura, perché tu puoi anche fare un pseudo accordo e dire: guardate, facciamo una intesa tecnica con Vannacci per non far vincere la sinistra. Ma l'intesa tecnica cosa significa? Che comunque lui ti porta 100 deputati, 50 deputati, per cui una volta che ce li hai, dopo se vuoi governare dipendi anche da loro. Per cui è una questione molto seria. Ovviamente se metti dentro Vannacci entra in crisi Forza Italia, perché anche se Forza Italia accetta, ma entrano in crisi gli elettori di Forza Italia. Per cui è una questione molto problematica. A sinistra vedo che parlano di campo largo, campo stretto. Renzi ha chiesto un patto anti-ribaltone, eccetera, eccetera. Ma qui il problema è molto semplice. Prima di parlare di campo largo.
2: Vorresti il campo largo?
1: No, ma prima di parlare di campo largo o campo stretto.
2: Almeno in poltrona
1: per
2: stasera,
1: non finire al camposanto, bisogna avere un programma, un'idea di paese, una linea sulla politica estera. Il tema della patrimoniale non è una sciocchezza. Patrimoniale sì o patrimoniale no? Per me la patrimoniale è assolutamente inaccettabile. Come
2: quindi prima il programma, poi le primarie.
1: Brava, prima il programma e poi la definizione delle modalità per fare il candidato. Perché si può decidere che il partito di maggioranza relativa faccia il candidato oppure che fai le primarie. Ma il programma è il presupposto e un consiglio non richiesto, per cui come tutti i consigli non richiesti, sapete che non sono mai seguiti, però uno non gli costa niente, li dà. Il tema dei moderati, lo dico a tutte e due i poli, cioè sia alla Meloni che alla Schlein, è vero, oggi in questo meccanismo io apprezzo la generosità di Calenda, ma temo un pochino che la trappola del voto utile che ho pagato io sulle mie spalle sia un pochino penalizzante.
0: Cioè, non va da nessuna parte, in poche parole.
1: No, io non mi permetto di dire questo perché ho rispetto. Parte
0: lo
1: che,
0: chiediamo domenica, parte, diciamo che hai detto che non va da nessuna
1: no,
0: parte.
1: No, ma avete sentito se ho detto che non va da nessuna parte. Cioè, io ho rispetto e una persona che stimo e credo che potrebbe dare un grande contributo, certamente dico, andare da soli in un meccanismo del genere è molto complicato.
0: Allora, la legge vecchia, legge nuova cambia poco.
1: No, dico, il centro, dato che a torto o a ragione, ma penso anche a ragione, io sono stato identificato per tanti anni come l'espressione tipica del centro, eccetera. Io lo so cosa significa andare da solo tra i due poli. Diciamo, è una cosa che sconsiglio ai deboli di cuore. Perché...
0: Però sei sopravvissuto.
1: Sono sopravvissuto, ma sai cosa sono sopravvissuto? Mauro Libello sa, noi l'ultima settimana avremmo voluto che scomparisse la settimana, che il tempo si... Perché ogni giorno chiamavo Pagnoncelli e mi diceva, ieri sei calato dello 0,2.
0: È come la pressione.
1: Il giorno dopo lo chiamavo, ieri sei calato dello 0,1. Il giorno dopo, cioè ero partito a 10 e sono arrivato a 6. Allora... Ogni giorno che passa, io non vedevo l'ora, dico speriamo che finisca sta malefica settimana, che ogni giorno pago la tassa dello 0,2. Perché? Perché più si va a fondo della campagna elettorale, più la gente si schiera da una parte.
2: Potrebbe succedere così anche per Vannacci.
1: In teoria sì, anche se quello è un fenomeno che ha delle caratteristiche diverse. Il voto utile scatta soprattutto, direttore, con una persona che non ha un voto di contestazione sistemica, ma quello che vuole mettere il suo voto su uno dei, cioè vuole mettere la fiche su un partito o su una coalizione che vince. Quello che vota questo tipo di cose è un po' un voto antisistema, sì, che lo vota a dispetto di questi. Allora, il centro è vero che fa fatica a fare una cosa propria, cioè, però c'è bisogno disperatamente di centro, cioè di un surplus di moderazione, cioè, perché gli italiani sono poi in gran parte fatti di persone ragionevoli che non tutti sono estremisti e che sceglieranno una coalizione o l'altra secondo che ci sia anche una capacità al centro di rappresentare i propri interessi. Allora, Renzi e Calenda, ad esempio, alle elezioni di 4 anni fa avevano fatto una bella performance assieme, poi hanno litigato ed è finita come è finita.
0: Poi però c'è Ruffini, c'è Onorato, c'è Casini, c'è Mastella.
1: No, Casini, lascialo perdere, Casini è un dead walking.
0: Cioè ci sono più centri che voti al centro però.
1: Insomma, i voti al centro bisogna crearli. Io
0: l'ho fatto, centrini.
1: È un lavoro che ho fatto per tanti anni e che non ho nessuna intenzione di fare, per cui voglio dire, ho già dato, però con una certa esperienza dico, non sottovalutiamo il fatto che entrambe le coalizioni si devono munire di munizioni al centro. Ecco.
0: Quindi insomma, Vannacci potrebbe far perdere il centrodestra alla fine?
1: Ovviamente dipende da quello che si evolve in questo anno, ma potenzialmente potrebbe anche farlo, così come potrebbe farlo vincere in una versione destra-destra. È molto preoccupante.
0: E dall'altra parte, sulla linea rossa che tratteggiavi sulla politica estera, come si possono mettere insieme, diciamo, le posizioni che dicevi?
1: Non lo so, guarda, onestamente.
0: Schlein con Conte?
1: Non lo so, però ci vuole molta chiarezza. Ci vuole molta chiarezza anche sul tema delle spese militari, della difesa. Io so che il mio amico Manciulli, quando parliamo di queste cose, soffre, perché essendo uno storico esponente comunista, quando c'erano i comunisti, adesso non ci sono più, è convertito all'iperatlantismo da anni, però, da quando Berlinguer disse che si stava più tranquillo sotto l'ombrello della NATO, per cui c'aveva qualcuno più importante di lui che l'aveva preceduto in questa. Allora, e questa è una questione serissima, perché bisogna assolutamente riuscire ad avere una piattaforma, questa è la sfida. Io lascio però le risposte ai protagonisti attuali della politica, io sono un protagonista del passato, direttore, ho il vezzo di non occuparmene troppo del presente.
2: Quindi non possiamo parlare di futuro?
1: Futuro non esiste, presente poco,
2: lasciamo stare le battute, le provocazioni. Ragioniamo seriamente di Quirinale.
0: No, che... nel senso che Mattarella mi ha detto che il terzo mandato non lo vuole.
2: Cerchiamo di ragionare seriamente di Quirinale.
1: Io ti dico una cosa, se vogliamo ragionare seriamente è questo. È l'unica cosa seria che voglio dire, che posso dire. Sono cose molto serie. Cioè noi abbiamo il fatto già che si banalizzi, che si parli, che si dica il Quirinale, si potrebbe andare la donna, l'uomo. Cioè,
2: Ho premesso, ragioniamone seriamente.
1: Seriamente parlando, io ti dico che si sta partendo col piede sbagliato. Cioè che si volgarizzi così, che il tema del Quirinale entri nel dibattito politico in modo così greve, non è bello e non è rispettoso neanche per chiunque sia, per quello che sarà la figura del prossimo
2: presidente. Uno però si può chiedere se ci sono se sono o meno i tempi maturi per avere un presidente della Repubblica di destra, no?
1: Ma guarda,
2: legittimamente ce lo possiamo chiedere.
1: Me lo puoi chiedere e ti rispondo come l'altro giorno una giornalista mi ha chiesto, ma una domanda che io l'ho ritenuta, mi ha detto, no, ma singolare, perché mi ha detto, scusi, ma secondo lei l'Italia è matura per una per una donna Quirinale. Ma dico, scusi, ma abbiamo la donna Presidente del Consiglio, ce n'è un'altra alla Corte Costituzionale, Presidenza del Senato, Presidente della Camera. Ma certo che allora, ma è ovvio che l'Italia è matura per una donna Quirinale. Cioè, non credo che nessun italiano abbia un problema di genere per l'identificazione del Presidente della Repubblica. Donna, uomo, l'importante è che sia una persona brava. E qui ti rispondo alla domanda che hai fatto tu, di destra, la provenienza. Cioè, per me il tema della provenienza non esiste. Esiste una sola cosa. Il Presidente della Repubblica, chiunque esso sia, donna o uomo, che, e qualsiasi sia la sua provenienza, deve essere capace di essere garante di tutti gli italiani e di essere garante della Costituzione. Stop! Altre cose non mi interessano. Ho risposto seriamente.
2: Certo.
1: Non elusivamente, seriamente. Bene, allora si è fatto tardi, vogliamo fare qualche altro aneddoto? Facciamo qualche altro
2: Pannella,
1: aneddoto?
2: Io
1: non sei soddisfatto?
2: No, molto soddisfatto. Ti ho sentito parlare di Pannella, insomma, con frasi che mi hanno colpito. Fra l'altro si sta riprendendo anche Radio Radicale, quindi 10 anni della scomparsa di Marco
1: Pannella. È stato un grande, perché ha difeso il Parlamento in un momento di crisi del Parlamento,
2: come c'è
1: oggi.
2: Ma
1: che
2: sei d'accordo sul fatto che manchi più ai suoi avversari che non ai suoi
1: Pannella,
2: ex colleghi, amici?
1: Pannella era l'uomo più ostico, a volte insopportabile, che ho conosciuto, ma era capace di rapporti umani e di avere un dialogo anche con i suoi peggiori nemici. È stato un amante del Parlamento al punto di aver difeso una battaglia molto impopolare, addirittura il Parlamento degli Inquisiti, in nome della centralità del Parlamento. Naturalmente ha fatto delle battaglie solitarie, straordinarie, e adesso su Pannella vi racconto una cosa che me l'hai fatta venire in mente tu. Ero ospite del Presidente della Repubblica di Malta e mi aveva alloggiato...
0: Ci avevi provato anche a Malta?
1: Ero ospite di questa persona molto carina, un democristiano, De Marco, che era stato anche Presidente dell'Assemblea, e mi aveva invitato in questa sua, non mi ricordo come si chiama, comunque la villa dove... specie di residenza dove mettono gli ospiti, una cosa molto bella, molto caratteristica maltese, nel centro dell'isola, e mi chiama Berlusconi. Allora c'era lui era Presidente del Consiglio, Presidente della Camera, c'era il problema del plenum della Camera, perché non so se vi ricordate che mancava la proclamazione di tal numero di parlamentari, eccetera.
0: Sì, perché non c'era la storia dei riconteggi.
1: Dei riconteggi.
0: Cosa endemica.
1: E Pannella aveva minacciato che se noi non facevamo questo esuro dei parlamentari, eccetera, io non le potevo fare, perché c'ho dei problemi regolamentari. Allora Pannella fa lo sciopero della fame. Io parto già che era già con lo sciopero della fame, ma io gli dissi: guarda Marco, non si può fare niente. Ah, ma tu devi fare, tu. Allora lui comincia a parlare con Berlusconi. Allora Berlusconi mi chiama e dice: Pier, ma questa cosa qui, ma qua, dico, Silvio, non si può fare niente. Ho parlato e gli spiego tutte le ragioni, che adesso non mi ricordo, non saprei neanche ricordarmi, statutarie, regolamentari, per cui io non potevo mettere all'ordine del giorno. Ma Pannella sta male, mi hanno telefonato, perché in quei casi Pannella aveva una tecnica sempre, che faceva chiamare dalla sorella, dai medici, eccetera. Per cui, e in quella volta, devo dire, che aveva veramente, stava male, veramente, per cui il medico incomincia a intempestare Berlusconi, e Berlusconi mi chiama, fai conto alle 5 il pomeriggio, non si può fare niente, mi richiama alle 9, Pier Ferdinando. A mezzanotte e mezzo, l'una, dormivo, mi svegliano, la cerca urgentemente il Presidente Berlusconi. Passatelo, allora ero, stavo, ero in camera da letto, fa: Pier, Pannella sta morendo e noi passeremo alla storia. Sì, è vero, io e te passeremo alla storia, ma non per le cose che abbiamo fatto per questo paese, perché stiamo uccidendo Pannella, saremo considerati gli assassini. Dico: Silvio, guarda, io purtroppo non so cosa dirti, torna immediatamente, dobbiamo... Fu una nottata terrificante. Per fortuna al mattino Pannella, come io avevo previsto, e avevo detto anche Berlusconi,

0: camminavamo vicino al Duomo e mi fa, vedi che tutti lo fermavano, fa, se io dovessi conteggiare le persone che mi fermano, beh, prenderei certo. Il 70%.
1: Vabbè, questo,
0: alle elezioni.
1: Questo è capitato a tanti, insomma. Devo dire, non a Berlusconi, Berlusconi da quel punto di vista, ecco, voglio dire, no, volevo raccontare in conclusione
0: l'altro aneddoto,
1: che
0: non è su Forlani ancora.
1: No, è su Andreotti. Vabbè. È perché Andreotti era un grande da questo punto di vista. Andreotti era un uomo spiritosissimo. Allora, cosa succede? Che muore Yeltsin, ma muore Yeltsin quando già c'era Putin presidente della Russia, per cui D'Alema ministro degli esteri, contenzioso diplomatico su chi mandare ai funerali di Yeltsin, perché Yeltsin è vero che era presidente, ex presidente russo, però è vero anche che si erano già determinati degli attriti tra Putin e Yeltsin, per cui il governo preferisce che la delegazione non sia composta da Presidente del Consiglio, Presidente del Senato, ma sia una delegazione, però nello stesso tempo deve essere una delegazione importante. Allora, pensano che la delegazione possa essere guidata da Andreotti, che era Presidente dell'Interparlamentare, per cui una grande delegazione parlamentare, con parlamentare autorevole Andreotti. Andreotti arriva alla chiesa di San Pietroburgo, chiesa ovviamente ortodossa. Tenete presente che io mi vedo la scena, perché al funerale di Gingis un giorno era stato ucciso Gingis, il primo ministro serbo, capitò a me di andare a questa, una cerimonia ortodossa in rappresentanza di Ciampi, perché Ciampi stava, aveva l'influenza, mandò me, e fu una delle esperienze più allucinanti della mia vita, con tanto di influenza il giorno dopo che ero tornato, perché cerimonie interminabili,
0: sì,
1: un freddo, un gelo, una cosa. Va bene.
0: 3-4 ore.
1: Andreotti va a questa cerimonia. La cerimonia dura 4 ore. Andreotti ha quasi 90 anni. L'ambasciatore lo vede ondeggiante. Non solo, Andreotti, perché questa è tipica delle cerimonie ortodosse, come capitò anche a me, deve portare davanti una candela. Al posto del microfono, fate conto, una candela. Andreotti,
0: cioè il bacio di Rina e niente al confronto.
1: Andreotti finisce la cerimonia con l'oden completamente sporco di cera, perché la candela, non è che uno tiene la candela così, cioè in 4 ore si muove. Prima candela. Esce barcollando dopo 4 ore e mezzo sul sacrato della chiesa. L'ambasciatore, sconvolto, dice, cavolo, qui mi muore Andreotti.
0: Passa anche l'ambasciatore alla storia.
1: Allora si avvicina e, non sapendo che dire, perché non è che c'è, e dice, presidente, io sono mortificato. Non so che dirle, perché sappiamo che queste cerimonie ortodosse sono tanto lunghe, ma se avessi saputo che durava 4 ore e mezzo, mi avevano assicurato il cerimoniale che duravano, noi le avremmo risparmiato. Andreotti si gira, secondo me se lo voleva mangiare, lo guarda e dice, stia sereno, ambasciatore, stiamo senz'altro meglio noi del festeggiato. Non male. Bene ragazzi, grazie, grazie della serata.
0: Ci vediamo qui l'anno prossimo.
1: Ci vediamo presto. Grazie.
0: Allora, domenica sera appuntamento con Carlo Calenda e gli chiederemo di Casini, naturalmente. Grazie.
2: Era l'intervista di Stefano Zurlo, giornalista del quotidiano Il Giornale, Cristiano Marcacci, direttore del quotidiano Il Tirreno, a Pier Ferdinando Casini, senatore del Partito Democratico, già presidente della Camera, un'intervista che si è tenuta nell'ambito degli incontri di Villa Mussio, la terza edizione di questa manifestazione promossa dal quotidiano Il Tirreno in collaborazione con Ama Campiglia Marittima, che si è aperta il 19 giugno e proseguirà fino al 28 agosto. Siete all'ascolto di Radio Radicale, siete all'ascolto della nostra programmazione notturna che prosegue adesso con la presentazione di Non è un gioco, è azzardo.

0: di Stefano Vaccari, deputato del Partito Democratico, segretario di presidenza della Camera. Il dibattito è stato organizzato dalla CGIL, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, e si è tenuto a Roma lo scorso 3 luglio con gli interventi di Daniela Barbaresi, segretaria confederale della CGIL, Armando Zappolini, coordinatore nazionale di Mettiamoci in Gioco, Filippo Torrigiani, consulente della Commissione parlamentare antimafia, Simona Bonafè, vice capogruppo del Partito Democratico alla Camera, Giampiero Cioffredi della Presidenza Nazionale di Libera, Alessandra Tersigni, responsabile politiche sociali, dipendenze e carcere della CGIL nazionale, Roberto Montà, presidente di Avviso Pubblico, e naturalmente anche l'autore Stefano Vaccari, che ha coordinato l'incontro ed è la prima voce che sentiamo. Buon ascolto.
1: Grazie a tutti per essere qui, è la conferenza stampa di presentazione del libro di Stefano Vaccari, Non è gioco, è azzardo. Intanto consentitemi di ringraziare la CGIL per averci ospitato, e non è un caso che siamo qui. La CGIL fa parte di quella rete di organizzazioni e associazioni che hanno dato vita alla campagna Mettiamoci in Gioco, che qui è rappresentata autorevolmente da Don Armando Zappolini, che poi prenderà la parola insieme agli altri ospiti che, come dire, intorno a questo tema si sono interrogati in questi anni e che hanno raccolto l'invito che allora abbiamo rivolto di approfondire attraverso il libro di Stefano Vaccari, che ho avuto l'onore anche di curare, e sono grato a Stefano per avermi dato questa possibilità. Sono state giornate di intenso lavoro, abbiamo ripercorso una storia politica e istituzionale da quando rivestito la carica di sindaco di Nonantola fino al Senato per passare poi alla Camera. Insieme abbiamo ripercorso questi decenni, centrando il ragionamento sul gioco d'azzardo, ma esplorando anche altri impegni che hanno visto Vaccari protagonista, ma poi ce ne parlerà lui stesso quando interverrà alla fine di questo nostro incontro. Ho già ringraziato Don Armando Zappolini, ringrazio Alessandra Tersigni, che è responsabile politiche sociali, dipendenze e carcere della CGIL nazionale, Simona Bonafè, che è qui al mio fianco, è il vicepresidente vicario del gruppo PD alla Camera, la Commissione Affari Costituzionali più volte, come dire, è stata interessata alla tematica, alle messe in fondo a sinistra, si può dire, non so se si può dire, Filippo Torrigiani, che si può dire domanda, abbondantemente, Filippo Torrigiani, che è consulente della Commissione Antimafia, storico consulente della Commissione Antimafia, praticamente è stata costituita con lui e poi lui prosegue questa attività ormai da ben 3 legislature, se non vado, dalla prima, quella preceduta dall'onorevole Rosi Bindi. Tant'è che Filippo Torrigiani e lo stesso Vaccari si interessarono in quella commissione antimafia proprio del filone del gioco d'azzardo, dell'intreccio con la criminalità organizzata, e uscì fuori anche una relazione molto importante e impegnativa al quale il Parlamento avrebbe dovuto dare seguito, ma questo è un altro ragionamento. Non sempre alle buone intenzioni seguono fatti concreti da parte delle istituzioni. Alle mie spalle, non mi giro, Giampiero Cioffredi della Presidenza Nazionale Libera, un'altra delle organizzazioni che sostiene la campagna Mettiamoci in Gioco, così come Avviso Pubblico con Roberto Montà, che è il presidente. Mi pare di aver citato tutti, fatemi ringraziare anche Denisa Merini, che per moltissimi anni, come dire, si è impegnata su questo fronte nella campagna, che è qui con noi, anche per il suo ruolo rivestito all'interno della CGIL. Debbo subito dire che il titolo già è, esplicativo di quello che voleva essere la narrazione che è contenuta al suo interno, cioè il titolo del libro è una dichiarazione di intenti. Dire che non è un gioco significa restituire alle parole il loro significato più profondo, perché quando il gioco diventa dipendenza, quando produce impoverimento, quando produce solitudine, usura e infiltrazioni criminali, è altra cosa rispetto all'idea che qualcuno ha del gioco, che possa essere intrattenimento, addirittura anche opportunità. E quindi il libro ha questa funzione, quella di rappresentare i fatti per quello che sono, per poterli affrontare con grande serenità e possibilmente con equilibrio, per trovare possibilità appunto di equilibrio anche tra tutte le parti interessate. Non sempre è così, lo sappiamo, anche legando questo aspetto alle dinamiche della politica e delle riforme che ancora tardano a venire e che sono ormai ritardate nel tempo. Ma io, come dire, taccio, perché parleranno i nostri ospiti, chiedo solo alla regia, se fosse possibile, di mandare il saluto della segretaria confederale nazionale della CGIL, Daniela Barbaresi. La regia una volta c'era.
2: Un caro saluto a tutte e a tutti, in particolare un caro saluto a Stefano Vaccari per la presentazione del suo libro pubblicato da Futura Editrice. Non è un gioco, è azzardo, perché proprio così non solo l'azzardo non è un gioco, l'azzardo produce danni economici, sociali, sanitari. Secondo il Ministero della Salute in Italia almeno 30 milioni di persone hanno giocato almeno una volta nella vita, 22 milioni di persone nell'ultimo anno, 10 milioni nell'ultimo mese. E soprattutto tra i giovani questo fenomeno sta crescendo in maniera molto preoccupante. Puntualmente Stefano Vaccari nel libro lo richiama con attenzione: il volume complessivo dell'azzardo ammonta a ben 165 miliardi di euro, una cifra in forte crescita che rappresenta il 7,3% del PIL nazionale. E sono impressionanti le perdite, complessivamente sfiorano 22 miliardi di euro nell'ultimo anno, perdite a carico dei giocatori. Poi ci sono i costi dell'azzardo più difficili da quantificare. Come si quantificano i danni sociali, i danni economici, i danni in termini sanitari? Ci sono costi altissimi dal punto di vista dell'indebitamento delle persone, delle famiglie, l'usura, il disagio, le dipendenze, l'illegalità. Perché anche quando parliamo di azzardo legale, comunque si tratta di un terreno fertile per l'illegalità, un terreno fertile per le mafie. Poi ci sono milioni di giocatori problematici, 5 milioni di giocatori problematici con diversi livelli di rischio, che sono un numero enorme. Ed è una condizione che preoccupa perché interessa in maniera sempre più prepotente i giovani, rispetto ai quali si sta vedendo una crescita della precocità nei comportamenti problematici dal punto di vista del gioco. E poi c'è l'offerta, che cresce in maniera molto significativa in un contesto nel quale è l'offerta a generare e alimentare la domanda. E preoccupa in particolar modo il livello dell'azzardo online, con strumenti che sono sempre più persuasivi e pervasivi, capaci di raggiungere una platea sempre più vasta di persone. Questo rappresenta un elemento di forte preoccupazione. L'azzardo non è un gioco, dobbiamo dirlo, dobbiamo ribadirlo continuamente, perché il gioco è divertimento, il gioco implica l'abilità del giocatore, di tutto questo nell'azzardo non c'è traccia. Mentre l'azzardo è un problema che deve essere affrontato, noi lo stiamo facendo da anni insieme nella campagna Mettiamoci in Gioco, però serve una forte risposta pubblica, un forte impegno delle istituzioni ad ogni livello. Inoltre, quando parliamo d'azzardo, parliamo di dipendenze, dipendenze patologiche, ed è importante un forte impegno da parte del Servizio Sanitario Nazionale, che deve essere messo nelle condizioni di poter affrontare questi problemi. Per questo è necessario rafforzare i servizi di promozione della salute e di cura delle persone con dipendenze patologiche. Questo è ciò che vogliamo fare anche con la proposta di legge di iniziativa popolare che la CGIL, assieme a una rete molto ampia di realtà associative del mondo laico e cattolico, ha lanciato. Vogliamo raccogliere molte firme, vogliamo coinvolgere molte persone, perché insieme vogliamo rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale a tutela della salute delle persone.
1: Bene, ringraziamo, un messaggio di merito, come dire, che introduce già il tema di questa di questo nostro incontro conferenza stampa. Permettetemi di ringraziare Futura che è la casa editrice del gruppo editoriale della CGIL, che ci ha seguito passo dopo passo e che sinceramente ci ha sostenuto molto nella lavorazione del libro, così come lo faccio io, ringrazio anche diciamo tutto il gruppo che lavora intorno, che ha lavorato intorno a questo libro, Lorenzo Bologna, Maria Pia Pizzolante, insomma Luciano Pazzetta, D'Agata, che ci hanno supportato e anche sopportato ogni giorno per tutte le angherie che abbiamo messo in campo. Adesso darei la parola, mi pare doveroso e giusto, all'animatore, al pungolo, al sostenitore, allo stalker vivente su questi temi, che è Don Armando Zappolini, che ha anche un altro compito, che è quello di portare il saluto di Monsignor Zuppi. Prego Armando.
3: Sì, intanto va bene, buongiorno, cominciamo dall'ultima cosa, perché sono stati molto contenti che il Cardinal Zuppi abbia manifestato anche in questa occasione la sua vicinanza al problema, ci sta sostenendo e seguendo da tempo, e quindi il fatto che abbia fatto la prefazione al libro è un motivo davvero di riconoscenza per tutti noi, e non solo per riconoscere il lavoro di Stefano in questi anni su questo tema. Quindi veramente molto bene, abbiamo provato ad avere anche un messaggio in diretta, ma insomma sono, penso, giorni molto, molto impegnati, comunque sappiamo che ci è vicino e quindi mi ha pregato di portarle a tutti voi questa vicinanza. Io vorrei partire ringraziando Stefano anche per questo lavoro, per due motivi. Primo, perché questo è uno strumento utile, perché uno degli obiettivi per i quali la campagna Mettiamoci in Gioco si è costituita ormai 14 anni fa è proprio aumentare la consapevolezza del problema nella popolazione. I numeri che Filippo ci dà e ottiene con tutte le difficoltà che ci sono parlano da soli. E tutta questa cosa però sotto traccia, mentre sulle dipendenze si fa rumore, battaglie ideologiche, caricate anche eccessivamente, questo è un problema non problema, per cui sono solo gli sfigati che ci cascano. Questa campagna devastante gioca responsabile con questi testimonial davvero che hanno rotto la stima di tanti di noi, cominciando da Baggio fino agli altri, e quindi c'è bisogno di prendere consapevolezza del problema. E quindi questo è il primo ringraziamento. Il secondo, più interessato anche, è il fatto che questo libro darà un contributo nella sua diffusione alla campagna Mettiamoci in Gioco, che è una realtà molto fluida, direbbe Bauman, liquida. Non c'è qualcosa di organizzato, ci autofinanziamo, CGL, CNCA e altre associazioni più importanti danno un supporto anche logistico, viaggi, strutture, eccetera, però viaggiamo solo per il nostro buon cuore. Quindi insomma il fatto che questo libro, diffuso in tutte le nostre reti, nei 36, oggi sono 36 sigle che afferiscono alla campagna, l'ultima il network social dei gesuiti, la Papa Giovanni XXIII, e tante realtà che già erano presenti, questo è già un motivo importante di ringraziamento, perché oltre a diffondere i dati potremo anche permettere alle nostre reti, anche sui territori, di avere qualche strumento che sostiene il loro impegno. Io vorrei parlare soprattutto però di strategie, perché davanti ai numeri che poi Filippo ci ricorderà, non abbiamo bisogno di competenze intellettuali, no? Non abbiamo alcuni esperti, professori che girano nei convegni, ma questo ormai lo sappiamo, non importa approfondire le virgole, bisogna capire cosa fare, dove andare, e secondo me le priorità sono di due indirizzi: uno politico, e quindi qui affidiamo alla vicepresidente dei nostri parlamentari del PD, e uno interno nostro. Quello politico è, bisogna secondo me focalizzare un obiettivo preciso. Il Parlamento deve recuperare la sua dignità, ci sono tanti motivi per cui non la rispettano più, e avere l'accesso ai dati, che deve essere fruibile da tutte le organizzazioni, dagli enti locali, le associazioni. C'è una, lo sa meglio poi Filippo, una delibera, un comunicato del presidente e direttore di Teodogane che ha bloccato una legge che permette l'accesso ai dati. Il gioco fisico non lo sappiamo. E è quello che serve magari ai nostri comuni, alle nostre aziende sanitarie, per programmare interventi di prevenzione mirati in fasce della popolazione, in territori. Non si deve sapere cosa sta succedendo, non si deve sapere che quei 165 miliardi vengono nella maggior parte da persone problematiche, abitudinarie, compulsive e dipendenti. Io lo dissi in audizione dell'anno scorso, 2 anni fa, in Commissione Finanze del Senato. Sono soldi che hanno il sangue della gente sopra, non sono i soldi che vengono dalla maggior parte degli consumatori di azzardo in Italia, che sono 15 milioni, che lo fanno in modo sociale, stupido secondo me, ma sociale, nel senso non c'è problemi, non c'è dipendenza, io poi sono proibizionista neanche per le droghe leggere, immaginiamoci su questo. Quindi di fatto c'è una fetta di popolazione abitudinaria, compulsiva e patologica, che sono i 5 milioni di cui si parlava, 1,5 milioni quella compulsiva e patologica, che producono la maggior parte dei redditi, delle entrate. Quindi non si può nascondere i dati, non si può. I primi anni della campagna i parlamentari del tempo non avevano neanche risposto alle interrogazioni parlamentari. Oggi per fortuna, se abbiamo dei dati, è perché certe interrogazioni il Ministero risponde. Commissione antimafia ha fatto una relazione anni fa che è una fotografia esatta del problema, che è rimasta lì per 2 legislature senza nessuna conseguenza. Quindi l'accesso ai dati è secondo me la richiesta politica prioritaria. La seconda richiesta politica è rafforzare la rete con gli enti locali, perché sono gli enti locali che in modo trasversale devono farsi carico del problema dei cittadini. Se uno va nei debiti per l'azzardo, non va all'ufficio delle entrate del territorio, va ai servizi sociali, va alla ASL, va alle Caritas. Allora perché i comuni e le regioni devono essere privati del diritto di mettere bocca? Prima hanno provato, ogni volta che si andavano nei precedenti governi a trattare, volevano la testa delle regioni. Se si fa una legge, cancelliamo alle regioni e ai comuni il diritto di legiferare, ti ricordi? Oggi provano un metodo più efficace, con i soldi, dando il 5% dei proventi del gioco alla regione, gli chiudono la bocca, perché se metti i soldi in bocca, quello non l'apre, perché sennò i soldi cadono. Però questa è una trappola, perché quando i cittadini di quella regione, di quel comune, saranno nei problemi, verranno a chiedere carico ai servizi sociali, non è che l'Agenzia delle Entrate interviene per dare un aiuto alle casse del comune o alle casse dell'ASL o della regione. E quindi qui bisogna alla politica focalizzare, perché se non si dà retta agli intellettuali, ai professori, si va a sviscerare tutte le delicatezze, comportamenti, le neuroni, tutte queste cose che non voglio banalizzare, ma nel nostro caso sono solo fumo, nebbia, che tolgono dall'obiettivo. Noi vogliamo l'accesso ai dati fruibile, comprensibile, senza che qualcuno ci debba fare nottate per capire cosa c'è scritto in quei fogli, e bisogna che gli enti locali e i comuni, e qui anche la politica può fare breccia. La Toscana per ora mi sembra l'unica regione che non ha accettato la trappola, grazie. Però per dire, c'è un pericolo che bisogna... La strategia interna, per non farla lunga, la strategia interna è la forza della trasversalità delle appartenenze. Su certe battaglie bisogna fare quadrato tutti insieme. Cardinal Zuppi, al convegno del forum delle associazioni familiari, disse una cosa per me sacrosanta. La nostra Costituzione l'hanno scritta persone che fino a pochi mesi prima si sparavano e che hanno continuato a farsi guerra. Però hanno trovato il modo, su certe cose, di fare quadrato comune. Poi si fa le battaglie. Io poi, personalmente, non vengo proprio da quel mondo cattolico lì, Provita, tutto quel mondo lì, non è il mondo mio. Io ero al G8 di Genova, pensa un po', alla scuola Diaz, cioè sono quel mondo lì, però se su certe cose non si fa quadrato e si resta bloccati nei nostri recinti ideologici, non faremo il lavoro di loro, faremo un piacere a loro, perché di là c'è una macchina da guerra, ci sono soldi, teste pensanti, mezzi di comunicazione che ti fanno sembrare sempre il solito scemo del villaggio che c'ha i sogni in testa e non vede la realtà. E quindi questa secondo me è la cosa prioritaria, con rispetto, perché io posso essere anche insieme con te sulla battaglia e poi criticarti sul resto, perché non è che si fa un pacchetto tutto compreso, no? Ecco, però su certe cose trovare il modo, nel rispetto di tutti, perché se no non si, già insieme non si conta nulla, divisi assolutamente niente. E su questo è un mondo tutto nostro interno, anche alla campagna e alle reti nazionali, per difenderci dalle singole visibilità. Noi abbiamo fatto una scelta anni fa, io sono stato 10 anni presidente del CNCA nazionale, siccome abbiamo dentro altre reti di comunità con le quali abbiamo divergenze, droghe leggere e tante altre cose, noi non facciamo più da anni un comunicato della campagna con i virgolettati di Don Armando Zappolini, che chi lavora a comunicazione sa che se metti il mio nome dentro una frase è molto più efficace. Ma perché non vogliamo che l'efficacia della comunicazione provochi sensazioni di disagio negli altri? Cioè questo è un valore faticoso, faticoso, perché magari se parlo io, anche per come sono, sfondo di più la comunicazione, però se per sfondare una comunicazione io devo far sentire a disagio qualcuno che è in questa rete, io preferisco non farlo, e questo è importante, perché se no non si arriva a niente. E quindi anche la politica, e qui siamo anche qui una palla che mandiamo alle istituzioni, alle politiche, il nostro intergruppo parlamentare, un gruppetto di eroici combattenti, quando insomma c'è stato anni fa, che era anche molto più consistente, qui bisogna far capire la trasversalità anche delle appartenenze su certi temi. Il problema però qui non è che le divergenze sono divisioni politiche, le divergenze sono di interessi economici, ci sono dei partiti che hanno legami molto, molto precisi col mondo dell'azzardo, allora queste cose vanno denunciate, e va detto: Denise, te non stai con me in questa battaglia perché te c'hai gli interessi con l'automatica, però bisogna dirlo pubblicamente, sanno sempre che lei non stia con me perché io sono comunista e lei no, o viceversa. No, il problema è questo qui, non bisogna che la politica su certe cose riacquisti una sua dignità. Ci sono partiti che non prendono parola su questo perché hanno loro dirigenti o partiti stessi coinvolti in questi interessi economici, e allora bisogna questa cosa, bisogna far uscire fuori, perché sennò la battaglia diventa una battaglia, capite, così, come ho fatto il Presidente della Camera l'altro giorno, buoni principi, cercheremo di stimolare, come il prete all'altare, vogliamoci bene, visto che è la mia professione, e siamo tutti d'accordo, però non interviene mai nei nodi dei problemi. Il problema è questo. E chiudo dicendo, questo è un invito che faccio a noi dentro, mettiamoci in gioco, che come diceva Don Milani, si deve far diventare più importanti i poveri senza diventare noi importanti a causa dei poveri, perché molte volte dietro a quello do libera è evidente, lo sa bene, no, molte volte dietro dei marchi, delle cose che sono diciamo famose, importanti per la presenza del paese sul territorio, appaiono persone che con questo marchio si mettono loro al centro. Ecco, questo è devastante per ogni rete, per ogni campagna e per ogni battaglia. Quindi insieme, superando gli steccati che abbiamo e ci dividono, e ci sono e bene ci siano, per portare a casa un obiettivo comune che va riassunto in pochi punti ma significativi. Questa è la fatica che fa, mettiamoci in gioco, si fa più fatica a stare insieme che a fare le cose, ma è una fatica secondo me spesa bene. E grazie a Stefano ancora.
1: Bene, grazie. Grazie a Don Armando, intervento che, come dire, non neutrale, a piedi uniti, ma non, sapevamo benissimo che sarebbe stato così, e che in qualche modo chiama in causa l'altra parte del ragionamento, che è quello economico. Ecco, noi abbiamo avuto la fortuna di poter contare in questi anni, ma anche nella stesura del libro, sui dati economici e sul lavoro strutturato di Filippo Torrigiani. Insomma, ricordavo prima della sua presenza in Commissione Antimafia e della sua presenza anche in quella Commissione Antimafia che partorì quella relazione così importante a cui, come diceva Don Armando, non è stato dato seguito, ma i dati che ci offre, faticosamente costruiti, grazie a Filippo, ma grazie anche alle interpellanze parlamentari che venivano ricordate, ci offrono un quadro ben preciso della realtà, e quindi chiederei a Filippo Torrigiani di affrontare questo aspetto, insomma. Grazie.
4: Sì, allora grazie, buongiorno a tutti. Intanto un grazie sentito a chi ci ospita oggi alla sede nazionale della CGIL, un grazie all'onorevole Vaccari, a Stefano, insomma, noi siamo del tuo, ci conosciamo, ci frequentiamo, siamo credo molto più che amici da tanti anni per i temi che venivano prima raccontati. Intanto fatemi spendere due parole su questo saggio di Stefano, scritto a quattro mani insieme e curato da Cerafoni. Questo non è un semplice libro, questo è il racconto di un uomo umile che è partito dalla provincia italiana e grazie ai valori che una volta i partiti insegnavano, grazie all'umiltà, è riuscito a portare le istanze anche degli ultimi, e per loro si batte, nei luoghi dove ci sono i decisori. Questo libro ha saputo, ed è per questo che è bene divulgarlo, unire la proposta, la denuncia alla proposta su temi di grande attualità che stanno devastando il tessuto economico e sociale del paese. E guardate, non è cosa facile entrare, capire, snocciolare i dati, provare a comprendere cosa c'è dietro l'articolato e complesso mondo delle scommesse e del gioco d'azzardo. Non è una cosa banale, è vero che dietro c'è uno staff, c'è chi ci lavora, però c'è anche tanta passione, perché senza la passione queste cose non si riescono a fare. E ve lo dice uno che tante volte è stato in solitudine, Marco lo sa, Stefano lo sa bene come me, e quando ci sentiamo, ci accorgiamo delle cose, a volte dice: ma siamo sicuri, è così davvero? È stato così davvero, senza dubbio smentita fino adesso, fino insomma al confronto con i massimi vertici anche dello Stato, che dovrebbero curare per conto dello Stato queste cose. Quindi allora, un focus su alcuni punti che mi vengono in mente. Tutto muove dal fatto dei soldi. Per anni ci hanno raccontato che se lo Stato avesse gestito in maniera autonoma il comparto dei giochi e delle scommesse con miscita di denaro, cosa che non fa, perché lo fa attraverso le concessioni. L'Italia è un paese in concessione, le acque minerali, le autostrade, il gioco d'azzardo e via discutendo, potremmo parlarne fino a notte fonda. Anche il gioco d'azzardo è stato dato in concessione all'inizio a realtà italiane. Oggigiorno il comparto dell'azzardo, la fetta più importante, quella dove c'è il ricavo vero, è in mano alle grandi multinazionali di oltreoceano, partecipate da colossi della finanza mondiale che sono Vanguard e BlackRock, tanto per intenderci. Sono loro che muovono i fili, loro muovono i fili dell'economia del mondo. Un piatto ricco che ha mosso dal 2004 al 2025 in Italia di raccolta di giocate 1.940 miliardi, voi capite bene che è allettante. È vero che poi c'è la ripartita dei soldi che vengono restituiti in vincita, però a noi ci aveva raccontato che lo Stato ci guadagnava un sacco di soldi, e quindi insomma era una cosa che andava fatta. Bene, noi gli abbiamo fatto conti in tasca, dal 2004 al 2025 la raccolta è stata, cioè il giocato degli italiani è stato 1940 miliardi, nelle casse dello Stato ne sono rimasti 198. 1940 miliardi, tanto per avere l'idea, la portata del fenomeno, sono più del PIL dell'Italia del 2021, che era di 1782 miliardi di euro. Cioè, capite bene? In un paese, non ce lo scordiamo mai, che annovera tra i record poco edificanti circa il 10% della popolazione che vive in stato di povertà totale, che non si, se non ci fossero le opere di misericordia e carità deboli non mangerebbe nemmeno. Questi sono i soldi che anche l'industria dell'azzardo insieme allo sport, al calcio, che è tanto in difficoltà, no? Portando i milioni a quei calciatori che non ci mandano neanche a vedere una partita del mondiale, divago, ma insomma ci stava bene, loro sono in difficoltà, loro sono in difficoltà, quindi hanno bisogno di comprare calciatori e dargli un fracco di soldi. Quindi, e il volume della raccolta aumenta, nel 2004 era di 25,6 miliardi, nelle casse dell'erario ne rimanevano 7, nel 2025 a fronte di 165,3 miliardi di giocato nelle casse dello Stato ne sono rimasti 11,5 circa come l'anno precedente. Quindi il 6,9%. Voi considerate che lo Stato su un bene di prima necessità come la carne rossa c'è un guadagno del 10%, cioè guadagna più su un bene di prima necessità, no, che sulla carne, che è un bene di prima, cioè, che sul gioco d'azzardo. Cioè, questa è una stortura. D'altro canto è scappata di mano questa cosa, è scappata di mano a tutti i governi che si sono succeduti. Perché? Perché mancano i soldi e si vanno a pescare a strascico, tutti siamo andati lì a pescare a strascico. In un paese che annovera tra i record poco edificanti 100 miliardi di evasione, e vado per numeri per difetto, all'anno, in un paese dove quella che viene definita economia non osservata ne vale circa 200, in un paese che paga 12 miliardi all'anno di affitti per immobili dello Stato, spesso vetusti, in un paese dove tutti gli anni si pagano fior di milioni in sede di Comunità Europea per infrazioni di carattere ambientale, quindi fognature che ci mancano, acquedotti, discariche via discorrendo. Quindi l'altro punto che su cui voglio intervenire riguarda l'equazione secondo cui, che è diventata ridondante, davvero è proprio da fastidio, ve lo dice uno che è da 3 legislature in commissione antimafia, l'equazione secondo cui il gioco legale uguale gioco sicuro. Non è così, questo è stato ormai acclarato da decine, centinaia di indagini che abbiamo condotto in commissione antimafia, che abbiamo condotto con gli organi deputati. Le mafie anche attraverso il gioco d'azzardo lecito riescono a riciclare fiumi e fiumi di soldi, soprattutto l'andrangheta, che oggi è la mafia più forte che esiste nel mondo. I cartelli colombiani, i cartelli messicani, i cartelli del Sud America hanno fatto una sorta di ATI, di associazione temporanea di impresa, con l'andrangheta SPA. Tutta la droga che arriva in Europa, non in Italia, passa da loro, hanno i broker in loco e decidono il prezzo della droga. I porti di approdo, ahimè, caro Don Armando, sono Gioia Tauro, ma anche Livorno, Anversa e Rotterdam. Quei soldi devono essere riciclati. Nella relazione che l'onorevole Vaccari conosce bene, c'era, è rimasta lettera morta ovviamente, la necessità di tracciare ogni e qualunque tipologia di gioco d'azzardo. E questo non è avvenuto, questo non è avvenuto. Voi pensate, vi faccio l'esempio più banale di tutti, Gratta e Vinci, anche quelli sono di Lottomatica, gruppo di Agostini, IGT, quindi Vanguard e BlackRock, che è la più potente, diciamo, concessionaria che esiste in Italia, si vendono oltre 4.100 gratta e vinci al minuto, 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. Stefano Vaccari l'ha riportato anche nel libro ultimo scritto, in questo saggio. Ora hanno inventato il gratta e vinci da 30 euro, perché quello da 20 gli sembrava poco. L'Italia è quel paese che ha il record di avere gli stipendi minori e la spesa di gioco più alta. Cioè, gli stipendi minori da operaio e da impiegato, però la spesa nel gioco d'azzardo in 5 paesi europei, compresa la Gran Bretagna, si spende di più in Italia che altrove. Quindi, qui non si tratta di vietare, qui si tratta di normare. Il governo attuale è rimasto schiacciato, perché ora si parla di riforma d'affari a corsa, perché da una parte ci sono le grandi multinazionali, quelle a cui facevo riferimento prima, che vogliono chiudere il cerchio, e da una parte ci sono rimaste le piccole realtà che rischiano di rimanere schiacciate fra la non riforma o una riforma zoppa che la politica di allora gli aveva detto di investire. Quindi loro hanno investito un sacco di soldi e rischiano di rimanere tagliati fuori. Mi riferisco soprattutto a quelli del gioco fisico, anche lì un cambio di tassazione. Le slot di vecchia generazione rendono il 65% del giocato ogni ciclo di partite, che varia da 12.000 fino a 140.000, e i giochi online di ultima generazione oltre il 90%, e ti danno anche un bonus di benvenuto, 200, 200, 300 euro, si può fare benissimo dal telefonino. Quindi loro sono ora quelli penalizzati, casomai sono quelli da difendere, pur in un recinto di norme che deve essere un po' ristrinto. Quindi qui si tratta di normalizzare qualcosa che è scappato di mano, e questo è un problema. Il gioco d'azzardo, come altri fenomeni, noi lo definiamo sistema predatorio, al pari di quello dei debiti. Siamo tutti sovraindebitati, gli stipendi sono al palo e tutti si rivolgono, anche grazie a quei testimoni d'eccezione a cui faceva riferimento prima Don Zamborini, siamo tutti indotti ad andare a tentare la fortuna che non arriva mai se non per i grandi concessionari o per i venditori dei gratta e vinci, che hanno un aggio netto per ogni tagliando venduto dell'8%. Quindi bravo Stefano, hai fatto bene a fare questo libro, e che serva davvero a contaminare le menti delle persone. Grazie.
1: Bene, grazie. Come vedete, lo dico per i colleghi presenti, siamo andati un po' lunghi, ma come dire, le informazioni sono talmente tante e gli approfondimenti che sono anche utili per capire un po' il sistema dentro il quale poi ed il perché è stato scritto questo libro. Siccome come dire, è stata evocata la politica, non abbiamo almeno una parte della politica qui questa mattina, rappresentata autorevolmente da Simona Bonafede, la vicepresidente del gruppo PD della Camera dei Deputati, cedo a lei volentieri la parola per sentire le sue riflessioni.
5: Grazie Marco, e grazie per avermi coinvolto in questa conferenza stampa di presentazione del libro di Stefano Vaccari. Io parto da una premessa, cioè io entro davvero in punta di piedi e con grande umiltà di fronte di fronte a persone che lavorano su questo tema da anni, che lavorano con grande professionalità, con grande determinazione e che hanno portato avanti in questi anni già un lavoro che insomma in parte c'è già stato descritto, sia con campagne di sensibilizzazione e di comunicazione rispetto alla problematicità del fenomeno, che insomma con consulenze molto apprezzate in sedi istituzionali, e che hanno riportato anche in questa conferenza, anche in questa discussione fra di noi, dei dati che non possono essere sottovalutati. E quindi appunto mi approccio con umiltà e cerco di raccogliere la sfida politica che è stata lanciata da Don Armando e che ha richiamato alla dignità della politica, e provo a farlo anche un po' raccogliendo l'invito di Stefano, che nella prefazione del suo libro parla della politica con la P maiuscola come l'unico strumento per cambiare la vita alle persone. E allora penso che se di politica con la P maiuscola bisogna parlare, intanto bisogna partire dal chiamare le cose col loro nome. Ed effettivamente il titolo di questo libro, di questo strumento molto utile di Stefano, parte proprio da lì. Non è un gioco, è azzardo, perché chiamare le cose col loro nome rende anche bene l'idea del campo da gioco nel quale ci stiamo muovendo. Ed effettivamente un gioco non crea dipendenza, un gioco non porta al rischio di usura, al rischio di suicidio, un gioco non ti rende più isolato e non ti rovina, perché questo è il termine giusto, relazioni, famiglie, piani economici. In un gioco è altro, e io penso che sia molto giusto partire da qui. Il gioco richiama un'altra dimensione, l'azzardo no. L'azzardo è appunto la cosa di cui stiamo parlando. Peraltro penso che sia anche molto giusta la sottolineatura che è stata fatta prima da Don Armando, cioè qui non abbiamo a che fare solo con una dimensione privata, cioè del singolo individuo e della singola persona toccata dall'azzardo, dal gioco patologico. Qui c'è tutto un sistema di relazioni nel suo complesso, fin anche il sistema economico, come insomma ci ha ricordato molto bene l'intervento che mi ha preceduto. Io voglio utilizzare le parole di Matteo Zuppi, che nella prefazione del libro ha parlato dell'azzardo come di una ferita che tocca la dignità della persona. E in effetti dietro ai numeri, dietro ai dati economici, dietro alle persone e alle loro fragilità, c'è proprio questo, la ferita alla dignità della persona. Ora, noi viviamo in società molto complesse, in società che negli ultimi anni hanno avuto anche con le nuove tecnologie delle accelerazioni pazzesche, non che i cambiamenti in passato non si siano registrati, anzi, cioè io penso sempre a che cosa dovesse essere la vita anche di un giovane ragazzo negli anni 70, faccio per dire, no, di fronte ai grandi fenomeni di terrorismo. Oggi abbiamo guerra, abbiamo visto, stiamo vedendo tante cose che danno però l'idea che un tempo c'era una risposta, la dico così, più collettiva alla paura del futuro. Oggi, e il Covid è un po' l'emblema, c'è una torsione tutta privatistica, la dico così, tutta ripiegata sul personale, e le nuove tecnologie ci hanno anche un po' portato a stare molto su quella dimensione. Le nuove tecnologie, che sono un altro punto molto delicato nell'affrontare il tema di cui ci stiamo occupando oggi, perché rendono effettivamente il gioco d'azzardo disponibile, si può dire H24. Quindi, tornando un po' al contributo che voglio portare io molto umilmente come parlamentare di opposizione, peraltro lo ricordava bene Marco, io faccio parte in questa legislatura della Commissione Affari Costituzionali, che però, e questa dimostrazione di come è trasversale il tema che stiamo affrontando, che però ha comunque avuto a che fare con le questioni che riguardano il gioco d'azzardo. E allora, che cosa deve fare la politica con la P maiuscola? Intanto appunto noi siamo di fronte a un fenomeno che è allarmante, sottovalutato al tempo stesso, e io penso che con questo libro Stefano Vaccari abbia avuto il merito di far emergere che cosa ci sta dietro il gioco d'azzardo e di portarci a una consapevolezza diversa. Allora, che cosa deve fare la politica? Intanto l'azzardo non può essere ricondotto a una materia così fiscale e concessoria, insomma. Peraltro i dati che ha citato prima Filippo Torrigiani dicono anche molto di come questa materia fiscale concessoria poi alla fine sia residuale rispetto alla raccolta totale delle... Sì, infatti dicevo, i dati che c'hai, cioè, i numeri che ci hai portato sono numeri che fanno riflettere molto. io ho il dato del 2025, quello della relazione che è stata presentata al Parlamento e che parla di 11 miliardi di entrate a fronte di 164 miliardi di raccolta. In quegli 11 miliardi di entrate però, come dire, non ci sono le uscite, la dico così, che sono i costi umani, i costi relazionali, perché l'azzardo crea anche costi relazionali e soprattutto i costi sociali. Cioè il costo della presa in carico del malato patologico non è compreso in quegli 11 miliardi ed è appunto un costo che le strutture sanitarie, ancorché come veniva richiamato territoriali, devono però, a cui le strutture territoriali e sanitarie devono comunque far fronte. E quindi se non deve essere ricondotta materia fiscale ci vuole qualcosa di più, ci vuole una riforma organica. Purtroppo questa riforma organica è la grande assente di questa legislatura, perché il fenomeno è stato trattato, ahimè, fino ad ora solo ed esclusivamente come fenomeno di materia fiscale, tant'è che l'unico strumento che oggi esiste è la legge delega, che parte esattamente proprio quello, che parte dal riordino fiscale del gioco e parte dalla Commissione Finanze. Quando appunto abbiamo detto che qui, come dire, questo è l'ultimo dei temi, dovrebbe essere l'ultimo dei temi, anche perché le entrate, lo diceva bene Filippo Torrigiani prima, possono bene essere rimpiazzate, la si può dire così, se posso un po' sgrossare, ecco, quindi oggi è affrontato esattamente come una materia fiscale. E peraltro, cioè, bisogna invece partire da un altro presupposto, che c'è un principio sovraordinato alla materia fiscale, che è esattamente la tutela della salute pubblica e a maggior ragione la tutela delle persone, diciamo, più esposte al gioco d'azzardo, in particolar modo della tutela dei minori, perché guardate che oggi con questo maledetto attrezzino che questo che ancora non ha filtri sufficienti, sono i minori più esposti a tutta una serie di, diciamo, input, ma anche all'input del gioco d'azzardo attraverso i canali delle nuove tecnologie. Per cui fino ad ora appunto la grande assente è una riforma organica, l'attuazione parziale della delega, che peraltro ha visto, come sapete bene, anche una proroga, che è la proroga che dovrebbe scadere tra qualche giorno, insomma, ha messo in campo una serie di misure che però non sono andate sostanzialmente a intaccare quella che continuiamo a sottolineare come l'urgenza, invece, che è quella della tutela del giocatore, la dico così, ma soprattutto, oltre alla delega, quello che è stato fatto con le manovre, se mi posso permettere, è addirittura peggio, perché è stato di fatto azzerato l'osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno delle dipendenze gravi, che era quello strumento che era stato messo in campo nel 2012 e che era un gruppo di supporto tecnico che serviva anche, come dire, a fare un'analisi tecnico-scientifica della dimensione del problema. E poi soprattutto sono state ridotte sensibilmente le risorse a disposizione per lavorare sulle dipendenze patologiche, peraltro abrogando anche il fondo per il gioco patologico, che era uno strumento proprio messo in campo e finalizzato alla prevenzione, che è uno dei pochi strumenti che abbiamo a disposizione per ridurre il fenomeno. Ora, se raccolgo fino in fondo il richiamo che c'è stato fatto, cioè su che cosa deve fare la politica, io penso che ci sia un enorme bisogno intanto di politiche pubbliche, di politica che affronti questo tema, a partire, a ragione Don Armando, dall'accesso ai dati, perché senza l'accesso ai dati non si può andare fino in fondo e non si capisce fino in fondo quali sono gli effetti e i riflessi di questo fenomeno sulla società. E noi oggi abbiamo la possibilità di vedere solo quella che è la punta dell'iceberg, perché ci sono tante associazioni che hanno a che fare con persone affette da patologie da gioco, ma poi c'è tutto quello che ci sta sotto e che solo dati completi e aggiornati possono far emergere, anche se, insomma, diciamo, i dati economici già ci fanno intuire quale sia la pervasività del fenomeno. Per cui l'accesso ai dati. Raccolgo anche l'altro invito di Don Armando, la cooperazione con gli enti locali, che è fondamentale. Stefano in questo libro ha portato la sua esperienza di sindaco. I sindaci, le amministrazioni locali, anche io sono stata assessore, sono i primi, le prime istituzioni alle quali il cittadino in difficoltà si rivolge, alle volte, perché nemmeno sempre si rivolge, perché poi c'è tutto il tema della dimensione della vergogna, c'è tutto, insomma, tutta quella parte lì. Però quando c'è una necessità sociale, il primo campanello d'allarme viene avvertito dal sindaco. E quindi la cooperazione con gli enti locali, i comuni e le regioni è fondamentale. Dopodiché noi dobbiamo veramente mettere in campo, insomma io mi auguro che se questa legislatura non riesca a farlo, si possa provare a farlo nella prossima legislatura, e insomma qui faccio anche un passo in avanti e spero con un governo di sensibilità diversa, dico così, e le cose che vanno fatte sono appunto una riforma organica che intanto rafforzi la tutela delle persone affette da gioco patologico, che metta in campo anche quella che è la responsabilità non solo delle istituzioni, che è importante Don Armando, ma anche dei concessionari e dei gestori nella prevenzione del fenomeno, perché insomma è da lì che deve partire, se vogliamo avere un approccio olistico al problema, è da lì anche che deve partire la segnalazione, perché poi cioè, queste persone quando non giocano sui telefonini si recano nei luoghi fisici, e allora insomma non è che chi sta nei luoghi fisici ha non vede quello che succede, per cui questo è l'altro punto. E poi chiaramente la riduzione dell'offerta di gioco, insomma anche nella legge delega era accennato, ma che non è stato portato avanti fino in fondo. Per cui insomma io credo che abbiamo un grande lavoro davanti da fare. C'è stato anche un lavoro dietro, che è quello che ha permesso poi di fare questo bellissimo libro, e che racconterà molto meglio Stefano di me, che sono diciamo arrivata in questa legislatura. E però io penso che non vada disperso il lavoro che ci sta dietro per provare a costruire quella riforma organica di cui parlavo, e che credo che sia l'unica risposta possibile per una politica che torni ad avere un po' di dignità.
1: Bene, bene, grazie a Simona Bonafè. Adesso io dirò quattro parole: solidarietà, legalità, sicurezza e lotta alla mafia. Ho detto questo quattro parole perché devo introdurre l'intervento di un'altra persona, Gian Piero Cioffredi, di cui sono onorato di essere amico, ma insomma queste quattro parole segnano la vita pubblica, diciamo, e personale di Gian Piero, che qui oggi rappresenta Libera, e non a caso Libera, che del rapporto azzardo mafia ne ha fatto un filone di impegno giornaliero attraverso moltissime iniziative, moltissime presenze, che ha ispirato anche il confessionamento di questo libro. A te la parola, Gian Piero.
6: Sì, grazie. Poche cose. Intanto sono molto contento di essere presente qua per due ragioni. La prima è che Stefano Vaccari è uno dei pochi, di quei pochi esponenti politici che in questi anni ha mostrato continuità e rigore nel contrasto al gioco d'azzardo. E guardate, questo non è un... purtroppo non è un dato comune, perché in questi anni se il naufragio etico è stato rappresentato dalla diffusione del gioco d'azzardo e dalle sofferenze drammatiche che ci sono dietro quei numeri, e perché c'è stata una trasversalmente una politica che è stata ostaggio delle grandi lobby. basta guardare in questi anni le sponsorizzazioni di Lottomatic e di altri concessionari alle fondazioni dei partiti, a iniziative dei partiti, dico trasversalmente. E Stefano è, in questi anni ha mostrato invece rigore etico, ha mostrato la capacità di un po'

politica. E non è una rottura di un silenzio della politica, come dire, spot, perché, ripeto, Stefano Vaccari negli anni ha dimostrato continuità, rigore, e la relazione della Commissione Antimafia, di cui è stato relatore del gruppo sul gioco d'azzardo, approvata nel 2017, se non sbaglio, in Parlamento, è ancora oggi una bussola importante per chi si occupa di gioco d'azzardo e in particolare per un'associazione come Libera del rapporto del gioco d'azzardo con la criminalità organizzata. È importante che il libro si chiami Non è un gioco, è un azzardo, perché rompe già nel titolo la trappola semantica, gioco d'azzardo. Quindi la rottura della trappola semantica è importante perché ci fa capire anche la capacità delle lobby del gioco d'azzardo di creare attorno all'azzardo, di creare una dimensione di gioco, di divertimento, una dimensione normalizzata. Oggi il gioco d'azzardo è un fenomeno normalizzato, e quanto sono irritanti le campagne sul gioco responsabile. Gioco responsabile. È come se la responsabilità ricade solo sulle vittime. Quindi se tu diventi giocatore patologico complessivo è perché non sei stato responsabile. Quindi scarica sulla vittima, sulla persona, la responsabilità che è di sistema. Un sistema fortemente inquinato da questa propaganda. Pensate, la stessa Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, oggi in Italia ci sono 70 case gioco, case scommesse confiscate, l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati mette questo tipo di aziende nel comparto attività artistiche, sportive, ricreative e divertimento. Ecco, un po' paradossale. Appunto, un fenomeno, in questi anni ormai è dimostrata il fallimento di quella retorica trentennale per cui più aumentiamo l'offerta di gioco d'azzardo e più allontaniamo le mafie. È successo esattamente il contrario. Oggi, in questi anni, numerose sono state le indagini, le relazioni della Direzione Investigativa Antimafia. Oggi parliamo di 147 clan che sono operativi nell'infiltrazione del gioco d'azzardo. Ci sono tutti, da Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra, passando per le mafie, cosiddette piccole mafie, clan autoctone, nella nostra città, con quali appunto Casamonica, Fasciani, eccetera, con il coinvolgimento della mafia cinese, turca e albanese. Quindi parliamo di una infiltrazione ormai conclamata, di uno dei più grandi affari delle mafie. Nelle analisi degli investigatori si parla di un moltiplicatore della criminalità organizzata nell'azzardo che è superiore al narcotraffico. Un euro investito nel narcotraffico moltiplica per 6-7 euro, un euro investito nel gioco d'azzardo moltiplica 8-9 euro. E quindi è uno dei grandi affari dal punto di vista del riciclaggio, dal punto di vista del controllo del territorio, perché se voi vedete soprattutto nelle grandi città la dislocazione delle sale scommesse spesso coincidono con le piazze di spaccio, e non è un caso, perché attraverso

0: le sale scommesse, c'è l'imposizione estorsiva, c'è il controllo del territorio, c'è una relazione sempre più forte tra usura e azzardo. Ormai al nostro numero verde ormai il 30% delle vittime di usura sono giocatori d'azzardo, ma in alcuni sportelli delle Caritas diffuse per il territorio arriviamo quasi al 50%. E quindi è una dimensione sociale, è una dimensione criminale, è una dimensione che nasconde ferite che rompono, come dire, la questione di una comunità, ma sono ferite nascoste. L'urlo disperato di queste famiglie viene sommerso, l'urlo disperato e silenzioso di queste famiglie, perché lo diceva l'onorevole Bonafè, è difficile accettare, perché c'è il senso di colpa di chi, ed è difficile, c'è un senso di vergogna, di negazione dell'autostima che per esempio in questi anni ha fatto crescere, e ci sono studi scientifici che provano la relazione tra gioco patologico e suicidi. In Gran Bretagna ormai il gioco d'azzardo è stato classificato come una delle 6 concause nei suicidi, da 5 a 600 suicidi per gioco d'azzardo in Gran Bretagna, e alcuni studi, penso allo studio della città metropolitana di Bologna, delle ASL, comincia ad esserci anche in Italia il conclamato fenomeno di correlazione tra suicidi e gioco d'azzardo. Io chiudo qua, che fare? Impegnarsi affinché questo tema non diventi normalizzato, non continui nella sua normalizzazione attraverso ormai la ripresa, l'aggiramento della norma sulla pubblicità, evitare e fare di tutto affinché agli enti locali, ai comuni, non venga scippato il potere regolatorio, perché in questi anni, nonostante tutto, attraverso la regolazione dei comuni siamo riusciti ad avere almeno la limitazione degli orari. Nella delega fiscale si potrà giocare tutta la notte fino alle 5 del mattino, quindi uno scempio dell'etica pubblica, uno scempio che rischia di moltiplicare le sofferenze nelle nostre comunità. Quindi, quindi evitare questo scippo, provare a convincere le regioni a fare un passo indietro rispetto alla compartecipazione del 5%, perché anche in questi anni le regioni sono state importanti, alcune leggi tra luce ed ombre sono state importanti nel regime regolatorio regionale, purtroppo la scelta fatta dalla conferenza delle regioni è devastante, quella di accettare la compartecipazione. Io chiudo qua dicendo che è chiaro che c'è una necessità di una norma complessiva. Oggi però l'importante è una campagna politica, sociale, di opinione, che non consenta più la banalizzazione e la normalizzazione di un fenomeno su cui ci sono delle tragedie umane senza, davvero con chi si rapporta a un familiare di un giocatore patologico, cioè, viene a conoscenza di storie incredibili. E anche per questo, e chiudo, se la politica tornasse ad avere questo ancoraggio nella vita delle persone, nella vita reale delle persone, forse riuscirebbe ad allontanare. allontanare da sé le convenienze del rapporto purtroppo trasversale delle grandi lobby, dei grandi 10 concessionari con la politica. Grazie.
1: Grazie Giampiero. Non c'è dubbio che la CGIL sia la più grande organizzazione di massa di questo paese. Siamo qui e lo dico non solo perché siamo ospiti, ma è l'evidenza dei fatti. Mi sono sempre chiesto perché una grande organizzazione di massa che si batte ogni giorno quotidianamente per affermare i diritti del lavoro, i diritti, come dire, anche per affermare una visione della società più equa e più giusta, abbia voluto, come dire, inserire tra i suoi campi di impegno anche questo tema, tant'è che Alessandra Del Signi, quale darò la parola, che è responsabile per la CGIL, delle politiche sociali, del carcere, ma anche di quella parola, ecco perché dico l'impegno, dipendenze, che come dire, ha a che vedere molto con il gioco d'azzardo, ecco, vorrei che lei ci dicesse le ragioni di questo impegno da parte della CGIL.
2: Allora, grazie per l'invito, grazie per aver scelto la CGIL come luogo di riflessione per questa mattinata e grazie a Stefano che ha realizzato questa, appunto, questo saggio, questo libro che credo che abbia un grandissimo merito, quello di costringerci a cambiare prospettiva. E leggendolo l'ho colto da subito, perché quando parliamo di azzardo siamo tutti portati a concentrarci sulla responsabilità individuale e anche sul giudizio sulle persone, su chi gioca troppo, su chi sviluppa una dipendenza, ma questo libro ci dice una cosa diversa, che l'azzardo non è soltanto un problema individuale, è una questione sociale, economica e politica, e stamattina tutti lo stanno sottolineando. E, è un libro che comprende numeri, ma anche delle testimonianze, ci sono 3 testimonianze che consiglio di leggere subito, che, perché richiamano anche la portata emotiva e di vissuto di chi appunto cade in questa trappola. Mi ha colpito la parola, il richiamo della scossa all'adrenalina, la scossa che sente dentro un giocatore, diciamo che è una parte non scontata da prevedere in un saggio che ho apprezzato molto. È vero, quindi c'è anche tutta una parte importante che riguarda i numeri. I numeri li hanno descritti un po' tutti, anche la segretaria Barbaresi che ha portato i saluti nel suo video. Per noi sono importanti questi numeri perché se confrontati i 165 miliardi di euro con l'importo dell'intero Fondo Sanitario Nazionale, oppure considerare che è il doppio della spesa pubblica destinata all'istruzione, capite bene che la riflessione che dobbiamo farci è ampia e anche porci dei quesiti molto profondi. Che paese siamo diventati se una quota così importante della nostra ricchezza passa attraverso l'azzardo? E quindi il tema delle perdite dei giocatori, 22 miliardi di euro, che rappresentano il 2% dei redditi complessivi degli italiani, ma se vanno a colpire le famiglie più bisognose diventano il 4%. Quindi significa che l'azzardo non colpisce tutti allo stesso modo, ma colpisce chi più e chi meno, ed è quindi una vera tassa sulla povertà. E questa non è solo l'unica contraddizione, stamattina le stiamo descrivendo tutte, e soprattutto sulla responsabilità che ha lo Stato su questo, che c'è questa grande contraddizione che si finanzia da una parte poco la prevenzione e la cura e dall'altro si va a trarre risorse appunto da questa piaga sociale che abbiamo. Quindi lo Stato incassa oltre 11 miliardi di euro, ma ne perde molti di più, perde nei costi della sanità, perde nei servizi sociali, nel sovraindebitamento delle famiglie, perde nell'usura, nella perdita del lavoro, nella chiusura delle piccole attività, tutte cose che noi incrociamo, nel contrasto alla criminalità organizzata che continua a utilizzare appunto il settore per il riciclaggio, l'abbiamo detto anche poco fa. E se avessimo il coraggio di fare davvero un bilancio sociale sull'azzardo, probabilmente scopriremo che i conti non tornano e che perdiamo tutti, e chi vince sono soltanto i grandi operatori del settore. Quindi diciamo che è una fotografia impietosa questo saggio di una redistribuzione della ricchezza fatta al contrario. Ed è quindi incompatibile, per questo la CGIL scende in primo piano con l'idea di giustizia che noi cerchiamo di difendere, che appunto è un elemento che questo libro mette bene in evidenza. Il fatto che l'azzardo sta cambiando volto, è importante il richiamo alla questione giovanile, non tanto perché i giovani quindi... perché i giovani giocano, ma perché cresce dentro di loro una cultura che normalizza il rischio, la vincita facile, l'idea che il caso possa sostituire il lavoro, l'impegno, il sacrificio e la costruzione del proprio futuro. E poi ovviamente un focus sugli anziani, parliamo dei giovani ma anche degli anziani. Noi gli anziani li incontriamo nelle nostre leghe SPI, nei territori, nelle camere del lavoro, ed è... troppo spesso è la solitudine il terreno fertile su cui appunto attecchisce l'azzardo, ed è forse secondo me la forma più dolorosa dello sfruttamento della fragilità di questa società. E quindi la CGIL nel suo radicamento capillare nel territorio, perché noi abbiamo un radicamento capillare, queste storie le incontrate tutte, e quando viene da noi qualcuno con problemi economici, perché non riesce a pagare l'affitto, perché ha perso il lavoro, perché è sommersa dai debiti, scavando spesso esce l'azzardo, e allora capisci che non stai affrontando una dipendenza isolata, stai incontrando un punto in cui si intrecciano povertà, salute mentale, esclusione sociale, usura, dipendenze e lavoro precario. È tutto legato con un filo, per questo noi come CGIL riuniamo l'incarico in un unico filo rosso che unisce tutto. E credo che questa quando una società offre quindi come strumento di emancipazione il caso invece di consegnare i diritti, significa che qualcosa si è rotto, e il compito del sindacato è proprio questo: ricucire questa frattura rimettendo al centro il lavoro, la dignità e la giustizia sociale. E per questo condividiamo tutte le proposte illustrate prima da Don Armando, che non ripeterò, nella nostra bellissima campagna Mettiamoci in Gioco, che portiamo in tutto il territorio nazionale, e per questo abbiamo deciso di andare oltre la denuncia anche nella nostra opera di raccolta firme per la proposta di legge che rilancerà il Servizio Sanitario Nazionale. E in questa proposta di legge appunto abbiamo dedicato un articolo tutto sulle dipendenze, comprese quelle comportamentali come il disturbo da gioco d'azzardo. Non è una scelta casuale ed è il riconoscimento che l'azzardo è prima di tutto una questione di salute pubblica e di diritti, e quindi nell'articolo sono previsti appunto l'integrazione sociosanitaria, servizi accessibili che mettono in comunicazione le ASL con i comuni, perché questa è la differenza di considerare l'azzardo non un problema di ordine pubblico ma un problema di salute pubblica. Noi abbiamo sempre scelto questa seconda strada, perché quando una persona sviluppa una dipendenza non ha bisogno di essere giudicata, ha bisogno di trovare uno Stato presente, un Servizio Sanitario Nazionale forte, servizi territoriali capaci di prenderla in carico e accompagnarla e restituirle diritti, relazioni e autonomia.
1: Grazie Alessandra. Quest'anno festeggiamo 30 anni dalla nascita di Avviso Pubblico, ci fa piacere festeggiarlo anche in questa sede. Avviso Pubblico, lo dico per chi ci guarda da casa, è una rete di enti locali di regioni che intende, come dire, unire quegli amministratori pubblici che si battono per prevenire e contrastare mafia e corruzione, a maggiore ragione qui con noi questa mattina per parlare non solo del libro di Vaccari ma anche dell'impegno sul fronte del contrasto al gioco d'azzardo. C'è il suo presidente nazionale, che è Roberto Montà.
3: Bene, buongiorno a tutte e tutti, grazie a Stefano Vaccari e Marco Ciarofoni per l'invito, grazie a nome di Avviso Pubblico, è già stato detto, gli oltre 620 enti soci della nostra associazione che ha compiuto il 22 maggio 30 anni e che da 30 anni è impegnata su questi temi, sono già stati evocati, e che ha visto un'attenzione al tema del gioco d'azzardo costruita nel tempo, che in qualche modo è un po' un tempo che ha visto anche l'evoluzione del fenomeno del gioco, è già stato descritto, cioè mano a mano che il tempo passava gli amministratori, e ringrazio Stefano per il lavoro che ha fatto e per questo libro, perché io credo che testimoni proprio il vissuto di chi era presente in quei tempi, in cui il tema del gioco si affacciava con virulenza e violenza e pervasività nella vita delle amministrazioni, sia nella logica degli effetti che in qualche modo subivano e subiscono i cittadini, che sono già stati ben descritti. Perché poi un conto è parlarne, un conto è viverlo. Cioè la miseria, le difficoltà, le disperazioni delle persone, quando le ascolti e le hai in faccia, e soprattutto in un paese di comuni medio-piccoli, li riconosci personalmente, credo che in qualche modo ti dia un punto di vista diverso. Ma soprattutto perché in realtà il tema del gioco rappresenta, io credo, anche un grande affronto dello Stato nazionale nei confronti delle prerogative degli enti locali delle regioni. Cioè quella che è un'impostazione che in qualche modo si sta sviluppando e che è stata evocata, ovvero l'idea che le disgrazie sono di chi sta più vicino ai cittadini, i soldi stanno da quelli che invece li distribuiscono. Questa roba qua non va bene, non è possibile. E questo meccanismo, che è un meccanismo che in qualche modo ritroviamo in un percorso che negli ultimi anni è già stata rappresentata al tema della legge delega, quindi anche della riforma, lo diceva bene Don Armando e lo ringrazio per l'infaticabile impegno nella campagna di cui noi facciamo parte. Cioè, qui non si può comprare il consenso dando spiccioli a enti affamati da situazioni economico-finanziarie gravi. Perché vuol dire che nel momento in cui non riesco da un punto di vista giudiziario e legale a vincere la tua capacità di resistere sul punto, io ti prendo per la gola e per il portafoglio. E questo è un impegno che noi stiamo cercando di portare avanti affinché i nostri enti soci e anche chi in qualche modo sta nei luoghi di rappresentanza non ceda a questa tentazione, che è una tentazione pericolosissima. La storia di Avviso Pubblico è la storia, e lo sa bene Filippo Torrigiani, di un impegno di amministratori che hanno fatto regolamenti, che hanno fatto ordinanze, che si sono visti impugnare questi atti, che si sono visti chiedere decine di milioni di euro di risarcimento danni, che hanno subito intimidazioni e pressioni da parte di operatori economici che in qualche modo, laddove si vedevano lesi le propri diritti, la propria possibilità di fare una libera iniziativa, in qualche modo venivano a rappresentarti negli uffici legittimamente quella che era in qualche modo la possibilità e i rischi di andare incontro a un contenzioso. La cosa grave è che noi possiamo contare decine e centinaia di amministratori che hanno resistito e abbiamo le ordinanze e i regolamenti. Io devo dire che da parte invece di chi ha la fortuna probabilmente di stare un pochino più lontano dai problemi, non ho visto altrettanta resistenza a un esercizio di lobby spudorata, che ha consentito di portarci ai numeri che sono stati descritti. E questo esercizio di lobby spudorata porta con sé, anche con lo sguardo economico che è quello che l'onorevole Bonafè evidenziava, quindi l'idea che affrontiamo il tema partendo dal punto di vista del denaro. Io credo che non esista al mondo un paese che abbia una flat tax sulla miseria delle persone. Perché poi questa roba qua, cioè noi abbiamo una tassa risibile, un prelievo risibile su una cosa che getta nella miseria milioni di persone e i loro familiari, perché ci casca uno, ma poi c'è tutto il contorno. Allora, in questo scenario, credo che noi abbiamo bisogno in qualche modo di provare a fare qualche passo in avanti e in qualche modo anche ad evocare alcuni cambiamenti. Provo a citarne alcuni. Uno è il tema del lessico che ben evidenziava, cioè iniziamo a chiamare le cose con il loro nome. È gioco e azzardo, non usiamo, come dire, perifrasi, termini complessi, la ludopatia, non evidenziamo, noi l'abbiamo scritto all'AGI come l'abbiamo detto in una recente audizione, facciamo attenzione a questo giochino del gioco responsabile, perché il tema del gioco responsabile associato alla libertà individuale, grande cavallo di battaglia di chi in questi anni ha cambiato le legislazioni regionali sulla scorta di questo presupposto. Noi abbiamo avuto 5 cambi di orientamenti di legge regionale, e parlo di quella che conosco meglio, che è il mio Piemonte. Da una legge molto dura che riduceva l'offerta di gioco, la nuova maggioranza ha cambiato la legge, ha dato la possibilità non solo di salvare quelli che c'erano, ma di continuare a crescere. Qual è stato lo splendido risultato? Lo splendido risultato è che è aumentata la quantità di gioco, sono aumentati i soggetti presi in carico dai SERD, è aumentata la miseria e la fatica delle persone, scaricata ovviamente sui costi sociali e sanitari. In questo cambio, come dire, di rotte che abbiamo registrato a livello nazionale in più legislazioni, in più legislazioni regionali, devo dire che però ci sono anche dei segnali positivi, ed è su questo che io credo noi dobbiamo lavorare nei prossimi mesi, avvicinandosi alla scadenza di questa legislatura. Perché è di questi giorni, proprio nel mio Piemonte, una discussione che si sta riaprendo sul provare a tornare indietro da quella legge. Perché anche chi aveva partecipato a questo grande esercizio di lobby si sta rendendo conto che è un disastro. E perché poi, come dire, le forze politiche, come sempre, come le azioni in borsa, salgono e scendono. E allora ci sono equilibri che mutano, e questi equilibri che mutano sono, io credo, lo spazio per introdurre, io credo, una riflessione diversa che vada in quella direzione. Noi lo abbiamo detto all'Agicom, concordo in maniera chiara sulla necessità che noi dobbiamo avere i dati, perché senza dati noi continuiamo a raccontare delle storie. Era molto bello quando un po' di anni fa c'era la possibilità comune per comune di capire come funzionava, e questo consentiva ai sindaci e agli amministratori locali di fare iniziative culturali, di prevenzione, di andare nelle scuole, di parlare con gli anziani, di fare in modo di essere vicino per far comprendere che 2-3 mila euro di giocato pro capite, non in maniera indistinta in Italia, ma nel tuo paese, significa che c'è un problema. Allora, noi abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno in qualche modo di un cambiamento da un punto di vista della possibilità dell'attuazione della legge sulla pubblicità. È una roba vergognosa, abbiamo visto, lo diceva Gian Piero, tutti gli aggiramenti possibili e immaginabili. Noi, credo sia partita in queste ore una lettera anche al presidente Malagò. Noi insomma confidiamo che la prossima volta ci mandi l'Italia ai mondiali, che mi sembra il tema su cui tutto il paese sta discutendo, ma nel frattempo chiediamo anche dei segnali etici, di responsabilità e di non vergogna sul tema del gioco. E bisogna dirlo, noi gliel'abbiamo scritto e gliel'abbiamo detto, poi misureremo in qualche modo l'attendibilità delle persone, la credibilità delle istituzioni che rappresentano nel momento in cui fanno scelte, perché questi testimonial, il fatto che ci siano iniziative delle federazioni oggetto di sponsorizzazioni camuffate, che in qualche modo il gioco è parte del gioco, in maniera non responsabile, ma in maniera irresponsabile, io credo che in qualche modo svilisca anche la dimensione etica di uno sport bello e molto popolare qual è il calcio. Finisco dicendo una cosa, le proposte cosa fare. Io credo che noi abbiamo un po' di mesi davanti, dando per assodato che probabilmente questa legislatura non porterà ad alcunché, viste le cose che insomma sono state rappresentate, anche le differenze di sensibilità. Scusate, abbiamo 10 mesi per costruire consenso intorno a questi temi, e costruire consenso in maniera trasversale, sapendo che ci sono alcuni parlamentari, forze politiche, soggetti politici che hanno opinioni chiare, sapendo che probabilmente ce ne sono alcune che hanno opinioni totalmente divergenti da quelle che noi rappresentiamo, ma sapendo che c'è anche una fetta in mezzo, che è una fetta a cui noi dobbiamo rappresentare la responsabilità, quella sì in capo a loro, e la realtà. E su questo provare a chiedere di prendere degli impegni, prima e non dopo. Perché i cittadini, che purtroppo io credo siano anche un numero consistente quelli che gioca, e quindi il tema del consenso è un tema che riguarda anche noi, Perché se io ho milioni di persone che giocano e questi vogliono continuare a giocare, abbiate pazienza, ma questi votano quelli che li fanno giocare o votano quelli che gli vogliono ridurre la possibilità di giocare? Noi dobbiamo costruire una narrazione intorno a questo, che è una narrazione che parte dalla realtà e che parte dalla responsabilità di chi non ha una dipendenza, ma si preoccupa in maniera solidale, comunitaria, civile, di un fenomeno che in qualche modo riguarda milioni di persone. Proviamo a farlo, trasformiamo questo in impegni chiari e semplici, partiamo dal chiedere ai parlamentari che insomma si apprestano a terminare un'esperienza e auspicabilmente e ragionevolmente continueranno a farla all'interno delle istituzioni, ma chiediamolo a tutti quelli che si candidano, chiediamolo alle forze politiche che devono presentare dei programmi, chiediamolo a chi in qualche modo si vuol prendere delle responsabilità pubbliche, istituzionali, nelle sedi in cui poi questi temi dovranno essere oggetto di discussione e soprattutto di legiferazione. Io penso che questa sia la grande opportunità per smontare tante delle sciocchezze che purtroppo sono accadute. Più gioco legale, meno gioco illegale, una balla clamorosa. Più gioco legale, meno interessi criminali, è già stato detto, anzi, le organizzazioni criminali fanno il doppio degli affari grazie a questo grande business. Allora, proviamo a raccontare la realtà e soprattutto proviamo a costruire consenso intorno a una scelta che io credo sia politica, istituzionale, civile, etica e che in qualche modo interroghi chiunque abbia responsabilità pubbliche. Grazie.
1: Grazie Stefano, abbiamo fatto un excursus molto lungo, ripeto, anche forse troppo lungo, e adesso tocca a te.
4: Sì, grazie innanzitutto a Radio Radicale per la diretta che sta facendo, ha consentito, mi auguro utile per chi ci ha ascoltato e ci sta ascoltando. Voglio ringraziare, vi ruberò pochi minuti perché chi mi ha preceduto ha detto praticamente tutto, anzi molto di più anche di quello che c'è scritto nel libro. Voglio ringraziare innanzitutto Marco Ciarafoni per aver insistito in fare questo lavoro insieme, per avermi anche sostenuto, così come gli altri collaboratori, ovviamente anche a Don Armando e a Filippo Torrigiani. Grazie all'editore, futura editrice, per aver creduto nel progetto, alla CGL per il sostegno, all'ospitalità di oggi e ovviamente a tutti quelli che hanno parlato prima di me, per le parole che hanno speso su questo tentativo, diciamo, di provare a mettere i piedi nel piatto e a, come è stato detto, provare a far leggere questo ambito con una prospettiva diversa. Ringrazio ovviamente tutti i giornalisti e le giornaliste presenti, augurandomi che ne parlino comunque di questo libro, perché questo è l'obiettivo, purché ne parlino. Voglio ringraziare anche il dottor Cardia per la presenza, l'ascolto, e visto che ci siamo confrontati diverse volte in questi anni, mi fa piacere, ovviamente, diciamo, per interposta persona tramite Don Armando, un ringraziamento davvero sentito al Cardinale Zuppi per avermi onorato della prefazione, delle parole spese, soprattutto, diciamo, la lucidità con la quale tutte le volte interviene su questo tema, e a Luciano Guazzetti, che anche lui, diciamo, mi ha fatto l'onore di un po' di considerazioni e riflessioni dall'alto della sua esperienza della Consulta Nazionale Antiusura e della Caritas Ambrosiana di Milano. Dicevo poche parole in conclusione, dicendo innanzitutto che non è un saggio contro qualcuno, ma è un modo con il quale ho voluto raccontare un'esperienza politica e di vita, e per mettere i piedi nel piatto, diciamo, di un tema, a partire dalla mia convinzione di antiproibizionista da sempre, e come tale a favore delle politiche di riduzione del danno prodotto dai comportamenti che creano dipendenze. Così, diciamo, ci chiariamo anche rispetto ad alcune accuse che in alcuni dibattiti pubblici mi sono state rivolte. Mi sono in questi anni, diciamo, ovviamente documentato e ho fatto esperienze, come è stato detto, e negli ultimi anni in particolar modo mi sono stancato del silenzio e dell'ipocrisia che ha avvolto questo tema, costruendo una narrazione positiva che fa curriculum addirittura, la famosa normalizzazione del rischio che avete giustamente citato, dell'espediente per avere denaro facilmente, attraverso le scommesse illegali di giocatori di calcio, ampiamente giustificati da tanta stampa, soprattutto quella sportiva. Qualcuno ha usato la parola anche di poverini per giustificare quei comportamenti, a loro insaputa evidentemente, attraverso la pubblicità di piattaforme di gaming e gambling, sfruttando l'immagine di calciatori, aggirando e deludendo il divieto che la legge italiana impone, con le richieste da parte di chi, lo diceva adesso Montà, ha sperperato risorse nel mondo del calcio da tanti anni e ha sottoscritto con lo Stato un debito miliardario che sta ancora risarcendo per le malefatte di gestione che ha portato avanti. Sto parlando di tante società di serie A, e che ora pretende di avere dallo Stato una percentuale dal gettito del gioco per garantire appunto di tornare a portare la nazionale di calcio ai mondiali, perché di questo Malagò ha parlato nella sua piattaforma per farsi eleggere presidente della FIGC. Di questo stiamo parlando, ed è un'ipocrisia davvero troppo, diciamo, insopportabile, così come lo è quella del gioco responsabile, che, diciamo, annovera attori, attrici, diciamo, a sostegno, e che ringrazio la Fondazione FAIR per avere, diciamo, sviscerato questo tema in modo molto chiaro, interrogando i giocatori e facendogli dire che serve a quasi niente quel tipo di propaganda. Ipocrisia secondo la quale l'azzardo legale è il miglior strumento per combattere quello illegale in mano alle mafie, perché se è stato vero all'inizio della legalizzazione, diciamo, del gioco, 98-2003 in particolare, adesso non lo è più, non lo dice Vaccari, non lo dice Cioffredi soltanto, lo dice la Direzione Nazionale Antimafia da diverse relazioni annuali che presenta sul tema. Ipocrisia ed errore della compartecipazione al gettito di regioni e comuni, anche dal punto di vista morale ed etico, assolutamente, diciamo, da stigmatizzare. Ipocrisia che vede praticamente nel 2026, lo richiamava Torrigiani prima, la nascita di un gratta e vinci ogni due mesi, nuovo, che si va ad aggiungere a tutti quelli che c'erano già e che fanno fare la fila davanti alle tabaccherie che per denuncia degli stessa associazione dei tabaccai vengono stimolati / minacciati per venderne il più possibile per maggiorare l'aggio o per addirittura costruire le condizioni per togliere quella facoltà a quei tabaccai.
5: Era la presentazione di Non è un gioco, è azzardo, di Stefano Vaccari, un dibattito organizzato dalla CGIL che si è tenuto a Roma lo scorso 3 luglio, con gli interventi di Daniela Barbaresi, segretaria confederale della CGIL, Armando Zappolini, coordinatore nazionale di Mettiamoci in Gioco, Filippo Torrigiani, consulente della Commissione parlamentare antimafia, Simona Bonafè, vice capogruppo del Partito Democratico alla Camera, Giampiero Cioffredi della Presidenza nazionale di Libera, Alessandra Tersigni, responsabile di politiche sociali, dipendenze e carcere della CGIL nazionale, Roberto Montà, presidente di Avviso Pubblico e anche con l'autore Stefano Vaccari, che è deputato del Partito Democratico e segretario di presidenza della Camera. Questa è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna che prosegue adesso occupandosi di politica internazionale. Parliamo di Regno Unito, del Labour, il partito laburista, del passaggio della leadership da Starmer a Burnham. Lo facciamo con due interviste realizzate da Roberta Iannuzzi. La prima alla professoressa Marzia Maccaferri, che insegna storia contemporanea e pensiero politico alla Queen Mary University di Londra, e la seconda al professor Claudio Martinelli, ordinario di diritto pubblico comparato all'Università di Milano Bicocca.
6: Radio Radicale, siamo in collegamento con la professoressa Marzia Maccaferri, che insegna storia e politica alla Queen Mary University of London e collabora anche con Il Domani, con la newsletter Appunti di Stefano Feltri. Buongiorno e bentrovata.
7: Buongiorno e grazie per l'invito.
6: Grazie per la sua disponibilità. Allora parliamo con lei di quanto avviene nel Regno Unito. Si aprono nei prossimi giorni le candidature alla guida del Labour britannico dopo che Keir Starmer ha rassegnato le sue dimissioni nei giorni scorsi, dopo la vittoria in un'elezione suppletiva di Andy Burnham a Makerfield, e al momento l'ex sindaco della Grande Manchester è l'unico candidato dichiarato, e quindi la successione si annuncia più come un'incoronazione che come una vera e propria contesa. Questo naturalmente, soprattutto per chi ha sempre guardato al modello britannico, ecco, come un modello diciamo in cui si vota e il giorno dopo si sa chi sarà al governo, insomma stupisce sempre. È vero che abbiamo avuto negli ultimi anni diverse successioni, diciamo, a Downing Street, al numero 10 di Downing Street con il governo conservatore, ma adesso succede anche con il partito laburista. Allora intanto le chiedo, cosa è successo a Starmer in due anni, da quando aveva vinto con una maggioranza, diciamo, strepitosa le elezioni e poi ha dovuto, insomma, è stato costretto a dimettersi?
7: Cosa è successo? Un po' non lo sappiamo, nel senso che probabilmente rimarrà una domanda che a cui gli storici dovranno rispondere in futuro. È stato un insieme di concause, una serie di errori personali fatti da Starmer, che ha bruciato non tanto la fiducia nel partito, ma la fiducia nella persona che in questo momento rappresenta il partito in Parlamento. E quindi probabilmente le due analisi devono essere separate. I sondaggi che hanno di fatto tolto la leadership a Starmer hanno ovviamente sono stati critici nei confronti del Labour Party perché lui era il leader. Da qui sostenere che immaginare che il partito laburista inglese è finito in termini, non ha più il consenso, è forse una forzatura. Aspetteremo le prossime elezioni, che sono comunque fra un po' di tempo, non sono nell'immediato. Infatti, se comparato al grande successo di Andy Burnham nell'elezione supplettiva, diventa un po' strano pensare appunto che Labour va così male e poi invece in un'elezione suppletiva in un posto, in un caso particolarmente difficile, perché questa è l'altra cosa che deve essere sempre tenuta in conto, non era un seggio sicuro, non era automatico che vincesse, quindi il Labour è ancora in grado, quando ha le persone giuste, di attirare consenso. Il povero Starmer, concedetemi di considerarlo così, il povero Starmer ha infilato una serie di errori personali già nell'immediato, alla questione Gaza, la guerra israelo-palestinese, il sostegno all'inizio abbastanza senza criticità nei confronti di Israele e poi in pian pianino un ritiro, quindi la questione internazionale e la sua scelta, la sua presa di posizione a critica fin dall'inizio ha sicuramente minato un po' della fiducia. E la situazione economica, che per quanto i dati diano segnali di crescita o comunque di un piccolo miglioramento. La sua campagna elettorale era stata una promessa: cambieremo le cose tutte subito, e questo non è successo. Si è scontrato con le burocrazie di Whitehall. E poi ci sono i suoi problemi, come dire, di non si presenta come un leader. Keir Starmer potrebbe essere un buon politico, ma non è in grado di vendere, concedetemi di usare questo verbo, che naturalmente non è appropriato per la politica, però per darvi immediatamente l'idea, non è in grado di presentarsi come un leader. In più c'è la questione più globale: il Regno Unito, oppure il modello Westminster, come diceva lei all'inizio, esempio di stabilità, sta subendo delle trasformazioni precedenti al 2016, ma la Brexit, la questione della Brexit è stata una frattura in cui in realtà le vere conseguenze, da un punto di vista sistemico politico, storico, politico identitario, non abbiamo ancora, non siamo ancora in grado di vederle. Abbiamo i piccoli segnali, cioè stiamo vivendo, io dico stiamo perché vivo qui e sono anche cittadina britannica, stiamo vivendo una trasformazione del sistema politico, e quindi in 10 anni 7 primi ministri è un record da vecchia prima repubblica. Pubblica, potremmo dire, italiana. E quindi sì, insomma, la situazione è un po' complicata.
6: Ci dica qualcosa di più sul prossimo nuovo primo ministro Burnham, che diciamo per noi è sconosciuto, ma in realtà ha una profilo politico insomma ben delineato, un'esperienza, e abbiamo appunto, chi lo ha fatto, insomma, chi ha ascoltato il suo discorso se ne è accorto, il suo primo discorso fatto dopo diciamo le dimissioni di Starmer.
7: Sì, Andy Burnham non è un nuovo volto della politica britannica, e non è assolutamente un nuovo volto, il nuovo del Partito Laburista. Ha una storia e una esperienza all'interno del partito che nasce nel periodo del New Labour. Non sto dicendo che Andy Burnham è il ritorno del New Labour, questo è il primo errore che dobbiamo mettere da parte. Per essere un primo ministro, per essere un buon politico, serve esperienza, e quindi Andy Rail Labour è dentro il Partito Laburista con tutta la sua storia, che è fatta dei successi anche del New Labour, quindi cioè non va eliminata quella tradizione e quella esperienza, che è stata un'esperienza, la storia, come dire, la riflessione storica ce lo darà in futuro, ma non è stata un'esperienza completamente negativa per il Labour Party negli anni di Tony Blair. Detto questo, perché volevo così subito mettere l'elefante in the room e metterlo, Andy Burnham ha, quando c'è stata questa è la terza volta che tenta, ecco diciamola così, è la terza volta che tenta di diventare il leader del Partito Laburista, e forse questa volta ci riuscirà, è abbastanza, diciamo al 95% delle probabilità, c'è sempre l'ultima possibilità, ma è abbastanza logico che il 22 a luglio sarà il leader del Partito Laburista, e quindi automaticamente primo ministro quando il re lo chiamerà. Andy Burnham si è ritirato, mettiamo questo verbo di nuovo fra virgolette, quando Jeremy Corbyn è diventato il leader del Partito Laburista, ha deciso di tornare a casa, perché lui è originario della zona in cui ha fatto il sindaco, di tornare a casa a Manchester e di riimpegnarsi nella politica locale, quella che noi banalmente chiamiamo la politica locale o nelle amministrative, e ha riscoperto, io dico riscoperto un po', non ho fatto ricerca esattamente sulle politiche di Burnham e Manchester, ma mi occupo in generale della storia del Partito Laburista e leggo le cose che scrivono gli altri, ha riscoperto il valore della politica sul territorio, e quindi ha è stato in grado di costruire un modello di politiche partecipate con altri soggetti della società civile, della politica, nell'area grande di Manchester. Tradotto in parole, diciamo, tradotto nella situazione italiana, è un po' come un governatore di una regione, Emilia Romagna, io vengo dall'Emilia Romagna, usiamo questo modello, che riesce a formare una coalizione con tutti i sindaci della regione Emilia Romagna per immaginare un nuovo modello economico e per sostenere la crescita dell'area grande di Manchester, Great Manchester. Ha funzionato bene, mi è stato rieletto con una grande maggioranza, ha immaginato un modello economico, diciamo, a metà tra partecipazioni pubbliche e partecipazioni private nella gestione dei servizi essenziali della città. L'esempio che viene normalmente sempre fatto e che ha un certo valore per noi italiani è la tariffa fissa per gli autobus nella zona di Greater Manchester, un po' ispirata, non esattamente direttamente, ma un po' ispirata all'idea di Renato Zangheri degli anni 70 a Bologna, l'autobus gratuito per la città, un po' ispirata alla CAP che c'è nei trasporti di Londra, insomma, di nuovo mettendola in modo estremamente diretto e semplice. Sapere quanto costa un biglietto dell'autobus su tutto il territorio e che rimane quella quota è politica pratica, perché i trasporti pubblici significa andare a lavorare, andare a scuola, andare in città, andare a teatro. Perché dico questo? Perché la serie di privatizzazioni del trasporto pubblico iniziata con il periodo della Thatcher ha creato tanti piccoli proprietari di autobus e non un trasporto pubblico integrato sul territorio. Quindi ha cambiato questa cosa, mettiamola così. E l'altro elemento che ne ha fatto il King of the North, Andy Burnham viene definito il King of the North, durante la pandemia il governo allora guidato da Boris Johnson aveva immaginato una serie di aiuti economici ed aveva escluso il nord del paese, il nord dell'Inghilterra. Andy Burnham è andato sui gradini del museo, mi sembra, della città, comunque dicendo dobbiamo tenete presente che ci siamo anche noi del nord, e quindi lì è nata il mito. Cioè, riesce a mettere insieme queste due cose, politica pratica, scusatemi, e immagine. La questione naturalmente è se sarà in grado di trasformare questo modello che è su un territorio a livello nazionale. Questo lo vedremo. Per adesso, che è ancora un candidato per la leadership formalmente, certo. non ha chiaramente dato, cioè non c'è un programma dettagliato, però sarebbe anche un pochino troppo chiedergli, secondo me, insomma, prima di diventare il leader del partito, di farci sapere in dettaglio che cosa intende fare, quanto alzerà le tasse, quanto diminuirà, come interverrà nel welfare, quale sarà la sua politica estera, eccetera.
6: Quali parti del partito deve temere? Insomma, se c'è una parte del partito che si può riorganizzare per ostacolarlo?
7: Immagino che questa è una pratica che è una prassi di ogni partito. Sicuramente una parte è quella che viene definita la parte della destra del partito o il Blue Labour, che è appunto la destra quelli più vicini al New Labour di Tony Blair. Da quello che si legge finora sembra in grado di tenere insieme un po' tutto. Non ci sono apertamente degli attacchi, non ci sono stati. Il fatto che West Streeting abbia ritirato la sua candidatura alla leadership del partito dicendo che sosterrà il partito Andy Burnham, i segnali sono che è stato in grado di costruire coalizioni durante la campagna elettorale per la rielezione a Caerphilly della by-election e anche dopo. Per il momento sembra che si stia muovendo bene. Poi questo è quello che succede dentro il partito laburista, poi ci sarà il
6: certo,
7: paese.
6: Poi c'è il resto, e ci sono gli altri partiti
7: esatto.
6: E c'è esatto. Il partito di Farage,
7: e c'è Reform,
6: che è dato esatto. Nei sondaggi, per quello insomma, che contano sempre a distanza diciamo dalle elezioni
7: esatto.
6: Che si diranno nel 2029,
7: certo.
6: Comunque è dato sempre primo. e vedremo appunto quello che farà, magari torneremo a commentarlo anche con lei. Intanto ringraziamo la professoressa Marzia Maccaferri per il suo aiuto, per la sua chiarezza, e ci risentiamo presto. Grazie e buon lavoro.
7: Grazie a voi, grazie.
6: Radio Radicale in collegamento con il professor Claudio Martinelli, ordinario di diritto pubblico comparato all'Università di Milano, Università Bicocca. Buongiorno professore, ben trovato.
8: Buongiorno, grazie per l'invito.
6: Professore, torniamo con lei sulle dimissioni del primo ministro britannico Keir Starmer, che ha annunciato il 22 giugno scorso, quindi dimissioni da leader del Labour e quindi di conseguenza con qualche settimana diciamo indifferita anche quelle da primo ministro, restando in carica fino alla scelta del suo successore. Le candidature nel Partito Laburista si aprono il 9 luglio, si chiudono il 16. Andy Burnham, che è stato eletto ai comuni nella suppletiva di Makefield il 18 giugno, è finora l'unico candidato dichiarato, e se nessun altro si farà avanti sarà proclamato leader, diventerà primo ministro il 17 luglio, comunque dopo il 16 luglio. E ci sono naturalmente rispetto a questa successione diversi malumori. Intanto il Regno Unito si avvia così ad avere il quinto premier in 4 anni, gli altri sono stati oltre a Starmer conservatori, c'è molto malumore anche rispetto a questo avvicendamento nel Partito Laburista, perché Starmer si era presentato con un programma, un manifesto che era stato votato dagli elettori, tra l'altro aveva avuto un innegabile successo 2 anni fa, e adesso invece ci si ritrova con un nuovo leader fondamentalmente votato soltanto in un'elezione suppletiva, quindi con un suo programma che ha illustrato qualche giorno fa in un primo intervento prima del passaggio, e non un confronto nemmeno all'interno diciamo del partito annunciato, perché pare che non ci saranno altre candidature. Allora, intanto la sua impressione su questo momento.
8: Allora, io proporrei di tenere distinti due piani, cioè da una parte la conferma che siamo pienamente dentro le procedure costituzionalmente previste per l'avvicendamento a Downing Street. Cioè noi sappiamo che per le caratteristiche del sistema costituzionale britannico, quando un primo ministro viene costretto dal suo partito a dimettersi, la partita che si gioca è tutta interna alla sua forza politica, e vengono in considerazione in particolare le regole previste da ciascun partito per questi passaggi. Sono regole molto stringenti, molto consolidate, che ogni tanto vengono cambiate, ma vengono cambiate sulla base di un consenso interno ai vari partiti. Ora, in questo momento il Labour da anni prevede una procedura. La procedura è quella che stava sostanzialmente indicando lei. Siccome il primo ministro, il leader del partito, primo ministro in carica, si è dimesso, è chi è interessato a partecipare ad una gara per la sua sostituzione deve compiere determinati adempimenti. Il primo è quello di ottenere l'appoggio del 20% del gruppo parlamentare laburista. Ma non basta, proprio perché il leader si è dimesso, è fuori dal campo, è fuori dalla lotta, non basta avere questo tipo di appoggio. Ci vuole anche l'appoggio di almeno 3 associazioni cosiddette affiliates, e 2 di queste devono essere trade unions. Oppure, nel caso in cui questo non sia possibile, avere l'appoggio del 5% delle constituency, cioè dei partiti locali disseminati sul territorio di UK. Quindi si tratta, insomma, di regole non indifferenti. Ci vuole un appoggio serio ad una candidatura. E probabilmente questo contribuisce a spiegare come mai finora, ma teoricamente, come diceva giustamente lei, c'è ancora tempo, ma come mai finora queste candidature alternative non si siano appalesate. Ce n'era una in campo finché era ancora in campo a Starmer, cioè quella di Wes Streeting. Ma, un po' a sorpresa, quando Burnham ha vinto le suppletive di Makerfield, Streeting, dopo un colloquio con Burnham, si è ritirato, è uscito dalla contesa, il che naturalmente può far pensare che

0: ci possono essere dei malumori, e questo è l'altro piano, no? Questo è il piano, abbiamo detto, è il piano delle regole costituzionali e delle regole interne ai partiti per implementare quelle regole costituzionali. E poi invece c'è il piano proprio meramente politico, che va compreso. Perché? Perché un Burnham che da sindaco di Manchester, della grande Manchester, nel giro di poche settimane diventa con tutta questa trafila leader del partito e primo ministro, e ci diventa come nel caso in cui appunto non ci sia un contest che comporta anche una lotta interna, quindi un manifestare i programmi, manifestare gli intendimenti, dire che cosa si vuole fare una volta diventato leader del partito e primo ministro. Se tutto questo non ci sarà, beh, Burnham diventerà leader e premier senza nessun tipo di confronto dialettico con altre anime del partito, che pure continueranno ad esserci alla sua destra e alla sua sinistra, alla sua rispetto alla posizione che Burnham pare che intenda ricoprire all'interno del partito. Questo è positivo? Mi permetto di esprimere qualche dubbio. Non perché sia illegittimo, ovviamente, però secondo me sarebbe stato interesse di Burnham, anche di Burnham, avere un'occasione per manifestarsi politicamente in maniera più forte. Teniamo conto anche di un dettaglio giuridico costituzionale che è stato poco messo in luce in questi giorni e che secondo me rende ancora più facile, ma appunto difficile in questo senso, la situazione di Burnham. E cioè, il 16 di luglio, cioè un giorno prima fissato l'eventuale congresso straordinario del Partito Laburista, che servirà semplicemente per ratificare la nomina a leader di Burnham, e questo poi sarà prodromico, probabilmente il lunedì successivo, il 17 o un venerdì, il lunedì 20 ci sarà la nomina a primo ministro da parte di Carlo III. Ecco, il giorno 16 la Camera dei Comuni va in recess, cioè inizia quel periodo di sospensione della sessione parlamentare, che riprenderà soltanto il primo di settembre. Quindi Burnham non solo non avrà un'occasione di confronto dentro il partito, ma fino al primo di settembre non ce l'avrà neanche con la Camera dei Comuni. A meno che, come qualcuno già comincia a suggerirgli e consigliargli, non utilizzi una prerogativa del primo ministro, e cioè quello di un recall della Camera dei Comuni in recess, cioè una sospensione della sospensione, anche soltanto per un giorno o per pochi giorni, per illustrare al Parlamento le proprie varianti, le proprie declinazioni rispetto al manifesto del Partito Laburista e poi al King's Speech di pochi mesi fa, e consentire al Parlamento, alla Camera dei Comuni, di di svolgere un dibattito sulle sue comunicazioni. Questo è un po' il quadro, diciamo, su due piani, no? Il piano delle regole giuridico-costituzionali e il piano delle opportunità politiche.
1: Questo perché non è necessario nel Regno Unito, diciamo, un voto di fiducia, lo diciamo così, per chi ci ascolta ovviamente è scontato. Esatto. Però ha fatto un discorso, diciamo, programmatico, Andy Burnham l'ha fatto qualche giorno fa, lunedì 29 giugno, tra l'altro l'ha fatto a Manchester, nel Museo della Storia del Movimento Operaio, dove ha fatto una sua diagnosi e anche una serie di proposte. Allora, intanto, professore, le chiedo un parere, ecco, cosa ha pensato ascoltandolo?
0: Ma intanto la location. La location stessa mi ha fatto capire, mi ha fatto riflettere su quanto Andy Burnham sia un politico di esperienza, di lungo corso. Vedo che

0: ogni tanto viene presentato in queste settimane come una specie di enfant prodige del Labour. Andy Burnham ha 56 anni ed è stato ministro quasi 20 anni fa, cioè adesso stiamo parlando anzi di un esponente più o meno della generazione di Starmer che sta vincendo, diciamo, una sua scommessa per arrivare alla leadership e alla premiership. Lui è soprannominato il re del nord, no? Lui è nato vicino a Liverpool, ma poi è diventato manteriano di adozione, è diventato mayor della Great Manchester. E quindi ho trovato abbastanza, diciamo, naturale, no? Continuare a presentarsi così e quindi scegliendo la location di Manchester dentro appunto un luogo importante della storia del movimento operaio e del Labour Party. Questo dice molto sulla sua collocazione, dice qualcosa sulla sua collocazione all'interno del partito, che non è né, diciamo, della area bleriana New Labour, allo stesso tempo non è assimilabile nemmeno ad una sinistra radicale neocorbinista, no? come potremmo dire, per capirci. Quindi un misto di tradizione Labour dentro un quadro molto preciso un quadro in cui Burnham si vuole presentare come un leader alternativo anche dal punto di vista geografico. Venendo poi ai contenuti, questa definizione di politico di lungo corso, di esperienza, navigato, la troviamo ancora di più nei contenuti, perché lui ha fatto un discorso allo stesso tempo galvanizzante per il partito, ma senza prendere impegni particolari dal punto di vista del come fare le cose. L'elemento centrale che è stato anche riportato dagli organi di stampa, sia in Gran Bretagna sia qui in Europa continentale, è questo: presentarsi come leader della devolution. Attenzione però a non confondere i piani. L'anno prossimo il processo devolutivo compirà 30 anni, cioè Burnham non inventa nulla, ma proprio nulla di nulla da questo punto di vista, nel senso che nel 97, che ormai è Blair che si inventa il processo devolutivo, dico 30 anni perché nel 97 si tennero i due referendum scozzesi e il referendum gallese che diedero il via al processo devolutivo. Continuo a definirlo processo perché nacque con due caratteristiche: quello di essere asimmetrico, cioè ciascuna country del regno doveva avere la sua devolution, quindi non esiste un modello unico di devolution, e contemporaneamente quello doveva essere l'inizio di un work in progress. Cosa che è stata entrambe le cose, e il processo devolutivo ha dato dei risultati molto importanti. Non solo, ma lo stesso manifesto elettorale del 2024 di Starmer riprendeva questo tema e lo volgeva con particolare attenzione alla country England, perché se c'era una country che era rimasta fuori da questo processo per una serie di ragioni che adesso sarebbe lungo spiegare, dentro anche un referendum dei primi anni 2000 che bloccò il processo, ma è stato il rilancio della devolution inglese, cioè del regionalismo inglese, cosa che effettivamente il governo Starmer aveva cominciato a implementare con un progetto di legge. Ora adesso arriva Burnham e dice sostanzialmente due cose, e cioè la prima è: il mio governo anche fisicamente sposterà una parte delle sue strutture al nord, e probabilmente proprio a Manchester, anche proprio per dare l'idea fisica che tutto non viene deciso a Londra. Ricordiamoci che dal punto di vista geografico Londra è al sud e lui sta al nord, parlo della country England. Quindi è una ridistribuzione di momenti decisionali sul territorio dell'Inghilterra. Secondo, implementare una cosa che però in qualche modo c'è già nel progetto di legge Starmer, implementare la possibilità dentro questo quadro di avere ulteriori spazi di autonomia fiscale presso gli organi, quelli che saranno ancora di più gli organi esecutivi del regionalismo inglese, quindi innanzitutto i regional mayor. Come tutto questo verrà fatto, però, non lo ha minimamente spiegato Burnham, tant'è vero che il First Minister del Galles ha detto ai cittadini gallesi il discorso di Burnham non cambia nulla. E il leader del SNP al Westminster ha detto questo è un discorso talmente vago che avrebbe potuto esprimerlo qualunque altro uomo politico, perlomeno Labour in questo momento. Teniamo anche presente che nella sua ottica allora c'è un obiettivo e un problema. L'obiettivo è anche quello per Burnham, leader del partito, di riaccreditarsi presso due antiche roccaforti laburiste che però nel corso degli anni, comprese le local elections di maggio, sono diventate sempre più problematiche. Mi riferisco alla Scozia e al Galles, no? Quindi accelerare ulteriormente su questo tema è importante per Burnham in qualità, in questa sua qualità anche di leader del partito. Lui però ha un piccolo problema programmatico da questo punto di vista, infatti è molto tranquillo e molto easy da questo, su questo tema, e cioè il tema dell'Unione Europea, cioè lui dei rapporti con l'Unione Europea. Cioè in passato, fino all'anno scorso, Burnham era il vessillifero di un rejoin, no? Cioè, ecco, quindi non soltanto cooperazione, ma proprio ritorniamo dentro. Adesso è molto più freddo, ed è molto più freddo fin dalle elezioni di Makerfield, perché ci si dimentica troppo spesso che la Brexit vinse il Leave, vinse il referendum nel 2016, anche grazie a un massiccio voto laburista per il Leave nella cintura industriale o ex industriale del nord. Tant'è vero che nella campagna di Makerfield, essendo una campagna dentro una constituency che aveva, dove aveva vinto il Leave, lui appunto ancora una volta da politico navigato di lungo corso è stato molto molto low profile da questo punto di vista. Quello che si può immaginare quindi è che non farà altro, secondo me, anche da questo punto di vista, a continuare le politiche del governo Starmer.
1: Professore, un'ultima battuta. Lei ha capito, insomma, perché poi alla fine si è scelto di proseguire con Burnham piuttosto che con Starmer? È soltanto, diciamo, questo aspetto che lei stava sottolineando, delle doti, diciamo, di oratore, maggiore sicuramente appeal presso il pubblico, o c'è qualcosa di diverso, diciamo, che ha coinvolto una parte almeno del partito laburista? E poi si attende delle sorprese?
0: Allora, partiamo da un dato inconfutabile, ma l'abbiamo detto tante volte, quindi lo dico velocemente. Starmer era caduto progressivamente in disgrazia. Cioè, non solo le elezioni, le tornate elettorali continuamente perdute, soprattutto quella di maggio, le local elections, ma non solo, ma anche tutti gli indici di gradimento mostravano una leadership e quindi una premiership ormai sfibrata, anche per colpa delle divisioni interne al Labour, certo, ma un leader è tale anche perché sa maneggiare queste divisioni. Quando c'era il New Labour di Tony Blair e Gordon Brown, non è che la l'ala sinistra del partito avesse smobilitato. Però diciamo che erano riusciti a dare un indirizzo talmente forte che quell'ala veniva fuori soltanto in momenti eccezionali. Pensi soltanto alla vicenda della guerra in Iraq, no? Ecco, con Starmer invece è stato uno stillicidio continuo. Quindi e lui obiettivamente ha dimostrato carenze di leadership che poi si sono riverberate probabilmente anche al di là dei suoi demeriti sulla premiership. Ora, a quel punto, cosa fa un partito? Se un partito si convince della necessità, perché anche molti suoi alleati interni avevano abbandonato Starmer, si convince della necessità di cambiare cavallo, come si dice, bisogna vedere chi c'è su piazza. Gli altri leader, anche del partito parlamentare, no? Cioè già presenti in Parlamento, per una serie di ragioni legate anche all'andamento di questi due anni, erano alcuni bruciati, perlomeno per il momento, ed altri probabilmente non avevano ancora lo standing necessario. Da fuori, e secondo me questo gli ha molto giovato, da fuori Burnham, ma da mesi, ha cominciato a far capire che lui sarebbe stato ai nastri di partenza nel caso in cui ci fosse stato un problema di questo tipo, una necessità di questo tipo. Lo era già quest'inverno, tant'è vero che venne bloccato proprio da Starmer, che gli impedì di candidarsi ad una by-election, quella volta non artificiale come è stata questa, ma una by-election naturale, diciamo, che l'avrebbe portato in Parlamento. Quindi un insieme di fattori che hanno portato Andy Burnham, ma ripeto, secondo me anche al di là di che cosa lui abbia fatto, no? O detto. È proprio una questione di posizionamento che su cui lui ha giocato benissimo da politico veramente di grande esperienza. Cioè, diciamo così, che al tavolo del poker si è giocato le sue carte come meglio non avrebbe potuto. Francamente, io adesso non mi attendo, diciamo, una Labour Revolution. Lui l'ha un po' preconizzata, però insomma anche il manifesto elettorale del 2024 si intitolava Change, ok? Che è una parola impegnativa, e quel change era rimediamo le disuguaglianze tra le persone, le disuguaglianze tra i territori, al tempo stesso rilanciamo l'economia, al tempo stesso ci riposizioniamo sul piano internazionale. Bene, Burnham potrà discostarsi tantissimo e in modo determinante su tutti questi dossier, certamente proporrà delle declinazioni diverse e anche molto diverse. Da qui a fare una rivoluzione nel momento stesso in cui ha una prospettiva di 3 anni davanti, in cui deve riportare il partito a delle percentuali elettorali perlomeno da renderlo competitivo, beh, insomma, tenere insieme tutte queste cose sarà molto difficile, e al tempo stesso sarà molto interessante continuare ad osservarne le gesta, ovviamente.
1: Certo, staremo appunto a vedere e cercheremo di capire meglio grazie ai suoi contributi. Grazie professore, e intanto buon lavoro, ci risentiamo presto con il professor Claudio Martinelli.
0: Grazie, a presto.
2: L'intervista al professor Claudio Martinelli era di Roberta Iannuzzi, così come quella precedente professoressa Marzia Maccaferri. Questa è Radio Radicale, questa è la nostra programmazione notturna, continuiamo a occuparci di politica internazionale, ma spostiamoci dal Regno Unito alla Turchia, parliamo del ruolo della Turchia nell'architettura di sicurezza europea e nella NATO, lo facciamo con questa intervista di Mariano Giustino a Samuele Abrami, un'intervista che è stata realizzata alla vigilia del vertice NATO che si è tenuto ieri e l'altro ieri ad Ankara.
3: Siamo alla vigilia del 36° vertice NATO dei capi di Stato e di Governo che si terrà nella capitale della Turchia, Ankara, un vertice che rivestirà un'importanza cruciale per il futuro dell'alleanza e dell'architettura di sicurezza globale. Si prevede appunto che Ankara in particolare prevede che questo vertice metta in mostra il peso diplomatico della Turchia che ospiterà i leader mondiali e vi sarà anche una piattaforma diplomatica che dimostrerà la crescente influenza della Turchia all'interno dell'Alleanza Atlantica. Noi con Samuele Abrami, che salutiamo, ben trovato alla nostra trasmissione, Samuele.
4: Buongiorno Mariano, grazie mille per l'invito.
3: Samuele Abrami è un ricercatore presso il SIDOB, il Barcelona Center for International Affairs, e prima presso l'Istanbul Police Center e la Sabancı Üniversitesi di Istanbul. E con lui, con Samuele Abramo, faremo una conversazione sul ruolo della Turchia nell'architettura di sicurezza europea e nella NATO. Intanto, appunto, vi è da dire, da sottolineare un aspetto: l'industria della difesa turca persegue, come sappiamo, un'autonomia strategica. Ecco, è compatibile questo, a tuo avviso, con il fatto che nello stesso tempo Ankara tiene molto, come sappiamo, a far parte del sistema di architettura di sicurezza dell'Europa, dell'Unione Europea?
4: Sì, è una domanda interessante, un ottimo punto da cui partire per collocare la Turchia all'interno della nascente, se vogliamo, architettura di sicurezza europea. E sicuramente, come sottolineavi, un aspetto cruciale è proprio quello della grandissima crescita dell'industria di difesa di Ankara. Questo l'ha rilanciata proprio come attore internazionale capace, se vogliamo, di arrivare dove soprattutto i paesi europei, no? Che il riarmo l'hanno iniziato da poco, ma tentennano ancora ad avere i mezzi per farlo, e tantomeno l'unità politica, se vogliamo, a livello domestico e a livello proprio europeo di concerto. Ecco, la Turchia invece ha vissuto una crescita importante, i numeri sono significativi e abbiamo visto la Turchia essere un grande esportatore proprio di capacità difensive, tanto all'interno dell'Europa quanto anche fuori dal contesto europeo, dall'Africa al Caucaso ai Balcani. Concentrandoci proprio sulla difesa europea, questo a cosa ha portato attualmente? Ha portato a de facto quella che è già, se vogliamo, in una certa misura un'integrazione della Turchia dentro l'architettura di sicurezza, ma non pienamente europea, nel senso che proprio in Italia abbiamo il grande esempio della partnership lanciata non troppo tempo fa tra Baykar e Leonardo, no? I due colossi dell'industria della difesa italiana e turco, per una partnership che va al di là di quella dell'acquisto di componenti. È proprio una partnership, se vogliamo, 50-50, per cui ognuno produce a seconda delle proprie capacità per arrivare poi a una produzione finale comune. Questa quindi è una partnership a livello strategico. Lo stesso la Turchia, seppur a un livello, se vogliamo, strategico inferiore, di integrazione inferiore, l'ha fatto con paesi come la Spagna, con costruzioni con Portogallo e altri paesi europei. Cosa manca però? Manca quello che è un quadro istituzionale preciso per arrivare invece ad avere questo tipo di partnership, elevarle a un livello che sia trilaterale o più, con più paesi europei coinvolti, o addirittura, questo è proprio il vaso di Pandora un po' scoperto, integrare la Turchia dentro i programmi che sono stati lanciati, ad esempio il Safe Program, no? Che era il cosiddetto progetto di riarmo europeo 2030, per avere la Turchia come partner effettivo, seppur non membro dell'Unione Europea. Questo è già avvenuto, ad esempio può avvenire tra Unione Europea, Regno Unito, in parte la Norvegia e il Canada, che sono altri membri NATO. E tu parlavi ad esempio di un concetto che è quello dell'autonomia strategica. L'autonomia strategica.
3: Ma prima di passare all'autonomia strategica, Samuele, quindi tu giustamente metti in sottolineo un aspetto, cioè la Turchia si sta integrando funzionalmente in alcune delle in alcune parti delle basi, della base industriale della difesa europea, e hai fatto bene a citare l'esempio in particolare dell'Italia. Poi magari su questo potremmo anche dare dei numeri e approfondire un attimo questo aspetto, che è molto interessante il dossier Italia-Turchia su questo. Ma pur rimanendo quindi fa parte della base industriale della difesa di diversi paesi europei, però pur rimanendo al di fuori della nascente architettura di difesa dell'UE, non fa parte del SAFE, per esempio, come giustamente hai sottolineato tu. E quindi al vertice NATO questo sicuramente la Turchia lo farà pesare.
4: Sì, è sicuramente un tema che la Turchia solleverà, perché anche proprio il discorso politico, se vogliamo, è cambiato all'interno dell'Unione Europea, e questo credo per due punti fondamentali. Da un lato, se l'Unione Europea che vive una situazione, se vogliamo, di emergenza, nel senso che da un lato ha la guerra in Ucraina, dall'altro tutta la pressione di quello che all'inizio era la guerra a Gaza è diventata una guerra estesa a tutto il Medio Oriente, quindi su più fronti l'Unione Europea è sicuramente minacciata. Il secondo elemento è quello che l'Unione Europea non può più far conto pienamente, quantomeno sull'appoggio, sull'ombrello di sicurezza degli Stati Uniti. E quindi l'Unione Europea senza dubbio ha fatto degli sforzi, ha raggiunto anche determinati piccoli step, se non obiettivi finali, nel provare a raggiungere una certa autonomia strategica, però è ben lontana da avere capacità che la possano portare verso un'autonomia effettiva, non dico totale, ma comunque molto significativa rispetto al partner transatlantico. Ed è qui che entra in gioco la Turchia. La Turchia si è già dimostrata concretamente, con esempi concreti, di essere un bastione di sicurezza per l'Europa. L'ha fatto all'inizio mediando nel conflitto tra Ucraina e Russia, l'ha fatto anche a livello diplomatico, ricordiamo tutti l'accordo del grano, ma l'ha fatto anche a livello di capacità militare, inviando droni in Ucraina. Lo stesso possiamo dire anche per il suo peso, e qua la geografia parla di per sé, rispetto a quello che è anche il fianco sud della NATO e quindi anche dell'Unione Europea.
3: Certo, poi stavi appunto accennando alla questione dell'autonomia strategica che comunque persegue Ankara. Ecco, anche questo aspetto è importante, e che appunto sembra non conciliare però con le aspettative di Ankara nei confronti dell'Unione Europea di far parte poi del SAFE e di far parte del sistema di architettura e di sicurezza dell'Unione Europea. Quali sono sotto questo aspetto? Perché ci sono delle preoccupazioni alla base per la Turchia nel perseguire questa autonomia strategica, che poi è una strategia militare, di dottrina di difesa di Ankara, che risale agli anni 60, no? Come sappiamo, a quando appunto Ankara chiese agli Stati Uniti di sostenerla nell'intervento militare a Cipro per impedire che un colpo di Stato organizzato dai colonnelli greci potesse appunto portare a un'oppressione della popolazione della minoranza turca cipriota. Quindi Ankara voleva difendere la minoranza turca cipriota da un eventuale controllo e influenza totale della Grecia su tutta l'isola di Cipro, e ebbe un rifiuto, e di qui appunto la Turchia decise di fare tra virgolette da sé, e quindi cominciò a ristrutturare tutto il sistema difesa. Ecco, su questo appunto come si colloca questa strategia turca, sia nei rapporti con gli Stati Uniti, sia nei rapporti con l'Unione Europea e con la NATO.
4: Sì, senza dubbio, come sottolineavi giustamente, questo percorso di autonomia strategica ha avuto diverse facce, ha preso diverse sfumature ed è stato presentato a livello politico, anche a livello domestico in Turchia, con salse differenti, no, se vogliamo. Il processo è iniziato proprio negli anni 70, ma il contesto internazionale era totalmente diverso. C'era comunque bisogno di avere la Turchia nell'ombrello NATO, no? Perché era ancora il periodo della guerra fredda, quindi le alleanze erano molto fisse ed era comunque abbastanza semplice poi avere le redini del gioco sotto controllo per entrambe le parti, no? Quindi era sempre un do ut des, ma nessuno voleva lasciare andare la propria parte rispetto a quella con cui si era in conflitto, e tutto era molto più chiaro. Il periodo poi post guerra fredda ha un attimo invece fatto scricchiolare, no? Questo tipo di rapporto tra le due parti, già l'avevamo visto con il rifiuto iniziale della Turchia per concedere le basi negli attacci in Iraq e poi Afghanistan, però poi la Turchia comunque prendere parte a diversi comandi in Afghanistan, quindi è sempre stato un po' questa diatriba, ma che non è mai arrivata a punti di rottura. Poi invece negli anni, a partire da 2010, poi con l'incursione in Siria, con un disallineamento quasi totale degli obiettivi tra la Turchia e i suoi partner occidentali, la Turchia ha iniziato a parlare di autonomia strategica, come anche il poter perseguire i propri obiettivi in senso unilaterale, quindi un maggiore interventismo militare, un non dover chiedere proprio la luce verde ogni volta agli Stati Uniti, e uscire quello da quella che era state un po' i pilastri invece della Turchia del multilateralismo, del far forza sulla NATO e su questo tipo di strutture. Più recentemente io parlerei comunque di una Turchia che ha fatto una virata, non a 360 gradi ma quasi, rispetto a quella che era l'intendimento o come era stato lanciato proprio da Erdogan di questa autonomia strategica. Autonomia strategica prima significava proprio poter fare un po' quel che si vuole, libri da dove chiedere permesso e perseguendo l'interesse nazionale e la sicurezza nazionale. Adesso invece questo significa una Turchia che mantiene i propri obiettivi ma ritorna a farlo in linea con quelli che sono stati i suoi partner tradizionali, questo perché comunque dall'altra parte non c'è un'alternativa solida, la Russia che negli ultimi anni era sembrata essere un alleato quasi o quantomeno con un matrimonio di convenienza con la Turchia non lo è, la Cina è disinteressata ad aspetti geopolitici in maniera diretta, e quindi è qui, e soprattutto forse il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca ha aiutato questa ripresa di dialogo. Gli europei non sono più gli europei che alzavano la voce contro lo stato della democrazia in Turchia, e quindi le premesse, diciamo, ci sono per un riavvicinamento in senso strategico, ma non totale sotto tutti i punti di vista.
3: Ecco, tu hai sottolineato adesso un aspetto importante, e il fatto che l'Unione Europea ha smesso, diciamo, di richiamare, tra virgolette, richiamare la Turchia sulle questioni dei diritti umani, dei diritti dell'opposizione in Turchia, eccetera, cose che sappiamo, quindi all'interno il ruolo della Turchia all'interno dell'alleanza era stato spesso discusso in termini di difficoltà di arretramento democratico rispetto delle sanzioni, relazioni con la Russia, le relazioni che ha con la Russia, le controversie con la Grecia e Cipro, ma adesso la stessa Unione Europea sta assumendo in politica estera un approccio che possiamo definire di tipo transazionale, e quindi lo sta facendo anche soprattutto con la Turchia, e soprattutto in un momento in cui l'Europa si trova ad affrontare, ad aprire, ad entrare in una nuova fase, che è quella appunto della fase in cui non potrà più contare o non potrà più comunque avere la sicurezza dell'ombrello, tra virgolette, dell'ombrello degli Stati Uniti su questo. E in particolare per quanto riguarda gli Stati Uniti, abbiamo visto il rapporto abbastanza che possiamo chiamare anche di feeling che esiste tra Erdogan e Trump, ma e quindi spesso si sostiene che Trump e Erdogan, Trump piace molto Erdogan perché gli piacciono i leader forti, però io ho sempre trovato questa una definizione un po' semplicistica, perché però non ci fa capire qual è la reale questione. Trump apprezza in Erdogan principalmente il fatto che guida una grande potenza regionale, che fa pesare la sua influenza in Medio Oriente, che può mettere, si rende disponibile a mettere truppe sul terreno, e ha un potente esercito, e questi sono elementi importanti per gli interessi degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti, come sappiamo, hanno il desiderio a lungo termine di ritirarsi dalla regione, anche se sostanzialmente non lo faranno a breve, ridurranno la loro presenza, però l'obiettivo finale sappiamo che è questo. E Trump pensa che appunto può contare sulla Turchia e pone al centro della questione del Medio Oriente come perno affidabile appunto Ankara. Per me questa è la questione, più che il rapporto. Certo, il rapporto tra leader aiuta moltissimo, la diplomazia spesso è imperniata sul rapporto tra leader. Tu su questo cosa ne pensi?
4: Io sono molto d'accordo con la tua opinione, il fatto che è solamente un elemento tra tanti altri elementi a cui dobbiamo guardare, quello del rapporto personale tra i due leader. Sarebbe molto semplicistico ridurre le virate turche, le virate statunitensi a questo rapporto tra i due leader, perché rimangono comunque degli interessi strategici comuni e dovuti alle contingenze. Non dimentichiamoci che il rapporto Trump e Erdogan nella prima presidenza Trump rimaneva retoricamente molto buono, ma fu proprio Trump a iniziare diversi tipi di sanzioni proprio contro la Turchia, rimasero questioni molto aperte come quelle del pastore Bronson e quindi alcune cose che perdurano ancora oggi, non abbiamo risolto il problema degli S-400, il sistema missilistico che la Turchia ha acquisito dalla Russia, questo rimane uno degli altri elementi che ancora creano problemi, no? Rispetto all'integrazione della Turchia in una nuova architettura di sicurezza europea, un'integrazione ancora maggiore nell'architettura NATO per quanto riguarda la produzione di sistemi e di armamenti. E quindi è ovvio che per gli Stati Uniti la Turchia è un partner molto importante, la Turchia ha un ruolo geostrategico importantissimo nella regione e queste sono cose che sappiamo. Ci sono anche dei limiti, ad esempio il ruolo di Israele, la relazione che c'è quasi di simbiosi tra Stati Uniti e Israele, o addirittura se vogliamo un Israele che ha trascinato, no? Donald Trump in una guerra che pensava di risolvere velocemente la questione iraniana ed è tutt'altro che lontana, e questo è un altro elemento, se vogliamo, di che va un po' a scardinare, no? Alcune basi della posizione turca in Medio Oriente rispetto agli interessi americani. Quindi, seppur retoricamente Trump ha detto vengo da te Erdogan ad Ankara solo proprio perché ci sei tu e non per questa cosa della NATO che ormai è decadente, ecco, mi guarderei bene da queste dichiarazioni e le prenderei comunque con le pinze.
3: Senti Samuele, prima di chiudere questa nostra conversazione, che spero che poi possa proseguire dopo il vertice NATO, che immagino tu come me seguirai con molta attenzione, volevo soffermare la tua riflessione anche sulla questione della cooperazione che si sta radicando non solo nella pianificazione militare tra Italia e Turchia, ma anche nella politica industriale. Tu ne hai fatto cenno prima, perché hai detto giustamente che la cooperazione tra Italia e Turchia non si limita semplicemente all'acquisto di droni, di sistemi d'arma come i droni Baykar, della Baykar e della Leonardo, che offre sue competenze in merito all'aerospace, ma appunto c'è proprio una politica che si sta sviluppando di tipo industriale militare tra Italia e Turchia. Ci accenni un attimo su questo, in maniera...
4: Sì, assolutamente. Quella che è iniziata come una cooperazione di cui all'inizio si parlava solo per i droni, adesso sembra potersi estendere ad altri tipi di produzioni, o comunque a produzioni che sono legate, no, ai famosi droni TB3. Ad esempio, adesso si parla per la metà del 2026, una dimostrazione nel quale il sistema del Combat Aircraft M346 potrebbe essere utilizzato dentro un sistema sempre di tipo droni o comunque controllato a distanza della Kızılelma, no? Che è un altro fiore all'occhiello della stessa compagnia Baykar. Sì. Questo ci suggerisce che la partnership è andata oltre ad un'acquisizione di sistemi laddove il partner italiano o il partner turco non erano in grado di produrre. Questa è una vera e propria integrazione per arrivare laddove anche spesso dentro l'Unione Europea si discuteva, no? Di non produrre la medesima cosa disperdendo risorse. Questa è un po' la logica che sta alla base di questa partnership, che però rimane bilaterale. Lo stesso è successo nelle relazioni che la Turchia ha da questo punto di vista con altri partner europei, però questo ci...
3: E la
4: ci
3: Polonia, la Romania.
4: Esattamente, con la Spagna stessa. Sono però, diciamo, elementi che ci suggeriscono una Turchia capace di produrre, una Turchia che arriva laddove il sistema industriale europeo di difesa non è ancora pronto a produrre con questa velocità. La Turchia è arrivata anche a produrre laddove, ad esempio, il partner spagnolo e francese con Airbus e Noventa non erano riusciti a produrre un sistema velocemente, non sono andati d'accordo, la Turchia si è inserita e con la Spagna sembra che stiano sviluppando altri tipi di aeromobili. Questo però ha anche dei limiti, perché, come dicevi tu, rimane in una logica che non vorrei chiamare in questo caso transazionale, ma sicuramente limitata a quello che è il momento, mentre invece se la pensiamo più di lungo termine, la sostenibilità dentro un contesto europeo la vedo più difficile, perché c'è sempre il discorso francese che adesso sta un po' virando, però è quello di buy Europe, no? Comprare e produrre sistemi puramente europei, quindi nel lungo termine sicuramente bisogneranno rivedere un po' i termini a livello continentale, credo.
3: Quindi possiamo dire che l'Italia sta diventando il principale laboratorio per verificare se la capacità industriale turca nel settore della difesa possa essere integrata in Europa. Quindi molto importante questo anche per l'Italia, svolgere un ruolo davvero, davvero molto, molto prezioso e importante, senza prima risolvere le più ampie contraddizioni politiche, chiaramente, che caratterizzano le relazioni UE-Turchia. Insomma, Roma è ben posizionata, possiamo dire, per questo ruolo, non c'è ombra di dubbio, perché Italia e Turchia poi tra l'altro condividono interessi comuni nel Mediterraneo, tra cui la Libia, i corridoi energetici, le migrazioni e la sicurezza marittima. Quindi è un dato molto importante, e forse non è un caso che questo vertice si svolga proprio ad Ankara. Noi, caro Samuele Abrami, ci risentiremo presto e per il momento ti ringraziamo.
4: Assolutamente, è stato un piacere, Mariano, un saluto piacere a tutti.
2: L'intervista era di Mariano Giustino, intervista realizzata alla vigilia del vertice NATO di Ankara. Questa è Radio Radicale, la nostra programmazione notturna prosegue adesso con Passaggio a Sud-Est. Buongiorno da Roberto Spagnoli, eccoci all'appuntamento con Passaggio a Sud-Est, le notizie e gli approfondimenti sulla realtà politica dell'Europa sudorientale, puntata del 9 luglio del 2026, realizzata come sempre insieme a Marina Sicore e ad Artur Nura, nella quale parleremo di Albania, della rivoluzione cosiddetta dei fenicotteri, parleremo del Kosovo, si è chiuso ieri il vertice della NATO ad Ankara, a cui il Kosovo non è stato invitato come osservatore, come è capitato in altre occasioni analoghe, però c'è una proposta di un'organizzazione kosovara pro-statunitense proprio per l'ingresso del Kosovo nella NATO. E poi parleremo di Serbia, del processo di adesione all'Unione Europea. La Commissione Europea propone l'apertura del terzo dossier dei negoziati di adesione, ma su questo l'Unione Europea è diviso. Questo dunque è il sommario di questa puntata di Passaggio a Sud-Est, che però vogliamo iniziare parlando di ex Jugoslavia, delle guerre degli anni 90 che accompagnarono in maniera sanguinosa il crollo della Jugoslavia. Dopodomani, 11 luglio, sarà l'anniversario del genocidio di Srebrenica, parliamo dunque di crimini di guerra, è una data, quella dell'11 luglio, è un fatto, una tragedia, quella di Srebrenica, che a distanza di 31 anni continua a dividere gli animi, non solo sul piano personale ma anche sul piano politico. Marina Sicora.
5: Sì, come di consueto, in vista della commemorazione delle vittime del genocidio di Srebrenica avvenuto l'11 luglio 1995, il tema di una trasmissione della radio Europa Libera che si chiama MOST Ponte è stata appunto la posizione della procura della Bosnia-Herzegovina nei confronti dei criminali di guerra. Gli interlocutori sono stati Branko Todorović, direttore esecutivo del Comitato Helsinki per i diritti umani con sede a Bijeljina in Bosnia-Herzegovina e Mirsad Tokac, direttore del Centro di Ricerche e Documentazione di Sarajevo. Si è parlato delle ragioni per cui presso la procura della Bosnia-Herzegovina ci sono tutt'oggi circa 1200 casi irrisolti relativi ai crimini di guerra. Qual è il motivo principale per cui un gran numero di sospettati criminali di guerra non sono ancora arrivati davanti alla giustizia, se si tratta di una incapacità della procura oppure i procuratori ed i giudici sono sottoposti a pressioni politiche, come è possibile che molti condannati per crimini di guerra, quali ad esempio il generale Novak Djukic, condannato a 20 anni di carcere per il massacro di Tuzla, abbiano trovato rifugio in Serbia e se in Bosnia-Herzegovina ci sono sospettati di crimini di guerra che svolgono funzioni di spicco. Si è parlato inoltre di come le autorità dell'entità della Bosnia-Herzegovina proteggono non solo i sospettati, bensì anche i condannati criminali di guerra che appartengono alle loro nazioni, perché per la negazione del genocidio vengono condannati soltanto quelli marginali, mentre non ci sono atti di accusa contro i più alti funzionari che pubblicamente negano il genocidio di Srebrenica e quindi se un maggiore numero di perpetratori del genocidio di Srebrenica rimarranno impuniti. Nel porre le domande, la Radio Europa Libera rileva che in questi giorni Serge Brammers, procuratore capo del meccanismo residuale internazionale per i crimini di guerra, che è l'istituzione di successione del Tribunale dell'AIA per i crimini in ex Jugoslavia, ha illustrato un dato scioccante, vale a dire che oltre 2000 sospettati di crimini di guerra commessi durante le guerre in ex Jugoslavia non sono oggetto di indagini delle corti nazionali. Secondo Todorović è molto difficile dire quale sarebbe il numero di questi sospettati criminali di guerra in Bosnia-Herzegovina, ma c'è da supporre che si tratta di un numero significativo. Gli interlocutori della Radio Loba Rivera rilevano che l'accordo di pace di Dayton ha mancato l'occasione di escludere dalla vita politica le persone sospettate di crimini di guerra e nello stesso sarebbe fallito anche l'OSCE, nel senso che non ha escluso dal processo elettorale questi sospettati. Si aggiunge che negli organi della polizia ci sono presunti criminali di guerra e persino nelle forze armate della Bosnia-Herzegovina, senza misure complessive che implicano i diritti transitori, non è possibile normalizzare le relazioni nella società e riformare la giustizia. Todorović afferma inoltre che il genocidio di Srebrenica fu una sfida enorme per la giustizia della Bosnia-Herzegovina, ma è evidente che le istituzioni giudiziarie non hanno affrontato in modo adeguato tutte queste sfide. Per questo motivo, rileva lui, un gran numero di perpetratori del genocidio rimarranno impuniti. Mirsad Tokac valuta che se nulla sarà cambiato, allora molto probabilmente centinaia di persone che in diversi che parteciparono nel genocidio di Srebrenica rimarranno senza pene appropriate. Si fa l'esempio appunto del caso del generale Novak Djukic, il quale dopo la sentenza definitiva che lo ha condannato a 20 anni di reclusione per il massacro di Tuzla, era fuggito in Serbia ed allora lì ci vive come un uomo libero senza alcun pericolo di estradizione.
2: Dopodomani, dunque, 11 luglio, anniversario di Srebrenica, il 31esimo anniversario del genocidio di Srebrenica, il fatto più sanguinoso dei tanti che purtroppo accompagnarono il crollo dell'ex Jugoslavia, le guerre jugoslave degli anni 90. Andiamo adesso in Albania e parliamo della rivoluzione dei fenicotteri.

Chupa.

0: Erano le voci della piazza di Tirana, la gente che scende in piazza, in quella che viene chiamata appunto la rivoluzione dei fenicotteri, che parte dalla difesa di un'oasi naturalistica, dove nidificano tra l'altro questi bellissimi volatili, ma le proteste che ormai vanno avanti da settimane si stanno allargando, hanno assunto una diversa connotazione. Queste voci che abbiamo ascoltate sono state raccolte nella piazza di Tirana dal collega Cristian Elia, che ringraziamo di averci messo a disposizione questo audio. Cristian Elia che fa giustamente notare che queste manifestazioni sono molto di più di una lotta ambientalista e lasceranno il segno nella storia albanese comunque vadano a finire. Ma intanto noi continuiamo a seguire quello che accade. Il microfono passa ad Artur Nura.
1: Dopo settimane di mobilitazione popolare, il movimento dei cosiddetti fenicotteri sembra entrare in una nuova fase della propria evoluzione. Nato come protesta contro alcune decisioni del governo in materia di tutela ambientale e gestione del patrimonio pubblico, il movimento sta progressivamente trasformando il proprio messaggio in una proposta di riforma istituzionale che va ben oltre le rivendicazioni originarie. L'appello lanciato dal gruppo coordinatore per la costituzione di un'Assemblea Nazionale dei Cittadini, Couvent du Comptoir Ciudetar, rappresenta il primo tentativo di dare una forma organizzata a un fenomeno che fino ad oggi si è sviluppato prevalentemente come mobilitazione spontanea della società civile. La proposta parte da una premessa politica precisa. La crisi che attraversa l'Albania non viene interpretata come il risultato dei singoli errori di governo, ma come una crisi strutturale del sistema istituzionale costruito negli ultimi decenni. In questa prospettiva, le dimissioni del primo ministro Edi Rama e del suo esecutivo costituiscono soltanto il punto di partenza di un processo più ampio di costruzione della fiducia tra cittadini e istituzioni. Per gestire la fase di transizione, il movimento propone insediamento di un governo tecnico composto da personalità indipendenti, con un mandato limitato nel tempo e finalizzato esclusivamente all'amministrazione ordinaria, alla preparazione di nuove elezioni, all'avvio delle riforme ritenute indispensabili per garantire maggiore trasparenza e imparzialità delle istituzioni. L'elemento di maggiore interesse, tuttavia, è rappresentato dall'idea di creare un'Assemblea Nazionale dei Cittadini. Nelle intenzioni dei promotori, questo organismo dovrebbe affiancare le istituzioni durante il periodo di transizione, esercitando una funzione di controllo democratico e favorendo una partecipazione più diretta della popolazione alle decisioni pubbliche. Si tratta di una proposta che richiama esperienza di assemblee civiche sperimentate in altri paesi europei, pur adattandolo al contesto politico albanese. Il documento individua inoltre alcune riforme considerate essenziali per equilibrare il sistema istituzionale. Tra queste figurano la revisione della Costituzione, la modifica della legge elettorale, introduzione di un limite massimo di 2 mandati per il primo ministro e risorse più ampie agli strumenti di democrazia diretta come il referendum. Accanto alle riforme istituzionali rimangono centrali le questioni ambientali e territoriali che hanno dato origine alla protesta. Il movimento chiede infatti abrogazione delle modifiche legislative riguardanti le aree protette, il patrimonio culturale e il regime degli investimenti strategici, sostenendo che tali norme abbiano progressivamente ridotto le garanzie di tutela del territorio e favorito un modello di sviluppo poco trasparente. Dal punto di vista politologico, il documento non può ancora essere considerato un programma elettorale. Mancano infatti proposte organiche su economia, politica fiscale, occupazione, welfare, sanità, istruzione e politica estera. Più che delineare una futura azione di governo, il testo individua le condizioni ritenute necessarie per ricostruire il quadro istituzionale entro il quale qualsiasi governo dovrebbe successivamente operare. Questa impostazione distingue il movimento dalle tradizioni forze di opposizione. L'obiettivo è dichiarato non è sostituire una maggioranza con un'altra, ma ridefinire le regole del sistema politico attraverso un processo costituente fondato su una maggiore partecipazione dei cittadini. Resta tuttavia aperta una questione decisiva. La trasformazione di una mobilitazione civica in un soggetto politico stabile rappresenta uno dei passaggi più complessi nella storia dei movimenti contemporanei. L'esperienza europea dimostra che molte proteste hanno saputo influenzare profondamente il dibattito pubblico senza riuscire a consolidarsi in organizzazioni durature, mentre altre hanno dato origine a nuove forze politiche capaci di modificare gli equilibri istituzionali, come è il caso di 5 Stelle, che tanti di questi organizzatori e partecipanti della protesta fanno riferimento. Nel caso albanese, dunque, è ancora presto per stabilire quale sarà l'evoluzione del movimento dei fenicotteri. Ciò che appare già evidente è che la protesta ha superato la dimensione esclusivamente ambientale e si propone come una piattaforma di riflessione sul funzionamento dello Stato, sul rapporto tra cittadini e istituzioni e sul futuro della democrazia albanese. Il passaggio dalla contestazione alla costruzione di un progetto politico rappresenterà la prova decisiva della sua capacità di incidere nel lungo periodo.
0: Vedremo dunque come proseguirà la rivoluzione cosiddetta dei fenicotteri in Albania, che come dicevamo appunto introducendo la corrispondenza di Artur Nura, sono manifestazioni che sono molto di più di una lotta semplicemente ambientalista e lasceranno comunque un segno. Così ha scritto su Facebook Christian Elia, giornalista, collega freelance, che segue tra l'altro appunto quello che avviene in Albania. Dall'Albania ci spostiamo di pochi chilometri, andiamo in Kosovo. Si è chiuso ieri ad Ankara il vertice della NATO. Il Kosovo non è stato invitato, a differenza di altre occasioni analoghe, ma c'è una proposta per l'ingresso del Kosovo nella NATO. Ce ne parla sempre Artur Nura.
1: Dunque, l'ingresso del Kosovo nella NATO viene sempre più presentato da una parte del dibattito politico e strategico, non solo come un obiettivo nazionale di Pristina, ma come un elemento chiave per la stabilità dell'intera regione dei Balcani occidentali. E questa è la tesi sostenuta in un articolo di opinione pubblicato dall'associazione Albanian for America, secondo cui il mutato scenario geopolitico europeo rende ormai urgente accelerare il processo di integrazione euroatlantica del Kosovo. Secondo gli autori, il deterioramento del quadro della sicurezza in Europa, aggravato dalla guerra in Ucraina e dall'aumento delle tensioni tra la NATO e la Russia, impone una revisione delle priorità dell'alleanza. In questo contesto, il Kosovo non rappresenterebbe un problema da gestire, bensì una risorsa strategica da integrare nel sistema di difesa collettiva. L'articolo richiama i principali episodi che negli ultimi anni hanno alimentato preoccupazioni per la sicurezza regionale. Tra questi viene ricordato l'attacco armato a Banjska, ricordiamo settembre 2023, nel quale perse la vita il sergente della polizia kosovara Afrin Bunjaku, indicato dagli autori come il più grave episodio di destabilizzazione della fine del conflitto fra Serbia e Kosovo. Viene inoltre citato il sabotaggio del canale di Ibir Lpenc, ricordiamo novembre 2024, come ulteriore dimostrazione della vulnerabilità delle infrastrutture strategiche del Kosovo. Gli autori sostengono che questi eventi confermino la necessità di rafforzare il sistema di sicurezza regionale attraverso una più stretta integrazione del Kosovo nelle strutture euroatlantiche. Particolare attenzione viene dedicata anche al sostegno proveniente dagli Stati Uniti. L'articolo richiama la presentazione alla Camera dei rappresentanti statunitensi di una risoluzione che invita gli Stati membri della NATO a sostenere il percorso di adesione del Kosovo e sollecita i paesi dell'alleanza che ancora non ne riconoscono l'indipendenza e suggerisce riesaminare la propria posizione. Secondo gli autori, tale iniziativa rappresenta un segnale politico significativo dell'interesse strategico americano per consolidamento della sicurezza nei Balcani occidentali. Nel testo viene inoltre ricordato il ruolo svolto dalla NATO nel 1999 durante il conflitto del Kosovo. Gli autori sostengono che l'intervento dell'Alleanza abbia posto le basi per la costruzione di istituzioni democratiche e per l'orientamento euroatlantico del paese. Da allora il Kosovo avrebbe, secondo questi autori, consolidato una collaborazione

0: ritardo nell'adesione potrebbe rappresentare un rischio maggiore rispetto all'ingresso stesso del Kosovo nella NATO. La loro posizione è che il rafforzamento delle istituzioni euroatlantiche nei Balcani occidentali costituisca una delle principali condizioni per garantire stabilità, prevenire interferenze esterne e consolidare il processo di integrazione europea nella regione. Pur trattandosi di un contributo di natura opiniativa, il testo comunque riflette un orientamento sempre più presente nel dibattito strategico regionale, quello secondo cui il futuro equilibrio dei Balcani occidentali dipenderà anche dalla capacità delle istituzioni euroatlantiche di includere progressivamente i paesi che condividono gli stessi obiettivi di sicurezza e cooperazione internazionale, conclude questo articolo che porta un'opinione secondo me interessante.
1: Lasciamo il Kosovo e il suo tentativo di entrare, di essere rappresentato nella NATO, nell'Alleanza Atlantica, e andiamo adesso visto che stavamo in Kosovo, andiamo in Serbia. La Commissione europea vuole aprire, insomma, il terzo dossier dei negoziati di adesione della Serbia all'Unione Europea, ma Unione Europea resta diviso, e a dividere anche gli orientamenti, le posizioni dei vari paesi è proprio quello che sta accadendo in Serbia, la situazione politica, la compromissione, le gravi minacce, diciamo così, per quanto riguarda lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e civili, ma anche la questione più generale della corruzione e del sistema di potere, insomma, messo in piedi in questi anni dal Presidente Aleksandar Vučić. Parlavamo prima delle manifestazioni in corso in Albania, da oltre un anno e mezzo, da ben più di un anno e mezzo sono in corso manifestazioni antigovernative in Serbia, tutto è partito dal disastro della stazione di Novi Sad, ma poi anche lì da una tragedia, ma comunque limitata, quelle manifestazioni promosse dai giovani, dagli studenti, che si sono poi allargate a vasti tratti della popolazione e hanno preso un altro connotato, e anche queste manifestazioni noi le stiamo seguendo fin dall'inizio. Ma parliamo appunto del processo, del complicato processo di adesione della Serbia all'Unione Europea, e torniamo a dare il microfono a Marina Sicora.
2: Sì, il tentativo della Commissione europea di avviare finalmente, dopo lunga sosta, il processo di avvicinamento della Serbia all'Unione europea, con l'apertura appunto del cluster 3, molto probabilmente non avrà il necessario sostegno da parte di tutti gli Stati membri dell'Unione europea, perché alcuni di loro sono scettici verso questo gesto, mentre in concreto l'Olanda è pronta a porvi il veto, informa il quotidiano serbo Danas, facendo riferimento a quanto detto da alcuni diplomatici e rappresentanti europei al Politico. Danas precisa che secondo questi rappresentanti il disaccordo riflette infatti un dibattito piuttosto largo sull'obiettivo dell'allargamento dell'Unione Europea, e la Commissione europea sempre di più presenta l'allargamento come un argine geopolitico per sollecitare i paesi balcanici ad aspirare ai legami più stretti con l'Europa e per evitare l'avvicinamento alle forze rivali. Alcuni paesi temono infatti che i candidati all'adesione potrebbero essere premiati prima di realizzare un avanzamento sufficiente nelle riforme democratiche e giuridiche. Va precisato che l'apertura del terzo cluster avvierebbe i negoziati con la Serbia sull'equilibramento delle regole serbe sui servizi transfrontalieri con il mercato unico dell'Unione Europea, incluso il riconoscimento delle qualifiche professionali e misure per semplificare il business oltre confine. La Commissione Europea da lungo tempo aveva raccomandato l'apertura del cluster, ma questa decisione richiede, come noto, il consenso di tutti i 27 Stati membri dell'Unione Europea, mentre l'avanzamento della Serbia, come sappiamo, è bloccato a causa delle preoccupazioni sulla questione dei diritti umani in questo paese. L'Olanda continuerà ad ostacolare la possibilità di allargamento sulla Serbia e gli interlocutori del Politico affermano che ancora due degli Stati membri ritengono poco probabile che l'apertura del cluster nelle attuali condizioni sarebbe fattibile. Secondo alcune valutazioni

0: dei rappresentanti europei la decisione di usare l'allargamento come un argine geopolitico affinché la Serbia si mantenesse sulla via europea funziona soltanto se afferma finché essa non aderisca veramente all'Unione Europea e poi diventerebbe un vero mal di testa di dimensioni geopolitiche. L'attuale argomento della Commissione europea a favore dell'apertura del cluster con la Serbia sarebbe giustificato con la valutazione che la Serbia recentemente avrebbe soddisfatto obblighi significativi e si rileva che Belgrado avrebbe eliminato l'indietreggiamento causato con l'adozione delle leggi controverse che aveva appunto adottato nel gennaio di quest'anno. Tuttavia, soltanto alcune settimane dopo, in un rapporto confidenziale sulla Serbia a cui fa riferimento sempre politico, la Commissione avrebbe espresso preoccupazioni notevoli sulla situazione dei diritti umani, avvertendo che le pressioni sulle organizzazioni della società civile e sui giornalisti stanno aumentando, come anche la campagna di infangamento degli individui ed organizzazioni che si impegnano per lo Stato di diritto e nella lotta contro la corruzione. Allora, le analisi hanno mostrato che non vi è stato nessun avanzamento in diversi casi di corruzione di grande portata, quali anche le indagini sulla tragedia di Novi Sad, in cui sono decedute 16 persone che, come sappiamo, avevano avviato proteste massicce in tutta la Serbia. Secondo le informazioni di due rappresentanti europei, senza la decisione dell'apertura del cluster, la Commissione adopererebbe altri modi per premiare la Serbia, perché aveva adottato le modifiche alle leggi controverse. Si starebbe lavorando adesso sulla lista di opzioni, ma si rileva che sarebbe poco probabile che essa sarà presentata prima delle elezioni in Serbia attese nei prossimi mesi. Ma ciò nonostante, martedì la commissaria europea per l'allargamento Marta Kos, durante il dibattito al Parlamento europeo sulla Serbia, ha detto che al di là di tutti i problemi che il Paese sta affrontando sul suo cammino europeo e che riguardano lo Stato di diritto e la democrazia, la Commissione non vuole guardare la Serbia che indietreggia e per questo motivo, nella luce degli ultimissimi passi positivi, ha rinnovato le sue raccomandazioni al Consiglio europeo per aprire il cluster 3 dei negoziati con la Serbia. La Commissione europea continua ad incoraggiare la Serbia di sfruttare l'attuale occasione di avvicinarsi all'adesione. Al vertice Unione Europea-Balcani Occidentali si sono sentite promesse da parte della leadership serba che la via europea sarebbe la loro priorità strategica. Adesso bisogna vedere se la Serbia dimostra veramente le sue promesse strategiche e risponde alle preoccupazioni dell'Unione Europea consegnando le promesse riforme, ha rilevato Marta Kos. Va detto che prima di questo intervento della commissaria europea, il relatore del Parlamento europeo per la Serbia, Tonino Pizzula, aveva dichiarato di essere contrario all'apertura del cluster 3, perché non si dovrebbe premiare, ha detto lui, l'indietreggiamento della democrazia, l'insufficiente avanzamento nel settore dello Stato di diritto e il non bilanciamento con la politica estera e di sicurezza dell'Unione Europea. Pizzola ha detto di credere che il dibattito in seno al Parlamento Europeo è stato seguito anche dai cittadini della Serbia, i quali desiderano libertà ed elezioni giuste, un futuro migliore. L'eurodeputato croato e relatore per la Serbia ha valutato inoltre che le relazioni tra Belgrado e Pristina non si possono normalizzare finché i responsabili per l'attacco terroristico di Banska non siano portati davanti alla giustizia. Se le autorità della Serbia desiderano l'avanzamento, allora devono fare una scelta strategica chiara, attuare le riforme chiave e bilanciare la politica estera e di sicurezza con quella dell'Unione Europea e associarsi alle sanzioni contro la Russia, ha concluso Tonino Pizzula. Il quotidiano serbo Danas rileva che la maggior parte degli eurodeputati nel corso di questo dibattito al Parlamento europeo hanno valutato che le autorità serbe, invece di aprire e chiudere i capitoli negoziali con l'Unione Europea, sollevano nuovi dilemmi e tensioni verso i vicini e hanno mandato il messaggio che nell'Unione Europea c'è posto per i cittadini della Serbia, ma non c'è posto per il regime autocratico del capo dello Stato Aleksandar Vučić.
1: Naturalmente continueremo a seguire la situazione politica in Serbia e parallelamente ovviamente il suo processo di adesione all'Unione Europea. Abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, dunque siamo arrivati al termine di questa puntata di Passaggio a Sud-Est del 9 luglio del 2026 che abbiamo realizzato come sempre insieme a Marina Sicola e ad Artur Nura e che troverete online su radioradicale.it nella sezione delle rubriche. In onda ci risentiamo fra una settimana, giovedì prossimo alle 6 del mattino. A tutte e a tutti voi, grazie di averci ascoltato, un buon proseguimento di giornata insieme a Radio Radicale. Questa è Radio Radicale, è arrivato il momento di aprire il palinsesto, la programmazione della mattina di questo giovedì 9 luglio del 2026. A tutte e a tutti voi buongiorno. Tra qualche istante la rassegna delle prime pagine dei quotidiani che troviamo oggi in edicola, curata da Cristiana Pugliese. Alle 6.45 la rassegna stampa internazionale di David Carretta, alle 7 Open Police, numeri alla mano, a cura di Michele Lembo, alle 7.10 Spazio Transnazionale, condotto da Francesco De Leo, alle 7.30 Post-Sovietica, a cura di Ada Pagliarulo e Anna Zafesova, e alle 7.35 Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, che sarà condotta da Flavia Fratello. Di nuovo buongiorno e grazie di essere all'ascolto. Adesso vediamo che cosa ci propongono le prime pagine quotidiane di oggi nella rassegna curata da Cristiana Pugliese.
2: E così noi iniziamo la lettura delle prime pagine dei giornali con la lettura delle prime pagine dei giornali di questo giovedì 9 luglio, non senza avervi ricordato Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35 a cura di Flavia Fratello. Iniziamo con il Sole 24 Ore, vediamo l'apertura, FMI, giù il PIL per colpa delle guerre. Trump tira dritto e dice bombardato l'Iran. L'economia mondiale rallenta, quella di Eurolandia cammina più lentamente, il Fondo Monetario rivede al ribasso le stime di crescita, la guerra nel Golfo Persico presenta il conto. Per il 2026 la crescita globale frena al 3%, mentre in Europa non andremo oltre un più 0,9%. Ma per il presidente Trump nulla cambia. Dopo l'annuncio delle settimane scorse di accordi con l'Iran, ieri ha ribaltato di nuovo i mercati con parole dure contro Teheran, petrolio ancora in aumento, parole dure che sono proseguite anche in serata. Se ne occupano di Don Francesco, Veronese e Romano. E poi le esternazioni di Donald, in breve l'Italia e le basi, l'Italia ha fatto molto male negando l'uso delle basi USA sul suo territorio, Spagna ostile, la Spagna è un pessimo alleato e poi sento l'amore, sono rimasto molto colpito e ho sentito il vostro amore, così il presidente americano. I prezzi del petrolio, l'incredibile ottimismo dei mercati, se ne occupa Davide Tabarelli, e poi Unicredit conquista Commerzbank. La quota sale al 49,6%. Nel taglio centrale c'è una foto evidentemente di una fabbrica, immagino di missili, e l'iniziativa promossa dal governo canadese di Carney, JP Morgan, Deutsche Bank e Ing nel progetto della banca del riarmo, e ce ne parla Silvia Martelli. Si parla anche di casseforti di famiglia, ancora Delfin, all'esame anche l'ipotesi di scissione con un patto per Essilux. Il titolo dell'articolo di Marigia Mangano, responsabilità professionisti, nessun effetto automatico. Nel taglio basso il nuovo presidente dell'associazione costruttori, ossia Antonio Ciucci. Di spalla gli USA concedono all'Ucraina la licenza per costruire i missili Patriot. e questa in buona sostanza la prima pagina del Sole 24 Ore. Vediamo il giornale, titolo d'apertura dedicato a Il Giallo, come scrivono loro, Ranucci e Il Favore, messo tra virgolette, ombre sulla bomba, e scoppia il caso Rai, la Vitola che nega l'attentato, andavo a trovarlo, e Corsini che dice il conduttore ora deve spiegare, ce ne parlano Ludovica Bulian e Luca Fazzo. Del caso Ranucci ne parla anche il direttore Tommaso Giarno nel suo editoriale, quel report che non vedremo. E poi ancora Trump che attacca, poi l'amore, Meloni fredda su tre dossier, c'è un pezzo di Adalberto Signore inviato ad Ankara, e Conte che perde la testa e ci attacca alle trame per affossare le indagini, dal Covid al suocero. Ci sono diversi approfondimenti firmati da Falci, Manti e Zurlo. Così il giornale poi parla anche dei domiciliari dati ad Adinolfi. Vediamo ancora Il Secolo d'Italia, la NATO secondo Giorgia, la Premier ad Ankara delinea la sua idea di alleanza atlantica, sicurezza e sovranità. In primo piano ancora il vertice di Ankara della NATO, poi il caso Ranucci e un immigrato condannato subito rimpatriato, le misure di Fratelli d'Italia. Vediamo Il Foglio, nel taglio alto Cerasa, il direttore, la distanza con Trump e la mina Vannacci sono parte di uno stesso film, il passato che chiede il conto a Meloni, debolezza, no opportunità. E Cerasa scrive in apertura: il vertice di Ankara, nonostante qualche pacca sulle spalle, nonostante qualche sorriso di circostanza, nonostante qualche abile dribbling nelle per fortuna enormi stanze del vertice NATO, dove incontrare chi non si vuole incontrare è più semplice rispetto agli spazi angusti di un G7, ha restituito agli osservatori appassionati di politica, oltre che di difesa, una domanda necessaria alla quale rispondere non è semplice. Sintesi estrema, scrive Cerasa. Perché Trump ce l'ha così tanto con Meloni? La risposta ufficiale, che è quella che ha dato Trump al vertice di Ankara martedì, è che Meloni, una brava e simpatica ragazza, detta Trump, non ha aiutato l'America in un momento in cui l'America aveva bisogno non di aiuto ma di prove d'amore, come è stata la scellerata epopea trampiana sullo stretto di Hormuz. E io salto in buona sostanza l'articolo, parte dell'articolo almeno in prima pagina di Cerasa. Cerasa si spiega anche che la Meloni non è stata l'unica a comportarsi in questo modo con Trump, e vi leggo quantomeno la chiusura in prima pagina, dove Cerasa spiega che Trump non sopporta più Meloni perché Meloni ai suoi occhi incarna un genere di politico pericoloso, non per quello che fa ma per quello che rappresenta, una follower che ha tradito il MAGA in chief preferendo alla narrazione trumpiana il bagno di realtà. Meloni per Trump è un soggetto pericoloso per il suo percorso, per essere passata da un rapporto unico, una very special relationship, a un rapporto dialettico conflittuale di rottura. Come sempre tanti gli argomenti in prima proposti dal Foglio. Intanto una lettera del presidente del Copasir Lorenzo Guerini, che scrive intitolata Difesa senza demagogia, il vertice NATO di Ankara pur con tutte le difficoltà che lo hanno preceduto, ci consegna una verità che la politica italiana non può più aggirare con formule comode. La sicurezza non è un capitolo accessorio del bilancio pubblico, non è una fissazione degli apparati militari, non è una concessione agli americani, è una condizione della nostra libertà. Per questo è sbagliato discutere di spese per la difesa come se fossero una deviazione dalla cultura democratica. La difesa difesa non è il contrario della pace. È ciò che rende credibile la pace quando attorno a noi tornano guerra, ricatti energetici, attacchi cyber, disinformazione e guerra ibrida. Così l'inizio della lettera di Lorenzo Guerini, del presidente del COPASIR, da ricordare che è del Partito Democratico. La NATO prestata al Medio Oriente, è un articolo firmato da Nicole Flammini, e ancora il summit delle licenze Patriot. Il presidente americano, scrive David Carretta, Donald Trump ieri ha annunciato che concederà all'Ucraina le licenze necessarie a produrre i missili intercettatori per i sistemi di difesa aerea Patriot, segnalando una svolta nel suo atteggiamento rispetto alla guerra di Vladimir Putin. Daremo loro, un virgolettato, daremo loro il diritto di produrre i Patriot, mostreremo loro come farlo, ha detto Trump durante un incontro bilaterale con il presidente ucraino. Al vertice della NATO di Ankara, la carenza di intercettori per i sistemi Patriot è diventata evidente nelle ultime settimane, con le difficoltà dell'Ucraina a intercettare i missili balistici russi. Gli Stati Uniti hanno praticamente azzerato i trasferimenti attraverso il programma della NATO Pearl, con il quale gli europei acquistano armi dagli americani per trasferirle all'Ucraina, perché la priorità è la guerra con l'Iran in Medio Oriente. Non ne abbiamo molti, ha riconosciuto Trump. Gli alleati europei di Kiev, che hanno intercettori, non vogliono scoprire le loro difese aeree. La Russia sta sfruttando questa situazione per lanciare attacchi sempre più devastanti contro Kiev. Le licenze per i Patriot erano una priorità sia di Zelensky sia dei leader europei, che avevano già convinto Trump a firmare un impegno in questo senso al vertice del G7, così David Carretta in prima. La rete spessa oltre Trump, altro articolo firmato da Paola Peduzzi, il ruolo e il piano del canadese Carney per rimodellare l'alleanza, e poi l'Indo-Pacifico vuole più NATO ad Ankara. I quattro partner della regione portano idee e soldi. Solo nella giornata di ieri, scrive Giulia Pompili, Shinichiro Koizumi, popolare e influente ministro della difesa giapponese, ha dedicato ben 5 post su X, il vecchio Twitter, per celebrare la sua amicizia con i rappresentanti del governo italiano. Foto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, foto con il suo omologo Guido Crosetti e poi con il ministro degli esteri Antonio Tajani, ma poi anche una foto collettiva con i ministri della difesa d'Italia, Canada, Germania e Regno Unito, tutti sorridenti. Koizumi li ha incontrati ad Ankara al summit della NATO, dove era parte di una grossa delegazione dell'esecutivo nipponico guidato dalla prima ministra Sanae Takaichi. Il governo giapponese è arrivato nella capitale turca carico di aspettative e di una spinta propositiva che stonava non poco con il clima un po' più plumbeo degli europei, e lo stesso vale per gli altri Indo-Pacific Four, cioè oltre al Giappone, la Corea del Sud, l'Australia, la Nuova Zelanda. I partner asiatici dell'Alleanza Atlantica, che fino a qualche anno fa erano un pezzo per lo più coreografico delle riunioni più politiche e strategiche della NATO, da qualche anno hanno iniziato ad essere tasselli fondamentali del summit. Centrano l'America di Trump e la globalizzazione della crisi. Ancora tra gli articoli, le vedove di Khamenei, l'Iran sta reclutando gli influencer occidentali, un segno di debolezza, ne parla Beni Sabti. L'ottagono di Al-Sisi, la megastruttura del regime cancella la rivoluzione, pagano gli egiziani ridotti alla fame, ce ne parla Gambardella. E poi parla l'editore del Corriere, c'è un'intervista a Cairo. Così sulla prima del Foglio, il Riformista, titolo d'apertura, i russi alle porte, Trump, NATO, Europa compatti nel sostegno a Zelensky, allarme spie russe, lo 007 Mancini che dice Putin è tra noi, se ne occupa. A pagina 2 Aldo Torchiaro, tanti gli articoli ci sono i titoli presentati in prima: NATO, sostegno a Kiev, l'impegno per l'articolo 5 per i missili Patriot, ne parla Mariano Giustino. Medio Oriente, Trump rompe con l'Iran, la tregua è finita e minaccia altri raid, così Lorenzo Vita. Le ragioni di Israele, banalità e propaganda, due errori da non commettere, così Antonio Picasso. E per quanto riguarda le intercettazioni, Fratelli d'Italia segue la linea Melillo. Da Forza Italia dicono: così non votiamo, se ne occupa Jacobazzi. L'editoriale affidato a Fabrizio Tassinari: ad Ankara gli stregoni dell'autocrazia hanno svuotato il bene comune. L'articolo è lungo e ve ne leggo l'inizio. Siamo ormai assuefatti all'immagine di un decano degli autocrati come il presidente Tusco, che accoglie ad Ankara, ai piedi della scaletta dell'aereo, Donald Trump, l'apprendista stregone della categoria. E poi Tassinari scrive che secondo lui lui ha due convinzioni. La prima: il picco più alto della democrazia liberale occidentale è stato, con ogni evidenza storica, tra il 2002 e il 2004, l'allargamento della NATO e della UE ad est, l'introduzione dell'euro e la globalizzazione. Da lì in poi, secondo Tassinari, c'è stata un'erosione inesorabile di fiducia nella tenuta delle istituzioni e delle sue impalcature. La seconda convinzione di Tassinari è che la ragione per cui la politica contemporanea è oggi popolata da bulli e aspiranti tiranni non è un mistero, è il risultato quasi banale della mediocrità con cui la classe politica viene formata e selezionata. Non produciamo più statisti come Marshall, Eisenhower, De Gasperi e via dicendo. Così Fabrizio Tassinari in prima su Il Riformista. Chiudiamo con Avvenire, col titolo d'apertura: non c'è mai tregua. Io vi ricordo ancora Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale alle 7.35 a cura di Flavia Fratello. Buon ascolto.
1: Questo è quanto ci propongono le prime pagine dei quotidiani di questo giovedì 9 luglio del 2026. La rassegna era curata da Cristiana Pugliese. Vi ricordiamo l'appuntamento delle 7.35 con Stampa e Regime, che sarà condotta oggi da Flavia Fratello. Di nuovo buongiorno e grazie di essere all'ascolto di Radio Radicale. Adesso è il momento della rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta.
3: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Radicale, giovedì 9 luglio, questo l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. Oggi ci occuperemo soprattutto di Francia, sentenza che permette a Marine Le Pen di correre alle elezioni presidenziali del prossimo anno, un appuntamento decisivo non solo per il paese ma anche per l'Unione Europea. E vi proporremo una serie di editoriali usciti tra ieri e oggi sui giornali francesi, che ci porteranno poi a un commento pubblicato dal Financial Times e firmato Martin Wolf. Non riguarda la Francia ma più in generale la democrazia nel mondo. Il titolo è questo: la battaglia per il futuro delle repubbliche democratiche, il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza americana. In parte è un avvertimento, un wake up call, scrive tra l'altro Martin Wolf. Ovviamente l'attenzione dei giornali è anche sul summit che si è tenuto ad Ankara della NATO. Le notizie del giorno sono due: fondamentalmente Trump che annuncia la fine del memorandum con l'Iran e dunque di nuovo il blocco navale, i prezzi del petrolio che tornano a salire. Vedremo, ha detto Trump, se i negoziati continueranno. E poi l'altro annuncio del presidente americano: la decisione di concedere all'Ucraina la licenza per produrre dei missili per i sistemi di difesa Patriot. Un annuncio importante, era ciò che chiedeva da tempo Volodymyr Zelensky, ciò a cui Trump tra l'altro si era impegnato al vertice del G7 a Evian. Questo dovrebbe consentire, non da subito, ma nei prossimi mesi all'Ucraina, di avere a disposizione più sistemi di difesa aerea per proteggersi dai devastanti attacchi missilistici della Russia di Vladimir Putin. Partiamo però dalla Francia, concentriamoci oggi su questo tema. La sentenza della Corte d'Appello che permette a Marine Le Pen di candidarsi, cosa che ha annunciato di voler fare, alle elezioni presidenziali del 2027. Il titolo dell'editoriale di ieri di Libération è abbastanza esplicito, disprezzo un po' per la moralità politica. Scrive Libé, c'è innanzitutto una decisione di giustizia. Marine Le Pen è stata dichiarata colpevole, ancora una volta, di distrazione di fondi pubblici e di complicità in distrazione di fondi pubblici, un'accusa la cui gravità oggettiva, secondo la sentenza, è accertata per tre motivi: la durata durante la quale il sistema illecito è perdurato, l'ammontare delle somme che sono state distratte e infine lo status di Marine Le Pen di eletta e dunque la violazione della fiducia che gli elettori hanno nei loro rappresentanti. I giudici hanno precisato che Marine Le Pen, pur non avendo creato, istituito questo sistema di distrazione di fondi pubblici, vi ha aderito e lo ha perpetuato. Ancora una decisione di giustizia, avendo considerato che grazie all'esecuzione provvisoria, che era stata tanto criticata in primo grado, la pena di ineleggibilità di Marine Le Pen fosse già scontata, i giudici hanno stabilito che può correre per le elezioni presidenziali. La decisione di giustizia prevede che, valutando la proporzionalità della sanzione rispetto alla lesione arrecata al diritto di eleggibilità, al quale devono essere ricondotte sia la libertà delle candidature sia la libertà di scelta dell'elettore, questa è una condizione fondamentale di espressione del suffragio democratico. E allora, scrive Libération, di fronte a queste decisioni giustizia, una prima osservazione si impone nella forza di ciò che la giustizia in uno Stato di diritto è in grado di fare, confermare la colpevolezza di un imputato tenendo conto del contesto in cui si inserisce la sua decisione, ed è un contesto politico in questo caso. La forza democratica di questi equilibri è balzata agli occhi alcune ore dopo la sentenza, di fronte all'indifferenza con cui Marine Le Pen l'ha accolta. Le Pen ha dimostrato un vero disprezzo per la giustizia quando ha parlato la sera in un'intervista a Téléphone, dichiarando che non esiste uno scenario in cui lei non potrebbe presentarsi alle elezioni presidenziali. Da parte di Le Pen un vero e proprio disprezzo, un tono di sfida verso quello Stato di diritto di cui beneficia con la decisione che è stata assunta dalla Corte d'Appello. Insomma, in definitiva, tra la sentenza alle 14 del pomeriggio e l'intervista alle 20 di sera, la giornata in un certo senso è stata una metafora perfetta della scelta che si porrà davanti agli elettori nella primavera del 2027, a favore o meno dello Stato di diritto. Così Libération in questo editoriale di ieri. Le Figaro, dopo aver accusato i giudici di aver fatto politica condannando Marine Le Pen e privando gli elettori francesi della possibilità di eleggerla all'Eliseo, accusa i giudici politici di fare politica accusa i giudici di fare politica consentendole di correre per l'Eliseo oppur condannandola. Il rischio di una scommessa, il titolo dell'editoriale del quotidiano conservatore francese, puoi correre alle elezioni ma nelle peggiori condizioni. I giudici negano ma sanno fare politica. La decisione della Corte d'Appello nel processo degli assistenti parlamentari del Front National è un brillante miscuglio di prudenza e malizia. I magistrati hanno scelto di non dare il colpo di grazia a Marine Le Pen, lasciandole la possibilità di candidarsi alle elezioni presidenziali, pur accompagnando questa possibilità con una condanna e soprattutto con un braccialetto elettronico, forma contemporanea del tatuaggio di chi è condannato ai lavori forzati. Qua, figure retoriche, come dire. Si vede che la sentenza non è piaciuta. Questa pena attenuata e dunque ridotta si estende simbolicamente per 12 mesi e dunque oltre il secondo turno delle elezioni presidenziali. Le Pen ha rifiutato di accettare questa decisione con un ricorso alla Corte di Cassazione. Le Figaro non è per nulla felice. Perché non è per nulla felice? Lo si ritrova nel titolo, il rischio di una scommessa. La scommessa è quella che fa Marine Le Pen scegliendo di candidarsi alle elezioni e dunque togliendo questa possibilità a Jordan Bardella, il suo delfino. Su Telefin la miracolata Le Pen si è mostrata a volte incerta, ma si è capito che, salvata dalle acque, Le Pen ora vuole trarre una nuova forza, quella di un destino forgiato da correnti ostili. Ma attenzione, non bisogna sbagliarsi. Per il suo elettorato questa telenovela giudiziaria conta meno di un altro grande punto oscuro, quello del suo programma economico. Permane il dubbio sulla capacità di Le Pen di governare, sulla sua ignoranza, per mancanza di esperienza, dell'apparato statale. Queste debolezze aprono un varco alla destra, convinta che deve avere una sola ossessione: rispondere alle aspirazioni di alternanza di quei milioni di francesi che hanno aderito al Rassemblement National, partito a due teste la cui candidata, qualunque cosa dica, fa dipendere la sua campagna presidenziale dal calendario giudiziario. Morale: siccome non è esplicito, Le Figaro lo spieghiamo noi meglio. Le Figaro avrebbe auspicato una candidatura certa di Jordan Bardella perché una parte della destra francese, quella gollista tradizionale, è convinta di poter manipolare il giovane Jordan e trasformarlo in una sorta di Giorgia Meloni. Le Monde, l'editoriale di oggi, i principi fluttuanti di Marine Le Pen. Le Pen martedì sera ha sciolto gli ultimi dubbi che aleggiavano sulla sua partecipazione alle presidenziali del 2027. Sono candidata, non esiste uno scenario nel quale non potrei presentarmi, ha dichiarato la leader del Rassemblement National. Poche ore prima la Corte d'Appello di Parigi l'aveva condannata nell'ambito dello scandalo dei fondi dell'Unione Europea usati per il Front National a 3 anni di reclusione, di cui uno da scontare con il braccialetto elettronico e 2 con la condizionale, a una multa di 100.000 euro e una pena di ineleggibilità di 3 anni e 9 mesi, ma 15 mesi già scontati e 2 anni e mezzo con la condizionale. Le Pen poi ha annunciato la presentazione di un ricorso sospensivo in materia penale alla Corte di Cassazione. Agendo in questo modo, Le Pen, che si dichiara ancora una volta innocente, intende guadagnare tempo per lanciare la sua campagna elettorale. Rimanendo in attesa di una decisione della giustizia, la sua strategia però comporta un rischio maggiore, quello che la più alta autorità giudiziaria francese confermi la pena inflitta dalla Corte d'Appello. Questo potrebbe costringere la leader di estrema destra a candidarsi con il braccialetto elettronico. I suoi avversari saranno dunque perfettamente legittimati a sottolineare la mancanza di onestà di una personalità politica condannata più volte in un caso di distrazione di fondi pubblici. L'ostinazione di Marine Le Pen a candidarsi, tra l'altro per la quarta volta alle presidenziali, ricorda la natura del suo partito, il Rassemblement National. Questo è un partito dai principi fluttuanti, il cui destino è gelosamente controllato da un clan familiare da oltre 50 anni. Il partito di estrema destra, che per lungo tempo ha avuto come slogan mani pulite e testa alta, è sempre pronto a denunciare le presunte turpitudini altrui, ma non ad applicare gli stessi principi a se stesso. Le Pen nel 2013, per esempio, aveva proposto di introdurre pene di ineleggibilità a vita per gli eletti condannati proprio per distrazione di fondi pubblici. Per diversi mesi l'ipotesi di una candidatura di Jordan Bardella era stata avanzata, ma la conferma della candidatura di Le Pen e le recenti decisioni sul team di campagna elettorale dimostrano una cosa: la famiglia Le Pen, che ha sempre schierato un suo rappresentante alle presidenziali dal 1974, con l'eccezione del 1981, non è pronta a passare il testimone. A 9 mesi dal primo turno delle presidenziali, il Rassemblement National è considerato uno dei favoriti, gode di una solida base elettorale, tutti i candidati dichiarati temono di affrontare Le Pen, che appare più esperta e solida di Bardella, ma le idee del Rassemblement National sono dannose come lo sono sempre state. Dal punto di vista economico il partito è incoerente, non è in grado di esprimersi con una voce sola, per esempio sulla riforma delle pensioni. Sul cuore del suo programma, la lotta all'immigrazione, sostiene la preferenza nazionale, cosa che è incostituzionale. L'ascesa al potere di questo partito rimane un pericolo di prim'ordine per la Francia, conclude tra l'altro Le Monde. Che ci porta? Non abbiamo tempo, però lo vogliamo segnalare. È un commento pubblicato dal Financial Times e firmato da Martin Wolf. La battaglia per il futuro delle repubbliche democratiche. Si parte dall'anniversario degli Stati Uniti, 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza e l'affermazione di uguaglianza tra i cittadini. E il rischio qual è? Il rischio è quello di confondere tra democrazia e autocrazia. Nelle autocrazie le elezioni ci sono, ma poi manca l'altra parte, che è quella che è governata dallo Stato di diritto e dai principi di libertà. Il tutto avviene nel momento in cui la democrazia liberale e perfino la democrazia elettorale sono in ritirata un po' ovunque nel mondo. L'elemento conclusivo di questo articolo è il rischio che corre in qualche modo la Repubblica Democratica, non solo quella americana, ma anche nel resto del mondo, è quello di ricadere in una sorta di società feudale, in cui una piccola parte della popolazione controlla tutto ciò che conta. Possiamo già vedere l'ascesa di una plutocrazia straordinariamente ricca e potente. La ricchezza dello 0,00001% dei cittadini americani è oggi molto maggiore rispetto al reddito nazionale, rispetto a qualsiasi altro momento nella storia. Questa è la direzione che sta prendendo gli Stati Uniti, ma non solo. La cosa più importante è che per durare le repubbliche democratiche richiedono un'élite responsabile ed etica, impegnata in ideali di virtù civica. E questo ciò che la plutocrazia sta offrendo oggi? È questo ciò che Trump ha mai offerto? No. E oltre a tutto questo, le vecchie democrazie soffrono gravemente di un eccesso di impegni fiscali, ricorda Martin Wolf. E allora qual è il futuro della democrazia liberale? È in difficoltà. Se vuole sopravvivere, occorrerà lottare di nuovo proprio per la democrazia liberale. Ci fermiamo da David Carretta. Una buona giornata con Radio Radicale.
1: Grazie a David Carretta, questa dunque è Radio Radicale. Di nuovo buongiorno, grazie di essere all'ascolto. Adesso è il momento di Open Police, numeri alla mano.
4: Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Radicale. Anche stamattina c'è l'appuntamento con la trasmissione Numeri alla mano, fatta in collaborazione con la Fondazione Open Police. Io sono Martina Lovatt, analista dati presso la Fondazione. Dal momento che ci stiamo avvicinando alla Giornata Mondiale delle Competenze Giovanili, che cade il 15 luglio, oggi si parla dei NEET, acronimo inglese per Not in Education, Employment or Training. Si tratta dei giovani che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi di formazione. Questo fenomeno è senza dubbio una delle principali forme di dispersione del potenziale delle nuove generazioni, considerabile come una delle risorse più preziose di una società. Abbiamo quindi considerato i dati europei e italiani sul tema all'interno di un'analisi, dal titolo «Quanti sono i giovani che non studiano e non lavorano in Italia?», attualmente presente sulla home page del sito di Open Police. Andiamo quindi con il primo dato della puntata, un dato di contesto più generale. 11%. Questa è l'incidenza di europei di età compresa tra i 15 e i 29 anni che nel 2025 non studiano né lavorano. Nel continente la situazione è particolarmente diversificata. In questo contesto l'Italia registra la quarta incidenza, pari al 13,3%, dietro solo a Romania, 19,2%, Bulgaria, 13,8% e Grecia, 13,6%. Gli stati che invece registrano i valori minori sono Paesi Bassi, 5,3%, Svezia, 5,9% e Slovenia, 7,6%. All'interno del quadro europeo, quindi, l'Italia registra una delle quote maggiori, nonostante il dato sia in calo costante dal 2020. Ma quali sono i fattori che hanno un impatto sul fenomeno dei NEET? Beh, ce ne sono di numerosi. Per esempio, uno di questi è il grado di istruzione. Maggiore è il grado di istruzione e minore è l'incidenza di NEET. Procediamo dunque con il secondo dato della puntata, 12,8%. Questa è la percentuale di giovani con al massimo la licenza media che non studiano e non lavorano nel 2025 in Europa. Il dato scende all'11% per chi ha un titolo di scuola secondaria superiore o equiparabile e all'8% per chi possiede una laurea. Un'altra dinamica che ha una sua incidenza è il grado di urbanizzazione. In questo caso l'Italia registra una tendenza completamente opposta rispetto a quella europea. Partiamo quindi dal dato italiano maggiore, il 14,2%. Questa è l'incidenza di NEET nelle zone urbane italiane più ampie. A questa seguono le zone rurali, 12,9%, e quelle periferiche, 12,8%. Come abbiamo già anticipato, la situazione italiana è decisamente in controtendenza rispetto a quella europea, dove sono invece le aree meno urbanizzate a riportare i valori più alti, pari al 12,2%, e le città grandi quelli più bassi, pari al 10,3%. Considerando quindi questa particolarità del contesto italiano, analizziamo quindi i dati per quanto riguarda le grandi città italiane, avvalendoci dei dati del censimento Istat effettuato nel 2021. Qui si considerano i dati delle città metropolitane, in particolare i dati dei capoluoghi delle città metropolitane. Come ci possiamo aspettare, anche in questo caso la situazione varia molto e la quota di NEET tende ad essere più alta nelle realtà dove la condizione sociale di partenza è più difficile e dove anche il percorso scolastico risulta più critico. Proseguiamo quindi con il dato successivo, 35,4%. Questa è la quota di NEET nel comune di Catania, il capoluogo di città metropolitana che nel 2021 riportava l'incidenza maggiore. Seguono Palermo con il 32,4% e Napoli con il 29,7%. Pari invece al 17,3% l'incidenza di giovani NEET a Bologna, il capoluogo di città metropolitana con il valore più basso nel 2021. Sono inferiori al 18% anche le quote di Firenze e Genova, entrambe al 17,7%. È importante fare alcune note. Innanzitutto, in tutti i casi, la quota risulta comunque maggiore rispetto a quella europea. Nonostante ciò, si può vedere che anche in questo contesto, anche nel caso del fenomeno dei NEET, c'è una frattura tra il centro-nord del paese e il sud. Si tratta però di dati che vanno un pochino presi con le pinze. Innanzitutto è doveroso notare che il dato medio non necessariamente è omogeneo sull'intero territorio comunale, anzi. Parlando peraltro di comuni capoluogo di città metropolitane, si parla di comuni molto vasti e molto popolosi. È da notare infatti che il fenomeno dei NEET è collegato a questioni educative un po' più ampie che prevedono anche dinamico economico-sociale. In particolare nel contesto urbano, il fenomeno dei NEET è strettamente legato alla questione degli abbandoni scolastici precoci. Nei quartieri delle città dove più ragazzi hanno lasciato la scuola prima del diploma o di una qualifica, tendenzialmente anche la quota di giovani NEET è più alta. Quartieri spesso periferici, con più disagio sociale nella media, dove l'abbandono precoce della scuola e la presenza di giovani che non studiano e non lavorano incide quindi maggiormente. Le aree subcomunali con meno abbandoni precoci coincidono generalmente con quelle dove il fenomeno dei NEET è meno grave. E qui si hanno anche quartieri, circoscrizioni, municipi, diciamo di città del centro-sud e città del centro-nord. Si tende ad avere, diciamo, una situazione mista. Questa relazione è perfettamente comprensibile alla luce del fatto che un giovane che lascia la scuola prima di aver completato gli studi, oltre a non proseguire nel percorso di istruzione, potrebbe anche avere più difficoltà nell'accesso al lavoro. Basti pensare che meno della metà dei 18-24enni che hanno abbandonato preconcemente gli studi è occupato, si parla circa del 47,2%. Questo dato è ricostruito alla fine dell'anno scorso nel rapporto di Istat dedicato ai ritorni occupazionali dell'istruzione. Questa è una quota che, nonostante sia, diciamo, un po' cresciuta negli ultimi anni, resta inferiore al 50%. Questo dato considera tutti gli occupati a prescindere dal reddito, tutela e posizione lavorativa. Il fenomeno dei NEET quindi lo possiamo identificare in un contesto più ampio, in una questione educativa più ampia che incide poi di conseguenza anche sulle possibilità del singolo individuo a lungo termine. I dati che abbiamo analizzato sono dati principalmente tratti da Eurostat, che è l'Istituto Europeo di Statistica, e l'Istat, che è l'Istituto Italiano di Statistica. Questi altri dati che riguardano il tema dei NEET si trovano all'interno dell'analisi quanti sono i giovani che non studiano e non lavorano in Italia. Ricordiamo che è attualmente presente sull'home page del sito di Open Polis. Anche per oggi l'appuntamento con Numeri alla mano è terminato. Auguro una buona giornata agli ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Radicale.
5: E ancora un buongiorno da Radio Radicale, sono le 7:10 minuti, oggi 9 luglio 2026, giovedì, vi ricordo l'appuntamento con la rassegna stampa, stampa e regime alle 7:35 a cura di Flavia Fratello, poco prima post-sovietica, adesso è il momento di spazio transnazionale con Francesco De Leo. Buongiorno Francesco.
6: Buongiorno a te Roberta, bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scaldaferri in regia, con noi come sempre Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero.
7: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
6: Tre approfondimenti sull'Iran oggi in apertura sul Financial Times. Gli Stati Uniti conducono il secondo giorno di attacchi contro l'Iran. Donald Trump sostiene che l'Iran abbia chiamato per negoziare, ma esprime dubbi sulle prospettive di un accordo. I profitti derivanti dalla guerra in Iran mettono le grandi compagnie petrolifere in rotta di collisione con il presidente. Perché infine gli Stati Uniti e l'Iran sono intrappolati in un ciclo di attacchi di ritorsione reciproca. Ottimista il quotidiano britannico politico su quanto accaduto al vertice NATO di Ankara conclusosi ieri, politica estera degli Stati Uniti, l'inaspettata svolta di Trump sull'Ucraina rassicura gli alleati della NATO, fino a quel momento preoccupati. Vediamo China Daily, le forze USA bombardano secondo giorno consecutivo, ieri le forze statunitensi hanno condotto attacchi contro l'Iran per il secondo giorno al fine di indebolire la capacità dell'Iran di minacciare la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, come ha dichiarato il comando centrale degli Stati Uniti. Gli USA ritengono l'Iran responsabili delle recenti aggressioni ingiustificate contro la navigazione commerciale e gli equipaggi civili che navigano liberamente in una via navigabile internazionale di vitale importanza, lo ha affermato, riporta China Daily, il comando in un post su X. Times of India, il traffico nello stretto di Hormuz si blocca a causa degli attacchi tra USA e Iran, 9 navi indiane sono bloccate. Questa mattina presto gli Stati Uniti hanno sferrato nuovi attacchi aerei contro l'Iran, scatenando attacchi di rappresaglia con missili e droni da parte di Teheran contro Bahrain, Kuwait e Qatar. L'ultimo scontro ha inferto un altro duro colpo alla fragile tregua provvisoria volta a porre fine al conflitto nel Golfo Persico. Editoriale del Kiev Post, panico al Cremlino, gli impegni assunti dalla NATO ad Ankara dimostrano che l'Occidente sta finalmente finanziando la vittoria dell'Ucraina. La reazione rabbiosa, scrive il quotidiano ucraino in lingua inglese, della Russia al vertice della NATO rivela la paura più profonda di Mosca. L'Occidente non sta più gestendo una crisi, ma sta finanziando un piano a lungo termine per la vittoria dell'Ucraina, con ingenti impegni di aiuti e un percorso verso la produzione interna di missili Patriot. Ankara ha mandato in frantumi la scommessa di Putin di poter resistere più a lungo dell'Ucraina e dei suoi alleati. Vediamo la TASS. Trump afferma di non sapere se possa riprendere un conflitto su vasta scala con l'Iran. Il presidente ha aggiunto che in tal caso gli Stati Uniti lo vinceranno molto rapidamente. Vertice NATO anche su Le Monde del Paese. Le Monde, al vertice della NATO, Trump alterna minacce ed effusioni, rassicura i suoi alleati, offre un nuovo sostegno all'Ucraina. In Turchia il presidente USA, dopo aver criticato la Spagna e ribadito le sue mire sulla Groenlandia, ha assicurato il proprio impegno a favore della clausola di assistenza reciproca dell'alleanza e ha autorizzato Kiev a produrre missili Patriot su licenza. Vediamo il Paese. Trump afferma che la Spagna si è completamente riscattata, impegnandosi a effettuare un pagamento consistente poche ore dopo che lui l'aveva minacciata di un embargo. Gli USA stanno preparando un elenco di prodotti nel caso in cui Trump decidesse infine di imporre sanzioni commerciali alla Spagna, come annunciato questa mattina. Vediamo il Times of Israel e quei media medio orientali. Gli USA lanciano la seconda notte di attacchi contro l'Iran, Israele dichiara di prepararsi a una ripresa del conflitto, il corpo delle guardie della rivoluzione islamica, l'IRGC, Pasdaran, attacca il Kuwait e il Bahrain, affermando di aver preso di mira basi americane. Secondo quanto riferito, gli aerei da rifornimento statunitensi tornerebbero nella regione. Il Pakistan esorta tutte le parti alla moderazione, il primo ministro, la cancellazione della visita di exit in Israele potrebbe significare qualcosa. Editoriale del Jerusalem Post, Trump non deve venir meno alla promessa fatta al popolo iraniano mentre incombe il fallimento dell'accordo di Teheran. A gennaio il presidente USA aveva assicurato il popolo iraniano che sarebbe giunto, 6 mesi dopo quel popolo merita ben più che silenzio, trattative e rimpianti. Kuwait e Bahrain respingono nuovi attacchi mentre si inasprisce il confronto tra Iran e Stati Uniti, titola Arab News. Teheran Times, nell'abbraccio amorevole dell'imam Hussein, il martire Khamenei. Milioni di iracheni in lutto partecipano ai funerali del leader iraniano martirizzato a Najaf e a Karbala. Giampiero.
7: E la nuova ondata di attacchi USA contro l'Iran, con oltre 90 obiettivi colpiti nelle ultime ore, e i tentativi di spiegare il perché della decisione del presidente USA Donald Trump di riaccendere il conflitto 3 settimane dopo aver firmato un memorandum of understanding che prevedeva una tregua di almeno 60 giorni, per trovare poi un'intesa di pace definitiva, sono la notizia e l'interrogativo che si trovano questa mattina su tutti i principali media USA. Ma c'è un'altra notizia, questa di politica interna, arrivata nella nostra notte poche ore fa, che fa l'apertura di Politico, di Axios e anche del Washington Post. E la decisione del candidato democratico al Senato nel Maine, Graham Platner, di sospendere la sua campagna dopo essere stato formalmente incriminato per violenza sessuale. Una donna lo accusa di averla costretta a fare sesso, lui nega. Perché la storia ha tanto rilievo? A parte che su Politico che ha innescato la vicenda e che oggi si fa un vanto della conclusione. Perché nelle elezioni di midterm del 3 novembre il seggio del Maine, attualmente occupato da una senatrice repubblicana molto critica nei confronti di Trump, Susan Collins, potrebbe risultare determinante nel determinare chi controlla il Senato, se i democratici o i repubblicani. Platner aveva vinto le sue primarie il mese scorso, nonostante le accuse nei suoi confronti fossero già note. I democratici

0: Le difficoltà del presidente, non risolvere alcun problema e non avere alcun aspetto positivo. Il New York Times titola: gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi contro l'Iran. Il comando centrale dice che le operazioni mirano a proteggere la navigazione nello stretto di Hormuz. Il presidente Trump aveva detto di ritenere che gli accordi di cessate il fuoco siano ormai finiti. In un'analisi, il giornale scrive: gli attacchi ai mercantili condotti dai guardiani della rivoluzione all'origine della ripresa dei bombardamenti rischiano di forzare la mano all'Iran e di rilanciare il conflitto. E non sarebbe la prima volta che ciò accade, cioè che i guardiani della rivoluzione hanno il sopravvento all'interno del regime a Teheran. La storia dell'Iran, avverte però il New York Times, prova che il paese è pronto a resistere, anche quando ciò significa subire gravi perdite. Per il Washington Post, Trump ordina una nuova ondata di attacchi dopo aver definito feccia i leader iraniani. Il presidente dichiara che il cessate il fuoco con l'Iran è finito, critica Teheran dopo che gli Stati Uniti hanno condotto attacchi per rispondere alle operazioni iraniane contro le navi nello stretto di Hormuz, e descrive i leader iraniani come gente malata e mentitori, negando la possibilità di ulteriori negoziati. In un commento il giornale scrive: Trump riapre la guerra in Iran è un problema politico che non può risolvere. I repubblicani sono davanti a elezioni in autunno, legati a un conflitto che la maggior parte degli elettori non condivide, incapaci di chiuderlo e per la maggior parte non volenterosi, non disponibili a rompere con il presidente che lo ha lanciato. Il Wall Street Journal titola: Stati Uniti e Iran si scambiano colpi dopo che Trump dichiara la guerra finita. E il giornale dedica un retroscena a raccontare dietro le quinte della decisione di rompere la tregua. Infine la CNN titola sui nuovi attacchi e ha in evidenza due analisi. Nella prima si chiede: quali opzioni ha ora Trump in Iran? Non molte, è la risposta, e sono tutte cattive. Nella seconda, scrive, Trump gioca con il fuoco dell'economia, dichiarando finito l'accordo con l'Iran. E con questo ti restituisco la linea.
1: Grazie Giampiero, a domani. Buongiorno all'ambasciatore Stefano Stefanini, è senior advisor di ISPI, è stato rappresentante permanente dell'Italia alla NATO, e lui il nostro ospite, bentornato.
2: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Le leggo cosa ha scritto in un post sul suo account X Mohammad Bagher Ghalibaf, che è presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con gli Stati Uniti. L'America non ha ancora imparato che l'arroganza e la mancanza di lealtà non sono più gratuite. Per essere chiari, provate e ne pagherete le conseguenze. Non sprecate energie che affonderete ancora di più. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane. Parole di Ghalibaf anche riprese dall'agenzia iraniana Fars. Cosa dobbiamo aspettarci dopo questi attacchi ancora oggi, secondo giorno consecutivo degli americani all'Iran, e alle reazioni iraniane nei confronti di alcuni paesi del Golfo?
2: La domanda cosa dobbiamo aspettarci con l'imprevedibilità di Trump, che come abbiamo appena anche dalla rassegna della stampa americana fatta da Gamaglia, è rilevata da tutti, è una risposta che non sono, credo nessuno sia in grado di dare. Direi che la dichiarazione iraniana che mi hai appena letto però va al centro della questione, cioè il controllo dello stretto di Hormuz, perché che Trump faccia rispuntare ogni volta come razio della guerra o comunque della sua politica nei confronti dell'Iran la bomba atomica, la realtà è che la contesa è diventata quella per la riapertura dello stretto di Hormuz, e su quello gli iraniani si sentono sicuramente più forti. Da quanto sappiamo degli attacchi di stanotte, non sono stati attacchi veramente

0: per cui si ritorna a quello stato di né guerra né pace che in realtà prevale nel Golfo fin dall'inizio del primo cessato il fuoco, prima del memorandum of understanding. In realtà effettivamente Trump non ha molte altre scelte che, dopo aver dato questa l'ennesima dimostrazione della capacità americana di colpire l'Iran, cosa che nessuno mette in dubbio, non gli resta che tornare a una trattativa che dichiarerà di successo. Certo, potrebbe tornare alla guerra a tutto spiano, però dovrebbe riaprire lo schieramento militare. Insomma, non è in condizione se non di punzecchiare l'Iran, sperando che questo porti i negoziatori iraniani a più miti consigli. L'effetto sembra quello contrario.
1: Apertura del Guardian, ambasciatore: dalle minacce bellicose all'amore smisurato, un Trump imprevedibile domina le ultime ore del vertice della NATO. I leader dell'alleanza, che temevano il peggio, saluteranno il rinnovato sostegno del presidente USA all'articolo 5 che è una vittoria fondamentale. A parte sull'Ucraina, di cui le chiederò dopo, com'è andato il vertice?
0: Ma il vertice è andato sicuramente meglio di quanto ci si poteva aspettare, di quanto temevano tutti gli alleati, perché ha visto un Trump, a parte alcune intemperanze verbali, le solite accuse all'Europa, non mettere in discussione l'esistenza della NATO o l'articolo 5 e neanche annunciare di brutto delle drastiche riduzioni di personale assetti americani, di truppe americane in Europa. Quindi chiaramente europei e canadesi hanno tirato un sospiro di sollievo. Questo in un vertice che è stato punteggiato da varie iniziative in ordine sparso. Forse do gli F-35 alla Turchia, interrompo il commercio con la Spagna. Quindi è difficile orientarsi in tutto questo, ma ormai gli interlocutori un po' hanno imparato a subire Trump senza dargli, non sottovalutandolo, perché non si può sottovalutare, però, ma senza dargli eccessivo peso letterare alle cose che dice. Non c'è altra via.
1: Un'ultima domanda: il Kiev Independent sintetizza in questo titolo il vertice di Ankara. Trump si scaglia contro gli alleati ma regala una vittoria all'Ucraina. Contrariamente a ogni previsione, scrive il quotidiano ucraino in lingua inglese, l'Ucraina sembra uscire dal vertice NATO di Ankara con una vittoria importante. Oltre all'impegno degli alleati a stanziare 80 miliardi di dollari in aiuti alla difesa per il 2026, Zelensky si è anche assicurato un'apparente via libera dal presidente Trump per la produzione di missili Patriot, di cui, scrive il Kiev Independent, c'è un disperato bisogno a fronte degli attacchi russi sempre più letali. Durante l'incontro tra i due leader nella capitale turca l'8 luglio, Trump ha aggiunto con nonchalance diverse altre osservazioni che un tempo sarebbero state una vera e propria bomba giornalistica. Ad esempio, non ha escluso la possibilità di recarsi in Ucraina o di chiudere lo spazio aereo del paese nell'ambito delle garanzie di sicurezza post belliche. Ma se l'ultimo anno e mezzo ha insegnato qualcosa all'Ucraina è che Trump è quanto mai volubile, che ritratta rapidamente le sue promesse. Il vertice di quest'anno ha effettivamente dimostrato che Trump rimane lo stesso vecchio e familiare Trump. È ottimista?
0: Ma io mi avevi detto di non menzionare l'Ucraina nella precedente risposta, io ho religiosamente seguito le tue istruzioni, ma il motivo principale per cui questo vertice è stato un successo nel senso che, essendo le aspettative molto basse, è andato bene, è proprio l'Ucraina. Se si legge la brevissima dichiarazione finale, c'è una conferma di appoggio all'Ucraina, che è già quella già fatta nel G7, 2017, quindi era per la seconda volta, gli alleati europei, canadesi e altri riescono a tenere Trump a bordo nella politica sull'Ucraina. La promessa di Trump di permettere all'Ucraina di costruire dei Patriot è importante, non è chiaramente a scadenza immediata, nel senso che ci vuole tempo poi per arrivare a produrli, però è un segnale che speriamo Mosca raccolga, perché cosa vuol dire? L'Ucraina, che ha già sviluppato chiaramente un'industria della difesa importante e che ha i mezzi ormai per colpire dentro la Russia, non tiene più i missili per colpire la Russia, ci pensano i propri droni, però ha bisogno della capacità di difendersi. Questa capacità di difendersi, che sicuramente la capacità di costruire Patriot rafforzerà notevolmente, può essere a lungo, sarà nel giro di 2 anni, ma questo significa che l'Ucraina è in grado, sarà in grado di continuare a sostenere l'aggressione russa a tempo indeterminato. Quindi l'aggressione russa fallisce. Questo è a Putin questo non farà cambiare idea, ma questo è il messaggio del vertice del G7 ed è sicuramente rafforzato da questa decisione di Trump, se avrà seguito. Non è neanche una dichiarazione, diciamo, bellicosa, perché è dare all'Ucraina la capacità di costruire non missili offensivi, ma missili difensivi.
1: Perfetto, chiaro come sempre, davvero un gran piacere averla con noi, grazie all'ambasciatore Stefano Stefanini, e senior advisor di ISPI, è stato rappresentante permanente del nostro paese alla NATO. Un buon proseguimento di giornata, ambasciatore, grazie.
0: Grazie, buona giornata a tutti.
1: Grazie, allora io ringrazio anche Piero Scaldaferri, questa mattina in regia, e la linea torna in studio a Roberta Iannuzzi. Roberta.
2: Ciao Francesco e grazie ancora. Sono le 7:30 in punto, adesso Ada Pagliarulo con Anna Zafesova in post-sovietica.
3: Post-sovietica, la rubrica di Anna Zafesova, autrice de Russia, l'impero che non sa morire, analista della stampa. Allora, parliamo della conferenza stampa che si è tenuta al vertice della NATO ad Ankara, la conferenza stampa tra il presidente ucraino Zelensky e il presidente statunitense Donald Trump, che si è conclusa con un annuncio, una promessa di Donald Trump: vi daremo la licenza per produrre i Patriot. Qualche giorno fa, in un'intervista al Financial Times, effettivamente Zelensky aveva detto che sarà la battaglia nei cieli a decidere l'esito della guerra. Anna, allora, che valutazione diamo del momento in cui si trova l'Ucraina?
4: Ma l'Ucraina sembra trovarsi militarmente appunto in un momento in cui detta abbastanza le condizioni, più che sul campo nel Donbass, dove la situazione è abbastanza statica, nelle retrovie russe, continuando a colpire molto metodicamente raffinerie, depositi, fabbriche militari, insomma tutti i vari snodi logistici, praticamente ogni notte, anche molto lontano dalla frontiera con la Russia, dentro la Russia esplodono impianti strategici. Ma soprattutto quello che colpisce da qui in questo vertice della NATO è, almeno all'apparenza, quanto l'Ucraina si trovi in una fase completamente diversa da quella in cui abbiamo vista nel famoso litigio tra Trump e Zelensky nel febbraio dell'anno scorso. Cioè abbiamo visto un Donald Trump che complimenta il presidente ucraino, che gli complimenta lo sforzo militare degli ucraini, la loro resistenza, la loro tenacia, gli promette appunto i Patriot, gli dice fateveli voi così non potete più lamentarvi che non ve ne do abbastanza, e poi dice che Zelensky non vuole andare a Mosca, e Zelensky gli fa la battuta e non vuole andare perché ci sono troppi droni ucraini, e Donald Trump ride e con lui ridono tutti i presenti, quindi un momento di grande umiliazione per Vladimir Putin. Quindi almeno da un punto di vista diplomatico sembra che la situazione, insomma il rapporto con Washington, sia molto cambiato per l'Ucraina, e sicuramente questo è un momento che Volodymyr Zelensky io vorrà far fruttare al massimo.
3: Del resto, sempre in questa intervista al Financial Times, diceva il presidente Trump, diceva Zelensky, vuole stare dove c'è successo, non solo per la sua personalità, ma anche per le elezioni imminenti, riferimento alle elezioni di midterm a novembre. Però da Mosca si continua ad invitare invece gli emissari Steve Witkoff e Jared Kushner.
4: Beh, diciamo che il voler saltare sul carro del vincitore è qualcosa che non è comune soltanto a Donald Trump. Sicuramente dopo che il presidente statunitense aveva detto esplicitamente a Zelensky che lui non aveva le carte, lo sforzo per dimostrare che le carte lui le aveva e che non era un perdente, che l'aiuto all'Ucraina non era un aiuto a perdere perché tanto la Russia avrebbe vinto, è stato appunto un impegno ucraino che ha pagato oggi, semmai Putin che appare quello che non ha le carte, e Zelensky che all'immagine è sempre molto attento, essendo un professionista, ha costruito molto bene questa situazione. Dopodiché sì, è vero che Mosca continua a insistere per bocca sia di Vladimir Putin che di Sergei Lavrov, che del consigliere internazionale del Cremlino Yuri Ushakov, continua a invocare lo spirito di Anchorage, quindi di ritornare al vertice che Putin e Trump hanno fatto in Alaska l'anno scorso, ormai quasi un anno fa, e soprattutto continua a dire che loro attendono appunto Jared Kushner, il genero di Trump, e Steve Witkoff, che sono i due personaggi con i quali appunto Mosca aveva provato a negoziare anche con un certo successo, diciamo una resa dell'Ucraina, chiamiamo le cose col loro nome, e invece sembra molto che in questo momento il dossier Ucraina sia stato tolto dalle mani di Witkoff e Kushner. Infatti alla conferenza stampa abbiamo visto Donald Trump reindirizzare le domande sulle strategie a Marco Rubio, al segretario del Dipartimento di Stato, e probabilmente al politico, diciamo, più realista, più di scuola repubblicana classica nell'amministrazione trumpiana.
3: Staremo a vedere. Grazie ad Anna Zafesova, appuntamento con Post Sovietica giovedì prossimo alle 7:30.
2: 7:35, dopo Post-Sovietica, il momento di Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, curata anche questa settimana da Flavia Fratello. Vi ricordo al termine il notiziario del mattino. Adesso la linea va a Flavia, buon ascolto.
5: Grazie e buongiorno allora agli ascoltatori di Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Anche questa mattina, come sempre, iniziamo con le segnalazioni degli articoli che riguardano, diciamo così, si avvicinano alla politica di Radio Radicale, e ancora con una segnalazione che prendo dal Dubbio, che resta appunto ancora presente alla sua missione di informarci, fra i pochissimi quotidiani, sullo stato delle carceri. In questo caso oggi Damiano Aliprandi ci racconta di una interrogazione che è stata fatta dal deputato Fabrizio Benzoni, che ha depositato appunto questa interrogazione nei confronti del ministro della giustizia Nordio, e ieri l'ha resa pubblica in una conferenza stampa per discutere della questione dell'ospitalità dei minori stranieri che vengono reclusi con gli adulti, e nonostante per l'appunto ci sia, diciamo così, una sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che è stato il caso appunto che ha innescato questa interrogazione, che ha condannato il nostro paese per come appunto era stato trattenuto un ragazzo minorenne nel centro di accoglienza per richiedenti asilo dell'isola di Capo Rizzuto nel Crotonese nel 2023. E però evidentemente, anzi non è l'unica condanna, in realtà ce ne sono state delle altre, e però si continua purtroppo con questa pratica del tutto incivile, e quindi insomma Giustamente c'è stata questa interrogazione. Dopodiché, appunto, mi ero messa, come tutte le mattine, a sfogliare anche gli altri quotidiani, non aspettandomi molto perché, devo dire, appunto, in questi giorni non c'è tantissimo, anche se ieri, è stata colpa mia, ma non me ne sono proprio accorta. Anche ieri vi avevo detto che c'era sostanzialmente giusto appunto un articolo sul dubbio, e invece non era vero. Ce n'erano due sul foglio, uno di Sofri e l'altro di Vitiello. E quindi questa mattina sono andata immediatamente a prendere a sfogliare appunto il foglio, perché ho detto: caspita, mi sono proprio sfuggiti, insomma, e quindi no, non volevo incorrere nello stesso errore. Quindi sono andata a prendere la rubrica, anche se poi sostanzialmente parlavano, insomma, di quello di cui avevo già citato, però andavano segnalati, ecco. Quindi vado subito a cercare stamattina la rubrica di Adriano Sofri, Piccola Posta, e scopro che però invece parla di questa rassegna stampa, non tanto, diciamo così, della mia rassegna stampa, cioè anche se mi cita, ma di stampa e regime. E credo che quindi sia arrivato il momento di leggerla. Io ve ne avrei parlato domani, probabilmente, del tema appunto di questa della rubrica di Sofri, ma visto che c'è l'occasione, forse vale la pena leggerla adesso. Scrive Adriano Sofri, Stampa e regime e il diluvio a Radio Radicale dopo Pannella. Conducendo Stampa e regime, ieri Flavio Fratello ha citato l'ottimo Aliprandi sul dubbio e poi ha dichiarato che sul carcere non c'era altro. C'era sul foglio un mio ennesimo pezzo sul carcere e un altro del più brillante Guido Vitiello. Questa distrazione, appunto, ho fatto ammenda, ahimè. Questa distrazione mi libera dal sospetto di una captatio benevolenze. No. Un paio di giorni prima avevo letto un post di Flavia su Facebook con l'invitante titolo Saluti e baci, dal quale si apprendeva che Stampa e Regime non avrebbe avuto più i quattro conduttori più eventuali supplenti che finora vi si alternavano, per lasciare il posto al solo Alessandro Barbano. Un ascoltatore, ancora piuttosto attento come me, era rimasto interdetto. Come mai non l'avevo saputo dalla radio? Stampa e regime è, come noto dalle origini, Lino Iannuzzi e Marco Taradas e trionfalmente da Massimo Bordin, che segnò un'epoca, la bandiera della radio. Dopo il 2019 ha tirato avanti con qualche inspiegabile incidente, un conduttore tagliato forse per altre imprese che ha fatto il vuoto delle sue settimane, fino a una combinazione di voci memorabili. Carlo Romeo, Vivaci, Flavia e via via più sicure e autorevoli, Roberta Iannuzzi. Barbano, che fu già fra i conduttori ed è il giornalista e persona stimabile, monopolizzando da settembre, se capisco, sì, capisce bene, la rubrica, porterebbe alla radio il bene di sponsorizzazioni non definite e il cielo non le voglia allarmanti. Questo trambusto è stato comunicato da Maurizio Turco, che è segretario del partito ed editore della radio, nella domenicale conversazione settimanale che riprende placidamente i celebri corpo a corpo tra Pannella e Bordin. Non l'ascolto, dice Sofri, per ragioni di orario e un po' anche perché avrei preferito che si lasciasse vuota quella rubrica, quindi la conversazione domenicale, come si fa quando si ritira un numero di maglia, il 10, al Napoli di Maradona. Non importa. È più singolare che una decisione giornalistica così influente sia comunicata dall'editore e non dalla direttrice o comunque dalla redazione. Mi sembra di capire che Turco abbia alluso al proposito di un cambiamento anche per i fine settimana, assegnati finora a Taradas e Marco Cappato. I vecchi come me non possono pretendere che il mondo somigli alle loro abitudini e d'altra parte si guardano dall'interferire col lavoro altrui, oltretutto per la preoccupazione di nuocere alla famosa durata di un'impresa sempre minacciata di chiusura e dipendente dai capricci del bilancio. D'altra parte, quello che è andato accadendo nei 10 anni dalla morte di Marco Pannella è esattamente quello che aveva meticolosamente predisposto dopo di lui, il diluvio. Che del partito radicale transnazionale, transpartito, eccetera, non restasse pietra su pietra e che i resti, componenti della galassia o singole persone, seguissero ciascuno una propria deriva. Chi pensi che Marco non avesse previsto questo dovrebbe dichiarare che era scemo. In realtà non aveva nessuna voglia di divorare i suoi figli, sapeva che figli, nipoti e altri pretendenti alla rinfusa l'avrebbero divorato a pezzi come il capitano della compagnia. L'esperienza recente dei muri romani cui appendere a gara le lapidi commemorative è stata toccante, quasi come nella famiglia Agnelli e senza l'incentivo finanziario. Questo vale per ogni circostanza che mimi quello che avrebbe fatto Pannella, per esempio andare con tutte e tutti come una brava puttana o un bravo prete. Il partito radicale proprietario per eredità della lista e del marchio è andato a fin di bene con Salvini sulle galere, con Forza Italia un po' su tutto e in prospettiva alle prossime elezioni. Non è la stessa cosa, ha solo imparato a zoppicare. E così per la pretesa di mimare quello che avrebbe detto Pannella, del quale non è chi non ricordi quale trasporto sentisse per Israele, ma nessuno può dire che cosa avrebbe sentito in cuore detto di Gaza. E da Radio Radicale, ben più che da un giornale, bisognava aspettarsi che avesse pure nella sua direzione un proprio orientamento, non che si affidasse senza riserve a una vera propaganda per Netanyahu e confidasse nell'irrilevanza dell'informazione sulla tragedia palestinese e sull'opposizione israeliana e della diaspora. Mi scuso, questo sto ancora leggendo Adriano Sofri, Mi scuso, ci si comporta maleducatamente con certe abitudini, il mio giornale, la mia radio, sono roba d'altri e non bisogna desiderarla troppo. Flavia, fratello, per esempio, che poi mi scrive Flavia F, come se fossi un po' B, mi prego. Vabbè. Flavia F, per esempio, una voce in capitolo, voce spiritosa, zampillante, ce l'ha, come chi lavori a qualunque cosa, ha scritto si tratta di una decisione del tutto legittima, ma che ovviamente non ho condiviso e che ritengo impoverirà l'offerta informativa della radio. Poi sta conducendo i suoi due ultimi giorni, se non fraintendo, sì. Avrebbe potuto rifiutarli per marcare il suo dissenso? No, perché se uno prende un impegno lo porta fino in fondo. Ha fatto come il Belgio, si è giocata la partita, però non poteva contare su un 4-1, nemmeno su un pareggio. Trovo, non me ne vorrà Turco, che una dose di democrazia, quella che in una radio tiene conto di opinioni e sentimenti degli ascoltatori e di redattrici, redattori e lavoratori, dei quali non so, ridurrebbe i danni. Non sentire più i giornali italiani e stranieri commentati da Roberta Iannuzzi, che non ha solo migliorato la sua preparazione, ma è anche diventata un po' più antipatica, l'ideale, è un gran peccato. E ultimo, non ultimo, un abbraccio al mio amico Carlo Romeo, gran memorialista orale e scritto. E allora, no, appunto, potete immaginare, non c'era appunto nessuna captatio benevolenze, e quindi questo è quello che scrive Sofri sostanzialmente. Se volete però ascoltare quello che ha detto l'editore di Radio Radicale Turco nella conversazione di domenica scorsa a proposito appunto di questo cambio, andatevela a risentire perché ne ha parlato, quindi non è stata certo tenuta nascosta, diciamo così, questa notizia dall'editore domenica, poi sì, forse non se ne è parlato molto, molto altro, e quindi questo è quanto. E allora, ancora oggi e domani però siamo in onda, anzi sono in onda, e quindi cerchiamo di portare a casa questa rassegna andando innanzitutto quindi a fare un breve riepilogo delle cose che andremo a leggere. Allora, innanzitutto Ci occuperemo, ahimè, di nuovo di guerra, non tanto e non solo del rinnovato attacco a Hormuz, anche se vedremo alcune cose che riguardano, appunto questa ripresa dei combattimenti, ma soprattutto oggi ho trovato molto interessanti diversi interventi che, diciamo così, analizzavano, quella che, qualcuno ha definito la vera notizia più importante uscita dal vertice di Ankara, e cioè la nascita della NATO 3.0, la NATO europea. E di questo leggeremo diverse cose. Dopodiché, i giornali, del gruppo Angelucci, ma soprattutto il giornale Libero, perché in realtà il Tempo si occupa di altro, poi lo vedremo, continuano a insistere moltissimo sul caso Ranucci, lo fa anche La Verità, e sostanzialmente, più che però occuparsi, diciamo così, dell'inchiesta o dell'interrogatorio che ieri c'è stato di La Vitola, si concentrano sulla opportunità o meno di far andare in onda Ranucci da parte della RAI. E quindi di questo vedremo, anche perché appunto si prende uno spazio importante su questi giornali. Meno, un po' come aveva preconizzato la stampa, a inizio settimana, quando nell'articolo del vice direttore De Angelis aveva scritto che il comizio di Napoli, sarebbe finito a pagina 20 perché ci sarebbe stata l'ira di Dio di roba, e non credo immaginasse già anche Ranucci, ma insomma. Ecco, oggi la stampa questa storia, del comizio di Napoli, del Campo Largo, la mette però a pagina 15, quindi siamo lì, e soprattutto racconta di un comizio flop, e andremo quindi a vedere che cosa è successo e perché, anche perché altri commentatori, diciamo così, sono abbastanza severi, cominciano a essere abbastanza severi nei confronti del cosiddetto Campo Largo. Ci occuperemo però anche dell'opposizione, di quello che, diciamo così, sta facendo l'opposizione da questo punto di vista, scusate, la maggioranza da questo punto di vista, per poi concentrarci ancora sulla questione Covid, che continua a tenere banco, e in questo caso, appunto, vi dicevo, c'è il Tempo che dedica alla questione mascherine la propria apertura. Dopodiché, non c'è moltissimo altro se non, come sapete, quest'altro arresto clamoroso di Mario Di Nolfi, anche questo con una lettura, diciamo così, abbastanza insomma, che politica per certi versi, anche se la vicenda di politico al momento sembra non avere assolutamente, assolutamente niente. E infine, l'ultima segnalazione alla polemica, quella sapete, nata intorno al premio Strega, che però è stato vinto da colui che era il favorito fino dall'inizio, e che era peraltro anche, è stato accusato di aver parlato male di Michela Murgia, ovvero Mari, che ha vinto comunque il premio Strega. Allora, andiamo a iniziare. Vi dicevo, si ricomincia a parlare di guerra guerreggiata, perché c'è stato sia ieri che anche oggi questo attacco, americano, in seguito, gli americani dicono, altrettante bombardamenti di petroliere nello stretto di Hormuz, e quindi si capisce il titolo di Avvenire: Non c'è mai tregua, che insomma riassume bene il tutto. Gli Stati Uniti, scrive Avvenire, tornano a bombardare l'Iran in risposta all'attacco appunto a tre petroliere nel Golfo, con Trump che dice sono dei pazzi, e poi appunto si annunciano altre incursioni che sono avvenute stanotte, e Trump che aggiunge non so se farò un accordo con loro. Può sembrare, diciamo così, contraddittoria questa affermazione, perché se ricomincia a bombardare ci si immagina che quindi non ci sia più questa tregua. In realtà, per l'appunto, no, e la conferma ce la dà anche Stefano Silvestri, che è diciamo così, un analista più che esperto e che ormai da tempo collabora con il Messaggero, e Stefano Silvestri per l'appunto scrive sul Messaggero che con lo scambio di colpi si rischia l'escalation, ma in realtà i negoziati andranno avanti in ogni caso. Siamo a pagina 4 del Messaggero e Silvestri dice: è chiaro a tutti che la guerra sta riprendendo alla grande e che potrebbe persino allargarsi ad operazioni a terra, sulle coste iraniane, lungo lo stretto o sul grande terminale petrolifero iraniano dell'isola di Karg, ma sembra anche chiaro, dal tono delle dichiarazioni ufficiali, che i negoziati potranno continuare anche se la tregua dovesse saltare. In altri termini, la guerra sembra destinata a riprendere, ma si cerca di mantenere aperto anche un canale di comunicazione, una sorta di uscita di sicurezza. Questo assicura Silvestri. E invece, a proposito appunto della possibilità dei famosi boots on the ground, o comunque di un intervento che sia decisamente, insomma, che sia più massiccio rispetto a quello che abbiamo visto finora, ne parla anche Gian Michele Sin sul giornale, un'intera pagina, pagina 7, dedicata a questo tema: per liberare Hormuz serve il blitz militare. E dice Michele Sin, il diritto peraltro lo prevede. Le convenzioni ONU impongono la libertà dei mari, l'operazione americana sarebbe legittima. Scrive Michele Sin a un certo punto del suo articolo: la strada è inevitabilmente quella di una nuova operazione militare, ma quell'operazione non può dipendere né dalle elezioni di midterm né dal prezzo della benzina. Deve invece puntare a cancellare gli errori commessi sul piano militare e negoziale dal 28 febbraio in avanti. A Hormuz sono in ballo la libertà di navigazione e i commerci internazionali. Non imporne la riapertura significa regalare a Teheran il controllo di uno stretto da cui passa il 20% del greggio mondiale e buona parte dei fertilizzanti indispensabili a garantire gli approvvigionamenti alimentari di Asia e Africa. Ma non solo. Lasciare le cose come stanno significa anche fare carne di porco di una convenzione ONU fondamentale per garantire l'ordine internazionale e le rotte commerciali. E quindi da qui, diciamo così, gli appigli legali per cui quest'operazione sarebbe legittima, anche se poi, dice Michele Sin, certo, in caso di operazione concordata a livello NATO, si porrebbe il problema del concorso militare offerto da ciascuna nazione. L'Alleanza Atlantica prevede però diversi livelli di impegno. I paesi europei potrebbero mantenere quello sullo sminamento dello stretto e magari offrire maggiore flessibilità sull'uso delle basi. Dal punto di vista politico, però, un intervento in difesa della libertà di navigazione difficilmente potrebbe scontrarsi con l'opposizione degli europei. Quindi intanto si mettono, diciamo così, le basi da questo punto di vista. Dopodiché, a proposito di diciamo così, conflitti che riprendono o che invece potrebbero scoppiare e di minacce o comunque avvertimenti che sono stati lanciati in queste ultimissime ore, uno lo raccoglie Repubblica, e anche di questo dobbiamo parlare prima di andare appunto a guardare cosa si racconta di questa nuova NATO 3.0, perché il lettore è messo subito al cospetto di questa ipotesi. Basta che apra il quotidiano e si ritrova a pagina 3 l'articolo di Gianluca De Feo, del vice direttore, che scrive: questo è il titolo: piloti liberi di colpire i russi. Ora sul fronte del Baltico, conflitto diretto a un passo. Viene modificata, scrive De Feo, una sola parola: trasformando la missione della NATO da policing a defense. Ma il significato di questo cambiamento è drammatico, perché indica che la situazione nel Baltico è a un passo dalla guerra e il pericolo di un'escalation viene considerato altissimo, tanto da concedere al comando atlantico la possibilità di usare le armi senza autorizzazione politica per abbattere droni e jet che violano il confine del fronte orientale dell'alleanza. I piloti degli intercettori adesso hanno un ampio mandato per fare fuoco contro gli oggetti che rappresentano una minaccia. Si tratta di un messaggio rivolto direttamente a Vladimir Putin. Il vertice di Ankara ha preso in considerazione gli allarmi dell'intelligence su una possibile provocazione russa nel Baltico per testare la coesione della NATO e ha messo tutta la regione sotto lo scudo di un'iniziativa militare senza precedenti che ha il via libera per andare allo scontro diretto in qualsiasi momento. Questa è una parte dell'articolo di Di Feo, da tenere però per l'appunto presente quando poi andiamo invece a leggere su gli altri quotidiani il riassunto appunto di questa, diciamo, nemmeno due giorni, un giorno e mezzo ad Ankara in Turchia. E se appunto il titolo di Avvenire non c'è mai tregua, si riferiva più che altro alla ripresa dei combattimenti a Hormuz, invece quello del manifesto, scusate, questa cosa dei russi in qualche modo, anche se non fa riferimento a diciamo così direttamente il combattimento, ma più alle azioni di spionaggio, viene utilizzata, è il tema che usa anche il Riformista per fare il proprio titolo, che è i russi alle porte. Trump, NATO, Europa compatti nel sostegno a Zelensky, e però poi appunto c'è questo la sottolineatura dell'allarme spie russe con lo 007 Mancini che dice Putin è tra noi, quindi anche questo giornale, diciamo così, avverte questo rischio. Vi dicevo, invece, per esempio, il manifesto oggi il titolo lo fa su, diciamo così, la difficoltà nell'interpretare gli umori di Donald Trump. Non a caso, infatti, il titolo, molto bello devo dire, è Sturm und Trump, no? Quindi questa la citazione da Sturm und Drang, e va bene, il movimento preromantico, diciamo, che stravolgeva tutto. E scrive il manifesto: riaccende la guerra all'Iran e le speranze israeliane di finire il lavoro. Sta ovviamente parlando di Trump. Vede Zelensky, ma pensa a Putin, usa parole dolci per la Cina e sferza gli alleati europei come debitori insolventi. Un tempestoso Trump chiude il vertice NATO di Ankara. E poi Alberto Negri, che scrive oggi l'editoriale Torna la guerra dei mondi, intanto fa notare che ancora una volta sull'Iran lui è intervenuto senza dire niente a nessuno, non ha di nuovo chiamato, insomma, non ha avvertito nessuno, eccetera, eccetera. Ma poi che a proposito appunto di quello che sta succedendo nel cambio di ruolo della NATO, sostiene che, benché molti commentatori appunto si soffermino sui numeri dell'aumento delle spese militari, sul fatto, però, dice Negri, da dimostrare che ci saranno più spese per le armi europee, in realtà, dice, come avvertiva un anno fa il Financial Times, Trump vuole forzare l'Europa a rifare il suo modello economico e sociale, imponendo, in funzione di un devastante riarmo, tagli di bilancio al sistema continentale di welfare state, cioè sanità, pensioni, ammortizzatori sociali. E i soldi vanno a lui, 300 miliardi di dollari di commesse belliche europee negli Stati Uniti nei prossimi anni e 200 mila nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti. Quindi comunque si è fatto sostanzialmente i fatti suoi, e questa NATO 3.0 non è tutto sto gran guadagno. A proposito di soldi, anche la prima pagina del Fatto Quotidiano su quello si concentra, sempre ovviamente legata alla difesa, ma vista in chiave nostrana, la fotografia che mostra Trump quando passa davanti per andare a fare la foto a Giorgia Meloni. Giorgia Meloni sorride, ma in realtà non sta guardando Trump, non lo sta guardando negli occhi, che è una cosa un po' diversa, e sorride girata da un'altra parte. È importante perché poi la ritroveremo, vediamo. Vi dicevo, il titolo del Fatto Quotidiano è Meloni schiera il carro modello Sturmtruppen, riarmo Made in Italy, 8 miliardi per il tank già superato. Quindi questo sarebbe, insomma, Meloni parla di la Premier, armi fatte qui in Italia, ma in realtà i patti NATO dicono Stati USA e il Panther di Leonardo e Rheinmetall è senza fondi e già in ritardo, quindi anche qui si riparla per l'appunto della questione delle armi che dovrebbero essere invece comprate o fatte negli Stati Uniti. Dicevamo di questa NATO, appunto, post-americana, come la definisce per esempio la stampa. Ah no, scusate, prima stavo finendo di raccontarvi di questa foto, perché per l'appunto la ritroviamo, ma diciamo così, perché in realtà non è una foto, questo è un filmato. È un filmato da cui poi ovviamente sono stati isolati dei frame come se fossero delle foto. Mentre quella scelta per il Fatto Quotidiano, diciamo così, Trump ha già superato Meloni, che però continua a sorridere, ma non guarda Trump, guarda da un'altra parte, e Trump ha un viso invece molto serio. Quella che è stata messa sul giornale è stata, diciamo, hanno preso, diciamo così, due frame prima, proprio due scatti prima, e in quel momento, proprio nell'istante in cui Trump sta per passare davanti a Meloni, non la impalla, come si dice in gergo, quindi Meloni si vede, ma sono vicinissimi, lei sorride, lui comunque continua a non guardarla, e però il titolo che il giornale fa, che non è l'apertura, attenzione, l'apertura è ancora Ranucci, il titolo è Trump attacca poi l'amore, fra virgolette, Meloni fredda su tre dossier. Quindi non è ancora tutto recuperato, ma insomma si capisce che comunque, anche con tutto quello che gli è stato detto nei giorni scorsi, si vuole mantenere ancora un legame. Dicevo invece della interpretazione di Sequi sulla stampa. Ah, a proposito, visto che stiamo parlando di Trump, vi segnalo appunto che sono in diversi commentatori a occuparsi anche, diciamo così, di questo atteggiamento ondivago che ha avuto Trump al vertice, perché ieri mattina praticamente, cioè, se l'è presa con chiunque, e invece poi nella conferenza stampa del pomeriggio ha detto che lui addirittura nella stanza dove si svolgevano i colloqui aveva avvertito grande amore, insomma, della roba incredibile. Questo atteggiamento, per esempio, per Gigi Riva su Domani, qui dice non vale nemmeno l'obiezione per la quale Trump è pur sempre il presidente degli Stati Uniti e tocca per forza averci a che fare, perché è, diciamo, un leader totalmente instabile, e l'unica ricetta che davvero può funzionare contro l'io debordante, incontenibile di un uomo che sta prendendo a calci il mondo, esattamente come ha fatto con il pallone e le sue regole, Dovrebbe essere che appunto il problema non è Trump, ma lo spazio che ogni giorno gli viene riservato dai media di tutto il mondo, l'esegesi delle parole, le interpretazioni destinate a durare lo spazio di un tweet perché quello successivo smentirà il precedente. Insomma, dice Gigi Riva, bisognerebbe abbandonare l'idea di trovare un metodo nella follia e giudicarla semplicemente come tale, depotenziarlo ignorandolo. L'unica ricetta che può davvero funzionare. Sì, però il problema è che poi comunque non è che lo si ascolta perché lui è pur sempre il capo degli Stati Uniti, ma perché se decide di sganciare una bomba, per dire, la sgancia. E quindi, insomma, diciamo che proprio ignorarlo completamente si fa fatica. Però vi dicevo, questa impostazione qua, comunque, di un Trump assolutamente ingestibile, si ritrova, per dire, anche sul Corriere della Sera, anche nel suo articolo Federico Rampini, l'articolo che inizia in prima pagina. Anche lui si chiede appunto, dice, se ha ancora un senso rincorrere ogni giorno, ogni ora, ogni minuto la girandola di esternazioni di Trump. Perché dice, a parte appunto gli interrogativi clinici, che è meglio lasciare agli psichiatri, però, dice Rampini, gli si deve riconoscere una capacità diabolica. Si sveglia al mattino presto, insulta, offende, minaccia qualcuno e quel giorno non si parla d'altro. Detta lui l'agenda dei media, decide di cosa dobbiamo occuparci. Per negargli questo privilegio, conviene distogliere lo sguardo dal suo truth social e guardare i fatti, la nuda realtà. Quindi non ignorarlo, ma appunto guardare altro piuttosto che i tweet. E quali sono i fatti? I fatti sono che, scusate, dice Rampini, il vertice NATO di Ankara ha segnato innanzitutto una clamorosa rivincita dell'Ucraina, perché un anno e mezzo fa Zelensky era stato umiliato da Trump e Vance alla Casa Bianca e invece adesso, dice, il Pentagono per primo ha capito che questa Ucraina è una risorsa ed è diventato letteralmente un cliente di Kiev per il know-how sui droni. Ad Ankara Trump, non lo sto leggendo tutto, sto saltando alcune parti. Ad Ankara Trump si è spinto al punto da ipotizzare la concessione della licenza perché gli ucraini possano fabbricarsi in casa le batterie antimissilistiche Patriot, cioè uno dei dispositivi più sofisticati dell'arsenale difensivo americano. È un riscatto fenomenale da parte di chi temeva di essere abbandonata alla mercé dell'aggressore russo. Putin ormai, scrive sempre Rampini, appare come un perdente e Trump disprezza i loser, dice la stessa ragione per cui Erdogan si è raffreddato verso Mosca ed è tornato su una posizione atlantista più tradizionale dopo vari ondeggiamenti, ma al di là delle fluttuazioni umorali del presidente, in America, a differenza che in Europa, manca una forte lobby filorussa. Il Pentagono, l'intelligence, il segretario di Stato Marco Rubio, la quasi totalità dei repubblicani hanno sempre remato contro le aperture verso Putin. E quindi, dice ancora Rampini, il deep state, l'establishment americano è giunto alla conclusione, osservando l'andamento della guerra, che non è l'Ucraina ad aver bisogno della NATO, quanto la NATO ad aver bisogno di un esercito eccezionale come quello di Kiev. L'ingresso ufficiale nell'Alleanza Atlantica ha molti ostacoli da superare, ma la realtà dei fatti dice un'altra cosa. Questo scrive Rampini, poi parla anche delle spese militari, della Groenlandia, no? E anche ora dice, insomma. L'Artico, dice, concupito economicamente e militarmente da Cina e Russia, fino alle provocazioni di Trump, i danesi si occupavano della Groenlandia soprattutto per salvare gli orsi bianchi e per rovesciare sull'etnia Inuit generose sovvenzioni con cui placare i propri sensi di colpa coloniali. Di recente, Danimarca, Europa e NATO hanno alzato il livello di vigilanza e le precauzioni difensive di spionaggio in un'area dove si aggirano sottomarini russi e cinesi, quindi forse le minacce di Trump c'entrano. Insomma, tutto sommato, lui dice, tutti questi danni, no? Non ci sono stati, cioè, facendogli, dandogli retta, ma fino a un certo punto alcune cose positive ci sono. Dicevamo di questa NATO invece 3.0, di cui peraltro si parla, appunto, come dicevo, sulla stampa. Ne parla anche, se per questo, Nathalie Tocci, che sapete è il presidente del Consiglio Scientifico dell'OIAI, viene intervistata da Marta Ottaviani sul Quotidiano Nazionale e dice che secondo lei è proprio già una realtà il divorzio atlantico, anche se ancora si cerca di non renderlo così evidente, però insomma è quello che... quello che sarebbe già successo, perché invece forse i tempi non sono proprio così immediati. Ettore Sepi, che eccola, la stampa, eccola, scrive per esempio: i primi passi della NATO post-americana. Dice: Trump è arrivato ad Ankara come un moderno Giove Pluvio, appunto, distribuendo saette contro alleati e partner, ha attaccato tutti. Dice, vabbè, dice, le polemiche di Trump però, appunto, hanno oscurato la vera notizia, cioè che a Ankara nasce la NATO 3.0, dopo quella del contenimento sovietico e quella dell'egemonia americana del dopoguerra fredda, ha inizio una NATO post-americana, sostiene per l'appunto Sepi, che poi continua dicendo: più europea, più tecnologica, più industriale e con un orizzonte che va dal Baltico a Hormuz. Gli Stati Uniti restano il garante strategico, ma la difesa convenzionale diventa sempre più una responsabilità europea. Le altre novità sono altrettanto significative. Primo, la Russia diventa una minaccia strutturale permanente, quindi il riarmo occidentale non risponde più all'emergenza ucraina, prepara una competizione strategica destinata a durare a lungo. Secondo, l'industria della difesa entra nel cuore della deterrenza, perché i 139 miliardi di nuovi investimenti e i 50 miliardi di nuovi programmi certificano che la guerra non dipenderà più solo dagli eserciti, ma dalla capacità di produrre droni, missili, eccetera, eccetera. Terzo, l'Ucraina entra nell'ecosistema strategico occidentale. La dichiarazione di Ankara dice in sostanza che l'Ucraina non è più soltanto il fronte orientale dell'Occidente, ma sta diventando la sua accademia militare. Quarto, Hormuz entra nell'agenda strategica della NATO, inserire Iran e libertà di navigazione nella dichiarazione equivale a riconoscere che sicurezza, energie e rotte commerciali sono ormai inseparabili. E quinto, la riaffermazione dell'articolo 5 è soprattutto un messaggio politico. Sapete che l'articolo 5 è quello che prevede l'intervento degli alleati se uno dei membri viene attaccato, no? Oggi il problema, scrive ancora Sequi, è la prevedibilità americana. La deterrenza vive della certezza che gli USA interverranno a difesa degli alleati. Quando la certezza diventa dubbio, viene fiaccata l'intera alleanza. E questo, sostiene Sequi, è il grande paradosso di Trump: rafforza e indebolisce la NATO allo stesso momento. E allora, questa diciamo così la situazione. Ancora peraltro si parla di Trump, ma anche di quello che potrà accadere su Repubblica, e anche questa è una segnalazione doverosa. Siamo a pagina 11 di Repubblica, ecco qua, segnalazione doverosa, perché in questo caso invece è Robert Putnam, che è un sociologo di Harvard e che viene intervistato da Mastrolilli, da Paolo Mastrolilli, che era inviato ad Ankara, quindi Il titolo che viene dato a questa intervista è "Questa America è una minaccia per l'Occidente". Il sociologo di Harvard riflette sulle cause della trasformazione degli Stati Uniti, delinea una ricetta e dice: possiamo uscirne. Riassumendo brevemente la sua intervista, dice: non siamo più in grado di governarci sulla base dei principi democratici, e questo è terribile per l'intera alleanza. I problemi da cui è nato il trumpismo sono l'isolamento sociale, l'estrema disuguaglianza economica, l'egoismo e l'egocentrismo, e quindi dobbiamo puntare sui giovani, ripartire dalle comunità locali, riscoprire l'etica e stare dalla parte dei più deboli, come indica anche Papa Leone. Insomma, questa la ricetta del sociologo di Harvard. Nel frattempo, però, se noi andiamo a cercare, insomma, anche sugli altri quotidiani questi temi, scopriamo che invece sono

Tramite delle giravolte, ma soprattutto il retroscena di Adalberto Signore, che anche lui inviata ad Ankara, che parla di questa freddezza di Meloni su tre dossier chiave, ma non mi pento, c'erano tante affinità, e tutto questo corredato appunto da una fotografia di Meloni, che è seduta al tavolo, quello della conferenza, e si gira e guarda però verso lo spettatore. Racconta ad Alberto Signore appunto della conferenza stampa tenuta da Meloni, conferenza stampa che, nella quale peraltro lei ha ammesso che pensava fosse più facile avere un rapporto con Donald Trump per, diciamo così, una affinità ideologica, e invece ha detto le cose vanno come abbiamo visto. Però, ha anche detto che non si pente assolutamente di nulla. Insomma, quindi lo rifarebbe. Ecco. I punti su cui non cambia idea sono quelli che riguardano le basi militari, e per cui appunto ritiene che sia necessario comunque comportarsi come si è comportata. Dicevo, questi giornali però si occupano molto ancora, forse appunto un po' di più di quanto la vicenda, per quanto interessante, per quanto anche abbastanza surreale, sempre sulla stampa c'è, è sulla stampa? No. No, scusate, sempre sul giornale. Adesso mi stavo confondendo, c'è un'intervista, eccola qua sul foglio, c'è un'intervista a Vittorio Feltri, molto divertente, di Roberto, che scrive, che va a sentire appunto Feltri, che dice: nella mia vita ne ho viste tante, ma questa storia di Ranucci e la Vitola le batte tutte, perché fra le tante cose che appunto sono state dette, è che lui gli aveva messo, la Vitola avrebbe fatto mettere questa bomba, perché in realtà gli voleva bene la bomba d'amore. Giustamente, insomma, poi mi immagino uno come Feltri sulla bomba d'amore. Per cui, infatti, dice così: tra le ipotesi che stanno circolando sulla vicenda di Sigfrido Ranucci e Walter La Vitola, quella della bomba d'amore per affetto è sicuramente quella principale, che mi convince di più, anche se i due hanno una vita così incasinata che vai a sapere qual è la verità. E dice, scrive Roberto, Feltri non difetta certo d'esperienza, lo scoop su Enzo Tortora, la stagione di Mani Pulite, poi ancora il caso Boffo, Garlasco, ma l'attentato ai danni del conduttore di Report, secondo le indagini architettato dalla Vitola, che di Ranucci è amico, le batte tutte. E lui dice sì, credo proprio di sì, e si fa scappare una risata. Ne ho viste raccontate di tutti i colori durante la mia carriera, ma mi pare che da questa vicenda stiano emergendo elementi fuori da qualsiasi immaginazione, da ogni logica. Ranucci scende in campo, mi auguro di no. Non ha le physique du rôle, dice Vittorio Feltri. Perché dovrebbe scendere in campo? Perché fra le varie cose, le varie intercettazioni pubblicate, a un certo punto ce n'era anche una in cui la Vitola, peraltro, si proponeva, diciamo così, come il Gianni Letta, quindi il consigliere di Ranucci, che invece avrebbe dovuto fare il premier. Impossibile dire, perché ovviamente non c'è neanche non si sente il tono nelle intercettazioni, se fosse, diciamo così, una serie di battute a tavola, magari dopo aver alzato un po' il gomito o cosa. Comunque c'era anche questo elemento. Che sono invece serissimi, appunto, come vi dicevo, Giornale, Libero e Verità, nell'attaccare e nel continuare a parlare di questa storia. Il Libero, per esempio, lo scrive proprio esplicitamente. Questo è il titolo di apertura, a tutta pagina: Coraggio Rai, ferma Ranucci. Quindi si invita la Rai a non farlo andare più in onda. La Vitola che dice.

0: La bomba non c'entro, l'ipotesi del finto attentato per lanciare Sigfrido in politica, troppe ombre, sostiene Libero per andare in onda e Corsini, che è il direttore degli approfondimenti Rai, dice deve spiegare e poi però racconta Libero, Viale Mazzini si spaventa e frena e ancora una volta affida insomma, il suo pensiero il giornale giustamente al direttore Alessandro Sallusti che spiega no, i motivi di questa io lo chiamo accanimento ma insomma di questo interessamento ecco se vogliamo essere un po' più equidistanti. Domenica sera scrive però Sallusti il bel faccione di Sigfrido Ranucci tornerà a intrattenere i telespettatori di Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:20 con Report Estate, che è il concentrato del meglio, si fa per dire, dice Sallusti, della stagione appena conclusa. Già il fatto che la Rai offra delle repliche in prima serata è cosa che lascia perplessi sullo stato di salute della TV pubblica, e su questo non c'è dubbio. Che lo faccia con inchieste giornalistiche, anche questo si fa per dire, imbastite da un giornalista al centro di un'opaca storia di cronaca nera, sfondo politico e quantomeno bizzarro. Per molto meno, a volte basta una battuta scorretta, Viale Mazzini ha sospeso in via cautelativa fior di giornalisti e conduttori. Il problema, sostiene Sallusti, non è se e quanto Ranucci fosse al corrente del piacere. Una bomba sotto casa che Walter Lavitola ha inteso fargli per meglio lanciarlo nell'Olimpo della politica. La questione è che Ranucci si è vantato della stretta amicizia con Lavitola, uno dei più grandi mestatori, estorsori e imbroglioni, il certificato penale parla chiaro, apparsi sulla scena pubblica negli ultimi anni. Chi può escludere con matematica certezza che oltre a essere il probabile mandante dell'attentato, Lavitola non possa aver provato a essere il suggeritore occulto di altre bombe, quelle mediatiche esplose il più delle volte a salve nel salotto di Report? E come vedete, appunto, questa cosa se ne porta dietro mille, mille altre. E quindi, dice Sallusti, da utente del servizio pubblico, pretenderei che questo venisse escluso in modo chiaro e definitivo dall'indagine in corso. E poi, appunto, uno apre il giornale, subito fra pagina 2 e pagina 3 c'è reso conto, diciamo così, di questa dichiarazione spontanea resa ieri dalla Vitola in procura. Lui non ha risposto alle domande, però ha detto non, che non c'entrava, dice, non sono stato io con Sigfrido, un rapporto fraterno di amicizia, e poi però ancora appunto l'intervento invece questa volta di Giovanni Sallusti che dice Sigfrido, moralista e manettaro, il perfetto leader della sinistra, dall'allarme fascismo all'ipergiustizialismo, dalla presunzione da ZTL al Green più sfrenato, il giornalista sarebbe il candidato migliore per il campo largo, è stato anche sponsor del no al referendum, applaudito dalla ANM e quelle inchieste sulle destre europee. Insomma, questo è quanto. Ne scrive. Comunque, insomma, le cronache ovviamente le trovate su tutti i quotidiani, ma quello che mi interessava era farvi notare l'interesse particolare, appunto, di questo tipo di quotidiani. Ne scrive, e fra l'altro, ecco, con una nota di merito per il Corriere. Che fa notare come la fotografia che girava e che ieri avevano, ma anche oggi, molti giornali in cui si vedono Ranucci e Lavitola insieme che mangiano al ristorante, è una foto che aveva scattato Torchiaro, Aldo Torchiaro del Riformista. Mesi, il 21 maggio del 2023, quindi risale a 2 anni fa, anzi 3 anni fa, e Torchiaro raccontava che questa Ranucci contestò la pubblicazione della foto ritenendola un rischio per la propria incolumità. però appunto ieri tutti l'hanno usata e il Corriere ci ricorda che era stata fatta per l'appunto da Torchiaro. C'è anche, poi come ne rideva Feltri oggi sul dubbio di questa storia, invece c'è anche qui un editoriale abbastanza divertente di Mauro Bazzucchi, Ranucci e la Vitola, altro che noir, è un film di Risi. Perché sì, ci sono anche questi elementi, anche se poi non bisogna dimenticare che comunque una bomba è scoppiata e magari poteva anche fare danni seri, poteva ferire qualcuno, non so se ucciderlo, ma insomma, sì, attenzione. Vi dicevo, ne scrive anche Guido Vitiello sul foglio, e anche lui però va insomma. Ce lo dobbiamo leggere un attimo. Allora, scrive Vitiello. Eccoci di nuovo alle prese con l'anello di Sigfrido. Wendy Doniger, ideologa eminente, riflette a lungo sulla corrispondenza morfologica fra l'anello forgiato dal nano e la logica compositiva del dramma wagneriano. Anche la struttura narrativa è ad anello, ma è una spirale, non un cerchio. L'anello, che alla fine ritorna nel reno, è stato riforgiato. È un anello con una storia differente. La differenza è la sconfitta, la tragedia. Sigfrido ha tradito il suo unico vero amore e il mondo, quando risorgerà dalle acque del Reno, non sarà mai più lo stesso. Nel nostro caso, avendo a che fare con un comunissimo bistrò di pesce, che è il ristorante appunto della Vitola, nel quartiere romano di Monteverde e non con il tesoro dei Nibelunghi, introdurrei il simbolo più dimesso del totano di Möbius, un anellino fritto ricorsivo che tiene avvinti gli amici del cuore Ranucci e la Vitola, lungo la cui panatura si incontrano all'infinito la vittima e il carnefice e la vittima. Quale verità profonda nasconde questo intreccio? Dubito che la risposta ci riguardi. Le composizioni ad anello hanno un qualche interesse quando riflettono una struttura mitica profonda o al limite, o stendono una piccola allegoria storico-politica. Il nostro anellino di Totano non ci parla di nulla se non della friggitrice ad aria del potere, del sottopotere romano, troppo romano. In tempi meno scafati, anche la tavola ci parlava dei sotterranei dell'Italia e c'è chi ancora oggi è disposto a spendere fortune per accaparrarsi una copia del rarissimo Menu et Dossier, divertimento gastronomico di Federico Umberto D'Amato, ex direttore dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno. Oggi, persino gli scandali più eclatanti, persino gli attentati bombaroli non ci parlano che di se stessi e di un piccolo mondo promiscuo che possiamo sanamente ignorare. E questo è anche il destino probabile del nuovo anello di Sigfrido. Non risorgerà dalle acque del Reno, ma si inabisserà nella melma del Tevere per tornare a dormire nelle mitiche profondità di Fiumicino fino alla prossima pesca. Vedremo, perché insomma, dall'attenzione che mi viene riservata non si direbbe, però insomma, tutto è possibile. Invece, noi occupiamoci, visto che appunto si era arrivato persino a dire di un Ranucci leader, ovviamente del Campo Largo, andiamo a vedere che caspita ha fatto sto Campo Largo. Come vi dicevo ieri, c'è stata questa prima appuntamento, questa prima uscita a Napoli. La stampa che già aveva detto sarà insomma, relegata a pagina 20 la cronaca di questa vicenda, manda Niccolò Caratelli a raccontarcela, e però Caratelli dice che comunque la piazza era semivuota, ci sono state una serie di contestazioni, insomma è flop, Campo Largo, eh? Comincia, scrive Caratelli, come era difficile immaginare la manifestazione unitaria a Napoli dei leader del Campo Largo. piazza semivuota, poliziotti schierati davanti al palco in tenuta antisommossa, caschi, scudi e manganelli. Un gruppo, formato da una cinquantina di disoccupati, noto qui a Napoli per blitz di questo tipo, urla un po' di tutto. Lamentano la sospensione dei finanziamenti per il loro percorso di formazione, ce l'hanno con il ministero, con la regione, con il comune, con tutti sostanzialmente. E poi continua ancora Carratelli che dice questa è l'accoglienza appunto che viene riservata a Schlein, Conte, Frattoiani e Bonelli e spintoni, momenti di tensione, eccetera, eccetera. Fino a che dice, arrivano tre deputati campani che provano a placare un po' gli animi e sono Marco Saracino, Arturo Scotto, il segretario dem regionale Piero De Luca e quindi poi insomma parlano dietro il palco, ma che succede nel frattempo? Che sotto il palco arriva un altro gruppetto di potere al popolo con megafoni e bandiere predisposti alla contestazione. Partono subito all'inizio del comizio proprio contro Manfredi e Fico, perché c'erano ovviamente anche loro, e circondati da poliziotti e carabinieri, in 20 gridano vergogna, vattene traditori ai due amministratori locali. Quindi è la bagarre, tanto che Meloni, che insomma, no, non ha, no, non si è trattenuta, non ce l'ha fatta, un po' maramaldeggia. E arriva, manda la solidarietà compiaciuta, scrive Carratelli, in nome della libertà di manifestare. Peraltro, dice ancora Carratelli, non è nemmeno l'unico buco logistico della serata, perché Piazza del Gesù Nuovo, che è stata scelta appunto per questo comizio, in parte transennata per dei lavori di restauro e quindi lo spazio a disposizione è dimezzato, ma vista l'affluenza tutt'altro che oceanica, sembra quasi fatto apposta. Non c'è il pienone, 1.000 persone o poco più. E questo peraltro, scrive ancora Caratelli, nella città in cui i tre partiti vincono e governano, quindi forse dovrà essercene qualcuno di più. Ma qual è il tema politico vero? Lo sottolinea di nuovo anche Marcello Sorgi nel taccuino che viene impaginato a fianco alla cronaca di Carratelli, è che sostanzialmente il campo largo ancora non prende una serie di decisioni, per cui ieri si sono ritrovati su alcuni punti, ma su altri no. Nota Sorgi che appunto era presente il sindaco di Napoli Manfredi, che per l'appunto spesso viene presentato come possibile, diciamo così, risorsa, nome, no? Insieme a quello di Salis, quando salta fu che salterà fuori, scrive Sorgi, al momento opportuno. Ma quando arriverà questo momento, però, scrive Sorgi, anche ieri a Napoli il centro-sinistra ha sorvolato, cioè ha rinviato. Insieme i leader dell'alleanza hanno sciorinato i punti del programma su cui sono d'accordo, ma invece non hanno dato seguito appunto a quelli divisivi. Con questa tecnica, che dice ancora Sorgi, finora è stato evitato qualsiasi approfondimento su materie importanti, vedi la politica estera e in particolare l'Ucraina, o appunto la scelta del leader della coalizione, affidata a un fantomatico tavolo degli alleati o a un giro di primarie da svolgersi non si sa quando. È una strategia, avverte Sorgi, che corrisponde più o meno al vecchio proverbio gente allegra, Dio l'aiuta. Ma Schlein e Conte non erano così allegri, dice appunto ancora Sorgi. E questo, diciamo così, aspetto viene sottolineato da diversi commentatori, per esempio Stefano Ceccanti sul Quotidiano Nazionale. Anche lui scrive a pagina 7: l'opposizione c'è, ma ha tanti limiti, incompleta, acefala e ritardataria, e analizza quella che è però è più o meno tutta l'offerta politica verso il 2027, dice due coalizioni principali, tre gruppi minori velleitari, con il rebus Vannacci. E anche lui dice il centro-sinistra continua a rinviare tutte le decisioni su leadership, alleanza e identità programmatica e avverte, anche in questo caso Ceccanti, le scelte fatte per tempo, anche di, diciamo così, compromessi che si raggiungono perché è inevitabile farlo, eccetera, eccetera, le scelte fatte per tempo sono difficili, però danno tempo ai soccombenti di dimenticare le lacerazioni, sentendosi comunque parte di un percorso. Le scelte invece ritardate a ridosso del voto possono restare nella memoria e far perdere consensi per strada. Per governare davvero bisogna fare scelte e darsi il tempo di spiegarle e farle digerire agli elettori, altrimenti si sta già ammettendo che l'unica cosa che cambierà, oltre alla propaganda, sarà la lista dei ministri. E guardate che è molto pesante questa affermazione di Ceccanti, ma ahimè, temo anche pericolosamente vera. Detto questo, c'è, come dire, chi comunque sta pronto, appunto, e non si sottrae. Sul Messaggero troviamo un'intervista al sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e che quindi va assolutamente segnalata, eccola qua, intervista a Gaetano Manfredi, che peraltro sì, va in quella direzione, perché lui dice serve un garante per il centro e adesso riformismo radicale per scrivere il programma, quindi insomma ha ben chiaro che si debbono fare dei compromessi nel caso. E mentre su Repubblica, no, e anche su Domani, perché insomma ho voluto vedere se anche altri quotidiani. Allora, se voi prendete la cronaca di Repubblica, almeno diciamo così nel titolo non si fa minimamente cenno al fatto che non ci fossero proprio folle oceaniche e non sia stato questo gran comizione, diciamolo. Mentre invece su un quotidiano come Domani, che comunque è abbastanza vicino a quell'area, Daniela Preziosi lo scrive come che non è stato esattamente un successone questo incontro di Napoli. Siamo a pagina 6, ecco qua, scrive Daniela Preziosi, a sinistra falsa partenza. La piazza di PD, AVS, Movimento 5 Stelle rovinata dagli antagonisti. I fischi dagli attivisti di Potere al Popolo costringono i leader a interrompersi, parapiglia sotto il palco, la replica, siete i migliori amici di Meloni e Vannacci. E però anche lei scrive a un certo punto che quando sono finalmente saltano, riescono a essere tutti sul palco, le contestazioni a comando, però dice sono l'ultimo dei problemi dei progressisti. Se la coalizione, scrive Preziosi, infatti, non stringe i bulloni, è per almeno un paio di matasse è per almeno un paio di matasse da sbrogliare. La prima, appunto, è quella della nuova legge elettorale, perché no, finché non sarà chiaro se verrà approvata in via definitiva, Schlein e Conte non potranno decidere se è davvero necessario convocare le primarie per la premiership, quindi cerca in qualche modo una giustificazione. C'è e poi il pasticcio del centro. Matteo Renzi, annusando aria di veti su di lui, lancia qua e là segnali che suonano come mezze minacce. Ieri ha postato su X il suo avviso ai naviganti. Italia Viva c'è e sarà decisiva per la vittoria del 2027. Conte a sua volta fatica a rassegnarsi all'alleanza con Italia Viva. Teme la rivolta del suo elettorato più radicale. Preoccupano gli annunci di Alessandro Di Battista, che fa circolare l'idea di un suo impegno in politica come un Vannacci di sinistra. E poi, si fa per dire, ci sono i grandi nodi irrisolti del programma, perché se è vero, come i leader hanno ricordato ieri, che non si parte da zero, è anche vero che certe distanze appaiono incolmabili, a partire dall'atteggiamento sull'Ucraina. Ieri lo ha ricordato il senatore Dem Filippo Sensi, commentando il no di Movimento 5 Stelle all'ingresso di Kiev nell'Unione Europea. Hai voglia di andare a Napoli se poi a Strasburgo i 5 Stelle sull'Ucraina votano contro insieme alla Lega e Vannacci? Risparmiatevi le foto perché c'è ancora molto da fare. A proposito poi di legge elettorale, viene analizzata la proposta, quella che si sta discutendo, da Vital Bazzolini, e siamo sempre su domani, e Vital Bazzolini sostiene che in realtà con il Melonellum l'elettore conterà ancora meno, non si sa se ci sarà più o meno stabilità, ma intanto questa è la conclusione di Vitalba, che è una che le cose le analizza sempre con grandissima precisione. Dice: l'elettore conterà ancora meno, anche perché, dice, se anche fossero introdotte le preferenze, con, diciamo così, il compromesso che è stato immaginato, cioè quello di mandare avanti i capilista, quelli sono bloccati, e poi gli altri invece si possono scegliere con le preferenze, dice, soprattutto nei partiti piccoli che raramente riescono a eleggere più di due persone, ovviamente tutto questo viene inficiato e quindi alla fine appunto non decidono gli elettori. Vi dicevo, anche la maggioranza non è stata con le mani in mano ieri, forse proprio perché appunto incalzata in qualche modo da Vannacci, ieri hanno presentato i vari partiti una serie di proposte, di disegni di legge, eccetera, eccetera. Uno di Fratelli d'Italia, l'altro in particolare Fratelli d'Italia, questa iniziativa. Immigrato condannato, subito rimpatriato. Questa cosa degli slogan con le rime, un po' triste, ma insomma, vabbè, immigrato condannato, subito rimpatriato, piace tanto questa cosa. Ma in realtà il tema vero è che quindi si renderà più difficile l'acquisizione della cittadinanza. La si renderà più difficile anche per i ragazzi più giovani, i minorenni, una volta poi diventati grandi, e soprattutto la cittadinanza potrà essere tolta in caso di reati gravi. Il problema vero è, però, e qui ovviamente non è stato considerato, è con i cosiddetti ragazzi della seconda generazione, che spessissimo, con il paese di origine dei genitori e che formalmente risulta il loro, non hanno alcun legame, magari non ci sono mai stati. Quindi, se gli togli, diciamo così, la cittadinanza italiana e ritorni a quella del loro paese, è un loro paese di solito solo sulla carta e quindi diventa molto complicato. Insomma. Questa è la situazione. Senza contare, scrive Federico Capurso, che ne parla sulla stampa, l'imbarazzo di Forza Italia, che solo fino a qualche mese fa ancora parlava di Ius Italie, per dare la cittadinanza a chi avesse completato dei cicli di studio appunto nel nostro paese. Figuriamoci invece questo passaggio. Il problema è che Vannacci incombe, e come scrive Stefano Folli sulla Repubblica, con Vannacci bisogna farci i conti. Siamo a pagina 13 della Repubblica, ecco qua. E scrive con Vannacci, ma anche con Di Battista, cioè fa una, diciamo, un parallelo, perché dice: il caso Vannacci per ora non produce voti reali, ma qualche fenomeno imitativo. Alessandro Di Battista ne è l'esempio più evidente. Il personaggio ha un passato nell'ala intransigente del grillismo prima maniera. In quel mondo si è distinto per essere una specie di Trotsky del populismo antisistema, irruente nei dibattiti, abile nello sfruttare la televisione, eccetera, eccetera. Naturalmente filo Putin, privo di esitazioni. Il successo di Vannacci come re dei sondaggi deve aver turbato non poco Di Battista. Tutto quello spazio virtuale da accaparrarsi è quasi lo stesso in cui potrebbe incunearsi l'ex grillino, e così si è venuti a conoscenza che esiste anche una sigla, Schierarsi, quasi un embrione di partito di cui più ignoravano l'esistenza. Quali siano le differenze fra il movimento di Di Battista e quello di Vannacci è difficile da dire, forse sulla Palestina, ma nessuno si stupirebbe se i due unissero le forze e tentassero insieme di far fallire la legge elettorale, non tanto quella in vigore oggi, ben avviata verso il pareggio fra gli schieramenti, quanto quella promessa per l'immediato futuro, poiché l'ingresso in campo del binomio Vannacci di Battista renderebbe complicata per le coalizioni la soglia del 42% e quindi il diritto al premio di maggioranza. Sarebbe meraviglioso se si mettessero insieme. Detto questo, intanto pesa ancora anche la polemica sul Covid, che è una polemica che continua a portare avanti il giornale, che continua a portare avanti sul giornale, diciamo che oggi gli si dà forse il massimo della visibilità fra i giornali di oggi, fra pagina 12 e pagina 13, con un richiamo in prima: Conte perde la testa e ci attacca le trame per affossare le indagini. Di che cosa si sta parlando? Giuseppe Conte attacca la commissione d'inchiesta sul Covid e la maggioranza, accusando il centrodestra di mettere in atto uno strappo istituzionale e di aver organizzato un teatrino indecente insieme ai quotidiani di centrodestra. Il tentativo è rinviare la palla in difesa dall'altra parte. C'è solo un particolare che non torna: il capo dei 5 Stelle continua a non rispondere e, tanto per non farsi mancare nulla, siamo per esempio a pagina 13, viene riproposto al lettore quell'aiutone, c'è scritto proprio così, quell'aiutone al suocero, fra virgolette, perché la compagna Olivia Palladino per l'appunto non è la moglie, ma è solo la compagna, comunque quell'aiutone al suocero nascosto al Popolo 5 Stelle in piena emergenza. Si ricorda appunto della norma sugli albergatori che favorì il padre della compagna, titolare del Plaza, dell'Hotel Plaza a Roma. E quindi poi addirittura insomma, che pare che fra i deputati nessuno sapesse di quel conflitto di interessi. E vabbè. Invece, devo dire che la questione spie, forse perché c'era Nucci, forse perché c'è anche il caso di Nolfi, forse perché, però insomma è stata un po' non abbandonata, però c'è non tantissima attenzione, diciamo. Tuttavia qualcosa oggi troviamo sulla stampa, devo dire che la stampa dopo i primi 2 o 3 giorni di chiamiamola confusione, sbandamento, non so, insomma, ci aveva lasciato un po' così, noi lettori, invece ha ripreso in pieno, la sua postura e insomma, mi piace, offre spunti, tanti spunti interessanti ancora. Vi dicevo, sulla stampa troviamo oggi un'intervista a Guerini, il presidente del COPASIR, nonché ex ministro della difesa, che tiene, diciamo così, sia il tema appunto di queste spie che sono state arrestate, che hanno passato alla Russia, ricorda appunto Irene Fama, documenti riservatissimi. Uno degli indagati intercettato dice: sono 12 anni. Dice: in 12 anni vi ho dato migliaia di informazioni. E fra l'altro anche un cingolato da neve italiano destinato all'esercito di Kiev, che chissà se è lo stesso di cui parla Travaglio sul suo giornale. Ma comunque, Lorenzo Guerini invece dice che lui, insomma, non può dire troppo su questo arresto per ovvie ragioni, e però dice: dobbiamo stare attenti alla guerra ibrida, e tuttavia ribadisce che il sostegno all'Ucraina non si discute. E ovviamente Francesca Schianchi, che lo va a intervistare, non è che se la lascia sfuggire questa cosa, per cui dice: ma come troverete un accordo? Perché ieri appunto a Strasburgo voi del PD avete votato a favore, il Movimento 5 Stelle contro, quindi, e però Guerini risponde: per me E per il PD il sostegno all'Ucraina è una linea rossa invalicabile e non sacrificabile, quindi quando ci sarà da discutere su questo aspetto non si passa. Ecco. Dicevo, quindi non c'è moltissimo, non c'è molto altro, e mentre invece tutti oggi ci parlano di Adinolfi, di questo arresto di Adinolfi, ovviamente da ritenere per l'appunto innocente fino a che non ci sarà eventualmente un giudizio, però l'aspetto politico non può essere tralasciato. E per esempio su Repubblica c'è proprio un richiamo, fra l'altro, in prima pagina, Adinolfi in arresto per truffa, è pericoloso, e fra pagina 20 e pagina 21, quindi due pagine intere, sono dedicate a Mario Adinolfi, così presentato al lettore, poker, reality e famiglia. Ascesa e caduta di un tribuno social eccessivo e provocatore, è passato dalla fondazione del PD alla collaborazione con Corona, parabola di un influencer populista. E poi appunto il racconto di questa truffa che lui avrebbe messo in atto, somme ingenti raccolte dai privati con la promessa di maxi guadagni, ma il giornalista non aveva titoli per farlo e così il denaro spariva. In realtà penso che, cioè, anche se il problema è che appunto il denaro spariva, perché è vero, se non hai titoli per farlo non lo puoi fare, ma il vero problema è che il denaro è sparito. E questa ed è sparito in viaggi alle Maldive e lingotti d'oro, spese pazze con i soldi dei clienti, e quindi anche questo lo troviamo sui giornali. Vi dicevo la conclusione invece e poi ieri, ma non lo dico perché lavoro alla 7, ma insomma, perché è comunque oggettivamente una notizia. Ieri sono stati presentati i palinsesti del prossimo anno della 7, e se voi leggete l'articolo sul giornale, così viene presentato: la 7 lancia un palinsesto di M. Ecco tutte le novità di Telekabul. Quell'M lì, però. Ovviamente qui c'è il gioco di parole, l'allusione appunto al palinsesto di M, ma è M di Mussolini, perché verrà trasmesso M di Mussolini, il film, la serie, insomma. Però certo, diciamo che. E poi Telekabul era Rai 3. Insomma, la 7 forse non. Io sono di parte, non lo posso dire, perché è un po' come chiedere all'oste se il vino è buono, però a me non è mai sembrato che fosse Telekabul. C'è spazio per tutte le voci alla 7, ma perché ve lo segnalo? Ah, eccolo qua, perché Cairo, l'editore, non si è lasciato sfuggire, perché gliel'hanno chiesto. Risposto. Intanto se si prende Ranucci, e ha risposto no, per carità. Poi, a proposito appunto di Telekabul, e poi però ha detto che lui potrebbe, cioè non si può mai dire quello che farà poi nella vita, perché mai più si sarebbe immaginato di diventare l'editore della 7, quindi perché no, non si può escludere che possa andare in politica. Nel frattempo Meloni, secondo lui, può andare al Colle, e la previsione è che Vannacci arriverà ad avere il 10%. Tutto questo lo trovate su diversi quotidiani, ma diciamo così, dispiegato in tutto il suo splendore sul foglio a firma di Caruso. E così come trovate molto, molto spazio dedicato da Repubblica alla vittoria di Mario allo Strega, dopo tutte le polemiche, per l'appunto iniziate proprio su Repubblica. A proposito delle parole di Mari su Michela Murgia. Bene, io mi fermo qui, e ci sentiamo ancora domani mattina, proprio perché appunto se uno prende un impegno poi lo porta a termine, E poi niente, poi ci salutiamo. Buona giornata.
1: Grazie davvero a Flavia Fratello, sono le 8:58 minuti, questa è la stampa regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Adesso apriamo il nostro notiziario del mattino ringraziando Piero Scaldaferri in regia e un saluto a tutti da Antonio Del Fortuna e Roberta Iannuzzi in studio. Parleremo della magistratura di sorveglianza in apertura. Poi naturalmente i contenuti e le conclusioni del vertice NATO in Turchia, la situazione politica in Gran Bretagna, il caos in commissione di vigilanza RAI e la riforma della legge elettorale, l'uso delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le prossime elezioni amministrative di Milano, questi i temi principali del notiziario del mattino.
2: Apriamo con una dichiarazione del segretario del Partito Radicale Maurizio Turco e della tesoriera del partito Irene Testa. La magistratura di sorveglianza non può essere lasciata sola, il grido d'allarme va ascoltato. La lettera con cui i presidenti dei tribunali di sorveglianza si rivolgono al presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferma purtroppo ciò che il Partito Radicale denuncia da anni. La magistratura di sorveglianza è stata progressivamente abbandonata, nonostante svolga una funzione essenziale per garantire il rispetto della Costituzione e dello Stato di diritto. Già con la campagna Giustizia #24 avevamo denunciato numeri impietosi. Appena 230 magistrati di sorveglianza, uffici con scoperture di personale che arrivano al 50%, chiamati a vigilare su 190 istituti penitenziari, a seguire decine di migliaia di persone in esecuzione penale esterna e a smaltire un arretrato enorme di pratiche. Già nel 2024 il Partito Radicale aveva promosso una campagna dedicata proprio alla magistratura di sorveglianza. Quell'allarme è rimasto inascoltato. Oggi l'appello dei presidenti dei tribunali di sorveglianza conferma che quelle denunce erano fondate. Il Presidente della Repubblica, garante della Costituzione, non può ignorare questo grido d'allarme. La magistratura di sorveglianza garantisce che l'esecuzione della pena sia conforme alla legge, tutela i diritti delle persone detenute e rende effettivo l'articolo 27 della Costituzione. Indebolire questi uffici significa indebolire lo Stato di diritto e aggravare una crisi delle carceri segnata da sovraffollamento, violazione dei diritti e un numero ormai intollerabile di suicidi. Per questo condividiamo pienamente l'appello rivolto al Capo dello Stato e chiediamo al Governo di assumersi finalmente la responsabilità politica di affrontare una crisi che riguarda il rispetto della Costituzione e dei diritti fondamentali. Le carceri continueranno a essere fuori dalla legalità costituzionale finché chi è chiamato a far rispettare il diritto sarà lasciato senza gli strumenti necessari per svolgere il proprio lavoro.
1: Sono le 9:01 minuto, si è chiuso ieri ad Ankara il vertice NATO, i leader europei rivendicano un esito positivo, il cancelliere tedesco Merz parla di aspettative più che soddisfatte, il premier britannico Starmer di un'alleanza più forte e più unita. Donald Trump, dopo i duri attacchi agli alleati di martedì, ha assunto toni concilianti, ha detto di aver percepito tremendo affetto nella stanza. Tra i risultati concreti, un nuovo impegno sulla difesa collettiva e l'offerta americana all'Ucraina di una licenza per produrre i propri missili Patriot. Resta la tensione con la Spagna. La Casa Bianca prepara misure commerciali contro Madrid per il mancato rispetto degli obiettivi di spesa militare. Allora, vediamo nel dettaglio le conclusioni del vertice. In collegamento con la Turchia abbiamo Mariano Giustino. Buongiorno, Mariano.
3: Buongiorno a voi. La dichiarazione di Ankara suggella la nascita della NATO 3.0, non solo più europea, ma rappresenta anche un passo avanti nell'espansione dell'Alleanza Atlantica, della sua sfera di influenza in Medio Oriente, nel Mar Nero con l'Ucraina e nel Caucaso. Il vertice di Ankara si è concluso con Erdogan che si aspetta che Trump mantenga la sua promessa e con Trump che si aspetta che l'Europa mantenga la sua. Potremmo riassumere così i 2 giorni della NATO nella capitale turca. La dichiarazione di Ankara ribadisce l'unità, la difesa collettiva e il sostegno all'Ucraina, sottolinea la necessità di deterrenza, la produzione nel settore della difesa, i 70 miliardi di euro di finanziamento per l'Ucraina e considera le minacce provenienti da Russia e Iran. Gli incontri bilaterali cruciali della seconda giornata sono stati quelli tra il presidente Trump e il suo omologo ucraino Zelensky e il presidente siriano Shara. Trump ha annunciato la rimozione della Siria dalla lista degli sponsor del terrorismo. Ha fatto un ottimo lavoro, ha detto il presidente USA al vertice NATO, seduto al fianco del presidente siriano Ahmed al-Sharaa. Trump ha avviato formalmente la revoca della designazione della Siria come stato sponsor del terrorismo, informando il Congresso degli Stati Uniti. Il presidente USA ha così allineato la Siria all'asse americano. Era dal 1979 che la Siria era stata classificata dagli Stati Uniti come stato sponsor del terrore. Il Dipartimento di Stato americano inserì per la prima volta il paese nella lista a causa del sostegno storico del regime siriano a diversi gruppi militanti e organizzazioni armate. Tale designazione affiliate all'Iran. Tale designazione è rimasta in vigore per decenni, comportando severe restrizioni economiche, finanziarie e commerciali, e un altro questo sostanziale cambiamento del Medio Oriente. Sharaa, ex ribelle, leader ribelle, un tempo designato come terrorista dal governo statunitense, ha guidato una coalizione, come sappiamo, di gruppi armati islamisti che ha rovesciato il presidente Bashar al-Assad nel dicembre del 2024. Trump ha accolto con favore il suo nuovo governo e l'impegno di al-Sharaa a combattere le organizzazioni del terrore e quelle affiliate all'Iran, e si è impegnato a revocare tutte le sanzioni statunitensi contro il paese durante il loro primo incontro avvenuto nel maggio del 2025. Nel corso dell'ultimo anno l'amministrazione Trump ha revocato diverse sanzioni tramite decreti esecutivi, allentato i controlli sulle esportazioni, revocato la designazione dell'organizzazione terroristica per l'ex gruppo militante di Sharaa, Hayat Tahrir al-Sham, e collaborato con il Congresso per abrogare il Kaiserat. Ma la Siria rimane nella lista nera del terrorismo, rimaneva nella lista nera del terrorismo insieme a Cuba, Iran e Corea del Nord. Dopo 14 anni di guerra civile, la Banca Mondiale ha stimato in modo prudente che la ricostruzione della Siria costerà 216 miliardi di dollari. Gli esperti affermano che l'inserimento di questo paese come stato sponsor del terrore ha avuto un effetto dissuasivo sulle grandi aziende tecnologiche e sugli istituti finanziari già scettici sulle prospettive commerciali a lungo termine del paese. Grande attenzione all'incontro di Trump con Zelensky. Un anno e mezzo dopo il litigio allo studio Vale è cambiato tutto. A margine del vertice NATO, il presidente USA ha elogiato il presidente ucraino per l'efficacia nel conflitto e per la capacità bellica di Kiev, e ha annunciato una licenza per produrre missili per i Patriot. Era il febbraio del 2025, ricordate, meno di un anno e mezzo fa, quando nello studio Vale si consumava il litigio tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, con il primo che diceva che l'omologo ucraino non aveva le carte, stando a quanto si è visto nell'incontro di ieri davanti alle telecamere, prima di un colloquio riservato a margine del vertice NATO nella capitale turca. La situazione si è dunque completamente ribaltata. Trump ha annunciato che autorizzerà l'Ucraina a produrre missili Patriot, indispensabili per intercettare i missili balistici russi. Vi concederemo una licenza, ha affermato il leader statunitense. In questo modo non potrete lamentarvi che non ve ne forniamo abbastanza. E poi ha aggiunto, con un tono decisamente più conciliante rispetto ai precedenti colloqui con il presidente ucraino: non ne abbiamo ancora informato l'azienda, ma la questione si risolverà, ha promesso Trump. È piuttosto fico, poi si è andato lasciato andare ad elogi nei confronti di Zelensky, ha esclamato Trump rivolgendosi al presidente ucraino seduto al suo fianco, elogiandolo per aver fatto un lavoro straordinario, per essersi dimostrato molto efficace nella guerra. Ha spiegato che gli attacchi in profondità dell'Ucraina e Russia contro le sue infrastrutture energetiche costituiscono un'escalation, ma ciò nonostante possono, ha detto, contribuire a cambiare il corso della guerra. Poi, interrogato sui suoi sforzi per mediare un accordo tra Russia e Ucraina, Trump ha affermato che gli piacerebbe vedere i leader di entrambi i paesi sedersi attorno a un tavolo. Ha detto che di aver anche parlato con Putin, il quale, secondo lui, lui si è mostrato disponibile all'incontro, ma avrebbe voluto ospitarlo a Mosca. Trump ha dichiarato di aver respinto l'idea a nome di Zelensky e gli ha chiesto il leader USA a Zelensky senza di parole se fosse disposto ad incontrarlo a Mosca, ma il presidente ucraino ha risposto con una battuta: è difficile, lì ci sono molti droni, ha detto è pericoloso. Ha affermato che gli Stati Uniti producono ottimi droni, ma che potrebbero acquistarli dall'Ucraina perché sono in grado di produrne molti, e ha definito questa capacità straordinaria. Per concludere, ad Ankara, Erdogan, a parte alcuni contratti e commesse stipulate con Regno Unito, Germania, Bulgaria e Romania, ha raccolto solo promesse, al momento ha ottenuto solo promesse da Trump. Erdogan non fa mistero delle sue aspettative, afferma che la sua più importante decisione del vertice NATO è che l'Unione Europea si impegni a non escludere la Turchia, l'industria della difesa turca, dall'architettura di difesa e sicurezza europea, e che l'integrazione economica acceleri con l'ampliamento degli accordi di unione doganale e la liberalizzazione dei visti d'ingresso di cittadini turchi nell'area Schengen. Lo ha sottolineato ieri nel suo discorso di apertura, rivolgendosi direttamente all'Unione Europea, ha ricordato a tutti che Trump aveva precedentemente promesso di consegnare 5 aerei F-35 che la Turchia aveva già pagato, ha detto di essere sicuro che avrebbe mantenuto la parola. Trump ha risposto con qualcosa del tipo perché no, una risposta aperta però a diverse interpretazioni. Vale la pena ricordare che la Turchia fu esclusa dal programma F-35 di cui era coproduttrice durante il primo mandato di Trump perché aveva acquistato missili S-400 dalla Russia. Gli aerei che la Turchia aveva già pagato furono quindi sequestrati e le sanzioni CAZSA imposte alla Turchia dal Congresso si applicavano a questi veicoli. Per il momento però, come dicevamo, sono solo promesse allettanti, vi è infatti l'ostacolo alla vendita di F-35, vi è l'ostacolo a momento insuperabile del Congresso. Erdogan ha cercato di conferire alla Turchia un ruolo sempre più preminente nell'architettura di difesa europea e Ankara aspira a colmare in parte il vuoto che gli Stati Uniti potrebbero lasciare nella sicurezza del continente. Il vertice NATO rappresenta un'opportunità fondamentale per il presidente turco perché ha cercato di convincere i suoi alleati a includere la Turchia in tutte le sue iniziative di difesa e sicurezza del continente. L'Italia, da canto suo, sta consolidando la sua posizione di principale banco di prova per la cooperazione tra Europa e Turchia nel settore della difesa, come dimostra la joint venture tra l'italiana Leonardo e la turca Baykar, nonché il rinnovato dialogo sul sistema missilistico franco-italiano SAMP-T. Ankara desidera inoltre ampliare la sua cooperazione in materia di difesa con Bruxelles all'interno di un solido quadro istituzionale europeo. Tuttavia non vi è consenso tra gli alleati europei della NATO perché persistono dispute storiche con Grecia e Cipro, paesi che si sono recentemente opposti alla partecipazione della Turchia al programma di difesa europea SAFE, aperto anche a stati non membri dell'Unione Europea e dal quale Ankara è stata esclusa per il momento. A ciò si aggiunge la stagnazione da quasi un decennio dei negoziati per l'adesione della Turchia all'Unione Europea dovuta al deterioramento della situazione democratica e dei diritti umani. Le relazioni con l'Europa sono state influenzate in quest'ultimo periodo dal procedimento giudiziario contro Ekrem İmamoğlu, sindaco di Istanbul, in custodia cautelare da oltre un anno dopo essere stato arrestato per presunta corruzione e considerato il principale rivale politico del leader turco. Per il momento è tutto da Ankara, la linea Roma.
2: Grazie Mariano Giustino. Proseguono i riflessi sulle agenzie del vertice NATO. C'è una dichiarazione di poco fa di Donald Trump rilasciata proprio a bordo dell'Air Force One che riguarda la Spagna, che ieri aveva criticato duramente minacciando di tagliare tutti i rapporti commerciali col governo di Madrid. E adesso invece Trump ha dichiarato: devo ammettere di aver avuto problemi con la Spagna, di averne ancora, ma oggi si è completamente riscattata. La Spagna è stata molto generosa, ha accettato una richiesta di pagamento significativa, se non l'avesse fatto non avremmo nemmeno parlato con loro. Non è chiaro a quale pagamento si riferisce, ma continua, diciamo così, la incoerenza delle dichiarazioni di Donald. Allora, sempre sul vertice di Ankara, ci colleghiamo con David Carretta. Buongiorno.
4: Sì, buongiorno a voi. altro vertice della NATO è sopravvissuto a Donald Trump, e questo è ciò che conta per il segretario generale dell'alleanza Mark Rutte, soprattutto per i membri europei dell'alleanza. Come ha raccontato Mariano Giustino, la notizia principale riguarda la decisione, l'annuncio di Trump sulla volontà di concedere delle licenze all'Ucraina per produrre i missili intercettori dei sistemi di difesa aerea Patriot. C'è una carenza che è diventata evidente negli ultimi giorni con gli attacchi missilistici contro Kiev da parte della Russia di Vladimir Putin e l'incapacità dell'Ucraina di intercettare i missili balistici. I sistemi Patriot servono proprio a questo. Lo stesso esercito ucraino ha ammesso la carenza di missili. Fondamentalmente ci sono due problemi. Gli Stati Uniti hanno praticamente interrotto le forniture pagate dagli europei attraverso il meccanismo della NATO Pearl, perché concentrano questi missili in Medio Oriente, dove la guerra di Trump contro l'Iran è ripresa negli ultimi due giorni, e gli europei, che hanno ancora nelle loro scorte dei missili per i Patriot, li conservano in chiave di deterrenza nei confronti della Russia, perché temono una provocazione o un attacco e di conseguenza non vogliono scoprirsi. Ovviamente la minaccia dei missili balistici russi su Kiev e sul resto dell'Ucraina non scomparirà con l'annuncio sulle licenze. Serviranno settimane per negoziare gli accordi e mesi, se non anni, per avviare la produzione di massa di intercettori Patriot. L'annuncio di Trump però segnala una svolta nella sua percezione, nella sua attitudine politica rispetto alla guerra condotta dalla Russia in Ucraina. Come ha spiegato Mariano Giustino, Zelensky non è più l'uomo che non ha le carte, come diceva Trump nel febbraio del 2025, ma anche nel corso di tutto lo scorso anno. Trump ha sottolineato che Zelensky e l'esercito ucraino hanno svolto un lavoro straordinario, si stanno dimostrando molto efficaci. Le immagini delle code alle pompe di benzina in Russia a causa della penuria di carburanti provocata dai bombardamenti in profondità dei droni ucraini contro le raffinerie russe devono aver impressionato Trump, a cui non piacciono i loser. E se Trump fino a poco tempo fa pensava che il perdente era Zelensky, ora sembra aver cambiato idea. Una frase particolarmente importante rispetto a questi attacchi in profondità l'ha detta ieri: è un'escalation, ma è un'escalation che può aiutare a portare a una fine della guerra. Fondamentalmente Trump sembrerebbe convinto che è la pressione massima su Putin che può convincere il leader russo a sedersi al tavolo negoziale. Quanto ai leader europei, iniziano ad abituarsi alle prese di posizione minacciose, ai ricatti, alle incoerenze del presidente americano. La Groenlandia, Trump ha ribadito la volontà di annettersela o farla diventare americana o sotto controllo americano. Non è in vendita, ha risposto molto nettamente la premier danese Mette Frederiksen. Mark Rutte, in conferenza stampa al termine del vertice, ha assicurato che gli Stati Uniti rimangono impegnati nella NATO, e questo malgrado il fatto che Trump avesse evocato il possibile ritiro di tutti i soldati dall'Europa. Nelle dichiarazioni di questa notte sul suo aereo per tornare negli Stati Uniti, Trump è di nuovo tornato sulla questione, dicendo che la presenza americana in Europa dipenderà dalla Groenlandia e dall'Iran. Il premier socialista spagnolo Pedro Sanchez ha minimizzato le minacce commerciali di Trump contro il suo paese, spiegando che tra loro non c'è stata alcuna tensione. e di conseguenza non ci sarà una rimessa in discussione delle relazioni economiche tra la Spagna e gli Stati Uniti. Ciò che conta per gli europei è quello che Trump ha firmato, ed è una dichiarazione in cui si ribadisce l'impegno incrollabile degli alleati a favore della difesa collettiva, compreso l'articolo 5 del Trattato di Washington. Un attacco contro un alleato è un attacco contro tutti. Viene ribadito il fatto che la Russia è una minaccia di lungo termine. Gli alleati europei e il Canada dicono in questa dichiarazione che si assumeranno un ruolo sempre maggiore nella difesa dell'alleanza, ma c'è anche un riferimento a un

0: Discussione tra gli ambasciatori dei 27 Stati membri e non c'è ancora un accordo, malgrado il fatto che manchino praticamente 6 giorni a una scadenza importante, quella del price cap sul petrolio russo, che rischia di passare da 45 a 65 dollari al barile per un meccanismo di adeguamento di questo tetto al prezzo. Cosa che l'Unione Europea vuole evitare, ma ci sono diversi problemi sul pacchetto di sanzioni. Uno riguarda i visti, il divieto di visti per combattenti e ex combattenti russi. L'Italia, insieme alla Francia, si oppone a questa misura, almeno come è stata presentata dalla Commissione. E una nuova riunione è prevista domani, vedremo come andrà. Parlamento europeo riunito a Strasburgo oggi invece voterà su il cosiddetto Chat Control 1.0. Che cos'è? È una norma che è in vigore dal 2021 e che permette, grazie a una deroga alla direttiva sulla e-privacy, alle piattaforme online di monitorare volontariamente materiale pedopornografico, come fondamentalmente guardando i messaggi che ciascuno invia attraverso queste piattaforme. Questa deroga è scaduta nel corso del mese di aprile, il 4 aprile per la precisione, dal 2021 al 2026, è rimasta in vigore mentre si negoziava un quadro di regole più stabile. Non c'è accordo su questo Chat Control 2.0, cioè il quadro di regole nuovo e più stabile, tra il Consiglio, che vuole fondamentalmente monitorare tutte le comunicazioni in anticipo, e il Parlamento europeo, che si oppone, e così è scaduta la deroga di Chat Control 1.0 e i governi e la Commissione insistono per approvarne una nuova. Monitoraggio volontario da parte delle piattaforme. Il Partito Popolare Europeo, dopo aver perso un voto su questo a marzo, è tornato alla carica si torna a votare oggi proprio su questo Chat Control 1.0, la deroga dal 2021. I socialisti hanno deciso di sostenerla in nome della lotta alla pedopornografia. È un caso da seguire, non solo perché tocca la privacy di molti, ma perché sta diventando un caso politico. Se inizialmente l'opposizione a Chat Control 1.0 veniva soprattutto dai movimenti libertari di internet più progressisti, attenti ai diritti alla privacy, oggi questa questione viene cavalcata dal mondo MAGA, che accusa l'Unione Europea, come sempre, di censure, di voler controllare tutto e quant'altro, con un certo imbarazzo da parte di alcuni governi, tra cui quello italiano, perché il governo italiano sostiene Chat Control 1.0 e anche 2.0 in nome della lotta alla pedopornografia, però appunto ora si trova con una parte del mondo MAGA che contesta la volontà di censura dell'Unione Europea, anche se non è vera e propria censura. Si tratta di una misura pericolosa, ma per le ragioni opposte a quelle sostenute dal mondo MAGA. Per ora è tutto e vi restituisco la linea.
1: 9:23 minuti, anche il quotidiano spagnolo El País si sofferma su questo cambio di atteggiamento di Trump rispetto al rifiuto di Sanchez di portare la spesa militare dal 2% al 5% del PIL, come concordato al vertice NATO dell'estate scorsa, e il no all'uso delle basi di Rota e Moron per i rifornimenti degli aerei impegnati nella guerra in Iran, che erano le ragioni che avevano portato appunto a minacciare il paese anche di ritorsioni commerciali. Sanchez aveva minimizzato, diciamo, il contenuto di queste minacce. L'incontro bilaterale, aveva detto, è stato cordiale, abbiamo parlato di calcio e di golf, nessuna tensione, ha spiegato a Trump i dati della spesa militare spagnola, si è impegnato a partecipare all'operazione in Finlandia per la difesa di Atlantico e Artico. Secondo El País, sanzioni

0: Spagna non è semplice perché la politica commerciale è competenza esclusiva dell'Unione Europea. Trump può al più colpire prodotti europei la cui produzione si concentra in Spagna, come fece in passato con le olive nere. E per quanto riguarda i poteri di emergenza richiederebbero di dichiarare la Spagna una minaccia per la sicurezza nazionale americana, che sarebbe uno scandalo diplomatico verso un alleato NATO, e qualsiasi sanzione metterebbe a rischio l'accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea di Tunbury dell'agosto scorso. Restiamo comunque sui contenuti del vertice NATO, ascoltiamo il deputato di Forza Italia Roberto Bagnasco con Lanfranco Palazzolo.
1: È un vertice che più che sancire un nuovo allontanamento ha preso atto di una situazione di grande difficoltà del rapporto tra Europa e Stati Uniti, però un rapporto che noi crediamo sia indispensabile, nonostante in questo momento sia veramente molto difficile tenere dei rapporti costruttivi anche con gli Stati Uniti d'America. Ma per quanto ci riguarda il governo, ma soprattutto Forza Italia, è assolutamente convinta che il rapporto dei paesi occidentali tra noi e oltre Atlantico sia un qualcosa di assolutamente imprescindibile per il futuro stesso dell'Italia e dell'Europa, quindi non abbiamo dubbi di questo genere. Io penso che Giorgia Meloni anche in questo caso si stia comportando come una vera leader e quindi sta rispondendo in modo giusto, senza evidentemente atteggiamenti isterici o da prima donna, ma solamente confermando la posizione dell'Italia sempre e non confondendo assolutamente la posizione dell'Italia con beghe, diciamo, di basso livello che molto spesso purtroppo il presidente Trump, di cui molto spesso il presidente Trump si rende protagonista.
0: Così il deputato di Forza Italia.
2: Restiamo quindi sulle opinioni e allora ascoltiamo quella del senatore di Fratelli d'Italia Michele Barcaiuolo al microfono di Sonia Martina e si sofferma soprattutto sulle nuove accuse di Trump all'Italia.
3: È una situazione sicuramente non semplice, dopodiché rispetto alle nuove accuse di Trump la risposta è una e una sola e l'abbiamo dimostrato nel corso degli anni. L'Italia, da quando c'è il governo Meloni, ma in alcune epoche del passato pure, guarda a un solo obiettivo, che è quello di difendere l'interesse nazionale. Io credo che sia abbastanza bizzarro che qualcuno si lamenti, in questo caso il presidente Trump e gli Stati Uniti, sulla mancata concessione delle basi in Italia, in modo particolare la base Sigonella per cui non abbiamo autorizzato attività cinetiche, quindi attività, diciamo, prebelliche o parabelliche rispetto a una guerra, un attacco statunitense israeliano di cui non siamo stati di fatto nemmeno avvisati se non pochi minuti prima dell'inizio delle operazioni di bombardamento nei confronti di Teheran. E quindi, voglio dire, al netto delle ogni tipo di valutazione, la NATO è un'alleanza difensiva, l'articolo 5 opera perché c'è una sorta di mutualità di soccorso nel momento in cui uno Stato membro viene attaccato, ma non è un'alleanza militare strategica offensiva. Uno, perché non dicono così i trattati costituenti della NATO. Due, perché la nostra Costituzione, l'articolo 11, appunto, ripudia la guerra come strumento per risolvere controversie tra popoli. E quindi onestamente è incomprensibile da un punto di vista logico, giuridico e politico. Diventa invece comprensibile da un punto di vista strumentale da parte di Trump tentare di scaricare, diciamo, responsabilità che lui probabilmente sul piano interno non riesce ad assumersi sugli alleati europei. Dopodiché è vero che gli Stati Uniti sono il maggior contribuente NATO in termini assoluti, non è vero in termini di PIL, perché i paesi baltici o la Finlandia o la Polonia oggi in termini di PIL contribuiscono di più degli Stati Uniti. È vero che Italia, Francia, Germania e Spagna invece contribuiscono di meno sia in termini assoluti che in termini di PIL degli Stati Uniti, siamo disposti ad aumentare questa nostra investimento sulla nostra difesa, sulla nostra sicurezza rispetto agli accordi che abbiamo preso da qua a 10 anni, appunto di arrivare al 3,5% delle spese di difesa e un altro 1,5% sulle spese complessive di sicurezza, quindi anche sicurezza interna, ma è chiaro che questo deve comportare una maggiore capacità, se non di autonomia, quantomeno di capacità di incisione europea nelle regioni e nei territori che sono a noi più prossimi.
2: Allora, siccome stanno uscendo le dichiarazioni di Trump rilasciate sull'Air Force One, avevamo letto una riguardo la Spagna, questa riguarda invece l'Iran. E ve la leggiamo. Il presidente americano ha detto che l'Iran ha contattato gli Stati Uniti per raggiungere un accordo. Hanno chiamato poco fa, questo è il virgolettato di Trump, vogliono concludere un accordo a tutti i costi, ma non so se vale la pena farlo, non so se lo rispetteranno, questo è il problema. E poi ha continuato, diciamo, li abbiamo colpiti in modo duro, direi che li abbiamo colpiti 20 volte a uno. Ogni volta che ci colpiscono noi li compiamo 20 volte, quando loro colpiscono noi rispondiamo con ancora più forza, e quindi diciamo questa è la lettura della situazione dei rapporti tra Washington e Teheran. Digressione sul traffico ferroviario italiano invece, sì. È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria, si tratterebbe di atti volontari e dolosi che hanno bloccato la circolazione di treni da Battipaglia, che è a Salerno in Campania, a Paola, Cosenza, portando alla sospensione del traffico ferroviario in tutta la regione, con ripercussioni immaginabili di ritardi, cancellazioni e limitazioni addirittura alla percorrenza. In particolare i tagli dei cavi sono stati rilevati sulla linea tirrenica calabrese tra San Lucido e Longobardo e sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto, quindi in questo periodo di vacanze ci saranno notevoli disagi.
0: Poi vi daremo aggiornamenti. Intanto sono le 9:30 minuti, continuiamo ad ascoltare le interviste. Ieri Sonia Martina ha sentito anche il senatore del Partito Democratico Graziano Del Rio, sempre sulle conclusioni del vertice di Ankara.
4: In primo luogo va detto che c'è un fenomeno preoccupante a livello mondiale, che è l'aumento della spesa militare, che ormai è rasente i 3.000 miliardi, quindi noi stiamo invertendo una tendenza che c'era stata fino a, diciamo, agli anni 2000, di una progressiva riduzione per esempio dei sistemi missilistici atomici eccetera eccetera, quindi dai trattati di non proliferazione nucleare siamo passati a una specie di delirio bellicista in cui tutti gli stati si riarmano col tema di una minaccia, di essi sentirsi minacciati. Quindi intanto bisognerebbe riportare, credo, questa discussione nel suo ambito essenziale, cioè la politica, gli stati hanno il dovere, hanno il compito di creare le condizioni per la pace e la sicurezza, non per il riarmo, perché questa è la strada che l'Europa ha scelto. La grande tradizione politica italiana di De Gasperi, di Moro, in particolare la politica estera di Fanfani, era una politica che aveva come prospettiva la riduzione della spesa in armamenti e la costruzione di strutture istituzionali che favorissero il dialogo. Penso al lavoro che ha fatto Moro per l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, quindi col Trattato di Helsinki. E nello stesso tempo però non chiudevano gli occhi di fronte all'esigenza legittima di difendersi, di avere gli strumenti di difesa. Quindi che dire del vertice NATO, per aver fatto questa lunga premessa? Io dico, sono preoccupato dell'aumento della spesa militare in generale, ma credo che sia necessario che l'Europa comprenda che questo alleato americano, che la NATO sarà sempre più europea. Ecco. Io non parlerei più di pilastro europeo della NATO, parlerei di una NATO sempre più europea, perché la tendenza degli Stati Uniti a disimpegnarsi è ormai evidente, ed è anche altrettanto evidente che è inaccettabile che il Presidente degli Stati Uniti tratti gli alleati europei con questa arroganza e con queste offese anche personali a coloro che rappresentano il nostro Paese. Quindi si deve essere alleati, ma si deve richiedere rispetto, questo è il punto. Non è che va superata l'alleanza transatlantica, intendiamoci,
5: certo, però
4: bisogna richiedere rispetto.
2: Graziano De Rio con Sonia Martina. A proposito di armamenti, gli Stati Uniti hanno aperto la vendita degli F-35 alla Turchia e hanno annunciato la rimozione delle sanzioni imposte per l'acquisto dei sistemi russi S-400. Israele si oppone. Netanyahu ha detto che alla CNN che non li darebbe a un paese che definisce violento e aggressivo. Ascoltiamo l'analisi di Fiamma Nierenstein nella rubrica Il Medio Oriente visto da Gerusalemme con Roberta Iannuzzi.
5: Vendere questi F-35 a Erdogan è proibito per due motivi. Perché nel 2019 Erdogan ha comprato il sistema missilistico, che dice missile, sistema di difesa, in realtà ci sono 200 missili ancora incartati, che non l'hanno nemmeno ancora spacchettato questo sistema. S4 dice lui, poi non so dove l'ha messo, naturalmente io non l'ho verificato, ma dalle mie letture vedo questo. Questo sistema S-400, sistema russo, e il congresso americano giustamente aveva votato una cosa per cui se uno ha questo sistema S-400 non può avere anche gli F-35. Per quale motivo? Perché altrimenti c'è il rischio che ci sia il passaggio di dati sensibili, va bene, l'utilizzo di dati sensibili dell'F-35 che è un jet da guerra particolarmente dotato di sensori di ogni genere e grado e che potrebbero appunto cadere ora in mano sia cinese che russa, cioè gli amici dei turchi, e diventare parte di altre tecnologie nemiche, insomma, diciamo così, per dirla brevemente, va bene? Poi la Turchia, va bene, è nella NATO e c'è state grandi speranze, mi ricordo anche Di Marco, era un periodo che anch'io avevo molta fiducia nell'idea che ci fosse questo Stato musulmano che avrebbe potuto fare da ponte col mondo occidentale. Poi tutta una serie di eventi, fra cui anche un passaggio incessante di terrorismo da quelle parti, riversatosi poi dalle parti nostre invece, oltre a tutta un'altra quantità di dati, dovrebbero secondo me indurre una riflessione che non credo affatto sia estranea a Trump. Certamente cerca di cancellargliela dalla testa il suo amico miliardario Tom Barrack, consigliere per questo e per tutto questo affare, è lui, ecco, questo nome Tom Barrack, chi lo vuole fare googlare, come si dice, vedrà da dove viene il consiglio di dare a Erdogan gli F-35. Ma se vogliamo ricordarci alcune cose, va bene, la Russia è stata sanzionata da tutti i paesi della NATO, va bene, sull'Ucraina, l'unica a non averla sanzionata è la Turchia, l'unica, va bene, quindi l'unica nella NATO, sto parlando della NATO.
0: Ecco, così Fiamma Nierenstein nella sua rubrica. Adesso andiamo nel Regno Unito, ci occupiamo appunto di quanto accade là. Intanto la questione di Nigel Farage, che ha annunciato le sue dimissioni da deputato di Clacton e si ricandiderà in un'elezione suppletina, mentre è sotto indagine parlamentare per finanziamenti e benefici non dichiarati, per appellarsi al voto del popolo, dice, contro il sistema truccato. Tutti i principali partiti britannici hanno annunciato che non presenteranno candidati. A sfidarlo resta soltanto un personaggio satirico inventato dal comico John Harvey, che si chiama Count Beanface, che con un tweet mentre parlava Nigel Farage, ha invitato i partiti a non candidarsi, in modo che Farage avrebbe sfidato in sostanza un bidone della spazzatura. Ascoltiamo il racconto che ci fa Alessandra Libutti, giornalista e scrittrice, vice direttrice della testata online Inoltre, nell'intervista.
6: Questa è una farsa e lo hanno capito un po' tutti. Per cui che cosa succede? Che nessuno sta al gioco. Assolutamente nessuno sta al gioco. Lord Beanface, spieghiamo un pochino chi è Lord Beanface. Lord Beanface è un scrittore comico britannico, si chiama John Harvey, E lui aveva cominciato anni fa con un personaggio che si chiamava Lord Buckethead. E era un po', diciamo, un personaggio contro il populismo, tant'è vero che, se ricordo bene, lui si presenta inizialmente contro Boris Johnson, poi contro Theresa May, contro Rishi Sunak, si presenta un po' ovunque. Recentemente ha cambiato nome per motivi di copyright e è diventato Lord Beanhead. Count Beanhead, e quindi
0: spiegaci che pure cos'è? Che significa, perché magari non tutti.
6: Allora, diciamo Beanhead è testa bidone della spazzatura, ed è, se vogliamo, una rappresentazione satirica e letteralmente plastica della politica spazzatura, quindi è una presa in giro, è satira. Io penso che, per capire forse meglio la dinamica di quello che è successo in questi giorni, dobbiamo capire un pochino la cultura britannica e la politica britannica. A parte che di questi personaggi poi ribelli, caricaturali, è piena la letteratura. Io pensiamo un po' a V for Vendetta di Alan Moore, che è diventato poi celebre, addirittura lo abbiamo visto quando c'è stata la Casa di Carta, le maschere sono quelle di V for Vendetta, quindi questi personaggi un po' ribelli, caricaturali. Ecco, diciamo, se vogliamo prendere su chi è questo Beanface, è una versione più umile, grottesca di V for Vendetta, ecco, è il ribelle che sbatte in faccia ai politici che sono spazzatura. E quindi però è sempre stato uno scherzo, un gioco, una commedia. Ma che cosa succede? Che in questo clima dove, se pensiamo ai Commons, l'umorismo è parte della politica britannica, no? Pensiamo a Prime Minister Questions il mercoledì, il primo ministro e il leader dell'opposizione non è che si fanno domande e rispondono come nel resto del mondo, no, è uno show teatrale, cioè è un duello verbale fatto a colpi di ironia, di sarcasmo, battute, diciamo il Parlamento diventa un audience teatrale, c'è proprio una costruzione culturale sviluppata in centinaia di anni di cultura. Quindi tutta la politica britannica è vissuta in questo modo. E allora lo schiaffo morale arriva così, con un'idea semplice, un tweet di Lord Beanface, che Farage stava ancora parlando praticamente dopo che aveva detto che si sarebbe dimesso e ricandidato. Lord Beanface fa questo tweet dicendo: io mi candido, mi appello a tutti gli altri partiti di non candidarsi a Clacton e io sarò il suo unico oppositore.
2: Cosa succede in casa Labour? Si aprono le candidature alla guida del partito dopo le dimissioni di Keir Starmer annunciate il 22 giugno. Andy Burnham, tornato ai comuni con la vittoria nella suppletiva di Macclesfield, è al momento l'unico candidato dichiarato. Marzia Maccaferri, che insegna storia e politica alla Queen Mary University of London, ha tracciato al microfono di Roberta Iannuzzi il profilo politico del probabile prossimo primo ministro.
7: Andy Burnham si è ritirato, mettiamo questo verbo di nuovo fra virgolette, quando Jeremy Corbyn è diventato il leader del partito laburista, ha deciso di tornare a casa, perché lui è originario della zona in cui ha fatto il sindaco, di tornare a casa a Manchester e di riimpegnarsi nella politica locale, quella che noi banalmente chiamiamo la politica locale o nelle amministrative. E ha riscoperto, io dico riscoperto, un po' non ho fatto ricerca esattamente sulle politiche di Burnham e Manchester, ma mi occupo in generale della storia del partito laburista e leggo le cose che scrivono gli altri, ha riscoperto il valore della politica sul territorio e quindi è stato in grado di costruire un modello di politiche partecipate con altri soggetti della società civile, della politica nell'area grande di Manchester. Tradotto in parole, diciamo, tradotto nella situazione italiana, è un po' come un governatore di una regione. Emilia Romagna, io vengo dall'Emilia Romagna, usiamo questo modello, che riesce a formare una coalizione con tutti i sindaci della regione Emilia-Romagna per immaginare un nuovo modello economico e per sostenere la crescita dell'area grande di Manchester, Great Manchester. Ha funzionato bene, mi è stato rieletto con una grande maggioranza, ha immaginato un modello economico, diciamo, a metà tra partecipazioni pubbliche e partecipazioni private nella gestione dei servizi essenziali della città. L'esempio che viene normalmente sempre fatto e che ha un certo valore per noi italiani è la tariffa fissa per gli autobus nella zona di Greater Manchester, un po' ispirata, non esattamente direttamente, ma un po' ispirata all'idea di Renato Zangheri degli anni 70 a Bologna, l'autobus gratuito per la città, un po' ispirata alla CAP che c'è nei trasporti di Londra, insomma, di nuovo mettendola in modo estremamente diretto e semplice, sapere quanto costa un biglietto dell'autobus su tutto il territorio e che rimane quella quota è politica pratica, perché i trasporti pubblici significa andare a lavorare, andare a scuola, andare in città, andare a teatro.
0: Così Marzia Maccaferri, che insegna alla Queen Mary University of London storia e politica. Adesso cambiamo argomento, torniamo sulla politica interna. I presidenti delle Camere non possono sostituirsi alle scelte dei partiti, delle commissioni, dei presidenti di commissione. Anzi, io forse ho abusato del mio ruolo cercando delle mediazioni che magari non piacevano neanche alla mia parte politica di appartenenza. A parlare è il presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine di un convegno a Palazzo Madama. Ascoltiamo il presidente La Russa, che in seguito si sofferma anche sul tema della riforma della legge elettorale.
8: I presidenti non possono sostituirsi alle scelte dei partiti, delle commissioni, dei presidenti di commissione. Anzi, io ho abusato forse del mio ruolo cercando delle mediazioni che magari non piacevano neanche alla mia parte politica di appartenenza, no? Quando ho proposto in vigilanza RAI, vabbè, ma che cosa volete? Perché cerchiamo di sbloccarla. Se vogliamo un presidente di garanzia, volete un presidente di garanzia? Non avete mai fatto un nome, fate una cosa di nomi. Poi vediamo, non è detto che l'avrebbero accolta gli altri. Poi io ho detto, bene, ma se vi accogliessero un nome che trovate l'accordo su un nome, al posto di chi entra, se sperate che entri al posto di uno della maggioranza che così perde non solo il presidente ma anche i numeri che ha nel consiglio di amministrazione, non succederà mai. Quindi se non mi hanno più risposto, quindi chi dice che non abbiamo fatto niente si interroghi. Poi non spettava a me, forse sono andato oltre i miei compiti tentando io la mediazione. Il problema è che devono sapersi affrontare maggioranza e opposizione e risolvere da soli, senza scaricare sul Presidente della Camera e anche del Senato.
9: Okay. Quindi se ne esce così, col dialogo tra di loro?
8: Visto che le mediazioni io l'ho tentata, non so neanche se la mia parte politica l'avrebbe accettata, anzi sì. Avrei avuto molte difficoltà a convincere, a mettere da parte quello che il Consiglio di amministrazione aveva deciso, la persona bravissima, l'Agnes, a fare il presidente. Però se neanche ci provano a trovare una via, invece rimane solo la via del muro contro muro, non se ne esce mai. Ma il muro contro muro non è colpa di una parte, è colpa di entrambi le parti, cioè nella migliore delle ipotesi.
9: A proposito di mediazioni, c'è la legge elettorale che va in aula lunedì, si sta cercando
8: alla Camera.
9: Sì, lei è un fautore della prima ora delle preferenze.
8: Sì, però anche questo decide il Parlamento. Io sicuramente sono l'unico che ha presentato un emendamento per le preferenze quando è stata varata l'attuale legge. Fu bocciato da tutti, escluso Fratelli d'Italia, che allora era un piccolissimo partito. I miei due emendamenti furono bocciati. Uno diceva preferenze, l'altro diceva preferenze, vabbè, ma tenetevi pure il capolista bloccato. Furono bocciati l'uno e l'altro. Adesso vedo molti partiti che sono fautori delle preferenze. Bene, speriamo ci sia.
9: Fratelli d'Italia lo dovrebbe presentare un emendamento suo?
8: Secondo me sì, però Fratelli d'Italia fa parte di una coalizione. Non è che questo fatto vale per la coalizione campo largo che devono stare attenti a tenersi insieme, e la Meloni, proprio perché è partito più grosso, può non tenere conto di quello che dicono gli alleati. Però io credo che alla fine Fratelli d'Italia lo presenterà un emendamento, dopo averne discusso giustamente con gli alleati.
2: Era il Presidente del Senato La Russa, tra poco ci occuperemo di legge elettorale. Torniamo però ai riflessi del vertice di NATO e ai rapporti tra Stati Uniti e paesi europei. C'è una dichiarazione importante del leader tedesco, del premier tedesco Merz. C'era in ballo ieri un accordo che sembrava non concretizzarsi tra Stati Uniti e Germania sulla fornitura, sulla vendita di missili Tomahawk. Adesso, parlando al Parlamento tedesco, Merz ha detto: gli Stati Uniti hanno approvato la vendita alla Germania dei Tomahawk. Parlando al Bundestag, ha riferito di un accordo con gli americani. Così chiudiamo, ha detto Merz, un importante buco nella nostra difesa.
0: E facevi bene a sottolineare non fornitura ma vendita, perché la stazionatura di armi americane a medio raggio in Germania era stata concordata già dal cancelliere Scholz al vertice NATO di Washington del luglio 2024, con l'accordo siglato, tra l'altro scavalcando il Bundestag. A inizio maggio di quest'anno il piano era stato congelato. Merz aveva spiegato che gli americani al momento non ne hanno abbastanza nemmeno per sé, con le scorte statunitensi decimate dal conflitto iraniano, aggiungendo però che il treno non è partito. La differenza sostanziale rispetto al piano Scholz: allora si trattava di missili americani sotto comando esclusivo statunitense, ora Merz parla di vendita alla Germania, quindi di sistemi che diventano tedeschi, che è un cambio non da poco sul piano della sovranità e anche del dibattito interno, ragion per cui oggi Merz dalle 9
2: ha specificato questa novità. Esatto. Disarmiamo il notiziario, parliamo di legge elettorale. Sulla nuova legge elettorale Peppino Calderisi indica nel turno unico il vero difetto del testo. Ascoltiamo la sua analisi sul perché un sistema con ballottaggio sposterebbe il baricentro verso il centro invece che verso le estreme. Calderisi, lo sappiamo, è un esperto di sistemi elettorali, già deputato e autore di Storia di una riforma mai nata, 40 anni di vani tentativi per rinnovare le istituzioni, edito da Rubettino. Lo ha intervistato Roberta Iannuzzi.
10: Un vantaggio decisivo, un vantaggio di sistema. Le piccole liste di centro pensano che in una situazione di pareggio possono essere determinanti per la formazione del governo, ma questa è una tesi provvidenzialistica che non è difficile che si verifichi. In un sistema in cui non scattasse nessun premio e non si formasse nessuna maggioranza davanti agli elettori, dopo sarebbe ben difficile formare un governo, o questo governo non sarebbe condizionato dalle formazioni di centro, molto di più sarebbe condizionato dalla formazione delle estreme. Mentre un sistema in cui si vince al primo turno con il 50% o si vince nel secondo turno con il 50% fa sì che diventano decisivi gli elettori di centro, non su posizioni estremiste. E quindi qui sta il vantaggio, a mio avviso, delle componenti liberali, riformiste, che sono interessate alla governabilità del sistema, che un sistema di questo tipo, con il ballottaggio obbligatorio, fa sì che tutto il sistema diventa, centripeto anziché centrifugo.
0: Così Peppino Calderisi. Sulla legge elettorale tiene banco anche la questione relativa alle preferenze, su cui da ieri c'è un appello bipartisan. Il voto di preferenza tende a penalizzare la rappresentanza femminile, quindi non votiamo l'introduzione delle preferenze nella nuova legge elettorale. Così l'appello rivolto alle loro colleghe alla Camera dalle deputate di alcuni partiti di maggioranza e opposizione: Elena Bonetti di Azione, Silvana Comaroli della Lega, Isabella De Monte di Forza Italia, Chiara Gribaudo del Partito Democratico e Luana Zanella di Alleanza Verdi e Sinistra. Sentiamo Silvana Comaroli con Lanfranco Palazzolo.
11: Questa firma è dovuta, almeno da parte mia, sulla questione del pensare alle future generazioni delle donne. Le faccio il mio esempio. Io, quando sono entrata in politica e soprattutto mi sono candidata per venire a Roma, se non c'era la questione delle non preferenze, io non sarei mai venuta a Roma, ma proprio perché è difficile, le nuove leve, le nuove ragazze giovani che vogliono intraprendere questo percorso di poter far politica, per dedicare a fare crescere quello che è il nostro paese, non hanno la forza per andare a raccogliere le preferenze. Il discorso è diverso per chi magari è già conosciuto, è già noto, ha disponibilità economiche e quindi si può fare una campagna elettorale con spendendo per ovviamente farsi pubblicità, farsi conoscere, oppure perché sono già nomi noti, la gente già li conosce, eccetera, rispetto alle nuove entrate. Questo lo dimostra anche già la difficoltà che noi vediamo, per esempio, fra il Parlamento nazionale e i consigli regionali. È difficile entrare nei consigli regionali, spingere, farsi conoscere, andare a intercettare quello che è la preferenza. E da qui nasce la mia disponibilità a firmare questo appello.
0: Così Silvana Comaroli al microfono di Lanfranco Palazzolo della Lega, a proposito dell'appello di alcune parlamentari di molti gruppi della Camera dei Deputati contro le preferenze nella legge elettorale. Di parere diverso, avete sentito che nell'elenco non c'era Italia Viva, Maria Elena Boschi e Raffaella Paita, capogruppo di Italia Viva, Casa Riformista alla Camera e al Senato, non hanno firmato e dicono che rinunciare alle preferenze per favorire l'elezione di più donne significa, a loro giudizio, accettare un'idea della politica fondata sulla cooptazione e non sul consenso. La loro proposta è accompagnare le preferenze con la doppia preferenza di genere, così hanno spiegato nelle interviste a diversi giornali.
2: Allora, continuiamo la rassegna delle opinioni sulla legge elettorale. C'è anche chi sostiene come non sia questa la priorità al momento, non dovrebbe essere questa del governo, ma sarebbe più stringente occuparsi della situazione economica. È il deputato, il senatore di Italia Viva, Ima Scalfarotto.
12: Paradossalmente il governo, invece di occuparsi di questo, che sarebbe quello che davvero conta, pensa a cambiare la legge elettorale. È una cosa che io trovo incredibile davvero, anche perché, ma non so, avendo vissuto molti anni all'estero, so che il sistema elettorale negli altri paesi è parte dell'identità nazionale, no? È parte della cultura del posto. Noi diciamo all'inglese, il sistema francese,
13: ma noi
12: lo cambiamo ogni volta. Il che io credo dia anche una sensazione agli elettori di un tentativo, diciamo così, di modificare l'esito elettorale attraverso il cambiamento delle regole, e poi l'elettore proprio non ci capisce niente. Tra l'altro la legge elettorale viene cambiata a pochi mesi, perché noi sappiamo che l'anno prossimo si vota, quindi non c'è neanche il tempo di capire come si vota. Tra l'altro una legge elettorale stranissima, per cui le coalizioni presentano una lista di 70 persone alla Camera e 35 al Senato, che vengono eletti magicamente, 70 signori e signore di cui non sapremo mai nulla, gli elettori non avranno idea di chi sono, e questi finiranno in Parlamento senza essere neanche noti all'elettore. Quindi sono una serie di profili che sono veramente incredibili. E soprattutto si perde l'occasione di ricostruire un legame tra l'elettore e l'eletto, perché questa poteva essere una buona idea. Noi adesso sosteniamo appunto le preferenze perché sono l'elemento di cui si discute, ma io ricordo sempre che per esempio il collegio uninominale, come succede in Gran Bretagna, comunque dà per esempio una diretta riconoscibilità e una scelta all'elettore. Cioè io, certo, davanti al collegio uninominale so che se quel candidato proprio non mi piace posso votare per un altro partito, cioè la scelta delle classi dirigenti torna a essere una responsabilità del partito perché l'elettore sta attento. Ovviamente in questo tipo di legge elettorale il collegio uninominale non avrebbe senso, non è previsto, e quindi ci siamo legati all'elemento delle preferenze soprattutto per sottolineare l'importanza che gli elettori possano esprimere una scelta e anche una conoscenza del candidato, no? Io lo scelgo, se scrivo il nome, perché so quella persona chi è. In un listone di 70 persone che viene infilato,
13: lo so, è brutto, bruttissimo.
12: E quindi questi sono i nostri due temi in questa giornata di mobilitazione politica.
0: Il senatore Ivan Scalfarotto con Sonia Martina. Sempre sulle preferenze, Filiberto Zaratti, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, con Lanfranco Palazzolo.
14: Ma intanto i dati che sono citati nella lettera scritta dalle colleghe parlamentari sono dati oggettivi. Ho letto delle risposte abbastanza, diciamo, stravaganti da questo punto di vista, perché è del tutto evidente che qui non è in discussione il fatto che delle figure di donne particolarmente autorevoli o con una mediaticità, diciamo, significativa possono raccogliere anche un numero molto alto di preferenze, grazie a Dio si fa. Il problema è che sono troppo poche. Perché dico che i dati sono fantasiosi? Perché i dati smentiscono questa teoria, cioè nel senso che se si va a vedere elezioni con le preferenze, come per esempio le elezioni regionali, che sono uno dei parametri che si possono prendere come esempio, vediamo che le donne elette nei consigli regionali sono inferiori al 25%. Nel nostro Parlamento già oggi le donne sono il 35%, ed è tutto evidente che le preferenze, anche la doppia preferenza di genere, svantaggia le donne. Su questo non ci sono assolutamente dubbi. Nella stessa discussione abbiamo dovuto verificare che si dice che appunto le reintroduzioni delle preferenze servono a riavvicinare gli elettori alle istituzioni, ad affrontare il problema dell'astensionismo troppo alto, ma anche in questo caso i dati dicono il contrario, che proprio nelle elezioni dove ci sono le preferenze, le regionali, le europee e le comunali, ci sono le percentuali di partecipazione al voto più basse, nei quali si registrano invece alle elezioni politiche dove ci sono le liste bloccate. Quindi è evidente che la questione delle preferenze non va neanche in questa direzione. Quindi io penso che la questione che hanno posto le parlamentari sia assolutamente fondata e che, guarda, io spero sia oggetto di una riflessione profonda da parte anche dei sostenitori dell'ipotesi delle preferenze.
0: Così il deputato verde Filippo Zaratti. Intanto c'è una retroscena di Politico che parla proprio delle regole verdi a livello europeo nel bilancio dell'Unione Europea. Il prossimo bilancio pluriennale da 2.000 miliardi prevede di estendere a quasi tutta la spesa il principio di no significant harm. I fondi europei quindi non possono essere usati in modo dannoso per gli obiettivi ambientali del blocco. Oggi il principio vale solo per alcuni programmi, la Commissione vuole generalizzarlo con esenzioni per la difesa, le situazioni di crisi e i progetti di interesse pubblico prevalente. L'Italia guida il fronte contrario, sostiene che regole così estese escluderebbero dai fondi l'industria pesante, le grandi infrastrutture, col rischio di deindustrializzazione. La Presidente Meloni a giugno, mentre gli Stati Uniti e la Cina mobilitano miliardi per la propria industria, l'Europa non può ostacolare la propria competitività. E dunque il mese scorso Roma si è astenuta nel voto sul testo e punta a diluire ulteriormente il principio do no significant harm nel negoziato tra i 27 in autunno, con accordo previsto entro fine anno. Con l'Italia c'è il Partito Popolare Europeo che vuole applicare il principio solo ove fattibile e appropriato, contro i nordici, Danimarca, Finlandia e i Verdi, appunto, per cui indebolire la clausola significa usare il bilancio europeo contro gli obiettivi climatici dell'Unione stessa.
2: Avevamo parlato di notiziario disarmato da un certo punto in poi, non è così, perché è uscita questa notizia e la leggiamo. Il presidente turco Erdogan ha donato ai capi di Stato e di governo presenti al vertice NATO di Ankara revolver e munizioni con incisioni personalizzate con i loro nomi. Secondo quanto riportato dalla stampa estera, i nomi dei leader sono stati incisi appunto su ciascuna arma, sono stati predisposti i documenti per l'esportazione delle armi, ma il primo ministro Starmer non ha ancora riportato in patria perché la legge che regola l'importazione delle armi da fuoco appunto nel Regno Unito in particolare non prevede questa casistica. Chissà se gli altri, insomma, hanno portato a casa questo cadeau.
0: Allora, andiamo avanti, Antonello, e parliamo dell'uso dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ascoltiamo il professor Tiziano Treu, che è stato presidente nel CNEL, che fa il punto con Sonia Martina.
15: Le risorse del PNRR sono state spese meno della metà. Questo è un problema generale che sappiamo, no? Per PNRR, che le vere spese sono adeguate. Però la cosa che preoccupa è che le spese di questo genere adesso sono inferiori anche alla media generale delle spese del PNR, che già è circa metà, quindi noi siamo ancora in grado avremmo potuto fare molto di più. Ormai il PNR è finito formalmente, anche se c'è qualche possibile recupero, però insomma il fatto di non aver utilizzato quasi metà delle risorse in questo tipo di formazione è veramente un grosso handicap. Teniamo a mente, perché questo è un discorso invece è un dato storico, che noi comunque nei rapporti con l'Europa e con i paesi dell'Ocse, la quota di risorse generali che il paese dedica alla formazione nel complesso, insomma dalla scuola dell'infanzia fino alla formazione superiore, è comunque nettamente superiore, inferiore alla media europea. Questo è ovviamente una cosa storica. Noi abbiamo recuperato un po', ma ancora troppo poco, con questa grande opportunità che abbiamo avuto del PNR.
2: Infine parliamo delle prossime elezioni amministrative a Milano. Da più parti è stata avanzata la candidatura di Antonio Di Pietro. Sentiamolo con il nostro Lanfranco Palazzolo parlare di questa possibilità e più in generale della situazione del capoluogo lombardo al centro in questi mesi di numerose indagini della magistratura.
16: A destra né a sinistra, nel senso che ho deciso da tempo di aver finita la mia esperienza politica. Ringrazio ovviamente chi ha proposto il mio nome, anche se penso che poi in fondo sia stata più una provocazione che una proposta.
17: Ma lei si candiderebbe mai col centrodestra?
16: Io non mi pongo il problema di destra e sinistra. Non mi candiderei proprio.
17: Okay.
16: Proprio perché a monte, a prescindere, credo che sia giunto il tempo per ognuno di rendersi conto quando è arrivato ad una fase della propria vita. Ho 76 anni, ho deciso di vivere questa parte della mia vita rispettando la mia famiglia, occupandomi della mia situazione personale dal punto di vista della salute e di quella dei miei familiari. Io peraltro ho rispettato la posizione di Sala con riferimento alla sua scelta in tema di urbanistica. Vede, i magistrati facciano il loro lavoro, quindi nessuna critica nei confronti della magistratura, però io credo che lo sviluppo urbanistico della città lo decide l'amministrazione eletta e lo giudica un altro giudice, che non deve essere l'autorità giudiziaria, deve essere il cittadino quando va a votare. Quindi questa idea di questa attività, diciamo così, repressiva da parte dell'autorità giudiziaria nei confronti di un modello di sviluppo di Milano non mi ha convinto dal primo giorno. Infatti
17: lei quelle inchieste, ecco, per la sentenza della Torre dove hanno assolto tutti quanti.
16: Io quelle inchieste non l'avrei iniziato.
2: Un aggiornamento dal Venezuela: è salito a 3.811 il numero delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il 24 giugno il paese. Lo ha comunicato il Presidente del Parlamento e Capo di Stato Maggiore Jorge Rodriguez. I feriti sono 16.740, ma ci sono ancora decine di migliaia di dispersi. La Presidente interim, Delcy Rodriguez, ha chiesto a Re Carlo III del Regno Unito la restituzione dell'oro venezuelano custodito presso la Banca d'Inghilterra per destinarlo agli interventi di ricostruzione del terremoto.
0: Chiudiamo qui questo notiziario del mattino, sono le 10:06, ringraziando Piero Scaldaferri, un saluto a tutti da Antonello De Fortuna e da Roberta Iannuzzi, andiamo a riascoltare Stampa Regime questa settimana curata da Flavia Fratello, buon ascolto.
18: Grazie, buongiorno allora agli ascoltatori di Stampa Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Anche questa mattina, come sempre, iniziamo con le segnalazioni degli articoli che riguardano, diciamo così, si avvicinano alla politica di Radio Radicale, e ancora con una segnalazione che prendo dal Dubbio, che resta appunto ancora presente alla sua missione di informarci, fra i pochissimi quotidiani, sullo stato delle carceri. In questo caso oggi Damiano Aliprandi ci racconta di una interrogazione che è stata fatta dal deputato Fabrizio Benzoni, che ha depositato appunto questa interrogazione nei confronti del ministro della giustizia Nordio, e ieri l'ha resa pubblica in una conferenza stampa per discutere della questione dell'ospitalità dei minori stranieri che vengono reclusi con gli adulti e nonostante per l'appunto ci sia, diciamo così, una sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, che è stato il caso appunto che ha innescato questa interrogazione, che ha condannato il nostro paese per come appunto era stato trattenuto un ragazzo minorenne nel centro di accoglienza per richiedenti asilo dell'isola di Capo Rizzuto nel Crotonese nel 2023. E però evidentemente, anzi non è l'unica condanna, in realtà ce ne sono state delle altre, e però si continua purtroppo con questa pratica del tutto incivile e quindi insomma giustamente c'è stata questa interrogazione. Dopodiché appunto mi ero messa come tutte le mattine a sfogliare anche gli altri quotidiani, non aspettandomi molto, perché devo dire appunto in questi giorni non c'è tantissimo, anche se ieri è stata colpa mia, ma non me ne sono proprio accorta. Anche ieri vi avevo detto che c'era sostanzialmente giusto appunto un articolo sul Dubbio, e invece non era vero. Ce n'erano due sul Foglio, uno di Sofri e l'altro di Vitiello, e quindi questa mattina sono andata immediatamente a prendere a sfogliare appunto il Foglio, perché ho detto caspita, mi sono proprio sfuggiti, insomma, e quindi non volevo incorrere nello stesso errore. Quindi sono andata a prendere la rubrica, anche se poi sostanzialmente parlavano insomma di quello di cui avevo già citato, però andavano segnalati, ecco. Quindi vado subito a cercare stamattina la rubrica di Adriano Sofri, Piccola Posta, e scopro che però invece parla di questa rassegna stampa, non tanto, diciamo così, della mia rassegna stampa, cioè della, anche se mi cita, ma di Stampa e Regime, e credo che quindi sia arrivato il momento di leggerla. Io ve ne avrei parlato domani probabilmente del tema appunto di questa, della rubrica di Sofri, ma visto che c'è l'occasione forse vale la pena leggerla adesso. Scrive Adriano Sofri, Stampa e Regime e il diluvio a Radio Radicale dopo Pannella. Conducendo Stampa e Regime, ieri Flavio Fratello ha citato l'ottimo Aliprandi sul Dubbio e poi ha dichiarato che sul carcere non c'era altro. C'era sul Foglio un mio ennesimo pezzo sul carcere e un altro del più brillante Guido Vitiello. Questa distrazione, appunto, ho fatto ammenda, ahimè. Questa distrazione mi libera dal sospetto di una captatio benevolenze. No. Un paio di giorni prima avevo letto un post di Flavia su Facebook con l'invitante titolo Saluti e baci, dal quale si apprendeva che Stampa e Regime non avrebbe avuto più i quattro conduttori più eventuali supplenti che finora vi si alternavano, per lasciare il posto al solo Alessandro Barbano. Un ascoltatore, ancora piuttosto attento come me, era rimasto interdetto. Come mai non l'avevo saputo dalla radio? Stampa e Regime è, come noto dalle origini, Lino Iannuzzi e Marco Taradas e trionfalmente da Massimo Bordin, che segnò un'epoca, la bandiera della radio. Dopo il 2019 ha tirato avanti con qualche inspiegabile incidente, un conduttore tagliato forse per altre imprese che ha fatto il vuoto delle sue settimane, fino a una combinazione di voci memorabili. Carlo Romeo, Vivaci, Flavia, e via via più sicure, autorevoli, Roberta Iannuzzi. Barbano, che fu già fra i conduttori ed è il giornalista e persona stimabile, monopolizzando da settembre, se capisco, sì, capisce bene, la rubrica, porterebbe alla radio il bene di sponsorizzazioni non definite e il cielo non le voglia allarmanti. Questo trambusto è stato comunicato da Maurizio Turco, che è segretario del partito ed editore della radio, nella domenicale conversazione settimanale che riprende precisamente i celebri corpo a corpo tra Pannella e Bordin. Non l'ascolto, dice Sofri, per ragioni di orario e un po' anche perché avrei preferito che si lasciasse vuota quella rubrica, quindi la conversazione domenicale, come si fa quando si ritira un numero di maglia, il 10, al Napoli di Maradona. Non importa. È più singolare che una decisione giornalistica così influente sia comunicata dall'editore e non dalla direttrice o comunque dalla redazione. Mi sembra di capire che Turco abbia alluso al proposito di un cambiamento anche per i fine settimana, assegnati finora a Taradas e Marco Cappato. I vecchi come me non possono pretendere che il mondo somigli alle loro abitudini e d'altra parte si guardano dall'interferire col lavoro altrui, oltretutto per la preoccupazione di nuocere alla famosa durata di un'impresa sempre minacciata di chiusura e dipendente dai capricci del bilancio. D'altra parte, quello che è andato accadendo nei 10 anni dalla morte di Marco Pannella è esattamente quello che aveva meticolosamente predisposto dopo di lui, il diluvio. Che del partito radicale transnazionale transpartito eccetera non restasse pietra su pietra e che i resti, componenti della galassia o singole persone, seguissero ciascuno una propria deriva. Chi pensi che Marco non avesse previsto questo dovrebbe dichiarare che era scemo. In realtà non aveva nessuna voglia di divorare i suoi figli, sapeva che figli, nipoti e altri pretendenti alla rinfusa l'avrebbero divorato a pezzi come il capitano della compagnia. L'esperienza recente dei muri romani cui appendere a gara le lapidi commemorative è stata toccante, quasi come nella famiglia Agnelli e senza l'incentivo finanziario. Questo vale per ogni circostanza che mimi quello che avrebbe fatto Pannella, per esempio andare con tutte e tutti come una brava puttana o un bravo prete. Il partito radicale proprietario per eredità della lista e del marchio è andato a fin di bene con Salvini sulle galere, con Forza Italia un po' su tutto e in prospettiva alle prossime elezioni. Non è la stessa cosa, ha solo imparato a zuppicare. E così per la pretesa di mimare quello che avrebbe detto Pannella, del quale non è chi non ricordi quale trasporto sentisse per Israele, ma nessuno può dire che cosa avrebbe sentito in cuore detto di Gaza. E da Radio Radicale, ben più che da un giornale, bisognava aspettarsi che avesse pure nella sua direzione un proprio orientamento, non che si affidasse senza riserve a una vera propaganda per Netanyahu e confidasse nell'irrilevanza dell'informazione sulla tragedia palestinese e sull'opposizione israeliana e della diaspora. Mi scuso, questo sto ancora leggendo Adriano Sofri, eh? Mi scuso, ci si comporta maleducatamente con certe abitudini, il mio giornale, la mia radio, sono roba d'altri e non bisogna desiderarla troppo. Flavia, fratello, per esempio, che poi mi scrive Flavia F, come se fossi un po' B, mi prego. No? Vabbè. Flavia F, per esempio, una voce in capitolo, voce spiritosa, zampillante, ce l'ha, come chi lavori a qualunque cosa, ha scritto si tratta di una decisione del tutto legittima, ma che ovviamente non ho condiviso e che ritengo impoverirà l'offerta informativa della radio. Poi sta conducendo i suoi due ultimi giorni, se non fraintendo, sì. Avrebbe potuto rifiutarli per marcare il suo dissenso? No, perché se uno prende un impegno lo porta fino in fondo. Ha fatto come il Belgio, si è giocata la partita, però non poteva contare su un 4-1, nemmeno su un pareggio. Trovo, non me ne vorrà Turco, che una dose di democrazia, quella che in una radio tiene conto di opinioni e sentimenti degli ascoltatori e di redattrici, redattori e lavoratori, dei quali non so, ridurrebbe i danni. Non sentire più i giornali italiani e stranieri commentati da Roberta Iannuzzi, che non ha solo migliorato la sua preparazione, ma è anche diventata un po' più antipatica, l'ideale, è un gran peccato. E ultimo, non ultimo, un abbraccio al mio amico Carlo Romeo, gran memorialista orale e scritto. E allora, no, appunto, potete immaginare, non c'era appunto nessuna captatio benevolenze, e quindi questo è quello che scrive Sofri sostanzialmente. Se volete però ascoltare quello che ha detto l'editore di Radio Radicale Turco nella conversazione di domenica scorsa a proposito appunto di questo cambio, andatevela a risentire perché ne ha parlato, quindi non è stata certo tenuta nascosta, diciamo così, questa notizia dall'editore domenica, poi sì, forse non se ne è parlato molto, molto altro, e quindi questo è quanto. E allora, ancora oggi e domani però siamo in onda, anzi sono in onda, e quindi cerchiamo di portare a casa questa rassegna andando innanzitutto quindi a fare un breve riepilogo delle cose che andremo a leggere.

Ankara, e cioè la nascita della NATO 3.0, la NATO europea. E di questo leggeremo diverse cose. Dopodiché, i giornali del gruppo Angelucci, ma soprattutto il giornale Libero, perché in realtà il Tempo si occupa di altro, poi lo vedremo, continuano a insistere moltissimo sul caso Ranucci, lo fa anche La Verità. E sostanzialmente, più che però occuparsi, diciamo così, dell'inchiesta o dell'interrogatorio che ieri c'è stato di La Vitola, si concentrano sulla opportunità o meno di far andare in onda Ranucci da parte della RAI. E quindi di questo vedremo, anche perché appunto si prende uno spazio importante su questi giornali, meno un po' come aveva preconizzato la stampa a inizio settimana, quando nell'articolo del vice direttore De Angelis aveva scritto che il comizio di Napoli sarebbe finito a pagina 20 perché ci sarebbe stata l'ira di Dio di roba, e non credo immaginasse già anche Ranucci, ma insomma. Ecco, oggi la stampa questa storia del comizio di Napoli, del Campo Largo, la mette però a pagina 15, quindi siamo lì, e soprattutto racconta di un comizio flop, e andremo quindi a vedere che cosa è successo e perché, anche perché altri commentatori, diciamo così, sono abbastanza severi, cominciano a essere abbastanza severi nei confronti del cosiddetto Campo Largo. Ci occuperemo però anche dell'opposizione, di quello che, diciamo così, sta facendo l'opposizione da questo punto di vista, scusate, la maggioranza da questo punto di vista, per poi concentrarci ancora sulla questione Covid, che continua a tenere banco, e in questo caso, appunto, vi dicevo, c'è il Tempo che dedica alla questione mascherine la propria apertura. Dopodiché, non c'è moltissimo altro se non, come sapete, quest'altro arresto clamoroso di Maria Di Nolfi, anche questo con una lettura, diciamo così, abbastanza insomma, che politica per certi versi, anche se la vicenda di politico al momento sembra non avere assolutamente niente. E infine, l'ultima segnalazione alla polemica, quella sapete, nata intorno al premio Strega, che però è stato vinto da colui che era il favorito fino dall'inizio, e che era peraltro anche è stato accusato di aver parlato male di Michela Murgia, ovvero Mari, che ha vinto comunque il premio Strega. Allora, andiamo a iniziare. Vi dicevo, si ricomincia a parlare di guerra guerreggiata, perché c'è stato sia ieri che anche oggi questo attacco americano, in seguito, gli americani dicono, altrettante bombardamenti di petroliere nello stretto di Hormuz, e quindi si capisce il titolo di Avvenire: Non c'è mai tregua, che insomma riassume bene il tutto. Gli Stati Uniti, scrive Avvenire, tornano a bombardare l'Iran in risposta all'attacco appunto a tre petroliere nel Golfo, con Trump che dice sono dei pazzi, e poi appunto si annunciano altre incursioni che sono avvenute stanotte, e Trump che aggiunge non so se farò un accordo con loro. Può sembrare, diciamo così, contraddittoria questa affermazione, perché se ricomincia a bombardare ci si immagina che quindi non ci sia più questa tregua. In realtà, per l'appunto, no, e la conferma ce la dà anche Stefano Silvestri, che è, diciamo così, un analista più che esperto, e che ormai da tempo collabora con il Messaggero, e Stefano Silvestri per l'appunto scrive sul Messaggero che con lo scambio di colpi si rischia l'escalation, ma in realtà i negoziati andranno avanti in ogni caso. Siamo a pagina 4 del Messaggero, e Silvestri dice: è chiaro a tutti che la guerra sta ripetendo.

0: tendendo alla grande e che potrebbe persino allargarsi ad operazioni a terra sulle coste iraniane, lungo lo stretto o sul grande terminale petrolifero iraniano dell'isola di Karg, ma sembra anche chiaro, dal tono delle dichiarazioni ufficiali, che i negoziati potranno continuare anche se la tregua dovesse saltare. In altri termini, la guerra sembra destinata a riprendere, ma si cerca di mantenere aperto anche un canale di comunicazione, una sorta di uscita di sicurezza. Questo assicura Silvestri. E invece, a proposito appunto della possibilità dei famosi boots on the ground, o comunque di un intervento che sia decisamente, insomma, che sia più massiccio rispetto a quello che abbiamo visto finora, ne parla anche Gian Michele Sin sul giornale, un'intera pagina, pagina 7, dedicata a questo tema: per liberare Hormuz serve il blitz militare. E dice Michele Sin, il diritto peraltro lo prevede. Le convenzioni ONU impongono la libertà dei mari, l'operazione americana sarebbe legittima. Scrive Michele Sin a un certo punto del suo articolo: la strada è inevitabilmente quella di una nuova operazione militare, ma quell'operazione non può dipendere né dalle elezioni di midterm né dal prezzo della benzina. Deve invece puntare a cancellare gli errori commessi sul piano militare e negoziale dal 28 febbraio in avanti. A Hormuz sono in ballo la libertà di navigazione e i commerci internazionali. Non imporne la riapertura significa regalare a Teheran il controllo di uno stretto da cui passa il 20% del greggio mondiale e buona parte dei fertilizzanti indispensabili a garantire gli approvvigionamenti alimentari di Asia e Africa. Ma non solo. Lasciare le cose come stanno significa anche fare carne di porco di una convenzione ONU fondamentale per garantire l'ordine internazionale e le rotte commerciali. E quindi da qui, diciamo così, gli appigli legali per cui quest'operazione sarebbe legittima, anche se poi, dice Michele Sin, certo, in caso di operazione concordata a livello NATO, si porrebbe il problema del concorso militare offerto da ciascuna nazione. L'Alleanza Atlantica prevede però diversi livelli di impegno. I paesi europei potrebbero mantenere quello sullo sminamento dello stretto e magari offrire maggiore flessibilità sull'uso delle basi. Dal punto di vista politico, però, un intervento in difesa della libertà di navigazione difficilmente potrebbe scontrarsi con l'opposizione degli europei. Quindi, intanto si mettono, diciamo così, le basi da questo punto di vista. Dopodiché, a proposito di diciamo così, conflitti che riprendono o che invece potrebbero scoppiare e di minacce o comunque avvertimenti che sono stati lanciati in queste ultimissime ore, uno lo raccoglie Repubblica, e anche di questo dobbiamo parlare prima di andare appunto a guardare cosa si racconta di questa nuova NATO 3.0, perché il lettore è messo subito al cospetto di questa ipotesi. Basta che apra il quotidiano e si ritrova a pagina 3 l'articolo di Gianluca De Feo, del vice direttore, che scrive: questo è il titolo: piloti liberi di colpire i russi. Ora sul fronte del Baltico, conflitto diretto a un passo. Viene modificata, scrive De Feo, una sola parola, trasformando la missione della NATO da policing a defense, ma il significato di questo cambiamento è drammatico perché indica che la situazione nel Baltico è a un passo dalla guerra e il pericolo di un'escalation viene considerato altissimo, tanto da concedere al comando atlantico la possibilità di usare le armi senza autorizzazione politica per abbattere droni e jet che violano il confine del fronte orientale dell'alleanza. I piloti degli intercettori adesso hanno un ampio mandato per fare fuoco contro gli oggetti che rappresentano una minaccia. Si tratta di un messaggio rivolto direttamente a Vladimir Putin. Il vertice di Ankara ha preso in considerazione gli allarmi dell'intelligence su una possibile provocazione russa nel Baltico per testare la coesione della NATO e ha messo tutta la regione sotto lo scudo di una iniziativa militare senza precedenti che ha il via libera per andare allo scontro diretto in qualsiasi momento. Questa è una parte dell'articolo di Difeo, da tenere però per l'appunto presente quando poi andiamo invece a leggere su gli altri quotidiani il riassunto appunto di questa, diciamo, ne nemmeno 2 giorni, 1 giorno e mezzo ad Ankara in Turchia. E se appunto il titolo di Avvenire non c'è mai tregua. Si riferiva più che altro alla ripresa dei combattimenti a Hormuz, invece quello del manifesto, ad esempio. Ah, scusate, questa cosa dei russi in qualche modo, anche se non fa riferimento diciamo così, direttamente il combattimento, ma più alle azioni di spionaggio, viene utilizzata, viene, insomma, è il tema che usa anche il riformista per fare il proprio titolo, che è I russi alle porte, Trump, NATO, Europa, compatti nel sostegno a Zelensky, e però poi appunto c'è questo. La sottolineatura dell'allarme spie russe con lo 007 Mancini che dice Putin è tra noi, quindi anche questo giornale, diciamo così, avverte questo rischio. Vi dicevo, invece, per esempio, il manifesto. Oggi il titolo lo fa su, diciamo così, la difficoltà nell'interpretare gli umori di Donald Trump, non a caso, infatti il titolo molto bello, devo dire, è Sturm und Trump, no? Quindi questa la citazione da Sturm und Drang, e va bene, il movimento preromantico, diciamo, che stravolgeva tutto. E scrive il manifesto: riaccende la guerra all'Iran e le speranze israeliane di finire il lavoro. Sta ovviamente parlando di Trump. Vede Zelensky, ma pensa a Putin. Usa parole dolci per la Cina e sferza gli alleati europei come debitori insolventi. Un tempestoso Trump chiude il vertice NATO di Ankara. E poi Alberto Negri, che scrive oggi l'editoriale, torna alla guerra dei mondi. Intanto fa notare che ancora una volta sull'Iran lui è intervenuto senza dire niente a nessuno, non ha di nuovo chiamato, insomma, non ha avvertito nessuno, eccetera, eccetera. Ma poi che a proposito appunto di quello che sta succedendo nel cambio di ruolo della NATO, sostiene che, benché molti commentatori appunto si soffermino sui numeri dell'aumento delle spese militari, sul fatto, però dice Negri, da dimostrare che ci saranno più spese per le armi europee, in realtà, dice, come avvertiva un anno fa il Financial Times, Trump vuole forzare l'Europa a rifare il suo modello economico e sociale, imponendo, in funzione di un devastante riarmo, tagli di bilancio al sistema continentale di welfare state, cioè sanità, pensioni, ammortizzatori sociali. E i soldi vanno a lui, 300 miliardi di dollari di commesse belliche europee negli Stati Uniti nei prossimi anni e 200 mila nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti. Quindi comunque si è fatto sostanzialmente i fatti suoi e questa NATO 3.0 non è tutto sto gran guadagno. A proposito di soldi, anche la prima pagina del Fatto Quotidiano su quello si concentra, sempre ovviamente legata alla difesa, ma vista in chiave nostrana, la fotografia che mostra Trump quando passa davanti per andare a fare la foto a Giorgia Meloni. Giorgia Meloni sorride, ma in realtà non sta guardando Trump, non lo sta guardando negli occhi, che è una cosa un po' diversa, e sorride girata da un'altra parte. È importante perché poi la ritroveremo, vedremo, vediamo. Vi dicevo, il titolo del Fatto Quotidiano è Meloni schiera il carro modello Sturmtruppen, riarmo Made in Italy, 8 miliardi per il tank già superato. Quindi questo sarebbe, insomma, Meloni parla di la Premier, armi fatte qui in Italia, ma in realtà i patti NATO dicono Stati USA e il Panther di Leonardo e Rheinmetall è senza fondi e già in ritardo, quindi anche qui si riparla per l'appunto della questione delle armi che dovrebbero essere invece comprate o fatte negli Stati Uniti. Dicevamo di questa NATO, appunto, post-americana, come la definisce per esempio la stampa. Ah no, scusate, prima stavo finendo di raccontarvi di questa foto, perché per l'appunto la ritroviamo, ma con, diciamo così, perché in realtà non è una foto, questo è un filmato. È un filmato da cui poi ovviamente sono stati isolati dei frame come se fossero delle foto. Mentre quella scelta per il Fatto Quotidiano, diciamo così, Trump ha già superato Meloni, che però continua a sorridere, ma non guarda Trump, guarda da un'altra parte, e Trump ha un viso invece molto serio. Quella che è stata messa sul giornale è stata, diciamo, hanno preso, diciamo così, due frame prima, proprio due scatti prima, e in quel momento, proprio nell'istante in cui Trump sta per passare davanti a Meloni, non la impalla, come si dice in gergo, quindi Meloni si vede, ma sono vicinissimi, lei sorride, lui comunque continua a non guardarla, e però il titolo che il giornale fa, che non è l'apertura, attenzione, l'apertura è ancora Ranucci. Il titolo è Trump attacca poi l'amore, fra virgolette, Meloni fredda su tre dossier. Quindi non è ancora tutto recuperato, ma insomma si capisce che comunque, anche con tutto quello che gli è stato detto nei giorni scorsi, si vuole mantenere ancora un legame. Dicevo invece della interpretazione di Sequi. Sulla stampa. Ah, a proposito, visto che stiamo parlando di Trump, vi segnalo appunto che sono in diversi commentatori a occuparsi anche, diciamo così, di questo atteggiamento ondivago che ha avuto Trump al vertice, perché ieri mattina praticamente, cioè, se l'è presa con chiunque. E invece poi nella conferenza stampa del pomeriggio ha detto che lui addirittura nella stanza dove si svolgevano i colloqui aveva avvertito grande amore, insomma, della roba incredibile. Questo atteggiamento, per esempio, per Gigi Riva su Domani, dice, qui dice, non vale nemmeno l'obiezione per la quale Trump è pur sempre il presidente degli Stati Uniti e tocca per forza averci a che fare, perché è, diciamo, un leader totalmente instabile, instabile, e l'unica ricetta che davvero può funzionare contro l'io debordante, incontenibile di un uomo che sta prendendo a calci il mondo, esattamente come ha fatto con il pallone e le sue regole, dovrebbe essere che appunto il problema non è Trump, ma lo spazio che ogni giorno gli viene riservato dai media di tutto il mondo, l'esegesi delle parole, le interpretazioni destinate a durare lo spazio di un tweet, perché quello successivo smentirà il precedente. Insomma, dice Gigi Riva, bisognerebbe abbandonare l'idea di trovare un metodo nella follia e giudicarla semplicemente come tale, depotenziarlo ignorandolo. L'unica ricetta che può davvero funzionare. Sì, però il problema è che poi comunque non è che lo si ascolta perché lui è pur sempre il capo degli Stati Uniti, ma perché se decide di sganciare una bomba, per dire, la sgancia. E quindi, insomma, diciamo che proprio ignorarlo completamente si fa fatica. Però vi dicevo, questa impostazione qua, comunque, di un Trump assolutamente ingestibile, si ritrova per dire anche sul Corriere della Sera, anche nel suo articolo Federico Rampini, che è l'articolo che inizia in prima pagina, anche lui si chiede appunto, dice, se ha ancora un senso rincorrere ogni giorno, ogni ora, ogni minuto la girandola di esternazioni di Trump. Perché dice, a parte appunto gli interrogativi clinici, che è meglio lasciare agli psichiatri, però, dice Rampini, gli si deve riconoscere una capacità diabolica. Si sveglia al mattino presto, insulta, offende, minaccia qualcuno e quel giorno non si parla d'altro. Detta lui l'agenda dei media, decide di cosa dobbiamo occuparci. Per negargli questo privilegio, conviene distogliere lo sguardo dal suo truth social e guardare i fatti, la nuda realtà. Quindi non ignorarlo, ma appunto, guardare altro piuttosto che i tweet. E quali sono i fatti? I fatti sono che, scusate, dice Rampini, il vertice NATO di Ankara ha segnato innanzitutto una clamorosa rivincita dell'Ucraina, perché un anno e mezzo fa Zelensky era stato umiliato da Trump e Vance alla Casa Bianca, e invece adesso, dice, il Pentagono per primo ha capito che questa Ucraina è una risorsa ed è diventato letteralmente un cliente di Kiev per il know-how sui droni. Ad Ankara Trump, non lo sto leggendo tutto, sto saltando alcune parti, ad Ankara Trump si è spinto al punto da ipotizzare la concessione della licenza perché gli ucraini possano fabbricarsi in casa le batterie antimissilistiche Patriot, cioè uno dei dispositivi più sofisticati dell'arsenale difensivo americano. È un riscatto fenomenale da parte di chi temeva di essere abbandonata alla mercé dell'aggressore russo. Putin ormai, scrive sempre Rampini, appare come un perdente e Trump disprezza i loser, dice la stessa ragione per cui Erdogan si è raffreddato verso Mosca ed è tornato su una posizione atlantista più tradizionale dopo vari ondeggiamenti, ma al di là delle fluttuazioni umorali del presidente, in America, a differenza che in Europa, manca una forte lobby filorussa. Il Pentagono, l'intelligence, il segretario di Stato Marco Rubio, la quasi totalità dei repubblicani hanno sempre remato contro le aperture verso Putin. E quindi, dice ancora Rampini, il deep state, l'establishment americano è giunto alla conclusione, osservando l'andamento della guerra, che non è l'Ucraina ad aver bisogno della NATO, quanto la NATO ad aver bisogno di un esercito eccezionale come quello di Kiev. L'ingresso ufficiale nell'Alleanza Atlantica ha molti ostacoli da superare, ma la realtà dei fatti dice un'altra cosa. Questo scrive Rampini, poi parla anche delle spese militari, della Groenlandia, no? E anche ora dice, insomma, l'Artico, dice, concupito economicamente e militarmente da Cina e Russia. Fino alle provocazioni di Trump, i danesi si occupavano della Groenlandia soprattutto per salvare gli orsi bianchi e per rovesciare sull'etnia Inuit generose sovvenzioni con cui placare i propri sensi di colpa coloniali. Di recente, Danimarca, Europa e NATO hanno alzato il livello di vigilanza e le precauzioni difensive di spionaggio in un'area dove si aggirano sottomarini russi e cinesi, quindi forse le minacce di Trump c'entrano. Insomma, tutto sommato, lui dice, tutti questi danni, no? Non ci sono stati, cioè, dandogli retta, ma fino a un certo punto, alcune cose positive ci sono. Dicevamo di questa NATO invece 3.0, di cui peraltro si parla appunto, come dicevo, sulla stampa. Ne parla anche, se per questo, Nathalie Tocci, che sapete è presidente del Consiglio Scientifico dello IAI, viene intervistata da Marta Ottaviani sul Quotidiano Nazionale e dice che secondo lei è proprio già una realtà il divorzio atlantico, anche se ancora si cerca di non renderlo così evidente, però insomma è quello che sarebbe già successo, perché insomma invece forse i tempi non sono proprio così immediati. Ettore Seppi, che eccola, la stampa, eccola. Scrive, per esempio, i primi passi della NATO post-americana. Dice Trump è arrivato ad Ankara come un moderno Giove Pluvio, appunto distribuendo saette contro alleati e partner, ha attaccato tutti. Dice, vabbè, dice, le polemiche di Trump però appunto hanno oscurato la vera notizia, cioè che a Ankara nasce la NATO 3.0, dopo quella del contenimento sovietico e quella dell'egemonia americana del dopoguerra fredda, ha inizio una NATO post-americana, sostiene per l'appunto Seppi, che poi continua dicendo più europea, più tecnologica, più industriale e con un orizzonte che va dal Baltico a Hormuz. Gli Stati Uniti restano il garante strategico, ma la difesa convenzionale diventa sempre più una responsabilità europea. Le altre novità sono altrettanto significative. Primo, la Russia diventa una minaccia strutturale permanente, quindi il riarmo occidentale non risponde più all'emergenza ucraina, prepara una competizione strategica destinata a durare a lungo. Secondo, l'industria della difesa entra nel cuore della deterrenza, perché i 139 miliardi, non mille, i 139 miliardi di nuovi investimenti e 50 miliardi di nuovi programmi certificano che la guerra non dipenderà più solo dagli eserciti, ma dalla capacità di produrre droni, missili, eccetera, eccetera. Terzo, l'Ucraina entra nell'ecosistema strategico occidentale. La dichiarazione di Ankara dice in sostanza che l'Ucraina non è più soltanto il fronte orientale dell'Occidente, ma sta diventando la sua accademia militare. Quarto, Hormuz entra nell'agenda strategica della NATO. Inserire Iran e libertà di navigazione nella dichiarazione equivale a riconoscere che sicurezza, energie e rotte commerciali sono ormai inseparabili. E quinto, la riaffermazione dell'articolo 5 è soprattutto un messaggio politico. Sapete che l'articolo 5 è quello che prevede l'intervento degli alleati se uno dei membri viene attaccato, no? Oggi il problema, scrive ancora Seppi, è la prevedibilità americana. La deterrenza vive della certezza che gli USA interverranno a difesa degli alleati. Quando la certezza diventa dubbio, viene fiaccata l'intera alleanza. E questo, sostiene Seppi, è il grande paradosso di Trump, rafforza e indebolisce la NATO allo stesso momento. E allora, questa diciamo così la situazione. Ancora peraltro si parla di Trump, ma anche di quello che potrà accadere su Repubblica, e anche questa è una segnalazione doverosa. Siamo a pagina 11 di Repubblica, ecco qua, segnalazione doverosa perché in questo caso invece è Robert Putnam, che è un sociologo di Harvard e che viene intervistato da Mastrolilli, da Paolo Mastrolilli che era inviato ad Ankara, quindi. Il titolo che viene dato a questa intervista è Questa America è una minaccia per l'Occidente. Il sociologo di Harvard riflette sulle cause della trasformazione degli Stati Uniti, delinea una ricetta e dice possiamo uscirne. Riassumendo brevemente la sua intervista, dice non siamo più in grado di governarci sulla base dei principi democratici, e questo è terribile per l'intera alleanza. I problemi da cui è nato il trumpismo sono l'isolamento sociale, l'estrema disuguaglianza economica, l'egoismo e l'egocentrismo, e quindi dobbiamo puntare sui giovani, ripartire dalle comunità locali, riscoprire l'etica e stare dalla parte dei più deboli, come indica anche Papa Leone. Insomma, questo la ricetta del sociologo di Harvard. Nel frattempo, però, se noi andiamo a cercare insomma, anche sugli altri quotidiani questi temi, Scopriamo che invece sono, diciamo così, non tanto, o meglio, il giornale sì, vi ho detto c'è questa foto al centro del giornale, quindi non è l'apertura, ma comunque l'attenzione c'è, per carità, anche perché subito le prime pagine sono dedicate al vertice, o meglio, sì, sempre con una lettura anche in chiave nostrana, perché questo è il titolo, per esempio, dell'articolo di pagina 2, attacchi agli alleati, poi amore, Trump e il summit delle giravolte, ma soprattutto il retroscena dell'Alberto Signore, che anche lui inviata ad Ankara, che parla di questa freddezza di Meloni su tre dossier chiave, ma non mi pento, c'erano tante affinità. E tutto questo corredato appunto da una fotografia di Meloni che è seduta al tavolo, quello della conferenza, e si gira e guarda però verso lo spettatore. Racconta ad Alberto Signore appunto della conferenza stampa tenuta da Meloni, conferenza stampa nella quale peraltro lei ha ammesso che pensava fosse più facile avere un rapporto con Donald Trump per, diciamo così, una affinità ideologica, e invece ha detto le cose vanno come abbiamo visto, però ha anche detto che non si pente assolutamente di nulla. Insomma, quindi lo rifarebbe, ecco. I punti su cui non cambia idea sono quelli che riguardano le basi militari, e per cui appunto ritiene che sia necessario comunque comportarsi come si è comportata. Dicevo, questi giornali però si occupano molto ancora, forse appunto un po' di più di quanto la vicenda, per quanto interessante, per quanto anche abbastanza surreale, sempre sulla stampa c'è. È sulla stampa? No. No, scusate, sempre sul giornale. Adesso mi stavo confondendo. C'è un'intervista, eccola qua, sul foglio. C'è un'intervista a Vittorio Feltri, molto divertente, di Roberto, che scrive, che va a sentire appunto Feltri, che dice: nella mia vita ne ho viste tante, ma questa storia di Ranucci e la Vitola le batte tutte, perché fra le tante cose che appunto sono state dette, è che lui gli aveva messo, la Vitola avrebbe fatto mettere questa bomba, perché in realtà gli voleva bene la bomba d'amore. Giustamente, insomma, poi mi immagino uno come Feltri sulla bomba d'amore. Per cui, infatti, dice così: tra le ipotesi che stanno circolando sulla vicenda di Sigfrido Ranucci e Walter La Vitola, quella della bomba d'amore per affetto è sicuramente quella principale, che mi convince di più, anche se i due hanno una vita così incasinata che vai a sapere qual è la verità. E dice, scrive Roberto, Feltri non difetta certo d'esperienza, lo scoop su Enzo Tortora, la stagione di Mani Pulite, poi ancora il caso Boffo, Garlasco, ma l'attentato ai danni del conduttore di Report, secondo le indagini architettato dalla Vitola, che di Ranucci è amico, le batte tutte. E lui dice sì, credo proprio di sì, e si fa scappare una risata. Ne ho viste raccontate di tutti i colori durante la mia carriera, ma mi pare che da questa vicenda stiano emergendo elementi fuori da qualsiasi immaginazione, da ogni logica. Ranucci scende in campo, mi auguro di no. Non ha le physique du rôle, dice Vittorio Feltri. Perché dovrebbe scendere in campo? Perché fra le varie cose, le varie intercettazioni pubblicate, a un certo punto ce n'era anche una in cui la Vitola, peraltro, si proponeva, diciamo così, come il Gianni Letta, quindi il consigliere di Ranucci, che invece avrebbe dovuto fare il premier. Impossibile dire perché ovviamente non c'è neanche non si sente il tono nelle intercettazioni, se fosse, diciamo così, una serie di battute a tavola, magari dopo aver alzato un po' il gomito o cosa. Comunque c'era anche questo elemento, che sono invece serissimi, appunto, come vi dicevo, Giornale, Libero e Verità, nell'attaccare e nel continuare a parlare di questa storia. Da un Libero, per esempio, lo scrive proprio esplicitamente. Questo è il titolo di apertura, a tutta pagina. Coraggio Rai, ferma Ranucci. Quindi si invita la Rai a non farlo andare più in onda. La Vitola che dice la bomba non c'entro, l'ipotesi del finto attentato per lanciare Sigfrido in politica, troppe ombre, sostiene Libero, per andare in onda. E Corsini, che è il direttore degli approfondimenti Rai, dice, deve spiegare, e poi però, racconta Libero, Viale Mazzini si spaventa e frena. E ancora una volta, affida insomma, il suo pensiero in giornale giustamente al direttore Alessandro Sallusti, che spiega, no, i motivi di questa, io lo chiamo accanimento, ma insomma di questo interessamento. Ecco, se vogliamo essere un po' più equidistanti. Domenica sera, scrive però Sallusti, il bel faccione di Sigfrido Ranucci tornerà a intrattenere i telespettatori di Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle 21:20 con Report Estate, che è il concentrato del meglio, si fa per dire, dice Sallusti, della stagione appena conclusa. Già il fatto che la Rai offra delle repliche in prima serata è cosa che lascia perplessi sullo stato di salute della TV pubblica, e su questo non c'è dubbio. Che lo faccia con inchieste giornalistiche, anche questo si fa per dire, imbastite da un giornalista al centro di un'opaca storia di cronaca nera, sfondo politico e quantomeno bizzarro. Per molto meno, a volte basta una battuta scorretta, Viale Mazzini ha sospeso in via cautelativa a fior di giornalisti e conduttori. Il problema, sostiene Sallusti, non è se e quanto Ranucci fosse al corrente del piacere. Una bomba sotto casa che Walter La Vitola ha inteso fargli per meglio lanciarlo nell'Olimpo della politica. La questione è che Ranucci si è vantato della stretta amicizia con La Vitola, uno dei più grandi mestatori, estorsori e imbroglioni, il certificato penale parla chiaro, apparsi sulla scena pubblica negli ultimi anni. Chi può escludere con matematica certezza che, oltre a essere il probabile mandante dell'attentato, La Vitola non possa aver provato a essere il suggeritore occulto di altre bombe, quelle mediatiche esplose il più delle volte a salve nel salotto di Report? E come vedete, appunto, questa cosa se ne porta dietro mille, mille altre. E quindi, dice Sallusti, da utente del servizio pubblico, pretenderei che questo venisse escluso in modo chiaro e definitivo dall'indagine in corso. E poi, appunto, uno apre il giornale, subito fra pagina 2 e pagina 3 c'è, resoconto, diciamo così, di questa dichiarazione spontanea resa ieri dalla Vitola in procura. Lui non ha risposto alle domande, però, ha detto non, che non c'entrava, dice, non sono stato io, con Sigfrido un rapporto fraterno di amicizia, e poi però ancora appunto l'intervento invece questa volta di Giovanni Sallusti, che dice Sigfrido, moralista e manettaro, il perfetto leader della sinistra, dall'allarme fascismo all'ipergiustizialismo, dalla presunzione da ZTL al Green più sfrenato, il giornalista sarebbe il candidato migliore per il campo largo, è stato anche sponsor del no al referendum, applaudito dalla ANM e quelle inchieste sulle destre europee. Insomma, questo è quanto. Ne scrive. Comunque, insomma, le cronache ovviamente le trovate su tutti i quotidiani, ma quello che mi interessava era farvi notare l'interesse particolare, appunto, di questo tipo di quotidiani. Ne scrive, e fra l'altro, ecco, con una nota, di merito per il Corriere. che fa notare come la fotografia che girava e che ieri avevano, ma anche oggi, molti giornali in cui si vedono Ranucci e la Vitola insieme che mangiano al ristorante, è una foto che aveva scattato Torchiaro, al Torchiaro del Riformista. Mesi, il 21 maggio del 2023, quindi risale a 2 anni fa, anzi 3 anni fa, e Torchiaro raccontava che questa Ranucci contestò la pubblicazione della foto ritenendola un rischio per la propria incolumità. E però, appunto, ieri tutti l'hanno usata e il Corriere ci ricorda che era stata fatta per l'appunto da Torchiaro. C'è anche, poi, come ne rideva Feltri oggi sul dubbio di questa storia, invece c'è anche qui un editoriale abbastanza divertente di Mauro Bazzucchi, Ranucci e la Vitola, altro che noir, è un film di Risi. Perché sì, ci sono anche questi elementi, anche se poi non bisogna dimenticare che comunque una bomba è scoppiata e magari poteva anche fare danni seri, poteva ferire qualcuno, non so se ucciderlo, ma insomma, sì, attenzione. Vi dicevo, ne scrive anche Guido Vitiello sul foglio, e anche lui però va insomma. Ce lo dobbiamo leggere un attimo. Allora, scrive Vitiello. Eccoci di nuovo alle prese con l'anello di Sigfrido. Wendy Doniger, ideologa eminente, riflette a lungo sulla corrispondenza morfologica fra l'anello forgiato dal nano e la logica compositiva del dramma wagneriano. Anche la struttura narrativa è ad anello, ma è una spirale, non un cerchio. L'anello, che alla fine ritorna nel reno, è stato riforgiato. È un anello con una storia differente. La differenza è la sconfitta, la tragedia. Sigfrido ha tradito il suo unico vero amore e il mondo, quando risorgerà dalle acque del Reno, non sarà mai più lo stesso. Nel nostro caso, avendo a che fare con un comunissimo bistrò di pesce, che è il ristorante appunto della Vitola, nel quartiere romano di Monteverde e non con il tesoro dei Nibelunghi, introdurrei il simbolo più dimesso del totano di Möbius, un anellino fritto ricorsivo che tiene avvinti gli amici del cuore Ranucci e la Vitola, lungo la cui panatura si incontrano all'infinito la vittima e il carnefice e la vittima. Quale verità profonda nasconde questo intreccio? Dubito che la risposta ci riguardi. Le composizioni ad anello hanno un qualche interesse quando riflettono una struttura mitica profonda o al limite, o stendono una piccola allegoria storico-politica. Il nostro anellino di Totano non ci parla di nulla se non della friggitrice ad aria del potere, del sottopotere romano, troppo romano. In tempi meno scafati, anche la tavola ci parlava dei sotterranei dell'Italia e c'è chi ancora oggi è disposto a spendere fortune per accaparrarsi una copia del rarissimo Menu et Dossier, divertimento gastronomico di Federico Umberto D'Amato, ex direttore dell'ufficio affari riservati del Ministero dell'Interno. Oggi, persino gli scandali più eclatanti, persino gli attentati bombaroli non ci parlano che di se stessi e di un piccolo mondo promiscuo che possiamo sanamente ignorare. E questo è anche il destino probabile del nuovo anello di Sigfrido. Non risorgerà dalle acque del Reno, ma si inabisserà nella melma del Tevere per tornare a dormire nelle mitiche profondità di Fiumicino fino alla prossima pesca. Vedremo, perché insomma, dall'attenzione che mi viene riservata non si direbbe, però insomma, tutto è possibile. Invece, noi occupiamoci visto che appunto si era arrivato persino a dire di un Ranucci
1: Radio
0: leader,
1: Radicale, ci
0: ovviamente.
1: fermiamo con la replica della rassegna stampa di oggi, stampa regime a cura di Flavia Fratello, ci colleghiamo con la sala della regina Montecitorio, presentazione del 25° rapporto annuale dell'INPS, saluti introduttivi del questore della Camera Paolo Trancassini, poi sentiremo il presidente dell'INPS, Gabriele Fava.
2: Oggi presente un indirizzo di saluto a nome della Camera dei Deputati. Come già ricordato nelle precedenti occasioni, la presentazione della relazione annuale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, giunto alla 25ª edizione, ci permette di svolgere una riflessione sull'attuale situazione del sistema nazionale di welfare. Il costante dialogo tra l'istituzione parlamentare e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale consente, infatti, ancora una volta di porre la nostra attenzione su temi di primario rilievo, quali quelli afferenti al sistema di assistenza sociale e di previdenza e alla tenuta del sistema stesso nella complessa attualità storica ed economia del nostro Paese. Si tratta di argomenti sui quali ricordo che l'istituzione parlamentare ha svolto e continua a svolgere una intensa attività di legiferazione al fine di rispondere alle crescenti e continue sfide della realtà socio-economica nazionale. Si pensi a titolo esemplificativo al potenziamento degli istituti dei congedi parentali e alle misure relative al bonus giovani e al bonus donne, nonché agli interventi in tema di tutela della disabilità. Si ricordano altresì gli interventi in materia previdenziale volti da un lato a mitigare gli effetti dell'inflazione sul potere d'acquisto dei pensionati, dall'altra ad adeguare i requisiti anagrafici e contributivi all'incremento della speranza di vita. Mi preme ancora una volta sottolineare la centralità del ruolo dell'INPS nel sistema del welfare del nostro Paese, atteso che, come è noto a noi tutti, la sua attività è volta a rendere fruibili da parte dei cittadini le misure di assistenza e di previdenza previste dalla nostra legislazione, garantendo l'erogazione efficace ed efficiente delle prestazioni di propria competenza. Ciò anche attraverso il prezioso rafforzamento dei servizi digitali che rendono sempre più diretto e immediato il rapporto con la popolazione. Sottolineo a quest'ultimo proposito, proprio in considerazione della strategicità dell'Istituto, recenti interventi normativi che sono stati volti ad ampliarne le funzioni, potenziandone altresì l'organico a garanzia di un intervento pubblico in materia di welfare volto a offrire strumenti di protezione contro i rischi legati al ciclo di vita della persona. Concludo il mio intervento indirizzando espressioni di apprezzamento per il contributo che l'INPS, anche attraverso la pubblicazione annuale di tale relazione, offre agli studi in materia di previdenza e di assistenza, costituendo uno stimolo assai interessante per le decisioni che il legislatore è chiamato ad assumere in materia. Buon lavoro, grazie.
1: Dal Montecitorio, dalla Sala della Regina, la presentazione del 25° rapporto annuale dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Tra poco Gabriele Fava, il presidente dell'INPS, illustrerà appunto il rapporto. Adesso c'è un video, sentite la musica che sta appunto proiettando i numeri di questo rapporto.
3: Signora Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, signore e signori consiglieri di amministrazione, signor Presidente del CIV, signore e signori consiglieri del CIV, signor Direttore Generale, autorità, signore e signori ospiti. Buongiorno a tutti. Ogni grande istituzione pubblica a un certo punto della propria storia è chiamata a compiere un passaggio più difficile dell'amministrare. È chiamata a comprendere il tempo in cui vive. L'INPS oggi si trova esattamente in questo punto, non davanti a una semplice evoluzione organizzativa, ma a una trasformazione più profonda che riguarda il Paese, il lavoro, le famiglie, il rapporto tra generazioni, la fiducia nelle istituzioni e il modo stesso in cui i diritti sociali vengono riconosciuti, raggiunti e resi effettivi. La responsabilità di una grande istituzione in tempi di transizione non è subire il cambiamento, ma comprenderlo, governarlo e trasformarlo in nuova capacità pubblica. I numeri che questo rapporto consegna non sono una contabilità fredda, né una sequenza di statistiche, sono la materia viva dell'Italia. Dietro ogni posizione assicurativa c'è un lavoro, dietro ogni persona c'è una storia contributiva, dietro ogni misura per la famiglia c'è una scelta di vita. Dietro ogni domanda di sostegno c'è una fragilità che non può essere ridotta a pratica amministrativa. Per questo il 25° rapporto annuale non deve essere letto come una sequenza di capitoli tecnici. Il suo fil rouge consiste nel leggere e interpretare le profonde trasformazioni in atto. Tutte le transizioni che attraversano il presente, da quella demografica a quella digitale, hanno implicazioni sul mondo del lavoro, sulla famiglia e sull'intera società. Per tale motivo, l'INPS, chiamato ad attuare il sistema di welfare e ad accompagnare i cittadini nelle diverse fasi della vita, sta evolvendo da ente erogatore a grande infrastruttura attiva del welfare nazionale, secondo il modello di un'officina del welfare fatta di luoghi, strumenti e competenze che non si limitano a erogare prestazioni, ma costruiscono percorsi, connessioni e soluzioni. Il primo dato da cui partire è il lavoro. Non tanto perché è il primo tema trattato nel rapporto, quanto perché il lavoro rappresenta un elemento centrale nella vita delle persone, come riconosce la nostra Carta Costituzionale, ed è al tempo stesso il presupposto della sostenibilità del sistema previdenziale. L'Italia registra oggi livelli occupazionali elevati. Secondo i dati Istat, il tasso di occupazione ha superato stabilmente il 63%. Nel 2025 la platea di lavoratori assicurati INPS raggiunge, secondo i dati del rapporto, circa 27,2 milioni, segnando un nuovo record. È un numero che non fotografa soltanto una dimensione amministrativa, fotografa la base reale sulla quale si regge il nostro patto previdenziale. Il lavoro dipendente a tempo indeterminato ha sostenuto una fase di consolidamento importante, ma sarebbe un errore fermarsi alla superficie del numero. Il lavoro italiano cresce, cambia natura, invecchia nella sua composizione demografica, dipende sempre di più dal contributo dei lavoratori stranieri e vede arretrare alcuna forma storica di lavoro autonomo, mentre crescono professionisti, collaboratori e iscritti alla gestione separata. Secondo i dati contenuti nel rapporto, tra il 2019 e il 2025 i lavoratori extra UE sono cresciuti di oltre il 35% e oggi un lavoratore dipendente su 7 è straniero. Si tratta di un dato che va letto con serietà, al di fuori di contrapposizioni ideologiche. Esso evidenzia come una quota crescente della capacità produttiva e della base contributiva del Paese dipenda anche dalla capacità di governare i flussi migratori, orientandoli verso i fabbisogni del sistema produttivo e accompagnandoli con percorsi di formazione, legalità, integrazione e lavoro regolare. L'integrazione, per essere autentica e sostenibile, deve fondarsi sul rispetto delle regole, della Costituzione e dei valori culturali e civili del nostro Paese. Non come chiusura identitaria, ma come patto di convivenza, responsabilità e appartenenza. Solo così il contributo dei lavoratori stranieri può trasformarsi in partecipazione piena alla vita economica e sociale, riducendo l'irregolarità, rafforzando le tutele, preservando la concorrenza leale e sostenendo gli equilibri contributivi. Allo stesso tempo, dal 2022 la crescita di professionisti e collaboratori, rispettivamente del 23% e del 15%, segnala una trasformazione profonda. Una parte del lavoro contemporaneo chiede giustamente autonomia, flessibilità e competenze nuove, ma quella flessibilità, se non regolata, può produrre discontinuità reddituale, carriere intermittenti e contribuzioni deboli. È qui che il dato diventa visione. La previdenza non nasce al momento delle pensioni, nasce nel primo contratto, nella prima retribuzione, nella continuità dei versamenti, nella qualità del lavoro, nella produttività, nella partecipazione delle donne e dei giovani al mercato del lavoro, nella capacità di contrastare il sommerso. Non esiste pensione solida senza lavoro stabile, regolare e dignitosamente retribuito. La sostenibilità previdenziale non si costruisce soltanto modificando requisiti, finestre o coefficienti. Si costruisce prima, dentro il mercato del lavoro. Se il lavoro è debole, la previdenza sarà fragile. Se i salari sono bassi, i contributi saranno insufficienti. Se giovani e donne restano ai margini, il sistema perde base contributiva, capacità produttiva e coesione. L'INPS non si sostituisce alle politiche del lavoro, ma svolge un ruolo essenziale e distintivo. Grazie al patrimonio informativo di cui dispone, può interpretare l'evoluzione del mercato del lavoro, coglierne le trasformazioni prima che si traducano in criticità e mettere in luce il legame tra le dinamiche occupazionali di oggi e la sostenibilità delle pensioni di domani. La grande sfida non è soltanto attrarre lavoro, ma consolidare nel Paese competenze, produttività e continuità occupazionale. Significa riportare energie giovani, valorizzare gli over 55, accompagnare le imprese nei percorsi di innovazione e sostenere una crescita capace di rendere più solido il patto sociale. Per questo l'educazione previdenziale non è un'attività accessoria, è una politica di cittadinanza. Entrare nelle scuole, nelle università, nei centri di formazione e nelle imprese significa spiegare alle nuove generazioni che la previdenza non è un tema lontano, ma una parte della propria libertà futura. In questa prospettiva si collocano anche le iniziative di collaborazione istituzionale, come quella con l'Agenzia delle Entrate, che avvicinano cultura fiscale, cultura finanziaria e cultura previdenziale. Un paese maturo costruisce legalità con conoscenza, comprensione e responsabilità condivisa. I risvolti sociali della transizione demografica sono quelli che più di tutti mettono alla prova il nostro modello di protezione sociale. L'Italia è un paese che invecchia, che fa meno figli, che vive più a lungo, che chiede alle famiglie di sostenere una parte enorme della cura quotidiana. La denatalità, vedete, non è soltanto un fenomeno demografico, ma una domanda sul futuro. È la domanda più radicale che una comunità possa porsi. Se non nascono figli, chi abiterà il domani che stiamo progettando? La famiglia resta uno dei pilastri della protezione sociale italiana. Non per retorica, ma per un'evidenza che emerge con chiarezza dalla realtà del Paese. È all'interno della famiglia che vengono assorbite molte delle fragilità economiche e sociali. È lì che si sostengono i figli, gli anziani, le persone con disabilità e quelle non autosufficienti, colmando spesso le carenze dei servizi pubblici e le insufficienze del mercato. Per questo il lavoro di cura che grava sulle famiglie, nell'assistenza ai figli, ai familiari fragili, agli anziani, deve essere pienamente riconosciuto, valorizzato e sostenuto. E non si tratta soltanto di una responsabilità privata, ma di una funzione sociale essenziale, che contribuisce al benessere collettivo e alla coesione del Paese. Proprio perché la famiglia costituisce un sostegno così importante, non può essere lasciata sola. L'assegno unico e universale è ormai un pilastro del sistema. Nel 2025 raggiunge oltre 6 milioni di nuclei familiari e 10 milioni di figli, con un trasferimento di risorse alle famiglie di circa 20 miliardi di euro all'anno. Accanto ad esso, il bonus Molinati, bonus asilo nido, i congedi parentali, le misure per la disabilità e la cura che compongono un insieme che non può più essere raccontato come una sommatoria di interventi. La sfida oggi è passare dalle prestazioni isolate ai percorsi, dalla domanda amministrativa all'accompagnamento della persona. Il nuovo portale della famiglia e della genitorialità rappresenta esattamente questa direzione. Non è una semplice piattaforma, è un cambio di grammatica amministrativa. In un unico spazio digitale, accessibile anche da app, sono raccolte oltre 40 prestazioni INPS e circa 300 servizi di altre pubbliche amministrazioni. Il punto non è soltanto quantitativo, è concettuale. Questa nuova piattaforma non organizza i servizi secondo l'organigramma dell'amministrazione, li organizza secondo la vita concreta delle persone. Diventare genitori, crescere un figlio, affrontare una disabilità, cercare servizi di prossimità, conoscere una misura, presentare una domanda. Questo significa trasformare la protezione sociale in esperienza accessibile. Il cittadino non deve inseguire l'amministrazione, è l'amministrazione che deve organizzarsi intorno alla vita reale dei cittadini. Qui si misura la modernità di un'istituzione. non nel numero delle piattaforme che produce, ma nella capacità di ridurre la distanza tra diritto e accesso. Se l'INPS deve seguire gli eventi della vita, deve diventare un modello dinamico, come dinamica è la vita, superando lo schema statico e assistenziale che interviene solo quando il bisogno si è già manifestato in forma conclamata. Il tema della natalità, tuttavia, non può essere affrontato solo con trasferimenti monetari. La decisione di avere un figlio dipende anche dalla stabilità del lavoro, dalla possibilità di conciliare tempi di vita e tempi professionali, dalla disponibilità di servizi per l'infanzia, dalla distribuzione dei carichi di cura tra madri e padri. Per tale motivo, gli

se i territori non offrono le stesse condizioni di accesso. Lo stesso vale per il lavoro agile, pressoché inesistente prima del 2020 e oggi presente in una parte significativa dell'organizzazione del lavoro. Quando ben utilizzato, può contribuire a ridurre la penalizzazione economica legata alla maternità e a favorire una maggiore condivisione dei carichi familiari. È uno degli strumenti che possono attenuare la frattura fra genitorialità e lavoro. La denatalità, vedete, non si contrasta con una misura sola. Richiede un ecosistema fatto di lavoro stabile, salari adeguati, servizi all'infanzia, congedi, flessibilità, parità di genere, accessibilità digitale, prossimità territoriale, cultura della condivisione. In questa logica l'INPS può avere una funzione essenziale: rendere il sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla cura più leggibili, più semplici, più vicini, più integrati. Le dinamiche demografiche si riflettono inevitabilmente anche sul sistema previdenziale. Parlare di pensioni significa spesso parlare di età, requisiti, spesa, sostenibilità. Sono temi necessari, ma se restiamo solo a questo livello non comprendiamo la radice del problema. La pensione è il risultato finale di una storia di lavoro, di un percorso che inizia da giovani. È la biografia contributiva di una persona. È il modo in cui il tempo lavorato, il reddito prodotto, la continuità dei versamenti e la qualità delle carriere diventano sicurezza nella vecchiaia. Al 31 dicembre 2025 l'INPS registra 16,4 milioni di pensionati, 21 milioni di pensioni e una spesa lorda pari a 371 miliardi di euro. Sono numeri che danno la misura della responsabilità dell'Istituto, perché rappresentano la stratificazione di decenni di lavoro, salari, interruzioni, trasformazioni industriali, disuguaglianze e mobilità sociale. Le pensioni di oggi raccontano le carriere di ieri, le pensioni di domani racconteranno il lavoro di oggi. Per questo il divario pensionistico tra uomini e donne non può essere letto soltanto come effetto della normativa previdenziale. Nasce prima, nasce in carriere più frammentate, in salari più bassi, in part-time spesso non scelti, nella maternità, nella cura familiare, nella minore continuità contributiva. La sostenibilità non è soltanto un equilibrio contabile, è una responsabilità tra generazioni. Significa garantire che chi oggi è in pensione riceva ciò che gli spetta, ma anche che chi oggi lavora non erediti un sistema insostenibile. Il vero modo di difendere le pensioni non è separarle dal resto, è ricostruire il loro legame con il lavoro, con i giovani, con le donne, con le imprese e con la crescita. Per questo la previdenza deve essere pensata come un percorso, non soltanto come una prestazione finale. Un giovane che entra oggi nel mercato del lavoro deve poter comprendere fin dall'inizio che ogni scelta lavorativa, ogni interruzione, ogni periodo di inattività, ogni contributo versato o non versato contribuisce a costruire una parte della sua futura autonomia. In questa prospettiva l'educazione previdenziale diventa una leva strategica. Non serve soltanto a spiegare come funziona il sistema, serve a rendere le persone più consapevoli, più libere, più capaci di orientarsi. Una previdenza compresa è una previdenza più forte. La sostenibilità previdenziale, dunque, non è una stanza separata dal rapporto, è il punto in cui si incontrano lavoro, natalità, produttività, legalità, competenze, partecipazione femminile e fiducia dei giovani. Deve essere pensata come transizione, non come emergenza permanente. Di fronte a queste trasformazioni è chiamato a evolversi anche l'INPS. È forse la sfida più delicata, perché chiede all'Istituto di ridefinire il proprio ruolo senza smarrire la propria identità. L'INPS resta l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale. Questa è la sua storia, la sua funzione giuridica, la sua responsabilità primaria. Ma oggi questa missione storica si colloca dentro uno scenario più ampio, attraversato da una trasformazione sociale epocale. L'INPS non è più soltanto l'ente che paga pensioni ed eroga prestazioni socioassistenziali. È la principale infrastruttura sociale del Paese.

Infrastruttura sociale, vedete, significa essere il luogo in cui il lavoro incontra la previdenza, la famiglia incontra il sostegno pubblico, l'impresa incontra la legalità contributiva, il cittadino incontra i propri diritti, il territorio incontra lo Stato. Nessun'altra amministrazione possiede con la stessa ampiezza questa capacità di connessione. Per questo il nuovo ruolo dell'Istituto va letto nella logica dell'officina del welfare, non una trasformazione formale, non una formula da comunicazione. La parola officina è tradizionalmente ricondotta alla precedente opificina, al campo semantico dell'opus e del facere, cioè dell'opera e del fare, fare competente. Non richiama il movimento astratto, ma il luogo in cui una materia viene lavorata, riparata, messa a punto e resa capace di durare. Applicata al welfare, questa immagine descrive un'istituzione che non si limita a erogare prestazioni, ma costruisce percorsi, connessioni e soluzioni. Non più terminale burocratico, ma motore pubblico che ricompone prestazioni, dati e diritti in percorsi di tutela effettiva. Questa è la nuova frontiera del welfare generativo su cui si fonda il metodo operativo dell'INPS. Il welfare tradizionale interviene quando il bisogno si è già manifestato. Il welfare generativo prova a intercettarlo prima. Non si limita a compensare una fragilità, cerca di abilitare una persona. Non distribuisce solo risorse, costruisce accesso, autonomia, partecipazione, fiducia. In questa visione l'Istituto non aspetta soltanto la domanda, legge i fenomeni, organizza i servizi, mette in relazione le amministrazioni, avvicina lo Stato ai cittadini, usa i dati per comprendere, non per classificare, usa il digitale per semplificare, non per allontanare. E non è uno slogan, è una postura istituzionale capace di leggere il tempo e tradurlo in capacità amministrativa, sociale e civile. Per dare corpo a questa visione servono strumenti, organizzazione e metodo. Il primo strumento è organizzativo e tecnologico. Consiste in un nuovo modello di servizio fondato sull'impiego delle tecnologie digitali e oggi dell'intelligenza artificiale. Nei primi 2 anni di questo nuovo corso abbiamo dato impulso alla digitalizzazione, rafforzando la piattaforma IMPS, ridisegnando l'app IMPS Mobile, sviluppando il portale IMPS per i giovani, il portale per la famiglia e genitorialità, puntando su comunicazioni sempre più personalizzate, valorizzando i dati e l'interoperabilità tra servizi pubblici. Nel 2025 il sistema MyIMPS ha raggiunto quasi 1 miliardo di servizi digitali erogati in ambiente autenticato. L'app ha registrato 5 milioni e 5 di download in un anno e mezzo e ha superato i 300 milioni di accessi autenticati. Il portale IMPS per i giovani ha raggiunto 3 milioni di accessi in un anno. Il portale della famiglia e genitorialità ha superato 500.000 accessi in 4 mesi, in soli 4 mesi, con una media di 120.000 accessi mensili, triplicati rispetto alla fase precedente. E non sono progetti isolati, ma parti di un'unica architettura che si sta trasformando in un ecosistema di un welfare nuovo. L'Istituto sta passando da un modello impostato sull'erogazione di prestazioni a una logica per eventi della vita. Un nuovo modo di porsi in cui il cittadino non è più costretto a conoscere l'organizzazione interna dell'amministrazione pubblica, ma l'amministrazione capace di presentarsi secondo bisogni comprensibili. Questo è un passaggio culturale enorme. La burocrazia spesso chiede al cittadino di parlare la propria lingua. Il nuovo welfare deve fare esattamente il contrario. Deve imparare la lingua della vita. Il secondo strumento è la prossimità. Il digitale è decisivo, ma non basta. Una piattaforma può essere moderna e nello stesso tempo lontana da chi non ha competenze, connessione, strumenti e fiducia. Per questo il nuovo IMPS deve essere digitale ma anche raggiungibile. Da questo punto di vista il lavoro di circa 25.000 donne e uomini dell'Istituto è fondamentale. A loro va il mio personale ringraziamento. In questa direzione
va anche l'accordo di collaborazione con l'ANCI, che ha portato a sviluppare e attivare punti utenti evoluti presso i comuni delle aree interne e le isole minori. Una scelta precisa, dettata dalla volontà di portare i servizi anche dove non esiste una sede fisica dell'istituto, di raggiungere le persone nei territori più esposti allo spopolamento e al divario digitale, di impedire che una distanza geografica diventi esclusione amministrativa. La prossimità non è nostalgia dello sportello, è anche effettiva. È la capacità dello Stato di non lasciare solo chi è più lontano, più fragile, meno attrezzato. Il terzo strumento sono i dati. I dati dell'INPS non sono un archivio, sono una delle più grandi infrastrutture conoscitive del Paese. Raccontano lavoro, redditi, famiglie, contributi, prestazioni, pensioni, imprese, territori, fragilità. Se governati con sicurezza, trasparenza e responsabilità pubblica, i dati consentono di passare da un welfare che certifica il bisogno a un welfare che lo comprende. Da un'amministrazione che risponde a una domanda a un'amministrazione che può intercettare un rischio. Da un sistema che attende il cittadino a un sistema che può orientarlo. L'intelligenza artificiale si colloca proprio qui. Non come moda tecnologica, non come scorciatoia, non come sostituzione della decisione umana, ma come strumento pubblico per migliorare la qualità dei servizi, semplificare il linguaggio, ridurre errori, personalizzare comunicazioni, rafforzare i controlli, prevenire frodi, ridurre il mancato accesso alle prestazioni. L'algoritmo, vedete, in un'istituzione pubblica non può mai diventare sovrano. Deve restare strumento comprensibile, controllabile, orientato alla giustizia amministrativa. Un'istituzione che assume questo metodo deve essere capace di organizzarsi in modo nuovo. La trasformazione dell'INPS non è soltanto digitale, è organizzativa, culturale, professionale. Per questo l'istituto deve avere processi più semplici, responsabilità più chiare, capacità di lavorare per obiettivi trasversali, rapidità nell'attuazione delle nuove misure, apertura alla collaborazione con altre amministrazioni, coi territori, con le imprese e col terzo settore. I valori che guidano questa trasformazione: centralità della persona, responsabilità sociale, equità, integrità e innovazione devono tradursi in criteri concreti di gestione. Questo vale anche nel rapporto con le imprese. Il contrasto al sommerso e all'irregolarità contributiva resta fondamentale. Ma l'amministrazione moderna non può verificare eventuali frodi solo in un momento successivo all'erogazione delle prestazioni. Deve costruire prevenzione, collaborazione e compliance. Gli indici sintetici di affidabilità contributiva vanno in questa direzione. Consentono di intercettare scostamenti, promuovere comportamenti corretti, dialogare con le imprese prima che l'anomalia diventi accertamento, contenzioso ed evasione. La comunicazione preventiva non è debolezza del controllo, è intelligenza del controllo. La legalità contributiva è una forma di giustizia, protegge i lavoratori, tutela le imprese corrette, rafforza la concorrenza sleale, sostiene il bilancio previdenziale. Anche qui l'INPS non si limita a sanzionare, ma orienta il sistema verso comportamenti più solidi. Il vero motore di tutto, però, resta il capitale umano. L'istituto vive un ricambio generazionale importante. Entrano nuove competenze, nuove professionalità, nuove sensibilità digitali. Nello stesso tempo occorre custodire l'esperienza amministrativa, la memoria dei processi, la capacità di leggere i casi concreti, il rapporto umano con l'utenza. Nessuna piattaforma sostituirà mai la responsabilità di una persona che rappresenta lo Stato davanti a un cittadino. Nessuna intelligenza artificiale potrà sostituire la competenza, l'equilibrio, il giudizio, la cura di chi ogni giorno rende effettivi i diritti sociali. Formazione, onboarding, reskilling, upskilling, cultura del dato e capacità relazionale sono quindi parte della strategia istituzionale. E c'è infine un tema che spesso resta ai margini, che invece appartiene pienamente alla trasformazione dell'INPS. L'istituto custodisce un patrimonio immobiliare, documentale, storico e culturale che non può essere considerato soltanto come un insieme di beni da amministrare. Le sedi,
gli archivi, le opere, i documenti, gli immobili raccontano un secolo di storia sociale italiana. Raccontano il lavoro, la previdenza, le trasformazioni industriali, la forma della protezione pubblica e il rapporto tra Stato e cittadini. Valorizzare questo patrimonio non significa indulgere nelle celebrazioni del passato, significa comprendere che una grande istituzione innova meglio quando conosce la propria storia. La memoria può diventare utilità collettiva, gli archivi possono diventare conoscenza, gli immobili possono diventare luoghi di rigenerazione, le sedi possono raccontare una presenza dello Stato non fredda ma riconoscibile, e la cultura può diventare parte della protezione sociale, perché anche l'accesso alla memoria, alla bellezza, all'identità collettiva produce coesione. Un'istituzione non è fatta soltanto di procedure, è fatta anche di luoghi che abita, dei documenti che conserva, delle storie che custodisce. E vado verso la conclusione. L'aspetto che accomuna i diversi temi affrontati al rapporto e i dati che vi sono contenuti è la responsabilità. Una linea di responsabilità che attraversa il lavoro, le famiglie, le pensioni, i dati, i territori, il patrimonio e la trasformazione dell'istituto. È il modo in cui una grande istituzione pubblica decide di stare dentro il proprio tempo, non per subirlo ma per guidarlo. Ogni epoca consegna all'istituzione una domanda diversa. La nostra chiede di non confondere il cambiamento col disordine e la prudenza con l'immobilità. Chiede di vedere nel lavoro che muta non una minaccia da registrare ma la prima infrastruttura della previdenza. Chiede di vedere nella famiglia non un ammortizzatore silenzioso da lasciare solo ma il primo luogo in cui la società resiste, cura, educa e tiene insieme ciò che rischia di spezzarsi. Chiede di vedere nell'INPS non un terminale amministrativo, ma il presidio pubblico che può trasformare la domanda di aiuto in un percorso di dignità. Questo è il messaggio che deve restare. Il welfare del futuro non potrà più essere statico, frammentato, costruito intorno alla pratica e non alla persona. Dovrà essere dinamico, come dinamica, lo ripeto, è la vita. Dovrà leggere le transizioni prima che diventino frattura. Dovrà accompagnare il giovane che entra nel lavoro, la famiglia che genera e cura, l'impresa che vuole crescere nella legalità, il lavoratore che invecchia, il pensionato che porta con sé una storia, il cittadino che cerca una risposta senza dover attraversare un labirinto. L'INPS può diventare il luogo in cui questa complessità non viene semplificata per essere negata, ma ordinata per essere governata. Non il luogo in cui le persone incontrano soltanto una procedura, ma il luogo in cui lo Stato ripara e impara a riconoscere il momento della vita che quella procedura rappresenta. La fiducia, alla fine, è il risultato più concreto e più difficile. Non si impone, non si proclama, non si eredita, si costruisce. Si costruisce quando un diritto diventa accessibile, quando una risposta arriva nel momento in cui serve, quando una famiglia trova un sostegno, quando un giovane comprende che la previdenza riguarda la sua libertà futura, quando un lavoratore vede riconosciuta la propria storia contributiva, quando un'impresa viene accompagnata alla legalità prima che l'anomalia diventi conflitto, quando un cittadino fragile non deve dimostrare di esistere perché lo Stato ha già imparato a vederlo. Se questo rapporto deve lasciare una traccia, non è solo perché racconta ciò che l'istituto ha fatto, è perché indica ciò che una grande istituzione pubblica deve diventare quando il tempo accelera e le persone chiedono orientamento. Un'officina pubblica del welfare capace di non inseguire il futuro, ma di prepararlo, trasformando i cambiamenti in possibilità e le possibilità in diritti effettivi. Vedete, questo è il fil rouge che tiene insieme tutto. Il lavoro genera previdenza, la cura genera coesione, la legalità genera sostenibilità, i dati generano conoscenza e la conoscenza genera servizio e infine il servizio genera fiducia. E la fiducia, e chiudo, quando diventa esperienza concreta, è la forma più alta di utilità pubblica che un'istituzione possa consegnare al futuro dell'Italia. Grazie.

0: Ora la parola alla ministra Marina Calderone.
1: Buongiorno a tutti, signor presidente dell'INPS, signori componenti del Consiglio di amministrazione, signor questore Trancassini, autorità presenti, rappresentanti delle parti sociali, signore e signori. Io ringrazio il presidente dell'INPS per la presentazione del 25° rapporto annuale dell'istituto. Io credo, ecco, che questo non sia solo ed esclusivamente un rito annuale che si ripropone, ma sia veramente il momento in cui noi siamo in grado di ragionare insieme su un percorso che l'Istituto ha fatto nel corso di un anno e soprattutto su quelli che sono i tanti messaggi che un rapporto annuale dell'Istituto di Previdenza più grande d'Europa e quindi conseguentemente del mondo, per quello che è l'ampiezza anche delle missioni assegnate oggi all'INPS, ci può consegnare. Allora ecco che mi consentirete di iniziare queste mie riflessioni rivolgendomi agli uomini, alle donne dell'INPS, alle persone che lavorano per l'istituto sia a livello di direzioni centrali che in tutte quelle che invece sono le articolazioni territoriali dell'istituto. Perché l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale vive e attua la sua missione attraverso le sue persone. E a quelle persone ogni giorno viene assegnato un compito importante: essere all'altezza della fiducia che viene riposta nel loro operato e agire con competenza, con merito e soprattutto con la giusta sensibilità nel comprendere che quelle attività che vengono svolte non sono delle semplici transazioni informatiche, ma invece rappresentano un presidio di legalità, di efficienza e soprattutto anche di servizio nei confronti della popolazione. In questa sala sono presenti tutti i massimi vertici delle istituzioni italiane, proprio a rappresentazione del fatto che nei confronti dell'istituto ci sono aspettative che sono aspettative quotidiane e soprattutto che risiedono nella necessità di dare una stretta relazione e di mettersi in relazione con quelli che sono gli obiettivi che il Parlamento e il Governo pongono all'Istituto. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è vigilato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Ministro è qui nella sua funzione di Ministro vigilante. Ma la vigilanza in questo senso è una vigilanza attiva, è una vigilanza proattiva che serve anche per indicare la strada e soprattutto per mettere in evidenza quelli che sono i valori da presidiare e soprattutto gli obiettivi da conseguire. Per noi, ancora una volta, l'obiettivo è certamente quello di sostenere il lavoro, sostenere le persone, fare in modo che attraverso l'istituto quei diritti costituzionalmente garantiti siano dei diritti effettivi. Allora il presidente, nella sua relazione, che rimanda ovviamente al rapporto che più dettagliatamente rappresenta ogni singolo aspetto dell'attività, metteva in evidenza quelle che sono oggi le condizioni del nostro mondo del lavoro e soprattutto il fatto che l'istituto in questo momento sta fornendo assistenza e supporto a più di 27 milioni di persone, di soggetti assicurati, e che in questo numero importantissimo ci sono anche degli elementi tendenziali che secondo me meritano di essere assolutamente sottolineati. Aumenta la quota dei giovani, aumenta la quota delle donne, aumenta certamente anche la quota dei lavoratori che vengono da altri paesi e che operano in condizioni di legalità e di lavoro regolare nel nostro paese. Aumentano le settimane lavorate. E questo credo che sia un elemento che va assolutamente sottolineato, perché questo dà la dimensione del fatto che insieme all'aumento della quota dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato c'è un incremento sostanziale di quella stabilizzazione del lavoro, che poi vuol dire anche e si traduce in un aumento di quello che è il livello medio dei salari, che certamente hanno ancora tanto percorso da fare, che devono recuperare in modo sensibile anche quelli che sono stati invece dei momenti e delle flessioni che hanno caratterizzato alcuni anni anche abbastanza recenti, ma l'elemento tendenziale è certamente quello invece di una positività che nel 2025 poi si è connessa con quelli che sono i dati dell'occupazione attuale e la riduzione sensibile della disoccupazione. Certamente mettere insieme previdenza e assistenza vuol dire occuparsi proprio di tutto, e soprattutto vuol dire anche dare la dimensione di quella che è la soglia e l'ampiezza delle tutele che noi diamo ai nostri cittadini. E questo, lasciatemelo dire, da Ministro del Lavoro italiano, non è la storia che viene e che possono raccontare tutti i paesi, e compresi i paesi dell'Unione Europea. Il livello e l'ampiezza delle tutele italiane è assolutamente invece molto importante, e soprattutto anche dalla complessità e dalla capacità delle parti sociali di poter contrattare anche delle condizioni di vita e di lavoro migliori attraverso i contratti collettivi, viene anche questo livello di coperture. Allora, certamente temi importanti e strategici come quelli legati anche alla famiglia, alla natalità, hanno un loro collegamento e la loro conseguenza in quelle condizioni di lavoro giusto, pagato bene, con un salario giusto, che sono necessarie per consentire ai tanti giovani italiani di poter costruire un percorso di vita e familiare che sia soddisfacente e stabile. Il lavoro è la condizione fondamentale per fare tutto questo. E allora è importante avere un Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che sia pienamente consapevole di quella che è la sua missione. E l'ha detto bene il Presidente, lo voglio rimarcare io. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale non fa le leggi, non si propone come legislatore, non assume la responsabilità politica di una norma, ma certamente invece assume una responsabilità politica alta, che è quella di fare in modo che quelle norme, le buone norme, poi possano essere assolutamente operative, e operative in tempi brevi. E allora, nel ringraziare le persone che lavorano all'interno dell'INPS ogni giorno, consentitemi di ringraziare il direttore generale, che è a capo della tecnostruttura, perché io credo di poter e dover registrare con piacere che, per quanto riguarda il decreto legge 62 del 2026, il decreto 1° maggio, tutti gli incentivi che sono indicati e previsti all'interno di quel decreto legge sono operativi, e sono operativi nei termini e con l'istituto pienamente ingaggiato per fare in modo che le aziende e i lavoratori possano avere quelle che sono le garanzie previste dal decreto 62. Per noi questo è un elemento importante. Avere una pubblica amministrazione, avere un istituto che pur in un contesto di autonomia è invece pienamente collegato con quelle che sono le dinamiche e anche le azioni che vengono individuate dal governo e dal ministero vigilante, è per noi fondamentale. È fondamentale perché un processo informatico e una procedura in quel caso parla e dà una dimensione di vicinanza rispetto a quelli che sono i bisogni delle persone. Per noi L'INPS è una fonte di dati impressionante e importantissima, perché attraverso quei numeri che sono citati nel rapporto c'è la possibilità di comprendere come le norme stanno funzionando e soprattutto quali sono le questioni che ancora dobbiamo risolvere, su cui ci dobbiamo applicare. E allora ecco che per noi è certamente importante anche sottolineare che l'istituto non è solo ed esclusivamente costituito dalle persone che operano direttamente all'interno degli uffici, ma l'istituto è anche un punto di contatto con la società e con quegli stakeholder che sono quotidianamente in relazione con l'INPS, e mi riferisco, dicevo prima, alle parti sociali. Così saluto il presidente e i componenti del Consiglio di indirizzo e di vigilanza, le parti sociali, ma soprattutto anche i patronati, anche i professionisti, i consulenti del lavoro, tutti coloro i quali hanno un ruolo importante di intermediari dell'istituto, intermediari che siano abilitati. Allora ecco che è importante anche ciò che ci viene detto in ordine al fatto che sta cambiando anche la composizione degli iscritti. E lo dico perché vedo i rappresentanti del mondo delle professioni ordinistiche, degli ordini professionali, che hanno delle casse di previdenza privatizzate. Quando il presidente dice che sta aumentando il numero degli iscritti alla gestione separata degli autonomi, vuol dire che c'è un mondo professionale che ha ovviamente una sua vitalità e che ha bisogno anche di confrontarsi con chi invece fa dei percorsi e ha dei sistemi anche di garanzia e di tutela pensionistica differente. Ecco, questo credo che sia importante, poter mettere in relazione dei mondi che apparentemente non si parlano, ma che invece devono parlarsi quotidianamente, perché laddove bisogna erogare pensioni in cumulo è importantissimo invece avere un buon sistema di relazione tra l'INPS e le altre casse privatizzate. Allora ecco, vedete che questo percorso è un percorso estremamente importante per la sua complessità e per l'ampiezza delle materie trattate. Il presidente, che rappresenta l'istituto e rappresenta il consiglio d'amministrazione, è responsabile di una relazione in cui si mette in evidenza la complessità, ma anche la bellezza di quello che è il ruolo dell'istituto in questo momento. Perché, ecco, io ho scritto una frase che lui ha citato: l'INPS è un pilastro della protezione sociale italiana. Ecco, essere questo, esserlo tutti i giorni, vuol dire certamente guardare alla sostanza delle cose, guardare all'effettività dei servizi, guardare al fatto che i processi sono condizione fondamentale, l'efficienza e l'efficacia dei processi è condizione fondamentale affinché i cittadini possano effettivamente esercitare un loro diritto. Parlavamo di lavoro. Non è un caso che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Governo, abbiano assegnato all'INPS il ruolo di gestore e di sviluppatore insieme a noi della piattaforma SISL, il Sistema per l'Inclusione Sociale e Lavorativa. Io credo, guardo il presidente del CNEL, perché sappiamo perfettamente, noi che ci conosciamo da tanti anni e da tanto tempo, quanto quel percorso iniziato con il libro bianco e con la legge Biagi della Banca Continua Nazionale del Lavoro, poi oggi stia all'interno del SISL e sia veramente il cuore del sistema. L'incrocio tra domanda e offerta di lavoro e soprattutto la l'impegno per la valorizzazione e la crescita delle competenze, l'utilizzo delle nuove tecnologie, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per valorizzare quello che è il lavoro umano e tutto quello che voi trovate all'interno del SISL, che non è solo ed esclusivamente una piattaforma per l'erogazione dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro, ma è la grande sfida per migliorare l'efficacia delle politiche in materia di lavoro e soprattutto per rendere effettivo e ancora più qualificato il diritto al lavoro delle persone e soprattutto la sfida delle competenze rivolta ai nostri giovani. Allora ecco che avere l'istituto che è parte attiva di quelle che sono le politiche attive del governo è la più grande sfida che noi vi abbiamo consegnato. Non perché non sia importante erogare una pensione ed erogarla assolutamente nei termini a scadenza, quello è un imperativo, perché è un diritto delle persone che deve essere assolutamente garantito mese per mese ed è soprattutto anche un affidamento che le persone hanno nei vostri confronti e rinnovano mese per mese. Ma oggi noi abbiamo bisogno di avere dei partner di eccellenza per poter affrontare quelle che sono le sfide di oggi, ma ancora di più guardare al domani indossando gli occhiali giusti e non indossando gli occhiali del passato. Riqualificare la formazione professionale, riqualificare la nostra offerta formativa e anche la nostra offerta di lavoro è la grande, grandissima sfida, connessa certamente al miglioramento di quelle che sono le condizioni retributive e salariali. Io ho molta fiducia nel fatto che insieme, nel rispetto di quelle che sono le reciproche competenze, nel rispetto di quelli che sono i nostri doveri istituzionali e soprattutto le nostre prerogative costituzionali, sapremo ancora scrivere delle pagine importanti per il nostro paese e sapremo poi, se l'avremo fatto, di aver fatto soltanto il nostro dovere, perché i cittadini italiani hanno certamente bisogno di qualità, di efficienza, di efficacia e soprattutto di effettività delle tutele. E questo è l'obiettivo che io mi sento di dare all'istituto e soprattutto su cui credo di poter trovare le migliaia di decine di migliaia di dipendenti dell'INPS assolutamente attivi e coinvolti. Grazie veramente a tutti. Grazie.
0: Radio Radicale 11:58, abbiamo seguito in diretta dalla Sala della Regina della Camera dei Deputati la presentazione del 25° rapporto annuale dell'INPS organizzato appunto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Abbiamo sentito le parole in conclusione della Ministra del Lavoro Calderone, prima ancora ha illustrato il rapporto il Presidente dell'INPS Gabriele Fava. I lavori sono stati aperti dai saluti del Questore della Camera dei Deputati Paolo Trancassini. Adesso è il momento di parlare di giustizia, vi proponiamo un convegno dal titolo Diritto dell'esecuzione penale, problematiche e prospettive, normativa di riferimento, prassi e interpretazione giurisprudenziale. Si tratta della seconda giornata dei lavori, appunto organizzati dall'Ufficio del Garante Nazionale per le persone private della libertà. Sentirete la voce di giornalista Davide Dionisi, del Garante Nazionale Irma Conti, del prefetto del Dicastero Vaticano per la comunicazione Paolo Ruffini e poi Tania Rizzo e anche del presidente della Conferenza Episcopale Italiana Matteo Maria Zuppi. Buon ascolto.
2: Abbiamo parlato di comunicazione, di fragilità, oggi entriamo nel cuore dell'esecuzione, i meccanismi della sorveglianza e i percorsi di inclusione. La magistratura di sorveglianza è il tema del terzo panel nostro è nel sistema dell'esecuzione penale, come sapete, l'autorità giurisdizionale che trasforma la pena astratta in percorso concreto. Ecco, questo panel è tra i più ricchi dal nostro punto di vista per eterogeneità dei voci, dalla dimensione spirituale, avremo con noi tra poco Sua Eminenza il Cardinal Zuppi, ma tra poco parlerà anche il prefetto del Dicastero per la Comunicazione Vaticana, dottor Paolo Ruffini, l'autorità giurisdizionale, e quindi vedremo appunto la dimensione spirituale e valoriale, e passeremo anche all'innovazione tecnologica, dal governo alla giurisdizione. Cerchiamo di trovare il filo che li unisce e come garantire appunto che la sorveglianza sia davvero un momento di giustizia e non solo di controllo. Io invito l'avvocato Irma Conti a riaprire questa seconda nostra giornata di studio, e buona giornata e buon ascolto e buona partecipazione. Grazie.
3: Grazie a tutti, non vi tedierò come ho fatto ieri con una lunga introduzione, ringrazio in maniera particolare i relatori che ieri sono stati sul tavolo, le professoresse, tutti gli avvocati, tutti quanti, ed oggi proseguiamo per il diritto all'esecuzione penale proprio nell'ambito del tribunale di sorveglianza, il tribunale dove le persone private della libertà devono trovare riconoscimento a questo diritto, un diritto all'esecuzione che abbiamo già detto ieri a beneficio delle magistrate che sono arrivate ieri sera e che quindi non hanno potuto ascoltare, un diritto all'esecuzione che è un qualcosa che è della persona privata della libertà, ma il cui beneficio si rivolge poi alla società tutta. E oggi avremo, tra l'altro, sta arrivando Sua Eccellenza Zuppi, Sua Eminenza Zuppi, e la dottoressa Di Domenico anche si scusa ma ha dovuto fare un passaggio prima al Ministero, e sentiremo però dalle persone che quotidianamente garantiscono o tentano di farlo nonostante tutte le problematiche, non solo la loro posizione, le loro prassi, le loro condizioni, quello che ogni giorno si trovano a superare, ma poi anche l'innovazione. E quindi abbiamo la dottoressa De Stradis, quindi una visione dell'attualità, di quello che già fate, e nella prospettiva però anche futura. Quella prospettiva futura perché abbiamo già detto prima l'importanza di un fascicolo digitale del detenuto, fondamentale, asse strategico. Oggi è tutta una un'evoluzione tecnologica che ancora però non trova le condizioni ideali nell'ambito proprio di quello che è un momento dinamico, un dinamismo che è legato, come dicevamo ieri, alla vita delle persone private della libertà, che in questo momento stanno vivendo il loro momento, che non deve essere un momento consumato ma un momento vissuto, e devono avere riconoscimento a quel diritto all'esecuzione, e quindi la spinta forte verso le misure alternative, l'accesso alle misure alternative per combattere l'endemico problema del sovraffollamento che oggi, ancora oggi, ci porta a numeri estremamente elevati. Mi taccio, non tolgo tempo anche perché sono molti gli interventi, e ringrazio tutti voi che siete qui per la partecipazione.
2: Grazie avvocato Conti. Noi riprendiamo un po' il filo di quello che poi abbiamo approfondito ieri nell'ambito della comunicazione. Sembra avulso, diciamo, come intervento, in realtà si innesta perfettamente in quello che sono i temi anche di oggi. E ad aprire i lavori di questa mattina il dottor Paolo Ruffini, che prefetto del Dicastero per la Comunicazione Vaticana, e che durante il suo mandato, ma anche prima, quando ha ricoperto diversi ruoli nelle testate laiche, in RAI soprattutto, si è occupato del tema, ma da questa parte, diciamo dal momento in cui ha assunto questo oneroso incarico, ha acceso i riflettori anche sull'importante tema della pastorale carceraria, dando la possibilità anche ai redattori delle tre testate che fanno parte del Dicastero, quindi la Radio Vaticana, l'Osservatorio Romano e Vatican News, di approfondire molto spesso i temi legati a questo mondo di cui, quando si parla, purtroppo o se ne parla poco o se ne parla male, come abbiamo sottolineato ieri. E quindi in continuità anche con quella che era la sollecitazione e quelli che era il magistero di Papa Francesco e oggi di Papa Leone, il Dicastero si è ovviamente impegnato lungo questa strada virtuosa che oggi continuiamo anche grazie alla sensibilità del prefetto dottor Paolo Ruffini, a cui cedo volentieri la parola. Prego.
4: Grazie. Grazie di avermi invitato e appunto, come diceva Davide, tutte le cose che io racconterò hanno una radice che è in Davide Dionisi, è lui la vera anima del tentativo che noi abbiamo fatto in tutti questi anni di raccontare il mondo delle persone prive di libertà, il mondo delle carceri, il tema dei penitenziari. E non sono un esperto di diritto penitenziario, sono un esperto perché l'ho fatto, diciamo, un artigiano della comunicazione, un uomo di comunicazione che conosce nel bene e nel male, purtroppo, come tutti noi, credo, il potere trasformativo delle parole e delle storie, quanto ci cambiano nel bene e nel male. Da 8 anni, come diceva Dionisi, guido il Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, e dunque anche potremmo dire il modo in cui la Chiesa condivide il proprio sguardo sul mondo del carcere e delle persone private della libertà, e lo racconta prima ancora che attraverso i propri media, bene sempre che i giornalisti e chi opera dei media compiono un atto di umiltà quando raccontano le storie, non siamo noi protagonisti, noi le raccontiamo, prima ancora che attraverso i media, attraverso le parole, la parola e le parole, la verità degli incontri. Le storie, per capirle, bisogna camminarci dentro e sappiamo quante volte pontefici sono andati nelle carceri per capire, incontrare le persone, a partire da Giovanni XXIII, a Papa Francesco citato, a Papa Leone citato adesso da Davide. Tocca però ai media narrare e raccontare le storie e farle capire, senza accontentarsi, se possibile, degli stereotipi, e offrendo una prospettiva e un dinamismo ad ogni storia, cosa che a volte invece il mondo non fa. C'è infatti un modo diverso di vedere le cose ed è capirle, e per capirle bisogna incontrarle. E per incontrarle, da cattolico, da cristiano, mi viene a dire che bisogna entrare dentro ogni storia, e che per entrare dentro ogni storia serve l'amore che tutto spiega, non in senso romantico, ma in un senso più grande, che è proprio il senso cristiano dell'amore, esattamente l'opposto dell'odio che tutto nasconde e degli stereotipi che si nutrono di odio. Mi piace allora, prima di parlare degli anni, questi ultimi anni, le cose che abbiamo fatto, cominciare da un ricordo di tanti anni fa, quando io ero ancora un bambino, quindi non ero giornalista, non ero direttore di nulla, nemmeno prefetto, per ripetere qui le parole potenti e commoventi e piene di amore di San Paolo VI ai detenuti di Regina Coeli, il 9 aprile 1964, lo stesso Regina Coeli che pochi anni prima, nel 58, Giovanni XXIII aveva detto: anche questa è la casa del Padre. E Paolo VI, nell'andare a trovare le persone recluse, disse che il suo andarli a trovare non era un gesto convenzionale, senza significato, ma piuttosto la ricerca di un incontro vero, di un istante almeno, di un colloquio e di intimità con il piccolo popolo del carcere romano. E commosso, direi, aprì il suo cuore, lo cito, perché sono parole che ci parlano ancora oggi. Queste sono parole di San Paolo VI. Faccio fatica a parlare perché mi pare che le parole in questo momento servano a poco. E non vorrei nascondere con delle frasi la mia grande pena. Sapete perché sono venuto? Inviato da chi? Se Cristo non avesse detto un giorno: cercate i poveri, visitate i miseri, andate ai peccatori, portatevi ovunque c'è un dolore da mitigare, io non sarei qui. Sono felice di essere qui, mandato dal Signore, perché il Signore è chi mi dà gli occhi che arrivano sin nell'intimo delle anime, mi lascia vedere in trasparenza i cuori, le esistenze, le vicende. Vedo forse ciò che voi stessi tante volte non riuscite più a distinguere nel vostro intimo. Vedo che siete più retti di quanto apparite e che ciascuno di voi conserva un cuore umano. Sono venuto perché vi voglio bene, perché per voi ho illimitata simpatia, non per un sentimento romantico, non per un moto di compassione umanitaria. No, vi amo perché scopro in voi l'immagine di Dio, la somiglianza di Cristo, l'uomo ideale che ancora voi siete e potete essere. Per questo io sono venuto, per cadere in ginocchio davanti a ciascuno di voi e a dire a ciascuno di voi che siete degni di essere assistiti, amati e salvati. Ecco, io penso che queste parole ci parlano ancora adesso a così tanti anni di distanza e raccontano un po' la radice del modo in cui noi come Dicastero per la Comunicazione Vaticano cerchiamo di raccontare questo mondo. Sono parole che affondano le radici nel Vangelo, che hanno fatto storia e che ci dicono un po' il segreto, se vogliamo chiamarlo così, della comunicazione della Chiesa. E ci dicono anche la chiave, la prospettiva della comunicazione sulle carceri, non come un luogo chiuso, ma come un paradigma di un cambiamento che sempre è possibile e che è fondato sulla relazione, sulla riscoperta in se stessi e negli altri di una infinità di storie nuove possibili. Questo è lo sguardo della Chiesa sul mondo del carcere, delle persone private della libertà. Questo è quel che cerca di vedere e di condividere con la sua comunicazione. Se poi dal 1964 e dal 58 andiamo al 2013, all'elezione di Papa Francesco, vediamo come fin dai primi mesi del suo pontificato Papa Francesco abbia scelto ripetutamente le carceri per raccontare il mistero della redenzione. La lavanda dei piedi nelle carceri nei riti del Giovedì Santo significava infatti un'attenzione strutturale, non occasionale, al mondo penitenziario. Era il fondamento della sua ripetuta richiesta di condizioni dignitose per i reclusi, di rispetto dei diritti umani, di abolizione della pena di morte, finalmente definita incompatibile con la fede cristiana. Così poi la bolla di indizione del Giubileo del 2025, appena celebrato, spes non confundit, ci pare allora come una sorta di sigillo su questo percorso avviato nel 2013 da Papa Francesco, con l'esplicita richiesta ai governi di prevedere durante l'anno santo forme di amnistia o condizioni di pena per aiutare i detenuti a recuperare la fiducia in se stessi e nella società, non come il fine di qualcosa, ma come un nuovo inizio, grazie a percorsi di reinserimento. Io sento l'audacia di dirvi che dovete e che potete sperare, aveva detto già tanti anni prima, nel 1984, San Giovanni Paolo II, detenuti di Viterbo. E ognuno di noi può scivolare, ma questo ci dà la dignità di essere peccatori, gli aveva fatto eco Papa Francesco nel 2023, alla vigilia del Giubileo, nel carcere di Casal del Marmo, finché con un gesto inedito, il 26 dicembre 2024, per la prima volta nella storia dei giubilei ordinari, una porta santa è stata aperta, non in una basilica, ma in un carcere, appunto quello romano di Re Bibbia, per significare la necessità di aprirci alla speranza, anche quando tutto sembra perduto. E fino a quando poi Leone XIV, nell'omelia per il Giubileo dei detenuti, ha ribadito il principio cardine dell'intero magistero recente sul carcere della Chiesa. Nessun essere umano, come ha ripetuto più volte Papa Benedetto XV, nessun essere umano coincide con ciò che ha fatto e la giustizia è sempre un processo di riparazione e di riconciliazione, non solo di punizione. Dunque vengo al mio lavoro, alla comunicazione. Radio Vaticana e Vatican News e l'Osservatore Romano hanno seguito sempre tutto questo con la costanza di chi vede in ognuna di queste parole dei pontefici e in ognuna delle storie che hanno accompagnato questi anni il fondamento di qualcosa di più grande, il fondamento appunto della possibilità di cambiare la storia, di essere protagonisti della storia, il fondamento della redenzione possibile di ogni storia. Attraverso le interviste e le testimonianze che abbiamo mandato in onda e mandiamo in onda per radio, che pubblichiamo su Vatican News e l'Osservatore Romano, abbiamo condiviso storie di un'umanità dolente che cerca il modo di uscire dal buio, di detenuti che chiedono di imparare un mestiere per poter riprendere la loro vita e dare una direzione diversa, per poter essere vicino ai figli, ai nipoti, ai familiari, per poter ritornare a far parte di quella famiglia dalla quale sono lontani, per errori commessi, per reati commessi. La cifra editoriale è stata costante, tessere un unico grande racconto di redenzione possibile, dare voce diretta ai protagonisti, cappellani, agenti, familiari, detenuti, più che limitarsi al racconto istituzionale, tantomeno al racconto di quella cosiddetta cronaca nera. L'Osservatore Romano ha accompagnato questa narrazione, in linea con la sua funzione di quotidiano di riflessione più che di cronaca, dando spazio anche a iniziative di reinserimento, per esempio i progetti di lavoro artigianale delle detenute, alla voce di realtà come la comunità Papa Giovanni XXIII o i garanti dei diritti dei detenuti, o i racconti di Dale Resinella, volontario laico nel braccio della morte in Florida, per dare volti e voci e sofferenza alla ferma e ripetuta richiesta di abolizione della pena di morte da parte della Chiesa, come stabilito ormai nel Catechismo aggiornato e ribadito nella bolla giubilare. Un unico filo editoriale comune ha cucito ogni racconto, ogni storia, ogni parola. Raccontare il carcere, non come fatto di cronaca nera, appunto, ma come luogo di persone che mai vanno ridotte al reato commesso. Ribadire che la posizione della Chiesa non è, né mai è stata, di indulgenza generica verso il reato, ma di rivendicazione della funzione rieducativa e riparativa della pena, in Italia sancito dall'articolo 27 della Costituzione italiana. Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato, e che la richiesta di amnistie, indulti e misure alternative rifatta proprio da Papa Leone non è quella di un colpo di spugna, ma di un processo di giustizia riparativa, di dinamismo della redenzione, restituire fiducia, responsabilità e protagonismo nel cambiamento ad ogni persona, permettendo ai detenuti di esprimersi, di raccontare le loro esperienze e riflettere sulla realtà carceraria. Abbiamo dimostrato, credo, come la comunicazione, la cultura della comunicazione possa essere, come ha detto Papa Francesco nel suo discorso ai detenuti di Poggio Reale, una strada per la libertà e forse anche di più, un'anticipazione della libertà, se non libertà essa stessa, libertà di dialogo, di confronto, di andare oltre. Un ponte tra carcere e comunità, una crepa di luce che apre un dinamismo. Nel carcere si vedono abissi di dolore, di disperazione, ma anche abissi di straordinaria capacità di reagire, di straordinaria capacità di ritrovare se stessi nel momento del dolore e della sofferenza. Dalla qualità della vita delle carceri, oppure dal suo progressivo degrado, dipendono e si decidono le sorti non solo delle tante famiglie coinvolte, ma alla fine del tessuto morale e sociale di una società. Noi abbiamo deciso quindi di raccontare la detenzione in modo diverso, puntando più sui circuiti virtuosi e su ciò che di bello avviene al di là del muro, che appunto su una cronaca ridotta alla narrazione del male. Ecco, tutto quello che è stato fatto e che continuiamo a fare e continueremo a fare ha un unico obiettivo: diminuire la distanza che c'è tra l'uomo in carcere e la sua famiglia, che c'è tra l'uomo in carcere e la società. L'uomo e la donna in carcere della società, anche perché lo stesso Francesco, Papa Francesco, ci ha ricordato che tutti sbagliamo nella vita, ma l'importante è non rimanere sbagliati. La comunicazione gioca un ruolo centrale nella costruzione delle nostre identità in divenire, per questo è importante che la comunicazione racconti il carcere e le storie delle persone private della libertà in maniera diversa. Quel che manca al nostro tempo, infatti, credo, sia la capacità di connettere al di là dei muri, non solo quelli fisici, figuriamoci quelli del carcere, e quelli di una cultura che teorizza spesso, senza avere nemmeno il coraggio di dirlo apertamente, la impossibilità di conversione, di cambiamento, che non ammette nessun perdono, nessuna riparazione, nessuna rigenerazione, dunque getta la chiave invece di aprire la porta, congela il male invece di sconfiggerlo. In un mondo ammalato dalla sindrome del capro espiatorio, tocca dunque anche ai mezzi di comunicazione capovolgere la narrazione e considerare la propria narrazione come parte integrante del percorso di rieducazione e di riparazione, non un elemento accessorio. Raccontare una prospettiva di cambiamento e di conversione dà la possibilità di nuovi inizi, connette il carcere con la libertà e il male commesso con un bene futuro. Riparare, rigenerare, perdonare, questa è la sfida più grande per la cultura e per la comunicazione. La cultura e la comunicazione permettono, dovrebbero permettere di trasfigurare ogni barriera, di trasformare ogni luogo, di riscrivere il finale di ogni storia. Non è facile, certo, ma questa è la sfida di cui noi abbiamo cercato di farci carico, di cui ho cercato adesso di parlarvi e di cui continueremo a raccogliere il compito. Una sfida che si può e si deve vincere con la comunicazione, anche con una comunicazione capace, come ha scritto Italo Calvino, un grande scrittore non cattolico, comunicazione capace non solo di denunziare il male, ma anche di vedere nell'inferno ciò che inferno non è e di dargli spazio, di farlo vivere. La cultura consente, può consentire ai detenuti una prospettiva di riscatto personale, una leva per rovesciare il peso del male commesso, e al carcere una funzione appunto non solo punitiva, non solo restrittiva, ma riparativa, e per questo capace di allargare ogni orizzonte. Grazie.

0: Continuiamo noi la giornata, siamo sempre in attesa dell'intervento di Sua Eminenza, dell'arrivo di Sua Eminenza. E, l'avvocato Tania Rizzo è un'esperta dell'ufficio del Garante, a lei cedo la parola.
1: Grazie. Io chiaramente ringrazio il Garante nella persona del professor Turini Vita e dell'avvocatessa Irma Conti per l'invito. Peraltro un invito a parlare, diciamo, di un tema che pare essere molto avulso da quello che è stato trattato ieri. Mi è dispiaciuto molto non poter assistere all'intera giornata di ieri. Io ho ascoltato qualcuna delle relazioni pomeridiane e ho apprezzato molto già alcuni riferimenti a quella che è la tematica, insomma, calda, se vogliamo, di questi ultimi anni, cioè la digitalizzazione della giustizia. E per quanto concerne, diciamo, più specificamente il tema che la collega Conti mi ha indirizzata, l'implementazione dell'intelligenza artificiale nel mondo della giustizia. Mi consentirete anche un brevissimo saluto al collega che presiede l'Associazione Italiana Giovani Avvocati, perché fino a 10 anni fa ne facevo parte, ho concluso il mio percorso come segretaria nazionale, insomma, e sono contenta che l'Associazione dei Giovani Avvocati Italiani voglia condividere tematiche così rilevanti. Ringrazio anche i padroni di casa, che devo dire complimenti, in una sala bellissima. Ora, intelligenza artificiale e giustizia, per l'esattezza giustizia dell'esecuzione penale. La questione di fondo riguarda soprattutto i diritti delle persone. Deflagrando la necessità di implementare la giustizia con sistemi digitalizzati che diano una grande mano, poi andremo a vedere anche in che modo, che diano una grande mano alla magistratura e anche agli operatori amministrativi. Ci sono state una serie di indicazioni normative, sia europee che anche, come ben sappiamo, la legge 132 dello scorso anno. Tuttavia restano aperte una serie di questioni che ritengo, da un canto, diciamo, intellettuale, interessanti, dal canto umano essenziali da affrontare un po' e cercare di chiarire. Intanto, perché parlare di intelligenza artificiale in ambito di esecuzione penale? Beh, insomma, non ci sono qua rappresentanti della magistratura di sorveglianza molto più autorevoli di quello che io possa dire, quindi certamente la magistratura di sorveglianza ha negli anni sviluppato, e poi con la legge del 75 ha assunto un ruolo centrale nella non più amministrazione di questa fase del procedimento penale, ma bensì nella gestione di quelle che sono le istanze che arrivano dalle persone ristrette o detenute. Questo sviluppo dell'attività della magistratura di sorveglianza conduce poi chiaramente ad una affermazione della stessa magistratura di sorveglianza come centro, appunto, di tutela di quelli che sono i diritti delle persone detenute. Perché sottolineo quello che sembra essere banale? Perché la tutela dei diritti deve essere un faro anche nel momento in cui la magistratura di sorveglianza, ma anche l'avvocatura, diciamolo chiaramente, utilizza dei sistemi che hanno in sé, recano in sé dei rischi disumanizzazione, despazializzazione e tutta una serie, diciamo, di questioni che la stessa tecnologia reca in sé. Ogni provvedimento che incide sulla libertà delle persone deve scaturire chiaramente da una formazione, una valutazione, un percorso di valutazione che fa la magistratura di sorveglianza. Ma cosa succede se questo percorso di valutazione viene implementato? Attenzione, perché qua i termini sono veramente fondamentali: non sostituito, ma implementato, solo implementato da sistemi di intelligenza artificiale. Cosa succede se la digitalizzazione

0: digitalizzazione all'interno anche della fase esecutiva penale diventa poi oggetto di ulteriore velocizzazione con sistemi di intelligenza artificiale. Mi spiego meglio. Cosa succede se, ad esempio, i fascicoli della salute di ciascun detenuto che dovrebbero già essere, diciamo, digitalizzati e ancora non lo sono, mi viene suggerito, ma cosa succederà quando lo saranno e quando insieme a questi fascicoli saranno digitalizzate le relazioni degli esperti, degli psicologi, degli assistenti che operano all'interno delle strutture penitenziarie, e cosa succederà quando ancora sarà velocizzata, digitalizzata tutta l'attività che è a monte della valutazione della magistratura di sorveglianza. Ora, la prima risposta che ci possiamo dare è quella di una rapidità. Pochi giorni fa, veramente pochissimi giorni fa, sul sistema penale, il dottor Parodi, l'amico Cesare Parodi, ha scritto un bell'articolo proprio nella molto ottimista, che condivido nei toni e nelle speranze, proprio per favorire l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale da parte della magistratura italiana, definendo di rilievo costituzionale la liberazione del tempo del magistrato rispetto a quegli impegni di, appunto, acquisizione dei dati, informazione dei dati, ricerca di alcuni dati. Quindi lui sostanzialmente dice: tutto il tempo che viene utilizzato in questa fase, una volta che sarà digitalizzato e quindi poi anche utilizzato da sistemi di intelligenza artificiale, diventerà automaticamente tempo di qualità che la magistratura, appunto, potrà sfruttare per fare il proprio mestiere, che è quello del vaglio e della decisione, no? Del decisum. Sono d'accordissimo. La questione a monte non è però bagatellare. I sistemi di intelligenza artificiale hanno una serie di difficoltà, sicuramente ne avrete sentito parlare e ne sentiremo tutti parlare per molto altro tempo. E intanto c'è la questione, diciamo, dei bias e delle allucinazioni, che sono cose diverse. E i pregiudizi immessi nell'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale, una volta immessi, difficilmente possono essere superati se non con altre attività, diciamo, di strutturazione e miglioramenti dello stesso sistema. Mi sa che sì, mi fermo perché... Continua?
1: Sì, può continuare. Salutiamo intanto Sua Eminenza. Grazie. Può continuare.
0: Sì. Altre questioni, appunto, le allucinazioni, cioè la incapacità della macchina di riconoscere come erronea qualcosa che a livello di algoritmo sembra molto vicino invece a quello che si vuole cercare, e le black box, che sarebbero in buona sostanza delle scatole inaccessibili da parte degli utenti, nel quale però sono condensate le informazioni algoritmiche iniziali, e la possibilità, qua poi ci sono degli studi anche ormai di psicologia, sono già arrivati degli studi di psicologia che ci dicono come l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale può portare il professionista, il magistrato, anche a una sorta di abbandono, di semplificazione, ipersemplificazione del proprio lavoro, sostanzialmente abbandonando un pochino quegli schermi invece di valutazione e di alta tutela nello svolgimento della propria attività. Allora, cosa succede quando tutto questo ricade sulla magistratura di sorveglianza e di conseguenza o è parallelamente sui diritti dei detenuti? E, il rischio intanto concerne, diciamo, la parte cogente, che è quella della valutazione sulla pericolosità, che è il primo vero grande lavoro che svolge il magistrato e il tribunale di sorveglianza. Ci sono ormai una serie di sperimentazioni in tutta Italia. So che la collega Ciabattoni ne parlerà anche dopo, perché si sta occupando proprio di questo. Una serie di sperimentazioni che il Ministero ha offerto a un numero di magistrati in Italia. Certo è però che i limiti sono ancora tanti, e io credo che le indicazioni del regolamento europeo sulla definizione come alto rischio dell'applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale all'interno del settore giustizia, ripreso poi anche dalla legge dello scorso anno, siano degli indicatori importanti. Forse da un certo punto di vista un po' ci restringono la possibilità di sviluppare nuovi scenari, da un altro punto di vista però ci indicano chiaramente quali sono gli obiettivi etici e morali sui quali non possiamo certamente ai quali non possiamo rinunciare. E l'altro grande tema è quello dei dati personali. Vado a salti perché è veramente una macro area, per cui non vorrei poi. L'altro tema è quello dei dati personali. Ora, anche qui l'utilizzo da parte del magistrato di sorveglianza di una serie trasversale, peraltro, di dati deve essere ovviamente valutata con attenzione. Però guardate, anche qua, con le raccomandazioni dello scorso anno, dell'8 ottobre 2025, il Consiglio Superiore della Magistratura ha indicato proprio appunto ai magistrati italiani certamente l'obbligatorietà della loro attività di valutazione. Quindi da un canto dice: potete utilizzare il sistema di intelligenza artificiale, chiaramente quello in house al Ministero, che si sta appunto sperimentando e che si sta valutando, ma appunto come un sistema valutabile, utilizzabile solo dalla magistratura. Allora qua un'altra riflessione che lancio è, ad esempio, perché non poterlo aprire e rendere invece fruibile, almeno in una parte, appunto da parte dei difensori, degli avvocati. Io chiaramente parlo pro domo mia, e poi aggiungo anche un'altra cosa: perché non renderlo fruibile, utilizzabile almeno in parte coloro che tutti i giorni si interfacciano con le persone detenute e ristrette, e addirittura perché non renderlo accessibile quantomeno in parte da parte degli stessi detenuti, che possano in questo modo utilizzare un sistema veloce anche di non solo conoscenza della propria storia clinica, storia medica, storia psicologica, storia trattamentale, ma che possano anche, così come accade, proporre ad esempio delle istanze in via diretta al magistrato di sorveglianza. Su questo siamo un po' indietro, mi pare. Abbiamo ancora non solo paura dell'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, forse perché l'obbligo di formazione, che pure ci è stato indicato dal regolamento europeo e dalla legge dello scorso anno, ancora un po' difetta, quantomeno parlo della mia categoria, insomma, noi avvocati siamo ancora un po' lontani da una piena ed efficace conoscenza dell'intelligenza artificiale. Vi faccio un esempio banale: vengo dal foro di Lecce con la commissione sull'intelligenza artificiale promossa dal al mio consiglio dell'ordine, commissione nella quale faccio parte, abbiamo organizzato un corso di 6 incontri estremamente basilare, nel quale abbiamo spiegato noi insieme poi a dei tecnici esattamente come funziona un sistema di intelligenza artificiale, già che tutti ne parlano, però poi difficilmente si conosce appunto la semplicità, l'immediatezza e anche appunto i rischi e i limiti che dicevamo prima, che gli stessi sistemi creano. Tanto che mi pare, insomma, anche qualche magistrato sta incappando in qualcuna, noi avvocati già siamo incappati in qualcuna delle, ma anche qualche magistrato è incappato in qualcuna, diciamo, di queste difficoltà. Chiudo velocemente facendo riferimento a un testo che mi sembra invece essenziale da ricordare in questo contesto, della raccomandazione del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea agli Stati membri riguardante gli aspetti etici e organizzativi dell'uso dell'intelligenza artificiale delle tecnologie digitali correlate da parte dei servizi penitenziari e di libertà vigilata, ed è una raccomandazione del 2024 nella quale si fa chiaramente la correlazione tra il diritto alla dignità umana e l'uso dei dati personali. Ecco qui quindi l'allert, diciamo, sui dati personali che vengono immessi in questi sistemi. Si dice che il trattamento in sistemi di intelligenza artificiale deve essere equo, lecito e proporzionato, scusate, alle finalità perseguite, e addirittura si dice chiaramente che l'intelligenza artificiale va usata in modo da comportare il minore impatto negativo sui diritti umani, e per fare questo deve essere sempre sottoposta al controllo pubblico. Allora chiudo lasciandovi con una domanda, non so se chi verrà dopo di me potrà rispondere, io ne sarei molto felice, ma credo che sarei, ecco, curiosa di sapere da cittadina e anche da avvocata se il Ministero, con questa contrattazione appunto con Microsoft per il sistema di intelligenza artificiale da assegnare alla magistratura italiana, ha anche previsto la pubblicazione degli algoritmi di addestramento, perché dovrebbe essere la base per l'utilizzo di qualsiasi sistema di intelligenza artificiale in ambito appunto pubblico, e quindi in ambito di giustizia, come di sanità o di altri sistemi. Grazie
1: all'avvocato Rizzo dell'ufficio del Garante. Eminenza, a lei la parola, non ha bisogno di presentazione. Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Arcivescovo di Bologna, particolarmente sensibile al tema di pastorale carceraria, ne sono testimone diretto, l'ho, come dire, più volte sollecitato.
2: Stavamo in cella assieme.
1: Eravamo cellanti, come si dice in gergo. Prego, Eminenza.
2: No, io ringrazio dell'opportunità, mi scuso perché... così come purtroppo qualche volta mi capita, cercherò di ascoltare gli altri interventi, perché fa bene a tutti ascoltare, perché altrimenti si parla o si finisce per parlarsi addosso, soprattutto, che è sempre una grande tentazione per tutti, tutte le categorie ce l'hanno. La mia è una di quelle forse più così, anche perché si fa identificare di più, ma non siamo gli unici che finiamo per parlarci addosso e per ascoltare poco. Devo ringraziare, devo dire, l'ufficio del Garante nazionale, perché è un'opportunità, diciamo, di confronto, no? E anche i vari soggetti, compreso quello della Chiesa, che chiunque si occupa di carcere sa quanto è presente, non solo con i cappellani o affini, adesso non perché abbiamo dei sottoprodotti, ma molte volte, diciamo così, sono cappellani anche quelli che poi vengono con varie vesti, qualche volta, perché purtroppo non abbiamo dei cappellani stabili, perché molte volte purtroppo ci troviamo a fare a svolgere varie funzioni, e anche altri perché invece vogliono andare in carcere e sono insieme ai volontari c'è un mondo del volontariato variegato, direi importantissimo a mio parere, perché garantisce anche tante risposte, alcune volte impossibili o che arrivano sempre un po' tardi, quindi c'è normalmente una buona collaborazione, e poi garantiscono un legame col territorio. E caspita quanto cambia tutto se il territorio è attento, preoccupato, oppure al contrario, diciamo così, si blinda, anche il territorio alza, butta la chiave, diciamo così, uno butta la chiave per entrare dentro, il territorio butta la chiave perché non c'entriamo niente, e farne un'isola, no? Ed è sbagliatissimo, ovviamente. Quando invece c'è una buona interazione, ci sono delle possibilità straordinarie. Che ne so, la Giotto a Padova, adesso faccio degli esempi che acciuffo così, che fanno le cose, a parte dei dolci buonissimi, tra l'altro, e poi appunto con tanto, parlo per di Bologna, adesso un po' di campanilismo, perché per esempio a Bologna, alla Dozza, c'è una fabbrica. Ma perché c'è una fabbrica? Perché tre imprenditori, anzi quattro, compreso la FAC, che è un'aziendina che ultimamente la diocesi di Bologna si trova così a essere proprietario, però gli altri tre imprenditori hanno messo una fabbrica dentro. Ed è eccezionale, perché se tu stai dentro puoi lavorare, prima cosa che credo che sappiamo bene quanto serve, quanto è importante e anche quanto ancora troppo poco è offerto e garantito alla popolazione carceraria, no? E poi se tu lavori, poi appena esci c'hai lavoro, cioè sei già assunto, ecco, e i migliori operatori sono diciamo i vecchi sindacalisti, che sono i formatori eccezionali. Questo lo dicono gli imprenditori, perché diciamo così, diventano dei secondi padri e cercano di appassionare sul lavoro, sono veramente straordinari. Però cioè, questo era per dire che il territorio può cambiare molto all'interno della vita del carcere. Io partirei, farei come riferimento, non dico soltanto perché qui, 10 giorni fa, una settimana fa, c'è stata su Avvenire una interessante, a mio parere, intervista della dottoressa Irma, proprio che era un campanello d'allarme. Decisamente, io ho detto, mi faccio mio questo campanello d'allarme, perché effettivamente le condizioni, così che non ci devo mai cogliere di sorpresa, perché lo sappiamo benissimo che ci sono i 40 gradi, anche per tutti i disastri ecologici a cui non possiamo abituarci, e sappiamo benissimo che c'è il sovraffollamento, e quindi uno più uno fa una tragedia, cioè una condizione di vita evidentemente inaccettabile. E per questo non possiamo dire che è un'emergenza, o dobbiamo trovare dei meccanismi che garantiscano un affronto del tema, che garantisca sempre la sicurezza, perché qualche volta uno pensa che alcuni discorsi, diciamo, direi ovvi per la nostra cultura umana, umanistica e giuridica, ovvi, devono restare ovvi. Cioè la chiave, e chi pensare che si sta meglio, più sicuri perché facciamo tre mandate invece che una, è sbagliato, è una cosa ignorante, purtroppo, e questo è il nodo, per cui dobbiamo appunto mantenere, diciamo, quello che è ovvio, ripeto, per la cultura umanistica e giuridica, in particolare del nostro paese, e quindi però trarre le conseguenze per garantire all'interno di questa quelle, diciamo, quei provvedimenti che sempre all'interno della sicurezza, e quindi sempre all'interno diciamo di una applicazione dei regolamenti, permetta di sollevare, di garantire delle condizioni di vita migliori, di sollevare da perdite di tempo inutili, quindi poi ci si incattivisce, eh? Cioè io penso che se uno passa del tempo del tutto inutile, è chiaro che questo ha delle conseguenze, no? Non possiamo pensare che tu, poi tutto sia innocuo, tutt'altro. Ecco, per questo rimando anche alle proposte che credo che siano di assoluto buonsenso e che potrebbero essere, rappresentano così almeno un'indicazione che mi auguro così vengano prese sul serio. Però sappiamo qual è il problema, che se noi mettiamo in facciamo credere che si è più sicuri rafforzando le mandate o con un aiale di più, non lo so, con ormai non so se siamo passati, però c'è ancora in tutte quante le carceri che ho visitato, c'è ancora il chiavone tipo quello proprio grosso, eccetera, eccetera. Non c'è un passaggio, se proprio, resta proprio la serratura, proprio quella con le chiavi belle grosse, eccetera. Ma anche se dovessimo fare la cosa ulteriormente, eccetera, non siamo più sicuri. Ecco, lo ricordo spesso perché fu un convegno importante, a mio parere, un paio d'anni fa, Brunetta, il CNEL, recidiva zero, in cui raccolse anche voci molto, molto diverse, in cui era chiaro perché la recidiva zero è possibile se il carcere, il sistema funziona come deve, quindi c'è il guarda al futuro e non soltanto al passato, e se non c'è il futuro è pericoloso, è davvero pericoloso. Nessuno dice che questo è scontato, è facile, tutt'altro. Penso che l'altra cosa che volevo dire è il carcere, come tutto, è un luogo di relazioni, e nella costruzione e ricostruzione di un concetto positivo di relazione. E spesso viene utilizzato il termine trattamento, che l'ordinamento penitenziario utilizza per indicare il percorso di rieducazione sociale della persona in esecuzione penale. Dobbiamo trattare, ecco. È chiaro che così nella semantica termine trattare può apparire anche un po' antipatico, perché se è come dire, come se fosse un oggetto, no? Tratto un oggetto, ritratto qualcuno, ecco. Mettiamolo nella versione migliore, cioè della relazione, in cui il trattamento vuol dire che a tutti quanti deve essere garantito un trattamento, cioè deve essere garantito un progetto. Deve essere garantito degli itinerari che possano permettere alla persona di non guardare soltanto al passato, di non essere soltanto il suo passato, ma di costruire il futuro. È facile? Sappiamo di no. No. L'ultima volta è stata la tozza, c'era un po' di agitazione. Allora sono passato avanti e c'era un energumeno grosso che batteva contro le cose, fuori di sé, totalmente fuori di sé, e che effettivamente mi metteva un po' timore. Onestamente io pensavo che poveracci della guardia che doveva andare a prendere questo, ma era una roba che non ci si avvicinava, sia perché era totalmente fuori di sé, sia perché era un armadio a due ante, proprio una cosa, eccetera. È facile poi prenderlo, dice no, lo prendo con le buone, a voglia, insomma, ce ne volevo parecchie, ecco, di cose buone. Poi sappiamo anche che certe condizioni esasperano, non c'è dubbio, o che permettono, diciamo così, o anche c'è alcune cose anche non fatte. Io credo che il rapporto tra il trattamento, per usare sempre questo termine che non è che proprio mi entusiasmi, però per intenderci, lo usiamo nel senso migliore, il trattamento psichiatrico penso che sia una delle sfide più grandi, perché lo estendiamo qualche volta in maniera eccessiva, alcune volte diventano delle forme di contenimento pericolose, perché diciamo a quell'energumeno di cui sopra, credo che poi prima o poi è arrivato qualche bombone, penso che due giorni dopo, il rischio vero che era fin troppo addormentato, diciamo così, no? Ed è anche comprensibile, considerando, credo che avevano chiamato la, come si chiama, c'è, no? Il pronto intervento delle guardie, no? Quando, cioè, perché era proprio veramente intrattabile, era totalmente fuori di sé, credo che nessuno ci voleva provare. Però il rischio appunto del, ecco, allora per me il problema del trattamento è che dobbiamo sempre guardarlo in positivo e come, non come oggetto soltanto, nel senso di un affronto, che, ma anche proprio assolutamente come soggetto. In questo io credo che ci deve essere una, allora ci sono quelle, all'interno dell'applicazione delle pene alternative, che possano, nella piena garanzia, e così appunto si evitano, diciamo così, qualche rischio di essere accusati di, purtroppo soprattutto i magistrati di sorveglianza lo sanno che a un certo punto, se poi magari purtroppo, come succede, che qualcuno che esce fa quello che non deve fare e sembra si rimette in discussione poi di nuovo tutto quanto il sistema, si pensa che no, bisogna rindurire tutto, inasprire tutto, eccetera, eccetera. No. No? Credo che già ci sono tutti i meccanismi, ci sono tantissimi regolamenti, in molti casi purtroppo non è che facciamo, tipicamente mettiamo qualche cosa in più pensando bisogna applicare quelli che ci stanno, e bisogna prendere il coraggio tranquillamente, serenamente, in maniera compatta, seria, no? Di, ecco, per questo penso, ecco, la tentazione però di intervenire soltanto, diciamo così, per il controllo, senza perlomeno così aumentare le figure indispensabili per aprire le crepe che possono far filtrare la luce. E quindi qui lì c'è bisogno di tanto investimento negli assistenti sociali, in tutti quanti gli operatori che possono garantire questo. Penso appunto al discorso del lavoro, ecco. Altrimenti, se pensiamo che possiamo soltanto mandare delle agenti sotto copertura per garantire, diciamo così, un po' più di controllo, e che poi la mia paura, penso che la copertura finisce presto, ecco, diciamo così, tendenzialmente, perché insomma, diciamo che c'è una cosa, eccetera. Però dobbiamo mettere molta più presenza scoperta, ecco, e molto più, diciamo, il lavoro in questo senso. Perché? Perché il carcere non è un'isola, io questo l'abbiamo trovato, mi sembra giusto, e perché quella crepa possa passare più luce, le soluzioni alternative, credo, e finisco, che qui riprendo appunto la dottoressa Irma diciamo quelle ipotesi che mi auguro che vengano prese sul serio e vengano attuate, e se ce ne sono anche altre, ma nessuno può pensare che così crediamo così nella, purtroppo una lettura ferma, diciamo un'applicazione ferma delle regole può sembrare fare degli sconti o mettere in pericolo. Noi dobbiamo davvero cambiare la ricostruzione, cioè esattamente il contrario, cioè è il vero modo con cui siamo tutti più sicuri. Se il carcere svolge la sua funzione, che è quella rieducativa, ma per fare l'educazione c'è bisogno di educatori, e c'è bisogno di avere delle crepe in cui possa filtrare la luce, e per cui penso che appunto queste misure alternative che già si possono applicare, credo, in totale sicurezza, e anche sicuramente con un beneficio di chi è dentro e di chi è fuori. E questo credo che sia davvero il vero trattamento che ci auguriamo. Grazie.
1: Grazie, Eminenza. Io direi che oltre le chiavi grandi c'è anche l'odore di creolina, di antico. C'è ancora questo disinfettante che in qualche istituto viene...
2: Qualcuno mi ha fatto sorridere sulla cosa della domandina.
1: Sì.
2: No? Danno chi che questo chi è che l'ha detto, devo dire, mi ha colpito, è stato il Pinelli, vicepresidente, che diceva l'infantilizzazione. Per cui lui l'ha detto, per cui dice come dire ancora fai la domandina, no? Cioè, che sembrano appunto sì. Delle cose che forse appunto meriterebbero degli aggiornamenti più maturi, di sistemi più così che tengano presente la dignità di tutti e che svolgano diciamo in diritti normali che possono essere accolti o rifiutati, ma insomma tra con regole del gioco chiare.
1: Grazie. Andiamo avanti, allora io do la parola alla dottoressa Tecla Cesaro, è magistrato di del Tribunale di Padova. A lei la parola, dottoressa.
3: Ok. Allora, grazie. Allora, buongiorno. Ringrazio il Garante Nazionale per l'invito, che mi onora molto, e saluto tutti i presenti. Seguirò una traccia perché il tema è molto ampio e occorre scegliere le cose da dire. Mi propongo di arrivare alla fine dell'intervento rispettando i tempi assegnati. Ecco, dico subito che volerò molto basso. L'obiettivo è di condividere alcune riflessioni e suggerire anche delle proposte in parte di prassi operativa, in parte di possibili minime modifiche normative. Mi spiace che non ci siano il senatore Ostellari e la dottoressa Domenico, che nascono dall'esperienza quotidiana di magistrato di sorveglianza. Il filo conduttore è dalla situazione drammatica di sovraffollamento delle carceri che conosciamo tutti e al contempo di scarsità di risorse strutturali e personali, e si propone di evitare ingressi inutili in carcere, inutili o dannosi anche se di poche persone, assicurare una fuoriuscita tempestiva quando la permanenza in carcere non è più necessaria e infine di alleggerire alcuni segmenti del lavoro del magistrato di sorveglianza e delle cancellerie che oggi assorbono inutilmente molte energie. E dico subito che sono riflessioni maturate nel confronto non solo con altri colleghi magistrati di sorveglianza, ma anche con il personale dell'amministrazione penitenziaria, area educativa, area sicurezza, area sanitaria, UEPE e ovviamente anche con il foro. Questo perché il lavoro del magistrato di sorveglianza come giudice di prossimità implica necessariamente, o comunque deve implicare necessariamente, un confronto costante con tutte le figure coinvolte nell'esecuzione penale, nel rispetto dei ruoli, dell'imparzialità, della non anticipazione del giudizio. Non a caso l'ordinamento penitenziario prevede che il Tribunale di Sorveglianza, che decide sulla richiesta del detenuto, sia composto dal magistrato che ha vigilanza su quell'istituto e che segue il detenuto. E la concessione di un beneficio, quando il sistema funziona davvero, è il punto di arrivo di un percorso costruito con un lavoro di squadra, che può vedere coinvolti, anzi spesso deve vedere coinvolti, molti operatori. Più il sistema è coordinato, più la decisione del magistrato può essere tempestiva e di qualità. Aggiungo che la mia esperienza nasce dalla vigilanza su due istituti molto diversi tra loro, che nella loro eterogeneità mi hanno consentito di conoscere problematiche della sorveglianza ad ampio raggio. Da un lato una casa di reclusione, quindi detenuti portatori di pene lunghe, condanni per reati gravi, spesso ostativi ex articolo 4 bis, fino a qualche mese fa era presente anche una sezione di detenuti alta sicurezza, istituto con importanti risorse trattamentali, importante partecipazione della comunità esterna, gli enti del terzo settore, offerte lavorative anche dell'amministrazione penitenziaria, culturali, formative, di istruzione, sport, teatro. Sono risorse che innescano e hanno innestato percorsi di cambiamento e di responsabilizzazione. Capita spesso, all'uscita da qualche iniziativa, di incontrare persone detenute, non necessariamente seguite da me, che riconoscono di aver trovato nel carcere un argine, una possibilità di ripensamento, perfino una forma di libertà interiore. Dottoressa, il carcere mi ha reso libero col sorriso. Per fortuna il carcere mi ha fermato. Qui si percepisce il senso della funzione rieducativa della pena. A riprova che quando il carcere ha risorse adeguate, si avvicina al modello previsto dall'ordinamento, ben può assolvere la funzione rieducativa della pena. Io in questo credo molto. Ma anche nella casa di reclusione i problemi non mancano e nascono ovviamente dai numeri importanti dei detenuti, ultimamente anche con pene brevi, con la difficoltà quindi di gestire l'emergenza e lasciare da parte il trattamento e conseguente scarsità di risorse. Vorrei dire soprattutto personale, il detenuto si lamenta, a parte Sollicciano, più che mancano risorse trattamentali alle persone che lo seguono che non che c'è una persona in più nella stanza. e anche dalla tipologia dei detenuti, sintesi che arrivano in ritardo, difficoltà per i detenuti di accesso, educatori, soprattutto psicologi, sono aumentate le figure degli educatori, ma gli psicologi sono rimasti gli stessi o comunque non sono sufficienti, carenza di personale di polizia penitenziaria, e questo lo sottolinea, che penalizza lo svolgimento delle attività trattamentali. Agosto è prevista la chiusura di molte attività per questo motivo. Detenuti sempre più giovani, lo sappiamo, con disturbi di personalità, ma anche detenuti anziani con pene lunghe e un scarso profilo di pericolosità, senza domicilio, che attendono per mesi una collocazione esterna adeguata, magari in una RSA. E anche c'è da dire detenuti che lamentano ritardi nelle risposte delle magistrature di sorveglianza, ritardi nelle valutazioni dei permessi premio o delle liberazioni anticipate. Abbiamo in media 250 detenuti a testa solo definitivi. Dall'altro, una casa circondariale con una sezione ICAT, quindi completamente diversa, dove la pena è spesso breve, si lavora più in emergenza, la marginalità sociale è più ricorrente, sono frequenti problemi di dipendenza, disagio psichico, irregolarità sul territorio recidiva. Qui il quadro è spesso critico, il trattamento si lavora molto sull'emergenza e il trattamento parimenti necessario è difficile farlo. Qui c'è il senso di impotenza di fronte al problema drammatico dell'enorme percentuale di stranieri irregolari che entrano ed escono senza che sia possibile impostare un programma trattamentale, per l'assenza di una prospettiva reale di reinserimento al termine della pena, per la situazione di irregolarità. Problema ancora più critico poi quando si innescano problemi psichiatrici o dipendenza, per la difficoltà di reperire una struttura disposta ad accoglierli proprio perché irregolari. Persone per le quali l'espulsione ex articolo 16 non rappresenta una soluzione spesso, perché spesso non è di fatto praticabile. Si incontrano poi persone che rischiano di trascorrere l'intera giornata senza attività, senza lavoro, senza colloqui trattamentali significativi, per la presenza di un numero non adeguato di educatori e psicologi che lavorano invece sull'emergenza. Si incontrano anche persone che entrano in carcere per la prima volta dopo moltissimo tempo dal fatto reato, hanno magari percorso i tre gradi del giudizio, quando nel frattempo hanno cambiato completamente uno stile di vita, hanno ora un lavoro, una famiglia, una stabilità, rischiano di perdere tutto. Qui c'è proprio si avverte l'esigenza di intervenire urgentemente per evitare una desocializzazione. Sono realtà diverse, ma mostrano con chiarezza un dato comune: la funzione educativa della pena e la fuoriuscita del carcere non dipendono solo dallo strumento normativo, dipendono principalmente da risorse e la capacità di coordinamento di tutte le istituzioni coinvolte. Ecco, prima di entrare nel vivo ci tengo a svolgere due brevi osservazioni che afferiscono al problema delle carenti risorse personali, in particolare negli uffici e tribunali di sorveglianza. La prima riguarda il livello minimo di risorse personali. Ferma l'esigenza di razionalizzare le risorse, resta indispensabile garantire sia negli istituti penitenziari che negli uffici di sorveglianza quel livello minimo ma essenziale di personale senza il quale non è possibile assicurare non solo un trattamento effettivo, ma neppure decisioni tempestive sui provvedimenti che consentono l'uscita dal carcere quando ne ricorrono i presupposti. Ogni beneficio, anche il più semplice, richiede un fascicolo, informazioni anche minime dall'area trattamentale e spesso raccordo anche rapido ma importante con psicologi, area sanitaria, SERP, CSM, web e servizi sociali. Solo così la fuoriuscita del carcere può avvenire rapidamente ma anche in condizioni di sicurezza e trasformarsi in una occasione effettiva di rieducazione, talvolta e spesso più efficace fuori che dentro l'istituto. Ricordiamo che la pena, anche se breve, diventa spesso l'occasione per far sì che la persona sia costretta a seguire dei percorsi che altrimenti non seguirebbe, andare al SER, andare al CSM, e che contribuiscono davvero alla rieducazione e alla messa in sicurezza. Seconda riflessione: organici della magistratura di sorveglianza e l'apparato amministrativo. La situazione della magistratura di sorveglianza è disastrosa vorrei dire, ma molto differenziata sul territorio. Attualmente in Italia ci sono 45.000 detenuti definitivi per 250 magistrati circa, quindi mediamente diciamo 180 per magistrato, ma non è così perché la situazione sul territorio è molto variegata. Nello stesso distretto ci sono uffici con magistrati di sorveglianza che seguono 110 detenuti, altri che ne hanno in carico 240, magari anche di peso come quelli della reclusione. E questo perché gli istituti non sono distribuiti in maniera uniforme sul territorio, ovviamente. È previsto un significativo aumento dell'organico della magistratura di sorveglianza, 58 unità, ma il criterio di distribuzione suggerito dal CSM, a mio avviso e comunque avviso di molti colleghi con cui ci siamo confrontati, non sembra fotografare pienamente il diverso caso carico di lavoro degli uffici. Il criterio proposto è quello di avere riguardo al bacino di utenza, detenuti e persone in misura, e valorizzare il dato numerico delle sopravvenienze. Qual è il problema? Che questo criterio, come dicevo, non è in grado di fotografare e adeguare la pianta organica al reale carico di lavoro del magistrato di sorveglianza, che è dettato soprattutto dalla gestione del detenuto. Questo perché la gestione delle persone in misura alternativa genera spesso numerosi provvedimenti, per lo più amministrativi e rapidi, il famoso visto si autorizza, mentre il detenuto richiede provvedimenti meno frequenti ma più complessi, istruttorie più impegnative, quindi con aggravio di lavoro anche per la cancelleria. Con questo criterio, come dicevo, il visto si autorizza viene parificato un permesso premio, magari da 4 bis. Poi c'è che il detenuto richiede colloqui, vigilanza costante e raccordo con l'istituto, attività che non si traducono in un provvedimento e restano invisibili. Paradossalmente il criterio indicato dal CSM, che parifica i detenuti alle persone in misura e a riguardo alle sopravvenienze, porta a assegnare più risorse proprio agli uffici, tra virgolette, meno belati, quelli che gestiscono più persone in misura, più produttivi in termini puramente numerici, ma per procedimenti meno impegnativi. Il risultato appunto è che questo parere è stato recepito nel decreto ministeriale e vede uffici con lo stesso numero di magistrati che però hanno in carico il doppio detenuti. È un problema aperto sul quale la stessa NM ha recentemente richiamato l'attenzione. Io spero che il recente decreto del Ministro della Giustizia possa essere rivisto per evitare di assegnare magistrati a uffici che tutto sommato non ne hanno bisogno e viceversa non destinarli a quelli che ne hanno più bisogno, proprio in relazione al criterio dei detenuti. L'equa distribuzione delle risorse è fondamentale non solo per un carico di lavoro dignitoso, ma per assicurare un servizio efficiente al detenuto. Questo è il senso della riflessione, che altrimenti non può vedere una risposta tempestiva alle proprie istanze. Ancora più critica, brevemente, è la situazione delle cancellerie, per le quali non è previsto un aumento di piante organiche, con rischio di paralisi di interi settori di servizi che ricadono sui detenuti. A Padova, ad esempio, non riusciamo a valutare tempestivamente le istanze di permesso premio, ma anche le istanze di liberazione anticipata semestre per semestre, come ha indicato la Corte Costituzionale, dovendo dare priorità a quelle liberatorie utili per l'accesso ai benefici, perché non ci arriviamo. La cancelleria non riesce a istruirli e stare al passo. Altri settori sono congelati, la conversione delle pene pecuniarie. Abbiamo personale assunto come autista che sta facendo istruttorie per i 35 ter ed è stato formato sul campo, solo qualche esempio. L'arrivo degli addetti all'ufficio del processo è certamente positivo, ma è avvenuto in maniera estremamente ridotta e con criteri di riparto che non sembrano assicurare un rapporto adeguato tra AUPP, magistrati, reali esigenze degli uffici. Su questo i presidenti del Tribunale di Sorveglianza hanno scritto al Presidente della Repubblica. Allora, passo a affrontare i tre punti che mi ero ripromessa. E proposte normative per evitare ingressi in carcere inutili o dannosi. Sono tre proposte che riguardano forse un numero non eclatante di detenuti, ma per i quali si tratta di evitare un ingresso davvero inutile. Intanto mi riferisco all'articolo 108 del regolamento esecuzione, che prevede che gli operatori coinvolti nell'esecuzione penale segnalino immediatamente al magistrato di sorveglianza la possibile sussistenza dei presupposti per il differimento della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale. Questo vale anche per le forze di polizia, quando si trovano ad eseguire un ordine di carcerazione nei confronti di una persona che magari trovano, dopo anni dal fatto reato, al passaggio in giudicato della sentenza, e come è successo, attaccato a una bomboletta all'ossigeno, piuttosto che all'uscita dall'ospedale dopo un trapianto. Il magistrato di sorveglianza viene tempestivamente investito della istanza, diciamo, di riferimento pena, della segnalazione o dalla polizia o dalla procura, qui un ruolo fondamentale ovviamente ce l'ha l'avvocatura, di attivare l'istanza di riferimento pena allegando tutta la documentazione sanitaria, ma tuttavia la decisione richiede un minimo di adempimenti alla cancelleria e di istruttoria. Non è precisato nella norma se l'esecuzione debba comunque proseguire in attesa della decisione del magistrato di sorveglianza o se il pubblico ministero possa attendere la risposta prima di dar corso all'esecuzione. Le prassi sono diverse, dei PM dicono sospendono diciamo informalmente alla polizia di non procedere in attesa della decisione del magistrato di sorveglianza, in altri casi no, l'esecuzione viene comunque avviata e questa diciamo può produrre effetti molto dannosi. Persone in condizioni di salute gravissime che fanno comunque ingresso in istituto, donne in gravidanza, situazioni nelle quali il carcere dura magari anche poche ore o più che altro pochi giorni, ma rappresenta comunque un passaggio traumatico e probabilmente evitabile. Sarebbe utile un chiarimento normativo che consenta al pubblico ministero, quando la segnalazione appare assai documentata, di dare indicazioni alle forze di polizia di attendere la decisione del magistrato di sorveglianza prima di dar corso all'esecuzione. Un secondo tema riguarda l'articolo 47,12 dell'ordinamento penitenziario. Quando l'affidamento in prova ha esito negativo, la persona fa ingresso in carcere, anche se il residuo pena è limitato e anche se il profilo di pericolosità consentirebbe in concreto di valutare subito una misura diversa dall'affidamento fallito. È vero che una volta iniziata l'esecuzione, il condannato può proporre nuove istanze e misure alternative diverse all'affidamento. Non vi sono ostatività a riguardo, però il risultato è un passaggio detentivo intermedio. Ingresso, nuova istanza, nuova istruttoria, nuova decisione. Alcuni tribunali applicano estensivamente l'articolo 51 ter OP, che in materia di proposta di revoca prevede espressamente la possibilità per il tribunale di disporre la sostituzione della misura più ampia con una misura contenitiva. Questa interpretazione però non è seguita da tutti i tribunali di sorveglianza. Non trova avallo nella giurisprudenza di legittimità, una sentenza del 2022 la esclude e invece valorizza il ruolo dell'avvocatura che in sede di opposizione al rigetto della dichiaratoria, di estinzione del reato, può chiedere una misura più contenitiva, ma anche questo non spesso avviene. Una previsione normativa chiara che prevede che in sede di valutazione dell'esito della prova il tribunale di sorveglianza possa valutare l'applicazione di una misura contenitiva laddove non riconosca il buon esito della prova eviterebbe prassi disomogenee e ridurrebbe ingressi in carcere meramente transitori che non aggiungono sicurezza e non favoriscono l'educazione. L'ultimo aspetto, l'ultimo punto, per la limitazione degli ingressi in carcere bisognerebbe anche riflettere sulle norme che prevedono un ordine obbligatorio di carcerazione per reati a 4 bis di seconda fascia e anche il furto in abitazione che delle volte magari riguarda il garage con pena inferiore ai 4 anni, reati che impediscono la sospensione dell'ordine di esecuzione ma non impediscono la concessione della misura dell'affidamento in prova già dal giorno successivo alla carcerazione, laddove la condotta serbata in libertà evidenzia un mutato stile di vita, come succede spesso. Secondo tema, riflessioni sulla modalità per assicurare una fuoriuscita tempestiva dal carcere alle persone che ne hanno i requisiti. Allora, per provvedere sulle richieste e misure alternative, come anticipato, vi è necessità di risorse adeguate per il magistrato di sorveglianza, per la cancelleria, per l'area educativa, l'area sanitaria, l'UEP. Le modalità di intervento e la tipologia fondamentale, poi anche il ruolo ovviamente dell'avvocatura nel presentare istanze e documentarle il più possibile, perché questo snellisce il lavoro della cancelleria. Le modalità di intervento e la tipologia di informazioni in cui il magistrato di sorveglianza può necessitare sono tuttavia diverse. Ci sono dei casi nei quali è possibile e forse necessario intervenire con urgenza, con misure provvisorie già all'ingresso in carcere, anche se la pena non è modesta, per evitare una detenzione non dignitosa o desocializzante. Questo appunto anche dove la pena non sia superiore ai 18 mesi e non sia possibile intervenire con una richiesta ex articolo 1 legge 199 del 2010. Non sempre pena lunga vuol dire pericolosa. Penso alla persona con condizioni di salute manifestamente critiche che di per sé palesano un affievolimento della pericolosità, ma anche la persona, come dicevo prima, entrata per la prima volta in carcere molti anni dopo l'unico fatto reato e con una vita ormai stabilizzata che rischia di perdere il lavoro, casa, famiglia per una detenzione che potrebbe essere gestita in modo diverso. Ci sono casi in cui la persona non ha coltivato l'istanza di misura alternativa davanti al tribunale di sorveglianza o addirittura in sede di udienza non è stata riperita perché aveva cambiato domicilio e non ne aveva dato comunicazione. Succedono spesso queste situazioni. In questi casi possono essere sufficienti almeno per una valutazione provvisoria, una misura provvisoria, una relazione comportamentale, un primo inquadramento a seconda delle problematiche psicologico o sanitario eventualmente, anche la verifica al domicilio delle risorse esterne tramite le forze dell'ordine, oltre ovviamente alle altre, all'acquisizione delle informazioni da parte delle forze dell'ordine. E qui, oltre al ruolo dell'avvocatura, sottolineo l'importanza del primo colloquio in carcere, che è decisivo. È lì che si possono intercettare le situazioni che meritano un approfondimento immediato. Si potrebbe pensare a una sorta di triage trattamentale, un po' come un ospedale, si dà il codice rosso, questo va valutato subito, che porta a segnalare al magistrato di sorveglianza le situazioni nelle quali si potrebbe provvedere con tempestività. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 57 OP, le misure alternative possono essere proposte al gruppo di osservazione e trattamento e comunque in questi casi è opportuna una selezione al magistrato di sorveglianza. Ho ricordo misure concesse in sicurezza dopo 10 giorni all'ingresso in carcere, ma con un correlamento con l'area educativa, con richieste di relazione e con l'educatore in un caso che mi diceva: dottoressa, è dato 10 giorni e dopo poco mi ha scritto: dottoressa, c'ha ragione lei, questo non deve stare un giorno in più. Ecco, accanto al primo colloquio resta centrale il documento di sintesi. È il documento che compendia l'osservazione scientifica della personalità e delinea il programma trattamentale detenuto. È il documento che consente al magistrato di valutare il possibile rientro in società, magari con prescrizioni che agganciano il detenuto ai servizi CSM, SER, oltre che UEP. fotografa le risorse di cui il detenuto dispone sul territorio. Questo a patto che la sintesi sia completa e veda il coinvolgimento delle figure necessarie. Servono alcuni apporti fondamentali. Le norme parlano come figure componenti obbligatori il direttore, il funzionario giuridico-pedagogico che segue il detenuto e il comandante dell'area sicurezza. Osservo tuttavia che è importante l'osservazione psicologica non solo per i reati da codice rosso, ma in tutti i casi nei quali emergono profili di violenza, impulsività, disagio, incapacità di gestione della rabbia, ma anche reati da colletto bianco. Anche di criminalità organizzata, la persona per definizione brava in istituto, dobbiamo capire se ha capito lo sbaglio che ha commesso. L'orario delle psicologhe è davvero minimo rispetto al numero di detenuti, tanto più che le poche ore sono utilizzate per i consigli di disciplina, laddove la relazione della psicologa spesso offre proprio quella che offre elementi molto rassicuranti sulla concessione della misura o viceversa sulla non concessione. Poi l'inchiesta sociofamiliare, soprattutto quando il contesto esterno è decisivo per valutare la praticabilità della misura. Sapere che la persona ha un domicilio, un lavoro, ecco. Sappiamo che l'UEP non è più un'articolazione del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria, come lo era una volta. Ora Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Da qui l'idea che possa essere considerato un componente facoltativo dell'equipe di osservazione e trattamento, e da qui protocolli che, sempre per un problema di risorse, limitano il contributo dell'UEP a casi in cui il detenuto o in termini per benefici, oppure addirittura un numero di sintesi al mese. Dottoressa, non me lo metta in udienza perché non ho l'UEP per fare la sintesi. Questo è un errore perché può ritardare poi l'accesso ad un beneficio per il quale marturano poco dopo i termini di ammissibilità, cioè l'UEP già nella prima sintesi mi consente, appena scende, la pena scende sotto i 4 anni, di valutare la misura alternativa. E ovviamente in un contesto in cui ci sono profili di pericolosità. Vi è poi il problema della presa in carico dei mittendi, che a maggior ragione è importante quando la persona non ha risorse sul territorio, perché quando non ha risorse sul territorio l'UEP non partecipa all'equipe. Ma questo è uno sbaglio, perché poi se la persona deve tornare in società abbiamo anche questo problema. A mio avviso andrebbero riformulati gli articoli 27, 28 e 29 del regolamento di esecuzione, che disciplina la redazione del documento di sintesi, nell'ottica di chiarire che componente obbligatorio dovrebbe essere anche il funzionario sociale. All'epoca della formulazione appunto non era previsto, perché era già di per sé dipendente dell'amministrazione penitenziaria. Altro aspetto, però questo sono veloce perché molte posizioni, però lo voglio dire perché l'avete trattato ieri, molte posizioni implicano informazioni e valutazioni anche dell'area sanitaria, e io dico solo che sarebbe importante ribadire anche non solo a livello normativo ma anche di prassi l'importanza della condivisione dei dati tra area sanitaria e area trattamentale. Il decreto svuota carceri lo aveva affermato come principio, ma non lo vedo praticato, e il coordinamento tra proprio per impostare il percorso della persona che abbia queste problematiche, e il coordinamento tra sanità interna ed esterna al carcere, appunto per il reperimento di strutture terapeutiche per tossicodipendenti piuttosto che per persone con problemi psichiatrici o anche anziani in attesa di individuazione di una RSA. E c'è poi tutto il tema della, anche qui, importanza delle psicologhe dell'area sanitaria, della presa in carico dei disturbi, diciamo così, di personalità, che sono al confine tra i disturbi psichiatrici e non, che sennò vengono scaricati sul personale di polizia penitenziaria. L'ultimo aspetto riguarda il problema delle ostatività, in particolare il divieto triennale di concessione di benefici, che ostacola la concessione di benefici che praticamente per quasi tutto il tempo della pena, anche laddove la revoca sia intervenuta per criticità poi superate. Sappiamo che il vaglio della consulta è una questione di legittimità costituzionale, per disparità con la disciplina relativa alla revoca delle pene sostitutive, dove invece è prevista la concessione della misura dopo aver espiato metà pena, e siamo in attesa della decisione. In caso contrario, un intervento normativo sarebbe auspicabile. Ultimo punto rapidamente, magari un po' più noioso ma secondo me importante: semplificare gli adempimenti che sottraggono risorse agli uffici di magistratura di sorveglianza per destinarle ai detenuti. Allora, un aspetto, e su questo ho trovato il consenso del foro, perfino del personale da scorta, riguarda i procedimenti ex articolo 35 ter dell'ordinamento penitenziario relativi al ristoro per condizioni detentive contro l'articolo 3 CEDU. Sono procedimenti numerosi, spesso sfondati, almeno nella gran parte dei casi, su un accertamento prevalentemente metrico, lo spazio a disposizione del detenuto. E procedimenti che attualmente si svolgono in udienza, con instaurazione del contraddittorio, citazioni, traduzioni o collegamenti, attività di cancelleria, impegno delle scorte del personale. Spesso l'udienza non aggiunge nulla, nulla. Il magistrato effettua il conteggio, il pubblico ministero si rimette o conclude nei limiti l'accertato, la difesa insiste, il detenuto non aggiunge nulla. Potrebbe essere utile prevedere in questa materia realtà era un procedimento de plano, un po' come la liberazione anticipata, con possibilità di opposizione e di reclamo e pieno recupero del contraddittorio in una fase successiva. Non ci sarebbe una riduzione delle garanzie, perché il contraddittorio verrebbe recuperato dove la parte intendesse contestare il provvedimento, ma soprattutto offrirebbe un grosso risparmio di risorse. Mi riferisco alla cancelleria, ai tempi dell'udienza, e mi riferisco anche alle scorte che a Padova, quando traducono i detenuti in udienza, non accompagnano gli altri detenuti a fare visite. Ci sono molte visite saltate perché ci riportano udienza. Abbiamo provato a invitarli a fare la richiesta di collegamento online, ma molti non accettano, quindi abbiamo questo problema. Sempre in materia di 35 ter sarebbe utile un coordinamento stabile tra i criteri giurisprudenziali e indicazione del DAP e gli applicativi utilizzati dagli istituti. Questo vale anche per quelle tabelle che ci mandano gli istituti in cui fanno un po' il conteggio. Sarebbe bello che venissero recepiti i criteri ormai giurisprudenziali stabili e avere un conteggio già diciamo conforme a quella che è la giurisprudenza. E comunque non dovrebbe accadere che per l'amministrazione una camera detentiva risulti capiente per un certo numero di persone, mentre secondo i criteri applicati fino all'articolo 3 CEDU quello spazio non sia effettivamente compatibile con quel numero di detenuti. Il sistema deve

0: il PM. È di solito il PM che fa l'inizio e il fine pena. Il fatto che dobbiamo farlo noi per le pene sostitutive sta creando un aggravio di lavoro per noi che non siamo abituati. Tra l'altro io mi faccio i conteggi personalmente, la procura. Esatto. Quindi una possibile soluzione sarebbe ricondurre espressamente questa attività all'ufficio del pubblico ministero, lasciando al magistrato di sorveglianza, come è per tutto il resto, le valutazioni che incidono sul contenuto, andamento e modifica della misura. Terzo punto, liberazione anticipata in relazione ai lavori di pubblica utilità. La Cassazione ha affermato l'ammissibilità dell'istanza di liberazione anticipata in caso di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, precisando che la competenza alla luce dei dati normativi spetta non già al giudice a sentenza che si occupa di tutta la gestione della misura, la gestione del beneficio, ma il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza può così trovarsi a valutare il beneficio senza avere la gestione del fascicolo principale, senza disporre degli atti, senza conoscere il percorso complessivo della persona. Sarebbe più razionale attribuire tale valutazione al giudice che segue l'esecuzione della misura, conosce il fascicolo, verifica lo svolgimento dei lavori e può coordinare la decisione con eventuali profili di revoca di buon esito. Sappiamo che la Corte Costituzionale recentemente ha detto che questa soluzione non è incostituzionale, ma non toglie che ragioni di opportunità e razionalità meglio giustificherebbero l'attribuzione della competenza allo stesso giudice che gestisse la misura, e in questi termini si è espressa la stessa Corte di Cassazione. Ultimo punto, molto pratico, però ci voglio fare un riferimento, un tema che sembra distante dal carcere, ma quello della gestione delle pene pecuniarie. Non lo è perché sta impegnando in modo rilevante gli uffici di sorveglianza e incide sull'effettività complessiva del sistema. Mi riferisco alle vecchie pene pecuniarie. La giurisprudenza ritiene che l'iscrizione al ruolo sia sufficiente a impedire la prescrizione perché rappresenta un inizio di esecuzione. Il risultato è che molte pene pecuniarie rimangono aperte per anni, talvolta per decenni, per tutta la vita della persona, senza poter essere effettivamente riscosse e senza poter essere utilmente convertite, diventano di fatto imprescrittibili. Il fascicolo continua a spostarsi tra ufficio recupero crediti e magistero di sorveglianza, senza che ci sia né la riscossione effettiva, se vengono trasmesse il PM perché non è possibile la riscossione, né spesso l'applicazione concreta della libertà controllata. La percentuale di fascicoli che torna al PM è alta perché vi sono gli irreperibili, ma anche quelli che ben possono pagare e non pagano, e con la vecchia normativa non si dispone la conversione. E quindi ci troviamo ad applicare talvolta una libertà controllata a distanza di 10-20 anni nel passaggio in giudicato della sentenza. Ne ho una sul tavolo di un fatto reato del 90 con la sentenza del 2000. E con dubbi anche di conformità di questo orientamento ai principi di certezza del diritto e ragionevolezza, anche in relazione al fatto che la prescrizione in materia penale non prevede cause di sospensione e di interruzione, e che per le pene pecuniarie per le quali si applica la riforma Cartabia questo meccanismo non opera, perché lì la prescrizione corre. Un intervento normativo che chiarisca la prescrizione riguardo alla pena pecuniaria libererebbe stanze di faldoni cartacei di vecchi fascicoli. Solo a Padova c'è una stanza con 20.000 fascicoli che impegnano ufficio di recupero credito, procura e sorveglianza, senza una prospettiva concreta di recupero significativo della somma. Quindi concludo perché il tempo è scaduto e ringrazio per l'attenzione.
1: Grazie. Grazie alla dottoressa Tecla Cesaro, magistrato di sorveglianza e tribunale di Padova. Noi adesso facciamo una piccola pausa, poi riprendiamo tra qualche minuto con la dottoressa Marina Finiti, che è presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma. La ringrazio, dottoressa, anche perché era in calendario in questo momento, però ci fermiamo un attimo e poi riprendiamo con lei. Grazie.
2: Erano i lavori di diritto dell'esecuzione penale, problematiche e prospettive normative di riferimento, prassi e interpretazione giurisprudenziale, organizzato dal garante delle persone prive della libertà personale. Continueremo a seguire i lavori nel pomeriggio dopo il notiziario. Adesso un breve aggiornamento delle notizie, poi parleremo di lavoro. Andiamo nel Golfo. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Ormuz è quasi completamente fermo dopo due giorni di raid incrociati tra Stati Uniti ed Iran, così scrive l'agenzia Bloomberg. Il transito nella via d'acqua è limitato a una rotta settentrionale approvata dall'Iran, mentre il corridoio più a sud, protetto, che sarebbe protetto da Oman e Stati Uniti, ha registrato una scarsa attività. Secondo Teheran, i due giorni di attacchi statunitensi hanno causato la morte di 14 persone e il ferimento di altre 78. Esplosioni si sono verificate in diverse città iraniane lungo la costa, Bushehr, Chabar, Bandar Abbas e Sirik. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito invece

0: siti in Kuwait, Qatar e Bahrain con droni d'attacco kamikaze, sono siti appunto che ospitano forze statunitensi. Andiamo a vedere le borse europee come si stanno comportando e procedono tutto sommato in rialzo, a eccezione di Londra. Soprattutto sono i titoli tecnologici a sostenere gli indici. Quindi, nonostante l'escalation delle tensioni in Medio Oriente sui mercati, diciamo così, prevale un cauto ottimismo in Europa. I dati hanno mostrato il surplus commerciale della Germania, appunto, quindi buone notizie grazie all'aumento delle esportazioni e al calo delle importazioni. Parigi più 0,27%, questo la borsa, Francoforte più 0,22%, Madrid 1%, Milano più 0,65%, solo Londra, come dicevamo, in rosso meno 0,77%. C'è un caso ancora, nuovo caso spionaggio tra Italia e Russia. Due addetti militari dell'ambasciata russa sono stati espulsi dal nostro paese, dichiara il ministro degli esteri Tajani. Appunto, queste persone facevano attività di spionaggio a danno dell'Italia, a danno della sicurezza nazionale. Non sono stati espulsi per un capriccio, ci sono filmati, fotografie, immagini. I due addetti militari russi corrompevano ex servitori dello Stato e quindi in Italia non ci possono stare. La Russia può fare tutte le ritorsioni che vuole, ma si tratta appunto di vendette, non di azioni di tutela della sicurezza russa, perché devono dimostrare che coloro che espelleranno sono delle spie. Noi abbiamo espulso due spie, che è tutt'altra cosa, così Antonio Tajani, una scelta basata sui fatti. E risponde Mosca, secondo la quale, secondo l'ambasciatore russo Paramonov, Roma, espellendo il maggior numero possibile di diplomatici russi, vorrebbe limitare al massimo l'influenza della Russia in Italia, ha dichiarato l'ambasciatore sul canale Telegram. Infatti, la Russia può contare su esponenti della statura di Putin e Lavrov, l'Italia per contro, pur col suo immenso potenziale sul piano delle idee e col suo patrimonio politico e umanistico, oggi non dispone di figure di tale levatura. Questo è il giudizio dell'ambasciata russa in Italia. Marine Le Pen, siamo in Francia, risulta ampiamente in testa nelle intenzioni di voto nel primo turno delle elezioni presidenziali francesi nel 2027, quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'istituto IFOP, secondo cui il Rassemblement National, la leader, raccoglierebbe il 36% delle preferenze al primo turno, un progresso di 4 punti in 15 giorni, malgrado la condanna in secondo grado sul caso degli assistenti parlamentari a Strasburgo. Le Pen ha annunciato appunto l'altra sera sul primo canale la sua quarta candidatura dell'Eliseo, e questo sondaggio è successivo all'intervento televisivo. Restiamo in Francia perché il reattore numero 2 della centrale nucleare francese di Golfech, a 90 minuti a 90 km da Tolosa, nel sud-ovest della Francia, è stato messo fuori servizio oggi a causa delle alte temperature nella regione della Garonne. L'ha annunciato il gestore in un comunicato. Le condizioni climatiche di questi ultimi giorni, si legge nel documento, hanno comportato un importante aumento delle temperature del fiume Garonne, che domani dovrebbe raggiungere i 28 gradi. Lo stesso gestore precisa appunto che il reattore è fermo a questo punto per manutenzione. Andiamo in Italia, occupiamoci della legge elettorale, o meglio del dibattito sulla riforma che appunto è in questi giorni alla Camera. Sulle preferenze da inserire nella riforma elettorale, noi intendiamo andare avanti insieme agli alleati. Il presupposto è sempre lo stesso: il nostro partito è a favore. Vogliamo ridare ai cittadini la possibilità di scegliere i candidati sulla scheda, lo dice Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia a Montecitorio. Gli hanno chiesto appunto se Fratelli d'Italia andrà avanti senza Forza Italia e Lega. Stiamo ragionando insieme a loro e confidiamo di trovare una soluzione. Questa è la risposta di Bignami. Italia Viva, Boschi, sulle preferenze la maggioranza è spaccata, Fratelli d'Italia dice di volerle, ma nei fatti non ha presentato un solo emendamento. Italia Viva lo ha già depositato, se fanno sul serio votino il nostro, altrimenti è un bluff, così la Presidente dei Deputati Italia Viva Casa Riformista. Le preferenze restituiscono ai cittadini il diritto di decidere e sono proprio quello che migliaia di persone ci stanno chiedendo nelle piazze con la nostra raccolta firme, e chi dice che penalizzano le donne sbaglia due volte. Se davvero vogliamo garantire pari opportunità, introduciamo la doppia preferenza di genere, che ha già funzionato. Sul dibattito politico, guardare in casa d'altri, Antonio Tajani che parla del Campo Largo. Le foto di ieri del Campo Largo sono foto, e la foto del Campo Stretto invece manca il centro. Si sentono le parole classiche di una campagna elettorale dell'estrema sinistra. Movimento 5 Stelle, AVS e PD vanno sempre più a sinistra, ha dichiarato Tajani nel corso di una conferenza stampa nella sede di Forza Italia per la presentazione della nuova tessera del partito nel 2026. Andiamo a Bruxelles. La Commissione europea ha inviato ai 27 la proposta per le sanzioni sui prodotti degli insediamenti israeliani. Nel testo la Commissione presenta delle opzioni per il divieto o la riduzione attraverso dazi o limitazioni regolamentari dei rapporti commerciali con alcuni insediamenti in Cisgiordania. Un portavoce della Commissione, interpellato dal punto stampa, ha confermato l'invio di questo documento in linea con quanto indicato e deciso dal Consiglio europeo, e se ne discuterà lunedì prossimo sul tavolo del Consiglio degli Affari Esteri. Noi andiamo in Italia perché ci sono dei problemi alla rete ferroviaria calabrese, danni in diversi punti alla linea ferroviaria nella regione, treni fermi appunto dalla provincia di Salerno, Battipaglia fino a Paola, sospeso il traffico ferroviario in tutta la regione con ritardi, cancellazioni e limiti alla percorrenza. Sono stati praticamente tagliati dei cavi lungo la linea tirrenica tra San Lucido e Longobardo e sulla tratta ionica tra Cutro e Isola Capo Rizzuto. Sono stati rubati anche dei cavi in fibra ottica. Rete Ferroviaria Italiana ha informato che sono al lavoro per ripristinare la circolazione, che tornerà rapidamente alla normalità. Parliamo di automotive, perché ci sono brutte notizie che arrivano dalla Germania. Volkswagen chiuderà 4 fabbriche in Germania nei prossimi anni. È quello che scrive lo Spiegel sul suo portatile. Secondo il magazine, entro 5 anni il colosso dell'auto tedesca chiuderà i siti di Zwickau ed Emden. Poi nel 2032 toccherà ad Hannover e nel 2034 alla fabbrica di Neckarsulm. Delle 4 fabbriche lavorano 40.000 dipendenti, appunto, in aggiunta poi per la crisi del settore. Insomma, la Volkswagen sostiene di dover andare avanti con i tagli addirittura di altre migliaia di posti entro il 2030. C'è una novità riguardo alle nuove tensioni tra Italia e Russia. Sapete, sono stati espulsi 2 addetti militari dall'ambasciata russa in Italia. Il 9 luglio sono stato ulteriormente convocato al Ministero degli Esteri italiano, così scrive l'ambasciatore russo Paramonov sul suo canale Telegram. Scusate, ma scrive su Telegram, parlerò imprecando, questo a differenza di molti luoghi romani che mi capita di frequentare. Qui, come sempre, non avviene nulla di buono. Questa è la dichiarazione di Paramonov sulla, appunto, di reazione sul fatto di essere convocato dopo l'espulsione di 2 addetti militari dall'ambasciata, appunto, di Mosca a Roma. Questo è l'aggiornamento delle notizie. Vi rimandiamo poi per ulteriori aggiornamenti al notiziario delle 14. Adesso parliamo di lavoro, dei contratti dei rider. Sonia Martina ha intervistato il delegato della NIDI, della CGIL, Andrea Borghesi.
1: Radio Radicale con Andrea Borghesi, che abbiamo in collegamento telefonico, segretario generale di NIDI CGIL. Parliamo del contratto dei rider, del food delivery. E intanto lo salutiamo, grazie e bentrovato.
2: Grazie a voi, buongiorno.
1: Allora, NIDI CGIL il 26 giugno ha lasciato il tavolo dove, voglio dire, ci sono Confcommercio, Coftrasporti e Asso Delivery. Coftrasporti e Asso Delivery fanno parte di Confcommercio, per appunto il rinnovo del contratto nazionale. E le posso chiedere innanzitutto le ragioni per cui avete abbandonato il tavolo, e cosa vi ha portato a prendere questa decisione? Come mai siete arrivati fin qui? Ecco.
2: Sì, innanzitutto non si tratta di un rinnovo, ma si tratterebbe della costruzione di un accordo che sarebbe inedito, almeno per le parti senza tavolo, perché nessuna di queste ha firmato un accordo sulle questioni del lavoro autonomo.
1: Non c'era quella Asso Delivery UGL del 2020?
2: Sì, appunto, siccome UGL non è seduto al tavolo, non si tratta di quell'accordo, come peraltro anche sancito da varie sentenze, un accordo non idoneo, pirata.
1: Sì, certo, lo sappiamo bene.
2: Questo prima è il primo punto. Il secondo è che le ragioni che stanno alla base del fatto di aver lasciato il tavolo, che come capisce per un'organizzazione sindacale è una decisione sempre molto complicata e abbastanza estrema, è legata al fatto che siamo di fronte ad una sorta di impraticabilità del campo, perché è evidente che le piattaforme, in particolare quelle sottoposte a controllo giudiziario, venissero a tavolo con l'idea di provare a trovare delle soluzioni che parlassero alla radice del problema questa condizione ha, cioè la condizione dei lavoratori vive, e cioè quella dell'organizzazione del lavoro delle piattaforme oggi presenti, in particolare appunto proprio il Deliveroo, e invece, come dire, ci siamo ritrovati ad una sorta di necessità di adattamento alla condizione presente e con l'idea quando legittimante di condizioni di cottimo e che in condizioni che sono state considerate di sfruttamento vero e proprio del lavoro. Sì. È stata proprio l'assenza di questa volontà di voler cambiare il modello dell'organizzazione del lavoro delle piattaforme a spingerci a questa decisione.
1: E come dovrebbe cambiare il modello di lavoro di queste piattaforme?
2: Ma guardi, ora è basato su un punto, anzi su alcuni punti.
1: Non ho capito.
2: Tanta gente a disposizione su piazza, quindi tanti rider collegati, loggati, come si dice, alla piattaforma, conseguentemente prezzi bassi, di fatto concorrenza tra i lavoratori e condizioni di lavoro autonomo per cui i lavoratori vengono pagati a consegna. Noi pensiamo che invece ci sarebbe bisogno di una flotta sicuramente di lavoratori che avesse un'organizzazione del lavoro più strutturata, quindi coloro che lavorano quotidianamente e continuativamente con le piattaforme come lavoratori impiegati, come lavoratori dipendenti, con un orario minimo settimanale definito, e con la possibilità poi di avere un'altra parte di lavoratori che lavorano in maniera più discontinua, che possono magari anche vivere in condizioni no dumping, però avere contratti anche di lavoro autonomo, ma in condizioni no dumping rispetto al lavoro dipendente. Quindi sarebbero da considerare coloro che come lavoratori dipendenti, con tutto quello che ne consegue, sia in termini di paga oraria, sia in termini di diritti conseguenti, e poi eventualmente un'altra parte da considerare magari lavoratore autonomo per chi lavora con più piattaforme nello stesso identico momento. Ma è evidente che questa volontà di voler cambiare l'organizzazione del lavoro non è presente oggi a tavolo. Perché il tema è basato sul cotti, cioè sulle consegne, viene pagato esclusivamente. Non viene retribuito,
1: cioè sulle consegne. Allora, scusi se la interrompo. Le consegne, che cosa si intende? Il momento in cui io arrivo al civico, citofono e consegno il pacco, poi da dove parto, quanto ci metto, quello non viene considerato tempo di lavoro.
2: C'è un fittizio pagamento orario che in realtà non è mai un pagamento orario, è effettivamente il pagamento nel momento nel quale io verso la consegna, fino al momento nel quale io la consegno. Ma il pagamento viene effettuato in maniera forfettaria, precostituita sostanzialmente, e comporta pagamenti che vanno tra i 2,50 e i 4 euro a consegna, che spingono quindi i rider a lavorare di più e quindi ad autospettarsi, diciamola così, e anche a vivere condizioni di lavoro pericolose e comunque per poter raggiungere una retribuzione sufficiente, esattamente il contrario di quello che prevedono normalmente le norme e la nostra Costituzione, che dice che una persona deve essere pagata in maniera sufficiente per poter avere un'esistenza dignitosa. Ecco, qui siamo esattamente a una condizione contrario, anzi vengo spinto a lavorare di più per poter avere una paga dignitosa alla fine. Fatti peraltro rilevati in maniera esplicita e chiara dalla
1: Procura di Milano,
2: indagine per la quale appunto queste vengono considerate condizioni di vero e proprio sfruttamento.
1: Sì. Dalla Procura di Milano, no, dicevo. Senta, ma allora avevo letto che la questione dirimente divisiva, no, diciamo, tra le parti, anche tra diversi sindacati, era se, però magari io ho capito male, se considerarlo, perché appunto io prima abbiamo fatto menzione del contratto Asso Delivery UGL del 2020, che poi appunto, insomma, pesa, c'è, cioè, questo contesto giudiziario pure, no, insomma, sul tavolo, che considerava tutti i lavoratori autonomi, no? Mentre è un lavoro subordinato, cioè la questione è definire se è un lavoro subordinato o se è un lavoro, perché ci sono diverse realtà, come lei giustamente diceva, ci sono quelli che ci lavorano magari in modo continuativo tutti i giorni, un tot di ore, insomma, quindi è più lavoro subordinato di così, mentre ci sono altri che magari lo utilizzano magari saltuariamente per arrotondare quando ne hanno bisogno, insomma, e allora può essere considerato più lavoratore autonomo.
2: Beh, ma sì, anche per quella vigente, anche il decreto 62 dice che sono le condizioni con le quali si svolge la prestazione a definire la tipologia. Come finora tutte le sentenze, sia dal punto di vista della Cassazione, sia dal punto di vista dei tribunali ordinari del lavoro, hanno definito questo, quando sono andate a giudizio, lavoro cosiddetto in collaborazione per organizzata, ma con l'applicazione di tutte le norme, sia di paga, sia contributive, sia di ferie, sia di permessi, attribuite dal contratto collettivo, diciamo, di riferimento, che è oggettivamente quello della logistica, del lavoro di subordinato dipendente. Quindi noi non è che partiamo da zero, da questo punto di vista. Abbiamo promosso in questi anni tantissime sentenze, tantissimi, diciamo, procedimenti, solo per altro non poi, che comunque hanno portato ad una giurisprudenza piuttosto consolidata. Ora, l'atteggiamento che ci siamo ritrovati di fronte, anche di fronte appunto ad un tagliamento fatto da una procura, è stato quello di dire: no, va tutto bene, adesso aggiustiamo un po' la situazione sul modello vecchio. Devo dire che questo con noi almeno non è possibile. Ecco, questo, diciamo, là. E troviamo abbastanza preoccupante, grave l'atteggiamento anche di Confcommercio, che comunque ha la regia di questo tavolo e che nel mentre in queste settimane sta discutendo con le tre confederazioni per il raggiungimento di un'eventuale distanza sul modello contrattuale. Ecco, le due cose non è che vanno proprio insieme, cioè non è che si discute con tutte le organizzazioni sindacali in un momento e con soltanto in atto.
1: Certo, come no.
2: Quindi, come le dicevo, il tema è provare, come dire, ad addivenire, se mai si riuscisse, ad un'intesa che avesse le caratteristiche che prova a verificare, cioè appunto sicuramente un contingente ordinario e costruito secondo le regole previste dall'ordinamento ed eventualmente un'altra parte, come si è definita, per coloro che lavorano su più piattaforme contemporaneamente, ma è evidente che appunto questo presuppone, quasi torno su un punto, presuppone un cambiamento dell'organizzazione del lavoro. Su questo elemento qui le piattaforme si sono dimostrate sostanzialmente sorde e quindi questo ha creato l'impraticabilità del campo di cui parlavo.
1: Senta, la segretaria generale della CISL, Daniela Fumarola, ha detto che la trasformazione del mercato del lavoro ci impone di distinguere con chiarezza tra falsa autonomia e autonomia genuina. La prima va contrastata con decisione, perché serve troppo spesso a nascondere rapporti di subordinazione, eludere i diritti e scaricare i rischi sui lavoratori. La seconda va riconosciuta, qualificata e sostenuta, perché rappresenta una scelta professionale che non può essere lasciata senza adeguate tutele.
2: Allora, guardi, l'affermazione in linea generale è condivisibile. Siamo proprio lì.
1: Certo, sì, ho capito.
2: Riuscite a definire se questa attività è effettivamente un'attività professionale e quale contenuto professionale questa attività diciamo abbia e delle modalità con le quali si svolge siano legate a una vera autonomia, e allora faremo un altro campo. Ma siccome qui sostanzialmente il prezzo, le modalità della consegna, i soggetti ai quali bisogna fare riferimento come lavoratore quando si fa questa attività sono definiti dalla piattaforma, bisognerebbe che qualcuno spiegasse che cosa c'è da questo punto di vista di vero autonomo.
1: Ho capito.
2: Io lo trovo, cioè, appunto l'affermazione è condivisibile, appunto se la applicassimo in maniera coerente porterebbe a dire che questo lavoro così non si può fare. Tenga conto peraltro che noi stiamo parlando di una flotta, diciamo, di lavoratori che vivono condizioni di partita IVA individuale per il 70%, ma altri sono anche collaboratori occasionali, cioè sono lavoratori che fino a 5.000 euro di reddito non pagano, diciamo, non hanno neanche contribuzione al loro carico, sono peraltro sconosciuti anche perché non pagano contribuzione. Stiamo parlando, insomma, di una condizione rispetto alla quale noi chiediamo che sia trasparenza, peraltro non soltanto sulla questione dei costi, ma anche sulla questione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Da ultimo, anche sulla questione del caldo, che è stato un altro punto di polemica che abbiamo sollevato, che ci sembra un punto drammatico, i lavoratori non potrebbero lavorare, per la realtà dei fatti è che continuano a farlo, anche quando le temperature superano. Non lavorano, non prendono nulla ed è esattamente.
1: Io ho letto che hanno lasciato la libertà di scelta ai lavoratori, che mi ha fatto un po' effetto, devo dire, no? Perché purtroppo, insomma, no? Se uno ha bisogno magari di guadagnare un tot, magari appunto va anche nelle ore più calde a 40 gradi, insomma, diciamo, ecco, uno se la rischia
2: assolutamente. Sia per, anche nella normalità, se io sono costretto a lavorare 70 ore a settimana per mettere in piedi, essere disponibile al lavoro, non essere pagato per 70 ore, ma essere 70 ore in bici o col motorino o in un'altra condizione per poter raggiungere una retribuzione dignitosa, come le dicevo, siamo piuttosto fuori dalle nostre previsioni dell'ordinamento giudiziario e dell'ordinamento legislativo e costituzionale.
1: Ecco, senta, le chiedo, proprio perché io non lo so, perché appunto, insomma, poi abitando in una grande città come Roma, li vediamo dappertutto noi, no? Questi. E delle volte mi chiedo che tipo di tutele hanno rispetto all'infortunio, l'incidente. Perché insomma si muovono nel traffico con biciclette, ciclomotori, scooter.
2: La normativa per i ciclofattorini è stata allargata. Poi qui c'è un altro problema in più. La normativa modificata negli anni ha riguardato in linea generale la condizione dei ciclofattorini, oppure di coloro che guidano quando lavorano un motorino sotto i 50 cc che lei sono i vecchi motorini di una volta, ce ne sono anche dopo. Per questi è stata allargata,
1: che non ci sono più praticamente, insomma.
2: Il problema è che il numero è stata allargata la tutela di infortunio, ma il numero delle denunce che abbiamo potuto vedere, anche se i dati INAIL non sono del tutto disponibili, ma quelli che abbiamo potuto vedere sono molto pochi rispetto alla realtà che conosciamo. E quindi è il sistema. E come le dicevo, andrebbe modificato radicalmente con l'organizzazione del lavoro il sistema contrattuale delle tipologie, ai quali per cui applicare tutte le regole previste per i lavoratori quando hanno un bisogno di qualsiasi tipo, oppure hanno una difficoltà di qualsiasi tipo, oppure hanno una malattia, o hanno, appunto, come diceva lei, un infortunio. Una maternità, perché poi ci saranno anche
1: bambini,
2: no?
1: Certo.
2: Non c'erano più soltanto uomini. Ma la condizione che abbiamo potuto verificare al tavolo non era quella di cercare di trovare una condizione, diciamo, che alla radice modificasse la condizione che vivo. da ultimo le dico, quello tu da ultimo nel senso come notizia ultima, è che anche quello che Glovo ha dichiarato negli ultimi settimane di aver adeguato i compensi in maniera, diciamo, aumentandoli il periodo di sollecitazione avuta dalla procura, avrebbe, insomma, da quello che noi possiamo vedere empiricamente da quello che ci viene detto dai rider, avrebbe portato tasche ai lavoratori, cose che riguardano, questo è avvenuto, qualche spicciolo, qualche euro a fronte dei 200 euro dichiarati dalla stessa piattaforma. E proprio nelle ultime ore abbiamo registrato anche fenomeni per i quali la stessa piattaforma avrebbe anche, tra virgolette, innestato i rider per mancate consegne, rispetto alle quali appunto c'è anche poca chiarezza delle motivazioni. Ecco, diciamo che una situazione sulla quale devo dire che andrebbe messo un po' di ordine, e invece siamo esattamente alla confusione, e sembrerebbe quasi appunto che con questa discussione si voglia sostanzialmente mantenere lo status quo senza modificare effettivamente le condizioni.
1: Senta, le chiedo invece come funziona l'algoritmo, perché tornando ad esempio al discorso caldo, dove il lavoratore è libero di scegliere e tranquillamente non ci saranno ricaschi su questo, su quello e sull'algoritmo. Immagino che funzioni, che più rispondi e più l'algoritmo ti cerca.
2: Ma oddio, guardi, su questo ci sarebbero state delle modificazioni nell'organizzazione, perché questo fu una delle cose che il cosiddetto ranking reputazionale, lei sta parlando di questo,
1: sì.
2: Sta parlando sostanzialmente di quello che abbiamo definito così, cioè una persona più lavora, quindi più lavora, no? Cioè in un circo di questo tipo. Ora, le piattaforme da questo punto di vista avrebbero dichiarato di averlo eliminato. Questo ovviamente non cambia però la situazione, nel senso che ovviamente io sono sempre disponibile su piazza rispetto ad un altro e invece è disponibile soltanto in determinati slot e condizioni orarie, di fatto si creano comunque delle distinzioni tra lavoratori che vivono condizioni di questo tipo. Anche su come organizzare l'algoritmo, anche i tentativi fatti dalla legislazione, anche da ultimo con il decreto 62, creano comunque, che è stato convertito in legge poco tempo fa, creano comunque tutele non sufficienti. Per esempio, qualche avanzamento c'è, ecco, io questo lo possiamo riconoscere, dal punto di vista della conoscibilità dei meccanismi attraverso i quali vengono le decisioni prese ma non siamo ancora ad un livello di trasparenza che è necessario. Peraltro questa cosa non riguarda esclusivamente su delivery, che è la vendita dell'hyper. Con un ultimo problema, anche il decreto 62 ha limitato la sua portata esclusivamente appunto al food delivery e non a tutte le piattaforme digitali, cioè siamo in una condizione nella quale con una mano si dà e con l'altra si toglie, ecco, perché poi in sede di conversione lo stesso decreto è stato peggiorato.
1: Ho capito. Senta, teme per caso, glielo chiedo perché ha visto, insomma, in Europa si sono formate, no? Concentrazioni, no? Di proprietà, di piattaforme. Ecco, e ovviamente questo potrebbe succedere anche qua. Allora, non teme che poi la cosa possa diventare ancora più complicata, cioè in fase magari di trattative, o ancora più complicata non riuscendo a portare a casa un contratto appunto nazionale di lavoro con tutte le sue al di là dei compensi, appunto, anche con tutte le tutele, il welfare, eccetera, eccetera.
2: Sì, nel senso che evidentemente c'è una concentrazione, come diciamo, non è un fenomeno esclusivamente legato alle piattaforme, è un fenomeno complessivo, quello della concentrazione in mano dei gruppi finanziari internazionali. Quello che noi sappiamo, per esempio, che anche la stessa Justice, che in parte la stessa Justice è stata acquistata da un gruppo internazionale che ha sede nella una holding sudafricana con diciamo, vari, con vari attentellati in tutti i paesi, in molti paesi europei, ma non solo europei, e quindi crea una concentrazione piuttosto, piuttosto forte, e che in parte è compromessa anche nel capitale dell'altra piattaforma, cioè Glovo, mentre Deliveroo sarebbe parte di un gruppo americano, DoorDash, e quindi sì, siamo in mano comunque a delle grandi, diciamo, in mano a capitale finanziario, sostanzialmente, che gestisce vari tipi di piattaforme digitali. Ora, che questo aiuti o non aiuti una discussione di questo tipo, siccome vedo che anche in Cina ci sono proprietari, devo dire che questo problema è un problema globale, è un problema complessivo che esiste in tutto il mondo. C'è qualche paese che è intervenuto, diciamo che la civiltà del diritto europeo dovrebbe aiutare, nel senso, a far sì che l'Europa fosse un punto di avanzamento, non un punto, come dire, di arretramento. La direttiva europea che è stata approvata e che andrebbe recepita nel nostro paese e che non è stata recepita, 62 indica delle direttrici, tra le quali appunto quella del riconoscimento di una presunzione di subordinazione molto più forte anche di quella prevista dall'ordinamento italiano. Noi chiediamo il recepimento della direttiva europea, alla quale anche le grandi piattaforme, come dovrebbe succedere per tutti i grandi player internazionali del capitalismo internazionale, si dovrebbero adeguare ad un sistema di diritti più forti per i lavoratori. Il diritto deve diventare, e non può non essere, che il tentativo di mettere anche un freno a fenomeni di questo tipo di sfruttamento. Io non vorrei che quello che lei dica, che lei dice, si realizzi. Direi che va applicata in maniera piena la piattaforma, la direttiva europea, le piattaforme digitali, che dovrebbe essere approvata appunto entro il 2 dicembre del 2026. Abbiamo ascoltato la ministra che ha detto che il decreto 62 recepimento della direttiva, ci aspettiamo su questo un dialogo per migliorare comunque la condizione degli assicuratori. Questo dovrebbe essere poi il risultato di una direttiva che, con tutti i limiti, è comunque un passo avanti.
1: E adesso quindi che cosa succede? È rimasta la CISL a questo tavolo?
2: Sembrerebbe di sì.
1: E quindi eventualmente faranno un contratto con commercio, con trasporto, a suo delivery con la CISL?
2: Spero di no. Le dico che per esperienza sindacale, se si fanno gli accordi separati è perché li vogliono i datoriali.
1: Certo.
2: E quindi io credo che il commercio si assumerebbe una responsabilità piuttosto grave da questo punto di vista.
1: La ringrazio.
2: Noi ovviamente faremo tutto quello che è necessario.
1: Certo, immagino.
2: Sia in ordine all'iniziativa sindacale, sia in ordine alle vertenze legali. Sto già preparando, ovviamente.
1: Grazie perché ci ha spiegato veramente bene la situazione, perché insomma di fuori un po' è complicata, insomma, no? Perché non se ne occupa. Magari ci sentiremo se ci sono degli aggiornamenti. Intanto grazie ad Andrea Borghesi, segretario generale di Nidil CGIL, buon lavoro.
2: Grazie a lei, nostro ascoltatore.
3: L'intervista era di Sonia Martina, siamo all'appuntamento con il notiziario, con Iva Radice in regia, Andrea Milano in studio, notiziario che apriamo con le dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Antonio Tajani a margine della conferenza stampa di presentazione della scheda elettorale.
4: Bene.
5: Ricominciamo. Riesci a prendere il numero?
6: Sì, ci sento.
7: Arrivederci. Le agenzie sono servite, no? Cioè, non posso dire cose diverse da quelle che ho detto fino adesso. Che volete sapere?
8: Tutto quello che ci vuole dire.
9: Ho già detto tutto.
10: Gelati
9: più bassi,
10: per favore.
7: La fotografia della manifestazione di ieri dimostra che non esiste il campo largo, esiste un campo stretto e stretto solo a sinistra. Non c'è il centro, e quindi noi diciamo a tutti coloro che si sentono orfani del centro, che c'è una grande forza politica che occupa il centro, che è di centro, che è parte della famiglia dei popolari europei, una grande forza, ripeto, cristiana, liberale, riformista, garantista, europeista e atlantista, che è pronta ad accogliere chi vuole costruire insieme la grande casa di un centro che sia di equilibrio, un centro di gravità permanente, per dirla con Battiato.
5: Temete l'effetto Vannacci sul tesseramento?
7: No, non temo nessun effetto di nessuno. Siamo in democrazia, se ci sono delle buone proposte, se ci sono delle buone idee, noi siamo una forza di centro, non siamo una forza che collabora con la sinistra, che vota con la sinistra, quindi siamo alternativi alla sinistra, anzi diciamo a coloro che sono delusi dalla sinistra, perché non esiste più il centro-sinistra, è morto il centro-sinistra in Italia, che c'è una grande forza di centro che è pronta a costruire con loro la grande casa della liberal democrazia riformista nel nostro paese. Il tesseramento che cos'è? È un modo per partecipare alla discussione, per partecipare alla costruzione. Siamo un partito che fa svolgere con voto diretto i congressi comunali, provinciali e regionali, quindi un partito dove si discute, dove si può, chi aderisce può discutere, può portare il proprio contributo liberamente. Questo siamo e questo vogliamo essere.
6: Sulla legge elettorale sceglie la Meloni in qualche modo, perché sia Salvini che lei, dite, noi non ci interessa, non è una cosa a cui ci stiamo, diciamo, dedicando in particolare.
7: No, si stanno dedicando i rappresentanti in Parlamento dei partiti, non è che sceglie la Meloni, non sceglie nessuno, è il Parlamento che sceglie i rappresentanti. Cioè, abbiamo presentato una proposta di legge, se devono essere presentati degli emendamenti, verranno presentati alla ripresa e saranno frutto di una discussione all'interno dei gruppi parlamentari del centro-destra. I tecnici sono al lavoro, aspettate il giorno della ripresa e vedrete cosa succede. Cioè, non è che non decide né la Meloni, né decido io, né decide Salvini, è un'iniziativa parlamentare, io sono deputato, però, ma come il governo non interviene sulla legge elettorale. Io dico soltanto che una legge elettorale come questa garantisce stabilità. Il giorno dopo le elezioni sa chi ha vinto e chi ha perso. Noi siamo assolutamente convinti, abbiamo dimostrato, nonostante anche al Senato i numeri fossero esigui, di garantire stabilità a questo paese. Questo.
3: Così Tajani alla stampa e a proposito di legge elettorale. Le indiscrezioni che emergono dai vertici di maggioranza sono sempre più preoccupanti. Dopo giorni di riunioni lontano dal Parlamento, ora si arriva persino a ipotizzare una profonda modifica della rappresentanza degli italiani all'estero. Sarebbe un fatto gravissimo, lo dichiara Simona Bonafè, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Affari Costituzionali della Camera. Secondo quanto riportato dalla stampa, la maggioranza starebbe lavorando a una riorganizzazione delle circoscrizioni degli italiani all'estero, con effetti diretti sulla rappresentanza e sugli equilibri elettorali. L'emendamento sul collegio unico mondo, a cui la maggioranza starebbe lavorando, sarebbe l'ennesima dimostrazione che la destra non sta affrontando la riforma della legge elettorale nell'interesse generale del paese, ma cercando di ritagliarsi regole più convenienti per ottenere un vantaggio politico e qualche deputato in più. Rimaniamo sull'argomento. In particolare, con riferimento alle preferenze, sentiamo la deputata della Lega Silvana Comaroli, intervistata da Franco Palazzolo.
9: Radio Radicale, siamo con Silvana Comaroli della Lega per parlare con lei della legge elettorale, perché lei ha firmato, insieme ad altri esponenti dell'opposizione
10: e di maggioranza,
9: e lei fa parte della maggioranza, un appello per non inserire nella legge elettorale le preferenze, perché a suo giudizio danneggerebbe le pari opportunità. Allora, ci spiega la ragione della firma a questo suo appello e che cosa temete?
10: Guardi, questa firma è dovuta, almeno da parte mia, sulla questione del pensare alle future generazioni delle donne. Le faccio il mio esempio. Io quando sono entrata in politica e soprattutto mi sono candidata per venire a Roma, Se non c'era la questione delle non preferenze, io non sarei mai venuta a Roma, ma proprio perché è difficile le nuove leve, le nuove ragazze giovani che vogliono intraprendere questo percorso di poter far politica, per dedicare a fare crescere quello che è il nostro paese, non hanno la forza per andare a raccogliere le preferenze. Il discorso è diverso per chi magari è già conosciuto, è già noto, ha disponibilità economiche e quindi si può fare una campagna elettorale con, spendendo per ovviamente farsi pubblicità, farsi conoscere, oppure perché sono già nomi noti, la gente già li conosce, eccetera, rispetto alle nuove entrate. Questo lo dimostra anche già la difficoltà che noi vediamo, per esempio, fra il Parlamento nazionale e i consigli regionali. È difficile entrare nei consigli regionali, spingere, farsi conoscere, andare a intercettare quello che è la preferenza. E da qui nasce la mia disponibilità a firmare questo appello.
9: Vi hanno risposto due esponenti di Italia Viva, la Paita e la Boschi. Volevo chiederle come aveva trovato la loro valutazione che è opposta alla vostra.
10: Ma guardi, io sono sempre rispettosa della diversità di veduta, eccetera. La mia considerazione è stata questa, considerazione proprio su esperienza personale e pensare, io sono alla quarta legislatura, quindi fine corsa, è proprio a maggior ragione pensando al futuro delle nostre giovani, cioè delle nostre giovani donne, ho deciso di firmare.
9: Ritiene che presentare le liste bloccate possa essere anche d'aiuto per rendere meno complicata la legge elettorale e permettere il voto ai cosiddetti fuori sede, che secondo molti è stata la ragione della sconfitta al referendum sulla separazione delle carriere?
10: No, guardi,
9: perché c'è stata una mobilitazione di giovani che è andata a votare, si è detto.
10: Sì, ma questo va sempre bene, quando la gente va a votare va sempre bene, però anche sulla questione delle preferenze non prendiamoci in giro, perché poi ci sono sempre anche i partiti che spingono verso un candidato rispetto a un altro. La vera scelta che si può dare, secondo me, per giustamente che deve essere l'elettore a decidere, e fare magari dei collegi uninominali più piccoli, che così lì la persona dice sì, effettivamente mi piace di più questo candidato rispetto a questo, io voto questo rispetto a quest'altro. Ma non è sicuramente la questione delle preferenze che dà questa corretta libertà all'elettore di scegliere chi vuole.
9: Secondo lei come andrà a finire sulla legge elettorale? Riuscirete ad approvarla qui e poi al Senato si arenerà, perché insomma ci sono troppe divergenze sia all'interno della maggioranza che all'interno dell'opposizione, perché in queste ore vedo che si stanno riposizionando.
10: Indubbiamente quello che sta dicendo è tutto vero, ma come sanno anche gli elettori, in politica sappiamo quello che succede fra poco, da qui a nemmeno fra 10 giorni, 15, 2 mesi o quando la legge elettorale, come dice lei, andrà al Senato, non si sa cosa può succedere.
9: Va bene, grazie, ringrazio l'onorevole Silvana Comaroli della Lega.
10: Grazie a voi.
3: Sempre sulla legge elettorale, che dovrebbe tornare in aula a Montecitorio la prossima settimana, ascoltiamo Dieter Stiger del gruppo delle autonomie al microfono di Gianfranco Palazzolo.
9: Radio Radicale, siamo con Dieter Stiger della Südtiroler Volkspartei per parlare di legge elettorale, perché insomma questa è una, io la chiamo settimana di riflessione, perché insomma la Camera non ha lavorato sulla legge elettorale e inizierà la prossima settimana con le pregiudiziali. Allora, voi avete presentato un emendamento mentre prosegue il confronto politico. Allora, che cosa avete chiesto in questo emendamento che riguarda le minoranze, i partiti locali, autonomisti?
11: Prima di tutto devo dire che c'era un'apertura forte da parte della maggioranza per le nostre istanze, nel senso che noi abbiamo detto, noi come minoranza avremmo piacere che il sistema resti quello attuale. E in effetti nel testo base della legge elettorale c'è un articolo che riguarda il Trentino Alto Adige, dove vengono previsti anche domani i collegi, e quindi io devo dire un'apertura forte della maggioranza. Io poi ho presentato un emendamento, perché attualmente sui seggi nel proporzionale, che sono tre in regione Trentino Alto Adige, un partito che rappresenta le minoranze deve ottenere almeno il 20% dei voti a livello regionale. Siccome noi come SVP candidiamo soltanto nella provincia autonoma di Bolzano, ciò vorrebbe dire...
12: A Trento non presentate nulla?
11: No,
12: okay.
11: La nostra lista si candida
12: anche se ci sono dei tedeschi in provincia di Trento.
11: Sì, Cimbri e Mocheni, c'è anche un partito fratello nostro che è il PAT, ma noi come SVP candidiamo nella provincia di Bolzano, e ciò vuol dire che dovremmo avere a livello provinciale il 41% circa dei voti per poter partecipare alla distribuzione dei seggi. Il mio emendamento prevede che non sarà più il 20% dei voti necessario per poter partecipare al 20% a livello regionale per partecipare alla distribuzione dei seggi proporzionali, ma il 15% che equivalrebbe al 31-32% a livello provinciale.
12: E non ha capito qual è l'orientamento della maggioranza e del governo per recepire questa vostra richiesta, oppure siete ancora in confronto?
11: No, c'è ancora un confronto, io però penso che si va in quella direzione. Bisogna adesso vedere se alla fine la cabina di regia della legge elettorale dà un nulla osta a questo emendamento mio oppure no, si vedrà nella prossima settimana.
12: È preoccupato per il clima, io vedo molta confusione sul tema, perché si è arrivati in aula, cioè si è andati troppo di fretta in commissione, lei lo sa meglio di me. Al punto che sono rimaste aperte troppe questioni, come per esempio quelle delle preferenze, che rischierebbero comunque di squilibrare tutto, perché per esempio inserire le preferenze, oltre a fargli evitare le spese per la campagna elettorale, provocherebbe anche dei problemi, per esempio per un obiettivo che si sono date le leggi elettorali di fare il voto per i fuorisede, che con le preferenze diventerebbe molto più complicato.
11: In effetti questo penso che sia il tema principale che è ancora in discussione. Noi come SVP, preferenze o non preferenze, siamo molto laici al riguardo, poi dopo bisogna vedere come la legge funzioni, che funzioni, perché l'obiettivo di questa legge, e su quel punto io condivido, è di dare stabilità a un governo, a un potenziale governo, e la stabilità che abbiamo avuto negli ultimi anni ha dato credito all'Italia in confronto alle altre nazioni europee, e quindi con questa legge attuale non so se riesce a garantire un'altra volta quella stabilità che per fortuna l'abbiamo avuta negli ultimi anni. Quindi io capisco l'obiettivo, che è quello di dare stabilità. Però dall'altra parte questo problema ancora irrisolto delle preferenze mette a rischio tutto l'impianto.
12: E ritiene che non giovi al sistema fare una legge elettorale un anno dal voto, praticamente, cioè a distanza troppo ravvicinata dal voto?
11: Questo è sicuramente vero. Una legge elettorale andrebbe fatta all'inizio legislatura, o se viene fatta dovrebbe entrare in vigore non nella prossima elezione, ma in quella dopo, per dare tempo di adeguare, per evitare che uno pensi che sia fatta solo per dare vantaggi all'uno o all'altro schieramento.
12: Certo, e ritiene che il premio di maggioranza in qualche modo sia irrealistico rispetto alla partecipazione che c'è a ogni consultazione elettorale. Allora noi vediamo che l'asticella sta scendendo della partecipazione al voto paurosamente intorno al 50%. Mm-hmm. Un elettore su due non partecipa. Regalare una percentuale del 12-13% che potrebbe, che sarebbe la percentuale che prende il Movimento 5 Stelle, cioè regalare tutti questi voti e questi seggi ha un senso?
11: È vero, però qua il gatto si morde la coda, perché ovviamente se tu vuoi dare stabilità deve esserci anche una sorta di premio di maggioranza. Ovviamente con una partecipazione debole, ovviamente tu vai al governo magari con una percentuale non adeguata dei cittadini, dico.
12: Certo.
11: E questo è vero, che ma l'una e l'altra cosa sono, qua, come detto, il gatto si morde la coda, perché da una parte vogliamo stabilità, dall'altra parte vogliamo però che ci sia una maggioranza che è esplicazione veramente di un voto popolare, che non è se va al voto solo il 40-50% degli elettori. Mm. Quindi io non so come risolvere questo certo. tema. Questo forse con le preferenze sarebbe... le preferenze porterebbero un po' su, più su la partecipazione.
12: L'ultima cosa, l'emendamento di cui mi aveva parlato lei del 15% è condiviso anche dall'Unione Valdoteno, oppure per loro non si pone il problema?
11: No, per loro non si pone il problema, perché loro hanno alla Camera e al Senato solo un seggio, e quindi,
12: sì, okay. il collegio
11: uninominale.
12: Uninominale,
11: comunque,
12: certo.
11: E quindi
12: l'unico collegio uninominale, ecco, che resterà, ecco, con la riforma?
11: No. Resteranno quattro collegi uninominali alla Camera in Trentino Alto Adige, e tre collegi uninominali e sei collegi uninominali al Senato.
12: Ho capito. Grazie, mi ha dato un'informazione che non sapevo. Grazie a Dieter Steger della Südtiroler Volkspartei, con il quale abbiamo parlato dei dilemmi della legge elettorale che vedremo in azione in aula la prossima settimana. Grazie.
11: Grazie.
3: L'intervista era di Gianfranco Palazzolo. Cambiamo argomento. La Lega ha presentato una proposta di legge in conferenza stampa alla Camera per estendere il meccanismo della ZES anche alle aree di crisi del nord, e in particolare alle aree frontaliere. Era presente Salvini, adesso lo ascoltiamo.
13: Il taglio di burocrazia per la Lega è fondamentale. La zona economica speciale al centro-sud ha dato ottime risposte alle imprese, all'attrazione di investimenti, a nuova occupazione. Ci sono zone di confine al nord che confinano con la Svizzera, con l'Austria, con la Francia, con la Slovenia, dove tagliare la burocrazia, dare dei crediti d'imposta, incentivare le imprese e creare posti di lavoro è fondamentale, perché ovviamente il costo dell'energia e gli stipendi di altri paesi sono più competitivi rispetto ai nostri. Quindi, siccome ha dato buona prova al sud, estendere questa zona economica speciale col taglio della burocrazia anche alle zone in crisi e alle zone di confine al nord è qualcosa che porterà vantaggio a tutto il sistema Italia.
14: Si parlava di 3 miliardi?
13: Al sud, e ripeto, con ottime risposte, c'è uno stanziamento di 4 miliardi in ambito triennale. Vedremo col Ministro dell'Economia cosa riusciremo a mettere per questa nuova ZES, però sono soldi aggiuntivi che non vengono tolti a nessuno e che portano lavoro, e portano investimenti, portano fiducia.
6: Per farlo bisognerà rimanere al governo. Come si fa? Quale legge elettorale sarebbe la migliore per rimanere?
13: Apprezzo il salto, apprezzo lo sforzo, però di legge elettorale non parlo, perché non me ne sto occupando io.
14: I famosi tecnici.
13: Esatto.
15: Sono riprese le ostilità in Iran. Questo preoccupa, e quanto preoccupa anche le conseguenze?
13: Tanto. Mi preoccupa da ministro, perché se aumenta il costo del carburante, aumenta il costo del bitume, con tutti i cantieri aperti che abbiamo, e questo è il governo che ha il record assoluto di opere pubbliche di cantieri aperti nella storia d'Italia. Se aumentano i prezzi del catrame, dell'acciaio, del cemento, del carburante, dell'energia, aumentano i costi per tutti i cantieri, quindi sono molto preoccupato.
14: Senta, anche lei è solidale come la Premier rispetto a quello che è accaduto ieri al Campo Largo?
13: Sì, tutti hanno diritto di poter esprimere la loro idea, anche lontanissima dalla mia, senza essere interrotti da nessuno. Spesso capita alla Lega, la sinistra non sento mai solidarietà, io esprimo invece la solidarietà a chi ha il diritto di parlare, di dire quello che vuole e di non essere interrotto.
6: Senta, Trump ha detto, cioè lei la Meloni mi piace, però non c'è stata quando avevamo bisogno di lei.
13: Non commento né la legge elettorale né Trump.
16: Ministro, le posso chiedere una risposta a quello che ha detto il Presidente De Caro per quanto riguarda il Frecciarossa Taranto-Roma?

0: Grazie.
1: Così dunque Salvini, adesso passiamo alla pagina estera. Il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz si è quasi completamente fermato dopo 2 giorni di raid degli Stati Uniti contro l'Iran. Questo scrive l'agenzia Bloomberg. Il transito nella cruciale via d'acqua è ora in gran parte limitato a una rotta settentrionale approvata dall'Iran, mentre un corridoio più a sud, protetto da Oman e Stati Uniti, ha registrato scarsa attività. Secondo Teheran, 2 giorni di attacchi statunitensi hanno causato la morte di 14 persone e il ferimento di altre 78, e esplosioni si sono verificate in diverse città iraniane lungo lo stretto, tra cui Bushehr, Chabar, Bandar Abbas, Sirik. Mentre l'esercito iraniano ha dichiarato di aver colpito siti in Kuwait, Qatar e Bahrain con droni d'attacco kamikaze. Veniamo alla Giordania, il portavoce del governo giordano Mohamed Momani ha denunciato la violazione dello spazio aereo giordano da parte di missili lanciati dall'Iran, aggiungendo in un post su X che l'attacco missilistico è stato neutralizzato e ha sottolineato che le forze armate giordane sono in stato di massima allerta per far fronte a qualsiasi minaccia, invitando la popolazione a seguire le istruzioni impartite dalle autorità competenti. La situazione in Medio Oriente è volatile da mesi, ormai. La nostra principale preoccupazione riguarda i prezzi, non l'approvvigionamento delle forniture. Data la volatilità della situazione, è molto difficile fare ulteriori previsioni sugli impatti che potrebbero verificarsi. Lo ha chiarito una portavoce della Commissione europea durante il briefing con la stampa, interpellata sulla ripresa del conflitto tra Iran e Stati Uniti. La portavoce ha riferito di contatti continui con gli Stati membri e con l'Agenzia internazionale per l'energia, ma ha confermato che l'Unione europea non ritiene ci siano problemi immediati di fornitura. Il SAFE non è la difesa europea, ma è un passo nella direzione giusta. Questo scrive Benedetto Della Vedova di Più Europa in una lettera appello al governo pubblicata su Repubblica, sottoscritta insieme ai parlamentari democratici d'Italia Viva. Noi siamo favorevoli alla difesa comune europea da decenni. Prosegue la lettera, ben prima che diventasse una formula condivisa, e siamo consapevoli che l'aumento esponenziale nelle spese militari globali è un segno di fallimento della politica e di un ordine mondiale da fondare anche grazie a un'Europa più forte, di nuovo sul diritto internazionale. Ma proprio per questo riteniamo un errore contrapporre il SAFE alla difesa comune. Lo strumento non realizza quell'obiettivo, ma lo rende più vicino, incentiva gli acquisti congiunti, spinge l'innovazione tecnologica in più settori, rafforza la base industriale europea, puntando dove possibile al Buy European e ancora crea interessi comuni e una maggiore interoperabilità tra le forze armate. Quanto al governo, è tetragono nella difesa del diritto di veto nell'Unione Europea in nome della sovranità nazionale, mentre rinvia continuamente la decisione sul SAFE, nonostante dal punto di vista della finanza pubblica sarebbe la scelta più favorevole per finanziare nuovi investimenti sulla sicurezza senza sottrarre risorse del bilancio pubblico ad altri settori. Un atteggiamento che rischia di trasformare il SAFE in un nuovo tabù ideologico, come accadde con il MES, non per i suoi contenuti, ma perché simbolo di un'Europa che si integra e quindi da respingere a prescindere. Su Hormuz interviene Stefania Craxi, la volontà iraniana di introdurre un sistema di feed per le navi che attraversano Hormuz deve destare profonda preoccupazione, poiché rappresenterebbe un precedente estremamente pericoloso per l'intero sistema degli scambi internazionali. L'introduzione di forme più o meno dirette di pedaggio metterebbe in discussione il principio di libertà di navigazione. Se ciò avvenisse, dovesse essere accettato o tollerato, altre realtà che controllano passaggi strategici per il commercio globale potrebbero sentirsi legittimate a seguirne l'esempio, trasformando progressivamente alcuni dei principali checkpoints marittimi globali in strumenti di pressione e di politica pressione politica ed economica, così la presidente dei senatori di Forza Italia Stefania Craxi. A margine del Consiglio Affari Generali del 14 luglio ci saranno diverse conferenze intergovernative con i paesi candidati all'adesione all'Unione Europea. I negoziati interni

0: Consiglio sono ancora in corso, ma la presidenza irlandese punta a svolgere conferenze con Ucraina, Montenegro, Moldavia e Albania. Lo riferisce un'alta funzionaria dell'Unione Europea. Nel caso di Ucraina e Moldavia si tratterebbe di aprire un nuovo cluster nell'ambito dei negoziati formali, mentre per Montenegro e Albania l'obiettivo sarebbe la chiusura di alcuni capitoli negoziali. È importante sottolineare che ci troveremo in una situazione in cui non uno, bensì due paesi candidati inizieranno a chiudere dei capitoli. Riteniamo che questo sia un aspetto molto significativo. Quanto alla Serbia, ieri se ne è discusso in sede di Coreper, ma non si è raggiunto un accordo sull'apertura dei tre capitoli in esame. Di conseguenza non siamo nella condizione di programmare una conferenza intergovernativa con la Serbia. Ritengo che il lavoro sia in corso e dovremo valutare i progressi compiuti in tal senso prima della fine del mese. Veniamo alla questione dei due funzionari russi espulsi dall'Italia. Il 9 luglio sono stato ulteriormente convocato al Ministero degli Affari Esteri italiano. Oggi. Lo scrive l'ambasciatore russo in Italia Alexei Paramonov sul suo canale Telegram, commentando l'espulsione dei due addetti militari della sua ambasciata e postando una fotografia di se stesso davanti alla Farnesina con in mano una foto di Lavrov e una citazione: «Scusate, ma parlerò imprecando». A differenza di molti altri luoghi romani che mi capita di frequentare, qui come sempre non avviene nulla di buono. E da Mosca si dice che la Russia fornirà una risposta adeguata alla decisione del governo di espellere i due addetti militari russi. Lo riporta la TASS citando il Ministero della Difesa di Mosca dopo l'annuncio del ministro degli esteri Antonio Tajani dell'espulsione da Roma di due addetti militari dell'ambasciata russa a seguito dell'arresto di persone sospettate di spionaggio. I diplomatici dovranno lasciare il paese entro 3 giorni. E su quello che dice Mosca interviene Tajani: i due addetti militari dell'ambasciata russa espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale e questo è dimostrato, mentre la Russia deve dimostrare che le persone che espelle hanno compiuto atti di spionaggio a danno della Federazione Russa. Quindi è una ritorsione che è priva di senso, è solo una ritorsione. Così il ministro degli esteri commentando appunto la notizia che il Ministero degli Esteri russo risponderà all'espulsione di due addetti dell'ambasciata russa a Roma. Queste persone, ha spiegato Tajani, facevano attività di spionaggio a danno del nostro paese, a danno della sicurezza nazionale. Non sono stati espulsi per un capriccio dell'Italia. Si sono filmati fotografie, immagini, sono stati arrestati due ex servitori dello Stato, erano in pensione ma infedeli. E i due addetti militari russi erano due spie che corrompevano ex servitori dello Stato e quindi in Italia non ci possono stare. La Russia può fare tutta la ritorsione, ma si tratta di vendette, non di azioni di tutela della sicurezza russa, perché devono dimostrare che coloro che espelleranno sono delle spie. Noi abbiamo espulso due spie, che è un'altra cosa. La nostra è una scelta basata sui fatti, mentre quella annunciata da Mosca è scelta politica, liberi di farlo, ma è assolutamente infondata, conclude Tajani. Passiamo al Medio Oriente. In Cisgiordania 5.900 palestinesi sono stati costretti a lasciare le proprie case a causa delle violenze dei coloni negli ultimi 3 anni. Sono le cifre denunciate dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari e rilanciate dal Times of Israel. L'agenzia ha anche documentato 5.336 attacchi di coloni durante lo stesso periodo che hanno causato danni a persone o proprietà. Intanto la Commissione europea ha inviato ai 27 la proposta per le sanzioni sui prodotti degli insediamenti israeliani. Nel testo la Commissione presenta delle opzioni per il divieto o la riduzione attraverso dazi o limitazioni, regolamenti ad hoc dei rapporti commerciali con gli insediamenti in Cisgiordania. Un portavoce della Commissione dell'Unione, interpellato nel punto stampa quotidiano, ha confermato l'invio del documento in linea con quanto indicato dal Consiglio europeo. Il documento sarà lunedì sul tavolo del Consiglio Affari Esteri. E le attese elezioni legislative palestinesi si terranno il prossimo 28 novembre, quanto si legge nel decreto firmato dal presidente dell'autorità nazionale palestinese Abu Mazen. Si tratta delle prime elezioni di questo tipo in 20 anni. Il decreto presidenziale invita il popolo palestinese di Gerusalemme, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza a partecipare a elezioni legislative libere e dirette per eleggere i membri del Consiglio legislativo palestinese nella data specificata. Così dunque. sulle elezioni in Palestina. Adesso passiamo invece, ritorniamo in Europa, a un sondaggio sulle possibilità di vittoria alle elezioni di Marine Le Pen, che risulta ampiamente in testa nelle intenzioni di voto nel primo turno delle elezioni presidenziali francesi del 2027, e quanto emerge da un sondaggio realizzato dall'istituto IFOP e per la TV LCI e il giornale Le Figaro, secondo cui la leader del Rassemblement National raccoglierebbe il 36% delle preferenze nel primo turno elettorale, una progressione di 4 punti in 15 giorni, precisa IFOP. Malgrado la condanna in secondo grado sul caso degli assistenti parlamentari a Strasburgo, Le Pen ha annunciato l'altra sera la sua quarta candidatura all'Eliseo nel 2027. Il sondaggio è successivo al suo intervento in TV. E proprio su questo, su Le Pen, candidata con il braccialetto elettronico, sentiamo al microfono di Lanfranco Palazzolo Gaetano Quagliariello.
1: Radio Radicale, siamo in collegamento col professor Gaetano Quagliariello per parlare, docente di storia contemporanea che ha scritto tanti saggi sulla storia politica francese, per parlare della condanna di Marine Le Pen che riguardava appunto alcune irregolarità per quanto riguarda la sua segreteria al Parlamento europeo. Allora, mi sembra che per la Le Pen si sia messa male perché c'è stata una condanna. Allora, non si potrà presentare alle presidenziali?
2: Da quel che capisco, da un punto di vista formale, lei potrebbe presentarsi alle presidenziali, anche se con l'handicap non soltanto della condanna, ma anche del braccialetto elettronico. Questa ipotesi lei l'aveva esclusa dicendo prima della sentenza che sarebbe stata disponibile a prendere in considerazione una eventuale candidatura solo nel caso appunto non avesse avuto il braccialetto elettronico. Ovviamente le cose possono cambiare, ma la mia impressione è che da un punto di vista politico il Rassemblement a questo punto potrebbe decidere di puntare su Bardella, il quale fondamentalmente ha due pregi. Da una parte non ha gli handicap della Le Pen, dall'altra diciamo così che in un secondo turno che lo veda opposto a Mélenchon, e al momento questa non è un'ipotesi certa, ovviamente deve passare ancora tanto tanta acqua sotto i ponti della politica francese, però insomma in questo momento è certamente l'ipotesi più suffragata. Se si andasse a votare domani probabilmente avremo un ballottaggio dove certamente uno dei due sarebbe il candidato del Rassemblement e l'altro candidato probabilmente sarebbe Mélenchon. Ora in questo caso il risultato al secondo turno sarebbe molto legato alla scelta degli elettori più moderati, e sotto questo aspetto Bardella ha più possibilità di intercettarli di Marine Le Pen, anche perché nell'ultimissimo periodo Mélenchon ha fatto una convergenza verso il centro, ha moderato molti dei suoi toni, e va considerato un'altra cosa, che il suo diciamo la sua opposizione nei confronti di Israele è stata da tanti, a mio avviso anche a giusto titolo, sospettata di antisemitismo, e in questo momento da un punto di vista diciamo prettamente elettorale è spesa meno di prima, perché gli sviluppi della guerra in Medio Oriente hanno verso alcune fasce dell'elettorato riabilitato le posizioni di Mélenchon.
1: Ecco, ritiene che comunque la situazione resti, oltre che incerta, comunque che questo pronunciamento della magistratura in qualche modo favorisca il Rassemblement National, che non è la prima volta che finisce in questioni giudiziarie simili a queste?
2: Ma guardi, la situazione rimane sicuramente incerta. Una delle incertezze è capire quale sarà alla fine il campo dei partecipanti, cioè se riusciranno le forze non estreme, le forze centriste, a convergere sul numero di candidati limitato, perché evidentemente se ci sarà invece lo spappolamento che a lungo si è paventato, in questo caso la partita non c'è, il doppio turno è Bardella Mélenchon. Francamente, per quel che riguarda il Rassemblement, la sua posizione rimane molto, molto forte, perché stiamo parlando ormai di un partito che ormai si è radicato, anche se nell'ultimissimo periodo i sondaggi hanno misurato un certo calo. Io francamente non credo che la condanna sposterà moltissimo, perché da un canto è una condanna che accerta il fatto che non c'è stato arricchimento personale, perché questo è stato detto, e d'altra parte è anche stata fatta alla luce di una disposizione abbastanza quantomeno discutibile, perché il fatto che lo staff di un parlamentare europeo debba essere usato soltanto nei luoghi parlamentari e non possa essere invece utilizzato anche per un raccordo con i territori, francamente mi sembra una disposizione abbastanza rigida. Ecco, d'altra parte però la disposizione c'è. Si può contestare il contenuto della legge, ma non il fatto che la legge sia stata violata. Questo era evidente, questa sentenza l'ha confermato. Quindi, in questa situazione io sono propenso a ritenere che gli spostamenti che la sentenza provocherà rispetto al consenso della Le Pen e del suo partito non saranno degli spostamenti molto evidenti.
1: Teme che la Francia possa diventare un paese filoputiniano e teme anche che lo possa diventare la Germania nell'arco di un anno?
2: Ma guardi, temo. Più che temere, mi piacerebbe fare qualcosa perché questo non accada, però credo che la situazione sia un po' diversa. Il Rassemblement ha delle torsioni filo putiniane e filo russe, invece l'AfD è proprio una forza politica dichiaratamente filorussa, che ritiene che la Germania debba convertire a U la sua politica estera. Ora, in un momento come questo, cui è in corso una guerra in Ucraina, l'asse transatlantico fondamentalmente è stato messo in crisi, l'Europa non ha fatto ancora una conversione sul versante né della difesa né dell'industria della difesa, come si fa a non temere una cosa del genere? Evidentemente è chiaro che se uno ha una impostazione di tipo liberal democratico teme che insomma l'influenza russa possa aumentare attraverso evidentemente partiti che sono disponibili nei confronti di Putin e del sistema russo. E ovviamente il fatto che stiamo parlando della Francia e della Germania amplifica questo timore, perché insomma la Francia e la Germania in Europa, per chi conosce insomma la storia e la geografia, sono una cosa un po' diversa dall'Ungheria.
1: Senta, un'ultima cosa le volevo chiedere: come ha trovato l'uscita della Lagarde qualche giorno fa, dopo aver fatto una mossa molto impopolare, che è quella del rialzo dei tassi di interesse, annunciare che forse si impegnerà, non si sa in quale titolo, per le prossime elezioni presidenziali? La mossa sbagliata nel momento sbagliato?
2: Ma insomma, il momento certamente non è stato il migliore. D'altra parte, teniamo conto di una cosa, che una elezione presidenziale non si improvvisa, e chi vuole scendere in campo per il 27 lo deve fare ora, o lo fa ora o non lo fa più. Quindi, se lei ha questa intenzione, oppure se sta valutando questa cosa, d'altra parte non è che ha un altro momento, perché sennò poi è troppo tardi.
1: La ringrazio molto per la sua disponibilità, per averci parlato di questo pronunciamento della magistratura, che permetterebbe insomma a Marine Le Pen di candidarsi col braccialetto elettronico alle prossime elezioni presidenziali, che è anche un bel inedito. Ringrazio il professor Gaetano Quagliariello, docente di storia contemporanea, col quale abbiamo parlato di questa parentesi giudiziaria francese. Grazie professore.
2: A lei.
0: L'intervista era di Lanfranco Palazzolo. Adesso andiamo avanti con le altre notizie della politica del nostro paese. La manifestazione di Napoli di ieri dimostra in modo evidente che il campo largo PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra non basta per vincere. Serve anche una componente riformista che dia equilibrio sul posizionamento internazionale e sulle misure economiche. Una componente presente in Parlamento e sui territori, non costruita a tavolino contro qualcuno. Spostare sempre più a sinistra la coalizione non funziona. Ci sarà sempre qualcuno più a sinistra, come dimostra Potere al Popolo. Come diceva Nenni, a forza di fare i puri si trova sempre quello più puro che ti epura. Il centrosinistra unito può vincere, il campo largo di ieri no. Mettiamoci al lavoro e andremo a vincere nel 2027. Lo scrive sui social il leader d'Italia Viva Matteo Renzi. Dello stesso avviso Picerno: a Napoli ancora una volta Schlein ha fatto finta di niente sulle parole di Giuseppe Conte sulla Russia, e come sempre si finge morta. Riproporre fedelmente la narrazione del Cremlino è dunque una posizione tollerata dal campo largo? Dovevamo mostrare l'alternativa, dovevano mostrarci l'alternativa, e ci hanno mostrato ancora una volta che sono capaci di ingoiare tutto pur di tenere insieme i brandelli di una coalizione che non esiste e che è distante anni luce da posizioni europeiste e riformiste. La storia dei democratici italiani non merita questo epilogo. Così su X la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno, eurodeputata di Spazio Pubblico, commentando le parole di Conte alla manifestazione del Campo Largo a Napoli. Apriamo adesso una finestra sulle questioni di giustizia, a partire dalle dichiarazioni di Mario Adinolfi. Ai giudici posso solo dire: sono totalmente innocente. Così, in una lunga nota, Mario Adinolfi, da ieri ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Ringrazio davvero gli amici e anche alcuni avversari che mi hanno fatto arrivare in queste ore messaggi di sostegno e solidarietà. Vivo con la serenità che mi giunge dalla fede una vicenda surreale in cui è evidente l'ingiustizia grave patita da me e dalla mia famiglia. Ma Dio, quando vuole mostrare la regalità di Davide, non gli manda una corona, gli manda Golia. E invece sulla sentenza di ieri per l'omicidio di Satnam Singh, La condanna in primo grado a 16 anni di carcere per il datore di lavoro di Satnam Singh costituisce un tassello fondamentale nel cammino verso la giustizia. Ora occorre continuare con determinazione nell'impegno per la lotta al caporalato e per la difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. Così, in una nota, il gruppo del Partito Democratico al Consiglio regionale del Lazio, commentando la sentenza sul caso di Satnam Singh. Pur consapevoli, prosegue la nota, che nessuna decisione dei giudici potrà mai colmare il vuoto di un'esistenza stroncata così violentemente o lenire l'immenso patimento della sua famiglia, alla quale rinnoviamo la nostra più profonda e commossa vicinanza, questa prima sentenza lancia un segnale inequivocabile. I diritti di chi lavora sono sacri e nessuna vita può essere messa a rischio o sacrificata in questo modo. Il caporalato è un crimine e dobbiamo ribadirlo con fermezza. A Satnam, alla sua memoria e a tutte le lavoratrici e lavoratori schiacciati da questo sistema malato dobbiamo una risposta netta. Noi continueremo a fare la nostra parte in ogni sede affinché simili orrori non trovino mai più spazio nella nostra regione. E a proposito di giustizia, in merito ad alcune proposte di modifica presentate al decreto giustizia, al cosiddetto DL 100 in esame al Senato per la sua conversione, l'Associazione Nazionale Magistrati intende ribadire con la massima chiarezza quanto già espresso nel corso dell'audizione parlamentare, in particolare un principio che ritiene decisivo: le risorse umane dell'ufficio per il processo devono continuare a essere destinate al supporto della giurisdizione. Così l'ANM, in una lettera aperta al Ministro della Giustizia Carlo Nordio e ai senatori componenti delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia. Per l'Associazione è in gioco il mantenimento di un modello organizzativo che rappresenta una delle innovazioni più consistenti per il funzionamento del sistema giustizia nel nostro Paese e che ha dimostrato la sua efficacia con risultati tangibili nella riduzione dell'arretrato civile e penale, nel raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR e in generale in una più celere risposta alla domanda di giustizia dei cittadini. E incontro oggi in via Arenula tra il guardasigilli Carlo Nordio, e il presidente del CNEL Renato Brunetta per fare il punto sullo stato di attuazione dell'accordo interistituzionale sottoscritto nel giugno 2023 tra il Ministero della Giustizia e il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, da cui è nato il programma Recidiva Zero per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone private della libertà personale. A 3 anni dalla firma, il confronto ha consentito di verificare l'avanzamento delle principali azioni di sistema e di attuare un cronoprogramma del percorso comune. Tra i temi trattati, la sperimentazione della piattaforma CISL, il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, già avviata in 5 regioni, Lombardia, Veneto, Piemonte, Lazio e Sicilia, dove la piattaforma rende possibile l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche per le persone in esecuzione penale, in raccordo con gli sportelli di lavoro attivati negli istituti penitenziari. E a proposito di giustizia, ma in questo caso sanitaria, la riforma della responsabilità professionale sanitaria è un passo avanti atteso da anni, perché restituisce ai medici un quadro di regole finalmente più chiaro e coerente con la realtà del loro lavoro. La scelta di valorizzare il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche cliniche, limitando la responsabilità penale ai casi di colpa grave, rafforza la libertà terapeutica e rimette al centro il giudizio del medico diligente. Premiare l'adempimento dell'operatore sanitario rafforza così la tutela del paziente, consente di distinguere con equilibrio l'errore grave rispetto a chi opera con professionalità e attenzione e in situazioni spesso estremamente complesse. Garantire serenità ai professionisti significa migliorare la qualità delle cure, ridurre gli esami inutili e costruire una sanità più efficiente, moderna e realmente orientata al bene del paziente. Lo ha detto il vice ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto, intervenendo al convegno nazionale Il lavoro dei medici nell'Italia custodita dalla cura. Adesso torniamo alla politica estera. Le forze armate israeliane hanno riferito di aver fermato nella notte diversi civili israeliani arrivati nella zona del Monte Hermon nel tentativo di attraversare il confine ed entrare in territorio siriano. Le truppe dell'IDF presenti sul posto hanno impedito ai civili di avanzare e li hanno fermati per poi consegnarli alla polizia israeliana per ulteriori accertamenti. L'esercito israeliano ha espresso ferma condanna dell'incidente che segue diversi episodi simili avvenuti nei giorni scorsi e ha sottolineato che tali azioni costituiscono un reato che mette in pericolo i civili, compromettono le attività operative dell'IDF e la sicurezza nell'area. Le forze armate hanno fatto sapere di aspettarsi che le forze dell'ordine assicurino alla giustizia i responsabili e agiscono con decisione per prevenire il ripetersi di tali episodi. In Iran il governatore della regione di Bushehr, Mohammad Mozaffari, ha confermato attacchi americani in diverse località della regione sud-occidentale del paese, smentendo però che siano state prese di mira la centrale nucleare di Bushehr e l'isola di Kark, dove passa il 90% delle esportazioni di petrolio del paese. Lo riportano le agenzie di stampa iraniane. A proposito di quello che sta avvenendo, interviene deputato di AVS Angelo Bonelli. Il gesto di Erdogan al vertice NATO di Ankara, un revolver carico inciso con il nome consegnato a ogni leader presente, non è folklore diplomatico, è l'immagine plastica di una NATO che dice di garantire la pace e intanto distribuisce armi da fuoco come gadget tra capi di Stato. Il premier britannico Starmer ha avuto almeno la dignità istituzionale di ammettere l'imbarazzo lasciando l'arma in Turchia perché la legge del suo paese non gli permette di portarla a casa. Dal governo italiano invece silenzio totale, nessuna dichiarazione, nessuna trasparenza su cosa sia stato fatto del regalo ricevuto dal nostro rappresentante ad Ankara. È lo stesso silenzio che accompagna le scelte del governo Meloni sulla politica estera e sul riarmo, adesione al ricatto di Trump del 5% del PIL, aumento della spesa militare, nessun vero dibattito parlamentare sulle priorità strategiche del paese. La differenza tra una spesa militare al 5 e il precedente plateau del 2 significherebbe per l'Italia circa 500 miliardi di euro in più da qui al 2035, risorse sottratte a sanità, scuola, welfare e transizione ecologica per alimentare un riarmo che non produce sicurezza ma nuove tensioni, nuovi profili, profitti per l'industria bellica. Vediamo adesso invece una dichiarazione degli europeisti di europeisti.eu. Dopo le parole di Conte ieri, stanno costruendo una minaccia russa per convincerci ad armarci fino ai denti e senza alcuna smentita da parte dei leader del cosiddetto campo largo, mi pare evidente che sia oggettivamente impossibile fare un'alleanza con chi vorrebbe far soccombere l'Ucraina senza alcuna condizione. Qui non si sta discutendo di una trattativa per porre fine alla guerra, ma di un atteggiamento completamente prono verso Putin e umiliante nei confronti del popolo ucraino. Per non parlare della retorica sulle spese militari contrapposte a quelle sanitarie, un argomento tanto pericoloso quanto balordo. Se l'Europa non si arma, e il primo passo è che lo facciano i singoli stati, e non costruisce un esercito comune, sarà sempre soggetta ai Trump di turno e sotto ricatto della Russia di Putin. Lo afferma Daniele Naum, copromotore di europeisti.eu. A questo punto siamo arrivati alla conclusione del notiziario di Radio Radicale, che concludiamo con la rubrica La Nuda Verità, punto di vista, con Maria Antonietta Farina Coscioni e Massimo Barra.
3: La Nuda Verità, punto di vista, con Massimo Barra, ben ritrovato su Radio Radicale.
4: Grazie, buongiorno.
3: Massimo Barra, medico, presidente emerito di Croce Rossa Italiana, fondatore di Villa Maraini, agenzia nazionale della Croce Rossa per le dipendenze patologiche. Una urgenza dichiarata, quella del governo, non una, ben due riunioni a Palazzo Chigi, guidati dal sottosegretario Alfredo Mantovano, il 3 e il 7 di luglio, dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dall'ospedale israelitico romano. Come vorrà intervenire con l'intervento magari dell'esercito a guardia degli armadiesi di ospedali, di cliniche o di farmacie, Massimo?
4: Beh, io dico che da un lato è giusto preoccuparsi del fentanyl per quello che è accaduto in America e che anche se il plateau dei morti sembra raggiunto e iniziare un periodo di decrescita del fenomeno tuttora è drammatico. Chi è stato e chi va adesso negli Stati Uniti, a Los Angeles, nella costa del Pacifico, vede una realtà che è drammatica. Tuttora, nonostante che sono 10 anni che il governo americano spende billion dollars, miliardi, no i 4 soldi che spende l'Italia, miliardi, e nonostante questo il fenomeno ancora esiste. Da noi non c'è un'emergenza fentanyl. Quindi da un lato è giusto preoccuparsi e prepararsi, dall'altro non si deve indurre nell'opinione pubblica una paura che si aggiunge alle paure quotidiane, perché la gente c'ha paura di tutto, c'ha paura del clima, c'ha paura della siccità, c'ha paura periodicamente, ogni anno i telegiornali mandano brutte notizie e questo diminuisce il mood, il sentimento della gente, quasi che non ci sia speranza, che siamo destinati a un futuro drammatico. Allora, da un lato è giusto fare delle cose, dall'altro mi domando se vale la pena di pubblicizzarle, perché forse il gioco non vale la candela, anche perché, voglio dire, per evitare che la gente si frega le fiale è molto facile, anche perché non c'è solamente il fentanyl, ci sono gli altri stupefacenti, c'è la morfina, c'è un sistema di controllo, basta assicurarsi che il sistema di controllo funzioni. Certo, se chi ha le chiavi poi le usa per fregarsi la roba, non c'è bisogno poi dell'esercito per controllare. Cioè, mi sembra rischio del much ado about nothing, molto rumore per nulla. Allora, da un lato è giusto preoccuparsi, dall'altro c'è il rischio di enfatizzare e poi di promuovere, perché se uno non ci pensa, a forza di dirglielo, ci comincia a pensare. Quindi ringraziamo il cielo che il fentanyl nella misura epidemica degli Stati Uniti in Italia non c'è. Organizziamoci, e non è difficile perché questo non avvenga. Naturalmente c'è fentanyl e fentanyl, perché fentanyl è il classico tipo di sostanza che è legale e illegale contemporaneamente. C'è quello farmaceutico e c'è quello di origine cinese che passa attraverso il Messico e che è di natura delinquenziale, assicurando buoni profitti. Quindi speriamo che gli spacciatori non considerino l'Italia un paese che può dare un profitto superiore a quelli già elevati per lo spaccio di eroina e di cocaina legato al fentanyl. Questa è l'unica misura che ci assicurerà di non cadere nella pandemia come gli Stati Uniti.
3: Grazie, grazie a Massimo Barra, presidente emerito di Croce Rossa Italiana.
0: Sono le 15, questa è Radio Radicale, la nostra programmazione continua con un evento di ieri a Roma e in particolare vi proponiamo il secondo panel della seconda giornata del convegno Diritto dell'esecuzione penale, problematiche e prospettive, normativa di riferimento, prassi e interpretazione giurisprudenziale. Hanno partecipato il giornalista Davide Dionisi, Luigi Bartolomeo Terzo, presidente dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, Marina Finiti, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, Lina Di Domenico, capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, Maria Cristina Ornano, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, Arianna Ciabattoni, esperta del GPNL, Andrea Ostellari, sottosegretario al Ministero della Giustizia. Buon ascolto.
5: Questa seconda parte della mattinata la aprirà l'avvocato Luigi Bartolomeo Terzo, che è presidente dell'AICA. Prego, presidente, per una breve introduzione, e poi darò la parola, come anticipato, alla dottoressa Marina Finiti, che è presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma. Prego.
6: Preso? Sì. Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto chiedo venia del ritardo accumulato stamattina, purtroppo il traffico di Roma mi rendo conto che è peggiore di quello di Napoli, 50 minuti da Prati per raggiungere la location, e quindi chiedo venia in primis del ritardo accumulato per presenziare oggi qui. Ci tenevo particolarmente alla mia presenza, alla presenza oggi presso questi uffici. Devo ringraziare in primis il presidente e tutta il collegio dei garanti dei detenuti, con particolare attenzione all'avvocato e collega Irma Conti, la quale ha voluto in maniera ci ha più volte compulsato per poter organizzare questo evento. Io, prima che essere presidente dell'associazione di cui mi fregio non solo di appartenere ma di essere presidente, sono un penalista, quindi vivo quotidianamente le problematiche che oggi si stanno sviscerando. Ieri ed oggi abbiamo sviscerato con i vari relatori. Purtroppo io lo dico sempre, ci confrontiamo spesso con una norma ormai che ha un'età abbastanza avanzata, diciamo, ormai è nata nel lontano 1975, quindi partendo che molto probabilmente credo che sia necessario dar vita ad una riforma organica dell'ordinamento penitenziario, o comunque andare a rilevare alcune criticità, e su questo con l'avvocato Irma Conti ci stiamo adoperando per cercare di portare una bozza di riforma con particolare attenzione ad alcuni aspetti critici dell'articolo 4 bis e non solo. Noi come AIGA stiamo cercando di dare il nostro contributo, anche perché credo vivamente che se dopo 50 anni, io ancora oggi, dopo 30 anni, si parla ancora di un problema del sovraffollamento delle carceri, molto probabilmente non possiamo più parlare di problema, ma dobbiamo parlare necessariamente di patologia. Siamo onesti, parliamo di patologia del sistema. Patologia del sistema che non credo che sia risolvibile attraverso delle leggi, tra virgolette, delle norme d'emergenza, così come è stato fatto in passato, ma credo che sia necessario finalmente dar luce ad una riforma organica dell'ordinamento penitenziario, cercando di risolvere il problema non nell'immediatezza, che poi ce lo ritroviamo, ma successivamente. Ho ascoltato con attenzione sia oggi che ieri le relazioni, e l'eminenza, il cardinale Zuppi prima parlava della recidiva. In quell'evento abbiamo partecipato anche noi al CNEL, quando si parlava di recidivanza zero, e credo che sia quello uno degli aspetti più importanti. In che senso? Cercare di risolvere il problema con delle norme immediate può portare il soggetto ad nuovamente a delinquere, e quindi dar vita ad un reato ancora più grave con la recidiva, e quindi sicuramente a non risolvere il problema. Ma la cosa più importante che ascoltavo è quella che dobbiamo capire che il carcere non deve essere visto come una punizione nei confronti del detenuto. Effettivamente, se noi chiudiamo tre volte, andiamo tre mandate, facciamo l'esempio, alla porta, non è che siamo più sicuri. Siamo più sicuri se il soggetto detenuto viene effettivamente riabilitato all'interno degli istituti penitenziari. E oggi possiamo dire tranquillamente che ci sono alcune strutture penitenziarie, abbiamo la fortuna di avere 139 sezioni dislocate su tutto il territorio nazionale, quindi avere tramite l'ONAC una copertura nazionale su tutto il territorio, e ahimè, tranne veramente dei casi isolati, ci siamo ritrovati sempre con dei problemi abbastanza importanti all'interno del carcere, problemi derivanti dalla mancanza della stessa polizia penitenziaria, degli operatori, degli assistenti sociali, mancanze che purtroppo non possono essere risolte né dall'avvocatura né tantomeno dalla magistratura. Ci ritroviamo, ne parlavamo anche ieri, con un numero di magistrati all'interno dei tribunali di sorveglianza o degli uffici di sorveglianza che sono di un numero assolutamente tutto rispetto alla mole di lavoro a cui normalmente devono cercare di risolvere. Io sono iscritto al Polo di Napoli Nord, quindi vengo anche da una zona abbastanza particolare da questo punto di vista, in cui il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, ma la stessa Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria, parlo dell'Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria, sono tre magistrati a fronte di un numero abbastanza importante di detenuti. Dobbiamo cercare di capire, di risolvere prima queste problematiche, attraverso queste problematiche possiamo cercare effettivamente di risolvere la patologia del sovraffollamento della carcere, patologia che può essere risolta secondo me in poche, attraverso una riforma dell'ordinamento penitenziario in maniera organica e non in maniera diciamo, solo per risolvere la problematica attuale e soprattutto cercare di risolvere il problema all'interno degli istituti penitenziari. Il detenuto deve sì scontare la pena, ma deve essere effettivamente riabilitato e non deve essere punito, come a me purtroppo oggi accade. Faccio solo questo esempio: ci siamo battuti con l'AIGA Cosenza sul territorio, perché addirittura all'interno dell'istituto penitenziario di Cosenza, il carcere di Cosenza, onde evitare, diciamo, che tramite droni potesse entrare qualcosa all'interno del carcere, erano stati, tra virgolette, chiuse proprio le finestre con del plexiglass. Quindi rendetevi conto oggi con 40 gradi, grazie anche all'intervento del garante dei detenuti, grazie all'intervento delle camere penali, l'intervento nostro, oggi si è risolto questa problematica, ma non è che bisogna intervenire per risolvere dei problemi che in quel caso veramente è una punizione severa nei confronti del soggetto, non sta espiando una pena, ma viene punito per l'espiazione di quella pena. Ringrazio ancora una volta per l'invito. Non me ne vogliono gli altri, ma in particolare la collega, ma soprattutto amica Irma Conti, che ci ha tenuto ad organizzare questo evento, e quindi la ringrazio anche per la vicinanza che mostra quotidianamente nei confronti della mia associazione e della giovane avvocatura. Una vicinanza veramente costante, quotidiana, non solo con questo evento. Posso dire che ci confrontiamo quotidianamente con i problemi che viviamo su tutto il territorio nazionale, quindi colgo l'occasione per ringraziarti personalmente, diciamo, della vicinanza che mostrate alla nostra associazione e soprattutto alla giovane avvocatura, che sicuramente il futuro, diciamo, di questa professione, che credo che sia sempre la più bella del mondo. Grazie a tutti.
5: Grazie avvocato Luigi Bartolomeo III, presidente dell'AIGA, e finalmente allora posso dare la parola alla dottoressa Marina Finiti, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma. La ringrazio per aver atteso, l'ho fatto attendere un po'.
7: Assolutamente, sono io che devo ringraziare sia il Garante Nazionale, tutto il Collegio, il Presidente Turrini Vita, sia l'Associazione dei Giovani Avvocati, sia la Scuola, non si sente, mi devo avvicinare, sia la Scuola delle Forze di Polizia che ci ospita, non è la prima volta che vengo in questo auditorio meraviglioso. E quindi i ringraziamenti sono doverosi, perché l'attenzione che viene prestata in questo momento storico sull'esecuzione penale è un'attenzione che obiettivamente è saltata alla ribalta negli ultimi anni per condizioni di evidente estrema criticità. Criticità, basta parlare del sovraffollamento, leggiamo continuamente sui giornali questi numeri che continuano a lievitare, siamo arrivati a un numero 64.700 detenuti, molto simile al 2013, quando la sentenza Torreggiani, la CEDU, ha condannato l'Italia per le condizioni inumane e degradanti. Inumane e degradanti, è stato ricordato prima, mi sembra 17.000 ricorsi ex articolo 35 ter, per diciamo, sono stati vinti dai soggetti in stato di detenzione o che avevano cessato lo stato di detenzione per le condizioni inumane in cui sono state costrette a vivere. Sono numeri importanti con cui non possiamo non confrontarci tutti noi operatori del diritto, magistratura, avvocatura, decisore politico, perché io credo che il regime di civiltà di un paese, non lo dico io, l'ha detto Dostoevskij, l'ha detto Turati e l'ha detto Voltaire nel Settecento, il regime di civiltà di un paese si valuta anche in base a quelle che sono le condizioni degli istituti di pena, le condizioni detentive, perché chiaramente i soggetti destinatari di misure privative della libertà personale sono soggetti fragili per definizione, lo dice anche la CEDU, e quindi questa fragilità impone a tutti gli organismi statuari, a tutti i paesi della CEDU, la sentenza Torreggiani, impone l'adozione di misure a tutela di quelli che sono i diritti che il condannato mantiene nel corso di tutta l'esecuzione penale, perché siamo attenti a non confondere la limitazione della libertà personale, che poi ha un ambito ben preciso e deve essere finalizzata solo all'esecuzione della condanna e al mantenimento dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti, dalla titolarità di tutti i diritti che permangono in capo al soggetto. Voglio partire dal titolo di questa stupenda iniziativa, diritto all'esecuzione penale. Complimenti a chi lo ha deciso, perché è un diritto quello dell'esecuzione penale, non è solo un dovere del condannato sottoporsi all'esecuzione della condanna penale, ripeto, è portatore di diritti e noi siamo tenuti a fare tutto il possibile per dare concreta attuazione all'articolo 27 della Carta Costituzionale e all'articolo 3 della CEDU. Quindi dobbiamo garantire un'esecuzione conforme ai parametri costituzionali, ai parametri di legalità sovranazionali, e purtroppo in questo momento storico si fa fatica a parlare di carcerazione umana. Si è parlato tanto di umanizzazione delle pene anche nel decreto legge del 24, purtroppo la situazione è, a mio modesto avviso, è tutt'altro che rassicurante. Voglio però, senza ripetermi, ci sono stati autorevoli relatori di cui condivido sostanzialmente le argomentazioni, ci può essere qualche diverso approccio giurisprudenziale sull'articolo 108 del regolamento, insomma non è importante quello. E il mio intervento sarà, come mi è stato chiesto dall'avvocato Irma Conti, sarà incentrato su quelli che sono stati i miei interventi come presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, per velocizzare, per cercare di snellire sia l'inserimento delle pratiche, sia anche da parte dei singoli utenti, sia l'attenzione di tutti gli operatori anche di fronte a delle sfide che sono epocali. Penso alla giustizia riparativa, che è una giustizia parallela, relazionale, che è parallela appunto alla classica forma di giustizia, ma serve, è essenziale per responsabilizzare il condannato e per ricostituire una relazione tra l'autore, io parlo il condannato, quindi autore di reato, non mi interessa in questo momento della mia vita, della fase di cognizione, anche se l'ho fatto per 25 anni ininterrottamente, e ricostituire la frattura sociale, perché qualunque reato crea una frattura sociale che può essere più o meno grande. I reati sono diversi, i condannati sono diversi, però attenzione, non dobbiamo mai confondere il condannato con il reato, sono due cose ben diverse. Faccio solo questa digressione e poi partirò con quello che mi sono proposto. Vorrei rappresentare quelle che sono state le mie iniziative, le mie innovazioni presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma, e per me è importante anche una relazione strettissima da parte della magistratura di sorveglianza con i soggetti destinatari di una condanna penale, perché la relazione, il magistrato di sorveglianza è per definizione un magistrato di prossimità, è un magistrato che deve fare una valutazione prognostica, e io che ho fatto tutte le funzioni in primo grado, dal giudice monocratico dei reati contravvenzionali al presidente della prima corte d'assise di Roma, posso dire che la magistratura di sorveglianza è spesso è considerata anche dai miei colleghi una magistratura, scusate il termine, di serie B, una magistratura che deve affrontare delle problematiche più semplici, problematiche più amministrative che giurisdizionali, ma nella maggior parte dei casi parliamo di colleghi sicuramente pregevoli per la fase di merito, ma non, e questo vale anche per l'avvocatura però, ma non esattamente consapevoli di quello che fa la magistratura di sorveglianza, del ruolo di garanzia, di tutela dei diritti che è alla base del suo mandato. Allora, io mi sono insediata presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma nel febbraio 24. Ho cercato di fare, ho avuto degli obiettivi, ho cercato di implementare i sistemi operativi e i collegamenti con l'esterno per il Tribunale di Sorveglianza di Roma, in particolare per l'ufficio, parlo in questo momento. Per esempio, venendo dalla cognizione, io nel 2008, insieme al collega Filippo Laviani, per prima, con un processo che riguardava Mario Tanzi, ho sperimentato su un fascicolo cartaceo di quasi 10.000 pagine il TIAP, il trattamento informatizzato atti penali, quindi ho imparato, ho tuttora una grande dimestichezza, e quindi ho ritenuto che la possibilità di un collegamento con l'ufficio di merito, con gli uffici di merito del distretto, soprattutto con il primo grado, quindi la realizzazione di un collegamento tra il Tribunale di Sorveglianza e il TIAP, sia stata fondamentale. Purtroppo è un collegamento che non sempre funziona benissimo, alcuni magistrati, non capisco per quale strano motivo, non riescono ad accedere. Io che provenivo, l'ultimo ufficio era l'ufficio GIP, ho mantenuto il profilo e quindi entro tranquillamente, e molte cancellerie entrano tranquillamente, alcuni magistrati allo stesso modo. Collegamento col TIAP significa la possibilità di acquisire in tempo reale la sentenza di condanna, chiaramente di primo grado, parliamo solo di condanne perché è chiaro che noi gestiamo le condanne, e le ordinanze per esempio di custodia cautelare, quindi la modifica della posizione cautelare del soggetto, che è importantissimo perché è il punto di partenza, chiaramente la condanna, che attenzione però deve essere solo il punto di partenza perché l'articolo 27 della Carta Costituzionale ce lo impone. Quindi credo che sia un'ottima iniziativa, purtroppo poi l'implementazione del TIAP da parte di alcuni uffici del distretto è molto ridotta. Chiaramente se non inseriscono, non dematerializzano la sentenza, il fascicolo cartaceo, è evidente che non troviamo nulla. Roma, devo dire che è molto attento, il Tribunale di Roma. Poi un'altra implementazione, sempre a livello di collegamenti informatici, grazie in questo caso al Presidente della Corte d'Appello, al Procuratore Generale di Roma, è il collegamento con le sentenze definitive della Corte d'Appello, e sono collegamenti, in questo caso è molto semplice, ce l'hanno tutti e basta avere il numero della sentenza, che spesso sta sul frontespizio del fascicolo se si tratta di un SIEP che è stato emesso dalla Procura Generale, quindi tutte le sentenze della Corte d'Appello. Significa agevolare chiaramente l'istruttoria, perché non dobbiamo scrivere, chiaramente per quello che riguarda il distretto, ripeto, con i limiti di alcuni tribunali, per quello che riguarda il distretto, significa consentire al magistrato di avere in tempo reale la visione di quello che è successo durante il processo di cognizione, del perché si è arrivati alla condanna, che tipo di condanna, che tipo di reato, perché poi si parte dall'imputazione, ma magari poi in parte c'è stata un'assoluzione, eccetera. Quindi ritengo che si tratti di innovazioni importanti. Poi ho fatto nel marzo del 25, è stato un po' faticoso, però diciamo sono riuscita attraverso anche un collegamento con il Garante nazionale, Garante regionale, Garante comunale, Camera penale, Consiglio dell'Ordine e Associazione nazionale forense, sono riuscita a sottoscrivere un protocollo sostanzialmente. Voi sapete, è stato accennato, noi abbiamo il problema adesso nella fase dell'esecuzione della pena detentiva della possibilità di garantire il diritto alla salute, l'articolo 32 della Carta Costituzionale ce lo impone, il detenuto è titolare di questo diritto così come il cittadino libero. Purtroppo oltre il 60% di visite che vengono programmate all'esterno, che quindi impegnano anche la direzione sanitaria, la direzione dell'istituto eccetera, saltano anche per patologie importanti, patologie oncologiche, patologie che, ma anche gli screening, il monitoraggio, diciamo che è una situazione secondo me inaccettabile in un paese civile, quindi sono riuscita con l'ausilio, la collaborazione di tutti questi attori che ho citato a fare una sorta di protocollo sottoscritto, ripeto, anche dagli organismi forensi, per cui abbiamo sostanzialmente invitato, responsabilizzato tutti i detenuti, la sorveglianza, il videocollegamento con tutti gli istituti, tutte le sorveglianze con tutti gli istituti di pena d'Italia, e quindi c'è la possibilità del detenuto di collegarsi in audio video, in sistema di videoconferenza, e intervenire tranquillamente, parlare anche con il suo legale, perché abbiamo realizzato nelle aule, che sono state realizzate a ottobre 24 nelle aule del Tribunale di Sorveglianza, abbiamo realizzato all'interno dell'aula una saletta riservata, assolutamente non collegata con il resto dell'aula, dove avvocato e detenuto possono parlare riservatamente, basta che lo chiedano. E questo anche perché, venendo da tanti anni di cognizione, vista la situazione drammatica che c'è, ritengo che nella maggior parte dei casi la presenza fisica del condannato, diversamente dal giudizio di cognizione dove l'imputato o l'indagato possono intervenire in tempo reale,

mercato. Quindi ho ritenuto e sono stata sostenuta in questo da tutti gli attori di questa interlocuzione, quindi abbiamo sottoscritto questo documento in cui cerchiamo di ottimizzare l'utilizzo delle scorte, perché se noi riduciamo l'utilizzo delle scorte al Tribunale di Sorveglianza, che ripeto, secondo me sicuramente è auspicabile sempre la presenza fisica, ma di fronte a questa situazione di drammaticità per la mancata tutela del diritto alla salute, il fatto che almeno il 60% delle visite programmate all'esterno saltano, quindi la ritengo un'iniziativa diciamo valida. Poi la drammaticità della situazione delle risorse umane e materiali del Tribunale di Sorveglianza, è stato detto che non c'è il fascicolo digitale. Io, appena arrivata nell'aprile 24, contattai, all'epoca c'era la DGSIA, poi anche il DIT, volevo un'implementazione del SIUS, quantomeno per il fascicolo del detenuto. Volevo realizzare, venendo appunto dal Tribunale di Roma, dove abbiamo fatto tante implementazioni a livello informatico, e per alcune sono intervenuta in prima persona, pensavo fosse semplice. Dico, in fondo è utile, perché poi la particolarità del magistrato di sorveglianza è che gestisce il detenuto per anni. Noi poi a Roma abbiamo anche i collaboratori di giustizia, oltre ai reclami di 41 bis. Per i collaboratori abbiamo misure che possono durare decenni, quindi è chiaro che avere la posizione in tempo reale, ricostruire tutto lo stato esecutivo del condannato, nel senso che poter vedere le relazioni che sono state redatte dagli operatori, dal gruppo di osservazione e trattamento, dall'UEPE, sono per noi fondamentali. Chiaramente l'UEPE per i collaboratori, no, in questo caso sarà il Servizio Centrale di Protezione. E ho ritenuto importante implementare, provare a implementare, appunto, con la realizzazione del fascicolo del detenuto. La risposta è stata mi pare, il dottor Maleschi, mi disse: guardi, noi, era nel febbraio, nell'aprile 24, il SIUS ormai è in dismissione, nel 26 verrà sostituito, quindi non possiamo impegnare le risorse per un sistema in dismissione. Quindi noi ci confrontiamo con un sistema che risale agli anni 80 e che all'epoca forse era d'avanguardia, ma oggi è assolutamente obsoleto. C'ha una capacità solo distrettuale nella maggior parte dei casi, per cui, non so, faccio un esempio pratico: l'ultimo decreto sicurezza ha ampliato la competenza nazionale dell'Ufficio di Sorveglianza di Roma sui permessi gravi motivi per i collaboratori. È stato un'implementazione importante, un'implementazione, un aumento di un aggravio di competenze importante per noi. Quindi ci sono arrivati tutti questi fascicoli che venivano gestiti dal magistrato di sorveglianza di prossimità, e abbiamo verificato, in un caso patologico, ma poi in tanti casi, che sostanzialmente il magistrato di prossimità concedeva il 21 ter o il 30 in situazioni dove forse non c'era esatta corrispondenza col dettato normativo, e questi soggetti fruivano tranquillamente di permessi premio. Quindi, voglio dire, accompagnare la moglie a una visita importante, perché è una visita, potevano fruirne tranquillamente in permesso premio e non fare un'istanza di permesso gravi motivi. E tutto questo l'abbiamo scoperto perché è cambiata la competenza, perché noi non abbiamo la possibilità di vedere che succede negli altri distretti d'Italia, se non in casi eccezionali, perché non viene inserito il SIEP, il SIUS, non viene reso visibile all'esterno. Quindi io, se il condannato, che nel frattempo è detenuto a Torino e va in permesso gravi motivi e commette qualcosa, al caso patologico era un collaboratore che addirittura ha utilizzato un drone per divulgare le immagini del domicilio protetto. Lui andava in 21 ter, gli veniva riconosciuto perché aveva il bambino disabile. Il bambino, tra l'altro, era stato trasferito da poco in questo nuovo domicilio, si stava inserendo nella scuola. Quest'uomo, che consentitemi di dire, è stato il responsabile anche nei confronti del figlio, ha ritenuto di pubblicare

0: le immagini del domicilio protetto filmate dal drone sui social, e noi l'abbiamo scoperto e noi andavamo, cioè un fatto che per me è di una gravità inaudita, continuavamo a dargli permessi premio perché non avevamo notizie di queste situazioni. Questo per far capire con mano l'assurdità di un sistema che non dialoga, no? Siamo tanti tribunali, siamo tutte monadi che diciamo l'unico collegamento che abbiamo è la chat dei presidenti e la chat del CONAMS, però altrimenti diciamo i sistemi informatici non consentono. E una nota dolente che riguarda sempre un mio provvedimento, io mi sono autodenunciata, la data del provvedimento è del 17 maggio 24, al Presidente della Corte d'Appello, al Capo Dipartimento, all'epoca c'era il Consigliere Campo, e al Consiglio Nazionale Forense, al COA, alla Camera Penale. Io ho preso atto che le risorse umane e materiali, perché ripeto l'informatizzazione è drammatica, lo stato dell'informatizzazione, non consentivano di dare una risposta adeguata a tutte le istanze autorizzative per i soggetti che sono in esecuzione di misura alternativa. Quindi ho dovuto fare un ordine di priorità, perché altrimenti gli avvocati poi, era una lite continua con le cancellerie, perché magari dice questa per noi è un'istanza urgente, la dovete scrivere, la dovete passare al magistrato, e loro non erano e non sono in grado di scriverle tutte purtroppo. E quindi ho fatto un ordine di priorità dandola alla salute, lavoro, giustizia e variazione di domicilio, quindi tutta l'affettività sostanzialmente è rimasta fuori. Tutto, e non è un caso, era maggio, quindi era il periodo delle comunioni, e chiaramente l'affettività è importante per il detenuto, è uno dei pilastri del trattamento, lo so bene, abbiamo avuto pure la sentenza della Corte Costituzionale sul diritto all'affettività, l'incostituzionalità dell'articolo 18, i colloqui riservati cui hanno diritto i soggetti sottoposti a limitazione della libertà personale. E è stato un provvedimento che mi è costato, che ha suscitato le proteste giustamente del foro, ma a cui poi si è adeguato anche il foro, perché si sono resi conto della situazione gravissima in cui si trova l'ufficio di sorveglianza di Roma, ma credo che più o meno tutti gli uffici di sorveglianza d'Italia siano in situazioni disastrate. Questo senza polemiche, voglio solo fare un quadro obiettivo di quelli che sono stati i provvedimenti che ho ritenuto di assumere in questo periodo. Poi ho fatto, per esempio, dunque io proprio perché non ho personale, ho attuato l'articolo 67 della legge 354, che prevede la possibilità della magistratura di sorveglianza di ricorrere ai volontari. Ai volontari significa, sono persone che chiaramente vengono valutate da, in questo caso dal presidente, il primo colloquio l'ho avuto io, mi sono state indirizzate da una collega, dalla presidente Palmisano, che alcuni di voi conoscono, mi ha detto vorrebbero darti una mano perché sanno le situazioni in cui state, quindi in questo momento ho 5 volontari, calcolate che sono persone che si sono dovute pagare l'assicurazione per avere accesso nel tribunale, perché Dio non vuole scivolano per le scale, altrimenti non avrebbero diritto a risarcimento danni, ma soprattutto non potevo farli entrare. Sono persone che vengono 2 volte a settimana, abbastanza con regolarità, a cui ho designato l'istruttoria dei liberi, perché i liberi erano, adesso li abbiamo un po' mossi al tribunale di sorveglianza, all'ufficio di sorveglianza di Roma, ma siamo sempre in una situazione drammatica, e diciamo spiegandogli quello che dovevano fare, hanno fatto un periodo d'affiancamento, dopodiché adesso sono bravissimi e ultimamente li utilizzo per fare le bozze dei provvedimenti, un po' li ho utilizzati un po' a mo' di ufficio per il processo, e lo stesso faccio con gli stagisti, io vado di continuo nelle università di Roma perché su richiesta dei professori, perché vado magari a tenere 2 ore di lezione agli studenti che fanno diritto dell'esecuzione penale, adesso si chiama diritto, non mi ricordo, c'è una patologia qualcosa, e diciamo diverse università hanno proprio trattano la materia e la trattano con il dovuto riconoscimento, anche i ragazzi sono molto attenti a questa materia, e vado lì cercando di coinvolgerli, perché poi Dopo pubblico il bando, ho fatto una serie di convenzioni con vari atenei di Roma, un po' tutti gli atenei privati e pubblici che ritengo meritevoli di considerazione, che si sono resi disponibili, e quindi vado dalla Sapienza, la LUMSA, la LUIS, Roma 3, Tor Vergata, insomma le principali università di Roma. E devo dire che gli stagisti, che prima non venivano, l'ultimo periodo non venivano più, perché nel momento in cui non serviva più come titolo per accedere al concorso in magistratura, chiaramente venivano dirottati da altre parti. Sono ragazzi molto bravi, così come volontari, sono molto motivati e ci danno una mano importante anche solo per la gestione dei flussi, per le attività istruttorie. Io ho 3 stagiste che mi aiutano, sono eccezionali. Ne ho 3 perché 2 non le voleva nessuno in quel momento, perché erano le stagiste, quelle ex articolo 37, solo 6 mesi, quindi i colleghi hanno detto ma ci vuole più tempo a istruirle. Io devo dire che sono state bravissime, tra l'altro avendo una stagista ex articolo 37 chiaramente ho anche in parte delegato, e adesso mi aiutano tantissimo proprio per la gestione dei liberi. Io mi sono realizzata un ruolo dei liberi, che è chiaramente il ruolo degli ultratriennali, cercando di abbattere l'arretrato quando i magistrati non hanno messo le mani sui fascicoli, non hanno iniziato l'istruttoria. Ho fatto una variazione tabellare, li tratto, certo, ne tratterò 300 l'anno, non credo di riuscire tra quelli che vanno in udienza e quelli che facciamo fuori udienza, però è una piccola mano che comunque è importante. E poi ho fatto il modulo per quanto riguarda le istanze di misure alternative, è una scheda integrativa che è semplice da compilare, sta anche sul sito web del Tribunale, l'ho condivisa, uno di questi volontari è un esperto di informatica, un ingegnere, e si è reso disponibile, quindi abbiamo fatto questa istanza di concessione di misure alternative, tutto informatizzato, sono una serie di campi che possono essere tranquillamente inseriti anche dall'utente privato, non necessariamente dall'avvocato, dove ci sono i requisiti minimi perché possa considerarsi un'istanza, quindi l'anagrafica dell'interessato, le generalità del difensore se nominato, eventualmente del secondo difensore, lo stato di salute se rilevante, i domicili dell'interessato, il domicilio per la notifica, il domicilio di fruizione della misura alternativa, eventuali attività, opportunità lavorative dell'interessato. E credo che si tratti di una piccola iniziativa che è stata però ben accolta dal foro, che ha contribuito, ripeto, perché io cerco di condividere il più possibile, mi piace una dirigenza partecipata sia con i miei colleghi che con gli organismi forensi, con l'UEPE. Poi per l'UEPE ho fatto un protocollo UEPE, ho fatto 2 cose importanti, un protocollo UEPE che ho realizzato nel giugno del 24, proprio ieri ho visto la dirigente UEPE del distretto di Roma, la dottoressa Menenti, lo stiamo aggiornando, ora dovrò mandarla alle autorità che devono firmarlo, penso che a breve anche quello è pubblicato sul sito. Io ho cercato, per esempio, avendo una grossa difficoltà appunto nell'iscrizione e nella istruzione delle istanze, ho cercato di delegare nel limite in cui i colleghi hanno condiviso con me questa iniziativa, questa possibilità di apertura, di delegare il più possibile alcune istanze direttamente all'UEPE, e ho fatto una ratifica, una sorta di ratifica molto semplice, perché ho detto poi una volta concessa l'autorizzazione o negata viene mandata al magistrato di sorveglianza, è una sorta di silenzio assenso, perché devo dire ho un rapporto molto positivo con l'ufficio penale per l'esecuzione esterna di Roma. Poi ho fatto una sorta di protocollo, per esempio sempre parlando, perché poi credo che sia fondamentale che il dirigente dell'ufficio si interfacci con tutti gli organismi di polizia, dell'ufficio penale dell'esecuzione, gli organismi penitenziari di continuo, per cogliere le criticità e cercare di risolverle. E quindi, sempre con la dottoressa Menenti, credo che sia un anno e mezzo, ce l'ho da qualche parte, abbiamo siglato una sorta di protocollo e praticamente, non so se lo trovo subito, comunque almeno un anno e mezzo, eccolo, dunque sì, è del gennaio 25, quindi giusto un anno e mezzo, abbiamo concordato sostanzialmente due volte al mese, viene mattina e pomeriggio, quindi si trattiene parecchio in ufficio, un funzionario giuridico pedagogico che ha una grossa esperienza nelle relazioni con il Tribunale di Sorveglianza. Ho scoperto in quella circostanza che alcune relazioni dell'UEPE venivano inoltrate al Tribunale di Sorveglianza o viceversa, noi mandavamo le richieste, sono rimaste nell'etere, non c'è la prova, cioè abbiamo la prova della trasmissione ma non c'era la prova della ricezione, questo chiaramente comportava una disfunzione dei tempi molto lunghi per l'inoltro della relazione da parte dell'ufficio penale dell'esecuzione esterna. Oggi i tempi, devo dire, sono molto contenta, ne parlavo ieri con la dirigente, siamo riusciti veramente a mantenerli nei sei mesi dalla richiesta, nei sei mesi come prevede la norma, e quindi sono piccole innovazioni che però possono fare un po' la differenza. Per la giustizia riparativa, anche qui ho fatto un modulo che ho inoltrato sia alla presidente Palmisano in Corte d'Appello, perché sta siglando un protocollo, e ho inoltrato una missiva a tutte le direzioni degli istituti di pena, in cui ho rappresentato l'importanza, la delicatezza della funzione e la necessità di fare quanto possibile per realizzare una stanzetta riservata per i colloqui con i mediatori, perché chiaramente i colloqui con il mediatore, il contenuto e l'esito non può essere neanche conosciuto dalla magistratura, se non esito positivo, esito negativo, se si interrompe è negativo, non ha alcun effetto pregiudizievole per previsione normativa, però la realizzazione appunto di un'area protetta, perché diciamo l'incontro con il mediatore e eventualmente, se la cosa va avanti, l'incontro tra i mediatori e le parti, quindi il soggetto autore di reato e la vittima del reato, deve avvenire in totale riservatezza. Quindi diciamo questa attenzione, poi ho fatto anche con il provveditore, con tutte le direzioni, di recente un incontro via Teams proprio per affrontare le problematiche della giustizia riparativa nel distretto, quindi sono venuti tre centri che all'epoca erano entrati in funzione, mancava il centro di giustizia riparativa di Latina, che mi hanno detto che dovrebbe essere di imminente istituzione, non so se sia, non credo che ancora sia operativo. Poi un'altra cosa,
1: avviamo alla conclusione. Sì, perché scusate. Noi abbiamo, scusate, è un compito un po', però.
0: Lo so, ha ragione, grazie. Un minuto solo volevo dire, vabbè, poi ce ne ho tanti, ma insomma mi limito. L'ultima cosa che volevo dire, una richiesta che ho inoltrata al Ministero della Giustizia e al Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica, non so se il Ministero, poi magari questa divulgazione non vuole che io la faccia, però è rivolta a tutti i colleghi. Io ho avuto dei grossi problemi perché alcune udienze del Tribunale di Sorveglianza sono particolarmente delicate, in un caso di proroga di un 41 bis io ho nominato un collegio peritale, dovevo esaminare questi tre periti, verbalizzare a mano, perché noi siamo ancora con la verbalizzazione in forma riassuntiva, e ho visto che in realtà nel 90 c'è una sentenza della Corte Costituzionale che per tutte le udienze camerali, che siano udienze GUP, che siano udienze di esecuzione 127 del codice di procedura o udienze del tribunale o dell'ufficio di sorveglianza 678 del codice di procedura penale, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'ultimo comma, non ricordo se è il 665 o il 666, scusate, ma lo trovate in calce su tutti i codici, tra l'altro, nella parte in cui prevede che la verbalizzazione in camera di consiglio è in forma riassuntiva, e ha fatto un'interpretazione additiva, ha detto di regola in forma riassuntiva. Il magistrato deve avere la possibilità di decidere altrimenti, e io credo che questo serverà anche. Chiaramente la trascrizione la chiederemo in casi particolari, l'importante è la registrazione, servirà anche per stemperare alcune situazioni che si sono realizzate tra anche magistratura e avvocatura, perché sapere che in fondo non c'è la registrazione rende un po' tutti più liberi, no? Cioè abbiamo meno freni inibitori. Invece credo che una cosa del genere, parlo per me, non parlo per altri, sapere che comunque, perché poi è successo pure nei giudizi di cognizione purtroppo, che a volte anche tra colleghi si è andati un po' troppo sul pesante, sapere che comunque la registrazione viene effettuata. Il fine primario chiaramente è quello di poter avere una documentazione fedele di quello che sta succedendo in udienza. Del, ripeto, se devo sentire dei medici, un collegio peritale, io non posso scrivermi a mano, come è avvenuto quella volta, quello che sta dichiarando il medico, poi dettarlo a verbale al cancelliere che scrive a mano. È chiaro che c'era un'interruzione continua e non saremmo mai arrivati alla fine. Quindi questa è un'altra iniziativa, poi ce ne sono altre, ma il tempo purtroppo è venuto meno. Vi ringrazio tanto.
1: Grazie. Grazie dottoressa Marina Finidi, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma. Io prego nuovamente, lancio un piccolo appello di contenere un po' i vostri interventi per cercare appunto di parlare tutti, perché il programma è nutrito, quindi dobbiamo dare la possibilità a tutti i partecipanti di dare il proprio prezioso contributo. Dottoressa Lina Di Domenico, magistrato, è stata già vice capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, attualmente è capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi presso il Ministero della Giustizia. Spero di non aver dimenticato nulla, a lei la parola.
2: Buongiorno a tutti, allora salto i convenevoli così risparmiamo tempo. Ha saltato solo, ma non lo dico perché l'ha saltato, solamente no. Perché per 18 anni ho svolto la funzione di magistrato di sorveglianza, per cui mi appassionavano molto di più i temi trattati dalle colleghe ovviamente che non la parte ovviamente che è dedicata a me per la questione dell'incarico che ricopro. Sulle questioni quindi tecniche comprendo e condivido gran parte delle riflessioni che sono state fatte. Sicuramente insomma l'attenzione del Ministero c'è ed è tanta, soprattutto sulla parte dell'esecuzione della pena, e in effetti appena io ho preso possesso dell'incarico di capo dipartimento ho in qualche modo, come dire, perorato la causa dell'incremento dell'organico della magistratura di sorveglianza. Uno, perché effettivamente le competenze sono aumentate via via negli anni, e anche perché avendo come appunto visto la parte dell'esecuzione da più punti di vista, effettivamente la risposta di giustizia, se la vogliamo dire sinteticamente, che doveva dare il magistrato di sorveglianza, la ritengo altrettanto importante se non prioritaria, proprio perché è attesa soprattutto da chi è privato della libertà personale. Quindi comunque questo aveva tra l'altro ingenerato anche delle problematiche dal punto di vista del DAP, se vogliamo, proprio perché a volte anche pochi giorni di attesa possono sembrare infiniti ovviamente per chi è detenuto, e quindi questo aveva ovviamente creato dei problemi anche come proteste, come malessere. Del resto è comprensibile, perché se parliamo di appunto diritto all'esecuzione penale, anche dal punto di vista dei liberi cosiddetti sospesi, anche comunque un cittadino, una persona condannata, ha diritto a non vedere l'esito della sua richiesta di misura, cioè sapere come finirà la sua espiazione della pena, seppure è meno afflittiva l'attesa rispetto al detenuto, ma certamente anche la persona in libertà ha diritto ad avere una risposta più veloce. Su questo, adesso ne abbiamo parlato durante la pausa con la collega, effettivamente è difficile, sono tecnicismi per comprendere bene che cosa viene proprio pesato, diciamo, nella assegnazione poi delle risorse dei magistrati in più. Sicuramente, ma perché ci sono state, diciamo, varie richieste non solo della sorveglianza ma anche degli altri uffici giudiziari, essendo stata l'ultima riforma della piante organiche risalente ormai a più di 10 anni fa, effettivamente è un lavoro più a 360 gradi e quindi sicuramente potremmo ritenere che anche la sorveglianza potrà essere rivista e soppesata in contemporanea anche poi al personale amministrativo, perché non è solo una questione solo di numeri di magistrato di sorveglianza, ma soprattutto anche di personale amministrativo. Per questo, sempre la scorsa estate, in contemporanea con l'emanazione del decreto legge sull'aumento della pianta organica della magistratura, è stato disposto un interpello straordinario ad hoc per la sorveglianza, che prevedeva 2 unità di personale a prescindere dalla qualifica, quindi proprio per dare un supporto che non fosse limitato, ecco, a un profilo di assistente piuttosto che funzionario, per dotare di subito, in maniera più veloce possibile, gli uffici di 2 unità, a prescindere se erano previste o meno nella pianta organica. La scadenza del distacco, diciamo così, tecnicamente sarebbe stata a giugno. Venendo incontro proprio alle richieste degli uffici, abbiamo effettivamente ritenuto che dare questa scadenza proprio in prossimità dell'estate avrebbe creato problemi maggiori, proprio perché c'era anche il periodo feriale. Per di più, speravamo di assegnare prima gli assistenti. C'è stato questo concorso che purtroppo ha avuto un po' vicende negative, perché pur avendo utilizzato la procedura semplificata, per una serie di ricorsi che si sono ingenerati non abbiamo ancora la graduatoria definitiva. Quindi noi in realtà questo anno speravamo poi di assegnare definitivamente il personale nuovo, quindi abbiamo pensato andiamo oltre l'estate, speriamo che la graduatoria diventi definitiva per il nuovo personale, e così potremo permettere anche, non so, una sorta di passaggio di consegne prima di ritornare, diciamo, del termine dell'assegnazione temporanea. Quindi su questo l'attenzione è costante, e anche nel dibattito sulla fine del PNRR, insomma della misura dell'ufficio per il processo, che aveva visto nella legge precedente solo i tribunali di sorveglianza e non gli uffici di sorveglianza, si è ritenuto, insomma, di proporre, questa è stata accolta, insomma, il decreto è in conversione, ma non credo che questa sia la norma che verrà toccata, di estenderlo anche agli uffici di sorveglianza e anche ai tribunali per i minorenni, che altrettanto richiederanno una rivalutazione, una riconsiderazione profonda, e anche le procure, proprio perché, questo essendo un tema generale all'esecuzione penale, mi permetto di dirlo anche in questa sede, effettivamente hanno visto un aumento esponenziale del carico di lavoro proprio per l'aumento dei reati purtroppo commessi in età giovane, e altrettanto un'impennata di detenuti minorenni negli istituti. Quindi su questo sicuramente andrà affrontato, ecco perché dico, cioè, ci sono state, diciamo, varie riflessioni, varie modifiche, vari interventi normativi. Nello stesso tempo c'è stato anche tutto il processo di stabilizzazione, insomma, che ci ha visto sicuramente, ecco, riteniamo che sia stato tutto lo sforzo ben speso, però ha impegnato notevolmente tutto il personale del DOG, perché stabilizzare oltre 9.000 unità di personale, insomma, non è stato semplice, sia trovare, diciamo, tutte le collocazioni tecniche sul contratto integrativo con i sindacati. C'è stato tantissimo lavoro dietro, perché il contratto era fermo al 2010, così come è stato anche impegnativo dover far combaciare anche tutte le posizioni assicurative, le posizioni contributive, Quindi tutte le direzioni generali sono state interessate e lo sforzo ovviamente è stato concentrato più su questa operazione, un'operazione sicuramente storica, non c'è un precedente presso il Ministero della Giustizia di una stabilizzazione così rilevante, ma sicuramente ecco, non ha dato la possibilità di poter contemporaneamente fare un lavoro più approfondito su tutte le piante organiche. Mi sento di poter però rassicurare che il grosso è stato sicuramente fatto, c'è tutta ovviamente la volontà di voler procedere a stabilizzare il più possibile il restante, se pur una minima parte, ma insomma noi vorremmo arrivare al risultato totale, e su questa, chiamiamola così, seconda ondata di assegnazione del personale sicuramente si darà più peso alla sorveglianza, ma anche insomma agli uffici giudiziari minorili, che sono stati in questo momento ecco un po' più, ne hanno beneficiato meno, ma soprattutto perché anche la loro pianta organica è sottodimensionata. Poi abbiamo fatto anche una riflessione che le procure minorili a volte sono composte da due unità di magistrati, cioè il procuratore e il sostituto, quindi è ovvio che sulla carta anche la loro pianta organica è adeguata, cioè non ci sono scoperture di amministrativi, ma perché è sottodimensionata. Quindi il lavoro che si intende fare, insomma, sarebbe un lavoro più organico, che però ovviamente ha bisogno di un tempo e di una riflessione molto più approfondita. Vi ringrazio.
1: Grazie. È stata Ligia, perfetta, grazie davvero. Dottoressa Lina Di Domenico, capo DOG del Ministero della Giustizia, e adesso passiamo invece a Cagliari, la Presidente del Tribunale di Sorveglianza, la dottoressa Maria Cristina Ornano, a cui do la parola. Grazie.
3: Bene, grazie. Allora intanto un ringraziamento al Collegio dei Garanti, in particolare al Presidente Turrini Vita, all'Avvocato Irma Conti, all'AIGA e alla Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia che ci ospita. Dunque, la magistratura di sorveglianza svolge un ruolo delicatissimo, che è esattamente quello di trovare un punto di equilibrio tra i diritti delle persone in esecuzione penale e la difesa sociale, la sicurezza pubblica. Un compito delicato, ma allo stesso tempo molto difficile, perché noi lavoriamo in chiave di prospettiva e non retrospettivamente, e formuliamo giudizi prognostici che hanno al centro la persona con tutta la sua storia. Ora, la giurisdizione di sorveglianza sta vivendo un momento di profonda crisi. Mi dispiace se la dottoressa Di Domenico va via, perché avevo bisogno di rappresentarle a nome dei magistrati di sorveglianza qualcosa che le dirò subito, dottoressa. E sono i numeri. Sì, grazie, grazie. Allora, la giurisdizione di sorveglianza versa in uno stato di profonda crisi, e a certificare la quale sono i numeri: 64.000 detenuti, 100.000 soggetti in misura alternativa e di comunità, variamente denominati, 120.000 ormai alla rilevazione che il Ministero aveva fatto nel 2022, saranno diventati come minimo 140.000 liberi sospesi che attendono la decisione sulla loro domanda. Vite sospese, è stato detto, perché se io non eseguo la mia pena non posso avere un passaporto, quando vado a chiedere un lavoro ho lo stigma che c'ho una esecuzione ancora da fare. Dunque, per fronteggiare questi numeri abbiamo organici di personale di magistratura e amministrativo che sono stati disegnati tra gli anni 70 e 80, perché i recenti revisioni delle piante organiche ha riguardato poche unità in tutti gli uffici d'Italia. Appena 28 sono i tribunali e gli uffici di sorveglianza. Se poi guardiamo alle serie storiche dell'esecuzione penale, le statistiche ministeriali restituiscono ancora meglio l'inadeguatezza delle risorse assegnate alla giurisdizione nell'esecuzione penale. Nel 91, anno di avvio della rilevazione statistica, i detenuti erano 31.000 detenuti, oggi sono oltre 64.700, ci avviamo serenamente alla soglia fatidica dei 65.000. I soggetti in misura alternativa nel 2014 erano 31.000, oggi sfiorano la soglia dei 100.000. Dal 2020 ad oggi la popolazione detenuta è cresciuta di 11.000 unità, 11.000 persone in più in carcere in appena 6 anni. Sono numeri da capogiro, numeri che certificano una crisi profonda e che non restituisce però la realtà del carcere, quella che noi vediamo quando andiamo a visitare le carceri, a svolgere l'attività di vigilanza, e che ci crea una situazione di fronte a quella condizione dolorosa di impotenza, di frustrazione e, consentitemelo, di sfiducia. Sanare o quantomeno mitigare questa crisi è possibile. È possibile, ma richiede nei decisori politici, e qui abbiamo il capo del DOG, però risponde al ministro, però risponde al ministro, ecco, allora richiede comunque capacità di visione e richiede anche, consentitemi, coraggio. Bisogna fare scelte coraggiose in questo momento, perché siamo ad uno snodo cruciale. In questi anni sono state innestate sugli uffici di merito delle risorse imponenti, grazie alle risorse del PNRR. Questo ha portato al miglioramento sul disposition time, ma tante sentenze sono andate in esecuzione molto più rapidamente. Questo è un bene, è un fatto positivo, però questo si è tradotto in altrettanti carichi giudiziari che si sono riversati sugli uffici di sorveglianza, che dal PNRR non hanno avuto una sola risorsa. Negli stessi anni ci sono stati interventi normativi della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione che hanno attribuito alla magistratura di sorveglianza nuovi compiti, nuovi servizi, e noi non abbiamo avuto nessuna risorsa. Ora sono state fatte le distribuzioni degli stabilizzati, c'era stata un'interlocuzione nel tavolo con i presidenti e il gabinetto, c'era stato promesso una particolare attenzione. Ebbene, dottoressa Di Domenico, mi dispiace, io capisco tutti gli sforzi che avete fatto, perché stabilizzare 9.000 persone è una mission impossible, è vero? Ci siete riusciti e davvero ve ne siamo grati per tutta la giurisdizione, però la giurisdizione di sorveglianza è stata trattata malissimo. Abbiamo avuto le briciole, letteralmente le briciole. Allora io dico che se è vero, come ha detto il ministro in una sua intervista recente, che ci sono altri 1.000 soggetti da stabilizzare, però dottoressa le dico, dateli, se non li date tutti a noi, datecene almeno la metà. Perché allora quella sì che diventa lo strumento con cui noi potremo essere performanti e risolvere.
4: Il microfono. La prima richiesta dell'ANM e del CSM era lasciateli tutti dove sono. Quindi lo sforzo è da magistrato di sorveglianza. È stato proprio questo. Così come per le strutture e per le strutture minorili che ho appena detto, che sono probabilmente, anzi sicuramente sottodimensionate,
2: perché sulla carta la pianta organica è satura in tanti uffici di sorveglianza, non so come dire, quindi sicuramente non corrisponde alla realtà del carico. Questo è lo sforzo in più, quindi se numericamente proprio come magistrati di sorveglianza siamo pochini, è ovvio che il grande sarebbe andato comunque al giudicante di merito, così primo e secondo grado, ma lo sforzo c'è stato e l'intenzione è quella, e lo penso di averlo detto prima, probabilmente velocemente per essere sintetica, ma l'attenzione c'è, perché altrimenti, cioè, non sono stati infatti aumentati i PM, non ci sono stati degli aumenti nelle corti d'appello, neanche con il PNRR, perché ci sono state le applicazioni di remoto, ma nessuno ha pensato di fare un incremento di pianta organica. L'incremento di pianta organica è stato fatto solo per la magistratura di sorveglianza. Il GIP collegiale ancora è stato differito, quindi concretamente si è cercato di incidere sulla sorveglianza per i motivi che stiamo discutendo in questi giorni qui. Ma l'attenzione c'è, quindi su questo sicuramente io mi rifaccio di nuovo portatrice, ma convinta, cioè non mera ambasciatrice. Convintissima, ma certo non è purtroppo un lavoro che si può esaurire in pochi mesi, perché la richiesta è stata unanime, ripeto, da parte di CSM e NM di lasciare dove stavano, tant'è vero che sono dovuti intervenire i procuratori generali a nome dei procuratori tutti per avere personale del PNRR anche alle procure, che altrimenti sarebbero state completamente estromesse per avere personale amministrativo. Quindi non è stato, come dire, semplice neanche comporre, tutte le richieste legittime e comprensibili di tutti gli uffici, perché ovviamente col PNRR si è guardato di più ai giudicanti di merito, perché quelli erano gli obiettivi, erano quelli, ma certamente adesso il personale stabilizzato non è più PNRR, è un personale del DOG, e quindi è ovvio che va necessariamente distribuito per tutti gli uffici, e quindi non solo per quelli che fino al 30 giugno avevano l'obiettivo PNRR. Quindi su quello assolutamente sì.
3: Dottoressa, non era mia intenzione, anzi,
2: no,
3: collega,
2: deve essere chiari,
3: non era ovviamente una critica che riguarda l'oggi. Noi veniamo da decenni e decenni di incuria, questo è il problema, e ora ne stiamo pagando le conseguenze, ma i numeri che ho dato richiedono davvero, se ci crediamo, uno sforzo davvero straordinario. E questo è quello che, a nome di tutta la magistratura di sorveglianza, francamente mi sento di chiederle, uno sforzo straordinario, perché altrimenti, se poi diciamo che 10.000 persone, 20.000 persone usciranno nei prossimi anni, dobbiamo essere chiari, noi non ci crediamo più, perché se non abbiamo gli strumenti, le risorse per poter andare avanti, per poter fare le procedure, sarà impossibile, non ci crederemo più noi, ma non ci crederanno più i detenuti, le loro famiglie e alla fine neanche l'opinione pubblica. È un problema anche non solo di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, ma della sicurezza pubblica, perché un sistema che concentra tante risorse, come è stato fatto giustamente in questi anni, per migliorare la produttività del merito, ma poi non si interessa di quello che non si interessa abbastanza di quello che succede nella fase dell'esecuzione, dobbiamo domandarci che razionalità c'è, cioè che senso ha portare al giudicato tante sentenze, arrivare a dei giudizi di colpevolezza e poi disinteressarci o comunque non curarci adeguatamente del modo in cui quelle sentenze vengono eseguite e del modo in cui vengono eseguite. Io francamente trovo che sia un po' irrazionale tutto questo, e tutto questo va a ricadere sulla sicurezza pubblica, e non dimentichiamocelo che questo è l'altro tema, l'ho detto all'inizio, su cui noi siamo chiamati a svolgere un ruolo, una funzione importante, per cui la richiesta, lei che ora è al DOG o tu che sei ora al DOG, è davvero prestate una speciale, particolare, straordinaria attenzione, perché gli uffici di sorveglianza non ce la fanno più. E allora, guardate, il rischio è uno, che la magistratura più formata, i magistrati più maturi, quelli che sono più capaci di realizzare per l'esperienza, la competenza acquisita, quella coniugazione, quel punto di equilibrio tra diritti del detenuto e sicurezza pubblica, si disaffezionino a questa funzione e la lascino in uno stato di abbandono. Questo sarebbe davvero grave e terribile.
5: Abbiamo preso, diciamo, contezza di una strategia del DOG e del Ministero di cui non possiamo altro che prendere atto.
3: Attendiamo e ringraziamo, ma attendiamo fiduciosi, ecco, ci restituisce un po' di speranza, un po' di fiducia in una situazione in cui, dopo le ultime assegnazioni di addetti all'ufficio del processo, lo dico con molta chiarezza, c'è stata una delusione davvero profonda.
5: Questo è il passato, guardiamo al futuro e proseguiamo. Grazie.
3: Grazie per essere rimasta. Allora, proprio guardando al futuro e molto molto rapidamente, dico che il tema, che naturalmente il tema delle risorse è condizione imprescindibile per poter affrontare seriamente il tema dell'esecuzione penale e dell'esecuzione della pena, ma da solo naturalmente non basta, occorre altro. Occorre, è stato detto già stamattina e non mi attardo, una riforma seria delle procedure amministrative di supporto al processo di sorveglianza, una riforma nel senso della semplificazione e della razionalizzazione del processo di sorveglianza. Mi limito ad un esempio molto semplice: noi abbiamo tantissime procedure nelle quali abbiamo bisogno di attingere al dato sulla capacità reddituale dei nostri utenti. Ebbene, noi non abbiamo l'accesso diretto alle banche dati di Agenzia delle Entrate, remissione del debito, gratuito patrocinio, conversione della pena pecuniaria, l'istruttoria per le stesse misure alternative, non abbiamo la possibilità di attingere direttamente a questi dati che comunque poi conosceremo, quindi non c'è nessuna esigenza di privacy, dobbiamo svolgere una complessa istruttoria con Agenzia delle Entrate, aspettare che ci venga risposto e tutto il resto. Questo è un fatto che con una riforma normativa che abiliti anche le sorveglianze, esattamente come accade per le procure che sono abilitate ad attingere a questi dati, ci risolverebbe molti problemi. Non entro nel merito delle riforme processuali perché ci porterebbe lontano. C'è poi un problema molto serio che riguarda l'innovazione organizzativa e l'informatizzazione. Ci tornerò poi dopo per rappresentare un altro aspetto del quale poco si parla nell'esecuzione penale, che è il tema della governance dell'esecuzione penale. Questa è stata disegnata negli anni 70 e 80 nella diarchia Ministero e Magistratura di Sorveglianza, in un sistema che aveva competenze sufficientemente definite e chiare, ma col tempo questa governance è profondamente mutata, perché ha visto l'ingresso nel tempo ha visto aumentare le competenze della magistratura di sorveglianza man mano che sono emersi al rango di diritti soggettivi fondamentali quelle posizioni dei detenuti che prima erano considerate posizioni di aspettativa, di mera aspettativa legittima e forse qualcosa di meno. L'attuazione del decentramento ha dato importanti ruoli alle regioni, agli enti locali. Nel 2008 ha preso piede il trasferimento della sanità penitenziaria alle regioni e quindi ha arricchito ulteriormente il tema della governance. L'integrazione europea nazionale e sovranazionale ha attribuito alle regioni nuovi compiti, lo sa bene la dottoressa De Stradis, perché c'è un dialogo tra il Ministero e le regioni proprio sull'utilizzo dei fondi europei e dei fondi strutturali sul tema dell'inclusione sociale, e anche questo serve e compone determina un arricchimento ulteriore della governance. C'è il ruolo dell'avvocatura, c'è il ruolo del garante che hanno voce nei nostri procedimenti, e c'è il ruolo del terzo settore. È stato detto stamattina un contributo davvero imponente che viene dato dal terzo settore. E potremmo dire che se il tema della pena e della sicurezza continua a restare affidato alla magistratura di sorveglianza e al Ministero, così non è più per il tema della rieducazione e del reinserimento sociale, che non sono più appannaggio esclusivo della magistratura di sorveglianza e del Ministero, ma sono materia che vede, diciamo, concorrere diversi ambiti concorrenziali differenti, che sono appunto quella complessa governance di cui ho parlato. Ora, questa complessità della governance, che è una ricchezza, se non viene compresa, se non c'è la consapevolezza di questo, determina anche una complessità che si può tradurre in disfunzione. E questo succede quando, e talvolta noi assistiamo a questo, non si pratica tra le istituzioni e i soggetti coinvolti in questa complessa governance la dialettica del riconoscimento, cioè riconoscere competenze, valori e ruoli, ma si pratica la dialettica del disconoscimento, perché questo accade purtroppo. Allora, la governance è un tema che non è assolutamente estraneo, ma anzi è fortemente interconnesso col tema del processo, delle riforme processuali, col tema delle risorse, ma soprattutto col tema dell'informatizzazione. Pochi minuti per introdurre il lavoro che è stato fatto a Cagliari sulla cartella informatica del condannato. Allora, proprio nell'ottica e partendo dalla consapevolezza che agiamo nell'ambito di un processo di governance complesso, abbiamo lavorato diciamo già 4 anni fa, non appena mi sono insediata, ho preso immediatamente contatti con l'università, ho chiesto se era possibile, qui presente la dottoressa Valeria Cannas, che è stata proprio la dottoranda che ha seguito il progetto di ricerca presso il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, per fare cosa? 2 cose. La nuova modulistica di orientamento che consentisse di agire sulla leva della domanda alla sorveglianza e quindi di migliorare la qualità del lavoro delle aree educative e dell'avvocatura. E l'altro era aprire una riflessione sul tema della informatizzazione, ma in particolare della elaborazione della cartella informatica. Come l'abbiamo realizzata? L'abbiamo realizzata appunto partendo da questa riflessione teorica e poi andando, diciamo, chiedendo alla Regione Sardegna di finanziarci il progetto, una volta che abbiamo avuto le idee chiare su come questo progetto potesse essere realizzato. Naturalmente non gli abbiamo chiesto di finanziarci il nostro progetto e basta, ma lo abbiamo posto attuando quella che sono le due missioni istituzionali fondamentali della sorveglianza. Da un lato l'efficientamento del Tribunale di sorveglianza nell'ottica di una ricaduta positiva sull'utenza e quindi anche sulla comunità regionale. Dall'altra attuare il principio del finalismo rieducativo della pena, che è uno degli altri nostri compiti, come inserendo nel progetto di dematerializzazione, digitalizzazione dei processi delle procedure di sorveglianza soggetti svantaggiati in esecuzione penale. Per farla molto semplice, abbiamo ottenuto il finanziamento, abbiamo triangolato con un ente di terzo settore, una cooperativa che assume un educatore, un informatico e due persone in esecuzione penale che lavorano stabilmente ormai come collaboratori esterni del nostro tribunale e che fanno che cosa? Dematerializzano e digitalizzano le procedure del Tribunale di sorveglianza. Dal 2025 ad oggi, il 1 gennaio 2025 è iniziato il progetto, lo stiamo proseguendo perché abbiamo avuto un secondo finanziamento. Questa, vedete, è l'architettura informatica della cartella del condannato, quindi non solo del detenuto ma del condannato, che rappresenta il flusso, insomma non abbiamo il tempo di mostrarla. Ma dal 2025 ad oggi noi abbiamo informatizzato tutti i procedimenti di competenza del Tribunale di sorveglianza, dematerializzando anche quei processi, quelle procedure, diciamo, quando abbiamo una procedura bifasica in cui abbiamo anche il fascicolo del demonocratico. Quindi noi ormai abbiamo molti soggetti, adesso non ricordo il numero, mi pare siano 1900, che sono stati censiti, quindi abbiamo la cartella con tutte le loro procedure, lo vedremo subito come questo ci consente di realizzare un lavoro importante di acquisire dati, perché il problema grande della sorveglianza qual è? Che abbiamo per ogni domanda abbiamo un procedimento, in quel procedimento noi lavoriamo in cartaceo, un detenuto nella sua vita detentiva ci può fare decine e decine di domande, noi apriamo un nuovo procedimento e lì riversiamo le informazioni che abbiamo acquisito nell'altro procedimento, come mediante fotocopie, mediante la memoria, no, del magistrato, della cancelliera che si ricorda che c'era stato questo o quell'altro procedimento, con un rischio gravissimo, intanto con una perdita di tempo pazzesca, con uno spreco di carta pazzesco e soprattutto, quello che è più grave, con una perdita di informazioni sulla vita della persona che è in esecuzione penale e che rappresenta il patrimonio informativo su cui noi invece dobbiamo lavorare. Allora l'obiettivo della cartella, adesso la vediamo subito, qual è? È quella di soggetto per soggetto raccontare la storia giudiziaria di quel soggetto. Con questa chiara avvertenza che siamo consapevoli che la cartella informatica del condannato non è il processo penale telematico, può diventarne una parte, anzi ne deve diventare una parte, e infatti questo il valore aggiunto di questo processo non è soltanto nel fatto che noi lavoriamo con soggetti in esecuzione penale, questo esalta il finalismo rieducativo della pena, perché soggetti che stanno svolgendo la loro esperienza in esecuzione penale restituiscono alla comunità lavorando in questo progetto. Li aiutiamo, li accompagniamo nel progetto attraverso l'educatore a reinserirsi socialmente e a livello e naturalmente anche nel mondo del lavoro. Li abbiamo professionalizzati perché sono soggetti che oggi hanno un'alta competenza in questo tipo di procedure. Ma l'altro valore aggiunto è che abbiamo lavorato in ambiente ministeriale, cioè su SharePoint. Questo è un progetto che è stato realizzato tutto in cloud del Ministero. Non abbiamo ovviamente, come ovvio, software non sono consentiti. Abbiamo lavorato con i mezzi del Ministero sfruttando il gestionale che è presente in SharePoint. Quindi adesso do la parola alla collega dicendo soltanto una cosa, che come ho detto non è il processo telematico di sorveglianza, né una parte. Per realizzare il processo telematico di sorveglianza, che è il punto finale a cui noi dovremo arrivare, abbiamo bisogno di un altro segmento, che è la creazione di un sistema informativo generale, nazionale, che consenta di gestire a livello informatico e nazionale le informazioni che riguarda, diciamo, tutta quella parte che sono le procedure amministrative di supporto al processo di sorveglianza, e che è appunto il progetto, ho appreso oggi che è un progetto su cui si sta appunto lavorando, anche noi stiamo lavorando su quel progetto, metteremo a disposizione il lavoro che abbiamo fatto dentro il piano nazionale AMADE e AMAES su cui stiamo appunto lavorando, e perché è importante che quel lavoro che ora si svolge in maniera cartacea, manuale, parcellizzato da parte di diversi soggetti, ad iniziare dalla procura che mette l'ordine di esecuzione, il recupero della posizione giuridica, oggi noi questo lavoro lo facciamo, ma lo facciamo in maniera parcellizzata, differenziata tra gli uffici e manualmente. Dobbiamo entrare nell'ordine di idee che quel lavoro là va fatto su una piattaforma di gestione informatica generale, nazionale, e che ci consente nella prospettiva, perché il sistema, noi lo stiamo constatando, il sistema attraverso un'adeguata modellizzazione sia delle relazioni di sintesi, sia delle relazioni dell'UEP, ma anche delle procedure giudiziarie, noi lo stiamo verificando, i modelli delle ordinanze e dei decreti, noi attraverso le informazioni che mettiamo in questo sistema, che altro non è che tutta la procedura amministrativa che noi facciamo per arrivare all'ordinanza o al decreto, no, il sistema informaticamente, attraverso il gestionale che gli è proprio, ce lo ribalta direttamente nella modellistica. E quindi stiamo parlando di una visione molto avanzata, che è quello del processo penale telematico di sorveglianza, che ha una sua specificità, che è bene che il DIT, mi dispiace che non ci sia la collega Ciriello, che il DIT comprenda, perché un errore drammatico sarebbe quello di costruire il processo penale di il processo telematico di sorveglianza sul modello del merito, perché ha una sua specificità. Pochi minuti, passo la parola alla collega Luisa Giurato, che ringrazio, che vi mostra il contenuto della cartella.
6: Grazie per la parola. Allora, sarò davvero molto breve e cercherò di illustrare velocemente come funziona l'applicativo Iris, applicativo che appunto possiamo utilizzare, i magistrati di sorveglianza di Cagliari utilizzano a partire da marzo 2025. Allora, la ricerca può essere fatta, come vedete, questa è la schermata generale, la tipologia di ricerca può essere fatta per soggetto oppure per procedimento e data udienza. Partiamo dal soggetto, inseriamo ovviamente un nome di fantasia, per farvi vedere come avviene. Allora, ricercando il nome del condannato, ecco, le informazioni che già ci restituisce il sistema sono le seguenti: ovviamente nome e cognome, la data di nascita e il luogo di nascita, e nelle note in realtà, quando si tratta del condannato vero, risulta il luogo di detenzione, quindi il carcere nel quale è ristretto. Poi c'è il codice identificativo e ci sono altre informazioni che noi ricaviamo cliccando questo elenco, dove ci appaiono appunto i tipi di procedimento a carico di questo condannato. Se apriamo, intanto TDS sta, per chi non lo sa, del Tribunale di Sorveglianza e Ufficio di Sorveglianza. Se apriamo questa schermata, quindi cliccando velocemente, esce una panoramica, no? una breve sintesi di questo procedimento, quindi la data di creazione, la tipologia di procedimento, quindi l'oggetto, e il magistrato affidatario del relativo procedimento. Lo stesso ovviamente vale se clicchiamo sotto. Cosa non vi ho fatto vedere, scusate, torno un attimo indietro, è che nelle indicazioni che ci fornisce il sistema c'è anche lo status, iscritto oppure definito. Questo vuol dire che abbiamo già l'esito del procedimento, infatti cliccando su di esso qui ci esce rigetta, quindi sappiamo già come è andato a finire il procedimento con un provvedimento di rigetto. Ora, cliccando poi accanto, abbiamo un'ulteriore schermata, quella generale, che ci prospetta ancora una volta i dati riassuntivi del procedimento, e questa legata invece al fascicolo, ed è qui il nostro fascicolo elettronico vero e proprio, dove si riporta in formato digitale tutta il fascicolo cartaceo che noi abbiamo a disposizione. Abbiamo l'elenco degli atti che si possono già vedere in questa prima panoramica, ma poi abbiamo anche due funzioni. Questa che ci consente di aprire direttamente il documento richiesto in un'altra pagina, e ora ve lo mostro, e questo accanto invece ci consente di vedere un'anteprima. Per esempio, se noi volessimo vedere l'anteprima di questo documento presente nel fascicolo, clicchiamo qui Ecco, e c'è uscita l'anteprima del certificato del casellario giudiziale, per vedere se era questo il documento, comunque leggerlo direttamente in anteprima. Se poi abbiamo necessità di scaricarlo, lo scarichiamo con questa freccina qui, che ci consente di scaricare il documento, oppure se vogliamo vederlo su un'altra pagina, in modo ingrandito, ecco che noi abbiamo la possibilità di utilizzare, di leggere il documento direttamente su una pagina a parte che ci viene aperta. Torno un attimo indietro. Questo quindi è tutto il fascicolo elettronico, noi possiamo lavorare da remoto, quindi possiamo lavorare da casa aprendo il link di collegamento e possiamo quindi avere a disposizione tutti gli atti del documento, del fascicolo. Ora, la ricerca, come vi dicevo, può essere fatta per due tipologie, in base a due tipologie, quindi per soggetto oppure, tornando indietro, se io so già il SIUS o so già la data dell'udienza, posso fare una ricerca pescando su tutto l'archivio, per esempio con il codice SIUS, mi sono appuntata sempre questo, diciamo, codice inventato, anzi l'hanno qui, di fantasia, 2026, ok. Quindi se ho già il SIUS vado direttamente a pescare direttamente quel procedimento ed ecco che mi esce

0: sintetica. Allora, andiamo avanti. Prima della pausa del pranzo, già siamo abbastanza oltre, ma cedo la parola alla dottoressa Ciabattoni, che la professoressa Arianna Ciabattoni è esperta del garante, dell'ufficio del garante. A lei la parola.
1: Grazie. Dunque, desidero innanzitutto ringraziare il Garante Nazionale, l'AIGA e tutti gli organizzatori, insomma, di queste giornate di studio per questo invito e per aver dedicato uno spazio di riflessione a un tema così importante e così attuale. Parlare oggi di esecuzione penale significa infatti confrontarsi non soltanto con delle questioni giuridiche di primaria rilevanza, ma anche con un nodo istituzionale e organizzativo che riguarda da vicino quella che è l'effettività dei diritti, la qualità del funzionamento della giustizia e la capacità del sistema di accompagnare realmente i percorsi di reinserimento. Desidero poi rivolgere anche un ringraziamento all'avvocata Irma Conti, che ora non è presente, che ha avuto il merito, diciamo, di mantenere alta con grande costanza proprio l'attenzione istituzionale su un tema che troppo lungo è rimasto sullo sfondo, ossia il rapporto tra esecuzione penale, organizzazione pubblica, diritti e trasformazione digitale. Dunque, presso il Garante da un anno e mezzo è attivo un comitato multidisciplinare che lavora sulla ricognizione, la ricognizione di quelle che sono le criticità, dell'esecuzione penale e alla progressiva delineazione, del progetto SUEP, che è stato un po' anticipato prima, questo sistema unificato dell'esecuzione penale. Questo lavoro si sta sviluppando grazie a un confronto, un impegno anche tecnico e istituzionale continuo, che per noi è stato, diciamo, particolarmente importante con la DGCOE, nella persona della dottoressa Gabriele De Stradis e con il Dipartimento per l'Innovazione Tecnologica. Quindi, diciamo, che è nato proprio presso il Garante un lavoro specifico dedicato proprio alla digitalizzazione dell'esecuzione penale. Per svilupparlo è stato istituito un comitato, proprio un nucleo tecnico multidisciplinare, che è stato pensato proprio per analizzare le criticità del sistema, mappare i processi reali, raccogliere quelli che sono i fabbisogni degli attori che sono effettivamente coinvolti e tradurli quindi in requisiti organizzativi e informativi. Il valore di questo passaggio, a mio avviso, sta proprio nel metodo. Non si è partiti da una soluzione già pronta, ma da una ricognizione sul campo proprio delle prassi effettive, delle divergenze applicative e dei principali punti di arresto del procedimento. Questo lavoro è stato costruito in un dialogo con magistrati e cancelleria, infatti ringraziamo la Presidente Finiti che ha fornito un supporto incredibile da questo punto di vista, agli istituti penitenziari, UEPE, la Polizia Penitenziaria, l'Avvocatura, gli enti locali, la sanità, il terzo settore, proprio per evitare che la progettazione si traducesse poi nell'ennesima innovazione calata dall'alto. Io insegno organizzazione aziendale ed economia della trasformazione digitale e dell'intelligenza artificiale all'Università di Torino e mi occupo di processi di trasformazione digitale e innovazione della pubblica amministrazione con particolare attenzione all'organizzazione giudiziaria. Sono stata coinvolta in questo lavoro come esperta di analisi organizzativa e progettazione di sistemi informativi pubblici perché l'idea di fondo del progetto è che l'esecuzione penale oggi non possa più essere letta soltanto come una materia normativa, processuale o penitenziaria. Va anche letta e forse soprattutto come un grande problema di organizzazione, di coordinamento e di governo dell'informazione. Il punto da cui vorrei partire è questo, diciamo, una parte decisiva delle difficoltà che incontriamo in questo ambito non deriva dall'assenza di istituti giuridici. Gli istituti esistono, il quadro normativo esiste, le misure esistono. Il problema troppo spesso è che il sistema incontra delle enormi difficoltà nel renderli concretamente accessibili, in tempi che siano compatibili con la loro funzione costituzionale. In altre parole, nell'esecuzione penale il diritto rischia di trasformarsi in tempo di attesa e questo accade non solo per carenza di risorse, ma per come è disegnato e organizzato il sistema che dovrebbe renderlo effettivo. Per comprendere meglio questa criticità potrebbe essere utile fare un rapido passo indietro e guardare all'organizzazione giudiziaria italiana dal punto di vista anche delle scienze organizzative. Insomma, la giustizia viene spesso descritta come una burocrazia professionale, al pari delle università e degli ospedali. Questo significa che non siamo di fronte, diciamo, a una macchina puramente gerarchica. Siamo invece di fronte a un'organizzazione nella quale convivono un nucleo professionale che è dotato di un'elevata autonomia tecnica e decisionale e un nucleo amministrativo.

0: che rende possibile il funzionamento quotidiano dell'istituzione. Nel caso della giustizia, il nucleo professionale è rappresentato dalla magistratura, quello amministrativo, dal personale di cancelleria e dall'apparato che sostiene il procedimento, il documento, diciamo, e l'infrastruttura. Questa struttura, che già di per sé è complessa, nel caso italiano presenta un'ulteriore peculiarità. È una burocrazia professionale bicefala, perché la governance è ripartita, come sappiamo, tra due poli distinti. Da un lato vi è il potere giudiziario, con la tutela dell'autonomia e dell'indipendenza della funzione giurisdizionale, dall'altro vi è il Ministero della Giustizia, che governa la dimensione amministrativa, organizzativa e tecnologica. Questa diarchia ha una radice costituzionale, essenziale e garantista, ovviamente, ma sul piano organizzativo ha un effetto evidente. Separa non solo i centri di governo, ma anche i tempi, i linguaggi e proprio gli strumenti del sistema. La scissione della governance poi si riproduce dentro gli uffici, nei flussi di lavoro e anche in quelle che sono le interfacce operative. Da qui discende un altro tratto tipico, diciamo, del sistema giudiziario, quello di essere un sistema che noi organizzativi definiamo loosely coupled, cioè debolmente accoppiato. Le sue diverse componenti mantengono una forte autonomia, ma risultano integrate solo debolmente sul piano dei meccanismi di raccordo. L'autonomia di per sé non è chiaramente un difetto, anzi, in molti casi è proprio una condizione necessaria per tutelare l'indipendenza professionale. Il problema nasce quando all'autonomia non corrispondono dei meccanismi adeguati di coordinamento, quando cioè il sistema non sviluppa sufficienti cuciture tra funzioni, tra uffici, tra amministrazioni, tra attori e tra banche dati. È in quel momento che la burocrazia professionale rischia di trasformarsi in un sistema proprio frammentato, opaco e scarsamente coordinato. Questa fragilità è particolarmente evidente nell'esecuzione penale, perché qui il procedimento, c'è un ulteriore elemento di complessità, è per sua natura interistituzionale. Per assumere una decisione su una misura alternativa alla detenzione o su un beneficio penitenziario, il sistema deve proprio mettere in relazione una pluralità di soggetti, quindi magistratura di sorveglianza, cancellerie, istituti penitenziari, UEPE, forze di polizia, servizi sanitari, servizi territoriali e difensori. L'esito finale dunque non dipende soltanto da un atto giuridico conclusivo, ma dalla capacità del sistema di raccogliere, verificare, aggiornare in tempo utile una pluralità di informazioni che sono distribuite. Procedimento, quindi, prima ancora di essere una sequenza di adempimenti, è proprio un problema di coordinamento. Vorrei soffermarmi proprio su questo punto, perché è qui che si vede con maggiore chiarezza proprio la natura organizzativa del problema. Nell'esecuzione penale la decisione non arriva alla fine di un flusso lineare e pienamente integrato. Arriva molto spesso al termine di una lunga attività di ricomposizione. Bisogna ricomporre informazioni molto diverse tra loro, quindi dati giuridici, elementi trattamentali, verifiche territoriali, profili sanitari. Queste informazioni esistono, ma sono distribuite tra uffici, registri, applicativi, documenti e protocolli locali che non sempre comunicano tra loro in modo fluido. Così una parte considerevole proprio del lavoro amministrativo e istruttorio non consiste tanto nel decidere, quanto nel rendere il caso decidibile. Ed è qui che la questione dei database e degli applicativi diventa proprio decisiva. Oggi il sistema dell'esecuzione penale si regge appunto su una costellazione di banche dati e piattaforme che svolgono funzioni diverse, ma non dialogano tra loro in modo pienamente coerente. Cioè, il problema non è soltanto che i sistemi siano molti, è che spesso sono datati e non sono stati pensati per governare davvero il procedimento in modo unitario. Questo significa che anche quando il dato esiste, non sempre è accessibile nel punto giusto e al momento giusto. In questo senso, uno dei problemi più seri dell'esecuzione penale non è l'assenza totale di informazione, ma il fatto che l'informazione resta distribuita e organizzativamente difficile proprio da rendere azionabile. Questo produce un effetto molto concreto: una parte consistente dell'attività istruttoria continua a essere svolta come lavoro proprio di ricomposizione artigianale. Cioè il personale amministrativo si trova a dover verificare che cosa manca, sollecitare documenti non arrivati, controllare dati presenti in sistemi diversi e ricostruire il fascicolo sostanziale necessario alla decisione. In altri termini, il dato è spesso c'è, ma non fluisce. E quando il dato non fluisce, rallenta il procedimento, e quando rallenta il procedimento, rallenta l'accesso ai diritti. Questo è particolarmente delicato se guardiamo alla platea dei soggetti che possono avere titolo a richiedere misure alternative alla detenzione. Non stiamo parlando genericamente di detenuti con pene brevi, ma di persone che in presenza dei presupposti di legge possono accedere all'affidamento in prova, alla detenzione domiciliare, alla semilibertà, al lavoro all'esterno e permessi premio. In tutti questi casi l'accertamento dei requisiti personali, trattamentali, abitativi, sanitari, familiari richiede un'istruttoria appunto complessa e interistituzionale. I numeri aiutano a comprendere la portata del fenomeno, sono stati anche citati in precedenza. Secondo i dati del DAP, le persone detenute con residuo pena compreso tra 0 e 3 anni sono circa 25.000, su una popolazione complessiva di quasi 64.000 detenuti. Si tratta quindi di una quota molto rilevante di persone, parliamo di circa il 39%, che naturalmente, previa verifica dei requisiti previsti dall'ordinamento, potrebbe accedere a misure alternative o ad altri percorsi esecutivi diversi dalla permanenza in muraria. Se allarghiamo lo sguardo, il quadro generale conferma la stessa urgenza. Il garante ha segnalato a fine del 2025 un indice di sovraffollamento pari al 138%, calcolato sui posti effettivamente disponibili secondo quelli che sono i parametri CEDU. A questo si aggiungono le criticità citate, persistenti delle condizioni proprio materiali della detenzione, nei servizi essenziali di vitto alloggio, che il garante continua a monitorare nelle proprie relazioni. In un contesto così segnato, una leva come il SUEP, il sistema unificato, può contribuire ad alleggerire la pressione detentiva, rendendo proprio più tempestiva la verifica dei presupposti per l'accesso alle misure alternative quando l'ordinamento lo consente. La sentenza Torreggiani ha già indicato con grande nettezza che il sovraffollamento carcerario italiano non può essere trattato come un fatto contingente, ma come un problema strutturale che investe proprio direttamente la dignità della persona detenuta e anche la responsabilità dello Stato. In questo quadro, diciamo, una piattaforma come il sistema unificato dell'esecuzione penale può diventare anche una leva molto concreta per far uscire dal carcere, nei casi in cui ve ne siano appunto i requisiti, persone che oggi rischiano di restarvi più a lungo del necessario, non per mancanza di base giuridica, ma per le lentezze istruttorie, i disallineamenti informativi e le difficoltà di coordinamento tra gli attori coinvolti. Da questo punto di vista, qui la trasformazione digitale non serve a rendere il sistema più moderno in astratto, ma rende il diritto proprio più tempestivamente esigibile. Se guardiamo il problema da questa prospettiva, diventa chiaro che la trasformazione digitale può essere molto più di una semplice informatizzazione, può diventare una leva proprio di coordinamento, di trasparenza e di concreta esigibilità dei diritti, ma solo a condizione che non si limiti a sovrapporre un nuovo software a un sistema già frammentato. Il punto non è aggiungere un applicativo, ed è esattamente qui che si colloca la nostra proposta del SUEP, il sistema unificato. L'idea di fondo è passare da una logica di segmentazione a una logica di ecosistema. Oggi le informazioni rilevanti sono disperse tra soggetti diversi, basi dati differenti, archivi documentali che non comunicano. Domani l'obiettivo deve essere costruire un ambiente digitale unitario, governato e profilato, nel quale i diversi attori possano operare secondo le rispettive competenze, su una base informativa condivisa, aggiornata e tracciata. Insomma, quindi non uno spazio indistinto, ma un sistema integrato che è capace di tenere insieme unitarietà del dato, ma anche differenziazione dei ruoli. Il cuore di questo disegno è proprio la creazione di un database centralizzato e governato proprio dell'esecuzione penale, alimentato in modo selettivo dalle fonti informative rilevanti e reso operativo da una piattaforma unica con interfacce differenziate per ruolo. Il SUEP è pensato come un'architettura appunto multi-interfaccia e multiruolo. Questo significa prevedere degli ambienti diversi per chi presenta l'istanza, per chi svolge l'istruttoria, per chi decide, per chi contribuisce con relazioni e verifiche. Il criterio che governa questa architettura è semplice: ciascun soggetto deve poter vedere e fare solo ciò che è necessario per svolgere la sua funzione. A questo punto si capisce meglio anche perché il tema metodologico è così importante. Se un progetto di questa complessità viene sviluppato con una tradizionale logica top-down, quindi calato dall'alto, il rischio di fallimento, come possiamo immaginare, è altissimo. Cioè, in contesti ad alta interdipendenza e forte variabilità delle prassi, gli strumenti formalmente completi possono risultare poi sostanzialmente disallineati rispetto al lavoro reale. Il sistema viene costruito per gli utenti di solito, ma non con gli utenti, e quando la distanza tra progettazione astratta e pratica quotidiana è elevata, l'adozione si inceppa. Per questa ragione il metodo con cui stiamo lavorando alla progettazione del SUEP attribuisce una rilevanza decisiva al co-design, alla coprogettazione, alla sperimentazione progressiva e ai cicli brevi di validazione. Anche in questo caso il coinvolgimento dei difensori è fondamentale. Se la piattaforma non viene progettata anche a partire, ad esempio, dalla loro esperienza concreta, rischia di non funzionare proprio nel momento iniziale in cui il diritto entra nel sistema. C'è poi un ulteriore elemento che rende questo progetto particolarmente importante: il SUEP non riguarda soltanto la decisione sulla misura o sul beneficio, ma prova a tenere dentro lo stesso disegno anche il tema del reinserimento sociale e lavorativo. Questa è una scelta fondamentale perché troppo spesso il reinserimento viene trattato come un tema ulteriore, quasi esterno al procedimento. In realtà non lo ha fatto. Se si assume sul serio il principio costituzionale della finalità rieducativa della pena, allora il collegamento tra esecuzione penale, formazione, lavoro e inclusione non può essere marginale, deve essere proprio incorporato nell'architettura stessa del sistema. Anche qui i dati sono eloquenti, le evidenze richiamate tra l'altro anche nel quadro che prima è stato citato nel programma di CNEL di Recidiva Zero mostrano che una parte molto significativa della popolazione detenuta ha già avuto precedenti esperienze detentive e che il coinvolgimento in percorsi lavorativi può incidere in modo rilevante sulla riduzione della recidiva. Questi dati non dicono semplicemente che il lavoro è utile, dicono una cosa più precisa, cioè che la capacità del sistema di attivare dei percorsi strutturati di inclusione incide direttamente sulla probabilità di ritorno al reato e quindi sulla sicurezza collettiva e oltre che sulla dignità della persona. Per questo la digitalizzazione dell'esecuzione penale non va intesa come un intervento neutro o meramente tecnico, è una scelta di politica pubblica. Significa decidere se il sistema debba continuare a funzionare come una somma di segmenti scollegati, nella quale il buon esito alla fine dipende spesso dalla capacità individuale degli operatori di ricucire manualmente i pezzi, oppure se debba finalmente dotarsi di un'infrastruttura che è capace di rendere i diritti più esigibili, tempi più controllabili e percorsi di reinserimento più governabili. Vorrei chiudere con una considerazione. Quando parliamo di esecuzione penale, non stiamo parlando soltanto dell'ultima fase del processo, stiamo parlando di uno dei luoghi più delicati in cui un ordinamento mostra se è capace o no di trasformare le proprie promesse giuridiche in realtà organizzativa. È qui che si vede se il diritto resta una possibilità astratta oppure diventa una possibilità concretamente accessibile. Ed è anche qui che la trasformazione digitale, se ben progettata, può svolgere una funzione decisiva. Per questo credo che il SUEP sia un progetto proprio di ricomposizione istituzionale, di visibilità del dato, di ordinamento dei workflow e di migliore cucitura proprio tra amministrazione, giurisdizione e rete territoriale, ma soprattutto è un progetto che può incidere sulla concreta esigibilità dei diritti. Se riusciremo a costruire un sistema più integrato, più trasparente, più in grado di coordinare davvero i suoi attori, allora avremo reso probabilmente la giustizia più capace proprio di attuare in tempo utile i principi che afferma. E credo che oggi, e fortunatamente non sono la sola, sia esattamente da qui che dobbiamo avere il coraggio di partire. Vi ringrazio.
1: Grazie professoressa Trabattoni. Ci ha raggiunto il senatore Andrea Ostellari, sottosegretario al Ministero della Giustizia. Lei do la parola, senatore.
2: Grazie mille.
3: Eccoci qua, grazie a voi invece per l'invito. Non voglio togliere tempo a questo importante incontro e sessione che so essere entrata subito nel merito anche di questioni importanti. Ovviamente mi rifaccio un po' a un ringraziamento che immagino avete fatto tutti, insomma, al Garante Nazionale e ad AIGA per aver collaborato anche a questa iniziativa. Parto un po' dal titolo, esecuzione penale e ovviamente magistratura di sorveglianza. Ovviamente sono per ovvietà, insomma, collegate tra di loro, ma devo dire che non si può parlare anche di esecuzione penale senza quindi parlare di magistratura di sorveglianza e senza anche parlare di avvocatura, che ovviamente è presente e so che qui ci sono molti giovani avvocati e che io invito ad approcciarsi a questo settore molto specializzato ma molto appassionante, che è quello dell'esecuzione penale, che coinvolge poi peraltro non solo, come sapete, gli adulti, ma coinvolge poi il mondo dei minori, coinvolge il mondo dei giovani adulti, coinvolge il mondo dei detenuti e coinvolge il mondo di coloro che invece magari godono o possono godere di misure alternative. Sappiamo che e ne avete già parlato, ma insomma forse anche un mio spunto di riflessione è anche utile. So che avete già parlato appunto del tema degli investimenti sul personale. Investimenti sul personale che, allora, se partiamo dal quadro generale, ci deve vedere molto soddisfatti. Perché? Perché come governo siamo riusciti a stabilizzare più di 9.000 persone che a fine di giugno 2026 sarebbero rimaste senza lavoro, perché assunte a tempo determinato, i famosi quindi ex AUPP. Queste persone sono state ricomprese all'interno quindi della famiglia dei funzionari, come avete capito, e questi funzionari sono stati in prevalenza destinati a uffici per il processo che sono, diciamo, già istituiti post piano PNRR, ma con la consapevolezza di distribuirli, proprio perché funzionari, in tutti gli uffici, a partire quindi da tutti anche gli uffici che erano stati prima sprovvisti da questa grande forza. Sappiamo che questo è solamente un primo passo, però, perché l'investimento sulla magistratura di sorveglianza deve adesso vedere il Ministero concentrato per dare un aiuto maggiore, perché i numeri sono insufficienti. Sono insufficienti, ma sono stati determinati ovviamente sulla base di criteri oggettivi. Adesso forse si potrebbe lasciare lo spazio a un criterio però di maggiore incidenza su un settore che è stato sempre, secondo me, da un punto, per un errore, diciamo così, non solo politico, ma anche poi di cultura, lasciato per ultimo. Mentre invece quello dell'esecuzione penale è forse il settore assolutamente più delicato, che ovviamente coinvolge la vita, il futuro di persone che hanno sbagliato, ma che hanno diritto ad avere un percorso dignitoso. Questo percorso dignitoso lo facciamo anche attraverso ovviamente la garanzia di un settore, quindi di una magistratura di sorveglianza, oltre che, come già oggi, altamente qualificata, ma preparata a dare risposte ovviamente alle tante istanze, alle tante domande che arrivano presso gli uffici. Quindi rassicuro i magistrati di sorveglianza, che so essere giustamente preoccupati, questa attenzione non manca e non mancherà in questi prossimi mesi, che sono mesi anche che dovranno vedere il nostro sforzo per cercare di recuperare anche quelle circa 1.000 unità che mancano per completare l'operazione stabilizzazione, così come l'hanno individuata. In questa però prospettiva sicuramente a trarne beneficio oggi sono le procure generali, le procure distrettuali, alcune procure circondariali, i tribunali dei minori, perché anche lì sono andati ex AUPP, la magistratura di sorveglianza, che ha visto comunque un incremento. Certo, però non mi ripeto, e sappiamo che dobbiamo porre un ulteriore sforzo di investimento su questo settore, anche perché poi l'ufficio per il processo in questo ambito serve ancora di più per una serie di attività che devono essere espletate e che in quella determinata in quel determinato tribunale e in quei determinati uffici di sorveglianza sono assolutamente compatibili con l'esperienza già assunta all'interno di una ex ufficio per il processo, così come siamo stati abituati a vederlo anche in ambito PNRR. Cioè le esperienze assunte in quell'ambito possono essere assolutamente utilizzabili e utili all'interno di questo percorso che conosciamo molto particolare all'interno appunto della magistratura di sorveglianza. Quindi su questo insomma vorrei rassicurare anche il mio personale impegno per cercare di completare questa opera, che però, ripeto, è già al quasi 90%, insomma, manca un altro sforzo. Grande attenzione che stiamo dando però proprio a tutto il mondo dell'esecuzione penale, che, ripeto, per un'altra volta è stato sempre lasciato un po' fanalino di coda, a cominciare dalle strutture. Le strutture dei nostri istituti, insomma, riconosciamo bene. Quello che abbiamo ereditato era un vero e proprio colabrodo. Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo cercato di dare le risposte. Adesso abbiamo un commissario straordinario che sta operando lato adulti per realizzare questi 10.000 posti in più. Vediamo ovviamente di rispettare gli impegni assunti. È chiaro che non possiamo però pensare solo ai posti detentivi, dobbiamo pensare anche ai luoghi di effettuazione di tutta quella serie di programmi per il recupero indispensabili. Abbiamo dovuto ovviamente affrontare il tema delle assunzioni. Le assunzioni, siamo adesso attorno alle 14.000 unità di polizia penitenziaria. È chiaro che quelli che entrano sono sufficienti a coprire quelli che escono. Siamo però adesso stiamo superando, diciamo così, la soglia critica, quindi siamo sopra le unità assunte rispetto a quelle che stanno uscendo. È naturale che però dobbiamo continuare su questo trend. Continuando su questo trend, noi avremo il fine 26 e 27 2027 con finalmente una crescita in aumento di unità di polizia penitenziaria, così come gli educatori. Anche gli educatori eravamo in situazione deficitaria, in alcune zone è ancora così, ma sicuramente il bicchiere è molto più pieno rispetto a prima. La stessa situazione va anche per i minori. Nei minori siamo stati forse più fortunati, ma lì abbiamo aperto 3 nuovi istituti, stiamo investendo sulle comunità socio-educative ad alta intensità terapeutica, che sono un'assoluta novità. Queste comunità finalmente agiscono anche da filtro rispetto agli ingressi. E abbiamo aperto 3 nuovi istituti penali minorili, non perché ci piaccia vedere i ragazzi all'interno delle carceri, ma perché abbiamo pensato che sia utile dare loro, e anche a tutta ovviamente la squadra che lavora poi all'interno di questi istituti, un luogo che non sia solo di chiusura, quindi detentivo, ma uno spazio in cui le attività vengono effettivamente effettuate secondo i criteri che la nostra Costituzione ci impone. Penso ai nuovi istituti che abbiamo aperto, con campi da calcio veri, con teatri che abbiamo inaugurato anche recentemente, finalmente dignitosi. Penso alle aule scuola che funzionano e che finalmente danno una dignità anche in quel percorso rieducativo, che, devo dire, quando viene fatto bene funziona, e viene fatto ovviamente bene attraverso quegli strumenti che conosciamo tutti quanti, che conoscete bene anche voi. Ed è per questo che ad esempio ci siamo concentrati molto sul tema del lavoro in carcere, non solo quello fuori dal carcere, perché gli articoli 21, insomma, sappiamo che sono pochi, ma quello all'interno del carcere. Ne abbiamo parlato tante volte, abbiamo modificato, adesso è recente il regolamento, quello proprio sul lavoro all'interno del carcere, modificando quindi un impianto vecchio e rendendolo quindi disponibile anche ad essere più attrattivo per il mondo dell'impresa, ad esempio, quella anche privata, terzo settore, che vuole entrare all'interno dei nostri istituti e lì quindi formare degli spazi di vero e proprio recupero di persone che in questo modo imparano un mestiere. Abbiamo visto, i dati ce lo dicono, il 98% di chi impara un mestiere quando esce non delinque più. E quindi così facendo noi investiamo sul futuro, sulla sicurezza delle nostre comunità. E facendo questo però abbiamo anche pensato ad esempio a tutte quelle figure di persone che potrebbero già uscire oggi in misura alternativa e che non escono perché ad esempio manca loro un domicilio idoneo. Quindi è partito finalmente il progetto delle strutture residenziali esterne, che speriamo possa ovviamente avere grandi disponibilità. È chiaro che dobbiamo partire, quindi si parte con poco e poi piano piano si avrà una disponibilità anche territoriale più ampia. A settembre, mi pare di aver capito giusto, si inizia realmente, però credo che questa sia un'assoluta novità. All'interno di quelle strutture, quindi, i detenuti con fine pena bassa potranno andare a scontare l'ultimo residuo di pena, ma abbiamo anche previsto che quelle persone si debbano sottoporre a un programma di lavoro e di formazione, condizione quindi necessaria affinché questa prosecuzione della esecuzione penale avvenga in maniera anche adeguata, per cui ci siamo determinati. E poi l'altra questione sui tossicodipendenti. È oramai prossima l'approvazione definitiva di questo testo di legge governativo che prevede quindi una misura nuova, allargando quello che già c'era, l'esperienza quindi dell'articolo 94 di PR 309-90, che funziona, ma che potrebbe meglio funzionare se applicato in una fase precedente e anche un po' più allargata. In questo modo anche qui si partirà con strutture ovviamente dedicate, finalizzate prima di tutto alla cura, perché ci sono persone che magari a volte commettono il reato e lo commettono proprio perché sono vittime loro stesse di una condizione che li porta a commettere quel reato. Certo, poi io appartengo a quella schiera che pensa che responsabile del crimine non sia la società ma il criminale. Quindi però come Stato devi essere in grado di fornire lo strumento utile prima di tutto perché quel soggetto si possa curare. E se quello è il problema, allora prima di tutto curiamo, ovviamente nel rispetto delle norme, nel rispetto anche che dobbiamo alle vittime, perché di fronte ad ogni delitto, di fronte ad ogni crimine, c'è una vittima, c'è un danno, c'è chi soffre, e quindi dobbiamo anche contemperare le varie esigenze. Non mi dilungo oltre, sottolineo anche che so essere, perché ne abbiamo già parlato, anche in corso di sviluppo questo progetto sul fascicolo digitale, che credo sia assolutamente utile non solo ai detenuti ma anche ai magistrati, che in questo modo potrebbero meglio dialogare da un punto di vista proprio anche di informazioni, no? E questo fascicolo sostanzialmente andrebbe forse a completare un ragionamento di cui si parla da moltissimo tempo, superando magari difficoltà a volte incomprensibili, ma che ci sono nella gestione proprio di una storia che accompagna il detenuto, magari che si sposta da un istituto all'altro, e creando quindi a volte magari perdite di tempo assolutamente inutili. Quindi vediamo se questo progetto, anzi contiamo che questo progetto possa portare utilità e vedere la luce quanto prima. Detto quanto, ovviamente vi saluto, vi auguro un buon lavoro. Un buon anche lancio, so che adesso avete il lancio, quindi
1: sì, grazie, l'ha anticipato lei, grazie senatore, grazie sottosegretario. E io chiedo allora a questo punto un surplus di pazienza alla dottoressa Gabriella De Stradis e all'avvocato Valeria Cannas, poi riprenderemo con voi all'inizio del pomeriggio, va bene? Se voi siete d'accordo, così interrompiamo. Sì, riprendiamo prima magari.
2: Mangiate poco.
1: Mangiamo. Ok, grazie.
4: Sono le 16:57, questa è Radio Radicale, abbiamo seguito il secondo panel della seconda giornata del convegno che si è tenuto a Roma ieri, diritto dell'esecuzione penale, problematiche e prospettive, normativa di riferimento, prassi e interpretazione giurisprudenziale. Alle 17.30 ci collegheremo con il Giardino degli Aranci a Roma per seguire la manifestazione Piazza Italia dal titolo Riscatto Capitale, le sfide della città reale, il governo della nazione incontra la città reale, organizzato da Gioventù Nazionale di Fratelli d'Italia. Per arrivare a questo appuntamento cominciamo a occuparci di prima di tutto del processo che è arrivato a sentenza ieri per la sparatoria nella cascina Spiotta in cui morirono Mara Cagol e il carabiniere D'Alfonso, che ha visto la condanna per 6 anni del brigatista Azzolini, mentre la prescrizione per Curcio e Moretti. Di questo ne parla nell'intervista a Federico Fornaro, parlamentare del PD, Lanfranco Palazzolo.
2: Radio Radicale, siamo con l'onorevole Federico Fornaro, deputato del PD, presidente della Giunta delle Elezioni, che è stato anche membro della commissione d'inchiesta Moro 2, Moro bis, la dico così, per parlare della sentenza che riguarda il processo per la sparatoria da cascina Spiotta. Come sapete, nel 1975 le Brigate Rosse, per autofinanziarsi, rapirono un industriale Gancia. Penso un paio di giorni dopo il suo rapimento i carabinieri riuscirono a trovare il covo dove veniva segregato questo industriale. Ci fu una sparatoria dove morì un agente dei carabinieri, l'appuntato D'Alfonso, e morì anche Mara Cagol, che era la compagna o la moglie di Renato Curcio, presumibilmente per coprirgli la fuga. Sono andati a processo, a sentenza di primo grado, il brigatista Azzolini, Renato Curcio e Mario Moretti. Allora, per gli ultimi due c'è stata la prescrizione, per Laura Azzolini credo c'è stata una condanna a 6 anni. Allora, questo processo ha riportato la verità sulla sparatoria alla cascina Spiotta, che lei immagino conosca bene perché è a pochi chilometri da casa sua.
5: Certamente ha contribuito a dare alcune risposte, a cominciare su chi era, per lungo tempo si è ritenuto il fantomatico brigatista che era insieme a Mara Cagol a Cascina Spiotta. Oggi possiamo dire che era Laura Azzolini, c'è una sua confessione. Quindi da questo punto di vista certamente si è fatto un passo in avanti sulla verità, anche se ovviamente rimane ancora sullo sfondo l'esatta dinamica, ma soprattutto anche la dinamica della morte di Mara Cagol. Per quel che riguarda D'Alfonso, la famiglia, in particolare i figli, hanno fortemente voluto questo processo.
2: Ecco, se non ci fosse stata la determinazione della famiglia D'Alfonso, pensa che si sarebbe arrivati a un processo?
5: Assolutamente no, perché ovviamente è stata un'iniziativa loro da un punto di vista anche giudiziario, nella ricerca di giustizia nei confronti di suo padre, perché c'era effettivamente un aspetto abbastanza particolare. Allora, D'Alfonso è stato il secondo persona delle forze dell'ordine a essere stato ucciso in uno scontro a fuoco con le Brigate Rosse, ma il processo di fatto non si tenne mai nei confronti dei suoi assassini, diciamo anche con una tecnica e con delle scelte che insomma andavano nella direzione di sospettare che in qualche modo si fosse deciso di lasciar correre, in buona sostanza, e questo aveva ingenerato ovviamente il dubbio che questa figura che rappresenta Cascina Spiotta potesse essere in realtà un infiltrato. grazie al lavoro dei giornalisti Folegnani e Simona Folegnani e Lupacchini, in realtà si è scoperto che un infiltrato c'era nel gruppo di comando delle Brigate Rosse dell'epoca, era un ex operaio di Porto Marghera, ancora vivente, che ha ammesso di aver avuto rapporti, di essere stata una fonte, e che consentì il secondo arresto di Curcio a distanza di qualche anno. Curcio era stato arrestato a Pinerolo insieme a Franceschini, era stato poi liberato con un colpo di mano dal carcere di Casale Monferrato. E dopo la vicenda del Cascina
2: lo ha liberato Maracagol?
5: Era Maracagol che guidava questo comando brigatista. Insomma, credo che in questa vicenda abbia fatto luce, anche se poi fino in fondo, però, ancora una volta i brigatisti forse hanno continuato a tenere un po' di segreti, perché la vicenda nasce e l'iniziativa nasce anche perché in sede di Commissione Moro 2, a una mia precisa domanda in un'edizione nei confronti del professor Fenzi spontaneamente disse che secondo lui la sua valutazione era che a Cascina Spiotta il brigatista mai individuato fosse Mario Moretti e che questo fosse all'origine, diciamo, dei cattivi rapporti tra Moretti e Curcio Franceschini. In sede di dibattimento e di indagini Fenzi ha totalmente smentito, peccato che esistano, diciamo, i resoconti delle audizioni, e lui effettivamente disse quella non ce n'è stata da parte dei commissari, e mio in particolare, nessun carattere strumentale. Io mi ero stupito, diciamo, di questa risposta, avevo provato un po' ad approfondire. Insomma, è chiaro che rimane un aspetto che ha anche una sua ragion d'essere, processare persone a distanza di oltre 50 anni da quegli avvenimenti ha ancora senso, punto di domanda. La mia risposta che ho dato anche recentemente è che, insomma, se non c'è la prescrizione per i reati di omicidio c'è una logica e c'è una ragione, per cui io credo sia stato giusto portare avanti un processo alla ricerca della verità sull'assassinio di D'Alfonso, e credo anche sarebbe stato probabilmente giusto approfondire maggiormente le modalità dell'uccisione di Maracagol, che avviene, diciamo, quasi alla fine di questa, quando loro erano nella prima fase già stati fermati, poi cercano di scappare nuovamente in quella fase l'uomo brigatista riesce a scappare, lei invece viene colpita.
2: Questa è una delle tante volte in cui Mario Moretti è riuscito a sfuggire ai carabinieri. È veramente un uomo fortunato, si può dire?
5: Ma io credo,
2: lo dico con una certa...
5: Sì, no, ma questo sta dietro una tesi che ha molti supporti, a cominciare dal lavoro che Flamini aveva fatto per decine di anni, no? Questa figura di Moretti, diciamo, nella più benevole delle interpretazioni, un uomo molto fortunato che scappa alla cattura a Pinerolo, tanto per iniziare la prima, e poi in qualche modo si trova la strada aperta per la guida delle Brigate Rosse e ne trasforma in qualche modo il ruolo e gli obiettivi strategici. Dico questo perché Franceschini, che adesso è mancato, nei suoi libri parla chiaramente delle prime Brigate Rosse e delle seconde Brigate Rosse. Quelle seconde, il ruolo sono Brigate Rosse più militarizzate, che hanno obiettivi, alzano notevolmente il tiro e in qualche modo abbandonano la velleità di continuare a tenere rapporti con la classe operaia, col movimento, che era invece in qualche modo quello che pensavano sia le Brigate Rosse delle origini, insomma, passare alla clandestinità e alle azioni terroristiche, ma non perdendo, diciamo, i contatti con le lotte operaie. E detto questo, oggi Moretti è ancora una persona che sta pagando il suo conto con la giustizia, e devo dire che diciamo sul fronte della destra, per esempio, due pluri condannati all'ergastolo con alle spalle decine di morti sono fuori da, se non mi ricordo male, da almeno 25 anni.
2: Era impensabile pensare a una condanna di Curcio e Moretti, al di là della prescrizione.
5: Guarda, bisognerebbe avere
2: anche per il ruolo politico che ha avuto soprattutto il secondo.
5: Ma io credo che bisognerebbe avere contezza di tutte le carte. Io ho seguito un po' il processo, anche perché è stato rilanciato ovviamente anche sui giornali locali. Sono stati sentiti anche diversi consulenti storici, in particolare dalla difesa, che hanno un po' smontato, diciamo, alcune interpretazioni sull'organizzazione militare, tra virgolette, molto verticale, e quindi avrebbe portato, diciamo, a una maggiore responsabilità di Curcio e Moretti, che fossero loro, diciamo, insieme a Maracagol e a Franceschini, diciamo, i leader delle Brigate Rosse, mi sembra un dato incontrovertibile. Un conto però è una leadership politico-ideologica, altro una responsabilità penale rispetto a una vicenda molto circoscritta che è stato il rapimento di Ancia e le vicende legate a Cascina Spiotta. In realtà evidenziano una competizione che all'epoca c'era, diciamo, tra gli uomini della Chiesa e la territoriale dei Carabinieri. È il sospetto, che mi sembra che sia stato abbastanza confermato dalla ricostruzione anche in sede giudiziaria, insomma, ci fu un po' di sottovalutazione del rischio, e che è difficile pensare che la scoperta di Cascina Spiotta fosse stata casuale. È possibile invece che in qualche modo la territoriale...
2: Senta, il racconto del carabiniere, l'altro carabiniere che è stato ferito e menomato, adesso non mi ricordo il nome,
5: ma... mancato.
2: Che insomma, il racconto del carabiniere, da quel racconto, io tra l'altro l'ho vista recentemente su YouTube questa intervista, a me sembra un racconto abbastanza genuino, nel senso che loro, facendo la perlustrazione delle cascine...
5: Sì, il problema è perché vanno lì, diciamo che se si sentono le testimonianze di quelli dei sottoposti, qualche dubbio, ripeto, di sottovalutazione, cioè non, se fossero arrivati magari in una decina, la situazione sarebbe potuta essere differente. Rimane il tema delle modalità in cui viene uccisa Maracagol, in particolare questo proiettile che gli entra sotto l'ascella e che trafigge poi in sequenza polmone e cuore, quindi la uccide in pochissimo tempo.
2: Lei era armata? Mentre lei stava...
5: Non credo fosse... Questo non saprei rispondere di primo acchito. Il problema vero è che è un colpo un po' particolare, che nella ricostruzione dei carabinieri sarebbe avvenuto perché diciamo viene lanciata una bomba a mano da parte del BR uomo, sostanzialmente. Questo carabiniere si era sempre vantato di aver il ricordo, diciamo, degli insegnamenti dei corsi, fece un balzo in avanti e non indietro come verrebbe distinto, e balzando in avanti avrebbe sparato e colpito in quel modo Maracagol. Ecco, su questa dinamica mi permetto di dire qualche riserva ci può essere ancora.
2: Quell'episodio segna il passaggio, secondo lei, dalla prima alla seconda fase delle Brigate Rosse, e lascia intendere che prima o poi Curcio sarebbe stato preso, ma forse Moretti no?
5: Questo è un altro tema, perché se è vero come è vero che c'era un infiltrato, era questo operaio di Marghera, è evidente che Curcio viene preso e Moretti no. Quindi, se questo faccia parte di un disegno, se questo vuol dire che Umberto Federico D'Amato un'intervista aveva ammesso che conoscevamo benissimo chi erano i capi delle Brigate Rosse già fin dall'inizio, e qualcuno ha deciso di fermare Curcio Franceschini e di dare invece via libera a Moretti, questo, come dire, fa parte di una ricostruzione, di un'interpretazione storica che comunque credo meriti rispetto, insomma. Poi di lì a dire che Moretti è un uomo dei servizi, italiani o esteri, credo che il passo sia molto lungo e fino ad oggi, diciamo, elementi probatori in questa direzione non sono mai stati trovati.
6: Quindi
5: può valere, diciamo, invece una categoria di interpretazione storica, a cui io personalmente do credito, è quella di provare a leggere quello che succede in Italia negli anni di piombo secondo la lente del destabilizzare per stabilizzare. E in qualche modo può essere che gli apparati dello Stato in una certa fase non abbiano fatto tutto quello che era nelle loro possibilità per fermare, diciamo, un terrorismo rosso che ai loro fini era perfetto, portava destabilizzazione, spaventava ovviamente la parte moderata del paese e aveva come effetto quello di rafforzare, diciamo, il governo dell'epoca.
6: Quindi la testimonianza del tenente colonnello dei Carabinieri Umberto Rocca, secondo lei avrebbe delle lacune?
5: Ma no, non c'è solo, ci sono diverse, il problema è questo, non è che ci siano lacune, è l'intera ricostruzione che presenta dei dubbi, in particolare, ripeto, sulla parte finale dello scontro a fuoco, quello che porta poi alla morte di Maracagò.
6: Bene, la ringrazio della sua disponibilità per averci un po' spiegato le sue valutazioni su questa sentenza di primo grado che farà molto discutere sulla sparatoria alla cascina a Spiotta che portò all'assassinio di un appuntato dei Carabinieri, l'appuntato D'Alfonso, e che vide anche la morte del brigadista rosso Maracagò e la liberazione dell'industriale Gancia che era stato rapito dalle Brigate Rosse. Grazie.
5: Grazie a voi.
4: Sono le 17:15, questa è Radio Radicale, continuiamo adesso la nostra programmazione cambiando argomento, occupandoci di lavoro, con questa intervista di Sonia Martina a Natale Forlani.
7: Questa è Radio Radicale con Natale Forlani, che è presidente dell'INAP, che è l'Istituto Nazionale Analisi delle Politiche Pubbliche. Vogliamo parlare dei NEET, che sono quei ragazzi tra i 15 e i 29 anni che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi di formazioni. Allora, secondo gli ultimi dati Istat riferiti al 2025, i NEET rappresentano il 13,3% della popolazione di riferimento, quasi la metà però rispetto al 25,7% del 2015. Ora, che cosa ha fatto l'INAP? Ha fatto un'indagine ancora più approfondita, anche per cercare di trovare poi delle strategie adeguate per contenere questo fenomeno, e qua ci sono quindi ulteriori dati che sono molto interessanti. Intanto avete fatto un convegno, no, anche per illustrare questi dati, dove la famiglia ha un ruolo centrale, e il 60% dei NEET è in cerca di lavoro. Ora ci sono, voi avete fatto, l'INAP ha realizzato, insomma, questa indagine, diciamo, arrivando sempre dai 15, ma arrivando ai 34 anni. Però voglio dire, ci sono dei dati che sono questi. Intanto la maggior parte, ahimè, sono il 59% dei casi, soprattutto nel mezzogiorno, compreso su delle isole, sono le donne. anche se si restringe l'attenzione alla fascia 15-29, le donne restano prevalenti e sono pari al 55,4%. E poi che cosa possiamo ancora dire senza perdersi troppo nei numeri? Il dato interessante è che il 60,4 appunto è attivo nella ricerca di un lavoro, il 28,8 è disponibile ma non cerca, mentre il 10,8 risulta più distante dal mercato del lavoro. Nel campione INAP il 28,8 dei giovani indica la famiglia come unica fonte di entrata, mentre il 39% non dichiara alcune fonte di entrata. Presidente, ora, al di là dei numeri che io ho detto qua, insomma, veramente un po' magari in modo pasticciato, quello che diciamo è interessante per noi, credo anche per gli ascoltatori, è che la vostra indagine, il vostro convegno ha avuto lo scopo di dare su INIT una chiave di lettura più profonda e strategica. E allora, che cosa è emerso secondo voi?
8: Guardi, abbiamo deciso di fare questa indagine intanto apprezzando un dato, quello che veniva ricordato, il dimezzamento del numero dei MIT,
7: sì.
8: Che a metà seconda decade degli anni 2000, nel 2015 per capire, erano un fenomeno preoccupante, cioè molto consistente, riguardava un mancato ricambio generazionale importante della popolazione attiva. Grazie a Dio poi, diciamo, la ripresa economica, soprattutto negli ultimi anni, ha favorito, diciamo, un ridimensionamento molto importante, ma d'altro canto è rimasto lo zoccolo duro, cioè quello che è meno, diciamo così, affrontabile con politiche di carattere generale della domanda di lavoro, per capirci. Allora, l'idea è stata appunto quella, andiamo a vedere, perché probabilmente non siamo più di fronte a un fenomeno composito, ma a una serie di componenti che possono andare dal fatto che una quota rilevante di queste persone non trova conveniente andare a lavorare, cioè vive anche di redditi magari non dal lavoro, è il caso dei brand and breakfast ereditati dal patrimonio lasciato dalle persone che muoiono in Italia, è molto diffuso. Ho fatto un esempio visibile nelle città, insomma, io vivo in un condominio dove quattro figli ereditari prendono a trastevere una consistente rendita dagli alloggiamenti brevi. Quindi andiamo a vedere questo fenomeno e poi andiamo a individuare soprattutto qual è la quota di queste persone che è recuperabile,
7: certo,
8: al mercato del lavoro. Perché? Perché è indispensabile a un mercato del lavoro che perderà popolazione.
7: Sì.
8: L'invecchiamento della popolazione comporta anche una fuoriuscita dei lavoratori anziani molto più alta del ricambio generazionale, e quindi è molto importante avere delle politiche non generiche ma che vanno ad affrontare il problema. Se vogliamo poi ridurlo in minimi termini, per comprendere una complessità vasta, ma la quota che potrebbe essere interessata soprattutto le donne del mezzogiorno. Le donne del mezzogiorno hanno una componente di oggettiva discriminazione rispetto alla domanda di lavoro, è una domanda di lavoro quella emergente in molti settori dove le retribuzioni sono particolarmente alte,
7: che molte
8: volte rende poco conveniente anche partecipare al mercato del lavoro, perché bisogna poi acquistare servizi per la conciliazione con i carichi familiari,
7: certo,
8: quindi rischiano di costare di più i servizi dei guadagni. Questo è un tema che deve essere focalizzato in generale, perché la risorsa donna è importante, soprattutto è importante anche la risorsa delle donne che hanno anche studiato peraltro e quindi sono disponibili e possono dare un contributo rilevantissimo alla, ai mercati del lavoro, soprattutto nelle aree più deboli. Questo è il tema, cioè, ed è un tema che deve essere affrontato con due dinamiche importanti. Il primo, quello di adeguare la formazione, le competenze di queste persone per renderle, diciamo così, più appetibili nel mercato del lavoro e a retribuzioni anche più consistenti. E dall'altro, sollecitare anche delle

0: deve esserci un concorso di fattori che aiutano, diciamo così, a dare risposte mirate alle condizioni anche particolari delle persone.
1: In questo tessuto così composito c'è il rischio di diventare invisibili?
0: Sì e no, cioè nel senso che il tema dell'invisibilità è legato anche alla capacità di chi diciamo così, ha ruoli di varia natura, compresi noi che facciamo analisi delle politiche pubbliche, di leggere correttamente i fenomeni anche per valutare la congruità delle politiche che vengono utilizzate. Alcune politiche hanno avuto successo, ad esempio quello di recuperare un po' di negli ultimi anni con il programma GOL, ma soprattutto sì, con le piattaforme digitali dell'incontro domanda offerta di lavoro e per la formazione digitale, alle competenze digitali, hanno avuto un discreto successo. Cioè, quindi ci sono delle esperienze che ci dicono che le opportunità che emergono dalle dinamiche dell'innovazione, anche delle imprese, dell'organizzazione, per i giovani sono disponibili e servono giovani, perché i giovani sono più attrezzati anche a gestire le competenze digitali rispetto alla popolazione anziana, è facilmente comprensibile questo. E quindi abbiamo un orizzonte, diciamo così, di opportunità molto alto, almeno nei prossimi anni, da sfruttare. La seconda condizione è quella di focalizzare bene il tema del Sud. Il tema del Sud è una condizione di partenza di carattere generale, soprattutto dell'occupazione femminile, molto bassa. Abbiamo un tasso di inattività elevatissimo delle donne. Quindi lì è molto importante anche fare in modo che la mancata domanda pubblica che c'è stata negli ultimi 15, dalla seconda parte degli anni 2000, dal 2010 al 2020, che ha comportato una riduzione di posti di lavoro nella pubblica amministrazione, nella sanità, nel lavoro di cura, cioè in tutti i settori dove negli altri paesi è cresciuta di più l'occupazione. Noi adesso abbiamo una straordinaria opportunità nei prossimi anni di avere a disposizione un'innovazione tecnologica e anche, diciamo così, un ricambio della pubblica amministrazione, degli investimenti fatti nelle tecnologie, nelle piattaforme digitali, che possono offrire anche una gamma di posti di lavoro funzionali proprio alle risorse giovani nel mercato del lavoro. Quindi il vero tema è veicolare nelle politiche attive degli incontri tra domanda e offerta che siano capaci di includere le persone che hanno voglia ovviamente di lavorare. Io poi personalmente ritengo che questo fenomeno dell'invecchiamento della popolazione, del fatto che muoiono più persone di quante ne nascono, generi anche trasferimenti di risorse patrimoniali dalle persone per eredità, per capirsi, che daranno anche persone rendite di posizione, a molti giovani rendite di posizione possono essere sfruttate in altre direzioni. Ogni anno si trasferiscono 130 miliardi circa di eredità, non è una robetta da niente. Quindi questo spiega anche un fenomeno, diciamo così, di capacità, di resistenza, di sussistenza che è manifesto quando i ragazzi rimangono nella famiglia, ma rimanere nella famiglia è un modo di dire. Cioè ci rimangono per la famiglia è in grado effettivamente di sostenere, diciamo così, anche condizioni di consumo e di stile di vita che in altri tempi non sarebbero state possibili.
1: Senta, questi giovani, questi NEET, c'è anche una, io adesso dico una responsabilità dell'orientamento scolastico, del mismatch?
0: Assolutamente.
1: E della formazione, che non è una formazione, sì, se ne parla, bello, la formazione continua, ma poi non è una formazione così continua, insomma non è così facile.
0: Assolutamente,
1: ecco.
0: Ha toccato il punto critico, cioè la capacità.

0: capacità di orientare. La capacità di orientare oggi è molto più importante del passato, perché nel passato il trasferimento di competenze, anche di profili professionali, avveniva con una facilità anche informale, cioè il padre, il figlio che faceva il mestiere del padre, i vecchi che trasferivano competenze ai giovani, cioè l'informalità aveva un ruolo molto importante. Il cambiamento, diciamo così, di valori, anche di modelli organizzativi, di uso di tecnologia, che ha creato delle fratture con quel modello lì, quindi era molto importante, purtroppo su questo abbiamo ritardi spaventosi, che fosse il sistema educativo e formativo a impossessarsi della capacità di orientare, certo, che veniva meno, diciamo così, nel tessuto delle relazioni. Questo è mancato, però è anche recuperabile, parliamoci chiaro, perché devo dire, pensare che oggi interi settori in cui l'immagine era stata trasferita come settori che lavori faticosi, disagiati, eccetera, cioè, questa immagine per molti mestieri è falsa, cioè è ereditata dalle vecchie generazioni che li hanno fatti così, attenzione, lavori faticosi, ma oggi la gran parte della fatica è assorbita dalle tecnologie, oggi serve stimolo, creatività, capacità di relazione, cioè tutte componenti di valore che possono essere assolutamente valorizzate per rendere più appetibile anche i lavori disponibili. Questo è il passaggio culturale che deve essere fatto per fare in modo che il nostro paese non perda nei prossimi anni una capacità di competenze dei lavoratori anziani, che sarà enorme, perché usciranno 6 milioni di lavoratori anziani nei prossimi 10 anni per andare in pensione. Quindi paradossalmente le opportunità per i giovani aumentano, e aumentano per fare mestieri che non sono così faticosi, però il pensiero bisogna farlo, che ci parla solo, ecco. Certo. Anche se è migliore la condizione lavorativa, è più creativa, può essere anche più remunerata, perché le margini di produttività, di crescita in Italia sono molto alte. Quindi si tratta di investire nella direzione di migliorare la qualità delle organizzazioni produttive del lavoro e delle retribuzioni, e in questo ambito tener conto che la riserva italiana di risorse umane disponibili sono le donne. Sono le donne, quindi bisogna pensare a un mercato del lavoro al femminile. Il mercato dei servizi è un mercato per definizione al femminile.
1: Come no?
0: Sia per la domanda attivata, sono tutti i settori dove in tutti i paesi la quota di donne è più alta di quella degli uomini. E anche per la risposta che dà in termini di conciliazione. Quindi il mercato del lavoro femminile ha bisogno di servizi, perché deve rendere conveniente il fatto che partecipando al mercato del lavoro non perdi risorse, cioè devi pagare di più rispetto a quello che guadagni. E dall'altro perché in quel mercato del lavoro lì la componente femminile è molto più alta. Quindi dobbiamo vedere queste cose in chiaro scuro, cioè da un lato valutare le criticità, ma essere anche consapevoli che abbiamo i mezzi per affrontarle. È chiaro, i mezzi per affrontarle vuol dire che siamo in grado di gestire le risorse che abbiamo in maniera efficace.
1: Ed è così? Siamo capaci di gestire?
0: Penso che alcune dinamiche che si sono messe in moto abbiano portato oggi la scuola a prendere seriamente in considerazione il tema dello, soprattutto per l'impatto dell'intelligenza artificiale, il tema dell'orientamento al lavoro e del rapporto tra persona e tecnologia. Questo è un passaggio importante, credo che il sistema scolastico si renda conto che se non viene affrontato questo problema rischiamo di portare delle persone che non sono più capaci di ragionare, perché delegano all'intelligenza artificiale la soluzione dei problemi, ma l'intelligenza artificiale sono macchine, non sono uomini, non sono coscienza, Quindi la centralità del valore della persona umana richiede un percorso educativo e formativo formidabile per reggere questo tipo di cambiamenti.
1: Certo,
0: e questo può aiutare anche a ripensare la funzione del lavoro in maniera più evoluta, più buona e più produttiva. È un passaggio che puoi fare se le giovani generazioni sono protagoniste, tanto che alla mia età io posso dare un contributo di esperienza, ma non sono la persona ideale per gestire questi processi innovativi. Faccio fatica ad adeguarmi, per capirci, insomma.
1: Grazie davvero a Natale Forlani, presidente dell'INAP. Ci risentiamo, grazie, buon lavoro.
0: Buon lavoro anche a voi.
2: Sono le 17.34, questa è Radio Radicale, abbiamo ascoltato questa intervista di Sonia Martina sui temi del lavoro e tra poco saremo in diretta, perché già alle 17.30 era previsto l'inizio, con la manifestazione Piazza Italia che si tiene a Roma al Giardino degli Aranci. Dal titolo Riscatto Capitale, le sfide della città reale, il governo della nazione incontra la città reale, organizzato da Gioventù Nazionale di Fratelli d'Italia. Ci saranno i saluti istituzionali di Giovanni Quarzo, capogruppo di Fratelli d'Italia all'Assemblea Capitolina, interverranno Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Alfredo Antoniozzi, vicepresidente di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Rocca, il presidente della Regione Lazio, Massimiliano Maselli, assessore all'inclusione sociale e ai servizi alla persona, sempre della Regione Lazio, Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale Lazio, Daniele Sabatini, presidente della Regione Lazio, sempre di Fratelli d'Italia, Marco Silvestroni, presidente della provincia di Roma, sempre ovviamente di Fratelli d'Italia, Francesco Todde, presidente di Gioventù Nazionale di Roma, Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, e questo come inizio di questa manifestazione. Poi alle 18.30 c'è proprio il panel, il governo della nazione incontra la città reale, con l'introduzione di Marco Perissa, presidente di Fratelli d'Italia di Roma, con gli interventi di Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, Arianna Meroni, responsabile adesioni e segreteria politica di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione, e Paolo Trancassini, presidente dei Fratelli d'Italia del Lazio. Il tutto moderato da Roberto Napoletano, direttore del Messaggero. Ma appunto andiamo in attesa che inizi questo incontro, andiamo a vedere alcune agenzie. La prima è quella che proviene da Bruxelles, dove 9 paesi europei, tra cui l'Italia, chiedono alla Commissione europea di mantenere anche dopo il 6 settembre una limitata flessibilità nell'attuazione dell'Entry Exit System, il nuovo sistema per la registrazione degli ingressi e delle uscite alle frontiere esterne di Schengen. In una lettera al commissario europeo agli affari interni Magnus Brunner, Italia, Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Grecia, Malta, Portogallo e Svizzera ribadiscono l'impegno senza riserve per la completa implementazione del sistema, considerato essenziale per migliorare la gestione delle frontiere e rafforzare la sicurezza dello spazio Schengen. I ministri sottolineano tuttavia che i primi mesi di applicazione hanno evidenziato criticità. L'esperienza sinora acquisita ha dimostrato che in circostanze eccezionali possono sorgere difficoltà significative e che questi rischi non devono essere sottovalutati. Secondo i firmatari, la fine dell'attuale regime di flessibilità il 6 settembre è motivo di serie legittime preoccupazioni, condivise non solo da diversi Stati membri, indipendentemente dal loro livello di preparazione, ma anche dall'intero settore dei trasporti. Per questo gli Stati chiedono garanzie scritte alla Commissione per continuare a ricorrere con piena trasparenza e solo quando necessario e debitamente giustificato alla sospensione temporanea della raccolta delle impronte digitali e dell'immagine del volto, fermo restando l'obbligo di registrare sistematicamente nel sistema tutti i viaggiatori soggetti alle EES. Veniamo a un'altra agenzia che ci informa della questione di quello che sta succedendo a Mosca, è un'ansia di Riccardo Ricci. Il parco VDNKH di Mosca, un tempo vetrina delle conquiste dell'economia dei popoli dell'URSS, per un giorno si è fatto palcoscenico della Family Parade, la risposta russa ai gay pride occidentali a colpi di valori tradizionali, religione e patriottismo. Sacerdoti ortodossi, cosacchi e corrispondenti militari hanno accompagnato nella sfilata le famiglie numerose mentre venivano innalzate immagini di santi ortodossi e persino dell'ultimo zar Nicola II. Un'iniziativa promossa da una galassia di organizzazioni tradizionaliste e religiose con il supporto dell'amministrazione del Cremlino. L'evento, che si è svolto in contemporanea in un altro centinaio di città del paese, è stato organizzato dal movimento pan-russo Semia, che vuol dire famiglia, con il sostegno del programma nazionale V-Grugu Semi nel cerchio familiare, il finanziamento del fondo Ruski Kres, Croce Russa, e la benedizione del patriarca Kirill, capo della Chiesa Ortodossa Russa. Gli organizzatori hanno dato appuntamento alle famiglie numerose della capitale all'ingresso principale del parco. Ai presenti sono state distribuite spillette e t-shirt con il logo di Semia, alle quali presto si sono mescolati i simboli delle altre organizzazioni accorse a sostenere il progetto. Le magliette arancioni degli atleti, le tute scure del movimento Zorodovie o Serchevo, Patria Santa, i cappelli di pelliccia dei cosacchi, gli abiti talari dei sacerdoti e persino le mimetiche di qualche corrispondente di guerra. Nonostante la pioggia, tutti si sono messi in marcia per sfilare attraverso il parco, accompagnati dalla banda musicale ed attori in abiti folcloristici. Il corteo si è fermato poco dopo sotto il palco allestito simbolicamente non lontano dal padiglione numero 57, dove ha sede l'esposizione Russia, la mia storia. Al motto di Rossia Sema Semi, la Russia è una famiglia di famiglie, Andrei Komukin, presidente di famiglia e già fondatore del movimento conservatore Sorok Sorokov, ha dato il via all'evento. Al microfono si sono alternati musicisti, attivisti delle ONG coinvolte ed esponenti delle autorità. Il mondo è di fatto diviso in due parti, c'è una parte che sostiene i valori non tradizionali e l'altra che sostiene quelli tradizionali, ha dichiarato all'ANSA Komukin. La nostra parata è una risposta alla sfida, al tentativo di imporre all'umanità ciò che non è sua propria caratteristica. L'umanità è stata creata come unione di uomo e donna, Adamo ed Eva. Le parate delle minoranze non tradizionali mirano a dimostrare che anche loro esistono pur senza Dio. Noi invece non amplifichiamo, veniamo qui con i bambini, ha aggiunto. Nella famiglia tradizionale, a differenza della nuova cultura imperante, afferma da parte sua Vladimir Nosov, membro della Commissione Patriarcale per la Cultura, non si pianifica il numero di figli, ma si dà al mondo tutti i figli che Dio permette. L'ex campione olimpico di box Oleg Saitov, oggi deputato nella lontana Sakhalin, mette invece l'accento sul patriottismo nell'educazione dei giovani, uno dei pilastri, spiega, su cui deve poggiare una patria sana, come il nome dell'ONG di cui è leader. Di pari passo con lo stile di vita e ovviamente i valori tradizionali, in fondo sottolinea il patriarca Kirill nel saluto inviato ai partecipanti, nella famiglia si pongono le basi della personalità e si forma il futuro del paese. Ecco, abbiamo voluto leggere questa lunga ansa che però ci dava il polso di quello che sta avvenendo a Mosca. E adesso invece, in attesa sempre che inizi la manifestazione di Roma al Giardino degli Aranci, organizzata da Gioventù Nazionale di Fratelli d'Italia dal titolo Piazza Italia, ora vi proponiamo un'intervista realizzata da Franco Palazzolo con Walter Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro Pubblico e Privato della Camera dei Deputati di Fratelli d'Italia, sul 25° rapporto dell'INPS.
3: Radio Radicale, siamo con il Presidente della Commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto, per parlare del 25esimo relazione dell'INPS che è stata presentata dal Presidente Fava. Allora, sul banco degli imputati è finito l'assegno unico che, secondo il Presidente dell'INPS, ha bisogno di misure complementari. Allora, come ha trovato questa osservazione? Allora, l'INPS ha chiuso anche in attivo il proprio bilancio, però insomma ci sono ancora tanti problemi aperti.
4: Beh, certamente sull'assegno unico serve che la politica faccia, voglio dire, una manutenzione del cruscotto laddove gli strumenti della politica, come giustamente secondo me ha ricordato il Presidente Fava, sono andati a intervenire proprio su questa misura. È evidente che serve migliorarla anche per quanto mi riguarda. E quindi sì, una riflessione va assolutamente fatta, stante che il Presidente Fava ha descritto fondamentalmente quello che è un mercato del lavoro moderno, condito da denatalità, da digitalizzazione molto, molto spinta. Dice però una cosa secondo me fondamentale, ovvero che la tenuta del sistema previdenziale nel nostro paese tiene. Ed è proprio questo, secondo me, uno degli ambiti laddove la politica deve incidere, ovvero il combinato disposto fra denatalità e sistema che tiene. Il sistema tiene, terrà, questo è assolutamente evidente. È molto importante, secondo me, e apro e chiudo una parentesi, quanto ricordato dal Presidente Fava rispetto anche agli strumenti digitali che sono messi da parte di INPS a disposizione dei propri concittadini e dei lavoratori, evidentemente, che oggi con un click attraverso un'applicazione guardano, controllano quella che è la loro storia contributiva fondamentalmente. Però lo rinnovo, il tema della denatalità è un tema di assoluta importanza rispetto all'agenda politica, proprio perché il sistema tiene, assolutamente sì, ma è altrettanto evidente che nascendo meno persone, meno neonati, meno bimbi, in un prossimo futuro effettivamente ci potrà essere un gap proprio in termini di autofinanziamento in un sistema contributivo che deve essere invece celebrato. Non sempre l'immigrazione è la risposta, serve evidentemente insomma fare altro. Una cosa altrettanto importante è cercare di capire, secondo me, lo dico personalmente, che non sempre oggi i ragazzi, le ragazze o anche i meno giovani non accettano un posto di lavoro, ma sono cambiati evidentemente i modelli di riferimento. Un tempo, quando io avevo 20 anni, andare a lavorare ad esempio nelle spiagge con il turismo o andare a fare un certo tipo di attività in fabbrica era un qualcosa di assolutamente normale. Oggi lo è un po' meno, ritornerà certo, ma serve anche attraverso tutto il tema della contrattazione collettiva offrire degli strumenti importanti, come ad esempio quello ricordato dal Presidente Fava del vero smart working, laddove ancora non si applica uno smart working di un certo, voglio dire, di un certo impatto, ma si applica ancora al telelavoro, e sono due cose evidentemente differenti.
3: Lo smart working aumenta la natalità? C'è stata questa cosa che è stata detta tra le pieghe?
4: Allora, secondo me no, nel senso che lo smart working, ecco, ma questa lo rinnovo, è una mia visione del mondo.
3: Se no andiamo tutti smart working.
4: Esatto. No, secondo me lo smart working potenzialmente non aumenta la natalità, sono altri gli strumenti che possono aumentare la natalità. Il governo ha fatto molto, ad esempio sul tema dei congedi, che sino a 3-4 anni fa, ovvero governi precedenti, non erano strumenti così utilizzati o così importanti da poter utilizzare. Il congedo paritario oggi è portato ad una tempistica maggiore rispetto ad altri governi, quindi in 3 leggi di stabilità abbiamo aumentato le premialità rispetto ad esempio al cosiddetto congedo. Non sono d'accordo con un congedo obbligatorio, l'abbiamo dimostrato anche in aula, l'abbiamo spiegato in aula. Sono d'accordo con una giusta via di mezzo. Questo, ad esempio, però potrebbe essere uno strumento da chiaramente da valutare ancora ed ancora una volta in termini migliorativi proprio per tentare di aumentare la natalità. Però vedete, il tema della natalità è un tema, lo rinnovo, molto al passo con i tempi. Nel senso che oggi, ad esempio, e abbiamo i dati, ci troviamo anche coppie giovani che hanno degli stipendi sufficientemente, non dico elevati, ma più che sufficienti anche per poter mettere al mondo dei figli, ma non lo fanno. Ed era esattamente il cambio di modelli a cui accennavo poc'anzi.
3: Allora, gli incentivi del governo come per esempio il cuneo fiscale, sono serviti in qualche modo ad aumentare gli stipendi? Hanno tolto risorse all'INPS?
4: Non hanno tolto risorse all'INPS, poiché abbiamo visto che soprattutto con la ripresa dei posti di lavoro il gettito in termini di contributi è aumentato, quindi questo è un bene. Posti di lavoro chiaramente, insomma, che laddove si versano contributi con l'occupazione record degli ultimi anni si versano più contributi, quindi le casse dell'INPS hanno beneficiato anche di questo passaggio. Ma è altrettanto evidente, non lo deve dire la politica di parte in questo caso, che taglio del cuneo fiscale o la modifica delle aliquote IRPEF hanno evidentemente inciso sulla busta paga dei nostri lavoratori. Questo chiaramente deve essere unito al fatto che attraverso la celebrazione del decreto 1° maggio si vada sempre e sempre di più verso un cosiddetto salario giusto, dato alla contrattazione in termini, quindi alle organizzazioni sindacali e alle organizzazioni datoriali, che devono necessariamente definire in un ambito di trattamento economico complessivo il salario giusto, il contratto migliore, perché sono d'accordo anch'io che oggi contratti applicati che parlano di 3-4 euro all'ora non sono assolutamente dignitosi.
3: Il salario medio di quasi 28.000 euro l'anno per cittadino italiano, facendo la media,
4: sì. si può fare.
3: È giusto?
4: Sì.
3: È giusto tra virgolette.
4: E questa è una domanda però che dovremmo chiedere effettivamente alle parti sociali, perché non è la politica a definire un salario.
3: Sono come prima ricordato le parti sociali.
4: Secondo me si può fare meglio. Ecco, questo è assolutamente evidente. Attenzione, serve fare meglio, ma serve anche accompagnare la progressività dei salari rispetto alle nuove dinamiche del mercato del lavoro. Oggi serve molta formazione. Domani, come giornata di venerdì, se non ci sarà una formazione importante, continua, obbligatoria anche della nostra forza lavoro, rischieremo i posti di lavoro.
3: Senta, il fatto che ci sia un lavoratore su 7 contributore dell'INPS, un lavoratore straniero su 7, le fa pensare che il nero è ancora troppo alto?
4: È ancora sufficientemente alto, questo è assolutamente evidente. Abbiamo messo in campo delle misure attraverso anche la piattaforma SISL del Ministero del Lavoro in termini di formazione, ma abbiamo visto che, ahimè, ogni tanto, ad esempio, ex percettori del reddito di cittadinanza, al posto di fare formazione, magari, voglio dire, si giocano il mese con qualche ora esattamente laddove non si pagano i contributi. In questo ci sono aumentati i controlli e serve però chiaramente, insomma, a monte aumentare la cultura di base anche sotto questo punto di vista, perché è altrettanto evidente che il nostro è un welfare state sicuramente importante, legacy, non pago i contributi, lavoro nero, ma in ospedale ci vado lo stesso a curarmi, e quindi la sanità, che è sostenuta, lei lo sa, dalle tasse fondamentalmente, aiuta tutti, e guai non fosse così. Però è molto un aspetto, è un fattore culturale su cui stiamo tentando di incidere proprio attraverso degli strumenti, attraverso il fatto che la formazione per inserirsi legalmente in un ambito lavorativo oggi addirittura viene pagata, perché la formazione oggi noi la paghiamo dalle 300 alle 500 euro al mese.
3: L'età pensionabile sta schizzando un po' troppo verso l'alto, secondo
4: me. Noi leghiamo l'età pensionabile al cosiddetto coefficiente dell'aspettativa di vita. È altrettanto chiaro che a monte io vorrei tentare prima o poi di dividere assistenza da previdenza nel nostro paese, perché sono un qualcosa di ancora molto, molto unito, che pesa e pesa molto, l'ha ricordato il ministro Calderone stamattina, come sono evidentemente legati. È altrettanto chiaro che serve però distinguere i lavori. Lavorare 40, 41, 42 anni in catena di montaggio è una cosa, fare altri lavori è certamente meno usurante. Quindi secondo me potremmo andare ad incidere esattamente sul livello di usura del proprio posto di lavoro, legandolo all'aspettativa di vita, che grazie a Dio, grazie alla sanità, alla medicina, aumenta. Ecco che secondo me effettivamente dovremmo prima o poi tentare di mettere a terra una riforma, pensionistica seria e sostenibile nel tempo.
3: Grazie come sempre al Presidente della Commissione del Lavoro della Camera, Walter Rizzetto di Fratelli d'Italia.
2: 17.53 Radio Radicale, dopo questa intervista a Walter Izzetto sul 25esimo rapporto INPS, ascoltiamo sullo stesso argomento l'intervista sempre di Gianfranco Palazzolo a Susanna Camusso del PD.
5: Radio Radicale, siamo con la senatrice Susanna Camusso del Partito Democratico, che è stata leader della CGIL, per parlare con lei del 25esimo rapporto dell'INPS. Allora, il presidente Fava l'ha convinta, come ha trovato questa relazione, qual è lo stato dell'INPS che ha chiuso questo bilancio inattivo?
6: Direi che indubbiamente dal punto di vista dei conti presentati da questo rapporto il bilancio dell'INPS è inattivo. Dall'INPS passano la gran parte delle politiche di welfare, delle politiche sociali, oltre che quelle previdenziali e del lavoro, quindi questa di per sé, come dire, è una buona notizia, almeno non si è fatto un uso allarmistico di questo rapporto. Dopodiché è un rapporto senza contesto, è un rapporto in cui non si dice qual è lo stato dell'arte sul mercato del lavoro, nel senso che non, a parte, come dire, l'attenzione ovviamente previdenziale, c'è cioè per esempio di nuovo una notazione sulla composizione della manodopera, sulla fondamentale contributo della migrazione rispetto alla contribuzione nel nostro paese, non c'è per nessun ragionamento di che cosa sta succedendo, del cambiamento che determina l'innovazione tecnologica, dell'uso che si sta facendo dell'intelligenza artificiale, dei problemi di ammortizzatori rispetto ai grandi settori, per cui, come dire, in qualche modo era un rapporto che tutto va ricentrato semplicemente sull'idea che i servizi per la famiglia sono quelli fondamentali, un'impronta un po' governativa, direi, da questo punto di vista, compreso i ragionamenti che mi sono parsi, devo dire, anche più stimolanti di una politica di bonus che non di una politica significativa di prestazione di welfare, che pure dovrebbe essere il senso effettivo dell'istituto. Non ci si è riferiti agli elementi, per esempio, su cosa sta cambiando sul versante della previdenza, come ci sia un continuo innalzamento dell'età di occupazione rispetto invece a un'occupazione giovanile che non riesce a trovare le soluzioni. Insomma, mi è parso, devo dire, poi bisognerebbe vedere il rapporto completo, qui stiamo parlando della relazione, più una relazione a dire va tutto bene, non parliamo di nulla, che non una capacità di confrontarsi con invece i veri temi di trasformazione che ci sono oggettivamente, che sono già lì e che parlano di una realtà un po' più complicata di come viene fatta.
5: Quindi lei non sarebbe d'accordo con la valutazione che è stata fatta dal presidente, che ha definito l'INPS come un'officina del welfare?
6: È un'officina bonus, come dire, non è un'officina da questo punto di vista, è un distributore, perché se le politiche continuano a essere politiche prevalentemente congiunturali non puoi dire che sei l'officina.
5: Ritiene che i dati sull'occupazione di cui lei parlava prima, che danno una maggiore occupazione con questo governo, abbiano portato un beneficio all'INPS in termini di contributi?
6: Guardi, non c'è.
5: Cioè, la cosa che diceva lei dei bonus, in realtà poi ha portato dei frutti?
6: Beh, qui adesso il presidente in realtà ha molto parlato del bonus asili, del bonus bebè, cioè di questa idea di essere.
5: Io parlavo dell'assunzione.
6: L'istituto della famiglia. Certo. Invece l'INPS è una cosa più complessa, non può ridurre e non può, come dire, vantare se stesso solo come l'istituto della famiglia. I bonus occupazionali in realtà, come abbiamo lungamente discusso anche alle Camere in ragione del decreto primo maggio, dimostrano tutte le analisi che sono state fatte che in realtà producono lavoro marginale. La stessa ministra in realtà ha dovuto dire che il bonus più importante era quello della trasformazione a tempo determinato, cioè lei stessa sa che c'è una produzione di lavoro figlia dei bonus che non è un lavoro stabile e continuativo, e quindi da questo punto di vista hanno dovuto introdurre la negazione di ciò che loro hanno prodotto, cioè hanno prodotto una maggiore somministrazione, maggiori contratti a tempo determinato, adesso mettono il bonus che favorisce la stabilizzazione, quindi loro stessi si misurano con questo elemento, però continuano a usare, l'ha fatto anche adesso la ministra.
2: Radio Radicale, interrompiamo qui questa intervista che per me era la conclusione con Susanna Camusso di Lanfranco Palazzoli. Ci colleghiamo col Giardino degli Aranci per seguire da Roma in diretta la manifestazione Piazza Italia organizzata da Gioventù Nazionale di Fratelli d'Italia.
7: Indissolubile, noi cerchiamo di cambiare le settimane, ma il caldo ci segue in maniera pedissequa. Però nonostante questo, vedere la tanta partecipazione vuol dire che siamo sulla strada giusta, che abbiamo la voglia di stare insieme, abbiamo la voglia di confrontarci, abbiamo la necessità di costruire e rafforzare un percorso insieme. E Piazza Italia è in realtà proprio questo, cioè l'abbiamo pensato come luogo di confronto, come luogo dove poter anche fare e tirare un po' la sintesi di quella che è stata la stagione politica che abbiamo trascorso, una stagione politica di governo nazionale, di governo regionale, però focalizzando l'attività e l'impegno che è stato fatto per Roma Capitale. Tant'è che su questo palco si susseguiranno ministri, sottosegretari, deputati, senatori, presidente di regione, consiglieri regionali, assessori, questo proprio anche per dire che è importante che chiunque ricopra un ruolo importante, un ruolo istituzionale, lo faccia sentendosi parte di una squadra e soprattutto lo faccia anche per il bene della città di Roma, che ahimè oggi come oggi è stata trattata malissimo da colui che invece dovrebbe esserne il degno rappresentante, quindi parliamo del sindaco Quartieri. Abbiamo pensato Piazza Italia come appunto un luogo di confronto, un luogo dove i ruoli istituzionali, i rappresentanti istituzionali di Fratelli d'Italia hanno la possibilità di confrontarsi. In realtà è un posto formale dove farlo, perché quotidianamente ognuno di noi nel proprio ruolo che ricopre è un continuo confrontarsi con le persone, i cittadini, le rappresentanze sindacali, le rappresentanze sociali che animano questa città, e abbiamo voluto appunto dargli anche un luogo istituzionale, quindi la giusta dignità anche a questi incontri, quindi i panel che seguiranno le giornate successive serviranno proprio a questo, cioè anche per rappresentare quella che è un'idea, un'alternativa, cioè di come Fratelli d'Italia oggi si pone e si vorrà porre come forza in grado di poter esprimere la dirigenza e le rappresentanze per poter governare questa città. Il titolo, diciamo, Riscatto Capitale e le sfide della città reale hanno voluto un po' rappresentare quello che è l'animo che oggi come oggi, diciamo, anima proprio questa comunità politica. Riscatto Capitale perché è evidente che questa città ha necessità di un riscatto. Le sfide della città reale perché vogliamo finalmente anteporre quelle che sono le esigenze della città reale a quello che è invece la narrazione di una città virtuale che il sindaco Gualtieri quotidianamente ci propone, tra l'altro sottraendo anche risorse a quelli che potrebbero essere appunto attività e risposte alle esigenze reali della cittadinanza. Quindi tratteremo temi importanti, dalla manutenzione del verde, la sicurezza urbana, mobilità sostenibile, mobilità in senso generale, educazione, benessere, tutto finalizzato, cioè a tutti quegli aspetti e tutti quegli argomenti che poi comunque contribuiscono al benessere e alle qualità della vita delle persone. Quindi la sfida che noi portiamo avanti è proprio questa, cioè di far uscire anche da questa manifestazione l'idea che un'alternativa seria, preparata e che possa dare veramente le risposte alla cittadinanza rispetto alle esigenze reali c'è ed è in Fratelli d'Italia. Io inizierei con l'avvio dei saluti istituzionali, invito a salire sul palco il capogruppo di Fratelli d'Italia, onorevole Giovanni Quarzo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Assemblea Capitolina.
8: Grazie Daniele, grazie a tutti. è veramente un piacere e un onore aprire anche quest'anno Piazza Italia. Noi, diceva giustamente Daniele, il motivo del titolo, Riscatto Roma, perché noi vogliamo liberare questa città. Liberare questa città da un sindaco che voleva fare, non dobbiamo mai dimenticarlo, la ZTL più grande d'Europa. Voleva fermare le macchine di 800.000 romani facendo una ZTL che prevedesse il raccordo anulare. Un sindaco, questo per fortuna l'abbiamo impedito, come abbiamo impedito il regolamento per la formazione LGBT nelle scuole per i bambini da 0 a 6 anni. Un'altra follia ideologica della quale siamo veramente stufi e siamo orgogliosi di aver impedito, anzi di aver costretto il sindaco a ritirare la delibera in cui si proponeva questo regolamento. Un sindaco che ha speso 450 milioni di euro per le piste ciclabili. Voi sapete che a Roma utilizzano le piste ciclabili lo 0,4% dei romani. E in nome di questa follia noi abbiamo reso queste piste ciclabili inutili, pericolose e soprattutto che hanno diminuito il numero dei posti auto e diminuito anche lo spazio di carreggiata per le macchine della nostra città. Penso a via Tuscolana, penso a via dell'Oceano Atlantico, penso a via Guido Reni, penso a via Panama. Un sindaco che ci vuole imporre le zone 30. A Bologna, come sapete, il TAR ha detto che le zone 30 sono illegittime, abbiamo fatto anche noi ricorso al TAR perché riteniamo un altro strumento che limita la libertà dei cittadini. La sinistra da sempre in questa città, dai tempi di Tocci, vuole imporre alcune sue linee ideologiche senza confrontarsi con la città. E noi questo non lo accettiamo. Un sindaco e un partito democratico che stanno affossando in Parlamento la riforma di Roma Capitale, che è necessaria per rendere finalmente Roma come tutte le grandi capitali europee. Il Partito Democratico, per un ragionamento di pura convenienza politica, cioè per non dare un successo a Giorgia Meloni, ha deciso di non approvare la riforma di Roma Capitale, quella che renderebbe appunto la nostra città molto più efficiente. Oggi Roma è amministrata come i comuni di 1.000 abitanti e noi invece vogliamo che Roma abbia degli strumenti legislativi e normativi che gli consentono di essere come le grandi città, come Parigi, come Berlino, come Londra. Un'amministrazione che sta per approvare delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore che paralizzeranno la città, che insieme alla sovrintendenza sta sostanzialmente paralizzando tutti i cantieri che qualche mese fa erano stati aperti in omaggio ad un'alleanza con il Movimento 5 Stelle, con Roma Futura e con AVS, che sono sempre per motivi ideologici per paralizzare tutte le attività produttive di Roma. E quindi anche questa di Gualtieri che dice abbiamo riportato gli investimenti a Roma, non è vero, con queste norme tecniche sarà paralizzato tutto e tutti stanno già scappando. E allora la nostra proposta sarà, per amministrare la città, la modifica integrale delle norme tecniche proprio per riportare le imprese e gli investitori italiani e stranieri a Roma. Con tutto questo sono sicuro che tra qualche mese finalmente ci toglieremo la soddisfazione di riprendere Roma e soprattutto liberare i cittadini romani da questa oppressione. Grazie.
9: Grazie all'onorevole Giovanni Guarzo. Invito a salire sul palco, rappresentanti del Senato, il senatore capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato Lucio Malan e il senatore Marco Silvestroni, in qualità di presidente della Federazione della Provincia di Roma di Fratelli d'Italia. Prego Lucio, benvenuto.
10: Allora, buonasera a tutti. Riscatto capitale è la parola giusta scelta per questo evento, per questa Piazza Italia, in un posto meraviglioso, all'interno di una città meravigliosa. E lo dico da non romano, ma io fin dalla prima volta che l'ho vista mi sono detto Roma è davvero la città più bella del mondo, lo dico da piemontese. E merita un governo migliore, un governo all'altezza della sua storia, all'altezza della funzione che svolge oggi, non soltanto di capitale nazionale naturalmente, ma come sede di importantissimi incontri a livello internazionale, come è avvenuto per il maggiore prestigio che ha guadagnato l'Italia con la presidenza del Consiglio di Giorgia Meloni. E pertanto sono onorato di porgere il saluto a nome dei senatori di Fratelli d'Italia, qui c'è qui sul palco Marco Silvestroni che poi parlerà subito dopo di me. Ho visto la presenza della senatrice Isabella Rauti, che è senatrice oltre a essere sottosegretario alla difesa. Ho visto il senatore Orso Marso, la senatrice Ester Mieli e altri che forse sono arrivati nel frattempo, ma prima di salire ho visto questi, e porgo il saluto a tutti quanti. Come ha accennato, come ha detto il nostro capogruppo in Assemblea Capitolina, Giovanni Quarzo, ora Fratelli d'Italia ha potuto svolgere un ruolo importantissimo, pur essendo all'opposizione, fermando alcune follie della giunta Gualtieri. È giunta l'ora di poter svolgere un ruolo di amministrazione, anche alla luce del fatto che la sinistra, il Partito Democratico in particolare, è venuta meno ad un impegno sostanzialmente preso, anzi a un apprezzamento che avevano espresso nei confronti del disegno di legge di riforma costituzionale per dare queste prerogative a Roma Capitale, simili a quelle che hanno altre capitali, importanti capitali nel resto del mondo, e poi sono venuti meno. Sono venuti meno perché, come ha detto Giovanni Quarzo, la proposta viene dal governo Meloni, prima firma Giorgia Meloni, e questo evidentemente non è piaciuto loro, ma quando erano loro a avere la maggioranza, non soltanto nel comune di Roma, dove avevano avuto la maggioranza per i 28 degli ultimi 33 anni, e contemporaneamente purtroppo in molti di quegli anni avevano anche la maggioranza, erano al governo pur senza spesso avere una vera maggioranza, non l'hanno mai fatto. Allora quando sono loro non lo fanno, quando lo fa il governo Meloni finalmente si oppongono perché l'ha proposto il governo Meloni. Questo è davvero lavorare contro Roma e lavorare contro i romani. Invece abbiamo bisogno di un sindaco, di un'amministrazione che lavori per Roma, per i romani, perché fino ad oggi questa amministrazione non ha fatto né gli interessi dei romani, ai quali rende la vita difficile, come è stato detto, sembra che abbiano due nemici, forse tre. Uno, i parcheggi. Due, gli alberi. E poi alla fine tre, i cittadini che vorrebbero lavorare, vorrebbero investire. Anche chi viene da fuori Roma, addirittura i turisti, si trovano con tutti questi divieti. Quanti turisti vengono a Roma, poi si prendono le multe più strane per questa ZTL che è un rompicapo a capire che cosa, quando puoi, quando non puoi, e dunque mi sa che questi non tornano, pur essendo la città, come dicevo, più bella del mondo. Per cui buon lavoro a questo straordinario evento, un saluto a tutti e possiamo dire evviva Roma e viva il riscatto di questa grande capitale.
9: Grazie al senatore Malan. Prego al senatore Marco Silvestroni, presidente della Federazione Provinciale di Roma di Fratelli d'Italia.
11: Grazie a te, grazie al vostro coordinatore, al vostro grande coordinatore Marco Perissa, che ha organizzato anche quest'anno questa chiamiamola Piazza Italia, ma che oggi si chiama Piazza Italia, ma si chiama Riscatto Capitale. Tutti quanti i saluti istituzionali li ha fatti il presidente Malan. Io saluto il capogruppo in regione Sabatini e il presidente del consiglio Aurigemma della presenza, e il coordinatore regionale dei Fratelli d'Italia Trancassini, lo saluto solo perché ci dai soldi, se no non l'avrei salutato, però è importante anche dare a lui l'importanza che deve avere e per il lavoro che sta facendo, e quindi lo ringraziamo. È arrivata anche qui per Roma l'ora del riscatto, quindi siamo arrivati al momento in cui Fratelli d'Italia sarà protagonista di queste future e vicine elezioni qui a Roma. Guardate, se pensate che era impensabile, proprio nessuno poteva mai pensare che noi avremmo eletto un presidente del Consiglio di Fratelli d'Italia, un presidente del Consiglio donna, che avremmo visto per tanto tempo il Partito Democratico all'opposizione, a sbavare all'opposizione, e questo invece è stato possibile, come è stato possibile anche, vi faccio un esempio impensabile, un comune dei Castelli Romani, Genzano di Roma, governato da 80 anni, prima dal Partito Comunista, poi dai DS, poi dal PD per 80 anni che potesse vincere alle ultime elezioni un sindaco di Fratelli d'Italia. Quindi tutto è possibile oggi quando c'è comunque una grande squadra, una squadra importante, forte, quando avete un grande coordinatore romano che vi guiderà insieme al coordinatore regionale Trancassini su questa importante battaglia. E che dire, noi, voi, militanti, tutta la struttura dirigenziale certamente non ci mette paura, non ci mettono paura le sfide, non ci mette paura il caldo torrido di questi giorni, non ci mette paura nulla, e so che da oggi già, ma già da tempo, avete iniziato a lavorare affinché Fratelli d'Italia sia protagonista in questa campagna elettorale, sia guida per arrivare tutti insieme alla vittoria e, come ha detto il presidente Malan, per liberare Roma da questa morsa di incapacità che è rappresentata da Gualtieri e dal Partito Democratico. Quindi io auguro a tutti quanti voi, a tutta la dirigenza, a tutti i militanti di Fratelli d'Italia, una intanto delle buone vacanze affinché vi possiate rigenerare per essere pronti per questa campagna elettorale, per essere pronti per le prossime politiche del 2027, che dovrà vedere sempre Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni guida di questa nazione. Chiudo invitando Marco Perisse e quindi tutti quanti voi alla festa dei patrioti della provincia di Roma, che non avverrà il 16 come era stata prevista, perché alla Camera c'è la riforma elettorale, quindi non possiamo garantire delle presenze, ma soprattutto la presenza del padrone di casa, del sindaco di Palombara, che potrebbe essere qui. Quindi poi, perché noi abbiamo un ministro in provincia di Roma e quindi in base alle sue disponibilità noi troveremo un'altra data utile, che probabilmente sarà a settembre, per fare quella che per noi, come è Piazza Italia, è la festa più importante della provincia di Roma. Grazie a tutti e buon lavoro.
9: Grazie al senatore Marco Silvestroni, presidente della Federazione della Provincia di Roma. Continuiamo con i saluti, ho visto che è arrivato il presidente della Regione Lazio Rocca, c'è cioè l'assessore Maselli, che invito subito a salire sul palco per un saluto, sì, per portare anche la testimonianza dell'attività che fa la Regione Lazio e soprattutto per sottolineare l'importanza dell'attività della Regione Lazio che è stata per la città di Roma. Come avete potuto vedere, sono state numerosissime le case di comunità che sono state aperte sul territorio, molti gli interventi che si stanno facendo sul patrimonio Ater. Io gioco in casa, quindi su Tor Sapienza, quindi lascio la parola al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.
12: Grazie mille, buonasera a tutti, grazie per l'opportunità. Grazie anche per il bel titolo che avete voluto dare a questo evento, Riscatto Capitale, perché non è soltanto uno slogan, ma questo deve diventare un proposito politico reale, proprio poter finalmente riscattare la nostra città, la capitale d'Italia, la città che tanto amiamo. Noi come regione siamo, credo, facendo un lavoro straordinario. Io sono davvero orgoglioso di tutta la giunta, del lavoro che stiamo facendo. Vi voglio dire soltanto una cosa: voi sapete che siamo partiti con un debito che è imponente, è il debito più alto che hanno tra tutte le regioni d'Italia, oltre 21 miliardi, e noi ci presenteremo davanti alla Corte dei Conti per il giudizio di parifica tra una settimana, non più dovendo andare a recuperare, ovviamente continueremo a pagare il debito ereditato, ma con un avanzo di amministrazione di oltre 300 milioni di euro. Queste sono risorse che destineremo alla valorizzazione dei nostri territori, alla valorizzazione delle nostre comunità, ad accompagnare i sindaci, tutte le, quelle realtà che comunque guardano alla regione con fiducia, e tanti sono i numeri. Soltanto per guardare a Roma, citavi le case della comunità, sono 46 con 7 ospedali di comunità, abbiamo centrato, che ne dica l'opposizione, tutti gli obiettivi PNRR, tanto che stanno utilizzando i nostri numeri, perché era 109 il target delle case della comunità della Regione Lazio, ne abbiamo portate a casa 135, ma tra queste alcune non erano programmate, e una mi rende orgoglioso in particolar modo, perché non era programmata, non era prevista, ed era fino a 2 anni e mezzo fa un centro sociale occupato dagli anarchici che abbiamo fatto sgomberare, e oggi è una casa della comunità pienamente funzionante nel municipio Sesto. Ma non solo questo, anche una narrazione tossica che devo dire a volte noi fatichiamo a contrastare, ma l'idea che c'è su quella che è una delle altre fatiche che abbiamo trovato, quella della Roma Lido, che è uno anche sulla mobilità, tanti sono stati gli interventi, quando siamo arrivati erano 3 i trenini marcianti da Roma Lido, oggi sono 12 e si sono ridotti del 90% anche i guasti tecnici sulla linea, abbiamo messo in funzione tutte le scale mobili, abbiamo messo in funzione tutta la parte dell'aria condizionata in ogni veicolo, i treni passano regolarmente ogni 20 minuti, anche su questo si è dimostrata la nostra serietà, e non ci siamo fermati a questo, siamo andati avanti sulle case popolari, sull'edilizia residenziale pubblica, con 30 milioni, il governo ha messo, Giorgia devo dire è stata straordinaria, ha messo 30 milioni per il quarticciolo, noi ci siamo guardati in faccia insieme ai consiglieri, insieme alla Giunta, e abbiamo rilanciato, abbiamo messo 30 milioni di euro anche noi come Regione Lazio per fare in modo che quel quartiere possa essere, che è uno potenzialmente uno dei quartieri più belli di Roma per come era stato pensato, per come era stato disegnato, e oggi in mano alla criminalità, quindi anche su quello il recupero di Tor Sapienza, i 50 milioni messi tra Corviale e Torbella Monaca, sono impegni seri che stiamo portando avanti per la crescita della nostra città. E poi c'è Massimiliano Maselli con il suo lavoro sul sociale, un lavoro straordinario che sta pagando e sui quali abbiamo messo oltre 200 milioni di euro in più rispetto a quando siamo arrivati, per cercare di sanare quelle fratture sociali, sanare il tema della fragilità. Questi sono quei temi su cui stiamo lavorando, lo stiamo facendo a testa bassa, con un lavoro corale di tutti gli assessori e con una sponda forte da parte del Consiglio. E oggi poi una bella notizia, io sono arrivato un po' in ritardo, però insomma ci abbiamo messo, io avevo preso ed è stata dura, però insomma ce l'abbiamo fatta. Noi oggi abbiamo celebrato insieme al Ministro Urso, al Ministro Schillaci, la continuità di una delle strutture sanitarie più importanti d'Italia, il Santa Lucia. Avevamo preso un impegno con quei lavoratori, li avevo guardati negli occhi nel momento della loro difficoltà, è stato anche questo un lavoro di squadra che è stato possibile fare insieme col sostegno del Governo. Sono tante le attività e le attività che stiamo facendo per Roma. Dobbiamo tutti insieme contrastare una narrazione tossica che vede troppo spesso chi ha la possibilità di mettersi una fascia tricolore e raccontare una Roma che però è fatta di interventi fortissimi da parte del Governo e da parte della Regione Lazio, la parte della cultura su cui noi siamo intervenuti e abbiamo rafforzato. Se ha riaperto il teatro di Ostia Antica è perché la Regione Lazio l'ha posta come condizio sine qua non, e stiamo facendo il tutto esaurito ormai da 2 stagioni a Ostia Antica, restituendo la vocazione di quel teatro alla sua, e creando un ecosistema anche importante, perché su Ostia, che è uno dei quartieri negletti, stiamo lavorando e stiamo investendo non soltanto sulla Roma Lido, ma anche dicendo parole ferme a Roma Capitale per quello che riguarda il nuovo Parco del Mare. Sono 25 milioni di euro che noi abbiamo trovato impegnati correttamente su Ostia, perché anche gli orologi rotti 2 volte al giorno danno l'ora giusta, e quindi è giusto investire su Ostia, ma per farla crescere, non per mortificarla, perché se tu comunque a un luogo che dovrebbe vivere di turismo, che dovrebbe vivere di una potenzialità e della ricchezza del mare, sottrai la possibilità di, e chi conosce Ostia Francia sa benissimo che c'è un afflusso di persone che arriva non col trenino ma arriva con gli autoveicoli. Se togli i parcheggi tu praticamente hai ucciso completamente l'economia di una porzione di litorale. Su quello noi ci siamo impuntati, abbiamo detto questo progetto non passerà senza una ridistribuzione dei parcheggi, con anche, e questo lo dico questa volta sì, anche con un pizzico di polemica, invece con lo sguardo a quello che è il centro storico, quel centro storico che da romano noi abbiamo sempre amato. È un centro storico che oggi vede 45.000 abitanti tra centro storico tradizionale inclusa Trastevere, quindi Roma non ha più una periferia, Roma si è spostata altrove, l'hanno fatta spostare altrove, la ZTL tutto sembra tranne che un traffico limitato, è un caos quotidiano e qualcuno ha il coraggio di dire a noi che non interveniamo sui pullman spostando su di noi una responsabilità che noi abbiamo fatto sull'esercizio di impresa, ma non sulle tasse che devono pagare coloro che usufruiscono. Hanno messo 1.000 euro per chi entra con i veicoli elettrici, hanno fatto i forti con i deboli che avevano investito magari per comprare un'auto elettrica per motivi di lavoro e non hanno il coraggio di alzare la tassa d'ingresso dei 17 euro a Pullman Gran Turismo che entra e vive di questo e hanno provato a girare la frittata e a ribaltarla sulla regione. Cioè questa è la narrazione che dobbiamo contrastare tutti insieme, sulla quale dobbiamo saper lavorare fianco a fianco. Queste sono le belle occasioni in cui tra di noi ci guardiamo insieme ai militanti, a coloro che tutti i giorni stanno sul territorio conoscendo la realtà. È un auspicio. Marco, dov'è? Marco, eccolo là. Io te lo chiedo come presidente della regione. Noi abbiamo bisogno in fretta del candidato. Questa è una delle cose che mi auguro possano arrivare, perché dobbiamo lavorare sui territori.

Tutti, ovviamente un grazie a Marco Perissa, a Paolo Trancassini, a Marco Silvestroni di questo evento che si fa sempre più partecipato, quindi sappiamo quanto è importante per la politica, per chi rappresenta le istituzioni, l'ascolto e il confronto. Il tema credo che sia centrato, riscatto capitale, e quando si pensa a un riscatto di una città, addirittura della capitale d'Italia, è chiaro che bisogna partire da tutto, ma secondo me prioritariamente non si può non partire dai più deboli, non si può non partire dai più fragili, non si può non partire dalle persone con disabilità, non si può non partire dalle persone che sono avanti con gli anni, quindi dagli anziani. Ecco, l'ho accennato prima al Presidente, voglio ricordare, lo ricordo a tutti, ma lo voglio ricordare principalmente a tutti i consiglieri comunali di Roma Capitale, a tutti i consiglieri municipali, a tutti i prossimi candidati, dobbiamo ricordare che noi abbiamo più che raddoppiato le risorse per le politiche sociali, proprio per assistere le persone più in difficoltà, per contrastare la povertà, per contrastare la povertà estrema. Ricordo solo un dato: quando si parla di fragilità, sappiamo rispetto all'inclusione sociale quanto è importante il dopo di noi, cioè l'indipendenza abitativa, il cruccio delle famiglie. Bene, Roma Capitale non è una critica, ma Roma Capitale era dal 2021 che non faceva un avviso per smaltire le liste d'attesa, persone quindi che da 5 anni aspettavano appunto la possibilità di un dopo di noi. La Roma Capitale non ha mai ricevuto le risorse nei 10 anni della giunta Zingaretti che ha ricevuto nei 3 anni con la giunta Rocca. E ricordo questo dato: 47 milioni e mezzo di euro finalizzati per le case famiglia che assistono persone con disabilità e per il dopo di noi. Di questi 47 milioni e mezzo, 37 milioni e mezzo, biennio 25 e 26, sono stati finalizzati a Roma Capitale. Tant'è vero che l'assessore Funari, il 1° aprile, dopo 5 anni ha fatto il primo avviso per il dopo di noi. E questi sono, diciamo, i risultati importanti che noi dobbiamo ricordare. Sulle politiche sociali abbiamo fatto tanti investimenti. Questa mattina, e lo ricordo con piacere, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha ricordato a Napoli, dove c'era l'incontro con tutte le regioni, che la Regione Lazio ormai è al primo posto per aver assunto più assistenti sociali a tempo indeterminato. Se andate a vedere su qualsiasi sito social, la Regione Lazio è al primo posto. Cosa vuol dire questo? Che noi, grazie a queste nuove assunzioni e grazie al governo e grazie all'aumento delle risorse del governo nazionale, noi potremo portare avanti sempre di più l'integrazione sociosanitaria, cioè la presa in carico integrata della persona fragile per poter dare ovviamente l'assistenza, servizi sempre più equi, sempre più giusti, sempre più qualificati, ovviamente anche con l'aiuto della tecnologia, della digitalizzazione, dell'intelligenza artificiale. Chiudo ricordando che la settimana scorsa col Presidente Rocca abbiamo fatto una conferenza importante dove abbiamo presentato una delibera che riguarda il piano periferie. Abbiamo, con una mappatura scientifica dell'Università Latuscia, ha individuato 10 periferie dove si faranno degli interventi di inclusione sociale, degli interventi di riqualificazione sociale, coinvolgendo, ecco l'innovazione di questa delibera, tutta la rete pubblica, quindi Roma Capitale, quindi i municipi, le università, i distretti sanitari e sociosanitari e chiaramente anche il mondo del privato, la cooperazione sociale. Qua potrei ricordare quello che abbiamo fatto, la nuova legge, le risorse, 9 milioni di euro, la cooperazione sociale, gli enti del terzo settore, gli organismi di volontariato, le associazioni e quindi le famiglie. Cioè, noi ci siamo lasciati alle spalle la cultura che lo Stato decide, dispone e tutto il mondo, diciamo, dell'associazionismo eseguiva. Oggi noi ormai su qualsiasi atto stiamo sempre tenendo, come dire, come una bussola la coprogrammazione e la coprogettazione.
Chiudo ricordando che di queste 10 periferie a Roma abbiamo individuato Tor Bella Monaca, e lo dico ai consiglieri

0: presenti. Quindi sesto municipio, nono municipio Laurentino 38, decimo municipio Ostia e undicesimo municipio Corviale. Ci sono tante risorse, circa 10 milioni di euro, dove noi vogliamo fare interventi di circa 1 milione di euro a periferia sulla rigenerazione sociale, ma questi interventi saranno, come dire, scelti e decisi insieme. Io credo che noi abbiamo tutte le carte in regola per puntare al riscatto della nostra capitale, in attesa, certo Marco Perissa, in attesa del candidato sindaco, a cominciare dalle politiche sociali, perché gli investimenti della Regione Lazio di questi 3 anni non hanno precedenti. Grazie.
1: Grazie all'assessore regionale Massimiliano Maselli. Continuiamo con il giro dei saluti istituzionali. Invito a salire sul palco il dottor Lorenzo Tagliavanti, rappresentante e presidente della Camera di Commercio di Roma, insieme ai rappresentanti del Consiglio regionale, il presidente Antonella Origemma e Daniele Sabatini, presidente del gruppo di Fratelli d'Italia Regione Lazio. Hanno scavalcato. Prego, presidente.
2: Per prima cosa un ringraziamento di cuore a Marco Perissa, Paolo Fracassini per questo invito a parlare a questa importante iniziativa di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia è un partito importante, ha grandi responsabilità nella città di Roma, nella regione e nel paese, e quindi il fatto che una forza politica così importante inauguri 3 giorni di dibattito aperto è un elemento molto positivo. Ringrazio anche gli altri presenti, in particolare Francesco Rocca e Lucio Malanna, che hanno partecipato, e tutti gli altri autorevoli esponenti. Allora, quando parla il Presidente della Camera di Commercio si vuole qualche dato sull'economia della nostra città e della nostra regione. È chiaro che noi veniamo da un periodo straordinario, che è quello che ha interessato la nostra città, ma anche la nostra regione, dell'evento giubilare, che ha coinciso peraltro con uno dei più grandi programmi di investimento che riguarda il PNRR. Roma non ha mai avuto, dal dopoguerra ad oggi, un periodo così ricco di investimenti, e questo ci ha fatto, ha avuto un due effetti: uno, far superare la prova importante, ricordiamo soprattutto per quanto riguarda il Giubileo, un evento tra l'altro osservato dal punto di vista internazionale, ma poi dall'altra parte ci ha permesso di realizzare una serie di opere che Roma da tempo aspettava. Ora abbiamo due sfide davanti. Ovviamente il PNRR è finito, il Giubileo è finito, quello che dobbiamo programmare è mantenere un livello adeguato di sviluppo economico della nostra città e della nostra regione anche quando questi investimenti sono venuti meno. Una parte importante dipende da come reagiranno e stanno reagendo le imprese e il sistema economico della nostra città. A Roma e nel Lazio, ad esempio, abbiamo almeno 3 primati. Un primo primato è quello sul terreno dell'occupazione. Nel Lazio e a Roma non ci sono mai stati tanti occupati come in questo periodo. Dal punto di vista delle imprese, siamo l'area del paese dove c'è una dinamicità delle imprese molto alta, in termini sia percentuali che assolute. Questo significa che abbiamo un grande patrimonio, abbiamo tanti imprenditori e tanti lavoratori. Quello che dobbiamo fare è fare in modo che questo elemento si consolidi. Per consolidare questo significa dare una traiettoria alla nostra città e alla nostra regione nel settore dell'innovazione, nel settore dei settori che riescono a realizzare il maggior valore aggiunto. Perché se c'è un elemento che ci mette un po' in difficoltà è proprio quello della capacità di produrre reddito, va a dire tante imprese, tante occupate, ma un livello di ricchezza ancora non adeguato ai livelli europei. Quindi è importante aumentare gli investimenti devono continuare gli investimenti pubblici, ma devono aumentare anche gli investimenti del settore privato, che nell'ultimo periodo sono aumentati aumentando quelli pubblici. Noi lo diciamo sempre, se c'è un investimento pubblico anche gli privati aumenteranno gli investimenti, in assenza di investimenti pubblici non, anche gli stessi settori privati avranno difficoltà. Il secondo elemento importantissimo è quello delle competenze. Purtroppo in un mondo che va verso la digitalizzazione noi troviamo molte imprese che cercano lavoratori ma non li trovano perché non ci sono quelle competenze, soprattutto digitali e dell'innovazione. Su questo c'è un importante sforzo da fare. Come abbiamo raggiunto, e su questo concludo, questi risultati? Grazie ad una cosa molto importante, la collaborazione del governo centrale, della regione e dello stesso comune di Roma. Quello che alcuni chiamano, non so se anche voi lo chiamate in questo modo, metodo, un metodo di convergenza da parte delle istituzioni indipendentemente dagli schieramenti. Questa convergenza su obiettivi comuni per il bene di Roma fa bene a Roma. Questo è importante che le forze politiche, che giustamente poi hanno le competizioni elettorali, si devono differenziare, eccetera. Però questo è importante, indipendentemente dagli schieramenti, la convergenza. Per questo noi, come mondo imprenditoriale, abbiamo subito una delusione, ma non siamo i soli, ad esempio sul tema di Roma Capitale. C'era una grande aspettativa del mondo economico sul tema di Roma Capitale. Tra l'altro noi lo chiediamo da almeno dal 2000, va a dire avere un riconoscimento legislativo della funzione, che non è soltanto una funzione locale, ma anche una funzione nazionale della nostra città, è un elemento di responsabilità della politica. La politica la deve fare. Se la facciamo adesso, già siamo in ritardo. Parigi l'ha fatta nel 2000, Berlino, Londra l'hanno fatta almeno 25 anni fa. Allora su questo mi auspico che riparta un dialogo tra le forze politiche e che quello che è stato uno stop non sia uno stop permanente, perché nel caso in cui si dovesse fermare il tema dello status di Roma sarebbe un qualcosa, lo dobbiamo sapere, indipendentemente dalle nostre regioni, sarà qualcosa che farà male a Roma, e questo sono sicuro né voi volete, ma credo neanche altri lo vorranno. Grazie e buona festa.
1: Grazie al Presidente della Camera di Commercio di Roma. Lascio la parola al Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonella Origemma.
3: Grazie Daniele, grazie a tutti. Questo luogo Marco penso lo abbia scelto con un metodo ponderato. Noi da qui possiamo vedere le bellezze di Roma, dalla cupola di San Pietro al Biondo Tevere, a tutte le bellezze che riusciamo a conservare. E noi siamo qui non solo per contemplare le nostre bellezze, ma siamo qui perché abbiamo la responsabilità di dare anche un futuro e una visione al nostro patrimonio. Roma è la città capitale d'Italia, Roma è la città che quando cresce, cresce insieme alla nazione. E noi abbiamo un compito importante. Oggi Marco penso abbia organizzato questo incontro con un titolo, riscatto capitale, che non è soltanto uno slogan, ma penso sia un impegno da parte di tutti noi, al di là del proprio ruolo istituzionale, parlamentare, consigliere regionale, consigliere comunale, consigliere municipale, ma anche tanti militanti, dirigenti di partito che sono qui, abbiamo il ruolo di dare un riscatto. Vedete, l'intervento del Presidente della Camera di Commercio di Roma è un intervento che ci fa riflettere, perché Roma non può essere dotata di servizi soltanto quando ci sono i grandi eventi, perché anche la signora Lucia di Torbella Monaca ha il diritto di poter prendere il mezzo pubblico anche se non c'è Ultimo che canta a Tor Vergata. Noi abbiamo il dovere di rendere questi servizi strutturati, abbiamo il dovere di rendere una città che possa essere attrattiva per gli investimenti, e per fare questo non abbiamo necessità di dare soltanto finanziamenti che devono essere affiancati i finanziamenti pubblici da quelli privati. Abbiamo il dovere di rendere una città ospitale. Parlavamo prima con Lorenzo che la nostra città non ha purtroppo spazi per i grandi eventi, per interventi di fiere internazionali che abbracciano 10-15 mila persone e sono costretti spesso, nonostante la volontà di venire a Roma, di andare all'estero. Allora noi abbiamo bisogno di studiare una visione del trasporto pubblico, una visione degli investimenti, una visione degli interventi pubblici da poter realizzare sul decoro, sulla sicurezza. E allora questo riscatto deve partire da qui, dal Giardino degli Aranci, da un posto che ci fa vedere le bellezze di Roma, ma da un posto che ci deve far vedere anche qual è il futuro della nostra città. E quindi abbiamo il dovere, tutti quanti noi, di impegnarci in prima persona, al di là del ruolo che ognuno di noi ricopre, per poter ripartire con, non solo con un candidato, ma con una forte squadra che sia in grado di rappresentare le nostre idee, le nostre proposte, i problemi di questa città, che devono trovare soluzioni all'interno dell'aula del Consiglio Comunale, all'interno dell'aula del Campidoglio. E per questo, come Regione Lazio, già il Presidente Rocca ha annunciato e ha enucleato tutti gli interventi che abbiamo fatto e continueremo a fare per la città di Roma, a prescindere dal colore politico di chi la governa, fermo restando che il nostro obiettivo è quello di cambiare questo colore politico per ridare la stessa dignità che abbiamo dato alla Regione Lazio anche a Roma Capitale.
1: Grazie al Presidente del Consiglio regionale Antonello Aurigemma. Prego, Daniele Sabbadini, presidente del gruppo Fratelli d'Italia Regione Lazio.
4: Ciao a tutti, buonasera a tutti. Un ringraziamento Marco Perissa, Marco Silvestroni, un ringraziamento di cuore, oltre che per contratto, al nostro coordinatore regionale Paolo Trancassini per l'incessante, instancabile sostegno che offre quotidianamente al gruppo di Fratelli d'Italia in Regione Lazio, un gruppo che è qui rappresentato oltre che dal sottoscritto da tre colleghe, da Edi Palazzi, Chiara Iannarelli, Laura Corrotti. È un gruppo qui al femminile ma anche da noi in consiglio a maggioranza femminile, che rappresenta insieme agli altri colleghi del centrodestra la maggioranza del presidente Francesco Rocca. Un saluto anche ai ragazzi di Gioventù Nazionale che non fanno mancare anche quest'anno il loro grande supporto e a cui va il nostro forte applauso, perché rappresentano non solo il sostegno molto spesso anche un po' operativo delle nostre giornate, delle nostre feste, dei nostri appuntamenti, ma anche quell'aspetto culturale, intellettuale, di approfondimento, tutti aspetti che noi magari riusciamo un po' a seguire un po' meno, no? Visto anche le tante attività che portiamo avanti sia a livello personale, familiare, lavorativo, professionale e istituzionale, che invece loro riescono ancora a garantire. È un bene per l'oggi ma anche per il futuro. Mi fa piacere sempre salutarli calorosamente. Parlavo del gruppo consigliare, Daniele. Il gruppo di Fratelli d'Italia è composto da 22 consiglieri regionali. Abbiamo una delegazione composta da 6 assessori regionali, 7 presidenti di commissioni consigliari. Una delegazione importante, quella di Fratelli d'Italia, che rappresenta l'ossatura di quello che noi oggi possiamo chiamare il riscatto regionale a favore di tutti i cittadini del Lazio, anche della città e dei cittadini di Roma. Un riscatto regionale necessario a fronte di una regione che, quando ci siamo insediati, era una regione allo sbando, una regione nel caos, una regione il cui presidente si era di fatto dimesso per tentare una scalata ai vertici nazionali del Partito Democratico, scalata peraltro riuscita, ma poi è capitato che, come gli hanno consentito di diventare presidente del PD, pochi mesi dopo l'hanno cacciato da presidente del PD. Nel frattempo la nostra regione ha patito di un'assenza di governo, qualsiasi esso fosse, anche del centro-sinistra, ma un'assenza di governo che ha continuato a produrre milioni di euro di debiti. Noi, quando ci siamo insediati, la regione Lazio maturava 22,7 miliardi di euro di debito consolidato e certificato da parte della Corte dei Conti. Oggi, è notizia di queste ore, lo ha ricordato il Presidente Rocca, finalmente iniziamo ad avere segni positivi davanti al bilancio della Regione Lazio. Vale per il bilancio della Regione consolidato con gli enti regionali, vale anche per la sanità. Il 2022 la Corte dei Conti certificava un disavanzo della debito della sanità regionale di oltre 250 milioni di euro. Oggi, dopo 3 anni e per 3 anni consecutivi, la sanità regionale del Lazio ha un utile di diverse centinaia di milioni di euro. È brutto parlare di utile in sanità, però insomma spieghiamolo bene, è un avanzo che consente poi di investire quelle risorse, ovviamente sempre in ambito sanitario, e questo ha consentito di assumere, di portare avanti il più grande piano assunzionale della storia recente della Regione Lazio in ambito sanitario. 14.000 nuove assunzioni tra medici, infermieri, operatori sociosanitari, tecnici, e questa è la regione che vogliamo, questo è il riscatto che vogliamo. vogliamo per i nostri territori. Di politiche sociali ha parlato l'assessore Maselli, vista la presenza preziosa del presidente della Camera di Commercio di Roma, presidente Tagliavanti, però mi fa piacere anche rilevare due aspetti. Tra i tanti che potrebbero essere rilevati, e vado a chiusura, Daniele, il tasso di crescita, presidente, di questa regione. È importante, è bello poter anche in una piazza come questa, di persone che sono abituate per livello istituzionale, per appartenenza di un ente territoriale pubblico, di una categoria, poterne parlare. Una regione che manifesta un segno più 2% rispetto a tutte le altre regioni d'Italia, il Lazio è la prima regione d'Italia per tasso di crescita. È merito innanzitutto del mondo delle imprese, del tessuto imprenditoriale. Non ci assumiamo meriti che non sono del tutto nostri, ma indubbiamente l'impalcatura legislativa da parte del governo Meloni e della regione Lazio sicuramente consentono di tessere quello che è un ambito e un tessuto politico-legislativo sicuramente molto friendly per quello che è il mondo dell'impresa. Un ultimo dato è quello delle esportazioni. Le esportazioni che per il secondo anno di crescita segnano dati non incoraggianti, entusiasmanti, un più 9% rispetto allo scorso anno, confermato anche dai dati di quest'anno. L'anno scorso c'era il tema dei dazi che ci poneva nelle condizioni di pensare che fosse una grande bolla, e invece no, per fortuna anche quest'anno il primo semestre fornisce dati incoraggianti, e anche questo è indice non soltanto di attenzione alle politiche sociali, non soltanto di attenzione ai più deboli, ma anche di una grande attenzione rispetto alle politiche di sviluppo economico di questa regione e di questa città. Prima il presidente Tagliavanti, e chiudo, parlava di metodo, parlava di convergenza. Siamo perfettamente d'accordo, presidente. Mi permetto di aggiungere un tassello, lo faccio mio, non lo attribuisco certamente a lei. Al metodo, alla convergenza, a noi piacerebbe poter parlare anche nel giro di pochi mesi, magari nella primavera dell'anno prossimo, anche di filiera istituzionale, affinché al buon governo di Giorgia Meloni, al buon governo del centrodestra di Francesco Rocca in regione, si possa aggiungere anche il buon governo di un sindaco di centrodestra, di Fratelli d'Italia, alla città di Roma. Grazie a tutti.
1: Grazie a Daniele Sabatini, ti rimani un attimo con me perché mi aggancio all'importanza, e voglio sottolineare anch'io, dei ragazzi di Gioventù Nazionale, e proprio per questo insieme a te invito sul palco il presidente di Gioventù Nazionale Roma, Francesco Todde.
5: Ti avrebbe dovuto scavalcare.
1: Ti avrebbe dovuto.
5: Avrebbe dovuto, devo fare il giro.
1: Preferisci?
5: No, no, vado là.
6: Grazie Daniele, buonasera a tutti, è bello essere qui a Piazza Italia, al Giardino degli Aranci, in questa splendido appunto giardino, una delle terrazze più belle di Roma, un luogo che rappresenta l'identità e la storia della nostra città. Un ringraziamento innanzitutto va a Marco Perissa, il presidente di Fratelli d'Italia Roma, perché anche quest'anno ha voluto fortemente organizzare questa bellissima festa. A Piazza Italia ci saranno momenti comunitari, di confronto, si parlerà della città reale e non di quella che tutti i giorni ci cerca di mostrarci il sindaco Roberto Gualtieri. Un grazie di cuore, mi allego ai ringraziamenti, va a tutti i ragazzi di Gioventù Nazionale Roma. Quest'anno è stato un anno molto... È stato un anno molto intenso, il movimento giovanile è cresciuto tantissimo, siamo stati presenti in tutte le battaglie politiche e oggi il movimento giovanile da nord a sud, appunto, che è cresciuto, si vanta di essere il primo movimento giovanile in Italia. Circa un mese fa si è svolta la prima festa di Gioventù Nazionale Roma, Onda d'Urbe, che ha visto la partecipazione di circa 1000 giovani che si sono incontrati per parlare del futuro della città e dei problemi dei giovani. Tra i temi trattati c'è stato il disagio abitativo, il degrado, la sicurezza, l'ambiente, le scuole, l'università e tantissimi altri temi. Qui da Piazza Italia parte la lunga cavalcata che porterà nuovamente il centrodestra a governare il Campidoglio. Gioventù Nazionale sarà al fianco di Fratelli d'Italia per conquistare ogni singolo spazio all'interno di questa città, dai quartieri a rioni a qualsiasi piazza. Buona festa a tutti.
1: Grazie a Francesco Dodde, presidente di Gioventù Nazionale Roma. Finora non l'avevo nominato, ma non perché gli stavo facendo un dispetto, ma perché lo volevo invitare alla fine dei saluti istituzionali al presidente della Federazione Romana, Marco Perissa. Nel frattempo approfitto per salutare i rappresentanti istituzionali, i padroni di casa del primo municipio, i consiglieri Stefano Tozzi, Daniela Gallo e il capogruppo Lorenzo Santonocito. Sempre grazie per il lavoro che svolgete. Prego Marco.
7: Daniele, grazie e buon pomeriggio a tutti. Il primo appello va alle persone che stanno in fondo. Riavvicinatevi e trovate posto, non perché sto a parlare io, perché tra poco sul palco arriveranno ospiti che ci racconteranno delle politiche nazionali, di come il governo di questo paese ha cercato di prendersi cura della città di Roma, nonostante al governo ci fosse una forza politica opposta ed avversa. Io ho 5 minuti, me li sono dati da soli, anche se il timer, come sempre, non è partito, ma non fa niente. Però parte di questo tempo lo voglio dedicare innanzitutto a noi, è una cosa che sento dal profondo, alla nostra storia, a ricordarci per un istante quanto è lunga la strada dalla quale proveniamo. E pochi mesi fa ci hanno lasciato due colonne del nostro mondo, sono Remo e Anna. Per loro vi chiedo un applauso gigante che possa arrivare fin lassù, da dove io sono certo che oggi ci guardano divertiti con i loro caratteri irriverenti, guasconi. Hanno segnato la storia della destra romana. Li portiamo e li conserviamo nel cuore, ci accompagnano ogni giorno, anche per loro, soprattutto per loro, con loro continuiamo a camminare con la schiena dritta in questa città. Ma ci ricordano che la nostra storia è lunga, perché se contiamo i giorni da cui Fratelli d'Italia nasce siamo arrivati quasi a 14 anni. Ma la comunità umana che anima la destra romana cammina, lotta e ama questa città da molto più tempo della nascita di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia è il progetto politico nel quale questa comunità si è ritrovata e dal quale ha ricominciato a lanciare le grandi sfide che ci hanno visto arrivare fino all'elezione del Presidente del Consiglio. Certo, ma noi siamo anche tutti noi, quelli che ancora oggi, come sempre, da ieri, dall'altro ieri, hanno visto cambiare a volte la forma del loro impegno, ma non la sostanza di quell'impegno. Nelle nostre vite, nelle nostre strade, nelle nostre battaglie, a volte sono cambiate le spille che portavamo sulle giacche, a volte abbiamo ricoperto incarichi istituzionali, poi sono finiti. Qualcuno non lo ha mai fatto. Quel grazie va a tutti noi, ai nostri rappresentanti istituzionali, ai nostri dirigenti di partito, ai nostri simpatizzanti, ai nostri militanti, ai nostri volontari con le magliette gialle che, come tutti gli anni, anche quest'anno hanno animato la nostra festa. È una promessa, è un impegno quello che ci facciamo. Eravamo, siamo e resteremo sempre soltanto militanti al servizio della nostra comunità. Niente di più, semplicemente amore per la nostra terra. Però da questo palco ho bisogno di lanciare anche un messaggio chiaro, perché vedete, quando giri per le stanze di questa città, per le sue piazze, per i suoi luoghi, per le sue imprese, serpeggiano delle voci. Qualcuno, pensate, dice che la destra non ha voglia di vincere la città di Roma. Qualcuno pensa, addirittura dice, che non abbiamo voglia o addirittura paura di vincere e governare la città di Roma. Allora, da questo palco io questo messaggio lo voglio mandare chiaro e tondo. Non siamo nati per compiacere la sinistra, non abbiamo paura di nessuno. Lavoriamo quotidianamente per riscattare la dignità della capitale e per restituire alla nostra città un governo di centrodestra che rimetta al centro i bisogni dei cittadini. Vincere. Ma perché? Perché? Per sostituire un sistema di potere all'altro? No. No. perché la nostra storia ce lo impedisce. Ci vergogneremmo di vincere e di conseguire la vittoria se l'obiettivo fosse quello. Vincere perché questa città è gestita da troppi anni da un sistema di potere marcio che alimenta clientele elettorali, che umilia i cittadini romani e che mortifica le persone che vivono quotidianamente nelle situazioni più difficili e disperate. Pazzo! Un cane che ulula alla luna, si può darsi. Ma un'amministrazione capitolina che, mentre 170.000 persone vivono in condizioni pietose all'interno delle case popolari, che decide di spendere i nostri soldi per comprare gli appartamenti occupati dagli amichetti della sinistra che poi candida nelle liste elettorali e mette nelle giunte dei municipi, non è clientela elettorale? Un sistema che aumenta le disparità sociali, come? La chiamano rigenerazione urbana. Stanno svendendo pezzi della nostra città a fondi di investimento immobiliare che arrivano dall'estero, prendono tutto quello che possono prendere e si portano i soldi nelle case loro. Ma per noi rigenerazione urbana non significa questo. Significa utilizzare un rapporto virtuoso con l'investitore privato, mettendo al centro i bisogni della città e dei suoi cittadini. Significa avere la schiena dritta e dire a quel privato: caro mio, se vuoi venire a fare soldi nella mia città, prima di tutto devi risolvere i problemi della mia città, altrimenti te ne puoi stare tranquillamente a casa dove stavi prima, perché siamo capaci a risolverceli da soli. Umiliano i cittadini, sì, li umiliano, perché non si può guardare una città in cui si spendono 250 milioni di euro per comprare degli autobus elettrici e all'arrivo del caldo scoprire che l'aria condizionata gli scarica la batteria a metà del turno e che quando tornano al deposito non ci sono le centraline per ricaricarli. E in questa stessa città vedere aumentare di 22 milioni di euro in 4 anni le multe fatte ai cittadini romani. Eh no, amico mio, se non sei in grado di potenziare il trasporto pubblico locale, non puoi fare il bullo con i cittadini che usano la macchina, perché non hanno alcuna alternativa. Tre esempi di come in questi 4 giorni affronteremo i temi che riguardano questa città, accendendo la luce su un contrasto sul quale non si può più tacere. C'è una città instagrammabile rappresentata dal sindaco con l'elmetto giallo e c'è una città reale fatta di cittadini, comitati, associazioni, categorie che non ce la fanno più, che hanno visto crescere questa città solo quando questo faceva comodo ai turisti, che hanno sentito parlare di proiezione internazionale e che si sono resi conto che mentre la locomotiva viaggiava verso l'iperuranio, i vagoni restavano fermi alla stazione decrepita e senza servizi. E prima di invitare sul palco i relatori del prossimo dibattito, vi lascio con una riflessione, citando Amartya Sen, premio Nobel per l'economia. Amartya Sen divide i diritti in 2 categorie, diritti potenziali e diritti espressi. Roma oggi, la Roma di Gualtieri, è la città dei diritti potenziali, quella città in cui i diritti vengono declamati, quella città in cui vengono esibiti, quella città in cui vengono sbandierati. Noi vogliamo costruire la città dei diritti espressi, quella città in cui i diritti siano accessibili, reali e praticabili, rimettendo al centro i cittadini di Roma Capitale. Con l'augurio di una buona Piazza Italia, invito sul palco il direttore del Messaggero, che farà da moderatore al prossimo dibattito, dottor Roberto Napoletano, che me lo so perso nel frattempo. Ah, ecco, non lo vedevo, eccoci qua. Ma mentre che voi salite, adesso ci allestiscono anche il salottino, vero Marco? Le poltroncine? Vai, a posto. il direttore Roberto Napoletano, Giovanni Danzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, Paolo Trancassini, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia nel Lazio, Fabio Rampelli, colonna storica e vicepresidente della Camera dei Deputati, e potete pure fare gli applausi però, non è che se pagano, dai belli, su! E Arianna Meloni, segreteria politica del partito. Vabbè. No, eccola, eccola. Vai, mettila. Lascio il testimone della conduzione a chi ne sa molto più e meglio di me e vi auguro un buon dibattito. Grazie a tutti.
8: Grazie a voi. Allora ci siamo? Manca Donzelli.
9: Radio Radicale, siamo in diretta con il Giardino degli Aranci, dove sta avendo luogo Piazza Italia, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia, da Gioventù Nazionale. In particolare il sottotitolo è Riscatto Capitale, le sfide della città reale. Adesso sta per iniziare il panel che sarà moderato da Roberto Napoletano, direttore del Messaggero.
8: È chiaro che quando si parla di Roma, Roma, come sapete tutti, è un unicum assoluto. Cioè, Roma non è una delle 27 capitali europee, perché nessuno ha la storia più che bimillenaria che ha avuto Roma. Nessuno al Vaticano, e quindi da questo punto di vista anche le dimensioni, 12 volte Parigi, c'è il confronto con le altre, fanno di Roma qualcosa di veramente unico, per cui la storia di Roma e l'amministrazione di Roma si intreccia costitutivamente con il governo della nazione. Quindi se il paese va avanti, se il governo ottiene dei risultati, se succede qualcosa, la prima ad avvantaggiarsene è Roma, e a sua volta Roma è caricata di responsabilità perché è il motore di questo cammino. Proprio per questo ad Arianna Meloni vorrei chiedere di parlare un secondo di questo governo che sta per diventare, per ora già è secondo, ma insomma ha un passo da diventare il governo più longevo della storia della Repubblica. E questo significa essenzialmente una cosa, nella grande crisi delle grandi economie europee, che questo paese ha goduto della stabilità. E al di là delle statistiche, la domanda con cui inizierei questo confronto, che cosa significa questa stabilità per l'Italia?
10: Grazie direttore, la ringrazio anche per la sua splendida disponibilità, ringrazio ovviamente, permettetemi un secondo di ringraziare tutto il coordinamento romano, i consiglieri comunali, i consiglieri municipali, i presidenti di circolo, il nostro coordinatore Marco Perissa per questa bellissima location, per questa bellissima kermesse, e ovviamente un grazie speciale a tutti i nostri militanti, a tutte quelle persone che tengono le nostre sedi aperte, che parlano quotidianamente con i cittadini, che organizzano eventi, perché se Fratelli d'Italia è il grande partito della nazione, beh, lo dobbiamo grazie al vostro lavoro costante e pignolo. Grazie davvero a tutti. Allora, sì, la stabilità è decisamente molto molto importante. Dunque, noi il 4 settembre diventeremo il governo più longevo della storia della Repubblica. E la stabilità è certezza economica. Ora, quando noi siamo arrivati al governo di questa nazione, abbiamo trovato una nazione allo sbando, tutti governi che duravano pochissimo e i soldi spesi così senza senso, mancette elettorali, soldi letteralmente buttati dalla finestra. Noi, che avevamo ovviamente una visione, un'idea, un progetto, abbiamo messo a terra il nostro programma, abbiamo investito sulle imprese, sui lavoratori, sulle famiglie e l'economia è ripartita, ma non lo dico io, lo dicono i dati. Ecco, quando si parla di stabilità, se noi guardiamo un po' di numeri, quando ci siamo insediati, ad esempio, lo spread era 230 punti base, stamattina era tra i 75 e i 76, segno tangibile che stiamo liberando risorse che prima venivano usate per pagare il debito e che oggi possono essere usate per pagare servizi, infrastrutture, sanità. L'inflazione era 12,5%, adesso è al 3%, e attenzione al 3% perché abbiamo avuto il blocco di Hormuz, perché se no l'inflazione era arrivata all'1%. Il deficit, quando siamo arrivati al governo di questa nazione, il deficit era all'8.1, oggi è al 3.1 e ci vengono anche a commentare, no? La sinistra commenta, e non è escluso comunque che usciremo dalla procedura di infrazione a settembre e quindi libereremo altre risorse. Ci hanno promosso tutte le agenzie di rating, non lo dico io, lo dicono le agenzie di rating. La Lagarde ha detto che l'Italia va presa ad esempio per la tenuta dei conti, e di risultati ce ne sono tantissimi. Noi siamo il governo che ha tagliato più tasse nella storia, praticamente secondo un calcolo abbiamo lasciato nelle tasche degli italiani in questi anni di governo una cosa come 21 miliardi di euro. Il lavoro, abbiamo tagliato tantissime tasse, il cuneo fiscale, le aliquote IRPEF, prima l'accorpamento e poi la riduzione, abbiamo alzato la flat tax per il lavoro autonomo, la decontribuzione fiscale per l'assunzione delle donne, dei giovani, per la stabilizzazione. E che cosa è successo? Che abbiamo raggiunto un altro eccezionale risultato, 1.200.000 nuovi posti di lavoro. È cresciuta l'occupazione, che ha raggiunto un livello record. Oggi l'occupazione è al 63%, mentre la disoccupazione è al 5%. Poi, insomma, di record ce ne sono tantissimi, grazie anche a un'altra intuizione di questo governo. Con la ZES unica per il Mezzogiorno sono tornati gli investitori, il Sud è diventato la locomotiva d'Italia, oggi il Sud cresce più del Nord. Abbiamo difeso i nostri prodotti, le nostre eccellenze, e oggi siamo al quarto posto per export. Abbiamo praticamente superato il Giappone e la Corea del Sud, siamo secondi solo alla Cina, ai Stati Uniti e alla Germania, quindi mi sembra un altro eccezionale record. In tema di PNRR, perché la stabilità che cosa ha prodotto? Ha prodotto più autorevolezza. L'autorevolezza, diciamo, è anche grazie a Giorgia Meloni, questo è fuori discussione, quindi grazie al lavoro eccezionale di Giorgia Meloni, ma anche grazie alla stabilità di questo governo siamo riusciti ad ottenere in tema di PNRR siamo praticamente la nazione più efficiente d'Europa. Adesso ci hanno appena liquidata la nona rata e abbiamo, diciamo, avuto risorse per 166 miliardi. Ora, sempre per fare degli esempi sui numeri, no? La manovra finanziaria quest'anno è costata una cosa come 18 miliardi, mentre il bonus di Giuseppe Conte sono costati 190 miliardi. Quindi noi abbiamo in questi anni dovuto pagare questa, diciamo, croce di questi bonus, per avremmo potuto utilizzare quelle risorse per sostenere le famiglie, i lavoratori, la sanità, e purtroppo invece siamo stati penalizzati. Ora è chiaro che il contesto internazionale è un contesto complesso, dopodiché la stabilità porta risorse, porta fiducia, porta certezza, e in dubbio i dati ci dicono che questa nazione è tornata a crescere nonostante appunto il contesto internazionale.
8: Bene, allora io credo che, io ho ascoltato, poi diciamo noi ci siamo inventati questa rubrica I numeri veri proprio per restituire un racconto veritiero dell'economia reale di questo paese. Ora devo dire che la stabilità è un valore che aiuta a raggiungere questi risultati. Credo che il risultato più sorprendente sia quello dell'occupazione, sulla pressione fiscale e sui...
10: Sono tornati gli investitori,
8: cioè, sono tornati
10: gli investitori esteri.
8: Soprattutto nell'attrazione anche del mezzogiorno, ma comunque c'è, come dire, una ripresa. Eviterei di unire sempre tutto, perché anche sulla pressione fiscale, sulla pressione contributiva, è la stessa occupazione che
10: è la stessa occupazione che produce
8: pressione fiscale. Però bisogna, come dire, avere il quadro più veritiero complesso. Siccome Giovanni Donzelli è sparito, che volevo portare, dov'è? No, perché se arriva io gliela faccio la domanda che mi... Dov'è Donzelli? Se no passiamo, aspettiamo, andiamo avanti. Va bene, allora mi rivolgo a Fabio Rampelli, perché volevo mantenere questo tema più nazionale. Volevo chiedere a Fabio Rampelli, ma le misure messe in campo dal governo, si sono dati 8, 9, non so, il voto è stato che si è dato al governo, è un voto molto alto, però visto, certamente c'è stato un passo avanti sulla sicurezza, però Roma un po' continua a fare i conti con le periferie che soffrono degrado, soffrono marginalità. Per lei che ha un incarico istituzionale così importante, ma vive questa città, come si completa questo lavoro? Anche se gioca in casa, quali interventi servono oggi per fare delle periferie un motore vero di ripartenza di tutta Roma nella sua complessità?
11: Dunque, intanto mi associo con Arianna ai ringraziamenti verso tutti voi che ci sopportate e ci supportate, ringraziamenti verso la Federazione Romana, Marco Perissa, a tutti i nostri quadri, perché non è da darsi per scontato che possa ancora esistere nel terzo millennio un partito che si ritrova ogni estate. Piazza Italia nasce 6 anni fa più o meno, e accetta, desidera anzi, mettersi in gioco, incontrare persone, confrontarsi con i corpi intermedi, con gli altri partiti, spesso e volentieri lo abbiamo fatto e lo facciamo anche con Atreio. Quindi insomma, grazie a tutti coloro i quali riescono a interpretare la politica, la militanza, e a mettere in campo la propria simpatia per la cosa pubblica e per i nostri valori di riferimento in maniera così difforme rispetto alla consuetudine a cui siamo abituati. Allora, qui secondo me accade un fatto abbastanza particolare. Non si può pretendere che sul tema della sicurezza, sul tema del benessere, sul tema della qualità della vita, sul tema del riscatto delle periferie, il lavoro di qualunque governo possa concludersi nello spazio di pochi anni. È semplicemente impossibile, per molteplici ragioni che tutti conosciamo e quindi non possiamo non condividere, tranne le persone disoneste intellettualmente. Prima questione: c'è stata nel corso dei decenni una regolare, sistematica colpevolizzazione del cittadino onesto. Andiamo dicendo, non da oggi, che il cittadino onesto, che è una qualifica forse troppo, diciamo così, estemporanea, non chiara. Allora andiamo a capire chi è questo cittadino onesto. Cittadino onesto è quello che vive del proprio lavoro, fatica per portare a casa il pane per i propri figli, sostiene i soggetti fragili dentro il proprio nucleo familiare, lo fa respingendo, rifiutando quelle tentazioni che sono al di fuori della propria porta, nel proprio giardino sotto casa, perché non è che bisogna andare più tanto lontano come accadeva qualche decennio fa per avere qualcuno che ti propone di spacciare sostanze stupefacenti per incassare qualche migliaio di euro in più al mese. Sono cose che accadono in maniera sistematica e non a Roma. Accadono ovunque e in modo particolare nelle grandi città. Il cittadino onesto è il soggetto fragile per definizione, che oltre a essere soggetto fragile viene dileggiato letteralmente, perché così è andata la storia dei cittadini onesti, perché sono saliti in cattedra i delinquenti, non solo perché sono offensivi e violenti, ma soprattutto perché la società li considera soggetti che sbagliano e che in quanto tale vanno compatiti nella logica della cosiddetta inclusione. Quindi la prima soluzione è una rivoluzione culturale che noi stiamo cercando di mettere in piedi da quando governiamo questa nazione e che preveda la centralità assoluta del cittadino onesto, di quello che non si arrende, che non vuole prendere scorciatoie, che vuole continuare a essere esempio per la sua famiglia, per i suoi figli, per il suo quartiere, che non molla, che casomai vuole contagiare positivamente coloro i quali gli stanno intorno e che sono dediti ad altre attività. Al cittadino onesto non gli viene manco per l'anticamera del cervello in mente di approfittare del fatto che un anziano esce di casa per fare la spesa per occupargli la casa. Quindi la prima questione è questa: bisogna preoccuparsi, cioè dare assoluta priorità al cittadino onesto, definendolo tra tutte le categorie possibili il cittadino più fragile tra i fragili. Poi c'è il tema della sicurezza e c'è il tema dell'immigrazione. Si fa fatica, però non possiamo non constatare, direttore, che nel corso di questi anni da destra, perché sarebbe stato facile da sinistra, no? Gli avrebbero fatto la ola a Bruxelles alla sinistra, qualunque cosa avesse detto. I governi delle socialdemocrazie avrebbero aprioristicamente parteggiato per qualunque tipo di soluzione immaginata da governi di sinistra. Da destra noi abbiamo messo in campo delle proposte in maniera aideologica, pragmatica, e abbiamo indotto l'intera Europa a rivedere le proprie posizioni. Adesso parliamo di immigrazione, ma mi scappa di guardare anche all'orrore di una transizione ecologica male interpretata, pessimamente pensata, e che ha messo in ginocchio la nostra economia primaria, cioè del settore primario, l'industria pesante. Quindi sulla sicurezza i risultati che sono stati fin qui definiti e raccontati valgono doppio, valgono il triplo, perché sono stati conseguiti al cospetto e in dispetto di Bruxelles, della Corte Penale Internazionale, dell'ONG, di alcuni ambienti anche industriali che magari gli faceva comodo sfruttare il lavoro nero, le organizzazioni che trafficano in esseri umani.
8: Vabbè, insomma, quindi siamo soddisfatti, insomma, mi pare di capire.
11: Siamo soddisfatti sul risultato finale, ma saremo ancora più soddisfatti perché quando e se, come mi auguro accadrà, potremo proseguire questo viaggio, perché l'aspetto dirimente è aver avuto, e concludo, una visione strategica. Non c'è soltanto l'incremento della sicurezza e quindi l'aumento dei rimpatri e il calo, anzi l'abbattimento reale, per quanto si sommino a quelli che sono entrati nelle stagioni precedenti, degli sbarchi. Qui si lavora con il piano Mattei per portare opportunità e sviluppo in Africa, immaginando finalmente l'Africa come un partner paritetico per l'Italia, che è una piattaforma proiettata nel Mediterraneo, che non può fare a meno di questo rapporto collaborativo e di questo confronto, di questo dialogo, quando l'Africa invece è stata letteralmente sfruttata per decenni da taluni grandi, diciamo così, soggetti istituzionali, statuali di riferimento, che certo non sono stati teneri nei confronti della povertà dell'Africa. C'è un'altra stagione che si propone davanti a noi. Hanno aderito al Piano Mattei decine di nazioni in maniera spontanea e volontaristica. Adesso dobbiamo continuare a investire sul Piano Mattei per riscattare con noi l'Africa e consentire ai cittadini in difficoltà, se fuggono da guerre e persecuzioni, noi saremo a braccia spalancate ad accoglierli, ma a impedire con opportunità costruite in Africa la fuga per ragioni di carattere economico.
8: Bene, devo dire che siamo andati molto oltre, però insomma il tema della sicurezza c'era sempre, e io lo farei aspettare a Donzelli, perché almeno come punizione, visto che è sparito, e quindi proseguirei con Paolo Trancassini, perché diciamo questo poi mi colpiva anche l'unica cosa che devo dire nel primo intervento, cioè quando si parla di stabilità non è solo la stabilità di chi ci governa oggi, è anche la stabilità di chi ci ha governato prima e di chi ci governerà domani, poi ne verremo. E quindi da questo punto di vista c'è una stabilità istituzionale, e in questo senso Roma, per molti romani, posso dire Roma è sempre stata una città un po' difficile, no? Una città complessa, è unica. Tra Giubileo e PNRR sono partiti interventi che erano attesi da decenni. Ecco, allora il punto è questo: che cosa è cambiato? Perché questa è una cosa, perché tra le varie cose che sono state segnalate, per me la cosa più importante è la riforma degli investimenti pubblici. Noi eravamo un paese che non era capace di fare gli investimenti pubblici, invece gli investimenti pubblici sono stati fatti, e da questo punto di vista quale ruolo ha avuto anche il governo nel mettere la capitale nelle condizioni di cogliere questa occasione? Ovviamente la capitale deve aver risposto, perché sono due amministrazioni che giocano insieme, altrimenti non si va avanti.
12: Sì, grazie direttore, buonasera a tutti, anch'io faccio i complimenti a Marco Perissa, ringrazio anche tutti i coordinatori provinciali che insomma lavorano per questo partito nel Lazio, raggiungendo sempre ottimi risultati, e ringrazio anche io voi che avete la pazienza ad ascoltarci, in particolar modo quelli che sono al sole, che mi sembrano particolarmente esposti. Mi permetta, direttore, di ricordare una cosa positiva, che ovviamente non c'entra niente, ma viviamo un momento un po' difficile da un punto di vista calcistico. 20 anni fa stavamo per diventare campioni del mondo per la quarta volta, il 9 luglio del 2006, quindi insomma ricordiamocelo. E che cosa è cambiato? È cambiato che al governo c'è un governo di centrodestra, perché vede, direttore, noi quando eravamo all'opposizione chiedevamo i soldi per Roma Capitale, adesso che stiamo in maggioranza diamo i soldi a Roma Capitale, nell'indifferenza di chi la governa. Guardi, questo è un passaggio molto importante, che è un distinguo fra noi e la sinistra. Giorgia Meloni ha dato i soldi per la metro C, Giorgia Meloni ha dato i soldi per far uscire Roma Capitale dalla gestione commissariale con un emendamento di 848 milioni. Tra l'altro stiamo ancora aspettando, Marco, che venga ridotta l'IRPEF, che era stata aumentata per quel motivo. Insomma, presidente Meloni, questo governo ha dato a Roma quello che spetta a Roma. Ricorderà, presidente Rampelli, che quando eravamo all'opposizione, ed eravamo pochi, ma insomma posso dire un po' significativi, noi ci battevamo in commissione bilancio per gli emendamenti su Roma Capitale, gli ordini del giorno su Roma Capitale. E ci siamo battuti, direttore, anche per il PNRR, perché vede, questa è una cosa che non si sa e non emerge mai. Quando il sindaco Gualtieri era ministro dell'economia, varò il primo piano del PNRR. In quel piano mancavano due cose importanti, secondo noi di Fratelli d'Italia. Mancavano i soldi per le zone colpite dal sisma e mancavano i soldi per Roma Capitale. Noi ci battemmo per farli inserire, Gualtieri rimandò al mittente i nostri emendamenti, Poi cadde quel governo, arrivò il ministro Franco, noi facemmo un'opposizione e un ostruzionismo di 3 giorni e alla fine riuscimmo ad ottenere i soldi per gli uni e per gli altri, anche se i soldi per Roma Capitale non ci piacque come furono erogati, perché associati al giubileo, cioè una forma di mezzo riconoscimento, i soldi a Roma Capitale vanno dati a prescindere dal giubileo. Però vede qual è la differenza? È che in quel contesto lì il ministro dell'economia Romano, che poi diventerà sindaco, ha fatto un distinguo perché la proposta veniva da destra e quindi non mise i soldi e non accettò la nostra richiesta. Oggi che c'è un governo di centrodestra, indipendentemente da chi governa la città, vengono dati questi finanziamenti. E questo credo che sia un segnale molto molto importante anche da un punto di vista della maturità della politica. Perché credo che, soprattutto forse soltanto noi di destra, siamo abituati a guardare alla patria, siamo abituati a guardare al territorio, abbiamo un grandissimo senso di appartenenza e questo ci fa stare al di sopra da chi in quel momento rappresenta la città.
8: Bene, devo dire anche per la sintesi, io credo che lo spirito con cui

0: a cui si è fatto riferimento prima sulla, su Roma Capitale e quindi sul fatto che governando o non governando si è pensato a Roma, cioè si è pensato a qualcosa che rimanesse, abbiamo questi soldi, facciamo. Allora di questa stabilità si è discusso molto in queste, da sempre, e forse anche per questa stabilità, non so se ho capito bene, se è giusto o meno, si parla di nuova legge elettorale, spingete molto per questa nuova legge elettorale. Ecco, allora questo a me piacerebbe capire perché, se ce la può spiegare meglio e soprattutto se ritiene che ci sia ancora un margine, è un tema molto attuale, di modifica anche sulle preferenze. O se magari per fare le preferenze salta tutto.
1: Intanto grazie. Grazie a voi ovviamente per essere qui, grazie a Marco Perissa e a tutti coloro che hanno organizzato la festa, ai ragazzi che ci sono che fanno i volontari, agli stand di volontariato. Ahimè, come dico sempre, solo chi organizza qualche evento sa quanto sia faticoso e importante organizzare eventi di questo tipo, e quindi diciamo che apprezzo particolarmente la buona riuscita della festa. Entro nel merito, non era un modo per sfuggire dalle domande, ma provo a rispondere velocemente. Allora, la stabilità. La domanda che fanno molti delle opposizioni o giornalisti non in buona fede è: vabbè, ma perché bisogna cambiare la legge elettorale per avere stabilità? State dicendo che il governo Meloni ha la stabilità e quindi l'avete avuta con la legge elettorale che già c'è, perché dobbiamo cambiare la legge se già ha portato alla stabilità con il governo Meloni? C'è un dettaglio, che noi abbiamo la stabilità perché Giorgia è bravissima, perché abbiamo una maggioranza compatta, perché il centrodestra siamo i più bravi del mondo, perché abbiamo un vicepresidente della Camera come Rampelli e un questore come Trancassini, perché abbiamo una maggioranza eccezionale, ma dobbiamo anche essere onesti e sinceri con noi stessi, perché 4 anni fa i nostri attuali oppositori sono stati così geniali da dividersi in 3. Da una parte c'era il Partito Democratico, da una parte c'era i 5 Stelle, da un'altra parte c'era Matteo Renzi. È chiaro che adesso ci hanno messo 4 anni, non hanno nulla in comune, si fischiano nelle piazze, non si invitano nelle foto, ma hanno capito che per provare a gestire il potere in qualche modo devono stare insieme a tutti i costi. Quindi non saranno divisi in 3. Se andiamo con 2 blocchi principali, con l'attuale legge sicuramente si arriva a un pareggio. Il problema del pareggio è molto semplice, che se noi fossimo come gli altri potrebbe portare alla stabilità. Cioè, se Giorgia Meloni e Fratelli Italia fossero disposti a dire: il giorno dopo le elezioni abbiamo preso più voti di tutti, noi si governa, vediamo poi con chi, qualche giorno governiamo col PD, qualche giorno governiamo con i 5 Stelle, qualche giorno governiamo con uno che passa per la strada, qualche giorno ci compriamo un trasfugo e gli promettiamo un emendamento marchetta in finanziaria e prendiamo i voti che ci mancano e così risolviamo il problema. In queste condizioni arriverebbe la stabilità, perché lo sappiamo fare, non è che è una materia che non la sapremmo fare, ma non la vogliamo fare, ci fa schifo la politica fatta in quel modo. È molto semplice, noi vogliamo una nazione in cui chi si candida a governarla lo dice agli italiani e ci mette la faccia, dice: io voglio governare questa nazione, spiega cosa vuole fare e con chi lo vuole fare. Gli italiani decidono, se prende voti governa, se non prende voti fa opposizione. Quindi questo, oltre a portare stabilità, porta anche alla credibilità della politica. Perché se uno dice in campagna elettorale: mi presento perché voglio Di Maio che è presidente del Consiglio e non mi allerò mai né col PD né con la Lega né con Forza Italia, il giorno dopo presidente del Consiglio metti Conte che nessuno sapeva chi era, prima ti allei con la Lega, poi col PD, poi con Forza Italia, la Lega, il PD e Matteo Renzi, ovviamente l'elettore rimane spiazzato e dice: vabbè, ma di che si sta a parlare, la prossima volta non vado alle elezioni. Poi arriva invece 5 anni dopo, arriva Giorgia Meloni e dice: io governo solo se vinco col centrodestra. Gli italiani le danno fiducia, vince col centrodestra e governa per 5 anni. Cosa accade? Se gli italiani per caso dovessero dare un voto in più a Elly Schlein, per carità, mi sembra strano, ma tutto può succedere, a quel punto Elly Schlein, con la nuova legge elettorale che proponiamo noi, avrebbe la possibilità di governare per 5 anni, se gli riesce a rimanere tutti insieme e non litigare, e avere una maggioranza per poterlo fare. Quindi, e chiudo, quando a sinistra dicono...
0: No, devi parlare anche delle preferenze.
1: Sì, non chiudo, va bene. Quando a sinistra iniziano a dire: ma vi costruite la legge...

0: elettorale perché vi fate una legge apposta perché volete vincere voi le elezioni. Ora, se noi stabiliamo perché siete attaccati al potere e fate una legge apposta per tenere il potere, premesso che non è così, ma se noi volessimo, se fosse vero questo, perché il PD pensa che se chi prende un voto in più è per forza Giorgia Meloni? Hanno così poca autostima da pensare che loro non prenderanno mai un voto in più di Giorgia Meloni? Allora il problema non è della legge elettorale, il problema è che manco loro ci credono che possono essere eletti dagli italiani e vogliono una legge elettorale in cui, anche se perdono le elezioni, ritornano al governo come hanno fatto le altre volte. Ecco, grazie, no. Noi non faremo mai una legge elettorale che consente al PD di governare anche se è schifato dal popolo italiano. No, questo non siamo disponibili. Le preferenze noi le vogliamo, Fratelli Italia da sempre dice che è a favore delle preferenze, stiamo lavorando perché l'obiettivo che abbiamo è quello di presentare un emendamento alle preferenze che sia sostenuto da tutto il centrodestra. Comunque sia, la sinistra che fa finta di dire il PD, ah ma le preferenze, fanno una legge elettorale senza preferenze, faccio presente che anche loro in commissione non hanno presentato l'emendamento per le preferenze e stanno già ragionando sul dire vabbè, se c'è l'emendamento sulle preferenze sapete che c'è, noi magari non entriamo in aula e chiediamo il voto segreto. Ecco, io dico, ci sarà un emendamento sulle preferenze, perché ci sarà un emendamento sulle preferenze, vedremo come, quando, perché, fatto come, ci sarà. Io sfido il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e AVS e Italia Viva e Calenda, tutti coloro che stanno dicendo in questo momento vergogna, il centrodestra non vuole le preferenze, a entrare in aula, non chiedere il voto segreto e vediamo e facciano vedere agli italiani cosa vota il PD sulle preferenze. Fratelli Italia, sappiamo cosa vota.
1: Bene, mi pare che diciamo ha risposto su tutto, quindi tornerei cioè, il problema è solo se appunto sulle preferenze si fermasse proprio la legge elettorale. Roma Capitale, vorrei parlare con...
0: No, nel senso che la legge elettorale noi faremo di tutto per cambiarla, poi ovviamente il Parlamento è sovrano, non mi permetterei mai io di esprimermi al posto del Parlamento, ma non c'è alcuna volontà politica né di rimandare né di rinunciare alla legge elettorale. Siccome abbiamo spiegato che la legge elettorale non serve a noi ma serve all'Italia, quando una cosa serve all'Italia noi andiamo fino in fondo, perché l'Italia viene prima di tutto.
1: Bene. Allora, ha risposto a tutto. Io vorrei parlare con Elena Meloni di Roma Capitale. Roma Capitale è una delle riforme più attese per il futuro di questa città. E a un certo punto questo percorso di revisione costituzionale si è fermato. È realistico, insomma, perlomeno è sospeso, è realistico immaginare che possa entrare in vigore prima delle prossime elezioni amministrative? Se no, perché? Se sì, che cosa cambierebbe concretamente per Roma e per il prossimo sindaco avere questa legge in termini di potere, in termini di autonomia?
2: Allora, grazie per questa domanda. Allora, intanto voglio dire una cosa, essere chiara su una cosa. Lo ha già fatto Marco Perissa. Noi queste elezioni a Roma le vogliamo vincere, quindi vedo che si fa dietrologia, noi le vogliamo vincere perché vogliamo governare questa città, anche perché, parliamoci chiaro, dopo 5 anni di Grillini e 5 anni di PD, credo che i romani non meritino altri 5 anni di sinistra. Noi, lo ha spiegato meglio di me Marco, abbiamo delle buone proposte, crediamo che questa città meriti di essere valorizzata per la sua storia, per la sua cultura, per la sua identità, per la sua bellezza, ma meritano rispetto anche i romani, meritano rispetto tutte le persone che la vivono, che lavorano, che studiano in questa città, che ogni giorno magari sono costrette ad attraversarla in lungo e largo per, insomma, tra mille peripezie per andare a raggiungere magari il loro posto di lavoro. Ma voglio dire, per noi Roma è centrale, ed è centrale non solo perché certamente perché è la capitale d'Italia, sicuramente perché è la città più bella al mondo, ma anche perché a Roma passa la nostra storia politica. È a Roma che tutto sommato siamo diventati protagonisti. E siamo diventati protagonisti anche con questo progetto di legge che lei ha citato, il progetto di riforma per poteri speciali a Roma Capitale, perché, vede direttore, ne hanno sempre parlato tutti, la sinistra si è riempita la bocca per anni, dopodiché nonostante abbia governato, i primi a presentare questo progetto di riforma siamo noi di Fratelli d'Italia. Che cosa succede? Succede che addirittura la sinistra si astiene nel voto alla Camera e di fatto astenendosi ne ha bloccato l'iter nel silenzio assordante del sindaco Gualtieri. Questo i romani lo devono sapere,
1: poco amico,
2: che devono sapere chi fa i loro interessi, cioè Fratelli d'Italia, e chi invece fa gli interessi di partito. Dopodiché, per tornare alla riforma, intanto ci dobbiamo rendere conto che cos'è Roma, e lo abbiamo detto, sicuramente la capitale d'Italia, il comune più popoloso d'Italia, è una città che al suo interno ha uno Stato, lo Stato del Vaticano, è il comune agricolo più grande d'Europa e è la città che intanto ospita tutti gli organi costituzionali, tutti i ministeri, tutte le ambasciate, ma è una città che all'interno ha il 70% del patrimonio artistico d'Italia e il 30% del patrimonio artistico mondiale. Non so se ci rendiamo conto della proporzione, cioè il 30% del patrimonio artistico noi ce lo abbiamo qui. Ora, è chiaro che a Roma è stato sempre chiesto di competere con le grandi capitali europee, tutte le grandi capitali hanno dei poteri speciali, gli è stato chiesto di gestire, quindi di competere con le varie Londra, Parigi, Berlino, gli è stato chiesto di gestire l'enormità dei flussi turistici, di gestire i grandi eventi internazionali, e tutto questo però lo deve fare con i poteri di una piccola città di provincia. Ora, questo chiaramente non è più accettabile. Roma ha bisogno di efficienza, ha bisogno di velocità, ha bisogno di essere amministrata in maniera rapida, non può stare dietro alle lungaggini dei rimpalli dei vari enti di competenza, schiava di una burocrazia assurda. Ora, cosa cambia? Cambia che questa riforma prevede dei poteri legislativi e quindi Roma potrà legiferare su una serie di temi che sono l'urbanistica, i beni culturali, il turismo, l'ambiente, i servizi sociali, la polizia locale, i trasporti, insomma cambia tutto, perché diventerebbe una città che ha più possibilità di agire nell'immediatezza, nell'efficienza, nella rapidità. Dopodiché, direttore, non basta, attenzione, non è che poi i poteri speciali diventano un alibi per chi governa male, serve la visione, serve un progetto, servono le idee e questo Fratelli d'Italia ce le ha, perché Roma ha bisogno di essere governata, ha bisogno di essere raccontata e non utilizzata come sfondo sui TikTok. Ecco, credo che noi possiamo, sicuramente Fratelli d'Italia con tutto il centrodestra può fare la differenza, come lo ha fatto al governo della nazione, può fare la differenza anche in questa bellissima città che merita di essere governata con un progetto, diciamo, più valido di quello che insomma stiamo vedendo con il sindaco Gualtieri.
1: Bene, io ci tengo a, ho seguito con molta attenzione e devo dire che poi ognuno ha le sue idee politiche, ovviamente, e questa poi è anche una sede politica, quindi vanno rispettate. Però la cosa che mi sembra importante è i poteri di Roma Capitale, però, perché Roma è quella che è, quello che abbiamo raccontato. Però quello che mi sembra più utile sottolineare è che i temi di mobilità, di difficoltà che abbiamo nel centro sono temi di gestione, cioè il Mezzogiorno sta facendo proprio una campagna su questo, cioè la lotta all'evasione fiscale, il, come dire, la concentrazione di manifestazioni e di cortei.
2: Perché sono... c'è sempre un rimpallo di competenze tra enti, no? E quindi in realtà alla fine Roma rimane vittima di una burocrazia che non gli permette di risolvere questi problemi.
1: Però questo è un tema che attiene proprio all'attrattività di Roma. Cioè Roma, diciamo, ha un suo centro direzionale che attira il mondo per il valore del suo, dei suoi, diciamo, dei suoi beni culturali, ma è anche il punto delle sedi istituzionali, il punto dove ci sono gli incontri di lavoro importanti.
2: Tutti i primi ministri quando arrivano arrivano a Roma.
1: E questo, ma anche, diciamo, dal punto di vista proprio del lavoro, degli affari. Se Roma diventa sempre più attrattiva, arrivano grandi investitori, devono poter arrivare e poter ripartire. E questo, per come giornale, per noi è un punto di battaglia, è un punto di incontro. Io chiederei a Paolo Trancassini di parlare proprio di questo, cioè l'Italia sta vivendo una stagione turistica da record, Roma si conferma una delle destinazioni più amate del mondo, però diciamo come governare questa crescita perché produca benefici diffusi e quanto sta aiutando il governo per rafforzare il turismo come asse strategico per l'economia italiana, ma quanto sta facendo e deve fare l'amministrazione per mettere insieme le esigenze dei turisti, le esigenze dei cittadini e, come dire, l'attrattività e la competitività del cuore di questa grande capitale.
3: Sì, innanzitutto questo mi permette di salutare il ministro del turismo Mazzi che sta facendo un ottimo lavoro. Beh, guardi direttore, intanto questa storia del ministero del turismo nasce con una richiesta del presidente Meloni durante le consultazioni del governo Draghi, perché fu chiesta espressamente in quell'occasione, pur non entrando nel governo come tutti quanti noi sappiamo, di reintrodurre appunto questa figura del ministero del turismo proprio e con il portafoglio, proprio perché c'era bisogno di investire e di lavorare in questa direzione. È stato fatto tantissimo dal governo, non sta a me sottolinearne i singoli aspetti, e questo sta facendo vivere una stagione ottima per la nostra nazione, che ovviamente è per definizione attrattiva, è la nazione più bella del mondo, Roma è la città più bella del mondo, ma a Roma noi vediamo che tutto questo sta creando una montagna di problemi, perché i processi vanno gestiti. Io sento parlare molto spesso anche da amministratori di Roma che il tema dell'overturismo va in qualche modo, va bloccato, vanno chiusi i numeri, i fatti. La verità è che è tutto sempre senza alcun controllo. Le dico una cosa, lo sa quanto incassa al giorno Roma Capitale dalla tassa del soggiorno? 820.000 euro, sono 300 milioni di euro l'anno. Sa quanti di questi 300 milioni vengono reinvestiti nei controlli nel centro storico, nei controlli del bed and breakfast? Zero. Sa quanta gente dorme mediamente nel centro storico di Roma senza essere censita a notte? 30.000 persone. Questo crea ovviamente una grande evasione fiscale, ma crea anche problemi da un punto di vista dell'ordine pubblico, perché ci sono 30.000 fantasmi che noi non sappiamo chi sono, dove vanno e quello che fanno. Tutto questo perché il turismo, la sinistra lo considera un asset che cammina da sé e che non ha bisogno comunque di essere controllato, di essere comunque gestito, e questo provoca ovviamente queste storture. Noi pensiamo al contrario, che tutto questo vada gestito, che bisogna fare i controlli e soprattutto bisogna anche rivedere il concetto di centro storico. L'altro giorno in una riunione che abbiamo fatto insieme a Marco Perisse ed altri sul programma di Roma, io ho fatto questa domanda ai colleghi: ma qual è il centro storico di Roma oggi? Perché il centro storico di Roma non è più non è più il Pantheon o dove è la Camera o Piazza Navona, soltanto quello. Il centro storico di Roma è arrivato a Boccea, è arrivato quasi a Torre Vecchia. Cioè noi oggi il proliferare di bed and breakfast e la, diciamo, dare risposta ai turisti non lo vediamo più soltanto in quella zona di Roma, e quindi dobbiamo parlare alla città una lingua diversa che mi permetta, anche rispetto ai passaggi che lei ha fatto prima, proprio per questo io penso che ci sia bisogno della destra che prenda in mano le sorti di questa città, perché quello che ha dimostrato Giorgia Meloni non è soltanto la competenza, la lucidità, la capacità da statista eccetera. Giorgia ha dimostrato il coraggio. Presidente Meloni ha messo mano a problematiche italiane che magari potevamo pure risparmiarcele. Quante volte no? C'è stato detto: ma perché avete fatto una legge che andava in quella direzione? Perché il Presidente Meloni ha messo in campo quel coraggio che serve alla politica, e questa città, oltre a avere, diciamo, le prospettive di poter affrontare i problemi atavici, ha bisogno di questo coraggio, e le nostre cosiddette periferie hanno bisogno del coraggio, e penso che anche le periferie attraverso il turismo possono avere e vivere una nuova stagione. Ma noi dobbiamo anche lavorare, direttore, non solo in questa direzione, ma anche sulla identità. La nostra città ha perso identità. Io sono nato a Campo dei Fiori, sono cresciuto con i trasteverini, che erano quelli che stavano dall'altra parte, eccetera, rispetto a chi abitava invece a Parione, a Ponte. Questo non c'è più. Oggi l'identità è rimasta nelle periferie, e noi dobbiamo lavorare su questo, investire su questo per far tornare le periferie quartieri e non più periferie. Grazie. Bene.
1: Mi rivolgo al vicepresidente della Camera Rampelli. Lui ha parlato di periferie, ha parlato di chi ancora ha problemi. Per molti romani trovare una casa è comunque, anzi direi che a volte è sempre più difficile. Continuano le occupazioni abusive, si creano situazioni di illegalità, queste situazioni di illegalità incidono in termini di giustizia nei confronti di chi aspetta una casa popolare. Allora sono due emergenze. Come crede che possano e debbano essere affrontate, e quale contributo può dare il nuovo piano casa del governo per...
4: Beh, i numeri del nuovo piano casa sono ormai noti, il provvedimento l'abbiamo licenziato la scorsa settimana alla Camera dei Deputati, ed è un provvedimento che mette a disposizione una cifra molto consistente di quattrini che consentiranno in tempi rapidi di rendere disponibili circa 60.000 alloggi di edilizia residenziale pubblica, che sono di fatto impossibili da utilizzare ancorché esistano in vita, perché, diciamo così, fatiscenti, non abitabili. Quindi già stiamo un passo avanti, perché questi interventi saranno interventi possibili subito, non dovremo aspettare chissà quanto per... Poi c'è la politica sull'housing sociale, che è un altro aspetto importante, perché c'è una categoria di persone a cui dobbiamo e vogliamo rivolgerci, che non è sotto la soglia di indigenza e quindi non ha diritto d'accesso alle case popolari, ma non è sufficientemente ricca da potersi permettere affitti stellari o di acquistare una abitazione. Ricordo anche che c'è un problema che comunque noi abbiamo affrontato anche con l'approvazione di un ordine del giorno alla Camera, ma insomma è un antico cavallo di battaglia della destra italiana, che è quello di cercare di premiare, quindi non di discriminare, ma almeno di dare una premialità a quelle famiglie italiane, per evitare che nelle graduatorie ci sia una sorta di monopolio di cittadini stranieri, perché questo avviene non solo per l'assegnazione delle case popolari, avviene anche per l'accesso ai servizi primari, gli asili nido. Quindi paradossalmente c'è un popolo intero che per decenni, investendo su welfare, ha accumulato risorse per potersi permettere il varo di servizi di questa natura più o meno costosi. Ho citato gli asili nido, ho citato le case popolari, salvo poi doverli di fatto assegnare e consegnare a chi è arrivato in Italia pochi anni fa senza cacciare un euro, anzi magari anche creando problemi alla nostra popolazione. quindi bisogna comunque integrarle queste esigenze. Nessuno vuole costringere dei cittadini a stare in mezzo alla strada, ma non si può neanche invertire questa curva e mandare in mezzo alla strada i cittadini italiani. Detto questo, c'è una domanda di nuove abitazioni, se questa domanda esiste in vita e ci sono dei parametri che la possono misurare facilmente, certamente sarà utile e opportuno realizzare nuove abitazioni, nuove case. Certo non ostacoleremo noi questo processo, però voglio, visto che sono anche architetto, intrattenermi su un altro argomento, che è la qualità dell'abitare. La qualità. È vero o non è vero, ministro Mazzi, che noi abbiamo praticamente un gradimento e quindi un desiderio di raggiungere l'Italia da parte dei turisti di tutto il mondo tale da essere imbattibili, anche se siamo la nazione quarta visitata, siamo comunque primi in classifica nel desiderio di essere visitati. Beh, la gente che viene qui non viene qui per visitare Scampia, il quartiere Zen di Palermo, Corviale a Roma, Tor Bella Monaca, viene per visitare, per abbeverarsi alla fonte inesauribile della bellezza che è stata però realizzata non da queste generazioni, neanche da quella precedente. Per ritrovare il bello bisogna fare qualche decennio, un salto di qualche decennio dietro le nostre spalle. Quindi bisogna riprendere il gusto di fare, quindi anche di costruire nuove case, ma la differenza oggi sta nel volere e dovere fare bene, ricreare la bellezza che ci ha distinto e ci distingue in tutto il pianeta. Per questo, quando parliamo di periferie, dobbiamo pensare, direttore, anche perché qui in Italia sembra un sacrilegio dirlo, e invece noi lo diciamo da tempo immemore, dobbiamo avere la forza, il coraggio di parlare di sostituzione edilizia, di abbattimento e ricostruzione, di buttare giù gli ecomostri che erano brutti a prescindere, ma almeno avevano una giustificazione. Il boom demografico, la rincorsa dalle campagne alle grandi città perché nelle grandi città c'era il lavoro, in campagna il lavoro veniva meno. Oggi non c'è più questa necessità di mantenere in vita questa roba. Allora, se lo fa la Francia, che ormai è la nazione leader al mondo per aver abbattuto due corviali su quattro, perché il corviale è frutto dell'unité d'habitation di Le Corbusier, realizzata per la prima volta a Marsiglia, se la Francia si è accorta che le criticità anche in ordine alla sicurezza nascono dalle banlieue e nelle banlieue la Francia, Parigi sono intervenute e hanno buttato giù gli ecomostri, se è accaduto in Gran Bretagna, se è accaduto in Scozia, a Glasgow, se è accaduto persino nel lontano occidente rappresentato da, diciamo così, zone robuste e impraticabili degli Stati Uniti d'America, non si capisce perché nella patria della bellezza non bisogna fare un bel progetto per dare una soluzione abitativa migliore sia da un punto di vista della qualità, del risparmio energetico, ma anche dell'aspetto identificativo che fa innamorare un cittadino del proprio rione, del proprio quartiere, del proprio condominio, che sviluppa il senso d'appartenenza, che ti impedisce di rompere i citofoni, di scassare le cassette postali, che ti fa apprezzare quello che hai perché in quello che hai tu ti riconosci, è la tua storia, è la tua tradizione, la bellezza è riconoscersi affacciandosi dalla finestra invece di vedere i cassonetti buttati per aria, l'immondizia, il degrado, lo spaccio, eccetera, vedere le cose belle. Se tu vedi le cose belle diventi bello e convinci le persone che ti stanno a fianco a rispettare questa bellezza. Quindi noi dobbiamo realizzare nuove abitazioni, ma dobbiamo avere il coraggio di sbarazzarci di quello che di ignobile è stato costruito in passato per realizzare centri storici nei quartieri della periferia. La periferia ha diritto ad avere i centri storici, ha diritto ad avere mosaici, fontane, terrazze, portici, luoghi di incontro, piccole piazze, vicoli, servizi sociali, scuole, asili nido, senza meno, ma all'insegna della
1: non
4: bellezza.
1: Non si ferma mai, nemmeno col sole, devo dire che... Però, evidentemente, sì, chiudiamo, no, io devo dire che ormai abbiamo più o meno esaurito tutti i temi intrecciando il governo e Roma. Io volevo fare una domanda a Giovanni Donzelli su un capitolo che abbiamo affrontato meno, che è quello dell'immigrazione e della remigrazione. Avete presentato una nuova proposta di legge per rendere più efficaci i rimpatri. Secondo me è sempre utile spiegare quali sono le principali novità e come si inserisce adesso, in questo momento, questo intervento nel percorso portato avanti dal governo. Devo però anche dire, ma che mi fa piacere sentire questo, però tutto quello che è uscito da questo confronto intreccia molto il rapporto tra chi governa il paese e l'amministrazione e il ruolo decisivo della capitale, e questo come partito mi sembra un punto di riferimento indiscutibile. Anche da questo punto di vista mi farebbe piacere sentire qual è la sua opinione.
0: Parto dall'immigrazione, anche perché che un fiorentino, Firenze è stata capitale prima di Roma, ma che un fiorentino possa insegnare ai romani come fare la capitale non si può sentire, quindi mi permetto di unirmi perfettamente a quello che hanno detto i romani di Fratelli d'Italia, e mi riconoscono le loro parole su Roma capitale. L'immigrazione, guardate, il tema è semplice. Noi avevamo previsto in campagna elettorale un punto del programma importante che unisce più esigenze, ed è molto banale: se arrivi in Italia vieni accolto, poi dopo fai un crimine, vieni riconosciuto colpevole, condannato in modo indiscutibile in terzo grado di giudizio, è giusto che sconti la pena, ma la vai a scontare nel tuo paese, non la devi scontare nelle nostre carceri. E uno dice, bene, ma perché ci avete messo 4 anni a presentare questa proposta di legge? Perché non l'avete fatta prima? Perché banalmente c'erano delle norme europee che impedivano di poter fare questa legge. Cosa è cambiato in questi 4 anni? Che è arrivata Giorgia Meloni in Europa e ha fatto capire all'Europa che era necessario cambiare i regolamenti europei sul tema dell'immigrazione. Cosa accadeva? Accadeva prima che in Italia si sentiva dire: dobbiamo accogliere tutti i clandestini che arrivano, perché? Perché ce lo chiede l'Europa. Quante volte l'abbiamo sentito dire? Dobbiamo accogliere tutti, ce lo chiede l'Europa. Dobbiamo distribuirli nelle varie nazioni, ce lo chiede l'Europa. Dobbiamo non possiamo fare il centro in Albania perché ce lo chiede l'Europa. Tutte queste cose. Con Giorgia Meloni al governo, invece di sentir dire in Italia dobbiamo accogliere tutti i clandestini perché ce lo chiede l'Europa, in Europa hanno detto dobbiamo chiudere i confini perché ce lo chiede l'Italia. Questa è la differenza, e non è poco. E quindi, esempio concreto, c'è stato un delitto secondo me gravissimo a Milano. Un uomo in nome dell'Islam ha sfregiato una donna colpevole d'aver guardato un uomo, per giunta musulmane, quindi era doppiamente colpevole perché ha guardato per strada un uomo. Questa donna è stata sfregiata da un uomo che ha detto che l'ha fatto in nome dell'Islam. Ora, nella nazione che noi governiamo, quest'uomo, se è colpevole, se è confermato, se è stato lui, ma è evidente perché pare che l'abbia fatto in pubblico, deve essere condannato velocemente, e la pena la va a scontare nella sua nazione, perché se viene in Italia le donne le rispetti, non puoi pensare perché sei islamico allora le donne non le rispetto. E tutte le femministe di sinistra dovrebbero applaudirci e non dirci che siamo razzisti, perché altrimenti sono ipocrite. Sono stato veloce, ma era questo il concetto.
1: Bene, diciamo che da fiorentino quindi ci ha portato su altri temi, anche perché è arrivato dopo, quindi abbiamo cambiato il circolo, però è un tema centrale anche questo.
0: Su Roma Capitale sono d'accordo con Rampelli, Arianna Meloni, Trancassini. Che deve dire un fiorentino su
1: Roma? No, ma proprio per questo non voglio andare oltre, perché va bene così. Lasciamo questa classifica, Roma, Firenze, e lasciamo la graduatoria. Voglio solo dire l'ultima cosa, io concludo.
2: Il 90% del patrimonio artistico.
1: No, ma questo, siccome lei insiste su questo ed è giusto, mi è venuta in mente che... No, però voglio solo dire una cosa un tantino personale e chiudiamo, perché questa conversazione mi è venuto in mente un po' di anni fa, parecchi anni fa, mi inventai, ero direttore del Sole 24 Ore degli Stati Generali della Cultura, e mi ricordo che facemmo un manifesto per la cultura. Tra i cinque punti insistevo tantissimo, come direttore del Sole, che ci fosse l'art bonus. Per questo, perché dicevo, non è possibile che il paese che ha il più importante patrimonio storico, artistico, culturale, è l'unico paese dove non è ammesso il mecenatismo, cioè non si può dare un credito d'imposta a chi interviene. Alla prima arrivò, diciamo, le cose che riguardano anche un po' gli altri, no? Venne il Presidente della Repubblica dell'epoca, che era napoletano, disse, quasi omonimo, disse, direttore, siamo d'accordissimo, lo faremo, però poi in realtà non successe nulla. Secondo Stato Generale della Cultura venne il Presidente del Consiglio in carica, che era Enrico Letta, d'accordissimo, ma non successe nulla. Al terzo ero titubante se farlo o meno, però Franceschini lo fece. Quindi voglio dire che quando parliamo di stabilità, non fece l'art bonus, come dicevo io, che secondo me doveva andare molto di più di quel credito d'imposta, però la stabilità, io insisto, è prendere il bene di qua e di là, moltiplicarlo, rivendicando i propri meriti e dicendo agli elettori scegliete il migliore, ma non nascondendo la verità, perché se nascondi la verità per demagogia o per interesse elettorale non stai facendo il tuo interesse, ma stai facendo il male di tutti. Questa è la mia opinione. Grazie.
4: Bravo. Il direttore, siccome ha citato Franceschini, io le faccio una battuta, perché insomma però ne ha fatte anche alcune che non so, sono un po' meno buone. Sull'altare della patria non si banchetta.
2: Grazie, grazie davvero direttore, grazie a tutti. Non lo so, Perissa era sparito, ecco.
5: Salutavo, stavo in giro con un po' d'amici. Grazie a voi, grazie direttore Paolo, Fabio, Arianna e Giovanni, grazie a tutti. Non finisce, non vi annoieremo con un altro dibattito, però ci sono stand per la ristorazione, villaggio, e anche l'occasione per ringraziare le tante associazioni che stanno animando questo villaggio. Chi si vuole fermare, c'è possibilità di mangiare e bere e stare un pochino insieme. Chi invece decide di andare a casa, ci vediamo domani alle 4 con la presentazione del libro su Giorgia. A proposito, ultimo annuncio di servizio, allo stand di Fratelli d'Italia, se non lo avete fatto, andate a mettere la firma per l'abbassamento dell'IRPEF.
6: Radio Radicale 22 minuti e è finito l'ultimo dibattito nell'ambito della manifestazione Piazza Italia, riscatto capitale, le sfide della città reale, in diretta da Roma dal Giardino degli Aranci. Abbiamo sentito il dibattito, il governo della nazione incontra la città reale con Fabio Rampelli, Arianna Meloni, Giovanni Donzelli e Paolo Trancassini. A moderare il direttore del Messaggero Roberto Napoletano. Prima del nostro notiziario parliamo della crisi di governo in Romania, la procedura di sospensione del presidente, con l'intervista di Roberta Iannuzzi a Simone Gianello.
7: Radio Radicale, siamo in collegamento con il professor Simone Gianello, che insegna diritto pubblico comparato all'Università di Milano Bicocca. Buongiorno professore, ben ritrovato.
8: Buongiorno a lei, buongiorno a chi ci ascolta.
7: Allora, ci immergiamo con lei nella politica rumena, in particolare nel sistema costituzionale di questo paese, che sta attraversando un periodo molto difficile, ne abbiamo parlato più volte con lei. Il 1 luglio l'Alleanza per l'Unione dei Rumeni, il partito di estrema destra di George Simion, ha annunciato l'avvio della procedura di sospensione del Presidente della Repubblica Nicușor Dan e l'apertura delle procedure per le elezioni anticipate. Questo è l'ultimo capitolo di una crisi politica che paralizza la Romania da oltre due mesi, dopo la caduta del governo riformista Bolojan, che stava cercando di allineare il paese ai parametri europei, che è stato sfiduciato a maggio dai voti congiunti dei socialdemocratici e dell'estrema destra. Ci sono stati due tentativi di formare un nuovo esecutivo falliti, e quindi il paese resta senza un governo nella pienezza dei poteri. Allora noi cerchiamo di capire con lei i meccanismi costituzionali che sono in gioco e dunque gli scenari possibili. Intanto partiamo dalla formazione del governo e dai poteri che ha il Presidente della Repubblica?
8: Certamente, ma allora il primo punto secondo me da considerare è la forma di governo romena, nel senso che è una forma di governo semipresidenziale, quindi noi abbiamo un capo dello Stato eletto a suffragio popolare e dall'altro lato abbiamo anche però un governo che per, come dire, rimanere in carica, per svolgere le sue funzioni, necessita di quella che è una fiducia con le aule parlamentari, con le Camere. Il modello, come dire, che il costituente romeno all'epoca aveva in qualche modo visto come punto di riferimento era chiaramente, in questi casi, in alcuni casi addirittura la Corte Costituzionale ha fatto riferimento espresso a questo aspetto, il modello della Quinta Repubblica francese. Tuttavia però, in parte anche riconoscendo come quel modello sia andato poi evolvendosi in chiave, salvo ad esempio alcuni periodi di coabitazione eccetera, in chiave fortemente presidenziale, si è andati a, in Romania, a inserire tutta una serie di elementi, se vogliamo, che riequilibrano il rapporto tra presidente e Parlamento. Ed è significativo, ad esempio, che tutta la parte relativa alla formazione del governo e allo scioglimento delle Camere è un po' emblematico di questo aspetto, perché sono strettamente collegati, nel senso, da un lato il Presidente della Repubblica indica quello che è un primo ministro, però anche qui, e poi è interessante vedere questo aspetto perché riguarda anche, come dire, alcuni elementi del tentativo di sospensione di Nicolas Jourdan, prima di nominare un primo ministro, il capo dello Stato deve, per Costituzione questo, sentire i leader del partito di maggioranza assoluta all'interno del Parlamento. Se quest'ultimo non c'è, tutti i leader degli altri partiti. Dopodiché può nominare quello che è il primo ministro, che dovrà poi ricevere la fiducia. Nel caso in cui, e solo nel caso in cui, dal primo tentativo di chiedere la fiducia passino 60 giorni nel quale nessun governo ottiene la fiducia e ci siano stati almeno due tentativi, e diciamo che in questo caso la finestra negli ultimi giorni si è aperta, in questo caso e solo in questo caso il capo dello Stato può sciogliere le Camere ed indire nuove elezioni. Quindi, come dire, da un lato è abbastanza costretto perché non ha una libertà di scioglimento come ad esempio ce l'ha il suo omologo francese, e quindi dall'altro lato è più, come dire, portato a dialogare con quelli che sono i partiti in Parlamento. C'è da dire che oggi siamo arrivati in una fase dove i due tentativi, poi ce ne possono essere anche diversi, ma ci devono essere almeno due tentativi di ottenere la fiducia da parte di un primo ministro davanti al Parlamento in seduta congiunta, e tra l'altro ricordiamo che a differenza del nostro sistema parlamentare la fiducia in quel caso gli è richiesta maggioranza assoluta, quindi serve una compartecipazione politica più elevata. E questo è un primo elemento. Il secondo elemento è poi quello relativo al fatto che lo scioglimento delle Camere rimane sicuramente un'ipotesi che anche oggi è sul tavolo, ma rimane un'ipotesi che, se noi andiamo a vedere comunque l'attuale vicende politiche, lei giustamente faceva riferimento a quanto accaduto con la mozione di sfiducia al governo di Bologna, però è difficile non guardare, come dire, a qualche mese indietro, e cioè noi stiamo vivendo nel solco di quanto era accaduto con l'annullamento delle elezioni presidenziali da parte della Corte Costituzionale e da lì poi, come dire, con la vittoria di Nicolas Jourdan. Vittoria di Nicolas Jourdan però che in qualche modo rappresentava e tuttora rappresenta il fronte europeista, parlo dal punto di vista più politico romeno, il fronte europeista rispetto a quello che è l'avanzamento della parte sovranista, nazionalista, come dire, profondamente euroscettica e con qualche ripensamento anche nei confronti, se vogliamo, dei rapporti dell'Alleanza Atlantica. Se oggi ci fosse uno scioglimento delle Camere e se oggi si andasse a elezioni anticipate, i sondaggi, poi i sondaggi prendiamoli sempre, come dire, con le pinze, però darebbero il partito di Giorgio Chignon, quindi il partito, come dire, di destra, e beh, oggi i sondaggi lo danno attorno al 40%, comunque lo danno come il principale partito. Quindi da un punto di vista prettamente politico, al di là dei rilievi di carattere costituzionale, chiaramente non c'è un'intenzione da parte del Presidente della Repubblica di sciogliere le Camere, se non, come mi verrebbe dire, davvero in questo caso come extrema ratio.
7: D'altra parte, George Simeon diciamo, ha ipotizzato, appunto, ha avviato la procedura di sospensione del presidente. E intanto, se ci spiega quali sono le motivazioni, se sono, appunto, come sembra, legate alla scelta dei primi ministri, diciamo, per ora rivelatesi queste due scelte fallimentari, e come se effettivamente come può portare avanti questa azione.
8: Beh, da questo punto di vista credo che l'elemento iniziale per comprendere un attimo come funziona questo meccanismo è andare a vedere proprio nello specifico quello che dice l'articolo 95 della Costituzione. L'articolo 95 della Costituzione romena dice che un terzo dei membri del Parlamento possono iniziare questa procedura. Questa procedura, una volta iniziata, e tra l'altro è comunque una procedura che richiede che ci siano comunque degli atti di riferimento, e si fa riferimento proprio alla commissione da parte del Presidente di gravi atti diretti contro la Costituzione. Dopodiché c'è un passaggio dinanzi alla Corte Costituzionale, nuovamente la Corte Costituzionale che ritorna, è un parere di carattere consultivo, cioè un parere obbligatorio ma non vincolante, dove la Corte dovrebbe in qualche modo indicare se i fatti contestati siano riconducibili o meno a quei cosiddetti gravi atti diretti contro la Costituzione. Dopodiché la sospensione, come dire, attraverso un ulteriore passaggio, e cioè una votazione a maggioranza assoluta del Parlamento in seduta comune, e l'ultimo passaggio, quello forse anche più critico, diciamo, è l'indizione entro 30 giorni di un referendum popolare, un referendum che è l'atto finale, conclusivo, di destituzione del Presidente. Allora, come si può capire, è una procedura mista, mi verrebbe da dire, costituzionale politica, perché poi la norma successiva della Costituzione prevede, tra l'altro, un ulteriore meccanismo di impeachment di fronte ad atti presidenziali più gravi, alto tradimento, ad esempio, e in questo caso il voto finale non è del popolo, non è attraverso un referendum, ma è rimesso ad un controllo giurisdizionale dell'Alta Corte di Cassazione e Giustizia. Però, come dire, questo meccanismo è un meccanismo che non è assolutamente inedito nel suo utilizzo nel corso della breve, diciamo, storia costituzionale romena dopo gli anni 90. In particolar modo un presidente, Traian Băsescu, nel 2007, nel 2012 subì durante due diversi mandati la procedura di sospensione, procedura che venne portata fino in fondo e che portò anche al referendum, e in quel caso, come dire, in entrambi i casi si salvò. Però perché dico questo? Da un lato, e poi dirò un paio di cose anche sulle accuse che vengono rivolte a Dan, da un lato si comprende come questo meccanismo sia progressivamente diventato un meccanismo sempre più politico, cioè un meccanismo in qualche modo che ha in parte abbandonato la sua natura, come dire, originaria, iniziale, di strumento di controllo presidenziale, ma di fronte alla commissione di atti, come dire, pericolosi nei confronti dell'ordine costituzionale e dell'ordine democratico. In realtà, come si può vedere, e come dire, poi anche qui una cosa è l'annuncio dell'inizio del procedimento, altra cosa è vedere se effettivamente poi i partiti riusciranno ad avere i voti anche semplicemente per l'attivazione del meccanismo. Ma se andiamo a vedere nella recentissima storia romena, qualche mese fa il partito SOS Romania, anche in quel caso, aveva, come dire, minacciato l'utilizzo dello strumento nei confronti di Dan, e se qualcuno si ricorda, a cavallo tra l'elezione annullata il primo turno della vittoria di Georgescu e il nuovo svolgimento delle elezioni, anche l'ex presidente Klaus Johannes, a un certo punto, se non sbaglio era tra gennaio e febbraio del 2025, rassegnò le sue dimissioni perché alla luce degli eventi che avevano portato a quella sentenza, in particolar modo era la desecretazione di tutta una serie di documenti da quali emergeva la compartecipazione russa, se vogliamo, alla vittoria di Georgescu. Ecco, il presidente si dimise proprio per evitare che potesse essere portato a termine nei suoi confronti, e lì sembrava che i voti potevano esserci, proprio un procedimento di sospensione che in una fase così critica della storia romena, mi verrebbe da dire, sicuramente non poteva giovare al paese. Due elementi secondo me sono molto interessanti, come lei diceva prima. Da un lato le motivazioni, e le motivazioni in qualche modo si dividono, perché se veniamo a vedere le indicazioni di Simeon emergerebbe il fatto, come dire, dico un po' in generale, anche un po' banalizzando se vogliamo, la cattiva gestione del presidente di questa fase, diciamo, della sua incapacità di trovare un partito e comunque un leader in grado di governare, di formare un governo. Ma dall'altro lato c'è un ulteriore elemento, per assurdo, e cioè quale? Questo elemento è legato alla seconda investitura di un primo ministro, anche in questo caso fallita da parte di Nico Giordano. In particolar modo faccio riferimento ad Adrian Vestea. Perché? Perché quest'ultimo era un membro dei liberali, okay, cioè dello stesso partito di Bolojan. Ma qual è l'accusa che il PNL, quindi il Partito Liberale, ha mosso nei confronti di Nico Giordano? È di aver violato la Costituzione. Perché? Perché non, prima di nominarlo, non ha fatto quel passaggio che vi dicevo prima, cioè non avrebbe comunicato, non avrebbe consultato gli altri partiti, ed in particolar modo non avrebbe consultato il partito di provenienza, tant'è che poi ci sarà da lì a breve un congresso straordinario in cui voleranno gli stracci all'interno del Partito Liberale, con addirittura la minaccia da parte di Bolojan di cacciare tutti i componenti del Partito Liberale che in qualche modo avessero accettato l'incarico da parte del presidente, e soprattutto dall'altro lato avessero accettato eventualmente un incarico ministeriale. L'altro elemento però qual è? Se noi andiamo a vedere quello che è stata la storia che vi dicevo prima, e quindi il primo tentativo in particolar modo di mettere in stato di sospensione il presidente Basescu, una delle motivazioni fu proprio quella di non aver consultato i partiti nella nomina del governo all'epoca presieduto da Tariceanu. Cosa disse in quel caso la Corte Costituzionale? La Corte Costituzionale in quel caso non trovò delle motivazioni specifiche per dire che il Presidente della Repubblica avesse violato la Costituzione, ma nello specifico disse: beh, guardate, che, come dire, se il Parlamento, di fronte a questa scelta, come dire, presidenziale di non consultare i partiti, avesse ritenuto così grave quel comportamento, non avrebbe dovuto dare, cosa che invece all'epoca accadde, la fiducia al governo Tariceanu. Quindi in qualche modo non possiamo considerare quell'atto come un grave atto diretto contro la Costituzione. Beh, in questo caso il governo presieduto teoricamente dall'incaricato Adrian Vestea non ha ottenuto la fiducia. Quindi, come dire, il Parlamento, poi sono diversi gli equilibri politici all'interno, però il Parlamento in questo caso non ha dato la propria investitura fiduciaria. Certo, pensare in questa fase anche ad una messa in stato di accusa, soprattutto alla possibilità che possa venire a verificarsi eventualmente, come dire, uno scontro anche di carattere popolare, mi verrebbe da dire, tra un'eventuale rimozione da parte del corpo elettorale in referendum del presidente, magari di fronte comunque ad un'esposizione che vi dicevo prima, è obbligatoria ma non vincolante, della Corte Costituzionale, che non dovesse ravvedere dei comportamenti illeciti da parte del Presidente, beh, questo sicuramente riaccenderebbe, non dico in tutto, ma sicuramente in parte, un conflitto che comunque vede al centro ormai da troppo tempo anche la Corte Costituzionale nelle dinamiche romene.
7: Professore, un'ultima domanda riguardo ai rapporti con l'Unione Europea, perché questa crisi ha conseguenze anche per quanto riguarda i fondi vincolati alle riforme. Mentre diciamo quando ci furono le elezioni poi annullate dalla Corte Costituzionale, era una questione legata a un partito appunto di estrema destra, le ingerenze russe eccetera. Oggi mi sembra che la crisi, per quello che ci raccontava, si sposti anche sui partiti che diciamo siedono a Strasburgo in maniera non diciamo conflittuale, cioè che fanno parte dei socialdemocratici oppure del Partito Popolare Europeo. Il Partito Socialdemocratico che ha diciamo innescato insieme a AUR questa crisi, e come appunto ci raccontava anche il Partito Liberale, da cui vengono sia Bolojan e che alla fine Vestea, nonostante appunto non fosse stato consultato a quanto pare rispetto alla diciamo all'indicazione di questo ultimo premier. È così, sono davvero anche questi partiti critici rispetto alle riforme?
8: Assolutamente sì, cioè in questo momento la crisi maggiore all'interno della Romania è di carattere politico, ed è una crisi che, se uno segue, come dire, quotidianamente quella che è la vita politica romena, al momento, diciamo, di giorno in giorno sembra solo che peggiorare. E questo è dovuto, secondo me, a una serie di motivazioni che hanno visto proprio, come dire, il 5 maggio il momento della sfiducia, forse il suo acme, ma che sono più profonde e che vengono, come dire, strettamente collegate anche a tutta una serie di aspetti europei. Perché? Perché se uno va a vedere, come anche lei diceva all'inizio di questa intervista, il governo di Bolojan l'abbiamo definito come un governo riformista, è anche un governo che però dal punto di vista economico, per utilizzare alcuni termini che conosciamo benissimo, dal punto di vista dei socialdemocratici era un governo che è improntato ad un'eccessiva austerity, quello che è stato il suo programma. È altresì vero però che la Romania economicamente è in una situazione molto complessa, con un disavanzo altissimo e soprattutto con un apparato pubblico statale come in qualche modo di carattere elefantiaco, se pensiamo alle spese che sostiene annualmente appunto per la sua gestione. E sicuramente, come dire, questi due elementi hanno fatto saltare il banco, perché da un lato le riforme volute da Bolojan sono state considerate dal Partito Socialdemocratico come del tutto contrarie o in parte contrarie al loro statuto politico, come dire. Dall'altro lato però c'è anche a dire un'altra cosa, che le riforme in questo momento, in questi 60 giorni ormai e passa di governo ad interim, sono al palo, e soprattutto questo è ulteriormente problematico perché, lo diceva anche Bolojan in un'intervista di ieri, il punto è che la Romania aspetta ancora di avere uno sblocco significativo dei fondi del suo recovery fund, e quindi questo sarebbe assolutamente importante. Dall'altro lato però la crisi del 5 maggio scorso perché è particolarmente profonda e non riesce in qualche modo a trovare, almeno nell'immediato, una soluzione? Perché è già successo in passato che ci fossero, come dire, partiti di maggioranza che a un certo punto, come ha fatto i socialdemocratici, ritirassero i ministri e votassero una mozione di sfiducia con partiti di minoranza. In questo caso però la situazione apparentemente, certo che è questa, se uno va a vedere più nello specifico però dimostra, come dire, un legame un po' più profondo. Perché? Beh, perché da un lato molti osservatori negli ultimi mesi stanno indicando quella che è una significativa radicalizzazione anche all'interno del Partito Socialdemocratico. Quindi basterebbe andare a vedere anche ad alcune votazioni in commissione a livello parlamentare che sono state assunte insieme all'AUR. da una norma sulle ONG, che ormai è diventato ormai un classico nei paesi dell'Est Europa, oppure per quanto riguardava il tentativo poi corretto, tra virgolette, di eliminare tutta una serie di norme di carattere penale su alcune forme di violenza verbale, di istigazione all'odio, tra l'altro che si ricollegano anche al processo attualmente in corso riguardante Georgescu, ma quello è un altro aspetto. Però il punto è stato proprio una sorta di, come alcuni hanno osservato, dopo l'elezione di Nicolas Jourdain si era creata una sorta di fronte compatto europeista che in qualche modo cercava di tenere al di fuori della sfera di governo i partiti di destra o di estrema destra, come ne si voglia qualificare. Il fatto di aver trovato un accordo, oggi ovviamente non c'è l'idea di formare un governo sostenuto

0: riflettere maggiormente, soprattutto potrebbe essere anche ciò che alle prossime elezioni comunque porterà molti voti all'AUR, perché in questo momento si è messo un po' da osservatore di un conflitto che in qualche modo lo vede in questo momento esterno, se non chi ne sta approfittando in termini di vantaggio politico.
1: Chiarissimo, grazie davvero al professor Simone Gianello, la ringraziamo davvero per la sua disponibilità e ci risentiamo presto.
0: Grazie a voi, a presto.
2: Radio Radicale 20 e 26 minuti, ora prima del nostro notiziario serale, parliamo del Campo Largo, dell'iniziativa della manifestazione a Napoli, l'intervista di Gianfranco Palazzolo a Riccardo Maggi.
3: Radio Radicale, siamo con Riccardo Maggi per parlare della manifestazione del Campo Largo ieri a Napoli. Allora, io le volevo chiedere, insomma, ci sono state tante polemiche, la manifestazione è stata interrotta, poi stamattina abbiamo visto che qualcuno tipo onorato ha fatto delle valutazioni sull'allargamento del cosiddetto campo largo, insomma, ci sono stati, lei è stato personalmente attaccato da Calenda, insomma, com'è andata? Lei c'era?
4: Sì, io ci sono stato per una parte e sono andato lì insieme ad Enzo Maraglio, segretario del Partito Socialista, per porre, unicamente per porre una questione, che è una questione di democrazia. Ora, siccome tra le varie definizioni dell'alleanza di centrosinistra è circolata anche quella di alleanza per la democrazia, penso che l'alleanza che si vuole definire per la democrazia, un'alleanza comunque di forze progressiste, non possa rimanere insensibile al fatto che noi siamo l'unico paese in cui le norme per accedere alla competizione elettorale di fatto sono degli ostacoli, cioè sono un modo con il quale alcuni partiti che sono in Parlamento si chiudono dentro e buttano la chiave. Nessun altro paese, nessun'altra democrazia avanzata funziona così, cioè l'annosa questione delle firme da raccogliere e di invece le esenzioni come privilegio per chi non le deve raccogliere. Siccome la legge elettorale che approderà in aula martedì prossimo è stata modificata in commissione con una parte che riguarda proprio questo e una serie di forze politiche, di gruppi che avrebbero dovuto raccogliere le firme, che ricordiamolo sono tra le 1500 e le 2000 firme per ognuno dei collegi plurinominali che ci sono e quindi sono sostanzialmente più di 100.000 firme alla fine, complessivamente più altre quasi 50.000 al Senato, quindi complessivamente 160.000 firme, circa una cosa del genere tra Camera e Senato, e si sono attribuiti l'esenzione. E lo hanno fatto con un criterio di selezione politica, di scelta politica, perché no? Allora la nostra proposta invece è la proposta della firma digitale con SPID, con certificazione. Abbiamo sentito la ministra Casellati, dispiace dirlo, però assumo la responsabilità, vaneggiare dicendo che ci sarebbero dei motivi di sicurezza per utilizzare lo SPID sulle liste elettorali. Ogni giorno milioni di italiani fanno milioni di transazioni con agenzie delle entrate, INPS, tribunali, non si capisce perché il problema di sicurezza dovrebbe esserci sulle liste. Questa proposta noi l'abbiamo fatta e io sono andato lì per porre, infatti avevamo dei cartelli con scritto firma digitale, il Parlamento si apre alla democrazia, eccetera, eccetera, per porla anche alle forze del centro-sinistra. Poi ci sarà modo e tempo, credo io, è stato individuato, diciamo, dopo l'estate come momento per parlare dei punti programmatici e quindi lì ne parleremo. Ci sono cose su cui siamo d'accordo, altre su cui non siamo d'accordo, per esempio. Non condividiamo affatto le affermazioni di Conte sul pericolo russo che sarebbe un'invenzione per riarmarsi. E noi pensiamo che il pericolo russo sia attuale e concreto, basta leggere la relazione dei servizi segreti italiani al Parlamento, basta leggere la storia degli ultimi anni, basta ascoltare il presidente Mattarella. La sfida però è quella di rendere maggioritarie queste posizioni nel centro-sinistra.
3: Avete l'impressione che la manifestazione non sia riuscita sia per la cosa di potere al popolo, sia per i mugugni degli assenti che insomma non erano d'accordo su come era stata impostata la cosa? Lei stessa ha dovuto subire un attacco di Calenda che a quanto ne so io non vuole essere della partita.
4: Insomma, l'attacco di Calenda, insomma, quasi per me, era quasi una medaglia, diciamo così, dati poi i toni e le modalità con cui Calenda tenta.

0: tenta di
1: Che
0: bullizzare lui.
1: cosa le ha detto di bello Calenda?
0: Ma ha detto qualcosa della serie, appunto, che sono andato lì da imbucato, da non invitato,
1: Ah.
0: eccetera, eccetera. E ovviamente io comprendo che Calenda, che dovrebbe essere un paladino della democrazia liberale, della democrazia parlamentare, non ci arriva proprio a capire la questione di democrazia, di accesso alla competizione elettorale. Perché? Perché lui non deve combattere per nulla. Lui si è fatto l'accordo col centrodestra e si è fatto dare l'esenzione, pur non avendo i gruppi in entrambi i rami del Parlamento, Camera e Senato. Si è messo d'accordo nottetempo nella commissione, tant'è vero che la maggioranza ha riformulato un emendamento a prima firma Righetti ed è uscita fuori questa fantastica norma, secondo me incostituzionale, che fa figli e figliastri, e quindi Calenda è chiaro che lui adesso col petto in fuori dice: io non devo raccogliere le firme e vado avanti e mi presento. Io dico: salutiamo questo campione della democrazia liberale, della tutela, del paladino della democrazia parlamentare, che non ha niente da dire su questa legge elettorale. Gli piace così com'è, plebiscitaria com'è, lui va bene, del resto lui è un tribuno per definizione. Quindi penso sul resto, sulla manifestazione, che a me non sorprende che ci siano delle forze politiche che hanno maggiori punti di convergenza e facciano delle iniziative comuni, no? Io penso che però è chiaro a tutti che quel palco, come quella foto che ha originato quel palco, non è sufficiente per l'alternativa di governo, non lo è sia numericamente sia politicamente, e quindi servirà allargarla.
1: Ho capito. Fin dalla prossima iniziativa che già era stata
0: No,
1: annunciata. Ho
0: quella penso che sia stata annunciata e sarà con lo stesso formato. Penso di
1: capito.
0: poter dire sarà tra un, forse, credo tra un paio di settimane. Però,
1: C'è
0: diciamo,
1: tempo per
0: dopo
1: riflettere.
0: l'estate, inevitabilmente dovrà avvenire l'allargamento.
1: Va bene. Grazie a
0: Grazie,
1: Riccardo Maggi.
0: grazie.
2: Radio Radicale 20 e 32 minuti, è il momento del nostro notiziario serale. Federico Punzi in studio, Alessandro Teodori in regia. Notiziario che iniziamo con le notizie, la proposta spagnola che è stata presentata all'Eurogruppo e il commissario europeo all'economia Dombrovskis si è detto aperto a parlarne, mentre la vede positivamente il MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'Italia vede con favore la proposta spagnola di emettere un debito comune aggiuntivo europeo fino a 850 milioni di euro l'anno per fornire prestiti ai Paesi membri. Quanto riferiscono fonti del MEF a margine della riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles. L'Italia non è contraria, anzi vede positivamente l'iniziativa di Madrid, pur nella difficoltà di proposte di questo genere nell'ambito dell'Ecofin e nell'ambito europeo. Le stesse fonti non sono scese nei dettagli della posizione italiana sulla proposta, a quanto si apprende tra i paesi che si sono espressi con un certo favore rispetto all'iniziativa di Madrid c'è stata anche la Francia. La Commissione europea resta disponibile a proseguire il dibattito più ampio sui safe asset europei, ha dichiarato il commissario europeo Valdis Dombrovskis in conferenza stampa al termine della riunione dell'Eurogruppo, in riferimento proprio alla proposta spagnola di emettere bond comuni europei per un valore fino a 850 miliardi di euro annui per creare un safe asset europeo. Riconosciamo l'importanza di un ulteriore rafforzamento del mercato delle obbligazioni dell'UE. Va detto che il dibattito sul tema dei safe asset europei non è nuovo, ha riconosciuto il commissario. Per Dombrovskis, inoltre, esso rimane rilevante nel contesto attuale anche nell'ambito dei negoziati in corso sul prossimo quadro finanziario pluriennale dell'UE, in quanto in effetti la proposta della Commissione comprende diversi programmi che farebbero affidamento su nuove emissioni di debito per finanziare prestiti sia agli Stati membri dell'UE sia ai Paesi partner, così appunto Dombrovskis su questo tema. Veniamo in Italia, si discute ancora naturalmente tra gli altri temi, di legge elettorale. Questa mattina in conferenza stampa Matteo Salvini è stato interrogato sul tema delle preferenze. Noi non abbiamo posizioni ferme a proposito della legge elettorale, ma su temi economici, sociali e di sicurezza. Ci sono tecnici che stanno lavorando, sono sempre stato eletto con le preferenze sia a Milano sia a Bruxelles, ma questo non toglie, non aggiunge nulla. Lascio ai tecnici affrontare un tema che ha come unico obiettivo che chi vince possa governare per 5 anni. Come farlo lo decideranno i tecnici, non abbiamo preferenze. precondizioni e quindi una posizione più sfumata della Lega rispetto alla contrarietà alle preferenze, e non abbiamo precondizioni, appunto, ha detto Salvini. Sempre sulla legge elettorale, anche il Partito Democratico si è espresso solo su un altro tema, quello della rappresentanza degli italiani all'estero. La dichiarazione di Simona Bonafè, capogruppo del PD in Commissione Affari Costituzionali della Camera: le indiscrezioni che emergono dai vertici di maggioranza sono sempre più preoccupanti. Dopo giorni di riunioni lontano dal Parlamento, ora si arriva perfino a ipotizzare una profonda modifica della rappresentanza degli italiani all'estero. Sarebbe un fatto gravissimo. Secondo quanto riportato dalla stampa, la maggioranza starebbe lavorando ad una riorganizzazione delle circoscrizioni degli italiani all'estero, con effetti diretti sulla rappresentanza e sugli equilibri elettorali. L'emendamento sul collegio unico mondo, a cui la maggioranza starebbe lavorando, sarebbe l'ennesima dimostrazione che la destra non sta affrontando la riforma della legge elettorale nell'interesse generale del paese, ma cercando di ritagliarsi regole più convenienti per ottenere un vantaggio politico e qualche deputato in più. Altro che confronto con le istituzioni, così appunto Simona Bonafè del Partito Democratico. Sempre sulla legge elettorale, sentiamo l'intervista di Lanfranco Palazzolo a Fabio Rampelli.
3: Radio Radicale, siamo con il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, che la prossima settimana dovrà affrontare anche per il suo ruolo il dibattito sulla legge elettorale. Allora io le chiedo in che condizioni si arriva a questo confronto elettorale, se è preoccupato e soprattutto se secondo lei sarà necessario scommettere sulle preferenze.
4: Dunque, intanto da colui il quale presiderà buona parte delle sedute la settimana prossima, mi auguro che ci possa essere un clima sereno di confronto, ci mancherebbe altro, anche di scontro politico, ove necessario, ma sempre composto. Ricordo anche che si sta discutendo delle leggi che riguardano il varo delle regole che comunque sovraintendono al funzionamento della democrazia, e su questo ci dovrebbe essere a maggior ragione un quid aggiuntivo di buonsenso. Mi dispiace che l'opposizione non abbia voluto partecipare a questa ridefinizione delle regole del gioco, perché in questo caso non si tratta di fare una legge, come è accaduto in passato, per favorire qualcuno e penalizzare qualcun altro, ma si tratta di fare una riforma elettorale valida da qui alla fine dei tempi, che finalmente attribuisca l'imprescindibilità del giudizio del popolo. Perché fino adesso lo sappiamo, perché abbiamo avuto diversi pasticci, cosiddetti governi tecnici, persone mai votate dai cittadini che si sono trovate a capeggiare il governo della settima potenza più industrializzata del pianeta, robe decisamente non democratiche, se non vogliamo definire direttamente antidemocratiche. Quindi la legge attuale, diversamente dal 2022, dove si può facilmente ricordare, c'erano in campo più soggetti, non c'era un bipolarismo, c'era un Movimento 5 Stelle che andava per la sua strada, per esempio rispetto al centro-sinistra. E adesso che c'è un cosiddetto campo, poi vedremo quanto sarà largo, di fatto si configurano due blocchi, un blocco di centrodestra e un blocco di centrosinistra. Quindi la legge elettorale non può prescindere da questa novità. Quindi di fronte a due schieramenti che si confrontano, centrodestra e centrosinistra, bisogna mettere nella legge elettorale, non c'è, allo stato attuale non c'è, una norma che dica che chi prende un voto più dell'altro governa. Una cosa facile, peraltro talmente facile che già esiste nei comuni e nelle regioni. Quindi abbiamo qualche sospetto rispetto al fatto che comunque chi la condivide nei comuni e nelle regioni la ostacoli a livello nazionale. Che c'è sotto, che c'è dietro, non è che qualcuno punta a una sorta di pasticcio istituzionale dove non c'è una prevalenza di uno schieramento sull'altro per fare altri giochi e riconsegnare l'Italia a qualche banchiere o comunque a qualche persona che non proviene da una sana competizione elettorale, dove si espone, ci mette la faccia, racconta quello che vuole fare, prende degli impegni nei confronti dei cittadini, delle categorie, delle famiglie, e poi con gli impegni che prende deve fare i conti formando il suo governo e governando per 5 anni. Quindi ci viene il dubbio che questa sorta di fuoco di sbarramento punti in realtà soltanto a questo, a conservare una legge elettorale che non è più attinente all'attuale panorama politico-istituzionale. Una legge elettorale che fa riferimento a quando esistevano 3 schieramenti e non 2.
3: Allora, visto che la cosa sulle preferenze è stata presentata anche da Futuro Nazionale, lei scommetterebbe, insomma, di votare insieme a Futuro Nazionale con partiti alleati come Forza Italia e la Lega, che di preferenze non ne vogliono sentir parlare?
4: Guardi, io penso che la politica non possa essere un mestiere, ma debba essere una vocazione. Questo significa che non si può aderire ai precetti democratici e poi pensare di fare, chiusi dentro una stanza, le liste elettorali, decidendo in base a giudizi soggettivi. Un leader può mettere in campo come parlamentari del suo partito persone bravissime, radicate, specchiate, oneste, eccetera, ma può anche decidere di fare il contrario, di mettere tanti cavalli di Caligola, signor sì, persone acritiche, persone che devono venire soltanto a spingere un tasto e a cui è di fatto sottratto il diritto, ma in realtà in democrazia è un dovere, di dare il proprio apporto intellettivo per migliorare i provvedimenti o per proporne di nuovi. Quindi, chi vuole fare politica? La politica è una vocazione, non può essere un mestiere, deve accettare che in democrazia decidano i cittadini. Quindi i leader avranno pure il diritto, la voglia se ce l'hanno, perché per esempio sono quelli che designano i ministri, no? Quando vincono le elezioni. Quindi è già un grande privilegio, sono quelli che di fatto designano i vertici delle società partecipate, che da sole contano più per pesantezza e volume, diciamo così, economica di opportunità, di investimenti, eccetera, più di un ministero. Quindi, insomma, hanno già il loro grande potere. Penso che il potere di scegliere chi mandare in Parlamento debba stare nelle mani dei cittadini.
3: Teme il voto segreto?
4: Temo che troppi anni in cui questa tradizione si è interrotta, quella delle preferenze, possa, diciamo così, stabilire una debolezza congenita del sistema, e questo sistema cerchi, anche attraverso il voto segreto, magari di conservare se stesso. Io mi auguro che l'opposizione non si sottragga alle proprie responsabilità, invece di fare il rimpiattino, questa sorta di ping pong su a chi spetterebbe la responsabilità tra maggioranza e opposizione. Io penso che la legge elettorale in quanto tale non appartenga né alla maggioranza né all'opposizione, quindi articolo per articolo, emendamento per emendamento, occorra fare delle scelte di merito e non augurarsi il tanto peggio tanto meglio. Quindi se l'opposizione è d'accordo, fosse d'accordo sulla reintroduzione delle preferenze, io penso che debba far cadere il pregiudizio contro il governo, debba smetterla di speculare sul fatto che il centrodestra ha opinioni diverse al proprio interno e sostenere l'emendamento che Fratelli d'Italia presenterà per reintrodurre le preferenze.
3: Secondo lei il voto dei fuorisede è importante?
4: Guardi, il voto dei fuorisede io penso che sia importante, ma bisogna anche fare i conti con la realtà, per cui i collegi elettorali prevedono che scattino alcuni quozienti e quindi alcuni seggi in Parlamento di quelle zone in base ai censimenti. Quindi i fuorisede hanno il diritto e le istituzioni hanno il dovere di farle votare, hanno il diritto di votare, l'istituzione ha il dovere di farle votare, però bisogna fare attenzione che non si alterino questi equilibri, perché se mezza Calabria è collocata in Lombardia, quelli che hanno diritto di voto perché fuori sede in Lombardia, come rientrano, insomma ci sono dei tecnicismi che è inutile qui attardarsi. Alla domanda rispondo che è giusto che fuori siete votino. A questa risposta bisogna aggiungere i necessari approfondimenti per rendere tecnicamente possibile, però voglio anche dire che ci sono altre categorie che non votano, di cui dovremmo preoccuparci, non ci sono solo i fuorisede. Una categoria che non vota è la categoria dei marittimi, che pure in giro per il mondo, sui carghi mercantili, su navi crociera, hanno dei capitani che sono dei pubblici ufficiali a tutti gli effetti, potrebbero essere dei capi seggio, dei presidenti di seggio, e quindi tutto il personale marittimo potrebbe, non potrebbe, deve essere messo in condizione di votare. Quindi queste categorie a cui è stato sottratto il diritto di voto, insieme ai fuorisede, devono, a mio giudizio, essere al più presto reintegrate.
3: C'era l'ultima domanda, il premio di maggioranza. È giusto dare un premio così consistente in un momento in cui votano pochi italiani, cioè quasi un italiano su due non va a votare? Allora, questo è un elemento abbastanza inquietante. Dare seggi grossi quanto un gruppo parlamentare come per esempio il Movimento 5 Stelle è eccessivo? In nome della governabilità? No, con
4: cerchiamo di metterci d'accordo, perché a me questa sorta di gioco a sfogliare il carciofo finché non rimane solo il suo cuore non mi ha mai appassionato. È giusto o no il premio di maggioranza? Se non è giusto, si deve togliere nei comuni e nelle regioni. Se è giusto, si deve applicare anche in Parlamento. Una cosa facile, insomma. Io penso che i cittadini,
3: un principio di uguaglianza,
4: siano in grado di capire. Il premio di maggioranza serve nei comuni e nelle regioni a fare che cosa? A evitare che qualche gioco di palazzo, dopo qualche mese, magari per fare qualche dispetto al sindaco eletto a furor di popolo, lo mandi a casa, e quindi c'è un premio di maggioranza che lo mette in tranquillità e stabilizza il quadro per consentire a chi vince l'elezione di governare per 5 anni. Questo è la stabilità, è il concetto a cui dobbiamo ispirarci. Voglio a questo punto concludere, almeno per quello che mi riguarda, diciamo così, cercando di sbugiardare anche coloro i quali dicono: ma che c'entra adesso la legge elettorale, i salari sono bassi, la crisi energetica,
3: questo lo dice la Schlein,
4: la crisi climatica. Cioè, ma se noi non abbiamo un governo stabile e non dovesse vincere nessuno le elezioni, sarebbe economicamente e socialmente per i cittadini italiani una catastrofe. Nessuno si potrebbe occupare di come mettere in campo politiche per alzare i salari, di come mettere in campo politiche per contenere le alterazioni climatiche, di come mettere in campo politiche per sottrarre extra profitti ai grandi player dell'energia. Non si può fare nulla, saremmo tutti come ciucci attaccati alla staccionata dove vuole il padrone. Il padrone non sarà il popolo, ma sarà qualche solito personaggio quasi sempre proveniente da Banca Italia.
3: Ultima domanda, l'ultimissima. Vuole mandare un messaggio a Renzi, che contesta questa legge elettorale, lui che mise la fiducia sulla legge elettorale?
4: Ma Renzi, insomma, è un saltimbanco, ci ha, diciamo, abituato anche a dei colpi di scena. A me fa tanta simpatia Renzi, lo dico davvero, con grande sincerità. Adesso non so quanto ci azzecchi questo con il piglio da statista, che dovrebbe comunque attenere a chi ha fatto il Presidente del Consiglio, però fa simpatia. Ora, io voglio ricordare anche che la legge che ha proposto il centrodestra si ispira alle proposte di Renzi, che in particolare sulla riforma costituzionale azzecca con la legge elettorale, ci marcia vicino, proponeva l'elezione del sindaco d'Italia. Elezione diretta del Presidente del Consiglio, non del Presidente della Repubblica, come voleva il centrodestra. Il centrodestra ha accolto questo suggerimento e si è indirizzato su una sorta di rafforzamento delle funzioni del Premier, e lui invece ci ha ripensato, ha fatto inversione a U. Stessa cosa dicasi per l'esempio che lei ci ha ricordato. Cioè, come si fa a contestare il diritto-dovere della maggioranza di fare una legge elettorale che sia in linea con il quadro politico attuale, dopo che si è fatta una legge elettorale che serviva soltanto ad avvantaggiare il centrosinistra e la si è portata a casa, peraltro senza risultati, perché poi le elezioni non l'ha vinto il centrosinistra, con il voto di fiducia, che è proprio quanto di più antiparlamentare esista. A chi ci ascolta, l'ardua sentenza.
3: Grazie come sempre a Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera, e bocca al lupo per la prossima settimana.
2: Radio Radicale, 20 e 51 minuti, così Fabio Rampelli al microfono di Lanfranco Palazzolo. Proseguiamo con il nostro notiziario serale. Allora, secondo quanto hanno appreso le agenzie di stampa da fonti parlamentari della maggioranza, si è tenuto nella serata un vertice a Palazzo Chigi, alla presenza, oltre dei leader del centrodestra, Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani, del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, del ministro dell'interno, della difesa Guido Crosetto, del responsabile degli interni Matteo Piantedosi, dei vertici delle forze dell'ordine, appunto un vertice sulla sicurezza. Appunto, sono stati riuniti dalla Giorgia Meloni, vice premier, alcuni ministri, appunto abbiamo visto Guido Crosetto e Matteo Piantedosi, e i vertici delle forze dell'ordine, per appunto parlare del tema della sicurezza, una riunione che si è tenuta nel tardo pomeriggio a Palazzo Chigi. E c'è il caso poi dello spionaggio russo. L'Italia espelle due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili dell'attività di spionaggio emersa nell'inchiesta della Procura di Roma. Il segretario generale della Farnesina ha appena comunicato all'ambasciatore russo che Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilievich Astakov devono lasciare Roma entro 3 giorni, ne ha dato notizia il ministro degli esteri Tajani su X, definendo la vicenda grave e inaccettabile. Immediata alla replica di Mosca, risponderemo. L'ambasciatore Paramov conferma di essere stato convocato alla Farnesina e attacca l'Italia. Non ha esponenti della levatura di Putin e Lavrov. Questa è la reazione appunto di Mosca alle decisioni della Farnesina. Il caso Ranucci, proseguono le indagini. Gli inquirenti che indagano sull'attentato al giornalista Silvio Ranucci hanno avviato l'analisi dei dispositivi sequestrati all'imprenditore Lavitola, ritenuto sospettato di essere il mandante dell'azione dinamitarda di ottobre scorso contro il conduttore di Report davanti alla casa di Pomezia. Gli inquirenti hanno acquisito 7 manoscritti, 3 telefonini e 2 pendrive che erano nella disponibilità di Lavitola. Al momento non è prevista una nuova convocazione per Ranucci per essere ascoltato come testimone. E andiamo ora all'estero. L'Iran, dopo i nuovi raid degli Stati Uniti in conseguenza delle minacce iraniane alla navigazione nello stretto di Hormuz, secondo Axios l'escalation durerà finché non cesseranno gli attacchi a Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano Arashki mette in guardia Trump: eviti un ulteriore avventurismo militare, mentre Israele si dice pronto a intervenire per la terza volta. La controffensiva, secondo un funzionario americano citato appunto da Axios, potrebbe durare 1 o 2 giorni, come una settimana o un mese, a seconda che Teheran continui o meno a colpire e cercare di colpire le navi nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense, il CENTCOM, intanto fa sapere di aver centrato 90 obiettivi, tra cui i radar costieri delle guardie rivoluzionarie dei Pasdaran, postazioni di missili antinavi e sistemi di difesa aerea, e la zona perimetrale della centrale nucleare di Bushehr. Queste le quanto ha reso noto appunto il CENTCOM. Intanto il petrolio è in ribasso, il WTI scende a 71,62 dollari al barile, perdendo il 2,58%, mentre il Brent cala a 75,76 dollari con il 2,90%. 1% in meno. Sul mercato pesano naturalmente gli sviluppi tra Stati Uniti e Iran, la situazione è nello stretto di Hormuz, Washington ha condotto nuovi attacchi appunto in risposta alle azioni di Teheran contro le navi mercantili, le dichiarazioni del presidente Trump secondo cui l'Iran avrebbe chiamato per raggiungere un accordo hanno però alimentato aspettative di una possibile de-escalation, vedremo naturalmente nelle prossime ore. Nel frattempo in giornata si è tenuto al Parlamento europeo il voto sul regolamento cosiddetto chat control, la plenaria alla fine ha dato via libera, sebbene con il voto contrario della maggioranza degli eurodeputati, ma appunto serviva a una maggioranza assoluta, all'estensione della proroga detta chat control, contraria la Lega con Salvini che in serata su X ha detto chat control no grazie, difendiamo la privacy e la libertà dei cittadini combattendo i criminali con strumenti efficaci, non con la sorveglianza di massa. È una deroga chat control, è un regolamento che deroga dalla normativa europea sulla privacy per consentire alle piattaforme su base volontaria di appunto scansionare i contenuti dei messaggi privati nelle chat alla ricerca di materiale pedopornografico. E questo appunto il voto di oggi al Parlamento europeo, mentre proprio pochi minuti fa vengono riferite due esplosioni in Iran nelle aree intorno a Bushehr, alla vicina città di Chogadak. L'ha riferito all'agenzia di stampa MER senza fornire ulteriori dettagli sulle cause o su danni o vittime per quanto riguarda appunto l'Iran. Il caso della commissione Covid, Giuseppe Conte poco fa in onda sulla 7 ha commentato l'intervista al Corriere di Lisei. Lisei dice che mi chiama e non rispondo, non mi ha mai chiamato, mi sembra uno scadimento. Hanno chiamato la mia segreteria che ha risposto poco dopo e oggi ho comunicato che sono disponibile il 4, il 5 agosto e anche il 6 agosto per essere audito. Mettetevi comodi, io ci sarò e parleremo a lungo, ha detto Giuseppe Conte, appunto il tema della sua audizione in commissione Covid. E, ancora sulla legge elettorale invece ha parlato ha parlato Giovanni Donzelli a margine di una manifestazione di Fratelli d'Italia che tra l'altro abbiamo trasmesso in diretta a Piazza Italia Riscatto Capitale. Nel 2018 ci vogliono 90 giorni per la formazione del primo governo Conte, la nuova legge elettorale serve per evitare uno stallo che l'Italia non può permettersi con questa situazione internazionale. Quanti miliardi si rischierebbero di bruciare? Quali sarebbero le conseguenze economiche per le famiglie italiane? Ha detto Donzelli. E così è appunto l'esponente di Fratelli d'Italia. E ci fermiamo qui con il nostro notiziario serale. Adesso è il momento dello speciale Radio Carcere a cura di Riccardo Arena.
5: Che? E adesso? Anche in cella mi mettete? Aspettate, aspettate! Ma cercate di ragionare! Portatemi dal giudice! Aprite!
6: Ma com'è possibile che potete fare quello che fate? Scusi, secondino.
7: Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
8: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 codice di procedura penale, dichiara.
9: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
10: Buonasera, buonasera e bentrovati all'ascolto di Radio Carcere da parte di Riccardo Arena. Allora, vi dico subito che oggi, e prima di leggere le lettere scritte dalle persone detenute, cercheremo di capire qual è la realtà presente oggi nel vecchio carcere San Vittore di Milano. Carcere San Vittore di Milano che oggi è il carcere più sovraffollato d'Italia. E lo faremo grazie alla testimonianza e alla voce di Antonio, che è da poco uscito da lì. Carcere San Vittore di Milano, che è stato realizzato alla fine dell'Ottocento e che, proprio a causa del sovraffollamento, sta vivendo forse uno dei momenti più drammatici e difficili della sua ormai lunga storia. E i numeri parlano chiaro, i numeri non mentono. Infatti, nel carcere San Vittore di Milano ci sono oggi oltre 1000 detenuti costretti a vivere in circa 440 posti effettivi, e in altre parole c'è un solo affollamento che supera il 228%, il che rende appunto San Vittore il carcere più sovraffollato d'Italia. Ma oltre a questo, oltre ai numeri, c'è dell'altro e c'è di peggio. Infatti, e come ci racconterà tra poco Antonio, nel carcere San Vittore di Milano spesso i detenuti restano chiusi in quelle celle sovraffollate per 20-21 ore al giorno. Aumentano sempre di più i detenuti affetti da disagio psichiatrico, aumentano i tossicodipendenti e, anche se sono tantissimi i detenuti condannati in via definitiva, a San Vittore non ci sono offerte trattamentali, non ci sono offerte per il reinserimento, che sarebbe così importante anche per garantire la sicurezza di noi cittadini. Morale, anche il carcere San Vittore di Milano, e nonostante la buona volontà degli operatori, assomiglia sempre di più a un sovraffollato magazzino di carne umana, e non certo a un istituto penitenziario così come vorrebbe la legge. E dunque, entriamo nel carcere San Vittore di Milano, entriamo nel più sovraffollato carcere d'Italia, grazie alla voce e alla testimonianza di Antonio, che è da poco uscito da lì. Allora Antonio, tu da poco sei uscito dal carcere San Vittore di Milano, vero?
11: Sì.
10: Senti, Antonio, dimmi, ma in che raggio tu eri detenuto?
11: Quinto raggio, secondo piano.
10: Il quinto raggio, se non sbaglio, è quello dove ci sono le persone detenute comuni, i nuovi giunti, il CAR, ovvero le celle ad alto rischio che ospitano le persone in stato di forte fragilità psicologica, giusto?
11: Sì.
10: Senti, Antonio, sappiamo che il carcere San Vittore di Milano è il carcere più sovraffollato d'Italia, visto che conta oltre 1000 detenuti che sono costretti a vivere in circa 440 posti effettivi. Ecco, Antonio, nella cella di San Vittore, dove sei stato detenuto, in quante persone eravate?
11: 7 persone con un terzo letto a castello a 3 piani, che non è più a norma di legge, è troppo alto, perché se cadi di lì mentre dormi, batti la nuca, non so se rivedi la libertà.
10: Eh già, c'è qualcuno pure che c'è morto in carcere. 7 persone dentro questa cella di San Vittore?
11: Sì.
10: Insomma, un incubo, un inferno.
11: Sì, per andare in bagno dobbiamo prendere il bigliettino. Che quando ti alzi l'orario di punta, ti alzi, chi deve fare la pipì, chi deve fare le proprie cose, è un casino.
10: Lo credo. Ma dimmi un po', Antonio, quanto è grande questa cella di San Vittore dove tu sei stato e che ospita 7 persone?
11: Calpestabile abbiamo 3,5 metri, lungo 4 metri per 4, calpestabili.
10: Quindi 4 metri per 4 sono 16 metri quadri?
11: Sì.
10: Però a questo spazio di 16 metri quadri va tolto lo spazio occupato dai letti a castello, giusto?
11: Certo.
10: Quanti sono questi letti?
11: Sono 2 letti a castello di 2 piani e 1 di 3 piani.
10: Ah, ecco, questi letti a castello occupano gran parte della cella, presumo.
11: Certo.
10: Di conseguenza, quanto spazio in effetti utile vi rimane in quella cella del carcere di San Vittore?
11: Pochissimo, non possiamo stare tutti lì in piedi, qualcuno deve stare per forza sdraiato, ci diamo i turni per passeggiare un po', giochiamo a carte... Chi gioca a carte, ma se ci alziamo tutti e 7 è un casino, ci pestiamo i piedi, non c'è spazio.
10: Quindi insomma non avete i 3 metri quadri a testa per poter vivere?
11: No, non abbiamo neanche 2 metri lì.
10: Ma dimmi Antonio, in questa cella del carcere di San Vittore, dove vivere deve essere un inferno davvero, voi detenuti eravate aperti durante il giorno, quindi potevate...
11: Chiusi.
10: Ah, eravate chiusi?
11: Sì.
10: E quanto tempo restavate chiusi?
11: avevamo l'aria che non era mai puntuale dalle 9:15, 9:20 fino alle 11 e poi il pomeriggio dall'1:15, 1:10 fino alle 3:10 perché era così lì. E poi il resto tutti chiusi tutta la giornata.
10: Quindi voi stavate chiusi una media di 20 ore al giorno in questa cella di San Vittore?
11: Sì.
10: Che poi i tuoi compagni ci stanno ancora in quella cella, voglio dire.
11: Qualcuno c'è ancora, sì.
10: Ma tu dicevi prima che in questa cella del carcere San Vittore di Milano, appunto così sovraffollata, occupata da 7 persone detenute, 16 metri quadri, di spazio lordo, non parlo di quello utile. Tu dicevi prima che non riuscivate a stare in piedi contemporaneamente all'interno della cella, quindi anche voi a San Vittore dovete fare i turni per potervi muovere, no? Se io devo andare in bagno, l'altro deve salire sulla branda, più o meno è così.
11: Più o meno sì, perché se ci alziamo tutti e 7 non c'è spazio, non c'è spazio. Per 7 persone stare lì in piedi in quella metratura non c'è spazio, è assurdo.
10: È inimmaginabile vivere così.
11: Ma no, io ho fatto 1 mese e mezzo lì, 2 mesi, c'ho l'ansia, sto prendendo il tranquillante. Poi è a caso, c'è la persona che, tra virgolette, riesce, ma quando esci sei disturbato.
10: Ti
11: accumuli, non hai uno sfogo, non hai vita di inserimento, non c'è teatro, non ci sono i corsi, non c'è niente. È diventato proprio lo scatafascio, c'è l'abbandono proprio a se stessi siamo.
10: Ma ecco, ma dimmi questo proprio, Antonio, che facevate per tutto il giorno chiusi nella cella?
11: Guardavamo la televisione, unico spazio che vedevamo qualche notizia dalla libertà, tra virgolette.
10: Quindi stai tutto il giorno attaccate alla televisione?
11: Se no, chi gli piace giocare a carte, a me non mi piace giocare a carte, giocavano a carte. Si passavano giornate intere a giocare a carte.
10: 20 ore?
11: Poi, in una maniera o nell'altra dovevamo ammazzare chi mi piaceva, ammazzava il tempo. Io avevo il coso dove fare le paroline, mi portavano a colloquio il giornalino.
10: Sì.
11: E allora, sì, ma era un ammazzatempo proprio assurdo.
10: No, insomma, fa ridere sentire queste due parole e poi sentire i politici che parlano di reinserimento. Che reinserimento c'è qua?
11: No, io non ho visto tutto questo.
10: No, anche se uno volesse, voglio dire, e ci saranno persone che vogliono reinserirsi, no?
11: Certo, abbiamo voglia di fare lì dentro, dobbiamo scontare la nostra pena, ma con la dignità che ci viene tolta. Già che ci metti in setti in una cella, dove noi abbiamo gli spazi,
10: chiusi,
11: dove mangiamo a vicino abbiamo il bagno dove cuciniamo, quello che divide è una porta, è un antibagno, noi lì lo usiamo per cucinare.
10: Ecco, a proposito del bagnetto, tu dicevi prima la mattina per fare i bisogni bisogna prendere il bigliettino come al supermercato o in farmacia, no? Ma lì se 7 persone in una cella, però c'è soltanto un bagnetto.
11: Solo un bagno c'è, una doccia, un water e un bidet.
10: Quindi la mattina, se uno deve fare dei bisogni, sta lì e aspetta.
11: Dobbiamo essere veloci perché c'è l'altro dietro. O l'altro dietro ancora. È capitato una mattina in 5, tutti quanti in 5 ci scappava su gente, chi poteva andare in bagno, o chi ci sta male, che ci ha avuto la gastroenterite, che c'è stato il virus.
10: Capito? Magari c'è una persona anziana, che ne sai?
11: Ma sì, difatti ci sono le persone anziane che lì. E per me è stata dura che ho 50 anni, per chi è più grande, per me ha delle difficoltà di moralità proprio. Esci disturbato, almeno io sono uscito con stati d'ansia.
10: Ma che poi tra l'altro devi essere anche fortunato, nel senso che in questo inferno di questa cella di San Vittore, con 7 persone chiuse in una cella per 20 ore al giorno, devi essere fortunato, nella sventura chiaramente, a trovare anche le persone giuste, no? Perché poco non vai d'accordo con uno e è finita.
11: È un casino.
10: È un casino.
11: Soprattutto quando ci sono le culture diverse, che magari il musulmano non mangia maiale perché per loro il maiale... E lì è un convivere atroce, che arriva al pacco di casa, è prosciutto, no, io sono, cosa posso fare? Noi mangiamo, italiani siamo abituati, la nostra cultura, per noi il maiale siamo cresciuti, con prosciutto cotto, le costine.
10: Un'altra cultura.
11: Un'altra cultura, rispetto alla loro idea.
10: Certo, quando si è ristretti questo diventa un problema, ma queste celle di San Vittore, questa cella di San Vittore, oltre che sono affollate, sono almeno ben tenute o sono anche rovinate?
11: Le celle sono da imbiancare, come i materassi sono scaduti, si vedono che i materassi sono scaduti, hanno trovato anche episodi di le pulci nei muri.
10: Ma mi dicono che anche gli infissi sono rovinati, vero?
11: Ci sono i spifferi d'aria che entrano, io che dormivo vicino alla finestra mi devo coprire bene, perché mi entravo in spifferità d'aria. Meno male che ho fatto agosto e settembre, però se fai l'inverno lì dentro prendi tanta di quell'umidità che metà basta.
10: Mentre d'estate muori dal caldo.
11: In estate non ne parliamo. Boccheggi. È in città, tutto l'afa.
10: Il cemento.
11: C'è aria, il cemento. È assurdo. Sì, ora... c'è quel ventilatore, ma non fa niente.
10: Cioè, addirittura chi non ce l'ha in carcere, pensa un po'. Ora Antonio, la tua cella però che c'è ora descritto di San Vittore, era un caso isolato oppure a San Vittore più o meno tutte le celle sono affollate e rovinate come la tua?
11: Tutte così la maggior parte.
10: E la maggior parte dei detenuti, degli oltre 1000 detenuti che stanno a San Vittore, sono quasi tutti sempre chiusi in cella?
11: Il regime era chiuso, io me lo ricordavo aperto, ma dall'ultimo episodio non so cosa è successo, dal DAP è partita questa normativa di chiudere tutti.
10: Come delle bestie poi alla fine, uno si sente...
11: Sì, è normale, non hai via di inserimento. Io fortunatamente scendevo all'area e mi facevo la mia corsettina, però anche lì poi è un casino, perché devi stare attento perché c'è chi passeggia, essendo il sovraffollamento non hai lo spazio... Dovevo sempre stare attento, la corsettina
10: anche
11: non mi va completa.
10: Il cortile d'aria di San Vittorio non è così grande, no? I cortili d'aria.
11: No, ma va, sono un po' piccolissimi. Per le persone che ci vanno sono piccolissimi.
10: Senti Antonio, ma è vero che nel carcere di San Vittore sono molti detenuti che per resistere a quel degrado che tu ci hai raccontato prendono i tranquillanti che voi in carcere chiamate le gocce?
11: Sì, io di fatti ho cominciato a prendere da lì tranquillanti. Ad addormentarmi, che ti accompagnano a ti rilassi un po', perché vivi in uno stato di sovraffollamento, poi devi cercare un punto come sfogo che ti aiutano per addormentarti.
10: Però sono psicofarmaci, sono tranquillanti, sono medicine pesanti quelle. C'è chi mi dice che alcune persone detrute ne abusano, sembrano degli zombie, no?
11: C'era il mio compagno di cella, ne prendeva 100.
10: Capisci?
11: Quando usciva si doveva fare disintossicare dei farmaci.
10: Appunto. Se non entri tossico in carcere, esci. Se non entri tossico, esci sicuramente tossico.
11: Esci disturbato forte. Tra l'altro, oggi come oggi è un casino.
10: È un casino. Tanto tu lo accennavi anche prima, e tu sei uno di quelli, perché sei stato in carcere per poco tempo, da definitivo, mi dicono che a San Vittore, pur essendo una casa circondariale, stanno aumentando le persone condannate in via definitiva. È vero?
11: Sì, è vero.
10: Persone che però, come dicevi tu prima, non hanno nessun reinserimento.
11: No, perché lì non hai niente. Lì esci con... cosa c'hai? Non c'è un lavoro, non hai niente. Tanti ragazzi, infatti, dicevano adesso fra poco finisco fine pena, mi mancano 3 mesi, dove vado? Non avevano neanche più un appoggio dove andare perché avevano perso la famiglia.
10: Certo.
11: La famiglia non li seguiva più. La galera è così, purtroppo. E non sapevano il punto di riferimento dove andare, quando esco cosa faccio?
10: Tante vite che si potrebbero salvare queste, eh?
11: Sì, perché tanti hanno voglia di riprendere la vita, ma bisogna dargli una possibilità che non c'è. C'è l'inserimento rieducativo, ma con le chiacchiere. È tutto un parla-parla, ma non si muove niente. È proprio il carcere, è al dimenticatorio, siamo l'ultima ruota del carro, ma proprio nel dimenticatorio.
10: Senti Antonio, mi dicono anche che nel carcere di San Vittore aumentano sempre di più le persone detenute affette da una malattia psichiatrica, ce lo puoi confermare?
11: Sì, sì, ce ne sono molti.
10: Hanno chiuso gli OPG però?
11: Usano i carceri.
10: Ma ci sono psichiatri o psicologi sufficienti a San Vittore?
11: Sì, ti chiamano una volta ogni 20 giorni, ogni mese. Vengono lì, ti fanno 4 domande, ma non è che ti risolvono il problema, perché il psicologo ti viene a trovare, ma dopo quel colloquio tu devi fare i conti col sopraffollamento che ce lo vivi.
10: Ah certo, ti fai un'oretta di colloquio una volta al mese, ma poi torni a vivere nel degrado, quindi che ci fai? Certo.
11: Un'ora è troppo, perché ce ne sono talmente tanti detenuti che anche loro non hanno il tempo di chiamarli tutti quanti.
10: Certo.
11: Fai 20 minuti, mezz'ora, poi taglia, perché c'è un altro che deve entrare.
10: Mamma mia. A questo proposito, nel carcere San Vittorio di Milano, il 6 settembre è successa una tragedia. È morto Youssef Barsom, un ragazzo che aveva solo 18 anni e che aveva problemi mentali. Youssef addirittura è morto carbonizzato nella sua cella. Tu, Antonio, lo conoscevi Youssef, è vero?
11: Sì, allora all'inizio era nella mia cella a fianco, ma si vedeva che era un ragazzo con dei problemi psichiatrici. E poi lo hanno spostato in una cella di osservazione, dove lì è successo il delirio.
10: Il delirio, tu eri lì detenuto mentre Youssef bruciava vivo sostanzialmente.
11: Sì, sì, Sì.
10: Voi che stavate nelle celle, vedevate arrivare, sentivate il fumo arrivare, eccetera.
11: Certo. Chiudavamo le nostre fessure perché sennò c'entra quel fumo che è tossico.
10: Lo credo.
11: Quando bruci il materazzo, lì la celle che hai a fianco prendono tutto quell'odore lì. Allora bagnavamo gli stracci, li mettevamo attorno al blindo per non far entrare.
10: Ma è vero che anche per voi detenuti è stata una tragedia questa morte di Youssef? Insomma, vi ha molto colpito.
11: È normale, perché vedi dei ragazzi che non dovrebbero stare in queste strutture a scontare la pena, e vengono chiusi e buttati al dimenticatorio, e poi succedono queste tragedie. E le guardie non possono, perché c'è scarsità di personale. Loro ci mettono tutta la loro buona volontà, sono disponibili, sono educati, però a volte fanno quello che non dovrebbero fare, perché li vedo in difficoltà. Io li vedevo. Una guardia per una sezione, aprire e chiudere le celle, ma è assurdo. E se c'è un soccorso, ora che arriva la lettina, tipo un infarto, che uno può avere un infarto, che come è capitato, ora che arriva dentro, è un casino, è un casino.
10: Fa in tempo a morire. Ricordiamo ai nostri ascoltatori, infatti, che ci sono nel carcere San Vittorio di Milano 100 agenti di meno, quindi sono turni massacranti. Ma Antonio, ecco, mi dicono che aumentano anche tante persone detenute che soffrono di problemi di tossicodipendenza, è vero, a San Vittorio?
11: Allora, il 70%, la maggior parte, soffrono di tossicodipendenza.
10: Ma vengono seguiti in maniera adeguata?
11: Ma no, perché manca sempre chi li dovrebbe seguire, il CERT interno. Siccome c'è il sovraffollamento, non riesce bene a svolgere il proprio lavoro.
10: Quindi presumo che anche nel carcere San Vittorio di Milano giri la droga, come in tante altre carceri.
11: Ma certo, chi c'ha la possibilità non gli si fa mancare niente. Chi è tossico cerca la salvezza, magari, ma ci vogliono i soldini, non è che ti viene regalata.
10: Certo, ci vogliono i soldini. Ma senti,
11: è normale.
10: Tu sai che la legge prevede che quando una persona condannata e detenuta sta per finire la pena, gli uffici del UEPE devono accompagnarla verso la libertà, risolvere problemi di casa, lavoro. Ecco, lì a San Vittore ci sono questi assistenti sociali che accompagnano il detenuto verso la libertà, oppure...
11: Sì, prima a finire la pena. Poi la libertà ti ci accompagni da solo.
10: Quindi, come diciamo noi a Radio Carcere, prima vieni sbattuto in una cella sovraffollata e poi vieni sbattuto in libertà.
11: Sì, certo. Se non hai un lavoro, se non hai niente, cosa fai? Vai al dormitorio, come tanti.
10: Quindi anche da San Vittore esci che non sai dove andare, col sacco in mano.
11: Sì, tanti ragazzi, la loro problematica era quella.
10: Senti, caro Antonio, in conclusione, tu dicevi prima che dopo questa detenzione a San Vittore tu soffri d'ansia, hai iniziato a prendere i calmanti in carcere e adesso adesso sei libero, ma continui a prenderli, vero? Cioè, certo. Grazie al carcere stai sviluppando una piccola dipendenza.
11: Sì, io non ho mai sofferto d'ansia, mai. Adesso soffro di pressione alta e ansia, è tutto lo stesso accumulato.
10: Senti, ma tu 2 anni fa eri stato detenuto a San Vittore, ma è vero, tu mi dicevi ieri che in 2 anni la situazione l'hai trovata peggiorata a San Vittore?
11: Sì, del 70%, un degrado del 70% ho trovato, ed è tanto.
10: Ma da quello che tu ci racconti siamo all'inferno San Vittore, nonostante la buona volontà di chi ci lavora, per carità.
11: No, non è che sembra, è il carcere di San Vittore è diventato una bomba. La politica non ha ancora capito che è una bomba, è un inferno.
10: E insomma, questa è la testimonianza, la voce, la testimonianza di Antonio, che è stato detenuto nel carcere San Vittore di Milano, un carcere realizzato alla fine dell'Ottocento che oggi ospita più di 1000 persone che sono ammassate in 440 posti effettivi. È il carcere più sovraffollato d'Italia, con un tasso appunto di sovraffollamento pari al 228%, ma non soltanto, perché poi al di là di questo c'è anche come queste persone passano le giornate delle loro pene, chiusi in 7 per 20 ore al giorno dentro una cella, con un bagno, senza poter avere qualcuno con cui parlare, uno psicologo, un assistente sociale, senza avere la speranza di potersi rifare una vita. E non solo, poi ci sono le persone detenute affette da un disagio o da una patologia psichiatrica, come Youssef, che lì a San Vittore si è dato fuoco, è morto carbonizzato a 18 anni nel carcere San Vittore di Milano. Poi ci sono i tossicodipendenti, abbandonati, evidentemente non curati, se non nel reparto La Nave, lì a San Vittore. Ma tutta questa gente poi, prima o poi finirà di scontare la pena, dopo questo tempo sospeso tornerà tra di noi e che tipo di persone avremo tra di noi. Poi ci preoccupiamo della sicurezza, ma la sicurezza va costruita prima che si esca dal carcere. Comunque sia, al di là di tutto, questa realtà presente nel carcere San Vittorio di Milano, lo ripeto, è al di là della buona volontà di chi opera nel carcere San Vittorio di Milano, difficilmente può essere descritta, qualificata con istituto penitenziario. Ecco, questa realtà qua non ha niente a che vedere con ciò che la legge vorrebbe essere un istituto penitenziario. A noi questi sembrano delle vecchie galere, anzi dei vecchi magazzini sovraffollati di carne umana, dove mettere lì le esistenze sospese per 6 mesi, 1 anno, 2 anni, tanto così, per dimenticarceli. È come trattare le persone come fossero polvere sotto al tappeto. Comunque sia, adesso entriamo in tante carceri italiane perché è arrivato il momento di leggere le lettere scritte proprio dalle persone detenute. Benvenuti, benvenuti nelle patrie galere. Ci scrive Giuseppe, che è persona detenuta nel vecchio e sovraffollato carcere Poggio Reale di Napoli, un carcere tristemente noto purtroppo. Giuseppe che afferma: carissima Radio Carcere, per prima cosa dovete sapere che io non sono affatto un novellino, ma mi trovo detenuto da ben 22 anni per scontare un cumulo di pene. Quindi, e come potete immaginare, ne ho viste di tutti i colori, finché per punizione dal carcere di Secondigliano mi hanno portato qui nell'inferno del carcere di Poggio Reale, ovvero, scrive ancora Giuseppe, appunto, che è detenuto nel carcere di Poggio Reale, ovvero un carcere che conta quasi 2200 detenuti, 2200, e dove la dignità della persona viene calpestata ogni giorno. Pensate, scrive ancora Giuseppe nel carcere di Poggio Reale, pensate che qui dentro ci sono celle super affollate, celle che sono occupate da 6, 9, ma anche da 12 persone detenute. Ed è impossibile descriverti lo schifo e l'indecenza che regna sovrana qui dentro. Inoltre, scrive ancora Giuseppe dal carcere di Poggio Reale, inoltre, arrivato nel carcere di Poggio Reale, ho trovato anche tanta disperazione, tanta povertà, tanta ignoranza, ma ho trovato anche tanti detenuti stranieri che sono letteralmente abbandonati a loro stessi. Insomma, lo squallore che c'è qui dentro è indescrivibile, e se ve lo dice uno che si è già fatto 22 anni di galera, ci potete credere? Beh, certo che ci crediamo. La verità è che, scrive ancora Giuseppe dal carcere di Poggio Reale, la verità è che nel carcere di Poggio Reale non siamo più persone con diritti e doveri, ma ogni giorno dobbiamo lottare per il rispetto dei nostri diritti fondamentali, come quello della salute, diritti fondamentali che qui dentro, a Poggio Reale, diventano delle elemosine. E non è tutto, scrive ancora Giuseppe dal carcere di Poggio Reale, e non è tutto. Siccome durante questa mia detenzione a Poggio Reale non ho mai abbassato la testa, cosa che invece fanno in molti, loro hanno pensato bene di prendermi e mi hanno buttato in una cella di isolamento, che noi chiamiamo cella liscia. Lì dentro, scrive ancora Giuseppe da Poggio Reale, lì dentro prima mi hanno spogliato e poi mi hanno massacrato di botte, mi hanno brutalmente picchiato. Ricordo, scrive ancora Giuseppe da Poggio Reale, ricordo che dopo quel trattamento mi sono ritrovato a terra, nudo, infreddolito, senza riuscire a respirare bene per le costole inclinate a causa delle botte. Credimi, sono stato 20 giorni in quella cella liscia e ti assicuro che è stato un incubo. Ecco, mi fermo un attimo perché noi leggiamo questa lettera di Giuseppe, leggiamo anche questo episodio grave di questo presunto pestaggio, chiaramente però non possiamo veicolare come vera questa affermazione perché non abbiamo elementi che la dimostrino tale. Da un lato la dobbiamo divulgare perché insomma è nostro dovere, dall'altra parte però è nostro dovere anche far presente che non possiamo fare nostra questa affermazione perché contiene evidentemente la notizia di un reato che non possiamo veicolare come esattamente vera. Continua Giuseppe nella sua lettera. Ecco, vuoi sapere perché nessun detenuto parla di Poggio Reale o perché da qui ti arrivano poche lettere? Perché oltre a quelli che hanno perso la speranza, qui dentro sono tanti detenuti che hanno paura. Paura, anche perché se qui leggono il destinatario, ovvero Radio Carcere o Radio Radicale, poi ricevono il famoso trattamento che ho ricevuto io. Capisci come vanno le cose qui dentro? Ora vi saluto, ti saluto e ti ringrazio per quello che fai per noi, perché date voce a chi voce non ne ha più. La lettera appunto è firmata da Giuseppe, persona detenuta nel carcere Poggio Reale di Napoli. Ora, al di là del gravissimo sovraffollamento presente ancora nel carcere di Poggio Reale, al di là di queste presunte violenze che evidentemente accadono ancora,

diventa un'elemosina, anche i diritti fondamentali come quello della salute. E pensare che in questa realtà così descritta del degradato carcere di Poggioreale stanno spendendo milioni e milioni di euro, pensate un po', per ristrutturarlo. Invece di buttarlo giù, lo stanno ristrutturando. E va un po' al contrario questa Italia. Grazie Giuseppe, grazie per questa tua lettera e tienici ancora aggiornati, per favore, dal carcere di Poggioreale. Poi ci scrivono Nicola, Massimo, Peppe, Pablo e Pasquale dal carcere Capanne di Perugia. Ragazzi detenuti che affermano, carissimo Arena, anche se tanti tra i politici parlano di lotta alla mafia e di combattere l'illegalità, spesso questi stessi politici si dimenticano però, o fanno finta di dimenticarsi, che una delle prime illegalità che lo Stato dovrebbe combattere e arginare è quella che noi detenuti paghiamo sulla nostra pelle. Infatti, scrivono queste persone ristrette nel carcere Capanne di Perugia, infatti noi non paghiamo i nostri errori avendo la possibilità di reinserirci e di rifarci una vita, ma di fatto siamo dei sepolti vivi e veniamo trattati come dei rifiuti in una discarica. Ora, scrivono ancora queste persone detenute nel carcere di Capanne, Perugia, ora ovviamente in questo tritacarne che sono le carceri, tra di noi sono sempre più numerose le persone più fragili, ovvero persone che hanno commesso un reato o perché hanno un disagio mentale o perché tossicodipendenti. Persone che spesso in carcere si ammazzano o vengono indotti ad ammazzarsi o addirittura si danno fuoco, esattamente come è successo nel carcere di San Vittore, dove un ragazzino di 18 anni è morto bruciato vivo. Ti rendi conto, scrivono ancora queste persone detenute nel carcere di Perugia, ti rendi conto un ragazzino che in carcere neanche ci doveva stare, che è morto carbonizzato nella cella? A questo proposito domandiamo come mai quel ragazzino, malato di mente, stava in carcere mentre tanti figli di colletti bianchi o di politici famosi che hanno magari violentato delle ragazze stanno ancora liberi? Ora, scrive ancora Nicola, Massimo, Peppe, Pablo e Pasquale dal carcere di Perugia, ora hanno approvato diverse leggi che riguardano anche le carceri, ma noi, stando qui dentro, ci chiediamo, serviranno a qualcosa queste leggi oppure no? Sia chiaro, scrivono ancora queste persone detenute, sia chiaro, noi non chiediamo clemenza, anche se la realtà delle carceri la imporrebbe, ma chiediamo soprattutto giustizia. La giustizia di essere trattati come delle persone che hanno diritto ad avere un futuro migliore. Un'ultima domanda, scrivono ancora Nicola, Massimo, Peppe, Pablo e Pasquale dal carcere di Perugia. Un'ultima domanda, ma se trattano male e non tutelano neanche chi in carcere ci lavora, come la polizia penitenziaria, come si può pensare che trattino bene noi detenuti? Ti ringraziamo sempre per il tuo lavoro e grazie per aver fatto ascoltare anche il nostro grido di aiuto. La lettera appunto è firmata da Nicola, Massimo, Peppe, Pablo e Pasquale, persone detenute nel carcere Capanne di Perugia. Avete fatto bene a ricordare Youssef Barsom di 18 anni che il 6 settembre è morto carbonizzato vivo in una cella del carcere San Vittore di Milano, 18 anni, con problemi psichiatrici, un ragazzo che andava aiutato, non abbandonato, in una cella dove anche le persone più forti hanno difficoltà a resistere. Poi certo, come cantava De André, no? Voi Giuseppe avete fatto richiamo alle persone come Youssef Poracci, che vengono messi dentro perché malati di mente, non sanno dove metterli, li mettono dentro, invece magari c'è qualche altro figlio di qualche colletto bianco, di qualche politico, che anche se accusato di gravissimi reati resta libero. Beh ragazzi, lo cantava De André, no? Ruba una mela e finirà in galera, ruba un palazzo e diventerai re. Obiettivamente però questa differenza di trattamento tra chi non è nessuno e chi è qualcuno è sempre più evidente. È sempre più evidente anche perché chi non è nessuno non ha soldi per avere un avvocato di qualificato, mentre invece chi è figlio di qualcuno i soldi ce l'ha e come, quindi la difesa è più forte, mi sembra abbastanza evidente. Ma ragazzi, grazie per questa lettera dal carcere di Perugia, continuate a scriverci anche per raccontarci come vanno le cose lì nel carcere Capanne di Perugia, un carcere abbastanza nuovo, dove però mi dicono che non è tutto oro.

0: quello che luccica. Quindi fateci un po', scriveteci un po' per raccontarci come vivete, se la vostra pena è utile oppure no. Insomma, fateci sapere notizie dal carcere di Perugia. Poi al nostro indirizzo email, al nostro indirizzo di posta elettronica, radiocarcere@radioradicale.it, ci scrive Antonio, che è detenuto nella casa di reclusione Re Bibbia di Roma. Antonio ha 78 anni, ve lo dico prima, è da tanti anni che sta in carcere, condannato all'ergastolo, e ci scrive nella sua lettera, tra poco lo ascolterete, che in carcere rischia di diventare cieco. Sentite quello che scrive Antonio, che ora è detenuto nella casa di reclusione Re Bibbia di Roma. Caro Riccardo, ho 78 anni e da circa 20 anni sono detenuto nella casa di reclusione di Re Bibbia perché sto scontando l'ergastolo, ovvero fine pena mai, anzi, e vista la mia età, sono certo che morirò qui dentro. Ora, scrive Antonio, dalla casa di reclusione Re Bibbia di Roma, ora ti scrivo perché, stando qui in carcere, essendo ormai un vecchietto, purtroppo sto diventando quasi cieco e, in poche parole, ogni giorno fatico sempre di più a usare la vista e a vedere persone o oggetti in maniera nitida e chiara. Insomma, non solo sono detenuto e condannato all'ergastolo, ma i miei occhi non funzionano più bene come prima e ormai vedo delle ombre. Inutile dirti, scrive ancora Antonio dal carcere Re Bibbia di Roma, inutile dirti che vivere così la detenzione è terribile. E lo credo. E ti confesso che ho paura di diventare completamente cieco in carcere. E ti dico questo perché, nonostante la mia vista peggiori sempre di più, incontro grandissime difficoltà per farmi curare, o almeno per frenare la mia cecità che avanza sempre di più. Infatti, scrive ancora Antonio dalla casa di reclusione Re Bibbia di Roma, infatti i medici del carcere, oltre a continuare a dirmi sempre le stesse cose e a darmi le stesse inutili medicine, non riescono a curarmi qui dentro e sono mesi e mesi che hanno prenotato delle visite specialistiche in ospedale. Visite che, ed è questa la questione, visite che però io non riesco mai a fare perché non mi ci portano, con la conseguenza che sto sempre peggio. Ora, scrive ancora Antonio dalla casa di reclusione di Re Bibbia, ora quando chiedo spiegazioni per queste visite mancate, i medici mi dicono che non c'è mai la scorta disponibile che mi possa accompagnare in ospedale, circostanza questa che ritengo gravissima perché dimostra il menefreghismo che hanno per la tutela della salute del detenuto. Insomma, domando, scrive Antonio dal carcere di Re Bibbia, da casa di reclusione, insomma domando, è accettabile che un detenuto rischi di diventare cieco in carcere perché non si trova una scorta che lo possa accompagnare in ospedale? Passi che dovrò morire qui dentro, ma è giusto che io muoia detenuto e anche cieco? Ti ringrazio per l'attenzione. La lettera, appunto, è firmata da Antonio, persona detenuta nella casa di reclusione Re Bibbia di Roma. Certo che non è giusto, certo che non è giusto, caro Antonio, che tu muoia in carcere per anzianità e in più anche cieco. È un'ingiustizia palese. Ora, per chi sta in carcere è un fatto notorio, ma chi è cittadino libero non lo sa, molte visite specialistiche dalle carceri vengono rinviate non perché il medico dell'ospedale non le vuole fare, ma perché non c'è la scorta che accompagni il detenuto in ospedale. Quindi non c'è la macchina, il furgone blu della polizia penitenziaria che accompagni il detenuto dal carcere all'ospedale. Spesso si tratta di visite specialistiche importanti che possono arginare una malattia o la possono prevenire. O nel caso di specie, come nel caso di Antonio, si tratta di visite appunto che gli possono impedire di diventare cieco. Ora, per carità, ci sarà pure la mancanza di personale, ci sarà tutto, perché qui è tutta una lagna, tutti a lamentarsi, ma che questo sistema che non funzioni diventi poi la giustificazione per fare anche nelle carceri una sorta di scarica barile, insomma, il dubbio ti viene. Come dire, in altre parole, qua insomma non funziona niente, ma perché mi devo impegnare a lavorare? Questo è un po' il dubbio che viene a noi di Radio Carcere. Comunque sia, Antonio, tornando a te, la tua situazione evidentemente è seria, ti prego fammi sapere se riesci a essere portato in ospedale per una visita oculistica, per evitare che tu possa diventare cieco in carcere, perché se non ci riesci, chiaramente nel nostro piccolo, come radiocarcere, cercheremo di fare di tutto per aiutarti. Quindi fammi sapere come vanno le cose, tienimi aggiornato, perché insomma, anziano, vabbè, condannato all'ergastolo, ma più anche diventare cieco. Non c'è scritto in nessuna sentenza penale di condanna che uno deve diventare cieco per colpa di una condanna, anche se grave. Insomma, la storia che ci ha raccontato Antonio dalla casa di reclusione di Rebibbia lascia perplessi, perché lo ripeto, ci sarà pure carenza di personale, tante necessità, ma quello che poi alla fine manca, se ci fate caso, nelle carceri come nei tribunali, è l'organizzazione. Con lo stesso numero di personale probabilmente si riuscirebbe a fare molte più cose con una maggiore e rinnovata organizzazione. Possibile che non ti riesci a organizzare per riuscire a portare un vecchietto di 78 anni a fare una visita in ospedale che sta diventando cieco? Ma te pare normale? Non lo so, uno veramente rimane allibito. Comunque sì, a proposito di rimanere stupiti, ci scrive una persona detenuta che è ristretta in un carcere del profondo nord, ovvero nel carcere Coroneo di Trieste, bellissima città tra l'altro. Una persona detenuta che ci racconta, cosa che uno rimane basito ancora, che vive in un carcere, se così si può dire, in un carcere che è stato realizzato nei primi del Novecento, di conseguenza un carcere dove, essendo pure sovraffollato, è inapplicabile la legge sull'ordinamento penitenziario che è stata fatta nel 75, no? Questo mi sembra abbastanza evidente. È una delle tante carceri, che sono circa l'80-90% delle carceri italiane, che andrebbe chiuso. Comunque sia, scrive questa persona detenuta nel carcere Coroneo di Trieste, che chiede l'anonimato e noi chiaramente lo rispettiamo. Carissimo Arena, le condizioni in cui siamo costretti a vivere qui dentro sono davvero terribili e, credimi, inducono a perdere la testa. Pensi infatti che questo carcere, il carcere di Trieste, non solo è antico ed è stato costruito agli inizi del Novecento, ma è anche sovraffollato, visto che conta meno di 150 posti, ma dove noi detenuti siamo oltre 250 persone. Un sovraffollamento questo che non solo manda in tilt l'intero carcere, ma che ci costringe, e costringe noi detenuti, a una vita senza dignità. Infatti, scrive questa persona detenuta nel carcere Corneo di Trieste, infatti qui siamo costretti a vivere in celle molto sovraffollate, celle talmente piene di letti che qualcuno di noi detenuti è costretto anche a dormire per terra. Ti rendi conto? Mamma mia. Inoltre, scrive ancora questa persona detenuta nel carcere di Trieste, inoltre qui dentro tutto è rovinato ed è pieno di ruggine, mentre, e come se non bastasse, siamo anche invasi dalle cimici che ci mordono le gambe quando dormiamo. Considera anche, scrive ancora questa persona detenuta nel carcere di Trieste, considera anche che nel carcere di Trieste noi detenuti non abbiamo neanche degli spazi comuni dove poter studiare, dove poter passare il tempo, e siamo costretti a mettere dei tavolini lungo i corridoi che sono davanti alle celle per poter studiare, per poter giocare a carte o a scacchi, in modo da passare un po' il tempo, che qui purtroppo non passa mai. E ti dico questo perché qui nel carcere Coroneo di Trieste, per noi detenuti, tranne qualche corso a cui possono partecipare pochissimi detenuti, non ci sono offerte lavorative, non c'è niente, e quindi, oltre al degrado e al sovraffollamento, siamo divorati dalla noia, noia che qui dentro diventa disperazione, per non dire peggio. Insomma, credimi se ti dico che le condizioni in cui ci fanno vivere ti fanno impazzire, e sono mesi che chiedo, insieme ai miei compagni, dei miglioramenti per la nostra condizione di vita, ma non veniamo mai ascoltati. Ciao e grazie. La lettera, appunto, è firmata da una persona detenuta nel carcere Coroneo di Trieste, carcere non soltanto degradato, ma anche datato, ovvero è stato realizzato nei primi del Novecento. Ricordo, tra l'altro, che 4 celle sono inutilizzabili, quindi la capienza regolamentare è ancora inferiore rispetto a quella che ci indicava questa persona detenuta. Adesso, e come abbiamo detto qualche puntata fa, anche Illy Caffè si è interessato, grazie all'associazione Seconda Chance di Flavio Filippi, Illy Caffè si sta interessando al carcere Coroneo di Trieste e organizzerà dei corsi di formazione per voi detenuti. Speriamo che questi corsi possano offrirvi veramente la possibilità, l'occasione per un domani migliore, perché insomma Illy è un'azienda importante e sono persone serie. Speriamo che l'obiettivo possa essere raggiunto, ecco. Poi saluto Antonio dal carcere di Brindisi che, a differenza di ciò che abbiamo fatto noi, rivolge giudizi assai positivi sul decreto carcere voluto dal ministro Nordio, una specie di miracolo giuridico quello che fa Antonio. Saluto Francesco dal carcere di Monza che critica il decreto Nordio sulle carceri invece, anche perché afferma che non avrà nessun effetto sul sovraffollamento. E poi saluto un gruppo di persone detenute nel carcere di Taranto che vivono ammassati nelle celle uno sull'altro. E allora, come al solito, vi ricordo i nostri recapiti, ovvero come entrare in contatto con noi di Radio Carcere. Prima di tutto il numero di telefono di qui, di Radio Radicale, con cui appunto entrare in contatto con noi di Radio Carcere, ovvero 06 48 87 81, ripeto 06 48 87 81. Chiamateci se siete da poco usciti dal carcere per raccontare la vostra esperienza detentiva, chiamateci se siete stati vittima di un errore giudiziario. Vi ricordo anche il nostro indirizzo di posta elettronica, ovvero radiocarcere@radioradicale.it, ripeto radiocarcere@radioradicale.it. Vi ricordo che siamo presenti sia su X sia su Facebook che su Instagram, e soprattutto le persone detenute ricordo l'indirizzo dove inviare le vostre lettere dalle carceri, lettere che per noi sono così importanti e che leggiamo ogni giovedì alle ore 21, lettere dalle carceri che tra l'altro sono delle fonti di informazioni uniche, perché voi ci potete raccontare ciò che avviene nelle carceri e ciò che nessuno sa. Quindi scrivete dalle carceri. Questo è l'indirizzo: Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185 Roma. Ripeto, Radio Radicale, rubrica Radio Carcere, via Principe Amedeo 2, 00185 Roma. Come dico sempre, scrivete dalle carceri a Radio Carcere, perché le ingiustizie che subite, tutte le ingiustizie che subite, non rimangano nascoste e protette dal silenzio e da quelle quattro sporche mura. Bene, io ringrazio per l'assistenza in regia e grazie di vero cuore a tutti voi che anche questa sera da una casa, da una macchina, da un camion e da una cella sovraffollata avete acceso una radio per ascoltare una piccola voce, la voce di Radio Carcere, l'informazione sul processo penale e la detenzione. A tutti voi, davvero a tutti voi, un caro saluto da Riccardo Arena.
1: In nome del popolo italiano, il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 Codice di Procedura Penale, dichiara.
2: In nome del popolo italiano, la Corte d'Appello di Palermo, seconda sezione, informa la sentenza del Tribunale di Palermo in data 5 aprile 1900.
3: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto dello speciale giustizia, un cordiale saluto da Sergio Scandura. Questa sera avremo modo di ascoltare nella nostra rubrica di cronaca giudiziaria un nuovo processo, che è anche un processo storico, che si occupa di una letterale galleria degli orrori nel CPR di Palazzo San Gervasio a Potenza. È un processo di primo grado che ha sicuramente un valore storico, qualcuno l'ha definito il primo maxi processo ai CPR, anche per le condotte che sono state contestate agli imputati. Poliziotti e medici nell'inchiesta, soprattutto sulla gestione del centro per i rimpatri di Palazzo San Gervasio, ma anche avvocati, mediatori culturali e i vertici soprattutto del cosiddetto ente gestore, la società Engel Italia. E a gennaio del 2024, al tempo a guidare la Procura di Potenza, il dottor Curcio, che oggi invece si ritrova come procuratore capo a Catania, nel gennaio del 2024 i primi arresti, 35 furono inizialmente nelle indagini, i casi di maltrattamenti accertati ai danni di persone ristrette. Guardate, non stiamo parlando di un'ordinaria detenzione in un carcere, parliamo dei CPR, quindi di persone private della loro libertà, detenute con una forma puramente amministrativa senza che abbiano compiuto reati penali. Qui invece nel processo sono altri accusati di una serie di qualificazioni di reato molto particolari. Nel CPR Lucano i migranti venivano drogati col Rivotril, trattati come scimmie. Fu memorabile quella conferenza stampa del procuratore Curcio perché innanzitutto aveva ringraziato la Polizia di Stato per la capacità di svolgere indagini su personale al proprio interno, ma in un altro filone dell'inchiesta gli investigatori poi hanno riscontrato anche un vero e proprio sistema di gestione monopolistica dell'assistenza legale all'interno del CPR, con parcelle in alcuni casi anche di 700.000 euro, si disse al tempo nella conferenza stampa, liquidate dallo Stato a un unico studio legale. Questa indagine, disse al tempo Curcio, può fornire degli spunti a partire dall'idea di affidare ai privati, che perseguono il profitto economico, la gestione in centri in cui viene ristretta la libertà personale anche sullo standard e sulla qualità dell'assistenza che deve essere data a soggetti che, pur non avendo specificamente commesso reati in quel momento, vengono ristretti per poter essere rimpatriati. La somministrazione massiva, per esempio, ricordò il procuratore capo allora, di un farmaco antiepilettico a soggetti che si ritiene possano dare ipoteticamente fastidio all'interno del centro perché magari li si vede un po' agitati, significa calpestare la dignità umana che lo Stato per primo ha il diritto di preservare. Guardate che delle dichiarazioni simili fatte da un capo di un ufficio della magistratura requirente con un procuratore capo non è che si rintraccino tutti i giorni. L'inchiesta ha avuto il suo corso, qualche posizione è stata stralciata con non luoghi a procedere. Oggi ci si ritrova in un processo di primo grado a Potenza nella sua sezione penale. 17 sono gli imputati sul banco degli imputati. Ovviamente ci sono i rappresentanti dell'ente gestore Engel Italia, accusati di frode in pubbliche forniture, ma poi ci sono appunto i medici, ispettori, i personali di polizia imputati per tortura, maltrattamenti con l'aggravante della minorata difesa, i responsabili del servizio di informazione normativa, mediatori e diversi appunto legali accusati di far parte di un mercimonio di false nomine fiduciarie. Questo processo di primo grado inizia il 12 settembre dell'anno scorso, ma soltanto pochi giorni fa, il 2 luglio, e questo è l'oggetto documentale dello speciale giustizia, si dà luogo alla prima escussione testimoniale. E che escussione testimoniale? Perché lì si racconta cosa è accaduto in questo centro degli orrori, secondo ovviamente l'assunto della pubblica accusa, perché è stata sentita il colonnello della polizia locale Maria Carmela Senatore come ufficiale delegato di organo di polizia giudiziaria delegato dalla procura di Potenza. Guardate, è veramente un'escursione testimoniale che merita di essere seguita. E dicevamo appunto iniziato il 12 settembre scorso, perché nel frattempo avete capito che sul banco degli imputati ci sono fiori di professionisti, quindi si sono nutriti, diciamo così, di forti e competitivi collegi difensivi che, soprattutto nella fase di ammissibilità delle prove, hanno battagliato su perizie, su diverso tipo di anche di eccezioni, non molto radiofoniche, ma chi vuole può sempre consultare ovviamente l'integralità, lo ripetiamo, nel sito di Radio Radicale ci stanno tutte le udienze, però finalmente si arriva all'inizio dell'escussione testimoniale. E questo è un processo, ripetiamo, importante perché per la prima volta si porta sul banco degli imputati, al di là delle eventuali responsabilità singole che verranno o non verranno rintracciate dall'organo collegiale del Tribunale di Potenza, è un processo storico che racconta del sistema detentivo per mia amministrativa, peraltro con una gestione di una società privata, con appunto tutta una serie di orrori e soprattutto di quei famosi trattamenti inumani e degradanti che non è solo materia, ripetiamo, delle carceri penali ordinarie. Altra notazione che il qui cronista deve fare: guardate che quel 2 luglio scorso, quando c'è stata questa importante escussione testimoniale, purtroppo non troviamo tracce di stampa, prima fra tutto fra le agenzie di stampa, dall'ANSA in poi, però meritoriamente l'unica a mettere piede in quell'aula di tribunale è stata la redazione del TGR della RAI della Basilicata, che però appunto ha confinato tra virgolette il servizio nei suoi gazzettini regionali, come si chiamavano un tempo. La prossima udienza è prevista per il 24 settembre prossimo, e speriamo che qualche collega, qualche penna in più, possa far capolino nel terminale delle agenzie e di conseguenza anche in articoli di stampa. Sicuramente questo è un processo impopolare, perché è impopolare il tema delle politiche migratorie, figuriamoci poi la detenzione dei migranti nei CPR. E allora speriamo di avervi un po' introdotto per bene quanto c'è in questo processo. Non resta a questo punto che concederci all'ascolto di questa prima escussione testimoniale, perché il prossimo 24 settembre proseguirà ancora l'esame del colonnello Maria Carmela Senatore, e si incomincia subito con l'escussione affidata all'ufficio della pubblica accusa, rappresentata dal pubblico ministero Antonella Marinello, poi a seguire le domande e gli esami degli avvocati degli imputati: Vincenzo Falotico, difensore di Antonella Andriolo, Pasquale Di Ciola, difensore di Giovanni Pizzuti, Francesco Topi, difensore di Luigi Topi, Maria Pistone, difensore di Rosario Oliveri, Michele Reale, avvocato difensore dell'imputata Paola Lupinacci. Questa è la parte che riguarda invece il contesame affidato ai collegi degli avvocati, e a questo punto, nella solennità di rito del dibattimento di primo grado, non resta che concedere la parola al presidente del collegio di sezione penale del Tribunale di Potenza, Valentina Rossi. Buon ascolto.
4: CPR Palazzo San Gervasio. Non apro ancora il verbale per il procedimento. CPR c'è, ci dovrebbe essere la televisione. Quindi le parti sì, le parti che non vogliono, qualsiasi parte, avvocati, imputati o parti civili che non vogliono farsi riprendere, lo comunichino all'operatore. Buongiorno, declini le sue generalità e legga la formula di impegno.
5: Buongiorno signor Presidente, mi chiamo Maria Carmela Senatore, sono nata il 30 agosto 1968 a Casaletto Spartano in provincia di Salerno, risiedo a Potenza e sono il responsabile della sezione di polizia giudiziaria della polizia locale presso la Procura della Repubblica di Potenza.
4: Sì, legga la formula di impegno.
5: Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
4: Risponde alle domande del pubblico ministero, se ha bisogno è autorizzato a consultare gli atti a sua firma.
6: Sì, colonnello, buongiorno. Senta, lei che indagini ha svolto nell'odierno processo, se le illustra?
5: Chiedo appunto permesso.
6: Già l'autorizzata.
5: Insomma, voglio precisare, il primo atto di indagine a cui io insieme al mio personale abbiamo partecipato risale al 5 settembre 2019, cioè alla perquisizione e al successivo sequestro effettuati presso il CPR di Palazzo San Gervasio sulla base di un provvedimento di perquisizione del 4 settembre 2019 a firma dei sostituti procuratori Matteo Soave e Laura Triassi, sulla base di una notizia criminis che era pervenuta all'ufficio di procura da una nota riservata trasmessa da un giudice di questo tribunale, il giudice Lucio Setola. Il giudice Setola, nel corso di un'udienza nel quale veniva esaminato un cittadino algerino, Chakal Younes, per resistenza a pubblico ufficiale, aveva appreso da questo cittadino avvocato, che era...
7: Chiedo scusa se interrompo, Presidente, ma sì, le ho chiesto la cortesia. Se può chiedere alla testa di avvicinare il microfono, perché sentiamo male e ho anche il dubbio che venga bene la registrazione. Grazie.
4: Se si può avvicinare, ma non così, troppo, se no c'è l'effetto contrario.
5: Va bene così?
6: Sì.
5: Quindi stavo dicendo, il Chacal Younes era scoppiato in lacrime dinanzi al giudice Seto, le aveva chiesto di non essere rinviato al CPR, preferendo piuttosto di essere rimandato in carcere a causa delle condizioni di vita proibitive che egli pativa, CPR di Palazzo San Gervaso, descritto come un luogo di violenze e sopraffazioni continue, nel quale tra l'altro era in uso la prassi di sedare il personale, di sedare gli ospiti a loro insaputa, sciogliendo i tranquillanti nel latte della prima colazione. Sulla base perciò di questi presupposti era stato emesso un decreto di perquisizione. All'operazione partecipammo, svolta il 5 settembre, come dicevo prima, partecipò personale di tutte le sezioni di polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica, e ricordo anche che presenziarono in parte la stessa dottoressa Triassi e l'allora procuratore capo Francesco Curcio. In quel contesto noi ci occupammo, noi cioè della sezione di polizia giudiziaria, della polizia locale, ci occupammo insieme ai NAS dei Carabinieri di Potenza, che integrarono con la loro presenza il personale delle sezioni di polizia giudiziaria presso la Procura, ci occupammo specificamente della questione legata alla eventuale somministrazione di farmaci tranquillanti, di psicofarmaci in maniera impropria, quindi all'insaputa dei destinatari. Gli altri colleghi delle altre sezioni di polizia giudiziaria si occuparono di altri aspetti, perché c'era per esempio l'altra questione del danneggiamento dei cellulari e delle eventuali sopraffazioni di altro tipo compiute. In seguito poi acquisimmo nei giorni e nelle successive settimane, acquisimmo in prefettura la documentazione relativa, regolante, disciplinante, il rapporto tra la prefettura di Potenza e la società Angel Italia SRL, che era il gestore, il soggetto cioè che forniva ed erogava i servizi presso il Palazzo San Gervaso, presso il CPR, per conto della prefettura di Potenza. Successivamente l'attività di indagine da noi svolta, cioè svolta dal personale della mia sezione insieme ai NAS per un certo periodo, ha seguito diciamo due piste investigative fondamentalmente. L'una relativa, che ruotava intorno alla questione della somministrazione di psicofarmaci, e l'altra che atteneva più specificamente alle modalità con cui il contratto di gestione da parte di Angel Italia era stato eseguito. Il terzo profilo, che poi ha preso corpo e che riguardava diciamo le posizioni degli avvocati, dei legali, è stato invece più specificamente seguito dal personale della squadra mobile di Potenza, tranne per un caso che invece è stato seguito anche da noi. Mi riferisco alla vicenda coinvolgente l'avvocato, una delle vicende coinvolgenti l'avvocato Loredana Rago, l'ispettore Rosario Olivieri, e che vede come parte offesa il cittadino, vedeva Berisa Dritan come parte offesa. Quindi diciamo che io posso riferire, okay, in relazione a questo tipo di vicende.
6: Quindi poi allora partiamo quindi dall'inizio, dalle dichiarazioni rese, se avete riscontrato, avete rinvenuto elementi di riscontro alle dichiarazioni rese dinanzi al dottor Setola dal cittadino.
5: Sì, come dicevo, il primo atto al quale, di indagine al quale abbiamo partecipato e che poi i cui esiti, diciamo, i cui indizi raccolti in quella sede hanno poi orientato, indirizzato la successiva attività di indagine, fu la perquisizione del 5 settembre. Ricordo che in quella sede cominciammo insieme ai NAS, cominciammo l'ispezione delle cucine, o meglio dell'area in cui venivano preparate le prime colazioni. Arrivammo quella mattina alle credo intorno alle 7 al CPR di Palazzo San Gervasio, e poi espletate le formalità di rito, quindi rallentate un po' dall'attesa che giungesse il personale di Angel Italia a cui poter notificare il provvedimento, cominciamo intorno alle 8 ad ispezionare, come dicevo noi in asse, ispezionammo le cucine, l'area, il modulo, la parte del modulo che veniva destinata alla preparazione delle prime colazioni, perché in quella sede i NAS sequestrarono dei campioni di latte da sottoporre poi ad analisi. Successivamente passammo insieme ai NAS sempre alla perquisizione del modulo in cui era collocato l'ambulatorio. Bisogna sapere, forse bisogna premettere, è utile premettere che il CPR di Palazzo San Gervasio è in buona sostanza organizzato con una serie di moduli all'interno dei quali vengono ospitati i trattenuti, e poi di moduli di strutture prefabbricate all'epoca nel quale venivano ospitate i vari servizi, quindi l'ambulatorio, gli uffici del gestore e la barberia. Nel caso specifico a quel tempo l'ambulatorio era ospitato in un modulo prefabbricato posto al di fuori dell'area, diciamo nella zona filtro, al di fuori dell'area occupata dai moduli abitativi.
8: Okay.
5: Appena entrammo in ambulatorio notammo subito una serie di carenze strutturali proprio nell'ambulatorio. La prima cosa che ci colpì ad esempio fu la mancanza di acqua corrente. Mancava un lavabo per lavarsi le mani, e come apprendemmo poi in seguito dal personale sanitario, ogni volta che era necessario lavarsi le mani il personale doveva spostarsi all'esterno, compiere circa 10 metri e andare in un bagnetto che era stato sistemato dietro l'ufficio immigrazione. Altre carenze strutturali, per esempio strutturali e organizzative, mancava il luogo per consentire al personale sanitario il cambio d'abito, mancava strumentazione specifica come il macchinario per fare l'elettrocardiogramma, le aste per le fleboclisi, non esisteva una procedura standardizzata né i contenitori per la raccolta dei rifiuti speciali, ma soprattutto a fronte delle mancanze. L'altro dato che ci colpì immediatamente fu l'enorme quantitativo detenuto in un armadio, in una vetrinetta in ferro di psicofarmaci.
8: Ma questa vetrinetta era chiusa?
5: La vetrinetta era aperta, c'era un armadio in ferro chiuso con un lucchetto, okay. Perché in quell'armadio in ferro era conservato anche il metadone da distribuire, se non sbaglio.
8: E avevi accertato chi detenesse le chiavi?
5: Le deteneva l'infermiere di servizio quel giorno, okay. L'infermiere Giuseppe Giacomino. Per il resto, come dicevo, c'era un quantitativo esorbitante di psicofarmaci che ci colpì immediatamente, perché rispetto alle altre specialità farmaceutiche di uso più comune, quali possono essere, gli antibiotici, le aspirine, i cortisonici, che i tre quarti del materiale era psicofarmaci. Okay. Ed erano psicofarmaci, come apprendemmo, perché poi cominciando l'ispezione visionammo una per una le diverse confezioni, alcune aperte, altre intonse, e le aprimo noi, e quindi consultammo i relativi foglietti illustrativi, scoprendo così che c'erano nella maggior parte dei casi psicofarmaci appartenenti alle sezioni C, D ed E della tabella dei medicinali prevista e disciplinata dagli articoli 13 e 14
8: di classificazione
5: del DPR 309 del 90. Di che cosa si tratta? Forse è bene fare un un passo indietro. La tabella dei medicinali, di cui agli articoli 13 e 14 del DPR 309 del 90, raggruppa tutte le sostanze stupefacenti e psicotrope utilizzate per uso terapeutico animale e umano, che secondo il legislatore, secondo le evidenze scientifiche recepite dal legislatore, rischiano di andare incontro, di far sì che i pazienti vadano incontro a fenomeni di abuso e di tossicodipendenza, secondo un livello decrescente di pericolosità. Si passa dalla sezione A, che riguarda l'oppio e gli oppioidi, alla sezione B, che riguarda i cannabinoidi, per arrivare C, D ed E, cioè C, i barbiturici, D, le benzodiazepine e le codeine iniettabili, ed E, le benzodiazepine propriamente dette. Per questo tipo di farmaci, proprio perché a rischio di abuso e a rischio di ingenerare fenomeni di farmacodipendenza, il legislatore prevede misure via via stringenti di contingentamento della loro distribuzione. Si tratta cioè di farmaci il cui uso è possibile solo dietro prescrizione di ricetta medica, che a seconda dei casi poi sono ricette mediche anche per esempio non ripetibili, o come nel caso invece che ci occupa, cioè nella maggior parte dei casi erano farmaci appartenenti alla sezione E, quindi benzodiazepine, okay, per cui soggette alla prescrizione di ricetta medica con validità di 30 giorni e con un numero di confezioni dispensabili non superiore a 3. 3 per 30 giorni, a condizione che la ricetta, nel caso in cui la ricetta preveda un numero di confezioni superiore all'unità, quindi 2, quelle due unità saturano la possibilità di prescrivere, okay, ulteriormente, quindi non più di 3 in buona sostanza. Alla luce proprio di questa circostanza cercammo le pezze d'appoggio, poiché c'era un numero esorbitante, se non sbaglio c'era qualcosa come 172 confezioni.
9: E i trattenuti quanti erano in quel momento?
5: In quel momento erano intorno ai 90.
9: Okay.
5: Non solo c'erano 172 confezioni, l'altro dato che ci stupì era un altro, che si trattava di confezioni appartenenti a le più disparate tipologie di benzodiazepine, diverse cioè sia per principio attivo che per dosaggio, quindi posso fare un elenco che N, Xanax, Tavor, Diazepam, Valium, Serenase, Alchon, Rivotril, un elenco che non finisce mai, ma insomma un elenco che è dettagliatamente riportato nel verbale di sequestro che poi effettuammo quel giorno. Ulteriormente, poi l'elemento che ci portò a sequestrare in parte questa grande quantità di psicofarmaci fu il constatare, sulla base delle schede mediche che c'erano state consegnate, che ci furono consegnate dal direttore del centro, il signor Alessandro Forlenza, arrivato nel frattempo, ci consegnò 34 schede mediche. Vuol dire che in quel periodo, in quell'arco temporale, o per meglio dire in un arco temporale che andava dal marzo 2019 all'agosto 2019, presso l'ambulatorio, il CPR di Palazzo San Gervasio, erano in cura 34 ospiti. Confrontando quello che era riportato sulle schede mediche, le schede mediche erano dei fogli di formato A4 su cui era riportata una griglia con 31 caselle corrispondenti ai giorni del mese, naturalmente, in testa c'era il nominativo del paziente e a sinistra una colonna con indicate le specialità farmaceutiche che ciascun, quindi la posologia della specialità farmaceutica che ciascuno dei 34 ospiti avrebbe dovuto seguire, facendo un confronto quindi di dati, ci rendemmo conto che non riuscivamo a trovare le ricette che giustificassero la presenza, okay, o che consentissero di tracciare in qualche modo la presenza di quei farmaci, di tutto quel quantitativo di farmaci rispetto a quello che sembrava essere il consumo, tanto più che insieme alle 34 schede sanitarie di cui ho parlato ci fu anche consegnato due fogli che avevano l'intestazione farmaci in entrata e farmaci in uscita, erano cioè i memorandum su cui il personale sanitario annotava i farmaci che settimanalmente, periodicamente venivano acquistati e venivano poi consumati, e quindi nell'arco di una settimana, perché i due fogli si riferivano all'arco temporale 26 agosto 4 settembre 2019, nell'arco di una sola settimana constatammo che erano state consumate, acquistate 49 confezioni di Rivotril Gocce e ne erano state consumate 42, 30 gocce di diazepam, tra Valium e diazepam, che è lo stesso principio attivo. Quindi rispetto a quella che ci sembrava una movimentazione effettivamente consistente di psicofarmaci, e rispetto al fatto che non era possibile trovare una giustificazione in quel momento di quelle che erano le prescrizioni o di quelle che erano le ricette, quindi che attestassero la regolarità delle prescrizioni, laddove invece esisteva secondo noi il legittimo sospetto che ci fosse un quantitativo di psicofarmaci, di sostanze benzodiazepiniche di incerta provenienza e di più ancora incerta destinazione, cosa che quindi andava in qualche modo a supportare, a rendere perlomeno attendibile la dichiarazione di Chacal Younes, sottoponemmo il materiale a sequestro, che poi fu convalidato. E sulla base proprio del materiale sequestrato e dei controlli, degli ulteriori e successivi controlli a cui sottoponemmo le confezioni di sequestrate e i dati contenuti nelle schede sanitarie, cominciamo a indirizzare l'analisi, la nostra indagine.
9: Che analisi avete effettuato?
5: Allora,
9: o comunque che tipi di accertamenti?
5: Della più disparata natura, ma siamo partiti da un dato fondamentalmente. Quello che ci colpì più di tutto fu la presenza, non solo la presenza massiccia di benzodiazepine, ma di una benzodiazepina in particolare, di un farmaco in particolare, il Rivotril, il cui principio attivo è appunto la benzodiazepina denominata clonazepam. La presenza del Rivotril in particolare ci colpì, perché come ho detto non solo proprio come si poteva evincere dalla movimentazione dei farmaci nell'arco di una settimana in entrata e in uscita, era quello che faceva la parte del leone, perché ne erano state acquistate ben 49 confezioni e ne erano state consumate 42, ma perché il Rivotril proprio in quel periodo era una sostanza tristemente nota, anche salita agli onori della cronaca qualche mese prima in occasione di un omicidio particolarmente efferato, una minorenne che si chiamava, ricordo, Desiree, e che fu massacrata, era di Cisterna di Latina e fu uccisa a Roma. La ragazza era una tossicodipendente, quindi era andata a rifornirsi di sostanze, era stata poi uccisa dagli stessi dopo essere stata violentata dagli stessi spacciatori. La stessa ragazza aveva però un passato, nonostante la giovanissima età di spacciatrice, e spacciava appunto Rivotril. Il Rivotril è la cosiddetta, nota nelle piazze di spaccio come la cosiddetta droga o eroina dei poveri, perché ha un costo irrisorio. Viene in questo senso viene somministrata e viene assunta sotto forma di compresse, può essere presente sul mercato sia come compressa sia come sia in goccia. Viene appunto consumata in forma di compresse ed ha gli effetti proprio di una vera e propria droga, soprattutto se assunta insieme all'alcol. Quindi la presenza proprio del Rivotril fu un campanello d'allarme e decidemmo di capire in particolare che cosa fosse questo Rivotril e come si potesse giustificare la presenza del Rivotril in quella sede. E eventualmente la legittimità della presenza del Rivotril in quella sede. Ora bisogna sapere che il Rivotril, come dicevo, è un farmaco la cui autorizzazione in commercio prevede l'uso, esclusivamente l'uso a fini terapeutici, per il trattamento dell'epilessia. Peraltro, però,
6: avevate avuto modo di accertare se ci fossero trattenuti che soffrissero di questa patologia?
5: Ora, il dato che balzò agli occhi, appunto, era che nelle 34 schede sanitarie di cui parlavo, solo uno degli ospiti, solo uno, diciamo, dei pazienti seguiti dall'ambulatorio aveva una storia conclamata di epilessia. Dico questo perché trovammo nella documentazione certificati sanitari che attestavano la patologia in capo al soggetto. Negli altri casi invece, su 34 erano 16 gli assuntori di Rivotril, per la precisione, uno di epilettico conclamato, gli altri 15, per gli altri 15 invece non esisteva, non trovammo un'evidenza di questo genere. Il Rivotril però, appurammo, nella pratica clinica può essere utilizzato in modalità off-label anche per la cura di altre patologie.
6: Che vuol dire off-label?
5: Ecco, off-label è una formula che indica nel linguaggio scientifico l'uso non convenzionale del farmaco, vale a dire che il farmaco viene impiegato per curare patologie che non sono quelle...
10: Presidente, chiedo scusa. Io parlo perché sono difensore del dottor Pizzuti. Credo che la teste si debba limitare a spiegare le attività svolte senza entrare nel merito di valutazioni che presuppongono una specializzazione medica non comune nemmeno a tutti i laureati in medicina e chirurgia.
6: Presidente,
10: ho taciuto, chiedo scusa al pubblico ministero, dopo che avrò finito ognuno può dire la sua, ho taciuto fino a questo momento. Adesso non credo che sia mio dovere, anche a nome degli assenti che difendono gli altri medici, rilevare che la testa è venuta qua a spiegare quali sono gli atti che ha compiuto, cosa ha compiuto. In nessun atto si chiede la valutazione, lista testi, si chiede la valutazione estranea alla competenza della teste. Quindi la teste, invitatela ad attenersi alla descrizione di quello che ha fatto e di cosa ha fatto. Circostanze note alle difese, perché ci sono i verbali di sequestro. Grazie.
11: Lo stava comunque facendo perché stava parlando dell'analisi delle 36 cartelle che saranno prodotte dal pubblico ministero di qui a breve. Si era soffermata su questo concetto di off-label e stava dando una spiegazione a questo concetto di off-label.
6: Presidente, ma non come... stava dando una spiegazione in termini
11: scientifici. Cioè, cos'era su richiesta del pubblico ministero.
6: È ovvio che il colonnello sia un test di PG e non un medico. Pur tuttavia, però, poiché si inserisce nella somministrazione illegittima dei farmaci, è necessario che spieghi anche come veniva somministrato.
11: Ci sono dei consulenti anche della procura in materia
6: sono state fatte
11: questioni.
6: Le analisi
11: sono state
6: sui
11: fatte
6: farmaci,
11: delle
6: sì,
11: consulenze
6: sì,
11: e quant'altro
6: quello
11: dal
6: sì.
11: quale emergeva
6: però,
11: anche
6: però
11: questo.
6: Sì, volevo ok.
11: Vabbè. Se ce ne andiamo a vedere noi off label che significa su internet.
5: No, volevo dire che per spiegare anche come abbiamo lavorato, che il concetto di off-label è in realtà contenuto in una norma, nella cosiddetta legge di Bella, la legge numero 94 del 1998 che definisce, che introduce, consente l'impiego in modalità off-label dei farmaci a determinate condizioni, che sono quelle indicate nell'articolo 3,2 della legge 98 del 94. E noi ci siamo rifatti, diciamo, ai parametri contenuti nella legge di Bella, e quindi per valutare, per cercare di capire se l'impiego del Rivotril nella fattispecie nell'ambulatorio del CPR era, diciamo, improprio o meno, quindi non era sicuramente una valutazione scientifica, ci mancherebbe altro. Quindi stavo dicendo, anche perché poi aggiungo che sul tema proprio dell'off-label e dell'impiego off-label dei farmaci, che è molto diffuso in psichiatria, abbiamo sentito a sommarie informazioni l'allora direttrice dello spazio psichiatrico dell'ospedale San Carlo, la dottoressa Postiglione e la dottoressa Agriesti, anch'essa psichiatre, entrambe psichiatre. Quindi, come stavo dicendo, appunto apprendemmo che nella pratica clinica è possibile utilizzare in modalità off-label per gli stati di agitazione psicomotoria, quindi come tranquillante o anche per indurre il sonno, quindi come sedativo. È una pratica ammessa, ma appunto è una pratica ammessa, secondo la legge di Bella, a determinate condizioni. Vale a dire, il medico, questo dice la legge, non lo dico io naturalmente, il medico sotto la propria responsabilità, in casi singolari, può, previa informazione del paziente e acquisizione del suo consenso informato, può utilizzare il farmaco in modalità off-label, qualora, cioè utilizzare un farmaco che non è stato, diciamo, pensato, studiato e messo in commercio per quella patologia, ma che sulla base poi di successivi, diciamo, studi scientifici, che la comunità scientifica riconosce come capace di guarire anche altre patologie. Ripeto, l'uso off-label, la modalità off-label è molto frequente in psichiatria, è frequente ad esempio in pediatria, quando vengono somministrati, perché off-label non è soltanto somministrare un farmaco diverso, ma anche somministrare una posologia del farmaco diversa.
6: Ma dottoressa, avete accertato se quando veniva somministrato secondo questa modalità fosse necessaria una indicazione volta per volta da parte di un medico?
5: Ecco.
6: Oppure bastava un aborigine per somministrarlo poi di continuo?
5: Ecco, volte? Noi diciamo che le nostre indagini poi si sono proprio orientate nel cercare indizi che confermassero o meno quelli che sono i presupposti della corretta applicazione della modalità off-label.
6: Ok.
5: E quindi poi dicevo, gli altri due presupposti sono anche l'esistenza di studi di rilevanza internazionale pubblicati su riviste di rilevanza internazionale che attestino la modalità, che consentano la modalità off-label del farmaco, e l'evidenza documentabile che non esista un farmaco on-label, quindi un farmaco, diciamo, convenzionale con il quale trattare utilmente il paziente.
6: Okay.
5: Alla stregua, diciamo, di questi parametri siamo andati a verificare un po' i dati che rinvenivano dalle 34 schede infermieristiche. Per verificare questi dati ci siamo serviti insieme ai NAS, abbiamo consultato la banca dati regionale per il controllo della spesa farmaceutica ospedaliera o non. In pratica è la banca dati della regione Basilicata nella quale vengono registrate tutte quelle che all'epoca erano le cosiddette ricette rosse, quindi la classica ricetta con la quale il nostro medico di fiducia prescrive il farmaco, che poi viene dispensato a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Ha preciso che per legge, tranne che nel caso di cure palliative, i farmaci dispensati, cioè prescritti e venduti in modalità off-label, non possono andare a carico del Servizio Sanitario Nazionale, devono essere acquistati in prima persona. Ora, quindi la prima cosa che facemmo fu consultare, utilizzando come chiavi di ricerca i nomi dei quattro medici di Palazzo San Gervasio, quindi i dottori Topi, Nozza, la dottoressa Liemma e il dottor Mastro Donato. Partimmo dal presupposto che se c'erano prescrizioni di Rivotril per gli utenti, per gli ospiti di Palazzo, del CPA di Palazzo San Gervasio, era logico aspettarsi che fossero i medici di Palazzo San Gervasio, i medici di base di Palazzo San Gervasio, a prescriverli. Circostanza poi che questa era un'ipotesi.

0: agosto 2019 920 confezioni di Rivotril. Nella maggior parte, nella quasi totalità dei casi, si trattava di ricette intestate i cui titolari erano identificati attraverso il cosiddetto STP. L'STP è il codice alfanumerico, sta per straniero temporaneamente presente, è il codice alfanumerico che viene assegnato agli stranieri temporaneamente presenti in condizioni di indigenza per metterli a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi nel caso dei cittadini italiani troveremo il codice fiscale sulle ricette rosse, nel caso degli stranieri trovavamo l'STP. Quindi si trattava di ospiti del CPR e, ripeto, quasi il 90%, il 95% delle prescrizioni di Rivotril dei quattro medici di Palazzo San Gervasio erano prescrizioni di Rivotril per pazienti del CPR di Palazzo San Gervasio. Okay. Dato che ci colpì, da un punto di vista, statistico, perché il CPR di Palazzo San Gervasio è una comunità che si aggira, più o meno si aggirava all'epoca intorno alle 90 presenze quotidiane, laddove Palazzo San Gervasio è una cittadina di circa 5.000 abitanti, quindi ci colpì la discrepanza. Ancor di più, andando a verificare sulla base di quello che era riportato nelle schede mediche, andando ad incrociare i dati, scoprimo altre cose secondo noi singolari e sintomatiche di un uso improprio del farmaco Rivotril. Che cosa scoprimmo? In primo luogo, come ho detto prima, andammo a verificare i 16 nominativi che, secondo le schede mediche, avevano il Rivotril in prescrizione, cioè seguivano una terapia quotidiana a base di Rivotril. Ebbene, scoprimmo che solo per 6 di loro esistevano le ricette mediche, cioè le schede mediche attestavano la prescrizione e la somministrazione. La prescrizione perché su queste schede mediche c'erano delle sigle che di volta in volta erano quelle del medico, il dottor Topi o il dottor Nozza all'epoca, prescrittori delle varie terapie.
1: Le sigle erano nome, l'iniziale del nome?
0: Sì, a volte era proprio la firma, a volte era una sigla. E poi la somministrazione, quindi la sigla del medico indicava, in capo alla prescrizione, indicava che c'era un'indicazione del medico in quel senso. E poi quotidianamente, in corrispondenza di ogni singola casella identificante il giorno, c'era la sigla dell'infermiere che aveva effettivamente somministrato la dose del farmaco, il Rivotril in questo caso. Quindi in 6 casi, solo in 6 casi, tra i 16 assuntori
1: ricorda
0: di Rivotril,
1: chi fossero i 6?
0: Sì, solo che per 6 di loro trovammo le relative ricette rosse.
1: Okay.
0: Le persone in questione sono Otman Hamza Sehab Amin, che è il paziente che aveva l'epilessia, Akshu Younes, che era un paziente che assumeva Rivotril perché seguito dal SERT e a cui era stato prescritto dal SERT,
1: sì.
0: Il paziente Abdel Almadid Bandak, anche lui seguito dal SERT, il paziente Sameh Moussa e i pazienti Meji Mohamed Amin. Quindi la prima curiosità, il primo aspetto singolare era solo 6 soggetti con 6 ricette, il resto non trovavamo le ricette. Ma anche nel caso dei soggetti per i quali esisteva la ricetta notammo un'incongruenza. Ad esempio, nel caso di Otman Hamza trovammo la prescrizione di 6 confezioni di Rivotril gocce, di 6 flaconi, nell'arco temporale ricompreso tra il 2 e il 18 agosto 2019. In pratica, in 15 giorni erano stati prescritti a nome del signor Otman Hamza qualcosa come 1500 gocce di Rivotril, perché ogni flacone contiene 250 gocce, c'è scritto nel foglietto illustrativo.
1: Sì.
0: Quindi

0: media di circa 100 gocce al giorno, ma soprattutto 6 confezioni in 15 giorni sono fuori dal parametro prima indicato, 3 confezioni ogni in 30 30. Giorni. Ecco. E così via negli altri casi. Quindi era un ulteriore sintomo, era un sintomo per noi di irregolarità o comunque di difficoltà nel tracciare il percorso della singola confezione. Ancora, tra i 34 intestatari di schede infermieristiche, soltanto a 8 ospiti del CPR risultava la prescrizione e la somministrazione, quindi li ritrovavamo come assuntori di Rivotril, ma non trovavamo le ricette mediche.
1: Okay.
0: Quindi la domanda era: da dove arriva il Rivotril? Ecco, in questo caso. Ancora, tra i 34 vi erano ospiti che, secondo le schede mediche, non risultavano assuntori di Rivotril, quindi non gli si somministrava, secondo le schede mediche, Rivotril, però in realtà esistevano ricette a loro nome. E quindi, okay, nel caso per esempio del signor Errawi Issam, tra il 2 e il 6 agosto 2019 abbiamo trovato le ricette rosse dei dottori Topi e Nozza, 6 confezioni di Rivotril, quindi nell'arco di 5 giorni ancora una volta 1500 gocce. Ancora di Bjamel, 10 confezioni di Rivotril tra il 4 luglio e il 31 agosto, non assuntore ma soggetto intestatario di ricetta. Amri Radwan, 2 confezioni di Rivotril. Ancora Quadri Boudedjia, 2 confezioni di Rivotril. Tekadawit, 2 confezioni di Rivotril, e sempre 2 confezioni di Rivotril per i signori, a nome dei signori Abnur Lahul Amin, Hussein Abdul Karim.
1: Che questo è documentale, in ogni caso.
0: Sono nelle nostre annotazioni, sì, di attività di indagine. Attraverso
1: l'analisi delle cartelle.
2: Sì.
0: Sì. Quindi in pratica, per non parlare di prescrizioni di ricette formulate, intestate a persone, a stranieri che non erano più ospiti da magari più di 2 mesi del CPR di Palazzo
2: San Giovanni. Ma le ricette erano state compilate quando erano ancora ospiti del CPR?
0: No,
2: o no?
0: Quando non erano
2: già
0: più,
2: non erano più ospiti.
0: Quando non erano più ospiti, per esempio, okay, nel caso del signor Wei e Tierno, era stata dispensata la ricetta in questione per 2 confezioni il 18 agosto 2019, laddove il Guei risultava aver lasciato il CPR da 76 giorni.
2: Okay.
0: Per non tediare il tribunale, non faccio l'elenco di tutti gli altri casi similari. Quello che constatammo fu l'impossibilità di tracciare in qualche modo il percorso, diciamo, delle singole confezioni di Rivotril, delle singole confezioni di farmaco benzodiazepinico, tracciabilità che invece è imposta, richiesta dalla norma, proprio per evitare fenomeni di abuso e fenomeni di farmacodipendenza. Quindi il dato che rilevava è che era presente un quantitativo sicuramente consistente di farmaci di benzodiazepine, in particolare di Rivotril, di cui non si conosceva l'origine, non si riusciva ad arrivare all'origine e soprattutto non si riusciva ad arrivare alla somministrazione e alle ragioni della somministrazione. Basta dire un altro particolare: facemmo un calcolo semplice ma secondo noi efficace, calcolammo a quante gocce corrispondevano i 42 flaconi di Rivotril consumati nell'arco di una settimana.
2: Quelli in uscita?
0: Sì, quelli che erano stati in uscita, quindi consumati.
2: Sì.
0: 10.500 era il risultato. Andando a verificare, andando a contare il numero di gocce sulle schede dei pazienti, il numero di gocce effettivamente somministrate nei 4 giorni di riferimento, venne fuori un risultato che era pari, se non sbaglio, a 6.350, una cosa del genere. Non si riusciva a capire che fine avessero fatto le 4.000 gocce le 4.000 gocce rimanenti, le 4.000 gocce che in effetti erano state consumate. A fronte di questi calcoli incrociati, avviammo l'escursione di, come persone informate sui fatti, degli infermieri, del personale sanitario, gli infermieri in particolare, che prestavano servizio o che avevano prestato servizio presso il CPR, perché in quel momento, quando noi svolgemmo la perquisizione, l'unico infermiere che aveva un rapporto di dipendenza col gestore, la Angel Italia, era l'infermiere Giuseppe Giacomino. Nel corso del tempo, però, dal 16 gennaio 2018 in poi, il 16 gennaio 2018 è la data che segna l'apertura del CPR di Palazzo San Gervasio, si erano succeduti, c'erano stati in servizio perlomeno 6-7 infermieri, vale a dire i signori, le signore Nisi Valeria, Alcibiade Alessia, Teto, Romaniello, Ebraico, Franca Bandiera, mi perdonerete okay. Se non li ricordo tutti. Le sommarie informazioni, le dichiarazioni del personale parasanitario e soprattutto i risultati anche delle conversazioni intercettate in modalità ambientale degli stessi infermieri, intercettazioni in modalità ambientale che furono fatti in occasione della loro escursione a sommaria informazione, okay. Nonché l'acquisizione dei messaggi scambiati in una chat che ricomprendeva tutti gli infermieri in servizio nel 2018, in particolare presso il CPR di Palazzo San Gervasio, ci restituirono un quadro che appunto era compatibile, o meglio spiegava ai nostri occhi le anomalie nella prescrizione, nella somministrazione che avevamo riscontrato facendo i controlli incrociati, cioè che c'era un uso massiccio, sistematico e diffuso di Rivotril, che veniva utilizzato non per l'uso terapeutico conclamato dell'epilessia, ma per calmare gli stati di agitazione, per tenere tranquilli gli ospiti. Spesso veniva utilizzato perché erano gli ospiti stessi a richiedere il Rivotril con
2: ma nei casi in cui non lo chiedevano, dato che lei prima ha detto che era necessario il consenso informato del paziente, nei casi in cui non
3: era... Signor Presidente, io sono costretto ad intervenire. Il pubblico ministero ha interrotto la testa nel momento in cui stava dicendo che gli ospiti del CPR erano essi stessi a richiedere.
2: Senti, ma io non ho interrotto né ho spostato l'argomento.
1: Chiarimento.
2: Ho fatto proprio una domanda...
1: Si è inserita nella risposta che a chiarimento, quindi è ammessa.
2: Grazie. Sì. E lei la stava dicendo.
1: Sì, vabbè,
2: ecco, per la stessa logica poi facciamo silenzio perché sento dietro parlare. Allora, colonnello, lei stava dicendo quando erano stesso i pazienti a chiederlo la somministrazione del farmaco. Lei prima aveva detto, quando stava illustrando le modalità e l'utilizzo del farmaco, che doveva il paziente esprimere un consenso informato circa la somministrazione. Nei casi in cui non veniva chiesto, avete accertato se i pazienti venissero informati?
0: I pazienti, il dato che ci restituirono, soprattutto le intercettazioni ambientali, in particolare cito quelle identificate dai progressivi 6 e 7 del rito 885 del 2019, del 26/11/2019, il dato che ci restituirono queste conversazioni fu che gli ospiti chiedevano massicciamente l'uso di Rivotril e l'uso di Rivotril veniva autorizzato, cioè veniva fornito senza andare troppo per il sottile. I sanitari, medici e paramedici erano consapevoli che si trattava tanto da definirsi nell'intercettazione in questione, non so se posso dirlo, però la cosa ci colpì. La cosa ci colpì, si trattava di uno scambio di battute in particolare tra gli infermieri.
1: Il rito e il progressivo li ha indicati.
0: Si definirono spacciatori.
2: Ma è quello il rito che ha indicato prima l'885? o è una
0: sì, no, il definirsi spacciatori, loro dicono con tutti questi farmaci,
1: ci può indicare il ritmo,
0: è un, in questo caso è invece uno scambio di messaggi WhatsApp avvenuto il 19 gennaio 2018 tra la dottoressa Paradiso e gli infermieri Ebraico e Romanelli, e c'è un ulteriore scambio di messaggi dello stesso tenore il 24 gennaio 2018 nella chat, diciamo, che acquisimmo, che ci fu consegnata da una delle infermiere, se non sbaglio Teto Alessia, ma non ne sono sicura in questo momento. Questo scambio di messaggi, nonché, come dicevo, i RIT, le conversazioni contenute nei progressivi 6 e 7, lasciavano intendere che il personale era perfettamente consapevole che veniva chiesto il Rivotril da parte degli ospiti per in qualche modo abbandonarsi a uno stato di, come dire, di abulia, considerate le condizioni proibitive di sopraffazione, di, anche di violenze delle forze dell'ordine che loro lamentavano, quindi chiedevano Rivotril.
2: E quando lo chiedevano, gli venivano illustrate tutte le conseguenze,
0: no,
2: gli effetti?
0: No, okay. No, il Rivotril era appunto, diciamo, il sistema più immediato e anche più economico, perché un flacone di Rivotril costava all'epoca poco meno di 2 euro, per diciamo garantirsi la pace sociale, ecco, diciamo così. Tanto è vero, e quindi questo a nostro giudizio cozzava, ritornando ai parametri dell'off label, cozzava col principio con i principi dettati dal legislatore per ricorrere alla modalità off label, all'impiego off label del farmaco, così come altro elemento indiziario che secondo noi cozzava appunto con la metodica off label prescritta dalla norma era la pratica, anche questa fu un elemento che acquisimmo dalle dichiarazioni, sia quelle proprio riportate verbalmente durante i verbali di sommarie informazioni, sia dalle conversazioni captate e dagli scambi di messaggi, la pratica della diluizione, cioè della diluizione, okay, del Rivotril. Cioè ad un certo punto, di concerto tra personale sanitario e struttura direttiva della Angel, quindi nelle persone dell'allora direttore Alessandro Forlenza, si convenne di diluire il Rivotril, cioè praticamente il flacone veniva aperto prima dell'uso, sì, veniva aperto e lo spazio esistente tra la linea di galleggiamento del farmaco e il bordo veniva riempito di acqua o, okay, di soluzione fisiologica, e così senza diciamo un criterio scientifico preciso veniva somministrato.
2: E per quale motivo? Qual era l'effetto della diluizione?
0: L'effetto della diluzione voleva probabilmente essere una sorta di effetto placebo fatto in casa, cioè, okay, anche questo un effetto placebo ignoto naturalmente e all'insaputa dei diretti destinatari, quindi ma ancora anche in questo caso c'era la mancanza dell'informazione, e la cosa ci sembrò strana perché appunto o un farmaco serve e lo somministro tal quale oppure non serve e non lo somministro,
2: okay,
0: non è che non lo così lo ne trucco un po' all'insaputa del paziente. Sempre all'insaputa del paziente, un altro dato di somministrazione all'insaputa del paziente lo rinvenimmo sui registri infermieristici. In corrispondenza della data sul registro, cioè sul quadernone, ecco, sul quale gli infermieri giorno per giorno annotavano più o meno sommariamente le circostanze che ritenevano più rilevanti accadute nel loro turno. Nel turno serale del 30 agosto 2019 l'infermiere Franca Bandiera aveva annotato una prescrizione del dottor Topi, almeno lui diceva che si trattava di una prescrizione del dottor Topi, lo diceva, sì, nell'annotazione. La prescrizione prevedeva la somministrazione il mattino seguente di 7 gocce di serenase da sciogliere nel latte e da destinare a 3 ospiti che erano identificati con i numeri di matricola. Si trattava degli ospiti Si trattava degli ospiti Karassi Tariq Agebor Osazè e Zambou Drissa.
2: Okay.
0: Approfondendo le circostanze relative a questa somministrazione, che appunto proprio perché tirava in ballo il latte della prima colazione, la somministrazione quindi del Serenase nel latte della prima colazione sembrava, come dire, rievocare quello che un po' più o meno aveva detto Chacal Younes. Approfondendo le circostanze scoprimo che cosa? Che innanzitutto il Serenase è un farmaco antipsicotico di prima generazione utilizzato per la cura della schizofrenia, della paranoia, disturbo bipolare, che nessuno dei tre ospiti in questione aveva diagnosi, evidenze di diagnosi di patologie del tipo in questione, dal momento che durante l'arco temporale in cui erano stati al CPR, secondo quanto ricavavamo dalla lettura dei registri infermieristici, non si erano nemmeno mai recati in ambulatorio, tranne il signor, credo, Agebor, che il 27 luglio 2019 era andato in ambulatorio per farsi prescrivere uno spray nasale. Quindi non trovavamo la corrispondenza tra le patologie per cui l'antipsicotico in questione viene impiegato e le condizioni dei tre ospiti, a cui fu somministrata, secondo quanto asserito dall'infermiere del turno della mattina, l'infermiera Portal Yusel, che sentimmo a sommare informazioni proprio su questa circostanza. E la cosa ci stupì anche perché appunto apprendemmo che nell'uso clinico, nei reparti di psichiatria, il farmaco in questione viene utilizzato sorvegliando il ritmo cardiaco dei pazienti, perché è un farmaco che può indurre come effetto secondario delle aritmie che possono rivelarsi anche mortali. Quindi viene fatto l'elettrocardiogramma prima e durante. Non trovammo nel caso in questione, nel caso dei tre ospiti, evidenze rispetto allo svolgimento di questo tipo di analisi.
2: Ok.
0: Sì. E quindi questo più o meno per quanto riguarda
2: la somministrazione.
0: Altra circostanza, ecco, altro fatto acclarato, stavo dimenticando, un caso che ci fu segnalato dal Garante Nazionale per la protezione dei diritti delle persone private della libertà personale, il caso del signor Dridi Ahmed, un cittadino tunisino che il 12 aprile 2022 era stato, che il 22 marzo 2022 era stato ricoverato presso il presidio ospedaliero di Melfi in stato soporoso e che era stato necessario risvegliare con la somministrazione di un antidoto specificamente dedicato appunto al trattamento dei sovradosaggi da benzodiazepine. Accertammo che in questo caso, appunto attraverso l'acquisizione documentale sia presso il presidio ospedaliero di Melfi, sia attraverso l'acquisizione della scheda infermieristica che riguardava, la scheda medica che riguardava il signor Dridi Ahmed, accertammo appunto che la persona in questione, che era arrivata al CPR il 2 marzo da Crotone, con una cura a base di Lyrica, Akineton e Seroquel, stabilite dal medico del carcere dal quale era uscito, che quindi non prevedeva Rivotril. Ad un certo punto però, il 6 marzo, sulla scheda infermieristica, dati che si rilevano dalla scheda infermieristica, era stato cominciato a somministrare per ordine del dottor Nozza, c'era la sua sigla,
2: sì,
0: il Rivotril, inizialmente 40 gocce, dopo 6 giorni 80 e dopo 7 120 gocce al giorno. E quindi l'uomo poi era...
2: Quindi mezza boccettina praticamente.
0: Quasi una boccettina, sì, quasi metà, perché 250, mezza boccettina. Questo appunto secondo quanto si rileva dal referto di dimissione presso l'ospedale di Melfi, aveva provocato proprio un overdose da benzodiazepine. e in effetti il giorno dopo, dal giorno dopo, tornato al CPR, fu sospesa totalmente la prescrizione, la somministrazione di Rivotril. Quindi anche questo fu un caso.
2: Solo per lui o per tutti i trattenuti?
0: No, solo per lui, okay. Solo per lui, perché era, diciamo, conclamata il sovradosaggio e gli effetti del sovradosaggio. Quindi diciamo che sulla base di questo insieme di elementi indiziari ritenemmo che il Rivotril venisse utilizzato in maniera impropria, cioè in maniera sistematica, massiccia e in maniera non convenzionale, cioè applicando una modalità off-label che non era quella prevista dal legislatore, ma una modalità off-label, diciamo, fatta in casa. Ecco, questo okay. Il...
2: E avete accertato anche le modalità di somministrazione?
0: Fondamentalmente...
2: Proprio fisicamente, concretamente?
0: Prevalentemente veniva somministrato in gocce, inizialmente fu somministrato in compresse, però a causa del fatto che la compressa è una tipologia farmaceutica che può essere, insomma, il paziente può fingere di ingoiarla e poi cederla, si preferì passare al cederla ad altri, proprio perché, appunto, come dicevo, ha un effetto stupefacente noto negli ambienti di emarginazione. Si preferì da un certo punto in poi somministrarlo in gocce, quindi veniva somministrato in bicchierini di carta, mattina, pomeriggio e sera, nelle tre
2: sempre
0: fasce
2: con la volontà del paziente?
0: Come dire, la casistica è variegata. Per la verità, quello che noi abbiamo accertato è che in alcuni casi era prassi, cioè era una prassi indifferenziata. In altri casi, in un caso in particolare, quello poi, diciamo, salito forse agli onori della cronaca perché fu oggetto di un filmato mandato in onda dalla trasmissione Striscia la Notizia in diretta nazionale, in quel caso invece la somministrazione fu imposta. Mi riferisco al caso di Ben Sheikh, di Mohamed Ben Sheikh.
4: Vice opposizione, Presidente, non ha fatto nessun un capo di imputazione. Questo è oggetto di un capo di imputazione. Il testo non ha detto di aver fatto accertamento rispetto alla posizione di cui adesso sta parlando.
2: Ha chiarito ogni singola posizione il testo?
0: No, abbiamo fatto attività di indagine.
4: Tra l'altro il video non è neanche stato...
0: Comunque, no, è stato acquisito.
2: A parte che conferma, è stato acquisito, vi siete opposti
0: due volte.
2: Mille volte sulla
1: acquisizione. Conferma che ha fatto attività di indagine.
4: Pubblico Ministero non...
2: Vi siete opposti...
4: Non credo che lo abbia ancora fatto.
2: Però ha indicato comunque. Vabbè, ci siamo riservati, però in ogni
4: sì,
2: caso
4: ancora ci siete ancora riservati.
2: Sta illustrando le singole
1: attività, comunque accettate. Rientra nell'attività di indagine che ha fatto,
2: perciò
1: confermato. Non è...
4: Ma è un'attività di indagine che non ha svolto, che all'inizio il teste ha chiaramente, giustamente indicato quali attività di indagine ha svolto.
1: Vabbè, forse la... all'inizio per ora
0: sì, no,
1: che la
4: no, se, potrebbe essere una dichiarazione di scienza, ma altro non può essere, perché non ha visto il video, non l'ho acquisito.
1: L'ha visto invece?
4: Il video non è stato acquisito dalla dottoressa. No. Senatore, assolutamente,
2: che però ha coordinato l'intera indagine, avvocato,
0: sì.
2: Cioè è la...
0: Se posso inserirmi?
4: Non ha coordinato, mi pare che abbia detto la dottoressa senatore di aver coordinato unitamente alle altre forze di polizia giudiziaria un'indagine complessa.
2: Certo.
4: E lei si è occupata di una specifica fase che attiene quella dell'accertamento sulla somministrazione degli psicofarmaci, mi pare l'abbia detto la teste.
2: Sì, però Presidente, io non capisco
1: dice che in ogni caso il video
0: posso
1: può riferire
0: posso
1: su attività
0: chiarire.
1: Che ha fatto, se ha visto un video
2: che poi mi sembrava il
1: video
2: punto di partenza,
1: magari
2: Presidente,
1: l'avrà estrapolato
0: posso chiarire
1: altro.
0: posso chiarire, forse ufficiale. Non sono stata chiara e ho indotto in errore l'avvocato, me ne scuso. Quando ho parlato all'inizio di somministrazioni, ne ho parlato in maniera ampia di somministrazione, perché aggiungo che conducendo le indagini proprio sullo specifico tema delle somministrazioni, mentre facevamo quel tipo di accertamenti, diciamo che la cronaca ha fatto irruzione, perché vedemmo in diretta nazionale tutti quanti il video.
5: Dobbiamo fermarci qui, il nostro tempo a disposizione è terminato, vi abbiamo proposto un processo nuovo nella rubrica dello speciale giustizia, che riguarda i maltrattamenti al CPR di Palazzo San Gervasio a Potenza, sul banco degli imputati, oltre l'ente gestore Engel Italia, medici, ispettori, personale di polizia, anche mediatori, avvocati, tra le qualifiche di reato frode nelle pubbliche forniture, tortura, maltrattamenti con aggravante della minorata difesa, e anche tutta una parte che riguarda anche il mercimonio, così è stato definito, di false nomine fiduciarie per le assistenze locali che l'assunto della pubblica accusa ritiene essere state gestite non solo monopolisticamente ma anche in modo sostanzialmente farlocco. E quindi vi abbiamo raccontato attraverso la testimonianza questa sera del colonnello della polizia locale, a cui la procura di Potenza ha affidato la delega di polizia giudiziaria, cosa è stato trovato, cosa è accaduto in quella galleria degli orrori del CPR di Palazzo San Gervasio a Potenza, per come appunto appare nelle risultanze d'indagine e come appare adesso in questo processo di primo grado che finalmente il 2 luglio scorso, dopo una intensa battaglia durata diversi mesi dall'inizio del settembre scorso, una battaglia degli avvocati difensori degli imputati su 1000 eccezioni presentate nella fase di ammissibilità delle prove, finalmente il 2 luglio scorso si è dato luogo alla prima escussione testimoniale con il racconto appunto di quanto è stato riscontrato in quelli che poi spesso vengono definiti appunto i trattamenti inumani e degradanti. E ripetiamo e ricordiamo, non parliamo di trattamenti e torture contestate in un carcere ordinario, ma parliamo di CPR, di persone private della loro libertà solo perché migranti, senza aver fatto alcun reato penale. Per quanto riguarda lo speciale giustizia è tutto, grazie per l'ascolto, restate sempre in diretta con i programmi di Radio Radicale.
6: Radio Radicale, 22:59 minuti, ora un focus sulle elezioni presidenziali in Francia con le interviste a cura di Roberta Iannuzzi a Michele Marchi e Lanfranco Palazzolo a Gaetano Quagliariello.
7: Radio Radicale, siamo in collegamento con il professor Michele Marchi, storico, insegna all'Università di Bologna al campus di Ravenna. Buongiorno professore, ben trovato.
8: Buongiorno, salve, buongiorno.
7: Allora, parliamo con lei di due giornate che pesano sugli equilibri europei. Ieri si è chiuso ad Ankara il vertice della NATO con una dichiarazione finale ridotta alla riaffermazione dell'articolo 5, ma soprattutto 50 miliardi di dollari in nuovi appalti per la difesa, 70 miliardi di euro all'Ucraina per il 2026 e lo slogan un'Europa più forte in una NATO più forte. A Parigi il giorno prima la Corte d'Appello ha confermato la condanna di Marine Le Pen per l'appropriazione indebita di fondi del Parlamento europeo, il caso degli assistenti parlamentari, ma ha ridotto l'ineligibilità. Quindi la leader dell'Assemblea nazionale ha annunciato in serata la sua quarta candidatura all'Eliseo. Dunque parliamo di queste due pagine, partiamo dal vertice della NATO di cui ha scritto oggi sul Messaggero in un editoriale. E come si colloca, ecco, questa Europa armata? Partiamo dalla prospettiva europea anche rispetto ai precedenti storici e cosa distingue questo passaggio?
8: Sì, diciamo che per certi versi, se uno volesse insomma cercare uno slogan, in parte lo hanno fatto anche alcuni commentatori ieri, oggi, si potrebbe dire che l'Europa rinasce dalla NATO, la NATO rifonda l'Europa, ed è paradossale perché se ci ricordiamo la molto citata intervista di Emmanuel Macron all'Economist, direi nel 2019, se se non erro, Macron parlava di NATO in stato di morte cerebrale. All'epoca insomma si sottolineava in particolare il fatto che la Turchia potesse acquistare sistemi antimissili dalla Russia, eravamo in pieno primo mandato Trump. Il paradosso è stato che proprio la presidenza Trump è diventata contemporaneamente, potremmo dire, da un lato salvatore della NATO, dall'altro potenziale affossatore della NATO. In che senso? Nel senso che da un lato l'approccio di Trump ha responsabilizzato maggiormente gli europei, e da questo punto di vista il vertice di Ankara lo potremmo anche definire quello della nascita almeno embrionale di una NATO 3.0, una nuova NATO dopo la NATO della Guerra Fredda, dopo la NATO del momento unipolare dell'egemonia statunitense. Potrebbe davvero nascere una terza NATO post-americana, con un ruolo fondamentale da parte dei paesi, soprattutto europei, oltre a quello del Canada. Perché però poi anche potenzialmente affossatore? Perché non dobbiamo dimenticare che in questo quadro la garanzia dell'articolo 5 e in particolare la garanzia della deterrenza nucleare deve rimanere un asso fondamentale. Cioè, noi non possiamo pensare ad una NATO 3.0 post-americana con un ruolo maggiore da parte degli europei senza l'ombrello della deterrenza nucleare, perlomeno da qui ad un orizzonte, diciamo così, di tempo medio-lungo. E qui si aprono tutta una serie di scenari su quello che saranno i prossimi mesi e i prossimi anni. Insomma, in quell'editoriale che citava sul Messaggero ho provato un po' a mettere in fila le sfide di questa potenziale NATO 3.0 due che sono all'orizzonte riguardano a questo punto le scelte politiche, le scelte di politica industriale, ad esempio in ambito di difesa, che dovranno porre in essere gli europei. Dall'altra parte il tema della deterrenza, e quindi della deterrenza nucleare garantita dagli Stati Uniti, dovrà aprire un discorso per quello che riguarda potenzialmente una deterrenza europea. Ne abbiamo ancora una volta, per certi aspetti, aveva messo sul tavolo il tema Emmanuel Macron alcuni mesi fa, quando aveva parlato di questa dissuasione avanzata, aveva anche esplicitamente detto che la Francia avrebbe potuto mettere a disposizione dell'Europa la propria deterrenza nucleare, mantenendo però fermo, diciamo così, la dimensione decisionale, la dimensione politica all'Eliseo. È chiaro che se si dovesse affrontare questo tema, bisognerebbe mettere in discussione anche questo passaggio, perché se di deterrenza europea si dovrà parlare, è chiaro che non potrà, diciamo con una battuta, il bottone non potrà stare solamente all'Eliseo, ma dovrà essere condiviso e dovrà essere gestito in una maniera, insomma, tutta da inventare. Una terza ed ultima questione importante è questa potenziale nuova NATO 3.0 post-americana, per certi aspetti, quindi con un ruolo maggiore, perlomeno innanzitutto in una prima fase, da un punto di vista della difesa convenzionale da parte degli europei. Bisognerà capire se riuscirà a tenere insieme paesi, diciamo così, del nord e dell'est, per i quali è evidentissima che questa NATO 3.0 deve innanzitutto pensare alla minaccia russa, se riuscirà a tenere insieme questa dimensione con una dimensione che riguarda invece il fianco sud, quello mediterraneo, quindi con sensibilità come possono essere quella spagnola, italiana, greca, ma anche della stessa Turchia, maggiormente proiettata sul Mediterraneo, il Mediterraneo allargato, comunque l'area medio orientale più ampia, come tutto ciò potrà essere tenuto insieme e come tutto ciò poi dovrà in aggiunta tenere insieme il grande piano di riarmo che sappiamo la Germania ha avviato e che dovrebbe strutturarsi all'interno di questa nuova NATO. Quindi in fondo ad Ankara ci si attendeva al peggio, per certi aspetti, anche grazie all'atteggiamento molto accondiscendente tra gli altri del segretario generale della NATO, ma anche dai principali leader europei, a partire dalla stessa Giorgia Meloni, che pare abbia diciamo così volutamente evitato di ritornare insomma sulle rotture, sulle annose questioni, in realtà da questo vertice c'è l'idea che si possa davvero costruire non tanto il pilastro europeo della NATO, ma una potenziale NATO europea in prospettiva. Qualcuno ha parlato dal Baltico ad Hormuz, che potrebbe essere la spinta anche per dare, diciamo così, per far fare un salto di qualità a tutti i temi riguardanti la difesa europea, la politica estera europea, che vediamo invece per certi aspetti arenarsi da un punto di vista istituzionale.
7: C'è molto scetticismo da alcune parti rispetto oggi, per esempio, la Germania, con il cancelliere Merz, che è intervenuto al Bundestag, ha annunciato l'acquisto dei Tomahawk, e dunque una scelta tedesca, ecco, non europea, diventano proprietà della Germania, e la Germania ha bisogno di riconvertire la sua industria in un'industria, lo sta già facendo, in un'industria bellica. Lei condivide queste perplessità?
8: Le perplessità ci sono, lo citavo appunto in quell'editoriale, quando ad esempio Giorgia Meloni dice gli investimenti sulla difesa devono restare sul territorio nazionale, perché devono diciamo così innescare un circuito virtuoso all'interno del contesto nazionale. Il punto qui è in questo senso, dicevo che ora il tema è politico nazionale e dovrebbe fare il salto di qualità e diventare europeo, cioè se noi prendiamo l'approccio della Commissione europea sul buy European, quindi l'idea che vi debbano essere sempre meno acquisti di armamenti, diciamo così, da oltre Atlantico, e debbano essere europei, è chiaro che la dimensione nazionale dovrebbe sfociare in consorzi industriali europei. Il salto di qualità è evidente che dovrebbe essere quello dal passare dalla dimensione nazionale a quella sovranazionale europea. Ci sono degli esempi virtuosi già in atto, quindi consorzio Leonardo Rheinmetall altri rapporti che ha ad esempio l'Italia, ancora una volta con la Turchia, per quello che riguarda la produzione di droni. Questo dovrebbe diventare non episodico ma sistemico, e lo dovrebbe essere in una dimensione non nazionale ma europea. È chiaro che se invece questi riarmi diventano riarmi nazionali trainati dal tema, le ricadute virtuose devono essere solo nazionali, insomma la NATO 3.0 di sicuro non contribuirebbe a rifondare l'Europa e il suo processo di integrazione.
7: Quanto invece al vertice visto da Washington, diciamo, più che un summit politico, è apparso più come una fiera in cui si vendevano armi e licenze. Mi domando se questa strategia non sia stata voluta da parte dei leader europei. Lei parlava delle capacità del segretario generale della NATO, Rutte. Insomma, avvicinare Trump e ottenere qualcosa con il linguaggio degli affari che gli è più congeniale.
8: Sì, penso sinceramente, oramai siamo, diciamo così, siamo verso i due anni, anche se insomma l'arrivo alla Casa Bianca sappiamo è del gennaio, però ci avviciniamo ai due anni dall'elezione. Verrebbe da dire oramai la diplomazia europea, i leader europei sanno come trattare questo personaggio che oltre agli sbalzi d'umore, diciamo, sembra rispondere solo ed esclusivamente a logiche tipiche del mondo degli affari, del mondo del transazionale, quindi e da questo punto di vista hanno, mi pare, adottato questo tipo di strategia. Se vogliamo costruire davvero questa idea di un'alleanza atlantica che resti in vita in un'ottica post-americana, non possiamo andare alla rottura frontale, anche perché qui pare che ci sia una logica anche condivisibile: oggi questa rottura non ce la possiamo permettere. È evidente che l'Europa in particolare per quelle garanzie legate alla deterrenza, diciamo così, nucleare, non se lo può permettere. No, io non voglio insistere eccessivamente su questo tema della deterrenza, ma è un punto decisivo, che è stato decisivo ad esempio nell'assunzione da parte della Russia, nella decisione assunta nell'invasione del territorio ucraino. Da storico, ripetendo che la storia non si fa con i se, quasi una banalità, l'Ucraina con un potenziale di deterrenza nucleare non sarebbe stata invasa dall'operazione speciale di Putin.
7: Allora, veniamo alla Francia. Qui la domanda, diciamo, fondamentale è come cambia questa campagna presidenziale con Marine Le Pen di nuovo in corsa.
8: Sì, tra l'altro, permetti di fare una chiosa, apparentemente i due temi sono scollegati, ma in realtà sono molto collegati, sia per quelli che sono stati e per certi aspetti forse sono ancora i legami tra Front National, poi Rassemblement National e il mondo russo putiniano, da un lato, anche i rapporti economici, certi di questi anche molto ben documentati in passato, sia per quanto questa campagna elettorale, l'esito di quelle elezioni, potrà poi determinare di quell'evoluzione potenziale di una NATO 3.0, perché è chiaro che anticipare decisioni poi eventuali, però un arrivo di Marine Le Pen all'Eliseo comporterebbe un trauma non da poco per questa evoluzione, per questa progettualità, insomma, quindi questo è tutto da vedere. Per quanto riguarda la sentenza e l'idea che tutto sommato poi Marine Le Pen nella sera successiva alla sentenza è intervenuta appunto al telegiornale di TF1 e ha sostanzialmente lanciato la sua campagna elettorale, qui ci sono, credo, due questioni da sottolineare. Allora, da un lato, questa sentenza secondo grado, per certi aspetti, è una sentenza piuttosto ambigua, nel senso che da un lato la condanna è confermata, quindi i giudici dicono la colpevolezza di Marine Le Pen e di tutta una serie di altri personaggi all'interno del Rassemblement National non è in discussione. Quindi condanna confermata da un lato, ma dall'altra parte questa idea di riduzione della pena, della possibilità di conteggiare i 15 mesi che sono trascorsi dal 31 di marzo del 25, quando c'è stata la sentenza di primo grado, ad oggi conteggiarli come già periodo nel quale Marine Le Pen ha scontato l'ineleggibilità, sostanzialmente hanno mandato la palla nel campo di Marine Le Pen, dicendole: lasciamo a te la decisione se candidarti o non candidarti. La Le Pen a sua volta ha ulteriormente cavalcato la situazione, perché facendo, come sappiamo, appello alla Cassazione, ha fatto in modo che la questione del braccialetto della cavigliera elettronica con la quale dovrebbe scontare questa pena verrà sospesa, quindi potrà condurre la campagna elettorale senza il braccialetto elettronico, sottoponendosi però ad un duplice rischio, perché da un lato la sentenza della Cassazione potrebbe arrivare prima della fine della campagna elettorale e quindi paradossalmente si potrebbe trovare a dover condurre gli ultimi due mesi, mettiamo, della campagna elettorale con tutte le restrizioni della famosa cavigliera elettronica o braccialetto elettronico, che non permette naturalmente di avere un braccialetto elettronico, significa che devi notificare ogni tuo spostamento e quindi sarebbe complicato condurre una campagna elettorale in questa maniera. O d'altra parte, qualora la sentenza dovesse arrivare dopo e lei dovesse essere eletta all'Eliseo, ci si potrebbe trovare nella peculiare situazione di avere un Presidente della Repubblica sottoposto in carica, sottoposto a una serie di limitazioni della libertà dettate dal braccialetto elettronico, anche perché qui, ad esempio, i giuristi dicono l'immunità del Presidente della Repubblica è per fatti successivi all'elezione, non per fatti precedenti, e quindi dovrebbe scontare. Io credo che questa sia stata una scelta, conoscendo un po' il personaggio. Marine Le Pen è una fenice che più volte è stata data per morta e poi ha fatto della risurrezione di questa araba fenice una sua carta politica, quindi che è stata in parte voluta da Marine Le Pen, in parte per potenzialmente utilizzare la carta, diciamo così, della vittima della giustizia, perché non dimentichiamo che il tema dell'invadenza della giustizia nell'ambito politico, ma d'altra parte di una giustizia che ad esempio un mese fa è entrata nel mirino sulla terra della bambina di Lianna di 11 anni, la terra di pedofilia, con questo pedofilo che era stato, aveva mi pare 5 condanne pendenti e la giustizia non era stata in grado di assicurarlo appunto alle forze dell'ordine, non permettergli quest'altro, è un tema che nel dibattito francese è particolarmente sentito, quindi è chiaro che Marine Le Pen da questo punto di vista può utilizzare anche questa carta, con un rischio che è quello, tra gli altri, diciamo da un punto di vista politico, di un Rassemblement National che aveva fatto dello slogan Men Propre, le mani pulite, un suo vero e proprio manifesto. C'era uno slogan di alcuni anni fa, ancora del Front National, ma poi ripreso dal Rassemblement National, che diceva appunto mani pulite, testa alta. Questo è il motto del Front National, che accusava quello che all'epoca chiamava il sistema UMP-PS, quindi l'allora centrodestra UMP più Partito Socialista, intese come forze di sistema corrotte, rispetto alle quali si contrapponeva il Front National, che invece aveva fatto della pulizia, dell'essere, di avere le mani nette, una carta. Come questo potrà essere giocato nella campagna elettorale lo vedremo, e poi ma magari insomma possiamo fare due battute su quelle, e poi c'è tutto il discorso del Bardella e del ticket dei due.
7: Insomma. Esatto, cosa sarebbe cambiato con Bardella, un ragazzo così giovane e anche, diciamo, che aveva intrapreso una strada di normalizzazione più incisiva rispetto a quella di Marine Le Pen?
8: Sì, in realtà allora, diciamo anche qui, possiamo vedere le due facce della medaglia. Allora, una parte di osservatori dicono il ticket Le Pen-Bardella, che peraltro la stessa Marine Le Pen ha già presentato come tale nella famosa intervista, dicendo io correrò per l'Eliseo, finalmente questa volta arriverò all'Eliseo e Jordan Bardella sarà un ottimo primo ministro, diciamo così, ha già costituito ed è qualcosa di assolutamente nuovo, perché nel contesto francese, a differenza ad esempio del contesto statunitense, dove sappiamo che è istituzionalizzato quel passaggio lì, vengono eletti il presidente e il suo vicepresidente, non è il caso naturalmente francese. Dicevo, alcuni osservatori dicono in realtà il ticket funziona molto bene perché Marine Le Pen e Bardella in parte insistono su elettorati differenti che diciamo così potrebbero sommarsi. Marine Le Pen porta avanti un discorso al di là della destra e della sinistra, potremmo così dire, quindi ci sono anche molti scontenti, una parte di elettorato che altrimenti probabilmente non si muoverebbe per andare alle urne, mentre Bardella, proprio con quel discorso insomma, che diceva, si è molto avvicinato alle posizioni della destra repubblicana, quindi era un candidato potenzialmente che poteva ottenere voti anche dallo spazio della destra gollista. Il rovescio, diciamo però, di questa medaglia è che Bardella sembrava poter garantire ciò che non è mai accaduto nella storia della Quinta Repubblica, cioè l'idea proprio dell'union de droite, cioè di mettere insieme la destra radicale e la destra invece post-gollista, la destra repubblicana. Ecco, Marine Le Pen in fin dei conti questo difficilmente lo riuscirà a fare, quindi potremmo quasi dire che la candidatura di Marine Le Pen fa tirare un sospiro di sollievo a quello che ad oggi è il candidato dello spazio della destra repubblicana e del centro più accreditato, cioè Edouard Philippe, che può legittimamente a questo punto mettere in piedi una campagna elettorale per un obiettivo che è quello di riuscire a guadagnare il secondo posto libero per il ballottaggio, perché tutti i sondaggi d'opinione danno per scontato che il primo posto verrà vinto dal candidato del Rassemblement National, quindi da Marine Le Pen, che è vero che è accreditata di 2 o 3 punti in percentuale in meno rispetto a una potenziale candidatura di Bardella, ma è comunque abbondantemente oltre il 30% in tutti i sondaggi al primo turno, e di conseguenza la grande corsa sarà fare in modo che non sia il secondo, non sia Jean-Luc Mélenchon. Il quadro è questo, perché a quel punto, se al ballottaggio riuscirà Philippe, o alcuni dicono in maniera molto più complicata, riuscirà ad esserci un candidato, diciamo, dello spazio del centro-sinistra, Glucksmann, un candidato socialista, che però sono dati tutti molto indietro rispetto a Mélenchon, se invece sarà Philippe, allora a quel punto il ballottaggio sarà Marine Le Pen, Edouard Philippe, e rispetto al passato, diciamo così, le sforze di centro e di sinistra hanno sempre fatto il cosiddetto barrage nei confronti di Marine Le Pen. Qualora lo scenario, per certi aspetti apocalittico, anche per quello che si diceva prima in relazione a un pilastro europeo della NATO, la NATO 3.0, naturalmente sarebbe il ballottaggio Marine Le Pen e Mélenchon, perché a quel punto quasi certa sarebbe nel suo quarto tentativo l'arrivo all'Eliseo appunto di Marine Le Pen.
7: Chiarissimo, grazie davvero al professor Michele Marchi e ci risentiamo presto, buon lavoro.
8: Grazie a voi, grazie, buon lavoro.
9: E Radio Radicale, siamo in collegamento col professor Gaetano Quagliariello per parlare, docente di storia contemporanea che ha scritto tanti saggi sulla storia politica francese, per parlare della condanna di Marine Le Pen che riguardava appunto alcune irregolarità per quanto riguarda la sua segreteria al Parlamento europeo. Allora, mi sembra che per la Le Pen si sia messa male perché c'è stata una condanna. Allora, non si potrà presentare alle presidenziali?
10: Da quel che capisco, da un punto di vista formale, lei potrebbe presentarsi alle presidenziali, anche se con l'handicap non soltanto della condanna, ma anche del braccialetto elettronico. Questa ipotesi lei l'aveva esclusa dicendo prima della sentenza che sarebbe stata disponibile a prendere in considerazione una eventuale candidatura solo nel caso appunto non avesse avuto il braccialetto elettronico. Ovviamente le cose possono cambiare, ma la mia impressione è che da un punto di vista politico il Rassemblement a questo punto potrebbe decidere di puntare su Bardella, il quale fondamentalmente ha due pregi. Da una parte non ha gli handicap della Le Pen, dall'altra diciamo così che in un secondo turno che lo veda opposto a Mélenchon, e al momento questa non è un'ipotesi certa, ovviamente deve passare ancora tanto tanta acqua sotto i ponti della politica francese, però insomma in questo momento è certamente l'ipotesi più suffragata. Se si andasse a votare domani probabilmente avremo un ballottaggio dove certamente uno dei due sarebbe il candidato del Rassemblement e l'altro candidato probabilmente sarebbe Mélenchon. Ora in questo caso il risultato al secondo turno sarebbe molto legato alla scelta degli elettori più moderati, e sotto questo aspetto Bardella ha più possibilità di intercettarli di Marine Le Pen, anche perché nell'ultimissimo periodo Mélenchon ha fatto una convergenza verso il centro, ha moderato molti dei suoi toni, e va considerato un'altra cosa, che il suo la sua opposizione nei confronti di Israele, stata da tanti, a mio avviso anche a giusto titolo, sospettata di antisemitismo, in questo momento, da un punto di vista

0: che non è la prima volta che finisce in questioni giudiziarie simili a queste.
1: Ma guardi, la situazione rimane sicuramente incerta. Una delle incertezze è capire quale sarà alla fine il campo dei partecipanti, cioè se riusciranno diciamo, le forze diciamo, non estreme, le forze centriste, a convergere su un numero di candidati limitato. Perché evidentemente se ci sarà invece lo spappolamento che a lungo si è paventato, in questo caso la partita non c'è, il doppio turno è Bardella nella Chambre. Francamente, per quel che riguarda il Rassemblement, la sua posizione rimane molto, molto forte, perché stiamo parlando ormai di un partito che ormai si è radicato, anche se nell'ultimissimo periodo i sondaggi hanno misurato un certo calo. Io francamente non credo che la condanna sposterà moltissimo, perché diciamo così, da un canto è una condanna che accerta il fatto che non c'è stato arricchimento personale. Perché questo è stato detto, e d'altra parte è anche stata fatta alla luce di una, diciamo, di una disposizione abbastanza, insomma, quantomeno discutibile, perché insomma il fatto che lo staff di un parlamentare europeo debba essere usato soltanto, diciamo, nei luoghi parlamentari e non possa essere invece utilizzato anche per un raccordo con i territori, francamente, insomma, mi sembra una disposizione abbastanza rigida. Ecco, d'altra parte però la disposizione c'è. Cioè, insomma, si può contestare il contenuto della legge, ma non il fatto che la legge sia stata violata. Questo era evidente e questa sentenza l'ha confermato. Quindi, insomma, in questa situazione io sono propenso a ritenere che gli spostamenti che la sentenza provocherà rispetto al consenso della Le Pen e del suo partito non saranno degli spostamenti molto evidenti.
0: Teme che la Francia possa diventare un paese filoputiniano e teme anche che lo possa diventare la Germania nell'arco di un anno?
1: Ma guardi, temo. Insomma, più che temere, mi piacerebbe fare qualcosa perché questo non accada, però insomma, credo che la situazione sia un po' diversa. Il Rassemblement ha, diciamo, delle torsioni filo-putiniane e filo-russe, invece l'AfD è proprio una forza politica dichiaratamente filorussa, che ritiene che la Germania debba convertire a U la sua politica estera. Ora, in un momento come questo, cui è in corso una guerra in Ucraina, l'asse transatlantico fondamentalmente è stato messo in crisi, l'Europa non ha fatto ancora una conversione sul versante né della difesa né dell'industria della difesa. Come si fa a non temere una cosa del genere? Evidentemente è chiaro che insomma, se uno ha una impostazione di tipo liberal-democratico, teme che insomma, l'influenza russa possa aumentare attraverso evidentemente partiti che sono disponibili nei confronti di Putin e del sistema russo.

0: E ovviamente il fatto che stiamo parlando della Francia e della Germania amplifica questo timore, perché insomma la Francia e la Germania in Europa, per chi conosce insomma, la storia e la geografia, sono una cosa un po' diversa dall'Ungheria.
1: Senta, un'ultima cosa le volevo chiedere: come ha trovato l'uscita della Lagarde qualche giorno fa, dopo aver fatto una mossa molto impopolare, che è quella del rialzo dei tassi di interesse, annunciare che forse si impegnerà, non si sa in quale titolo, per le prossime elezioni presidenziali? La mossa sbagliata nel momento sbagliato.
0: Ma insomma, il momento certamente non è stato il migliore. D'altra parte, teniamo conto di una cosa, che una elezione presidenziale non si improvvisa, e chi vuole scendere in campo per il 27 lo deve fare ora, o lo fa ora o non lo fa più. Quindi, se lei ha questa intenzione, oppure se sta valutando questa cosa, d'altra parte non è che ha un altro momento, perché sennò poi è troppo tardi.
1: La ringrazio molto per la sua disponibilità, per averci parlato di questo pronunciamento della magistratura, che permetterebbe insomma a Marine Le Pen di candidarsi col braccialetto elettronico alle prossime elezioni presidenziali, che è anche un bel inedito. Ringrazio il professor Gaetano Quagliariello, docente di storia contemporanea, col quale abbiamo parlato di questa parentesi giudiziaria francese. Grazie professore.
0: A lei.
2: Radio Radicale, 23:34 minuti, ora Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale.
3: L'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
4: Ondate di caldo e prevenzione, povertà energetica, DDL caccia e taglio dei fondi a parchi e aree marine protette. E questa è la vista settimanale dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, un programma di Ertilia Giordano e Stefano Zago. La vista settimanale dell'Ecoagenda si apre sul clima. Nonostante i temporali e un calo della temperatura appena accennato, il caldo estremo continua ad attanagliare l'Europa. Ed è per questo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di fissare una riunione di emergenza per il prossimo 7 luglio. La convocazione riguarda i responsabili nazionali delle emergenze, dell'ambiente e del cambiamento climatico dei 53 paesi della regione europea. Un solo ordine del giorno: capire come prepararsi alle prossime ondate di calore, considerando, come affermato dal direttore regionale dell'OMS, che le estati future saranno ancora più difficili. L'Europa infatti è oggi l'epicentro del surriscaldamento globale, con temperature che crescono a una velocità doppia rispetto al resto del mondo, con inevitabili rischi per la salute umana. Si tratta di un caldo davvero intenso che rende ancora più fragili i ghiacciai del continente. La neve e il ghiaccio accumulati dai ghiacciai svizzeri durante lo scorso inverno, infatti, come rilevato dalla GLAMOS, Glacier Monitoring in Switzerland, si sono già praticamente sciolti entro il mese di giugno, e ogni ulteriore giornata di fusione da qui a ottobre ridurrà notevolmente le dimensioni del ghiacciaio. Il punto di svolta, noto come giorno di perdita del ghiacciaio, è arrivato quest'anno molto prima del solito. Secondo la raccolta dei dati iniziata circa 20 anni fa, il punto di svolta è sempre arrivato in media a metà agosto. E la perdita di strati dei ghiacciai non fa che contribuire al problema. Le recenti ondate di calore hanno fatto sparire prematuramente lo strato di neve superficiale, esponendo il ghiacciaio più scuro sottostante, un tipo di ghiaccio che assorbe più rapidamente la radiazione solare, accelerando il processo di fusione. Ma il grande caldo rende ancora più tesa anche la questione energetica. L'uso dell'aria condizionata, necessario per raggiungere un ambiente adeguato sia al lavoro sia al riposo, appare ormai indispensabile. L'uso dei condizionatori è notevolmente aumentato in Italia. L'Istat nel 2025 aveva infatti rilevato che i sistemi di climatizzazione estiva sono ormai utilizzati dal 49% delle famiglie italiane, una percentuale che sale oltre il 51% 100% al sud. E oltre alla quantità di energia necessaria, c'è anche un altro aspetto importante da tenere in considerazione, ovvero i costi. Il condizionatore infatti può appesantire le bollette di oltre il 50%, mettendo in luce quella che Federconsumatori ha indicato come povertà energetica, una povertà energetica che colpisce soprattutto la parte più debole della società. Nel frattempo in Italia continua a divampare la polemica sul DDL caccia. Dopo l'approvazione del Senato di martedì 23 giugno 2026, il provvedimento è in attesa dell'esame della Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati, ma oltre a affrontare le dure proteste delle opposizioni, il disegno di legge deve fare i conti anche con i dubbi espressi dal Quirinale. Secondo il Colle, infatti, la riforma della legge numero 157 del 92 potrebbe essere incompatibile con la normativa europea, dalla direttiva Uccelli alla direttiva Habitat. Sul tema pesa anche il commento della portavoce della Commissione europea, che dichiara che l'Europa sta seguendo attentamente la questione. Intanto, attraverso l'invio di una lettera formale, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, l'OIPA, ha chiesto l'intervento di Papa Leone XIV contro un provvedimento considerato crudele e anacronistico. Ma c'è anche un'altra polemica che sta scuotendo il paese. Negli ultimi giorni diverse aree marine protette, parchi nazionali e riserve statali stanno ricevendo comunicazioni dal Ministero dell'Ambiente di un consistente taglio dei fondi a disposizione. Una riduzione che sarebbe l'effetto di un taglio che ha colpito l'intero Ministero nella legge di bilancio 2026. A denunciarlo congiuntamente le organizzazioni ambientaliste Blue Marine Foundation, Greenpeace Italia, Italia Nostra, LIPU, Mare Vivo, Mountain Wilderness, Pro Natura, WWF Italia e World Rice. Al tema dedichiamo l'appunto tecnico e il planner di oggi.
5: L'appunto tecnico dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale è affidato questa settimana a Bianca Bargagliotti, segretario generale World Rice ETS.
6: Negli ultimi giorni è arrivata una notizia particolarmente importante per il futuro delle aree protette italiane. Il governo ha deciso di ridurre drasticamente i fondi pubblici destinati ai parchi nazionali e alle aree marine protette, con una riduzione di circa un quarto delle risorse disponibili. Questa notizia però non riguarda da vicino soltanto le aree protette, ma anche ognuno di noi, perché proteggere il mare significa anche proteggere il nostro futuro, perché quando parliamo di mare e parliamo di coste, parliamo proprio della nostra vita quotidiana, dell'ossigeno che respiriamo, del cibo che raggiunge le nostre tavole, ma anche del clima, dell'ambiente in cui viviamo. Ad oggi però per proteggere il mare non è sufficiente tracciare delle linee sulla carta, e la sfida non è più quella di garantire una superficie quanto più ampia possibile di mare protetto, ma bisogna concentrarsi proprio sull'efficacia di questa protezione, sulla qualità di questa protezione. Il concetto di efficacia delle aree marine protette italiane è proprio un tema su cui con World Rice, l'organizzazione no profit di cui faccio parte, lavoriamo molto e da molto tempo, ed è proprio su questo livello che si gioca la sfida dell'obiettivo 30x30, che è un obiettivo internazionale che è stato ratificato anche dal nostro paese e che quindi saremo in prima persona chiamati a rispettare e a raggiungere. Questo obiettivo riguarda la protezione efficace di almeno il 30% delle nostre terre e dei nostri mari entro il 2030. Per raggiungere l'obiettivo 30x30 sono necessarie risorse in maniera continuativa, perché altrimenti il lavoro che viene portato avanti dalle aree marine protette non potrà mai essere veramente efficace. E questo tipo di tagli, che arrivano tra l'altro a metà dell'anno, quindi quando alcune attività sono già state messe in campo o accordi sono già stati presi, rende ancora più difficile quello che è il lavoro quotidiano di un'area marina protetta e di chi la gestisce. E le attività che vengono impattate da questo tipo di tagli sono attività molto concrete, che vanno dal monitoraggio della biodiversità marina al monitoraggio per esempio delle attività illegali che possono avvenire all'interno di queste aree, ma anche alla manutenzione delle infrastrutture, e poi possono toccare anche tutte quelle attività di educazione ambientale destinate alla comunità, che sono una leva fondamentale per proteggere il mare, perché chiaramente senza una consapevolezza alla base non ci potrà mai essere una protezione davvero efficace del nostro mare. La realtà è che noi abbiamo una straordinaria alleata al nostro fianco, che è la natura, che ha uno straordinario potere di rigenerazione, ma solamente se noi le lasciamo lo spazio per esercitarlo, e le aree marine protette fanno proprio questo, ci garantiscono che il mare possa tornare proprio all'apice delle sue forze. Quindi la direzione verso cui dovremmo andare è piuttosto chiara, è quella anche che ci viene indicata dall'Europa, ovvero quella di riuscire a rafforzare questi strumenti, queste alleate che abbiamo al nostro fianco, anziché andare ad indebolirle. In questo senso ci sono anche degli esempi molto concreti che ci arrivano da paesi a noi vicini. Per esempio, l'area marina protetta di Port-Cros in Francia è uno proprio dei modelli più esemplari, perché al suo interno sono stati portati avanti degli studi che hanno dimostrato che per ogni euro investito all'interno dell'area marina protetta viene riconosciuto un ritorno economico di circa 92 euro per le comunità locali, grazie ad attività come il turismo sostenibile o comunque grazie ai servizi ecosistemici che vengono valorizzati proprio dalla presenza dell'area marina protetta. Un esempio come questo può aiutarci proprio a cambiare la prospettiva con cui guardiamo questi luoghi, che non devono essere considerati solo come un vincolo ambientale o come un costo, ma anzi come un investimento per il nostro futuro, una sorta di assicurazione sulla nostra stessa vita. E soprattutto questo ci fa notare qualcosa di fondamentale, ovvero che per proteggere il mare, e soprattutto per proteggerlo in modo efficace, è indispensabile lavorare insieme, fare rete e quindi creare proprio un'unione di intenti tra cittadini, comunità, istituzioni, associazioni che lavorano verso un obiettivo comune di tutela del nostro mare. Perché è proprio da questa collaborazione che possiamo mettere in campo che dipende non soltanto il futuro del mare, ma anche il futuro di tutti noi.
4: L'ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale continua con il planner di Stefano Zago, direttore responsabile di Teleambiente.
7: Come avete sentito, ci risiamo. Il governo italiano, possiamo dire, con questa norma e quella sul DDL caccia, possiamo dire che è contro l'ambiente, contro anche la Costituzione, perché ricordiamo che nel 2022 è entrata in Costituzione la tutela dell'ambiente e della biodiversità. Un taglio del 23% a tutti i parchi e le aree marine protette è un dramma, perché logicamente sono già delle zone che dobbiamo ampliare, proteggere sempre di più, e dove l'Italia dovrebbe investire, e invece tagliamo il 25%. Cioè un quarto più o meno delle risorse stanziate per questo tipo di zone, che sono il nostro fiore all'occhiello d'Italia, perché logicamente sono zone di parchi e aree marine protette dove noi racchiudiamo la nostra biodiversità, quella italiana, purtroppo adesso sono messe molto a rischio. Cioè già prima le richieste da parte dei presidenti delle aree appunto marine protette, dei parchi, era quello di avere più fondi, perché avevano tanti progetti già approvati ma poi non avevano i soldi per poi realizzare questi progetti. E oggi che succede? Si viene a scoprire che rispetto a quelle del 2025 le risorse vengono tagliate di un quarto praticamente, perciò un dramma che si concretizza poi in meno attività di biodiversità, di tutela di quelle zone, meno turismo sostenibile, meno protezione e apertura per un certo tipo di turismo. Questo è il problema che si va a creare, e il governo non risponde solo, appunto, quello che è successo a tagli di bilancio lineare che sono stati fatti per magari per appunto dare qualche centesimo di sconto sulle fonti fossili, e di conseguenza hanno tagliato linearmente a tutti i ministeri, di cui anche al Ministero dell'Ambiente, e di conseguenza appunto da dove vengono questi tagli. Ma c'è un altro problema, che oltre alla Costituzione italiana, che logicamente deve essere rispettata, infatti i dubbi di Mattarella sia su questo, logicamente a livello di fonti non può fare granché, perché appunto sono tagli lineari e di conseguenza hanno colpito questo tipo di settore, e anche sul DDL caccia logicamente lì la Costituzione può già di più, perché appunto va a ledere la biodiversità italiana. In questo caso c'è un altro problema che l'Italia deve rispondere all'Europa. Già è legge il fatto che gli Stati membri hanno firmato e c'è una direttiva in cui devono ripristinare il 30% degli habitat naturali. E qui con altri tagli sempre ai parchi e alle aree marine protette questo non succederà mai, perciò dobbiamo tornare indietro e ripristinare quei fondi, ma darne anche molti di più per raggiungere nel 2030 quell'obiettivo. E questa cosa, l'altra scadenza, noi ce l'abbiamo a settembre 2026, perché all'Europa dobbiamo dare la via che l'Italia deve percorrere per raggiungere questo traguardo nel 2030, cioè ripristinare gli habitat naturali, il 30% della nostra superficie. E ripetiamo che l'Italia è un paese molto particolare perché detiene appunto gran parte della biodiversità mondiale, proprio perché la sua conformazione tra le montagne, le coste e questa penisola all'interno del Mediterraneo è una zona di passaggio di tantissime specie animali, soprattutto volatili, in cui nel volare appunto e nella migrazione annuale che fanno passano per l'Italia e di conseguenza deve essere protetta e servono le risorse per gestire al meglio queste zone e dobbiamo ampliarle. Invece di ridurre i fondi per queste zone, dobbiamo ampliarle perché dobbiamo ampliare quei progetti. Ce lo chiede l'Europa, ce lo chiede la Costituzione italiana che è stata votata da quasi tutto il Parlamento italiano all'epoca e di conseguenza questo governo non si può permettere di attaccare ogni volta le questioni ambientali che erano già tutelate prima, invece di aumentare le risorse, vengono tolte. E su questo faremo una battaglia con Teleambiente perché vengano ripristinate queste risorse che a oggi hanno tagliato.
4: Ed era questo l'ultimo intervento dell'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, che torna con l'informazione ambientale la prossima settimana.
3: L'Ecoagenda di Teleambiente per Radio Radicale, l'informazione ambientale della settimana.
2: Radio Radicale 23:49 minuti, ora Oggi Futuro, rubrica a cura di Ecosistema Futuro.
8: Benvenuti a una nuova puntata di Oggi Futuro, la trasmissione a cura di Ecosistema Futuro in collaborazione con Radio Radicale per capire e orientare il futuro, o meglio i futuri possibili, a partire dall'attualità. Io sono Elis Viettone e con me alla conduzione Luca De Biase, tra i fondatori e membro del comitato di pilotaggio di Ecosistema Futuro. Ben trovato, Luca.
9: Ciao Elis, ciao a tutti.
8: Tratteremo oggi il recente rapporto delle Nazioni Unite sull'intelligenza artificiale, guidato dal premio Nobel Maria Ressa e dallo scienziato Joshua Benjo, un rapporto che avverte come gli attuali sistemi di controllo non tengano il passo con la velocità della tecnologia e quindi evidenziano una concentrazione di potere senza precedenti nelle mani di pochi. Quindi, se da un lato l'intelligenza artificiale ci offre grandiose opportunità, pensiamo alla salute, all'agricoltura, alla scienza, dall'altro pone rischi sistemici per la democrazia e la qualità della conoscenza. Quindi, dunque, come correggere e accompagnare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale verso il bene comune? Lo domandiamo al professor Dino Pedreschi, che ha coordinato il gruppo di esperti per il nuovo codice di condotta europeo sulla trasparenza dell'AI. Benvenuto, Pedreschi.
10: Buon pomeriggio, salve a tutti. Sì, questo report che è stato diretto da Benjo e Ressa è un po', diciamo, dà voce al lavoro di questo panel internazionale e indipendente delle Nazioni Unite, che è un po', diciamo, l'equivalente dell'IPCC per il clima, no? Quello che è stato in questi anni questo panel di scienziati che danno, diciamo, informazioni scientifiche e ammonimenti e anche idee di intervento per quanto riguarda il cambiamento climatico. Beh, certamente l'intelligenza artificiale è un altro tema a grandissimo impatto. C'è sicuramente l'esigenza di utilizzare il metodo scientifico, proprio per il motivo che diceva prima Alice, no? Il fatto che il cambiamento, il miglioramento, la continua trasformazione delle tecnologie dell'intelligenza artificiale sta andando ad un ritmo che diciamo non consente di fatto una riflessione su quelli che possono essere gli interventi per governarlo, questo fenomeno, perché muta continuamente. Ed è quindi, anche qui c'è un'analogia col clima, no? Le trasformazioni in atto sono in qualche modo più rapide di quanto la politica globale riesca a fare per contrastarle. E per questo c'è bisogno di scienza, di buona scienza, non tanto di verità scientifiche quanto di metodo scientifico che aiuti le persone, in modo particolare la politica, a conoscere e quindi poter avere un'idea dei pericoli e delle opportunità. Da questo punto di vista questo panel raccoglie un po' l'eredità di quella che prima si chiamava Global Partnership on AI, che è stato, diciamo, il primo nucleo di scienziati che hanno portato avanti questo tipo di battaglia, e di cui ho fatto parte anch'io. La porta avanti con una, diciamo, l'egida ONU che gli dà sicuramente una voce importante, no? Trova molti echi di risonanza anche con la recente enciclica papale su questi temi qua, no? Legata al fatto di trovare il modo di orientare questo sviluppo impetuoso che questa tecnologia sta avanti, orientarla all'umano, diciamo, no? A come migliorare la condizione umana e più in generale la condizione del pianeta che abitiamo. Quindi questo un po' in qualche modo è la premessa. Di fronte a grandi cambiamenti tumultuosi c'è bisogno del metodo scientifico per riflettere, avere uno sguardo critico e uno sguardo che va lontano il più possibile.
9: In effetti, Dino, questo parallelo con l'IPCC è molto azzeccato, anche perché la presenza di Ressa ci dice che l'ONU pensa a questo fenomeno come a un fenomeno di ecologia dei media. Ressa ci sta dicendo che con gli sviluppi incontrollati del modo con il quale stiamo facendo l'intelligenza artificiale si rischia grosso dal punto di vista dell'informazione, della conoscenza, della democrazia, oltre che degli aspetti più scientifico-tecnologici. E questo mi induce a pensare che in fondo il tuo apporto a questo tipo di problema è particolarmente importante per la Commissione. Hai lavorato proprio per creare delle soluzioni che rendano meno incontrollabile quello che circola in rete, i prodotti della conoscenza che vengono proposti sui social e in rete. Che cosa ha fatto la Commissione? Perché si è occupata di questo?
10: Sì, dunque, quello che dicevi è uno degli aspetti che questo report mette in evidenza in modo molto forte, no? I nuovi sistemi dell'intelligenza artificiale generativa, i grandi modelli linguistici, i grandi modelli che generano immagini, audio, video, hanno la capacità di creare prodotti molto sofisticati, contenuti molto sofisticati, con una conversazione, una comunicazione fluente, sempre più indistinguibile da quella umana. E al tempo stesso però questi sistemi hanno un rapporto difficile con l'affidabilità, con la verità, no? Questi contenuti non sono generati in base a un qualche criterio di accuratezza rispetto alle fonti, per esempio, ma sono generati sulla base di un procedimento statistico che può creare falsi, no? Può creare falsità. Peggio ancora, questi strumenti possono essere utilizzati per fabbricare falsità molto, molto realistiche, che possono essere in grado di condizionare o persuadere persone anche, diciamo, con la migliore buona volontà e con livelli elevati di istruzione, di educazione, no? Ci sono studi, ad esempio, di cui questo report parla, ci sono studi che mostrano che la capacità di persuasione di un grande modello linguistico, no? dell'AI generativa in una interazione con gli utenti che vogliono ragionare di un qualche argomento complesso è addirittura superiore alla capacità di persuasione di esperti umani in determinati contesti. No, se pensiamo a questo, diventa immediatamente, come dire, chiaro la preoccupazione che l'uso malevolo, no, e partigiano di questo tipo di strumenti in ambito, diciamo, di campagne elettorali o di elezioni può, diciamo, portare ad essere quello che abbiamo visto sui social media in questi anni, che già ci ha preoccupato moltissimo, ad essere una cosa da niente rispetto a quello che potrebbe essere e di fatto alcuni studi recenti, meta studi recenti in termini di disinformazione e informazione mostrano che è proprio questo tipo di uso malevolo uno delle minacce più importanti alle nostre democrazie, diciamo, in giro per il mondo. Allora, Luca mi chiedeva che cosa ho fatto insieme ad altri colleghi su incarico della Commissione europea. La Commissione europea ha approvato con la sua regolamentazione per l'intelligenza artificiale, l'AI Act per dirla in inglese, ha affrontato molti temi diversi, alcuni di carattere generale, altri di carattere molto specifico. Uno specifico è appunto quello di cui io mi sono occupato, l'articolo 50, sugli obblighi di trasparenza dell'AI generativa. Questa norma dice una cosa molto semplice, dice che a partire da questo agosto, dall'agosto 2026, tutti i sistemi che producono attraverso modelli dell'AI generativa dei contenuti sintetici, testo, immagini o fotografie false, audio o video, dovranno essere obbligatoriamente marcati, quindi con dei dispositivi di marcatura che è rilevabile da opportuni algoritmi, in modo che le persone possano, a posteriori, utilizzando questi algoritmi resi pubblici, di pubblico uso, verificare la provenienza sintetica di questi materiali. Quindi se io leggo un pezzo a firma di Luca De Biase su una qualche piattaforma e mi viene il dubbio che in realtà non l'abbia scritto Luca De Biase ma l'abbia generato ChatGPT, per dire uno degli esempi, io avrò il modo di chiedere se questa mia supposizione è vera o falsa, perché esisterà un software esistono già nella realtà un software di riconoscimento che sarà in grado di leggere questa marcatura e decidere in modo praticamente quasi certo che si tratta di un documento generato sinteticamente oppure invece di un documento autentico e presumibilmente attribuibile a Luca De Biase. Allora, cosa ho fatto nell'ambito di questo lavoro? Ho presieduto, insieme ad alcuni altri colleghi, per 9 mesi di lavoro, quello che si chiama, diciamo, il processo di scrittura del codice di pratica. Cioè, il codice di pratica è un documento volontario che le aziende produttori di intelligenza artificiale generativa potranno adottare come linee guida per poter essere conformi, quindi poter essere controllate dalle autorità di sorveglianza europee ed essere dichiarate conformi a questo obbligo di trasparenza. È una cosa molto, diciamo, di carattere sia tecnico, diciamo, di sicurezza informatica da un lato, ma anche chiaramente legale, perché si tratta di controbilanciare molti aspetti legati al fatto che queste tecnologie per il watermarking, il riconoscimento di questi contenuti, sono per alcuni aspetti consolidate, per altri aspetti ancora in divenire. Faccio un esempio, per le immagini o per il testo, queste tecniche di marcatura, si usa il termine watermarking per indicare che, come in italiano si può tradurre filigrana, no? È una specie di piccola perturbazione che viene immessa artificialmente in una foto, per esempio, che viene generata, per poter poi a posteriori riconoscerla senza che nessuno a occhio nudo si accorga che c'è questa filigrana, questo watermarking. Allora, mentre per immagini, per video, per audio, queste tecniche sono usate da molti anni e sono molto mature, per il testo esistono già buone soluzioni, ma certamente meno stabili, meno industrialmente mature, e soprattutto hanno bisogno di testi abbastanza lunghi, perché se il testo è corto è praticamente impossibile andarlo a modificare in modo che senza fare danni, no? E senza rendere riconoscibile questo. Quindi questo solo per dire quali possono essere le problematiche che è necessario mettere in campo per rendere diciamo come questa, cioè, questa storia è interessante per diversi motivi, no? Da un lato perché sta già avendo una ripercussione globale. Stiamo interagendo, per dire, con lo Stato della California, che vuol fare una legge analoga a questa europea. La Corea del Sud l'ha già fatta, praticamente prendendo ma l'India la sta adottando, quindi parecchi contesti internazionali stanno prendendo questo approccio. E dall'altro, diciamo, l'aspetto che reputo interessante è su un tema concreto come dare degli strumenti per controllare la proliferazione dei contenuti artificiali, che non è detto che siano per forza malevoli o fake news, però certamente se io so che leggo un chatbot invece di leggere Luca De Biase, magari mi faccio delle domande, insomma, no? E sto più attento a quello che leggo se voglio leggerlo. L'aspetto che io credo che sia rilevante è che anche in questo caso si dimostra che è possibile fare delle norme anti-inquinamento, no? In questo caso è l'inquinamento del nostro ecosistema dell'informazione, no? Però non è necessario abbandonarsi all'ineluttabilità che dobbiamo per forza, come dire, accettare un ecosistema delle informazioni totalmente inquinato e privo di credibilità. Possiamo fare qualcosa per cominciare a contrastare questa deriva, perché se noi non facciamo qualcosa per contrastare questa deriva, come dice Ressa, Maria Ressa molto spesso, le nostre democrazie sono a rischio, perché si basano su un'idea condivisa della realtà che almeno su qualche aspetto fondante, diciamo, siamo tutti d'accordo, e da lì partiamo poi per ragionare su soluzioni diverse e problemi diversi.
8: Dobbiamo andare in chiusura, però veramente ringrazio il professor Dino Pedreschi, grazie a Luca De Biase, e ci rivediamo
9: grazie
8: la prossima
9: Dino,
8: settimana,
9: grazie.
10: Grazie.
8: Giovedì prossimo con Oggi Futuro.
2: Radio Radicale, bentornati all'appuntamento con le prime pagine. Diamo uno sguardo alle aperture dei giornali di oggi, 10 luglio, e il tema su cui apriamo è il caso Ranucci, lo troviamo in apertura sul giornale. Giornalisti, sondaggi e trame, chi voleva Ranucci premier, grandi manovre dietro l'attentato. La Vitola, che stava per fuggire, testò il conduttore come leader di sinistra, le conferme di Mieli e Cappellini. In un box il consulente Bellavia, strana amicizia, report fa inchieste solo sulla destra, tra virgolette. E l'analisi di Filippo Facci, una bomba non per uccidere ma per costruire un martire, e l'editoriale di Tommaso Cerno, Operazione Papa Straniero, proprio su questo tema, così il giornale. Ma anche su Libero, da Rai a Tele La Vitola, Viale Mazzini non blocca Ranucci, domenica, salvo svolte nelle indagini, la replica di Report andrà in onda nonostante le ombre sulla bomba. Fratelli d'Italia protesta e i progressisti mollano Sigfrido. Anche qui l'editoriale di Alessandro Sallusti, Telemeloni ma non troppo, le opposizioni la chiamano Telemeloni, ma mi sa che in realtà la RAI è Tele La Vitola, dal nome del faccendiere pregiudicato consigliore principale di Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report al centro appunto del caso giudiziario che sta scuotendo il mondo dell'informazione politica, così Alessandro Sallusti. La verità, qui invece troviamo il caso con un titolo a centropagina, Giacomo Amadori, sondaggi con Repubblica e sponde internazionali, tutto sul partito di Ranucci, il conduttore conferma la dritta sulle toghe, ho detto di mettere magistrati nell'esecutivo, ecco le rilevazioni sul gradimento, così La Verità. Il Fatto Quotidiano, anche qui in apertura a centropagina con l'immagine che ritrae Ranucci, La Vitola e i giornalisti Mieli e Cappellini, bomba Ranucci, nel locale si preparava la candidatura, La Vitola, i giornalisti e lo strano sondaggio, Mieli e Cappellini, Walter li consultò sulle domande per testare il volto di Report come capo del centrosinistra senza il suo nome. Così appunto Il Fatto Quotidiano, e invece passiamo al Foglio, dove troviamo in taglio alto il commento di Giuliano Ferrara, il condottiero in flagranza di ipocrisia Ranucci avrebbe ragioni per ritirarsi in buon ordine dietro il fumo del reticolo da Telemeloni, oggi Tele La Vitola. Così appunto Giuliano Ferrara ha sul Foglio in taglio alto. Il Riformista, qui è l'editoriale di Aldo Torchiaro, Palazzo Chigi alle vongole, la coppia del mistero Ranucci La Vitola consegna agli italiani il più impensabile dei gialli dell'estate. E appunto Aldo Torchiaro sul Riformista. Si parla però anche del Campo Largo, la manifestazione, i comizi di Napoli, il Partito Democratico, lo andiamo su Libero, accanto all'editoriale di Sallusti, Elisa Calessi, l'altra sinistra che può fregare il Campo Largo, così appunto su Libero. La Verità, l'editoriale di Maurizio Belpietro, Campo Largo ma già diviso, le fratture nel loro DNA, scrive appunto il direttore della Verità, Maurizio Belpietro. Il Fatto Quotidiano con Marco Travaglio, l'ultima piazza, si spera che la prima piazza unitaria della cosiddetta coalizione progressista a Napoli, fra spazi vuoti e strilli di potere al popolo, sia anche l'ultima. Vedere i leader insieme è un'ossessione dei commentatori da talk più seccenti e annoiati, ma non frega nulla alle persone normali ansiose di liberarsi dell'armata Branca Meloni, anzi le irrita, così appunto Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano. E nella colonna di sinistra, il campo dei rancori, il flop di Napoli agita i progressisti, Padova è in forze, ancora sul Fatto Quotidiano. Il Quotidiano Domani invece è il secondo titolo della prima pagina, in taglio basso, un'intervista a Nicola Fratoianni di AVS, a Napoli il cuore dell'alternativa, no ai moderatismi, e queste le parole appunto di Fratoianni. Mentre sul Foglio, colonne centrali di Claudio Cerasa, reagire al putinismo del campo clown, Conte stravolge le parole di un importante comandante NATO per sostenere che la Russia non è una minaccia per l'Europa, l'antifascismo farlocco del fronte progressista, il silenzio dei responsabili e il vero bug dell'alternativa, così appunto Claudio Cerasa sul Campo Largo, sul Foglio. E poi ancora Il Dubbio, il corsivo di Davide Allegranti, ma quali poteri forti, il vero rischio di Schlein è l'autosabotaggio, così Il Dubbio. E i giornali di centrodestra tornano sul tema sicurezza, a partire da un fatto di cronaca, troviamo in taglio basso sul Giornale, Orrore a Milano, sono islamico, cosa guardi? E sfreggia una ragazza sulla banchina della metro. Arrestato un algerino, così è sul giornale, mentre accanto al titolo di apertura la nuova legge, Meloni rivendica l'ok sui migranti, la UE segue il modello Italia, così appunto il giornale. Andiamo su Libero, anche qui la notizia la troviamo sulla colonna di destra, coltelli a Milano, musulmano sfregia una donna in piazza Duomo. La Verità, che invece sceglie questa notizia per, proprio per l'apertura, cosa guardi? Sono islamico e taglia la faccia una ragazza nella metro di Piazza Duomo, un irregolare algerino già arrestato e rilasciato sfregia al volto una 23enne che non conosceva. Intanto il TAR premia un immigrato pusher, la condanna non ferma il permesso di soggiorno. Ancora violenza senza senso a Milano, stavolta in pieno centro, così appunto La Verità, che sceglie questo tema per la sua apertura. Verità, che è l'unico giornale di quelli che ci sono arrivati, che riporta in prima pagina il voto in Parlamento europeo sul regolamento Chat Control 1.0. Lo troviamo in taglio alto sopra l'apertura. L'UE pronta a tutto per far spiare i nostri cellulari. La mezzola aggira il voto, Chat Control in mano al Consiglio, Lega e Fratelli d'Italia contro Forza Italia, riferimento a come hanno votato i parlamentari dei partiti di maggioranza, ossia Lega e Fratelli d'Italia contro la proroga del regolamento Chat Control e Forza Italia a favore. Politica estera, la tregua saltata per il momento almeno tra Stati Uniti e Iran, la ripresa degli attacchi, il Fatto Quotidiano in taglio alto, Hormuz fra raid e negoziati, a Big Oil utili tripli da aprile. USA Iran dopo le bombe, domani si tratta, Israele resta fuori, e così il Fatto Quotidiano. Il Quotidiano Domani, troviamo l'apertura su questo: bombe sull'Iran e Golfo in fiamme, le guerre di Trump sono infinite. Gli Stati Uniti hanno colpito 170 obiettivi negli ultimi due giorni, dura risposta di Teheran in Kuwait, Israele soffia sul fuoco e minaccia di attaccare, il presidente USA non riesce a uscire dal pantano. L'editoriale di Slavo Zizek, ribaltare la narrazione, l'America possibile di Mamdani, l'antipopulista. Così il Quotidiano del Domani. Sul Foglio, colonne di sinistra, montagne russe a Hormuz, il cessate il fuoco sarà una serie continua di scontri con gli americani, ora che gli iraniani vogliono lo stretto e ambiscono a controllarlo per sempre. La forza esterna e la debolezza interna di Teheran, scrive il Foglio. Su Riformista, anche uno degli approfondimenti in taglio basso, nuovi attacchi USA contro l'Iran, incognite su Hormuz, è l'apertura del Quotidiano L'Opinione con la foto, una foto fatta, un'immagine di intelligenza artificiale sullo stretto, i missili che volano sullo stretto di Hormuz. Nuovi attacchi USA sull'Iran, CENTCOM colpiti 90 obiettivi militari, Teheran reagisce, droni e missili contro Kuwait, Bahrain e Qatar, il traffico nello stretto di Hormuz è quasi fermo, l'Occidente continua a confondere la debolezza con la virtù, l'articolo di David Firester. Su Avvenire lo troviamo a centropagina, il titolo: negoziato esplosivo, gli Stati Uniti hanno colpito 170 siti e un ponte che blocca i pellegrini diretti al funerale di Khamenei. Lo stretto di Hormuz torna al centro del confronto USA-Iran, prova di forza di Trump per convincere a suon di missili Teheran a lasciare libero il passaggio di tutte le navi. Così Avvenire. E il Manifesto, che dedica la sua apertura al segretario di Stato Marco Rubio: vedo rosso, la prossima guerra del governo Trump è alla minaccia comunista. Il segretario di Stato Marco Rubio invita 60 paesi a un summit che punta a fronteggiare la rinascita del terrorismo di sinistra, equiparando il dissenso alle azioni dell'ISIS. L'Italia ci sarà. una dinata antifa alla Casa Bianca, l'editoriale di Luca Celada, mentre a centropagina l'Iran sulla tomba di Khamenei, milioni dietro il feretro della guida suprema, ma riprende la quasi guerra. Così il manifesto. Tornando invece alla politica interna, il centrodestra sulla verità, troviamo la centropagina, la foto di Giorgia Meloni, manovra, partito, lavoro, le priorità domestiche della Meloni verso le urne, mentre sempre sulla verità troviamo anche in un box in basso a destra le parole di dichiarazione di Pier Silvio Berlusconi, loda Giorgia e non chiuda Vannacci, vedremo, dice anche sul dubbio, colonna di destra, Pier Silvio non chiude a Vannacci e vediamo, mentre sul caso della commissione Covid, dell'audizione di Giuseppe Conte, troviamo il quotidiano Libero a centropagina con la foto di Giuseppe Conte. Conte alla fine si arrende, audizione a inizio agosto. Andiamo sul Sole 24 Ore perché in apertura riporta le parole di Confindustria del presidente Orsini, le parole delle imprese che scrivono all'Unione Europea, emissioni, le imprese scrivono alla UE, riforma profonda del sistema ETS, Orsini, una tassa che mette fuori mercato le imprese. Sistema ETS, ricordiamo, è quello delle quote di emissioni di carbonio. Confindustria, MEDEF e BDI firmano appello comune a Ursula von der Leyen. E a centropagina Volkswagen conferma tagli e chiusure, una notizia evidentemente legata alla crisi dell'industria dell'auto che troviamo anche su Avvenire con l'editoriale di Pietro Saccò, l'auto europea all'ultimo bivio, Volkswagen è il sintomo di una crisi. Segnalazioni finale, l'apertura del dubbio sulle carceri, Cimici, Pulce, Zecca, ecco le carte shock sul carcere di Sollicciano, chiuse 7 sezioni dell'istituto di pena fiorentino, il cibo conservato dentro sacchi dell'immondizia, cose dell'altro mondo. E invece sul giornale si parla di Milano, del sindaco di Milano, qui le parole di Pier Silvio Berlusconi che indica il suo sindaco: Milano, spero in un tecnico, così la linea Berlusconi. E infine il Riformista si occupa anche del in apertura con una grande immagine di Adinolfi, il caso Adinolfi, la roulette del fango. Adinolfi si difende, sono totalmente innocente, l'avvocato non ha avuto accesso agli atti dell'inchiesta, mentre sui giornali piovono ampi stralci dell'accusa. E così, e per il momento è tutto, per il quadro completo dei giornali di oggi vi rimando a Stampa Regime alle 7.35.
11: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce, tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Questa è Radio Radicale, si apre ora la nostra programmazione notturna che inizierà proponendovi i lavori del convegno Diritto dell'esecuzione penale, problematiche e prospettive, normativa di riferimento, prassi e interpretazione giurisprudenziale. Un convegno che Radio Radicale vi sta proponendo anche durante la sua programmazione notturna. Qui siamo alla seconda giornata, la giornata dell'8 luglio di questo convegno che è stato promosso dall'AIGA, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati, e dal Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Detenute o Private della Libertà Personale. Sentirete quindi in apertura il terzo panel con Gabriella De Stradis, Valeria Cannas, Mario Serio, Milena Marino, Enrico Pagliarin. Poi arriveremo alle 3:38 a farvi ascoltare il convegno Oltre il tifo, raccontare il calcio tra etica e passione, un incontro che si è tenuto al Senato presso la Sala Zuccari l'8 luglio su iniziativa dei senatori di Fratelli d'Italia Gianni Berrino, Paolo Marcheschi e Marco Silvestroni. Arriveremo così alle 5:07 e con un incontro che si è tenuto alla Sala Caduti di Nassiria del Senato sempre nella giornata dell'8 luglio, nuove sfide e prospettive future del sistema previdenziale italiano. È un convegno che si è tenuto su iniziativa del senatore di Fratelli d'Italia Marco Scurria. Hanno partecipato il direttore generale dell'INPS Valeria Wittenberga e Micaela Gelera, che è componente del consiglio d'amministrazione dell'INPS. Arriveremo così alle 6:04 con un'intervista che è stata realizzata da Roberta Iannuzzi sulla crisi politica in Romania, un'intervista a Simone Giannello, professore all'Università di Milano Bicocca. Alle 6:30 riascolteremo le prime pagine a cura di Federico Punzi, alle 6:45 la rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta, alle 7 a che punto è la notte a cura di Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. Alle 7:10 appuntamento con Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo e poi Critiche Militanti a cura di Matteo Marchesini alle 7:30. Alle 7:35 Stampa e Regime a cura di Flavia Fratello. Iniziamo dunque con il convegno Diritto dell'esecuzione penale, problematiche e prospettive, normativa di riferimento, prassi e interpretazione giurisprudenziale. Siamo alla seconda giornata. Il terzo panel vedeva la presenza di Gabriella De Stradis, direttore generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia, di Valeria Cannas, componente dell'AIGA, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati, di Mario Serio, componente dell'Ufficio del Garante Nazionale delle Persone Private della Libertà Personale, Milena Marino, dirigente penitenziario, Eleonora Di Benedetto, vicepresidente della Fondazione Severino, Enrico Pagliarin, direttore della Caritas di Vicenza. Questo era il terzo panel della seconda giornata. Il quarto panel di questo convegno, che si è tenuto a Roma l'8 luglio scorso, vedeva la presenza di Vittorio Trani, padre francescano e cappellano del carcere di Regina Coeli, Maria Cristina Ornano, presidente del Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, Mario Aiezza, componente dell'AIGA, l'Associazione Italiana Giovani Avvocati, Rocco Scicchitano, dirigente penitenziario a capo dell'UIEPE della Calabria.
1: Bene, buon pomeriggio a tutti, grazie al Garante per l'invito, grazie a chi ci ospita in questa meravigliosa location. Sarò brevissima, mi scuso innanzitutto perché subito dopo l'intervento devo scappare, dunque oggi direi di portare soluzioni, ma sicuramente di fornire qualche strumento. Nel mio ruolo di direttore generale per il coordinamento delle politiche di coesione gestisco i fondi SIE. Fondi che il Ministero ovviamente utilizza per risolvere alcune problematiche che ahimè con i fondi di bilancio non si riescono ad affrontare. In questo momento, non so se le slide... Grazie. In questo momento il Ministero... 27 con un budget di circa 280 milioni, budget che contrariamente a quello che è venuto fuori recentemente sulla stampa è già stato per oltre il 90% impegnato, che vede tutta una serie di destinatari che sono oggi un po' oggetto dell'argomento, perché sono le persone in esecuzione penale, e che vede la partecipazione di una governance estremamente ampia, poiché tra i beneficiari abbiamo le regioni, i centri di giustizia minorile, i provveditorati dell'amministrazione penitenziaria. Che cosa realizziamo con queste risorse? L'attenzione focalizzata ai destinatari, che si dividono in tre categorie: sono i minori e i giovani adulti in comunità, sono i detenuti e sono le persone in esecuzione penale esterna. Con l'attività che intendiamo porre attuare, poiché la fase di attuazione è appena cominciata, queste persone saranno prese in carico e accompagnate attraverso un percorso di formazione che ha lo scopo di attribuire loro delle competenze da utilizzare poi in ambito sociale, ma soprattutto nel mondo del lavoro, poiché abbiamo già detto più volte oggi che il lavoro abbassa la recidiva. Quindi l'obiettivo è formare queste persone, attribuire loro competenze, accompagnarle in dei percorsi dedicati che tengano conto delle loro capacità, degli skills, delle esperienze che hanno già acquisito nel corso della loro vita, ma anche di eventuali particolari capacità che possono dimostrare, per esempio i più giovani che magari non hanno ancora avuto occasione di entrare nel mondo del lavoro, ma che possono essere formati sulla base delle capacità e poi avviati a percorsi. Per quanto riguarda i giovani e i minori

finanziario e non ha un posto dove stare, ha difficoltà ad affittare una casa, ha difficoltà a trovare un appartamento che sia abbia dei costi che siano proporzionati alle sue possibilità. Quindi abbiamo previsto che chi partecipa al progetto può essere ospitato per un periodo di tempo limitato, più o meno un anno, durante il quale svolge un percorso di formazione dedicato oppure viene introdotto nel mondo del lavoro e nel momento in cui diventerà indipendente potrà poi procedere in autonomia. I comuni stanno già mettendo a disposizione delle regioni, delle strutture, degli immobili che possono essere destinati a housing sociale. A breve dovrebbero partire gli avvisi e poi successivamente i lavori per rendere questi immobili adatti allo scopo. Infine, per i detenuti, i provveditorati dell'amministrazione penitenziaria realizzeranno tutta una serie di laboratori oppure potenzieranno quelli già esistenti all'interno degli istituti penitenziari al fine di permettere ai detenuti di acquisire le competenze, quindi di lavorare concretamente negli istituti e maturare delle competenze che saranno poi certificate e quindi spendibili nel mondo del lavoro. Ovviamente questo non porta a risultato se non si crea il collante con la società civile e quindi dobbiamo lavorare con gli enti del terzo settore, col mondo imprenditoriale al fine di far sì che il circuito si chiuda e che dopo la presa in carico, grazie a questo progetto che dura fino al 2029, queste persone possano essere stabilmente inserite nel mondo del lavoro. Abbiamo compreso oggi che ci sono una serie di problemi. Possiamo andare con le slide? Okay. Ci sono una serie di problemi che riguardano l'uscita dall'istituto penitenziario, comunque la presa in carico dell'individuo. Questo è un breve elenco delle varie attività che svolgeremo, ma è proprio una sintesi sommaria. Quindi dicevo, ci siamo resi conto che l'individuo, la presa in carico dell'individuo per l'inserimento nel mondo del lavoro è un processo estremamente complesso, poiché gli attori sono molteplici, sono attori istituzionali e non abbiamo al momento degli strumenti che permettano un flusso informativo coerente e continuo di tutta lungo tutto l'arco del processo, che porta dalla presentazione dell'istanza del detenuto che desidera lavorare, ovviamente poi possedendo i requisiti, all'esterno dell'istituto penitenziario oppure della persona che è sottoposta a misura penale deve ottenere i permessi, alla concessione eventualmente o al diniego del permesso stesso. Come ho anticipato la dottoressa Ciabattoni, il garante ha proposto la realizzazione di un sistema che sfrutta già alcune piattaforme esistenti e ovviamente le alimenterà con delle nuove aggiunte e renderà però interoperabili queste piattaforme e creerà un flusso continuo che permetterà a ogni operatore di contribuire per la propria parte, così da partire da un fascicolo della persona sottoposta a misura penale e lungo tutto il processo addivenire al giudice, quindi sulla scrivania del magistrato, fornendo allo stesso tutti gli elementi necessari con il contributo di tutti gli attori che partecipano al processo al fine di arrivare alla decisione. Questo sistema di interoperabilità che viene finanziato all'interno del PN Inclusione come azione di sistema è un'azione che deve quindi coinvolgere tutti gli uffici sull'intero territorio nazionale, evitando questa frammentazione che impedisce che il flusso sia coerente e permetta di arrivare e di giungere al risultato. Quindi si va appunto a sopperire alle mancanze, alle carenze che abbiamo oggi, si vanno a creare gli strumenti che permettono di operare così come il processo richiede, quindi con attenzione al trattamento del dato, con attenzione alle questioni di cybersicurezza, con attenzione quindi anche alla tutela della privacy, con un sistema che però permette, una volta al magistrato di sorveglianza, di avere un fascicolo ben composto, il fascicolo della persona sottoposta a misura penale, o come lo chiameremo, ancora non lo sappiamo, ma che permetterà racconterà tutta la vita della persona sottoposta a misura penale. Ovviamente in tutto questo processo cercheremo di creare interoperabilità.

0: anche con istituzioni che ruotano un po' attorno al processo. Intanto faccio un passo indietro. Si potrebbe ragionare anche sull'utilizzo di probabilmente sistemi di intelligenza artificiale per far sì che al magistrato, una volta pervenuto il fascicolo, sia dato anche un ordine di priorità. Questo per tenere conto delle scadenze che hanno determinati procedimenti, poiché se un imprenditore dà disponibilità di, non so, 2 o 3 mesi per assumere una persona in uscita dall'istituto penitenziario perché ne ha i requisiti, una volta trascorsi 3 mesi, magari rinuncia. E quindi per quella persona è venuto meno la possibilità concreta di entrare nel mondo del lavoro. Il fatto di assegnare una priorità potrebbe aiutare i magistrati a seguire i fascicoli in ordine di priorità e quindi evitare che questa dispersione di opportunità per i detenuti si verifichi. Dopodiché sappiamo che il lavoro per il detenuto, quanto per la persona sottoposta a misura penale, magari per lo straniero, comporta anche tutta una serie di situazioni che sono a corredo: la creazione di un codice fiscale per l'immigrato, l'apertura del conto corrente per la retribuzione quando vi è un contratto di lavoro, la situazione previdenziale e contributiva del lavoratore sottoposto a misura penale. Un'ambizione di questo progetto è quella appunto di realizzare tutta una serie di interoperabilità, previ accordi con le amministrazioni coinvolte, al fine di reperire in un unico sito virtuale, in un'unica banca dati, tutte le necessità, le informazioni che sono necessarie per diciamo, completare bene il processo di inserimento lavorativo, rendendo appunto interoperabili le banche dati, agevolando la richiesta e la concessione dell'apertura di un conto corrente, piuttosto che l'attribuzione di un codice fiscale, piuttosto che l'apertura della posizione previdenziale della persona sottoposta a misura penale. Il progetto quindi si ripartisce in tutta una serie di attività che hanno lo scopo fondamentale di creare questo ecosistema funzionale, integrando le piattaforme esistenti, migliorando quelle che sono obsolete, creando dei nuovi link laddove sono completamente mancanti i collegamenti, proprio per portare a questo sistema informativo completo che soddisfa le esigenze lungo tutto il percorso. Ovviamente l'accesso al sistema sarà un accesso tarato sulla competenza del soggetto che vi accede. Quindi l'istituto penitenziario avrà una tipologia di accesso ai dati, la cancelleria avrà un altro tipo di accesso, l'ufficio per l'esecuzione penale esterna potrà alimentare il fascicolo inserendo le relazioni o quanto necessario anche dal punto di vista sanitario. In realtà le informazioni possono essere alimentate per rendere poi l'accesso al mondo del lavoro in maniera più semplice con tutte le informazioni necessarie, ma ci saranno anche delle interoperabilità con le forze dell'ordine o con la rete territoriale e non ultima con la stessa piattaforma delle competenze che già è in corso di attuazione e che ha lo scopo appunto di mappare tutte le competenze che a partire dal periodo di detenzione vengono maturate dalla persona sottoposta a misura penale, in quel caso dal detenuto, per creare un curriculum insomma, accertato, certificato delle competenze acquisite. Qui ho trovato una mappa di quelle che possono essere le attività per le quali ciascuno è abilitato ad accedere alla piattaforma con le funzionalità che pensiamo di sviluppare. Il progetto è ancora, diciamo, in fase appunto di progettazione, quindi stiamo elaborando le funzionalità dopo un'analisi preventiva che è stata effettuata, abbiamo verificato la fattibilità tecnica, abbiamo verificato l'ammissibilità a finanziamento, ora restano le interlocuzioni a livello istituzionale, amministrativo, per individuare i vari attori che saranno chiamati a un tavolo tecnico più ampio per far sì che poi tutte le competenze siano coperte e che ciascuno, sulla base dell'attività istituzionale che svolge, possa partecipare con un proprio contributo alla realizzazione di questa piattaforma che abbiamo per il momento chiamato Sistema Unico per l'Esecuzione Penale. Grazie per la vostra attenzione. È stata brevissima, vi saluto tutti.
1: Grazie. Ringraziamo la dottoressa Gabriella De Stradis, direttore generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia. Do la parola all'avvocato Valeria Cannas dell'AIGA, rappresentante dell'AIGA.
2: Grazie mille, buonasera a tutti. Rapidissimi ringraziamenti, ma sinceri e sentiti alla Garante Nazionale e all'Associazione Italiana Giovani Avvocati, di cui ho l'onore di fare parte, per il graditissimo invito e soprattutto per aver organizzato due giornate di studi così ricche di spunti dedicate proprio al diritto all'esecuzione penale. Tra i molteplici temi, tutti di grande rilevanza, che oggi sono al centro della giurisdizione di sorveglianza, ho scelto di soffermarmi su un profilo che accompagnerà inevitabilmente il futuro della giustizia dell'esecuzione, ovvero quello della digitalizzazione del procedimento di sorveglianza. Un tema che si inserisce nel più ampio processo di trasformazione digitale che attualmente sta interessando la giustizia penale nel suo complesso e che ha subito una significativa accelerazione con la riforma Cartabia, riforma che ha introdotto il processo penale telematico come modello ordinario di gestione degli atti, dei fascicoli e dei flussi procedimentali. Questo nuovo paradigma digitale non è ancora operativo nel procedimento di sorveglianza, per cui la transizione digitale è stata differita al 1 di gennaio del 2030 e proprio dell'altro giorno il decreto ministeriale che ha ulteriormente prorogato l'entrata in vigore del processo penale telematico anche a questo modello procedimentale. E questo colloca il modello procedimentale della sorveglianza in una posizione del tutto peculiare, perché è ancora formalmente escluso dall'operatività del processo telematico, ma è già inevitabilmente proiettato verso di esso. E proprio questo scarto temporale offre un'occasione preziosa, perché abbiamo la possibilità osservare ciò che è avvenuto negli uffici giudiziari in cui il processo telematico è già una realtà operativa, per comprendere quali sono i punti di forza e anche quelli che sono le criticità, i limiti, prima che questo modello venga esteso anche alla fase esecutiva. E quindi verificare se il modello digitale, soprattutto l'architettura digitale costruita per il processo penale, sia realmente compatibile con un procedimento che presenta delle caratteristiche strutturali, lo si è detto più volte prima, profondamente differenti. In altri termini, il tema non è quello, non è semplicemente digitalizzare il procedimento di sorveglianza, ma comprendere quale tipo di digitalizzazione esso richieda. E non è un problema di poco conto, perché la tecnologia oggi non costituisce più una dimensione esterna al procedimento, ma è diventata parte integrante. Non stiamo assistendo alla semplice sostituzione di un supporto materiale con un altro, sta cambiando proprio il modo stesso in cui il procedimento viene costruito, viene organizzato e soprattutto viene gestito. Il processo penale telematico ha introdotto un vero e proprio ambiente digitale all'interno del quale gli atti nascono, circolano, vengono depositati, vengono conservati, vengono consultati esclusivamente tutto attraverso degli strumenti informatici. Un ambiente in cui gli strumenti tecnologici cessano di essere dei meri supporti materiali dell'attività giudiziaria e diventano veri e propri elementi strutturali del procedimento. E in questo senso il deposito telematico, il fascicolo informatico, quegli applicativi ministeriali che sono chiamati a dare operatività al processo telematico incidono direttamente sul modo in cui il processo si svolge e conseguentemente anche sul concreto esercizio dei diritti processuali. E la sorveglianza rappresenta sicuramente l'ambito in cui la digitalizzazione è chiamata a misurarsi in un modo particolarmente incisivo con l'effettività della tutela giurisdizionale e al contempo anche quello in cui potrebbe esprimere le sue maggiori potenzialità. Perché? Per quale motivo? Perché il procedimento di sorveglianza presenta delle caratteristiche che lo rendono profondamente diverso da ogni altro segmento della giurisdizione penale. Nel procedimento di sorveglianza la decisione non riguarda solamente il titolo esecutivo, ma riguarda il percorso trattamentale della persona, la sua evoluzione, le prospettive di reinserimento sociale e soprattutto la concreta capacità della pena di assolvere la funzione rieducativa sancita dall'articolo 27. È una giurisdizione che non si limita ad applicare la pena, ma ne accompagna l'esecuzione adattandola all'evoluzione della persona. E questa peculiarità si riflettono inevitabilmente sulla struttura del procedimento caratterizzato da una marcata flessibilità, da un'istruttoria spesso atipica, da un contraddittorio modulato e soprattutto da una costante collaborazione tra i molteplici attori. E in questo senso l'esecuzione penale non è governata da un circuito informativo chiuso tra parti e giudice, come almeno tendenzialmente accade nella fase della cognizione. Qui la decisione non si fonda primariamente su prove formate nel contraddittorio, ma su un patrimonio conoscitivo che si costruisce progressivamente nel tempo e soprattutto che nasce in larga misura fuori dal perimetro dell'ufficio giudiziario. Accanto agli attori tipici del processo penale operano l'amministrazione, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Centrale, l'amministrazione penitenziaria a livello locale, i servizi sanitari, penitenziari e territoriali, l'UEP, tutti soggetti che contribuiscono stabilmente alla formazione del materiale istruttorio. E ciò che connota questo ecosistema non è tanto la mera presenza di questi attori, quanto piuttosto la produzione continua di informazioni che sono essenziali per la decisione e la necessità del loro costante aggiornamento. Quindi relazioni dell'UEP, osservazioni trattamentali, proposte e pareri della direzione, certificazioni mediche, programmi di reinserimento, segnalazioni disciplinari e eventi incidentali che costituiscono materiale decisivo per la valutazione prognostica e individualizzata, ma che non originano da un'unica filiera procedimentale né seguono dei tempi uniformi. Ed è proprio qui che emerge la prima criticità, cioè il quadro conoscitivo su cui il giudice è chiamato a decidere è per definizione mobile. Un quadro dinamico perché dipende da input che maturano in momenti diversi, presso amministrazioni diverse, con standard documentali diversi e con differenti livelli di digitalizzazione. A ciò si aggiunge un ulteriore elemento strutturale che è già stato evidenziato, la frammentazione dei sistemi informativi, ciascuno dei quali risponde a delle logiche organizzative autonome e non originariamente concepite in funzione della decisione giurisdizionale. Un altro elemento che rende il procedimento di sorveglianza particolarmente delicato è anche la sua fisiologica flessibilità. È tradizionalmente un procedimento improntato a una struttura meno formalizzata rispetto al processo di cognizione, con ampi spazi di adattamento alle esigenze del caso concreto. Le istanze infatti possono essere reiterate, possono essere integrate, possono essere modificate alla luce di sopravvenienze. E le decisioni si fondano su valutazioni prognostiche che richiedono un costante aggiornamento del quadro informativo. E allora è evidente che è la stessa fisiologia del procedimento che richiede degli strumenti che siano capaci di adattarsi alle varietà delle situazioni concrete. Tema dell'urgenza, un altro tema fondamentale, strettamente legato alle materie del procedimento di sorveglianza, misure alternative, sospensioni dell'esecuzione, revoche o modifiche delle modalità esecutive, sono caratterizzate da tempi decisionali particolarmente ristretti, spesso legati a situazioni personali contingenti o a scadenze imminenti. Devono essere definite in tempi particolarmente rapidi. Pensiamo per esempio alle ipotesi di fine pena prossimo, in cui una decisione che arriva in ritardo rischia di perdere completamente la propria utilità, oppure ancora i procedimenti relativi alla detenzione domiciliare per gravi condizioni di salute, nei quali la tempestività assume un rilievo costituzionale, oppure ancora la segnalazione di violazioni di prescrizioni di delle misure alternative che richiedono un intervento rapido per evitare effetti distorsivi sia sul piano della sicurezza ma anche sul piano dell'effettività del trattamento. E per questo motivo nel procedimento di sorveglianza la tempestività del deposito degli atti, la loro immediata visibilità e soprattutto la loro effettiva disponibilità nel fascicolo assume un valore decisivo sul piano delle garanzie e rappresentano sicuramente delle condizioni indispensabili, dei presupposti indispensabili per garantire l'effettività della tutela. Purtroppo l'esperienza applicativa maturata negli uffici giudiziari nei quali il processo penale telematico è già seppure parzialmente operativo mostra una serie di criticità rilevanti, criticità che se trasposte nella fase della sorveglianza rischiano di assumere un peso ancora maggiore, e mi riferisco ai problemi che sono stati riscontrati nell'utilizzo quotidiano degli applicativi ministeriali, problemi relativi alla stabilità degli stessi sistemi informatici, problemi relativi ai tempi di acquisizione degli atti e anche alla gestione del fascicolo informatico, che per adesso non è stato nella pratica ancora progettato. E nella sorveglianza tutti questi aspetti assumono una rilevanza che travalica il mero piano organizzativo, incidendo direttamente sulla qualità e sull'effettività della funzione giurisdizionale. Un profilo critico riguarda sicuramente la certezza del deposito telematico degli atti da parte del difensore del condannato, intesa non tanto come mera generazione di una ricevuta che attesta l'invio dell'atto, ma piuttosto come effettiva disponibilità dell'atto nel fascicolo e soprattutto nella sfera conoscitiva del giudice. Cioè non basta che l'atto venga inviato correttamente, ma è necessario che esso sia effettivamente visibile e disponibile al giudice. E da questo punto di vista l'esperienza del portale deposito atti penali mostra come possano aprirsi delle zone grigie tra l'invio dell'atto, l'accettazione e la concreta lavorazione dell'atto, con stati procedurali che specialmente nelle ipotesi escluse dall'accettazione automatica o in caso di anomalie dipendono da passaggi successivi non sempre tempestivi, e il rischio che un'istanza correttamente trasmessa possa restare in uno stato di latenza informatica si tradurrebbe in un ritardo idoneo a incidere in modo sostanziale sullo status libertatis del soggetto interessato. Un altro fattore di rischio già emerso nella fase della cognizione è la tendenza al cosiddetto doppio binario come risposta ai malfunzionamenti informatici, cioè quando il sistema informatico non funziona si ricorre inevitabilmente agli altri canali, ovvero il deposito cartaceo oppure il deposito tramite la posta elettronica certificata, e il risultato, meglio il rischio, è quello di è che il fascicolo finisce per distribuirsi su più supporti, cioè rischia di frammentarsi in più canali, digitale, cartaceo e PEC, con un inevitabile aumento del lavoro e degli adempimenti da parte della cancelleria. senza tralasciare il rischio che possa anche qualche documento non possa anche non essere tempestivamente acquisito. Ma sicuramente il problema più delicato e più dolente rimane sempre quello della documentazione, della gestione extraprocessuale che alimenta l'istruttoria di sorveglianza e che, come abbiamo visto, non nasce all'interno di un fascicolo digitale unitario. E purtroppo l'attuale configurazione degli applicativi ministeriali non sembra consentire delle forme di interoperabilità strutturata con i sistemi informativi degli altri soggetti istituzionali coinvolti nell'esecuzione penale. E dunque tutte queste informazioni continuerebbero ad arrivare nella maggior parte dei casi attraverso PEC o altri canali non integrati. Questo significa che la cancelleria dovrebbe riceverli, verificarli, protocollarli, inserirli nel fascicolo e renderla disponibile al magistrato. E di conseguenza anche un fascicolo formalmente digitale continuerebbe ad essere nella sostanza un fascicolo ibrido. Da ultimo poi l'imposizione del canale telematico in assenza di un applicativo in uso agli uffici giudiziari effettivamente idoneo rischia di spostare l'asse dell'attività giudiziaria dalla valutazione giurisdizionale alla gestione dei malfunzionamenti tecnologici, imponendo al giudice di doversi confrontare quotidianamente con problemi di accesso, visibilità, reperibilità e redazione degli atti. Un simile scenario ovviamente non può che tradursi in un rallentamento dei tempi decisionali con effetti immediati e concreti sulla persona condannata. In un ambito nel quale la tempestività rappresenta una componente essenziale delle garanzie costituzionali, l'affidamento esclusivo a sistemi informatici non pienamente affidabili o non adeguatamente tarati sulle specificità del rito di sorveglianza espone il procedimento a dei rischi difficilmente compatibili con la funzione rieducativa della pena. E la transizione digitale, se attuata senza un previo e profondo ripensamento delle infrastrutture tecnologiche e dei flussi informativi, rischia di incidere su tre snodi essenziali. Quello della tempestività, riducendo la prontezza effettiva delle decisioni, la completezza mettendo a repentaglio l'unitarietà del materiale istruttorio e infine l'uguaglianza delle garanzie accrescendo la dipendenza della tutela da condizioni tecniche e organizzative. Il pericolo è quello di una digitalizzazione meramente formale, incapace di governare la complessità del segmento esecutivo e destinata in ultima analisi a incidere negativamente sull'effettività della tutela giurisdizionale. Da qui deriva la necessità di un cambio di paradigma. Il modello, il procedimento di sorveglianza ha bisogno di un modello digitale costruito sulle proprie caratteristiche, cioè occorre progettare un ambiente digitale che rispecchi realmente il modo in cui la sorveglianza opera. Questo significa prima di tutto ripensare il concetto stesso di fascicolo informatico. Oggi siamo abituati a immaginare il fascicolo come un semplice contenitore di atti. Nella sorveglianza però questa impostazione rischia di risultare insufficiente. Il fascicolo dovrebbe diventare uno strumento dinamico, capace di accompagnare l'intero percorso esecutivo della persona. Il centro di riferimento, l'unità di riferimento, non dovrebbe essere più il procedimento, ma il soggetto. È un cambiamento di prospettiva che può sembrare soltanto terminologico, ma che in realtà è profondamente sostanziale, perché la storia dell'esecuzione della pena di un soggetto condannato non coincide mai con un singolo procedimento. È una storia che si costruisce nel tempo, attraversa istanze diverse, decisioni diverse, magistrati diversi e una pluralità di amministrazioni. È questa continuità che oggi il sistema fatica a rappresentare. Ecco perché dobbiamo immaginare un fascicolo che sia capace di raccogliere progressivamente tutte le informazioni rilevanti sul percorso del condannato, consentendo al giudice di avere una visione unitaria è costantemente aggiornata. Naturalmente una simile prospettiva presuppone un requisito fondamentale di cui oggi si è parlato moltissimo, ovvero quello della interoperabilità, che non significa semplicemente allegare un documento, ma consentire ai diversi sistemi informativi di dialogare tra loro. Un ambiente digitale su misura, così come è stato, diciamo, immaginato oggi, sicuramente consentirebbe di trarre dei vantaggi sia dal punto di vista dell'istruttoria e quindi dell'alleggerimento del lavoro da parte delle cancellerie, ma anche il difensore del condannato ne trarrebbe sicuramente un vantaggio significativo, perché permetterebbe al difensore di conoscere tempestivamente lo stato dell'istruttoria e di intervenire anche in modo consapevole e mirato. Per esempio, permetterebbe al difensore di segnalare eventuali lacune, sollecitare integrazioni istruttorie, depositare documentazione aggiornata, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che per concludere, la digitalizzazione della sorveglianza ha sicuramente bisogno di una propria architettura, di strumenti costruiti intorno alle esigenze dell'esecuzione penale, perché la digitalizzazione è certamente una straordinaria opportunità, ma non rappresenta di per sé una garanzia di efficienza. Può migliorare il funzionamento della giustizia soltanto se progettata a partire dalle caratteristiche del procedimento che è chiamata a servire. Diversamente correremo il rischio di ottenere una digitalizzazione soltanto formale, cioè un procedimento apparentemente più moderno, ma non realmente più efficiente e soprattutto non più capace di garantire quella tutela effettiva che la giurisdizione di sorveglianza è chiamata ad assicurare ogni giorno. Grazie.
1: Grazie, Avvocato Cannas. E iniziamo adesso, entriamo nel cuore dell'ultimo panel, quello del pomeriggio, e lo apriamo con il professor Mario Serio, che è componente del Collegio del Garante. A lei la parola, professore.
3: Purtroppo una inattesa e altrettanto indesiderata colata lavica mi ha impedito di partecipare a questi lavori, che sono frutto di un impegno particolarmente apprezzabile sia di Irma Conti sia dell'AIGA, un'associazione alla quale molto volentieri tornerei ad iscrivermi. Come dire, già dai riflessi che mi sono pervenuti riesce chiara la solidità del discorso che si è andato conducendo e anche della levatura. È particolarmente seducente il titolo della sessione, inclusione, e tutto lascerebbe intendere che parlare di inclusione si riferisca alla possibilità delle persone private della libertà di tornare a partecipare a qualche titolo al consorzio dal quale sono momentaneamente, temporaneamente esclusi. Probabilmente però la realtà dovrebbe spingerci a ritenere che coloro che dovrebbero essere inclusi, cioè coloro che dovrebbero partecipare ad un circuito sociale dal quale invece sono tenuti lontani, sono gli appartenenti alla comunità dei liberi, perché il punto fondamentale, il tema interrelazionale tra chi gode e chi è privato della libertà deve portare ad una sorta di compenetrazione, quantomeno sul piano psicologico, capace di comprendere cioè la condizione mentale di chi è privato della libertà. Bene, questa compenetrazione dovrebbe avvenire a partire da chi invece della libertà fruiscono, perché solo attraverso questo gioco di ruoli in continuo cangiante cambiamento può spiegare la grave frattura che è sotto gli occhi di tutti, in momenti particolarmente drammatici come quello attuale, tra la condizione detentiva concreta e la condizione detentiva ideale, quella cioè che trova fonte di ispirazione e legittimazione nella Costituzione. La frattura è grave oggi, ma non soltanto per ragioni riconducibili alla materialità della situazione carceraria, perché probabilmente condizioni parimenti aspre, parimenti difficili sono state presenti anche in passato. Quel che invece rende sfortunatamente irripetibile l'esperienza presente è il modello sociale nel quale l'attuale crisi penitenziaria si inscrive. Modello sociale e modello politico. E in questo vi è una piena collimanza tra entrambe le dimensioni del modello. L'attuale modello sociale, l'attuale modello politico è sicuramente concepito nel senso di incrementare la distanza tra chi è privato e chi gode della libertà. Molteplici sono i sintomi di questo allargamento dello spazio di separazione tra le due categorie soggettive. E tutto questo naturalmente trova il sostrato più evidente, il sostrato più manifesto in una concezione politica della organizzazione sociale oggi. Ed è quindi una dimensione politica, nel senso, è inutile dire, nobile. La dimensione politica è intesa secondo l'etimo della cura della cosa pubblica, dell'interesse pubblico e dell'interesse di coloro che appartengono a questo consorzio. Bene, la dimensione politica oggi porta a dire che ciò che si tende a precostituire è una separazione irrimarginabile tra le categorie soggettive di cui vi parlavo prima. Chi gode e chi è privo della libertà. Lo iato deve espandersi e deve espandersi secondo una linea tendenziale che non sembra portar mai all'accorciamento delle distanze, quanto piuttosto al consolidamento della distanza stessa. Vogliamo, come è necessario in questa sede e come credo sia connaturale anche alla funzione istituzionale del garante, rinvenire degli indici sintomatici, degli indici talmente eloquenti dell'esattezza dell'impostazione cui si aderisce da non meritare ulteriori commenti. Intanto l'assoluta sordità rispetto alla crisi penitenziaria individuata nei suoi molteplici aspetti strutturali, abitativi, psicologici. Se ancora una volta, e non ci si stupisca che questo sia avvenuto, la magistratura è intervenuta in sede penale, quindi in una sede, come dire, estranea a quella che dovrebbe essere quella tipica, cioè di sorveglianza, è intervenuta ordinando il sequestro di intere sezioni di un istituto penitenziario a seguito di una situazione che il Garante Nazionale già negli ultimi due anni aveva vivacemente, e uso un termine molto, come dire, molto dolce rispetto all'asprezza dei rilievi, aveva sottolineato. È evidente che lo scollamento di cui vi parlavo ha raggiunto livelli intollerabili ed è uno scollamento che ancora una volta esibisce la propria profonda, indiscutibile radice politica. la radice, cioè di chi dovrebbe avere a cura l'interesse pubblico e l'interesse di coloro che concorrono a formare la res pubblica, senza che questa, come dire, che questa adesione, che questa unione ideale abbia a realizzarsi. Vogliamo proseguire oltre in questa ricognizione degli indici sintomatici della politicità, nel senso, come dire, sarebbe fastidioso tornare a delineare la nozione di politicità che ho cercato di imprimere a questo discorso. Bene, la moltiplicazione delle figure di reato. Ora, è dato di comune esperienza che all'introduzione di nuove fattispecie di reato, anche le più flebili, anche quelle cioè che sul piano statistico e sul piano fenomenico meno creano condizioni di allarme sociale, bene, alla creazione di nuove figure di reato non possa che corrispondere un incremento della punizione attraverso gli strumenti detentivi. Abbiamo, direi per fortuna, qualche pulsione politica che tenderebbe a ridurre il numero delle fattispecie, per esempio attraverso l'abrogazione di quella fastidiosissima figura di delitto che è il femminicidio. Quindi, come dire, da questo punto di vista si può sperare che si vada in controtendenza. Tuttavia, a questi due epifenomeni che ho indicato, indifferenza o inefficacia degli interventi rispetto alla crisi delle strutture penitenziarie, forte vocazione all'irrobustimento della leva penale, corrisponde del tutto coerentemente una concezione societaria destinata ad ampliare la distanza di cui prima vi dicevo, una concezione sociale sostanzialmente ispirata al criterio della irredimibilità della condizione umana, di quella condizione umana cioè la quale abbia costituito lo sprone per l'intervento penale. Se si costruisce una società nella quale la discriminazione è tra chi è colpevole e chi non è colpevole, ma soprattutto se la scaturigine della colpa non è genericamente la violazione della norma, ma la violazione di talune norme le quali contribuiscono a creare un modello di società fondato esclusivamente sulla sicurezza. Sicurezza intesa nel senso di esclusione e non di inclusione. Torniamo quindi, come dire, alla intitolazione. E allora, se davvero ci si sente moralmente ma anche funzionalmente chiamati a contribuire alla realizzazione del tema dell'inclusione in tutte le sue varie accezioni, tutte comunque ugualmente nobili, e allora bisogna prendere atto che continuare a sviluppare come ineluttabile l'idea di una società fondata sul contrario dell'inclusione, fondata costantemente sul criterio della moltiplicazione delle figure di reato, non può che portare al fallimento della speranza che si nutre nell'inclusione. E non ho alcun ritegno nel ribadire che la questione abbia un sedimento politico ineliminabile. Cercare di, come dire, esorcizzare la gravità del problema, sotto lo facile slogan che non si può gettare tutto in politica, significa, come dire, creare una sorta di alibi alla perpetuazione di questa situazione. E questo, sinceramente, parlo, mi permetto di parlare dalla prospettiva del garante. Al garante non può riuscire né gradito né tollerabile. Nelle sue attività, proprio le relazioni sul carcere di Sollicciano proposte dal garante ne sono una testimonianza affidabile. Ripeto, il perpetuarsi, l'incancrenirsi di questa situazione è incompatibile con le funzioni che si connettono all'ufficio del Garante Nazionale. Quindi non potrà immaginarsi una tacitazione né dell'opera né della voce del Garante nella diretta misura nella quale questa voce miri a sovvertire un assetto rispetto al quale oggi non si intravede una plausibile via d'uscita. Il rammarico, cui non corrisponderà certamente la desistenza del garante dall'adempimento scrupoloso e costante dei propri compiti, il rammarico cresce proporzionalmente alla moltitudine di alternative e di modelli umani e scolari che l'esperienza ci ha proiettato nel corso del tempo. Abbiamo perduto nei giorni scorsi una figura centrale nella costruzione di un modello sociale che veda il detenuto non come reietto, ma come persona portatrice degli stessi delle stesse posizioni soggettive comuni. Abbiamo perduto una figura come Elvio Fassone, uno dei padri del diritto penitenziario, ma soprattutto un uomo che da giudice ha vestito panni umilissimi, quelli dell'interlocuzione con la persona che aveva condannato all'ergastolo, e non retrocedendo dalla doverosità del proprio ufficio, ma appunto percorrendo una via simbiotica, umanamente simbiotica, con quella della persona detenuta. Bene, se noi oggi, attraverso questa, mi sia consentito dire, degenerazione della concezione politica, obnubiliamo questi esempi, parlare di inclusione anche in una sede particolarmente apprezzabile e nobile come quella di oggi è vano. Ma ripeto, e parlo ancora una volta da garante, assieme a Irma, che è la progenitrice di questo convegno, non è tollerabile e non sarà tollerato.
1: Grazie. Grazie, professor Serio. Andiamo avanti con la dirigente del penitenziario e direttore dell'ufficio, primo ufficio affari generale del PRAP della Sicilia, dottoressa Milena Marino. A lei la parola,
4: grazie,
1: dottoressa.
4: Grazie a lei. Grazie, un saluto a tutti, ai presenti, un ringraziamento ad AIGA e all'ufficio del garante. Grazie per questo invito e anche, bisogna dirlo, per questa opportunità. Oggi ho seguito i lavori e ieri l'ho fatto in videocollegamento da Palermo, e non nascondo che gli spunti di riflessione sono stati tanti e diversi, che hanno anche come dire, integrato quello che è il mio intervento di oggi, perché la verità è sempre la stessa, che il lavoro di rete, sia che lo si guardi sul fronte del lavoro penitenziario, delle progettazioni inclusive, sia che lo si guardi come in queste giornate, come approfondimento, sia che lo si guardi, ne parleremo brevemente, di formazione del personale, ha sempre un valore aggiunto, perché le visioni sono tante, sono diverse, a volte sono anche inaspettate, perché i nostri orizzonti possono non essere ampi come dovrebbero. E allora io oggi parlo da dirigente penitenziario, opero nel mondo degli adulti, di inclusione nel contesto penitenziario, offrendo degli spunti di riflessione che non possono essere soluzioni, perché la situazione, gli scenari, la fase storica, il contesto è veramente complesso, però ci sono degli elementi che rimangono secondo me fondanti, e lo dico anche ai giovani consiglieri penitenziari che so qui essere presenti, che sono fondanti di una buona azione di chi deve attuare, dare applicazione alle norme dell'ordinamento penitenziario, del regolamento esecutivo. Già il verbo includere, ne parlo con riguardo al nostro contesto penitenziario, ha un significato, no, dinamico, perché indica un'azione che è quella di inserire, accogliere, far parte, riconoscere come parte un soggetto nel gruppo, valorizzandone le diversità e non segregandolo. È un processo che è chiaramente attivo e che fa sì che il sistema istituzionale di riferimento debba ispirarsi ovviamente alla ratio della normativa vigente. Nel nostro caso è chiaro che, fermo restando che l'esecuzione penale detentiva è una delle esperienze possibili, abbiamo parlato stamattina, abbiamo accennato alla giustizia riparativa, abbiamo parlato di misure alternative alla detenzione, con riguardo sicuramente al sistema penitenziario, l'inclusione, un'inclusione che deve essere ispirata, deve rispettare i principi, i canoni, la mission indicata dall'articolo 27 della Costituzione per una pena che sia umana e per un percorso del detenuto rieducativo e risocializzante. Sono tanti allora i percorsi che vengono promossi, strutturati, offerti nell'ambito dell'inclusione, sono tutti volti ad evitare la recidiva, oggi ce lo siamo detti, perché i dati dicono che la recidiva è inferiore laddove ci siano esperienze di lavoro penitenziario, esperienze risocializzanti, e questi percorsi hanno in comune che cosa? L'elemento della formazione, dell'orientamento e dell'inserimento lavorativo. Sono percorsi che, come ha detto adesso la dottoressa De Stradis, si caratterizzano per un'offerta di servizi integrata che viene offerta da una rete di attori interistituzionali e non solo, in cui c'è un dato fondante che, insieme alla sottoscrizione di convenzioni o comunque di protocolli, c'è una fase di modellizzazione iniziale che pone le basi per un'azione che sia un'azione più coerente, più vicina al mercato del lavoro, se parliamo di lavoro, ma anche più vicina alla società nell'ambito del settore di riferimento cui ci si ispira. E allora io non mi ripeto, perché oggi i lavori li abbiamo portati avanti, abbiamo sentito, i percorsi sono tanti, abbiamo parlato del programma nazionale di inclusione e lotta alla povertà del 2021-2027, la dottoressa De Stradis. Vorrei citare un progetto importantissimo, che è quello, il MILIA, i modelli sperimentali di intervento per il lavoro e l'inclusione attiva delle persone in esecuzione penale, un progetto che valorizza le lavorazioni, le razionalizza, ne crea di nuove. È un progetto che offre al detenuto, è in fase intramuraria, in fase esterna, un'offerta formativa, di qualificazione, di crescita professionale. È un progetto che dà una speranza, la speranza che è qualcosa che, come diceva il professore Serio, non deve venire meno, è la luce e il focus dell'articolo 27 della Costituzione quando parla di risocializzazione. Non parlo del lavoro penitenziario perché ne abbiamo parlato oggi e poi ci sono i progetti di pubblica utilità, c'è il nuovo percorso dell'apprendistato professionalizzante, sono attività e strumenti utili all'inclusione, ma il focus del mio intervento è quello di volere sottolineare il fatto che quando si parla di inclusione sociale, la nostra mente va oltre le mura, cioè va oltre la cinta muraria. Tanti titoli di percorsi inclusivi lo sottolineano, ma ciò che noi non dobbiamo dimenticare è che, e questo è il punto, il primo momento strategico di costruzione dell'inclusione sociale del detenuto è quello intramurario, cioè all'interno, quantomeno per il detenuto che è in fase di restrizione, è un momento intramurario in cui l'amministrazione deve poter, con i limiti che noi riconosciamo e che non possiamo negare con l'obiettività che vogliamo mantenere, un percorso che deve essere arricchito proponendo delle offerte, delle attività che possano dare consapevolezza al detenuto, che possano spingere una crescita della sua libertà mentale, di responsabilizzazione, che possano frenare quella che invece è una cosiddetta infantilizzazione. Allora, l'effettività di un'azione inclusiva parte già, a mio parere, questo è il mio punto di vista, all'interno del penitenziario, con un'azione, un percorso trattamentale che si deve caratterizzare, naturalmente, lo sappiamo, degli elementi del trattamento che sono declinati in maniera chiara dall'articolo 15, parliamo dell'istruzione, parliamo del lavoro, parliamo della formazione professionale, parliamo della religione, parliamo del contatto con la famiglia, parliamo del contatto con la comunità esterna, dalle attività culturali, ricreative e sportive, naturalmente, perché questo è il nostro faro ed è il faro da seguire, ma questo percorso a mio parere deve rispondere ad alcune caratteristiche che sono innegabili e che fanno la differenza. E allora queste caratteristiche, secondo me, possono essere indicate nel tempo e nello spazio penitenziario con una funzione di dinamismo della vita penitenziaria. Spiegherò meglio. L'effettività dell'azione inclusiva nell'ambito di un percorso trattamentale deve partire da una costruzione di una rete istituzionale di soggetti e non solo. Deve attraversare la formazione del personale, perché noi dobbiamo valorizzare il capitale umano, ma non soltanto in fase di reclutamento, non soltanto in fase di prima inclusione nel mondo del lavoro, ma anche in itinere, quando la prassi può determinare un offuscamento, una mancata lucidità o una perdita di conoscenze. Deve essere un'effettività connotata dall'apertura alla comunità esterna. E allora io sintetizzerò molto il mio intervento perché capisco che i tempi sono brevi. Il percorso, un percorso trattamentale ispirato a una funzione rieducativa alla luce dell'articolo 27,3 e degli elementi del trattamento dell'articolo 15 OP, una rieducazione che noi sappiamo bene, non dico nulla di nuovo, una rieducazione che non è etica sicuramente, ma è sociale, che deve essere caratterizzata da un percorso ricco di offerte un percorso che deve tenere anche conto di quello che è stato un restyling che l'amministrazione penitenziaria ha offerto nel tempo, anche alla luce di quella che è stata la sentenza pilota che ha condannato l'Italia, se ne accennava oggi, l'8 gennaio del 2013, per trattamenti disumani e degradanti. Proprio sulla base di un sovraffollamento strutturale registrato, ma oggi noi sappiamo anche di una carenza di personale che è concreta ed è grave, l'amministrazione nel tempo ha modificato il suo sistema organizzativo gestionale. E allora noi abbiamo, questo è un primo elemento, abbiamo introdotto quello che è stato definito il cosiddetto sistema integrato di istituti, differenziato per varie tipologie detentive, fondato sul principio di territorializzazione della pena, dando così attuazione ad alcuni criteri che già erano nell'ordinamento penitenziario all'articolo 14 e all'articolo 115 del regolamento esecutivo. Si è voluto intervenire differenziando il regime e il trattamento penitenziario con un focus specifico a quello che sono i detenuti, sono stati in passato e sono i detenuti di media sicurezza, che sicuramente sentono maggiormente la problematica del sovraffollamento. E in questa costruzione di un sistema integrato, l'offerta trattamentale è stata modulata a seconda del bisogno o del percorso individualizzato per il condannato, per il sostegno che bisogna dare all'imputato. Altro elemento di modifica del restyle, che è la restyling che l'amministrazione ha offerto, è stata quella dell'introduzione del cosiddetto regime prima, poi definito custodia, oggi trattamento intensificato, per cui si è assistito per i detenuti a bassa pericolosità, non dico sociale, penitenziaria, perché noi dobbiamo distinguere le pericolosità, a bassa pericolosità penitenziaria, si è offerto una esecuzione penale, esecuzione della pena perimetralizzata. Cosa vuol dire? Che l'amministrazione ha compreso che lo spazio di vita del detenuto non può essere ridotto alla sola cella,

di quel trattamento. A questo si è associato un ulteriore elemento, che è l'elemento della sorveglianza dinamica, cioè si è compreso che per una certa tipologia di detenuti, oggi quelli a trattamento intensificato, la sorveglianza della polizia penitenziaria non deve essere necessariamente face to face, cioè un contatto diretto visivo, ma può essere anche una sorveglianza di tipo dinamico, caratterizzata da pattuglie che si muovono sul territorio, chiaramente con l'ausilio della videosorveglianza e dell'automazione. Torno indietro, ma perché tutto questo? Tutto questo perché non bisogna dimenticare le raccomandazioni europee del 2006 che all'articolo 1,5 dicono che la vita in carcere deve essere il più possibile vicina agli aspetti positivi della vita nella società libera. E ancora il nostro ordinamento penitenziario dice una cosa importantissima: il trattamento penitenziario deve essere attuato senza restrizioni non giustificate con le esigenze di ordine e disciplina o nei confronti degli imputati. E ancora, sono proprio le regole penitenziarie che parlano di un tipo di sorveglianza che può essere dinamica, perché non bisogna eccedere sulle misure di sorveglianza quando quella pericolosità di tipo penitenziario non esiste. E allora noi ci rendiamo conto, e arrivo al punto dello spazio e del tempo, che già nella sentenza Torreggiani, già nel 2013, si diceva che nella valutazione della sussistenza di quei comportamenti disumani e degradanti che venivano tipicizzati in quel senso, aveva una grande valutazione e il tempo, cioè che cosa faceva il detenuto durante la sua giornata, e lo spazio dove stava. Allora qual è il messaggio, qual è l'elemento caratteristico di un buon percorso inclusivo nell'ambito di un trattamento penitenziario serio? Che lo spazio e il tempo penitenziario non sono elementi neutri, che non hanno un significato, non sono elementi di secondo piano, sono quegli elementi che vanno a connotare le azioni, i progetti, le attività. Sono quegli elementi che hanno un significato sociale e che secondo me possono connotare sul fronte identitario la strategia di un'amministrazione. Questo è uno spunto di riflessione per gli attuatori, per chi applica l'ordinamento penitenziario, uno spunto di attenzione che sul tempo e sullo spazio non va mai dimenticato. Altro elemento fondamentale è la rete interistituzionale, la rete anche con soggetti terzi, perché ci possa essere un'offerta che sia più ricca, una visione che sia più ampia, affinché ci sia una modellizzazione di azioni diverse. Allora, la rete, sapete, lo dico soprattutto ai colleghi, consente che spesso quello che non si può realizzare perché non ci sono i fondi può essere realizzato con, parlo anche delle attività trattamentali, può essere realizzato con un'interazione di attori istituzionali. Un esempio della Sicilia: nel 2022 è stata stipulata una convenzione tra il Provveditorato di Palermo e la Banca d'Italia, è stata la prima in Italia, che ha consentito ai dirigenti e funzionari della Banca d'Italia di entrare nei 23 istituti della regione e portare avanti un'azione di alfabetizzazione economico-finanziaria che è stata, credetemi, molto apprezzata, lo sappiamo, l'abbiamo fatto un monitoraggio, molto apprezzata dai detenuti, e ci è stato confermato anche dagli stessi interlocutori, la stessa Banca d'Italia, perché quei detenuti hanno compreso l'importanza trasversale di questa attività di alfabetizzazione per la loro vita e per quello delle famiglie. Altro uso della rete, uso tra virgolette, nel senso più nobile dobbiamo interpretarlo, con riguardo alla formazione del personale di polizia penitenziaria, formazione di personale del comparto funzioni centrali. Non dimentichiamo che la formazione deve permanere in itinere. Nel 2021, dopo i gravi fatti di Santa Maria Capua Vetere, ci siamo interrogati in Sicilia, io questo progetto l'ho voluto fortemente, come si potesse garantire una formazione mirata con un oggetto: tutela della persona privata della libertà. Abbiamo scelto di formare una rete, e mai gli enti istituzionali, le professionalità istituzionali ci hanno detto di no. Abbiamo scelto di formare una rete con le autorità giudiziarie dei vari distretti di Corte d'Appello della Sicilia,
che entravano in quegli stessi istituti in cui esercitavano le loro funzioni in una combinazione

0: di insieme autorità requirente, giudicante e di esecuzione penale, magistratura di sorveglianza, e parlavano col personale spiegando l'importanza dell'adozione di comportamenti orientati al rispetto delle regole e il deontologico vivere professionale. Non che il personale non sapesse, per carità, ma diciamo abbiamo rafforzato quella consapevolezza che deve essere dell'operatore penitenziario. Signori, abbiamo parlato in maniera molto chiara dopo quei fatti gravissimi che rimarranno storici, abbiamo parlato di poteri e limiti della potestà punitiva dello Stato e dell'amministrazione penitenziaria. Abbiamo spiegato al personale che il valore di quella potestà pubblica esiste in sé se viene nutrita, se viene interpretata sulla base di quelli che sono i principi su cui si fonda il mandato dell'amministrazione penitenziaria. Credetemi, è proprio sulla forza della familiarità che il nostro personale aveva con quelle autorità giudiziarie che esercitavano il loro ruolo in quel contesto, la formazione ha avuto un esito molto importante. E poi la comunità esterna, lo si diceva oggi, è stato ripetuto più volte, l'importanza di consentire l'accesso e un'offerta formativa arricchita da operatori che non sono dipendenti dell'amministrazione, penso i sanitari, penso i professori universitari, penso i volontari, penso i professori delle scuole e tanti altri ancora, perché non soltanto per le attività, ma perché noi ampliamo la nostra visione, che non è un dettaglio da poco nel trattamento penitenziario. Naturalmente tutto questo deve essere fatto con la collaborazione ed integrazione del nostro personale e con l'azione importantissima della Polizia Penitenziaria, che ricordo, ma questo è un dato comune a tutti, non ha una funzione di controllo soltanto meramente securitario, ma di compartecipazione al trattamento dopo la riforma penitenziaria. E allora complessivamente io dico che la declinazione dell'inclusione sociale, che nasce per me da una priorità nell'ambito del trattamento penitenziario per il detenuto che è in detenzione, si nutre di una interpretazione valoriale, identitaria del tempo e dello spazio penitenziario, che deve essere sempre più, come dire, incentivato in termini di dinamismo di vita, e che soltanto in questi termini può portare a un sistema efficace. Certo, ce lo dobbiamo dire, la situazione storica, il sistema penitenziario si trova in una situazione molto difficile, e per il dato di sovraffollamento carcerario che ormai è altissimo, abbiamo detto che il tasso ormai di affollamento è di 139,52, ma anche per la carenza di personale. Io vi ricordo, e chiudo con questo, che il nostro personale di Polizia Penitenziaria dà un apporto che è notevole. Il personale non svolge turni di 6 ore ordinari come dovrebbe, neanche di 8, ma a volte anche di più, e molto di più. Noi associamo al personale di Polizia Penitenziaria per indirizzo del Dipartimento, ma poi decliniamo in sede locale, associamo azioni di supporto psicologico in tutti i provveditorati d'Italia, compreso il provveditorato di Palermo. Noi mandiamo in sezione specifiche professionalità, che sono gli psicologi di prossimità, cioè che entrano all'interno delle sezioni e si rendono conto dello stato di stress, talora di burnout, del personale di Polizia Penitenziaria. Pensavamo prima che questo intervento potesse non essere gradito, invece il personale l'ha gradito, l'ha accolto. E un ultimo dato: in Sicilia l'abbiamo realizzato in rete, io amo la rete, e l'abbiamo fatto con una cabina di regia che unisce il provveditorato di Palermo nelle sue declinazioni. Quindi nella declinazione dei settori, dalla contabilità alla polizia penitenziaria, alla dirigenza penitenziaria, insieme all'Università di Palermo, il Dipartimento di Psicologia e all'Ordine Regionale degli Psicologi, perché le competenze per il supporto alla polizia penitenziaria sono diverse e non possono essere solo quelle amministrative.
1: Grazie. Grazie dottoressa Milena Marino, dirigente penitenziario e direttore.
2: Mi auguro un piccolo punto di posizione dominante.
3: Accenda il microfono. Sì, dicevo, mi sarà perdonato. Nella mia analisi piuttosto scettica ho messo un attore, anzi una pluralità di attori che invece si distaccano molto sensibilmente dal cliché che ho tristemente descritto, ed è quello di tutti gli operatori appartenenti all'amministrazione penitenziaria, le cui, come dire, la cui dedizione ad una causa che talvolta è persa perché urta contro la totale insensibilità del potere politico, bene, tutto questo accresce i loro meriti ed è certamente un motivo di speranza. Ecco, ho chiuso.
1: Grazie. Avvocato Eleonora Di Benedetto della Fondazione Severino, a lei la parola, grazie. Benvenuta.
4: Eccoci, buongiorno, grazie. Grazie a chi ha organizzato queste due giornate sull'esecuzione penale, grazie in particolare al Garante Nazionale delle Persone Private della Libertà Personale, all'AIGA, a questa prestigiosa istituzione che ci ospita oggi, e a tutti coloro che con i loro contributi hanno reso queste due giornate così piene e così ricche, a coloro che sono qui oggi ed erano qui ieri per ascoltarci. Io sono Eleonora Di Benedetto, avvocato penalista, vicepresidente della Fondazione Severino, che è un ente del terzo settore che in varie forme cerca di dare supporto a persone ristrette. Cerchiamo nel nostro piccolo di dare un contributo per dare attuazione all'articolo 27, terzo comma della Costituzione, che, come tutti sappiamo, stabilisce che la pena debba avere non solo una funzione retributiva e punitiva, ma debba avere anche una funzione rieducativa. E quindi cerchiamo nel nostro piccolo di lavorare in rete con le istituzioni penitenziarie, con coloro che in varie vesti e con vari ruoli lavorano all'interno delle carceri italiane. Questo ci tengo a dirlo, perché senza questa interazione il nostro lavoro sarebbe del tutto privo di senso, e ci teniamo anche a dire che rispetto, ecco, a coloro che affrontano una situazione molto complicata come quella delle carceri italiane oggi, con spesso anche carenza di organico, noi ci teniamo a dire che, ecco, nel nostro piccolo cerchiamo di contribuire a rendere più semplice il loro lavoro, perché siamo convinti che laddove il loro lavoro sia reso più semplice e le loro condizioni di vita professionale siano più semplici, ne gioveranno inevitabilmente anche le persone ristrette. E quindi, ecco, questo per dire che noi nel nostro piccolo cerchiamo di lavorare su inclusione e risocializzazione attraverso una serie di attività sulle quali vi darò qualche cenno più tardi, mi metto un timer per non tediarvi troppo a lungo, cerchiamo di farlo con un'attenzione particolare alla detenzione femminile. Questo perché? Perché la nostra fondazione è molto connotata al femminile, quindi inevitabilmente siamo propense a dare un supporto particolare alle persone ristrette di sesso femminile. Un po' perché siamo una fondazione romana e a Roma, come voi tutti sapete, c'è l'Istituto per Sole Donne più grande in Italia e uno dei più grandi in Europa. Un po' perché frequentando questo istituto e svolgendo una serie di attività lì ci siamo resi conto, facendo ricerca su questo ambito specifico, di quanto la detenzione al femminile sia connotata da una fragilità particolare. Se è vero che molto spesso purtroppo le persone detenute provengono da contesti di marginalità caratterizzati da fragilità di vario tipo e abbiano quindi una difficoltà di accesso sia all'istruzione secondaria che anche ad attività di tipo artistico, culturale e di formazione lavorativa, questo è ancora più vero per per le donne detenute. In particolare ci sono una serie di studi molto interessanti, dati di un'associazione riconosciuta a livello internazionale che è Penal Reform International, che si occupa proprio di detenzione, esecuzione penale e diritti dei detenuti, che dimostrano come ci sia un legame indissolubile tra criminalità femminile e reati a limitata offensività. In particolare i reati più commessi dalle donne detenute sono furti di modesto valore, spaccio con ruoli marginali all'interno dell'organizzazione criminali e reati commessi per riuscire a contribuire alla sopravvivenza della famiglia. A questo va aggiunto il fatto che la percentuale della popolazione detentiva di sesso femminile è una percentuale molto bassa. A livello mondiale, nei paesi democratici e in Europa, la percentuale si aggira tra il 4 e il 5%. Ci sono studi che dimostrano che questo dipende anche dalla bassa propensione a delinquere della popolazione detentiva femminile, e questo fa sì che le donne di fatto si trovino spesso ad essere recluse in un mondo pensato da uomini per uomini. A questo si aggiunga che ci sono delle difficoltà oggettive legate al fatto che spesso le donne sono recluse in sezioni femminili che sono davvero molto piccole, e quindi c'è una difficoltà oggettiva a pensare e a offrire delle attività trattamentali per un numero così ristretto della popolazione detentiva. Questo fa sì che in questo momento storico ci sia una particolare attenzione rispetto alle necessità e alle caratteristiche del mondo della detenzione femminile. Perché? Perché in realtà esistono sia a livello internazionale che nei vari ordinamenti poche regole pensate per tenere conto di queste caratteristiche peculiari della detenzione femminile. In particolare sappiamo che esistono le Bangkok Rules del 2010, che però non hanno un effetto cogente, che semplicemente si limitano a stabilire che l'uguaglianza sostanziale non deriva dal trattare allo stesso modo detenuti uomini e detenute donne, ma sta nel fatto proprio invece di trattare in modo differenziato, che consenta di tenere conto appunto delle caratteristiche peculiari della popolazione detentiva donna, questa parte della popolazione detentiva. Questa è la ragione per cui anche abbiamo avuto anche modo di constatare a giugno in un evento annuale organizzato dal Consiglio d'Europa per tutti i dirigenti delle amministrazioni penitenziarie, degli istituti penitenziari appartenenti al Consiglio d'Europa, come questo tema sia particolarmente d'attualità. Infatti in questa occasione annualmente vengono invitati degli enti del terzo settore a rappresentare la loro esperienza. Abbiamo avuto la fortuna di essere lì e di sapere che il Consiglio d'Europa sta valutando una direttiva proprio in questa materia specifica, perché ritengono che sia estremamente importante per poter raggiungere quell'obiettivo della rieducazione e della risocializzazione di successo che negli istituti di detenzione per sole donne, nelle sezioni femminili, si lavori tenendo conto di quelle che sono le caratteristiche peculiari di questa fetta di popolazione detentiva. Bene, una delle caratteristiche che tristemente connota questa fetta di popolazione detentiva è che molte delle donne recluse sono vittime di violenza fisica, sessuale o psicologica. Questo ovviamente non può che generare dei traumi in questa categoria di ristrette questo fa sì che, secondo una buona parte della dottrina e di coloro che si occupano di detenzione, si debba avere un approccio trauma informed, lo chiama Penal Reform International, ovvero sia che tenga conto appunto del trauma che queste persone si portano dietro, e quindi il personale dovrebbe essere debitamente formato soprattutto per certi tipi di attività che inevitabilmente devono essere compiute nei confronti della popolazione ristretta. Penso alle perquisizioni, agli isolamenti, a pratiche invasive per le quali appunto ci dovrebbe essere una formazione specifica che tenga conto della fragilità di questi soggetti, e ovviamente aggiungere trauma a trauma non contribuisce sicuramente a una rieducazione efficace. Peraltro questa parte della popolazione ristretta ha un'altra caratteristica: molte delle donne che finiscono in carcere sono anche madri, e soprattutto in questi contesti la cura dei figli è affidata quasi esclusivamente o per la maggior parte a queste persone. Quindi che cosa succede? Il momento dell'accesso al carcere diventa un momento di ulteriore traumatizzazione di queste donne, che si rendono conto di non avere più la possibilità di seguire come facevano prima e di accudire come facevano prima i loro figli, con il rischio ovviamente che questo generi una depressione e uno stato appunto di difficoltà emotiva che è preclusivo di un percorso di risocializzazione di successo. Quindi questo ovviamente ci porta a dire che andrebbero senz'altro, e ce lo dicono studi internazionali sulla materia di vario tipo, che andrebbero incentivati tutti quegli strumenti volti a consentire di mantenere una relazione con la famiglia, in particolare con i figli, perché il rischio diversamente è, da una parte, che questi ragazzi poi siano anche loro a loro volta traumatizzati, e che la donna non riesca ad affrontare un percorso di risocializzazione di successo. E allora vengo brevemente a quella che è la nostra strategia. Ovviamente la nostra attività principale, quando siamo arrivati in carcere, aveva l'obiettivo di formare persone ai fini dell'inserimento lavorativo, perché sappiamo che è assolutamente conclamato che questo contribuisca ad abbattere la recidiva. Abbiamo poi avviato un'attività di sportelli di ascolto e di ricerca, un'attività di screening finalizzati a migliorare le condizioni di salute all'interno degli istituti di detenzione con sezioni femminili e solo femminili, ma soprattutto abbiamo incentivato molto quelle che sono le nostre attività sportive, artistiche e culturali, perché ci siamo resi conto che quello che prima ingenuamente e senza un'esperienza consolidata nel mondo della detenzione ci sembrava un modo per far trascorrere a persone private della loro libertà meglio una parte del loro tempo, è in realtà uno strumento trasformativo. Cioè ci siamo resi conto che attraverso teatro, laboratori, circoli di lettura, laboratori di scrittura, sport di squadra, si lavora su quelle competenze trasversali che sono fondamentali per un percorso di successo nella legalità. Attraverso il teatro che cosa si impara? Si impara a stare in gruppo, ad impegnarsi, si impara il contatto con l'arte, il contatto con il bello, si impara a parlare davanti ad altre persone, a costruire delle relazioni, a costruire dei ponti. Oltre a questo tipo di attività consente a noi operatori, che lavoriamo a braccetto con le istituzioni penitenziarie, di avere anche un punto di vista, un osservatorio privilegiato, perché noi in queste attività ovviamente creiamo relazioni, e quindi queste persone hanno la possibilità di raccontarsi, di far emergere delle loro necessità. Spesso gli educatori ci dicono: ma attraverso il teatro, il laboratorio di scrittura è venuta fuori una parte della storia di vita di questa persona totalmente sconosciuta, e quindi ovviamente questo poi contribuisce a costruire quel percorso di socializzazione e a fornire quelle che oggi va tanto di moda chiamare soft skills, che sono indispensabili per un percorso nella legalità di successo e che sono anche indispensabili per accedere a formazioni e inserimenti lavorativi che purtroppo sappiamo tutti che non sono offerti a tutti, perché non c'è questa possibilità per ogni persona detenuta, e chi viene scelto chi queste competenze già ce l'ha. E allora, se noi possiamo contribuire attraverso queste attività a fornire queste competenze, ci sentiamo di dire che nel nostro piccolo diamo un contributo all'inclusione, diamo un contributo alla attuazione del principio costituzionale che vuole che la pena abbia anche una funzione rieducativa. Grazie.
1: Grazie a lei. Allora, prima della pausa, però sentirei don Enrico Pagliarin. Abbiamo conosciuto la sua realtà insieme anche all'avvocato Irma Conti in quel di Verona, e ha voluto fortemente, tra l'altro, avvocato Conti, la sua presenza oggi qui proprio per raccontare questo bel circuito, questa bella esperienza che raccoglie un po' le diocesi del Triveneto, però e fa riferimento a questa fondazione che si chiama Esolo, di cui lei è presidente. A lei la parola.
5: Grazie. Cercherò di essere sintetico, di risvegliare un po' l'uditorio, anche queste due giorni sono state impegnative anche per me, ma molto molto molto apprezzate. E parto con delle slide perché vi voglio raccontare la storia di questo esodo, non tanto la storia biblica, di cui vi lascio andare a leggerlo abbondantemente aprendo la Bibbia, ma di questa esperienza. Nel 2011 noi ci siamo posti un interrogativo, perché Mario, un giovane, entra in carcere, ha una pena non tanto lunga, entra in carcere per la prima volta, purtroppo non ha una rete familiare, e gli fanno due domande, gli dicono: fai uso di sostanze? No. Ah, quindi sei normale? Sì. Hai una casa dove poter apportare un domicilio? No. E allora sconterai tutti i giorni qua. E quindi ci siamo chiesti come le opportunità di misure alternative potessero toccare quella fascia grigia di chi arriva in carcere per la prima volta, magari per esperienze e percorsi sbagliati, e dove, proprio perché è normale, tra virgolette, cioè nel senso che non ha uso di sostanze, non ha circuiti, sembra essere condannato maggiormente degli altri. Quindi abbiamo detto: proviamo a coltivare un progetto, si chiama Progetto Esodo, vuole tessere una rete fra gli enti del terzo settore che lavoravano e lavorano sul tema dell'inclusione, ma lavorano ognuno per conto proprio, scoordinati. Vogliamo coordinarci di più con le istituzioni della giustizia e creare dei processi, delle prassi operative che siano condivise, che diano risposte concrete, non per il futuro, per l'oggi. Ieri e oggi abbiamo parlato di futuro, ma le persone sono in carcere oggi, le persone soffrono oggi, però c'è speranza, la speranza è concreta. Ed ecco quindi che abbiamo un attimo riletto il nostro percorso. Nel 2007 avevamo iniziato con un progetto sperimentale a Vicenza, lo chiamavamo Lembo del Mantello, poi iniziato delle dialoghi in particolar modo con la fondazione bancaria Cari Verona, con i garanti di detenuti, con gli enti della giustizia, nel 2011 questa consapevolezza, e poi nel 2016 è nata questa fondazione Esodo, che parte dalla collaborazione di tre diocesi, Verona, Vicenza e Belluno. La fondazione bancaria era disponibile a darci delle risorse private per sviluppare dei percorsi di inclusione, e via via, come vedete, nel 2026 siamo arrivati ad essere iscritti al RUNS. Quindi dalle tre diocesi iniziali ad oggi siamo diffusi in quasi tutto il Veneto e su sei diocesi, e anche abbiamo cominciato a espanderci in Friuli Venezia Giulia. Perché? Perché è un modello che funziona, un modello che è riuscito a intercettare le risorse della Cassa Ammende tramite i progetti regionali, è un progetto che ha dei numeri e delle esperienze positive che può veramente essere considerato replicabile. Quindi, da una rete informale nata perché una fondazione bancaria diceva: guarda, ti do i soldi ma non li do più a pioggia, dovete coordinarvi, è nato un ente che si è diffuso, ha coinvolto 39 enti del terzo settore e ha puntato a diversificare le risorse. Perché 39 enti del terzo settore? Non solo per la distanza geografica, ma perché in realtà noi vogliamo partire dalla persona e provare a ragionare su competenze diverse: l'area della residenzialità, l'area del lavoro, l'area della formazione e l'area dell'inclusione sociale. Queste quattro aree noi le giochiamo dal dentro al fuori. E quindi partiamo dal conoscere le persone in carcere, con i nostri educatori in rete naturalmente con le istituzioni interne, proponiamo loro di corsi di formazione finanziati dove possono partecipare e fare anche la certificazione delle competenze in accordo con una sperimentazione con la Regione Veneto, possono lavorare in carcere sia per l'amministrazione penitenziaria che per quanto riguarda poi realtà che lavorano dentro. Ricordiamoci che con la legge Smuraglia il lavoro interno è molto molto interessante, crea dei benefici anche per i 3 anni successivi all'esterno e più o meno, per dare un'idea, porta il costo della manodopera similare a chi ha, alle aziende che hanno, come dire, luoghi produttivi in paesi molto meno sviluppati di noi, dove la manodopera costa veramente molto poco. Quindi 3 punti fondamentali: uno, una rete nella diocesi fra gli enti che seguono formazione, lavoro, educazione e abitazione; la centralità della persona, perché così partiamo dalla persona e l'aiutiamo a sviluppare un progetto condiviso dove le azioni si susseguono secondo il suo bisogno, non secondo il momento in cui l'ente pubblico privato mette le risorse e si inventa un corso in un momento qualsiasi dell'anno; e in più il fare con le persone, noi vogliamo camminare con loro e coinvolgerle. Questi 3 cardini, quindi una rete che è coordinata da Caritas e che quindi dialoga sia con tutte le attività, le istituzioni, noi ogni anno facciamo almeno 1 o 2 incontri interistituzionali a livello regionale dove partecipa il PRAP, partecipa il UEP, partecipa la magistratura di sorveglianza, la Regione Veneto, area sociale, area lavoro, la Fondazione Bancaria e anche noi. E poi questi tavoli li riproponiamo a livello provinciale e a livello interprovinciale rispetto ai temi abitare, lavoro. L'accompagnamento delle persone è un accompagnamento relazionale e anche materiale, concreto, e poi l'agire con le persone, quindi c'è una condivisione del progetto, un coinvolgimento e una responsabilizzazione. Per darvi un'idea, le persone quando vengono incontrate, segnalate, vengono incontrate in carcere, viene presentato il progetto e poi tramite i permessi premio loro vengono a sperimentare, a vedere dove andrò, che cosa sarà, avrò una stanza singola, con chi sarò, per quanto tempo. E quindi questa conoscenza crea una relazione di fiducia che poi permette la misura di essere attivata. Come dicevo, 39 enti nell'arco di questi 15 anni, una media di 20, 22, 23 ogni anno attivi. Questo ci dice che cosa? Che la rete è bella, ma non è facile, perché se ci sono risorse arrivano in tanti, se non ce ne sono poi vanno via, e quindi occorre puntare l'obiettivo non sui bandi, sulle risorse economiche, ma puntare sull'obiettivo dell'inclusione. Se mettiamo al centro la persona, quell'ente del terzo settore o quell'istituzione investirà sia negli anni in cui ci sono più risorse e anche negli anni in cui ce ne sono meno o non ce ne sono. E a livello di risorse devo dire, guardate, nel 2011 siamo partiti, come vedete la parte in verde, con questi fondi di Cari Verona, e fino al 2020 sono stati praticamente gli unici. Gli altri erano fondi che mettevamo noi o qualche altro privato nel 18 e nel 19. Nel 2020 arriva il contributo di Cassa Ammende, c'è fretta di liberare di qualche unità le carceri, tutti veloci veloci. Noi obiettivamente eravamo già strutturati, quindi abbiamo usato tutte le risorse messe a disposizione nel 2021 e poi anche abbiamo partecipato all'ultimo bando che la Regione Veneto ha fatto e su cui mi soffermerò nelle ultime 3 slide, perché il tema dell'amministrazione partecipata è veramente un tema da conoscere approfonditamente e da, oserei dire, cavalcare, perché è il futuro ma è già anche il presente, per fortuna. Quindi noi lavoriamo su questi 4 ambiti di intervento. Ogni realtà accreditata con la Regione Veneto, che fa parte della nostra rete, risponde per la propria parte, ma tutti insieme lavoriamo sulla stessa persona, sul suo progetto di vita. Abbiamo un gestionale che raccoglie le azioni che vengono pensate e realizzate. Quindi noi per Mario Rossi sappiamo, gli incontri sono stati fatti in carcere, le ordinanze, le misure, i permessi premio e le attività di formazione e lavoro sia dentro che fuori, e questo crea, diversamente insomma dal fascicolo di cui si parla, perché non ha una parte tutta specifica evidentemente del processo, però è un accompagnamento che mette al centro la persona, anche se siamo enti diversi che camminano con lui, che lo accompagnano. Quindi la prassi operativa è quella classica, però ci dà l'idea di tutte le difficoltà di cui abbiamo sentito parlare in questi giorni. Allora, innanzitutto, chi fa la segnalazione? I tre operatori dell'equipe trattamentale che hanno 400 persone, come fanno a conoscere? Quando li incontreranno? Ecco quindi che nasce una rete tra l'equipe trattamentale, il cappellano del carcere, gli educatori nostri, i volontari, e i nostri operatori molto spesso fanno degli incontri previ dove dicono: ma abbiamo incontrato questa persona che ci ha fatto la domandina, come si diceva, no? E l'abbiamo incontrato, gli abbiamo raccontato. A volte arrivano anche dagli avvocati, avvocati un po' più operativi, ci telefonano e ci dicono: ma secondo me il nostro cliente potrebbe beneficiare delle misure alternative, siete disponibili a incontrarlo?